0: fatto ricerca.
1: Lasci parlare Scibetta.
2: Io non faccio che parlare, ma questo dice cazzate.
1: Ma certo,
0: se permetta.
1: Lessico, lessico. Allora, torniamo su.
0: Torni alla sua cosa e di fare faccia.
1: Torniamo al lenzuolo della sindone. Allora, la sua teoria è che non essendo, cioè
0: è imbenzabile. Io penso che sia un'enorme minchiata.
1: Ecco,
0: no?
1: Scusi, è una roba sacra. Ci sono tante persone che
0: una sacra minchiata.
1: Come una sacra minchiata?
0: Per associare.
1: Vabbè.
0: Perché è fondamentalmente impensabile che una persona così abbiente, piena di soldi.
1: Non era sono
0: figlio di Dio, sono pieno di soldi.
2: Ma non è vero.
0: Posso avere a casa.
2: Ma non è vero, è morto in povertà.
0: Ma tu che cazzo ne sai? Ma mi perdoni, questo signore qua, ma che cazzo ne sai?
1: Ma non lo so, anche lei, scusi, si faccia fare i soldi.
2: Ma no,
1: cosa ne vuole? Lei ha delle prove che Gesù fosse un morto di fame un pezzetto.
0: Poi
2: ma
0: posso
2: lo
0: dire,
2: dice la storia.
0: Lei ha visto mai il Papa lavarsi i panni allo straccivendolo sul fiume?
2: No, ma perché allora il Papa adesso ha la lavatrice.
0: Ma se ce l'ha il Papa adesso, se figuri suo
2: capo.
0: Suo capo universale.
2: Suo capo, datore di lavoro.
0: Allora pare che lei vada a Dio, su in paradiso, c'è San Biagio là che si lava i panni dentro il fiume. Ma che modo, lei è blasfemia questa.
2: Ma lei è un ciarlatano.
1: Ha ragione.
0: Ma lei è un tasso dei vermi.
2: Ma lei è un ciarlatano.
0: Mi piace offendere.
2: Ma come può dire queste cose?
1: Senta, scusi, non dia del ciarlatano. No, Scibetta che è ospite.
0: Continuiamo. Le posso dire, secondo me la sua laurea è falsa. Minimo l'ha comprata in Albania.
2: No.
1: Quello, scusi, era lei che appena poc'anzi ha detto.
0: In Albania ci sono università e università.
2: È vero. Mi scusi, ma io sono laureato alla Sapienza di Roma.
0: Vedi? Già lui si vuole mettere avanti agli altri.
2: E guardi un po'.
0: Cosa?
2: Guardi un po' alla facoltà di scienze religiose.
0: Ah sì?
2: Eh sì.
0: Esiste una facoltà di scienze religiose?
2: Eh sì.
0: Bene, allora vada dalla sua università e ci sputi in un occhio a chi le ha detto che Gesù era un barbone, perché non è vero.
2: Ma non era un crociato.
0: Era un barbone,
1: vabbè,
0: no?
1: Torniamo però sull'argomento principe.
0: Sì.
1: Allora, questo lenzuolo, c'è in negativo l'immagine di un uomo barbuto.
0: Esatto.
1: Dall'immagine, cioè dall'analisi del tessuto, viene fuori che il tessuto è di lino.
0: Vede, questa è già una cosa che mette in...
2: Di lino materiale, non lino... Lo zio Lino.
0: Ah, non è di proprietà di un'altra persona. Perché là sarebbe stato un incidente di
2: diplomatico. Io sapevo già dove stava andando a parlare.
0: Ma lei si faccia i cazzi suoi. Perdone, ma io vengo a insegnarle qualcosa a lei.
2: Ma io sono qua a confutare le sue
0: perdonicazzi. Ma lei conosce il cinese con qualcun'altro. A me Confucio non me lo dà nessuno, ha capito?
1: Che c'entra Confucio?
0: Lui mi ha detto che devo confuciare.
1: Confutare. Lui fa confu.
0: Ah, vedo, vuole fare a botte.
2: Lei viene
0: in studio a fare confu.
1: Ma non lo so, ma le sembra il caso di percuotere il povero Scibetta?
0: Sembra finire a violenza se finisce.
1: Guardi, voglio anche rotto il braccio, guardi.
0: È colpa dei terroni come lei.
1: Bastardo.
2: Veramente io sarei nato a Bologna.
0: Ah, rinnega anche di essere meridionale sto pezzo di merda. Allora,
1: chiudiamola qua, via.
0: Allora, e con questo io chiudo.
1: Sì.
0: Gesù era...
2: Sarà meglio.
0: Ma guarda che adesso te ne tiro uno forte.
1: Sii attento che fa confu,
0: Vedi, arma bianca il pezzo di merda.
2: Sì.
1: Arrivederci e per l'appuntamento e per la puntata dedicata alla Sacra Sindome e per la puntata dedicata alla Sacra... scusate la rifò. Ah, era in diretta? Vabbè, è tutto. Misteriosissimo.
3: Misteriosissimo. Attaccati a sto podcast.
4: Radio 105. Only for you. No. This is zoo.

0: on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: This.

0: paparula, paparula. Basta e passo per cittadino.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a Leopardo Leopardato. Centrale a Leopardo Leopardato. Rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove piscia Lorella Cuccarini. Ripeto, rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove piscia Lorella Cuccarini. Passo. Roar. Non ho capito, un formaggino tigre o un leopardo leopardato? Centrale a Palestrato. Centrale a Palestrato, segnalati scontri tra tifoserie fra la Quinta e Piazza degli Stronzi Verticali. Intervenire, passo.
2: Palestrato, centrale, ha ricevuto, mi dico sul posto.
1: Non vedi, tu è francese, no? Non avevo capito un cazzo. E quindi quando ha detto spezzate il pane e vino, cazzo, la baghetta e il borgogna. Hai capito come si trattava bene il barbuto? To guarda chi c'è sta! Chi mi propone il computerone? Centrale ad aborto mancato ma non demorto. Centrale ad aborto mancato ma non demorto. Mi ricevi? Aborto mancato ma non demorto. Passo.
3: Vale questi nomi in codice. Aborto mancato ma non di molto. Centrale, affermativo, ti ricevo forte e chiaro.
1: Centrale a Tigre Rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera cialtrona. Centrale a Tigre Rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera cialtrona. Vedi? Anche a te capitano nomi in codice di animali feroci. Passo.
3: Tigre Rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera cialtrona centrale. Lasciamo stare, va. C'è una chiamata per me o vuoi semplicemente farmi venire un esaurimento nervoso? Passo.
1: So combattuto, ma ne posso più un minuto per pensarci. Centrale a cazzo col singhiozzo. Centrale a cazzo col singhiozzo, affermativo. C'è una missione importantissima per te. Una creatura aliena è appena scappata dall'area 91. Ripeto, una creatura aliena è appena scappata dall'area 91.
3: Cazzo col singhiozzo centrale. Cosa c'entro io? Dovrebbe occuparsi l'esercito. Ma poi veramente esistono gli alieni.
1: Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Negativo. Purtroppo oggi l'esercito ci aiuta. Messaggio di fine anno, passano da cintura arancione ad arancione verde, che è un momento importante della loro carriera. Devi catturarla tu, la creatura aliena. Presto, dirigiti sul posto prima che si allontani ulteriormente dall'area 91. Passo e chiudo per sempre. Basta.
3: È detto, Lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste centrale. Ricevuto, sarò lì quanto prima mi ci porterà questa macchina di merda. Passo.

0: Centrale a rivorto anale! Centrale a rivorto anale! Aggiornaci, qual è la tua posizione rivorto anale? Passo!
1: Centrale a riporto anale, sono...
0: No, io sono centrale, te sei rivorto anale!
1: Riporto anale a centrale, sono nell'area 91, ripeto, sono nell'area 91! Ho trovato l'alieno qui davanti a me! Picchia, quanto è brutto!
0: Sarà bello il tuo culo! Niente, io leggo la mente degli alieni! Perfetto, riporto anale! Gli ordini sono quelli di condurre l'alieno nella stanza di sicurezza preposta dell'area 91. Passo, agisci, passo.
1: Ricevuto centrale, scusate la curiosità! Ma perché si chiama area 91?
0: Perché lì gli alieni te mettono a 90 e poi ci aggiungono l'1, non so se hai capito!
1: Non ho capito, mi scusi signor alieno, non la fisicità, non sono agente di polizia terra. La madonna, che uccello! Sono due! Centrale, mi vuole scopare?
0: Mi senti la radio ancora accesa? No, perché ho pensato alla musichina coerente. Senti questa. Here comes the man in black.
1: Ma che ho fatto io?

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi.
1: Strano, molto strano. Di norma il nostro rugoso padre è sempre puntuale ai consigli di amministrazione dell'impero editoriale che ha creato dal nulla e che, detto tra parentesi, un giorno spero di ricevere in eredità come segno del suo affetto e della sua approvazione.
2: Tracagnotta, tracagnotta, tu vaneggi, cara sensuale sorellastra simile a una appetitosa chiappa antropomorfa. Sono io, in adeguazio parentesi, il primogenito, e sarò io ad assumere il controllo del gruppo editoriale parentesi quando nostro padre, di cui, tra parentesi, bramo l'approvazione più di chiunque altro, dovrà scegliere un successore. Dico bene, Pier Goblin?
3: Mi fate ridere. Ah, quanto mi fate ridere. Io mi faccio beffe di voi e del vostro patetico bisogno di riconoscimento, mascherando così tutte le mie insicurezze. Ma sia detto fra parentesi, anch'io sogno di ricevere l'investitura di mio padre, la cui mancanza d'affetto mi ha causato un fottio di problemi sessuali. Se no.

0: Beh, direi che ormai il pubblico avrà capito qual è la situazione. Cerchiamo di scoprire che fine ha fatto nostro padre.
1: Tranquilla, probabilmente è al club della ricchezza insieme agli altri vecchi bavosi da cui, tra parentesi, mi sento stranamente attratto.

0: Padre!
1: In adeguazio, tracagnotta, Pier Goblin. Farei meglio a chiamarvi Delusione 1, 2 e 3? Ah, quanto mi fate ribrezzo! Ho sbagliato in tre fiche diverse, sperando che venisse fuori almeno un erede degno di questo nome. Invece mi ritrovo tre buoni a nulla che non sanno stare al mondo!
0: Padre, non credi di essere ingiusto? E fra parentesi anche un po' stronzo a parlare così...

0: voglia di farmi le scarpe. Vi giuro sul mio polmone sano che nessuno prenderà il mio posto finché io non schiatterò. Cosa che, tra parentesi, non accadrà che fra molto, molto, molto
1: padre!
2: È morto. È vivo. Lo sapremo nel prossimo episodio dei Pare.

0: Gli è preso un colpo, gli è preso un colpo! E tra parentesi mi è venuto duro.
1: Eculattone!
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, bene, bene, bene, bene, bene. Benissimo, il caso di oggi ci regala, ancora una volta, l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico, inestimabile, il super bellissimo, signor Fausto! Spellatevi le mani per il signor Infausto, dai, dai!
2: Grazie, grazie mio pubblico, grazie, grazie signor giudice. E pensare che questa settimana ci è mancato poco che non riuscissi a commettere il mio reato, la roba...
3: Potevi anche non commetterlo, figlio di puttana!
1: Oddio, un demone travone! Muori, creatura immonda, scossa!
4: Porca, ma come fa a farmi male anche se ho la forza?
2: Ma non si spaventi, signor giudice, non lo riconosce, è il signor Ercolone, eh.
1: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna, figlio di grandi puttane?
4: È colpa di questo criminale, mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
1: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
2: Boh.
1: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
4: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
1: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio, eh.
4: La droga dei nasi, eh.
1: Linea alla pubblicità.
4: Questa voce mi fa cattivo.
5: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
6: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
5: Vorresti fermarti?
6: Sì, sì, ma non riesco, è più forte di me.
5: Tranquillo, ho la soluzione per te. Da oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
6: È proprio quello di cui avevo bisogno.
5: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire:
6: mi sono fatto una se...
7: Ma allora sei un genio.
1: Di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader.

0: E dal di cuore stellare. Ascoltate le testimonianze, questa corte. Questa corte.
1: E vai, tanto già lo so.
0: Assolve il signor Infausto con pompino accademico.
1: Vai, merda.
0: E condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene. Allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls. Obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare. Fa male, fa male, molto male. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta! Signore Erculone, posso dire una cosa?
2: Sono tua madre.
3: Allora sei puttana.
0: No, scossa, scossa. Scossa! Ah!

0: Io a volte non capisco le persone. Ma possibile che debba ancora chiamare l'amministratore condominiale per il vicino del piano di sopra? L'ho avvisato due volte di finirla, ma lui imperterrito non smette.
1: Ma amore, non abbiamo nessuno che abita al piano di sopra. Ci sono i solai.
0: Ma che cazzo stai dicendo? C'è uno che abita di sopra, lo incontro tutte le sere che piscia sul pianerottolo e poi sale le scale borbottando. Ma un giorno di questi, se non la finisce, salgo e lo picchio.
1: Secondo me dovresti smettere di fare l'aperitivo con i colleghi prima di rientrare. Perché se quando rientri sei così fatto da avere le allucinazioni, è meglio che ci dai un taglio.
0: Ma quali allucinazioni? La puzza di piscio la sento ogni giorno appena esco di casa e la senti anche tu.
1: Ma quelli sono i nostri dirimpettai anziani, lo sai che sono incontinenti. Probabilmente con la demenza non se ne rendono neanche conto, poverini.
0: Ma quale demenza? Quei due vecchi di merda sono sveglissimi e ci spiano. Secondo me, ascoltano anche i nostri discorsi sti due figli di Troia.
1: Ma non dire fesserie. Sono due vecchietti indifesi. E come ci ascoltano? Con le cimici.
2: Cazzo, il bastardo ha mangiato la foglia.
3: Ma figurati, non capirà mai che li spiamo. L'importante è che non trovino le cimici.
1: Senti, amore, forse è meglio che la smetti di mangiare pane ed Elisa True Crime, perché mi stai facendo paura con sti discorsi da strafatto psicopazzo paranoide.
0: Ma santo Dio, ma perché non devi credermi? Ti ho mai mentito o ti sono mai sembrato in stato di alterazione tanto da sembrarti pazzo?
1: Beh, se escludiamo quella volta in cui hai affittato mia madre invalida per una truffa assicurativa ad un gruppo di debosciati rumeni che da allora se ne sono appropriati e la posso andare a trovare solo nel campo rom dove la segregano. E quella volta in cui hai assunto così tanta mescalina che ti ho trovato a letto con un dentista nano di colore del Mozambico perché eri convinto che fosse una mini spogliarellista del pianeta delle scimmie. Potrei dire di no. Ma visto che questi sono solo due estratti dal libro delle tue super minchiate da strafatto, direi che la storia di uno che ci piscia sul pianerottolo e abita nel solaio e dei vicini di casa che ci spiano possa sembrare un tantino il frutto della tua alterazione serale da Negroni sbagliato e qualche pippotto.
0: Ti giuro che è vero, e te lo dimostrerò.
4: Andrò in fondo a questa storia. Ti dimostrerò che quei due ci spiano.
2: Quel bastardo ci ha scoperto. Cosa facciamo? Chiediamo l'estrazione? Oppure lo facciamo sparire?
3: Aspetta, non essere avventato. Chiederemo ai vertici il da farsi. Intanto, smetti di far salire il nostro informatore su di sopra e digli a quel coglione che può pisciare in strada. Dove cazzo è cresciuto? In una stalla.
2: Invece cosa facciamo con i corpi dei due anziani che vivevano qui? Quel cazzo di congelatore fa un casino della Madonna di notte e non riesco a dormire.
3: Un problema alla volta. Intanto risolviamo il cazzo creato dal dubbio dello scemo. Agiremo su di lei, così lo terrà buono finché non finiremo il nostro lavoro in questo paese di merda.
2: Bene, come vuoi tu. Allora vado di là a segare in due quel bastardo che abbiamo beccato ieri.
0: Lo senti, amore? Senti che c'è qualcuno che grida? Chiamiamo la polizia. La senti la motosega?
1: Amore, adesso basta, finiscila di essere paranoico. Si sente nitidamente che si stanno divertendo in salotto con dei go-kart.
0: Certo, perché non ci ho pensato prima. Hai ragione, si stanno divertendo con dei go-kart in salotto.
1: E lasciali divertire, sono anziani.
0: Tu hai capito che ero sarcastico, vero?
5: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Lo Zoo di 105.
8: Java Beach Party.
9: Fu fa. Sono tornato dopo 20 anni paffati nella

0: Ma allora prova Fifuf Tè! L'unico tè al gusto di pellicani morti. Le 5 sono ancora più 5 con Fifuf Tè.
1: Ho la grande carrellata di verità del mondo oggi! Pronti? E allora! Il mare Adriatico è bello, però è sporco! Piano piano! Quelli che dicono le dimensioni non contano, conta come lo fai, hanno il cazzetto! Quelli che dicono molti nemici

devi uscire con una ragazza, affigurati di non avere l'alito che fa di merda. Tocca a voi. Io fo anche quando.

0: con un reduce di Sanremo. È arrivato fecondo, ma va bene comunque perché tanto è abituato. Signore e signori, Laffa!
1: Uè, frate, com'è?
0: Grande Laffa! Bella. Ti chiami così perché fai un laffarone, eh? Ho fatto la battuta!
1: Frate, cioè praticamente il mio nome è legato a...
0: Ma non ce frega un cazzo! Dici di cosa parla la tua canzone, Fucchia Laffi!
1: Allora, ho scritto questa canzone che è dedicata ai miei bro con cui facciamo questo gioco. Praticamente una volta al mese facciamo la maratona di Madagascar e poi facciamo il Fanta Madagascar, no? Decidendo chi è per noi il personaggio che è più figo, no? Il migliore del film.
0: Vabbè, una ferata di Cineforum da intellettuali, eh?
1: Sì, sì, esatto, bro. Cioè, questa è praticamente una canzone che è dedicata al mio personaggio prefe.
0: E allora vai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presente. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. Non monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Daiace, attento Daiace! Aiace dell'ammonio!
6: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
6: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, sta venendo!
6: Oh, no! No! No! No!
8: No! No! No!
6: No!
8: No! No! No!
6: No! No! No!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Ce l'ha fatto.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va!

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Nelle puntate precedenti, delle puntate precedenti.
3: Nella scorsa puntata abbiamo fatto parlare Ennio con Thor.
4: Ho venduto tutto e sono passato a Enel Energia, che poi è diventata Stark Industry.
5: Ma hai venduto quelle vacche, bastardo?
4: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
5: Brutta merda!
3: Poi gli abbiamo passato il Dottor Strange per fare il finanziamento della bolletta da 3.800 euro.
6: Pronto? Pronto?
5: Senta, chi è?
6: Ennio, sì, ciao, devo... sono Dottor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
3: Il Dottor Strange ha cercato di spiegargli cosa fare, ma Ennio si è incazzato perché parla troppo veloce.
6: Noi dobbiamo... cosa facciamo?
5: Parla un po' più piano.
6: Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
5: Parlami un po' più di piano, porcalo.
3: E allora il Dottor Strange gli passerà qualcuno che parla molto più lentamente. Ma molto più lentamente. Black Panther.
7: Dove abita Ennio?
6: Black.
5: Dai, passami il Black
6: Panther. No, Black Panther.
5: Black Panther.
8: No, adesso qua mi chiamano Black Panther.
5: Ma hai cambiato nome da Panther?
8: È il mio nome in codice della Stark Industries.
5: Che tua madre, Gardiano! Vedi dove sei sparito, Gardiano!
8: E non mi ricordo più il tuo indirizzo!
5: Ma te lo dico, te la Gardiano, devi morire male, Gardiano!
8: Allora facciamo così! Io ho 3.800 euro di bollette!
5: €300, ma adesso le devo pagare!
8: Mi hanno detto! Esatto! Mi hanno detto di suddividertela per 18 anni a 18 euro al mese.
5: Andiamo avanti con degli anni col te, bastardo! Bastardo, andiamo avanti con degli anni con il brutta merda! Non ti ci voglio parlare, brutta merda! Vai a cagare!
8: Pronto!
7: Dove abita Ennio?
8: Pronto!
5: Dai, ma sei ancora fermi?
8: Ennio, ascoltami! Devo sistemare questa bolletta. Se vuoi ti passo. Allora ti passo Capitan Marvel. Ti passo Capitan Marvel, che è una ragazza, anche bella figa.
5: Passami Marvel.
8: Un secondo.
5: Puttana. Oggi mi stai facendo.
9: Sei in attesa di collegarti con Capitan Marvel. La tua.
5: Ma non sale male, Maiotto! Ma non sale male! 3, 4, 5, 8,
9: la tua lista è.
5: Maiotto, non vuoi andare a lavorare in campagna!
9: 9, 8, 8, 4,
5: 2, 2,
9: 3,
5: 2, 2, 2, 2,
9: meno 3,
5: 2, 2,
9: meno 10, 1,
5: 1, 1,
9: via!
5: Italia, passami la
9: via! Verso l'infinito e oltre!
4: Pronto, vecchiaccio?
5: Hey.
4: Sono Capitan Marvel.
10: Via! Partenza valida.
7: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.
11: Yeah. Yo. Per lo Zoo

0: questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
1: Quark Archivio, le ultime puntate prima della pensione.
2: Molestie sessuali, bullismo, infanticidio e abuso di sostanze stupefacenti. No, non stiamo parlando del vostro europarlamentare di fiducia, ma di una specie ancora più malefica e insospettabile, i delfini. Ebbene sì, cari miei coglioncelli, in questa puntata scoprirete che quel simpatico pesciolino con la fica sul cranio è in realtà un figlio di puttana come pochi al mondo. Vi assicuro che d'ora in poi non farete più la raccolta differenziata e anzi pregherete il Signore Iddio che ci si strozzino coi rifiuti sti figli della merda con le pinne. Peccato che la carne di delfino faccia cagare il cazzo, altrimenti potremmo mandare Capitan Findus a farli fuori tutti.
1: I delfini sono veramente figli di puttana.
2: Ma ora mettetevi comodi e gustatevi gli indicibili orrori perpetrati dalla peggior specie vivente al mondo dopo i toscani.
1: Siamo nei pressi delle isole Azzorre, nel bel mezzo dell'oceano Atlantico. Un branco di delfini guizza fra le onde, apparentemente felici e contenti, emettendo i loro tipici versi gioiosi. Ma solo gli esperti sanno che questi versi, all'apparenza così innocui, sono in realtà il corrispettivo delle nostre bestemmie. Quello che stiamo seguendo è un branco di giovani drogatelli per digiorno. In questi mari vive infatti una particolare specie di pesce palla che, per difendersi dai predatori, rilascia una sostanza chiamata tetrossodina, veleno che in dosi ridotte ha un effetto sballante sui delfini. Sotto l'effetto della droga, il branco si lancia ora nella sua attività preferita, la caccia a un maschio isolato da sodomizzare a sangue.
3: Uè, Antonio!
4: Uè.
3: Ma questa è timida, eh!
4: Ma perché lui non è delfino!
3: Ah no?
4: Oh,
3: cos'è?
4: Quella squalo!
1: Ecco avvistata la vittima ideale.
3: Senti, ma visto che siamo qua, no? Io e te, siamo strafatti di pesce palla. Oh, rì, porco... Sei simpatiche? Sei simpatiche?
4: Ma che so fatto?
3: Anch'io so fatto, facciamo roba! Brì, porco...
4: Senti, perché non ci inguliamo lo squalo?
3: Squalo?
4: Squalo?
3: Ma non è che ci confondiamo poi con quello che facevo lo zoo 105?
4: Cos'è che lo squalo c'ha due cazzi?
3: Una testa!
4: Ok!
3: Squalo!
4: Ehi!
3: Brì, porco... Bri.
4: Non fare
3: l'imitazione. Lo sappiamo che sei uno squalo.
4: Tu sei squalo.
3: Faccio vedere un buco da culo.
4: È vero che c'è due cazzi?
5: Sì. Tre.
4: Tre cazzi. Tre.
3: Vado, Atlas.
4: Bri.
1: Parte l'inseguimento, che però dura poco. La vittima, accerchiata, non può far altro che lasciarsi inculare dai fattoni.
3: Ah, che bella troia! Ah, che bella fico che c'ha!
4: Ah,
3: ma questi maschi però!
4: Gliela ciuccia!
1: Soddisfatta la perversione dei cazzi nel culo, il branco ora ha appetito.
3: Oh! Ma che l'abbiamo sburrato, che...
4: Ehi, squalo!
3: E se lo mangiamo?
4: Sì, perché noi mangiamo i pescini.
3: Ma no!
4: Ma tu mangi squalo grande, che fame chimica c'hai?
3: Minchia!
4: Ma quello mi si fa mangiare?
3: Io so fatto tre pesce palla.
4: Tre pesce palla? Sei proprio drogata, fra...
3: Porco...
4: Porco...
1: Eh già, oltre ad essere froci, a volte i delfini sono pure cannibali.
2: visto che vi avevo detto, i delfini sono davvero quasi peggio dei toscani. Ora aprite il frigorifero e prendete tutti i Galak dei vostri figli e dateli ai barboni. E per oggi i vostri 5 minuti di cultura li avete avuti. Tornate alle vostre vite del cazzo, che io sto per imbarcarmi su una baleniera giapponese e vado a squartare quei mammiferi che sbocciano dalla schiena. Alla prossima puntata, faccette di merda.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: Segreto.
9: Il segreto.
8: Il segreto.
9: Il segreto.

Il segreto. Ormai troppa gente in questa serie sostiene di sapere il segreto. Anche se Donna Ruanda è molto brava a tenere il suo segreto. Tutti ormai vogliono sapere qual è questo segreto. Ma Donna Ruanda farà di tutto perché nessuno sappia è il suo segreto. Nel frattempo, nuove terribili rivelazioni accadono all'interno del segreto, che è il nome della serie. Cioè, Donna Ruanda ha un segreto all'interno di una serie che si chiama il segreto. Porco che casino.

0: cosa combina quella lurida nana? Servastraccia! Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda!
0: Servastraccia, cos'era quel rumore di cosa che si spatascia per terra?
1: Sono desolata, donna Ruanda, ma temo di aver rotto la macchina che fa i bombini!
0: Cosa? Ma io ti faccio decapitare le mani, brutta nana stracciona che non sei altro! Lo sai quanto mi è costata la macchina che fa i pompini? E ora? Come facciamo? Non possiamo certo stare senza pompini!
1: Posso andare al villaggio a comprarne una scatola se me lo permette!
0: No, hai già fatto abbastanza danni! Vado io al villaggio a comprare i pompini! Tu invece vai a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio!

0: serva straccia del Cristo.
1: Mi manda donna Ruanda, padre Siviglio. Devo vedere come vervono i preparativi fra suo figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente.
0: Purtroppo è sorto un contrattempo del Cristo, serva straccia del Cristo. Nigerio, il figlio di donna Ruanda del Cristo, si è mangiato il cerbiatto inappetente del Cristo.
1: Oddio!

0: macchina che fa i bombini. E ora questo. Cosa potrà mai accadere di peggio?
1: Il segreto.
2: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
3: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
4: Suor Mafietta del Cristo, Suor Mafietta, cos'ha da urlare?
3: Assassino! Assassino! Ah! Ah! Ah!
0: Suor Mafietta, gli dia una calmata e gli spieghi meglio. Assassino, chi è stato assassinato?
3: Gesù! Hanno ammazzato Gesù! Cosa siete ciechi? Siete ciechi dagli occhi, non lo vedete il cadavere!
4: Suor Mafietta del Cristo, quello è solo un dipinto!
3: Oh, Gesù, Gesù mio, chi ti ha fatto questo? Ah, oh, ma lo scoprirò quando è vero che mi chiamo Suor Mafietta! Ti vendicherò, Gesù! Ti vendicherò!
0: Scusate, non ho tempo per queste cose di insetti. Devo tornare a Villa Calabria. O la signora penserà che qualcuno abbia scoperto il suo
1: segreto.
5: Es de sangrarse y contener los sentimientos.
6: Ma io lo conosco benissimo il suo
1: segreto.
0: Davvero? Me lo dica subito! Qual è il suo segreto?
6: Il suo
1: segreto! Quale sarà il segreto di Donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Sì, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai rotto i cocones, te lo dico. Dicevo, tutti quanti vogliono sapere il segreto.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è nessuna domanda.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco, ma mi hai rotto i coglioni, come si dice a Milan.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai sparato, infame.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105,

0: Basta.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco.
0: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
0: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
0: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
0: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffiori col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
4: Dai. Oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No,
3: scusa,
0: no.
3: Vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Ah, sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
4: Mi viene da... Oddio,
3: anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... Questa è una categoria apposta, perché...
2: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo!
2: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
5: Valuta il film!
0: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può sbocciare una bottiglia di champagne da tutti e due i lati. Elon Musk ha acquistato Satispay con Satispay. Come luci di Natale per il suo balcone, Elon Musk usa gli illuminati di Baviera. Preso atto che Elon Musk gioca a padel di mercoledì, Netflix ha cambiato il nome della serie in giovedì mattina. Una volta, durante una seduta spiritica, Elon Musk è riuscito a parlare con lo spirito di John Fitzgerald Kennedy su Skype. Elon Musk conosce un trucco di micromagia per toglierti un bitcoin da dietro l'orecchio. Ogni volta che Elon Musk esclama «Qui c'è qualcosa sotto», qualcuno comincia a scavare e trova un giacimento di petrolio. Sempre. Elon Musk ha recentemente fatto un'offerta per affittare l'intero Empire State Building come scarpiera. Quando Elon Musk gioca con il suo figlio più piccolo, non dice cucù, dice Rolex. Una volta Elon Musk ha ordinato un kebab con tutto e gli hanno portato il Big Bang. Si dice che per innamorarsi bastino 7 secondi. Elon Musk ne ha impiegati 5 per sposarsi, fare 3 figli e scappare in Guatemala con la sorella della seconda moglie. La prima immagine di Elon Musk è un'ecografia nella pancia di sua madre. Ed è un selfie. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Eccomi finalmente dentro. Dove sei, maga piccione?
5: Skeletor, maledetto, come sei riuscito ad entrare nel castello di Gaiskull?
6: Già, Skeletor, per quale cazzo di motivo siamo entrati così velocemente? Sono 40 anni e 5 stagioni che cerchiamo di espugnare questo castello del cazzo e oggi siamo entrati in 5 cazzo di secondi.
4: Perché prima c'erano esigenze di sceneggiatura diverse. Se fossimo entrati qui al secondo episodio usando un semplice teletrasporto e avessimo fatto fuori la maga piccione e tutto il cucuzzaro di minchiate magiche, cosa cazzo si vendeva la Mattel?
6: Severo, ma giusto.
5: Maledetto, perché sei qui? Sai che non puoi nulla contro la magia del castello di Gaiskull. Mi basterà alzare in cielo il mio bastone magico e vi farò immediatamente svanire in una dimensione di sofferenze indicibili.
4: Calma, donna Pennuto. Non me ne frega se i cazzi del tuo castello crea finocchi. Sono qui per chiedere il tuo aiuto. E poi me ne vado, senza nemmeno cagarti il cesso.
6: Parla per te. A me scappa veramente.
5: Cristo santo, che puzza! Ma che cosa mangi, animale?
4: Mamma mia, Beastman, ma non potevi farla prima di uscire? Cazzo, hai 7 anni che ti scappa la popò in autostrada!
6: Che mal di stomaco, devo aver mangiato qualcosa di avariato!
5: Parla, dimmi cosa cazzo vuoi! Farò tutto ciò che mi chiedi, basta che mi liberi da questo inferno!
4: Devi usare la tua potente magia per rimettere a posto le mie palle e darmi una super mascolinità senza eguali! Voglio tornare ad essere un cazzo di maschio alfa con la mia voce di prima! E visto che ci sei, voglio anche un cazzo un po' più cicciotto! Una roba da meridionale! Una bella minchia da palermitano!
5: Va bene, basta che poi ve ne andiate immediatamente.
3: Expecto Patronum!
6: Ma questa non era roba di Harry Potter.
4: E fatti i cazzi tuoi, se la vedranno gli avvocati per i diritti d'autore.
5: Ecco fatto, adesso andatevene che apro le finestre e faccio prendere aria.
7: Cristo santo, finalmente la mia voce è tornata!
6: Oh, quante emozioni!
5: Basta, ti supplico!
7: Veramente dai, basta, Beastman! Cristo non si respira!
6: Scusa, Skeletor!
7: A proposito, fammi controllare il mio nuovo uccello!
6: Oh, cazzo, ma è enorme!
7: Scusa, Sorceress, ma non ti sembra di aver esagerato un pochino? Questo non è un cazzo, ma un idrante! Non ci sta nemmeno negli slipini di pelo.
5: Ciò che è fatto, non si torna indietro. La magia è irreversibile. Ora fuori.
6: Oh, ti prego, andiamo, Skeletor, la faccio qui.
7: Va bene, va bene. Ci farò l'abitudine, magari è solo prospettiva diversa da prima. E comunque, quando sarà eretto, non può crescere ancora, giusto?
4: Sei pronto, chi parla?
8: Pronto, Casa Uccelloni.
7: Non ci posso credere, ma tu come fai a sapere sempre i cazzi miei? Ma poi, che senso ha prendermi in giro perché ora ho un cazzo enorme? Non ha senso, lo capisci?
8: Hai ragione, ma ho una curiosità. Cosa si prova a pisciarsi sulle caviglie da in piedi?
7: Tu sei malato, lo sai.
8: Mostro.
7: Beastman! Vieni presto! Devo andare a pisciare! Mi serve una mano!

Il segreto. Quinta puntata del segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastaccia! Servastaccia!
2: Eccomi, donna Ruanda, agli ordini.
3: Scusate un secondo, ma perché ogni giorno cambia la voce donna Straccia?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: No, ragazzi, non cominciamo, per favore, nel Cristo e anche fuori dal Cristo. Per favore, andiamo avanti con la trama, perché se ce la stiamo a menare fin dalla prima battuta.
3: Ha ragione, scusate, andiamo avanti col segreto.
4: Ma rimane il fatto che potevo farvi la stessa domanda.
5: Sì, anch'io potevo mandarla a fanculo.

0: Selvastraccia, piove! Ti ho per caso detto di far piovere?
1: Non sono stata io, donna Ruanda. Glielo giuro, non farei mai piovere senza il suo permesso.
0: Prima è saltato il matrimonio tra mio figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente perché quel cretino se l'è mangiato. E ora questa pioggia non richiesta. Qualcuno trama alle mie spalle, Servastraccia. Me lo sento! Me lo sento nelle palle! Di certo questo qualcuno trama per scoprire il mio...
2: segreto!

0: Padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, salvastracce nel Cristo. Fervono molto bene, già meglio della mia salute che mi avete fatto venire l'orchite, cazzo. Stiamo solo aspettando che Nigerio caghi il cadavere. Ma il ragazzo ci sta mettendo un po' più del dovuto, perché non mangia abbastanza fibre nel Cristo e fuori dal Cristo.
2: Non mi viene! Non mi viene!

0: Purtroppo Nigerio è nato stitico. È una malattia di famiglia. Anche Donna Ruanda è nata stitica. Per questo abbiamo comprato un'automobile che fa la cacca al posto suo.
1: Che famiglia di geni, eh? Ma se il ragazzo non riuscirà a cagare il cadavere del cebbiato inappetente, non potremo fare il funerale. Porcaccia miseria. E questa cosa farà di certo infuriare il sindaco.
0: Ma il sindaco è morto, padre Siviglio.
1: Cazzo del campanile, lo so che il sindaco è morto, ma questo non vuol dire che non si possa infuriare nel Buddha questa volta, tanto per cambiare l'ingrediente.
2: Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Vabbè, ma allora le Olimpiadi degli scassacoglioni oggi, commissario Formentello, che sorpresa, è venuto a indagare sulla morte di Gesù.
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché sono appena stato a mangiare una bistecca e finalmente ho scoperto il
3: segreto
2: di Donna Ruanda.
0: Davvero? Presto, ce lo dica!
2: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: segreto di Donna Ruanda è... Sto morendo! Mi piace dirlo con questa voce impostata! Sto morendo! Potevo farmi la stessa domanda, ma non l'ho fatta! Ah, muoio!
1: Avrei potuto farle la stessa domanda, ma lei è cadavere morto merda!
2: E ancora una volta non abbiamo scoperto il segreto.
1: Ah, è finita la puntata, ragazzi. Ok, un attimo che tolgo il clergy e torno a fare lo spogliarellista satanista. Arrivederci.
0: Potrei farle la stessa domanda.
1: No, meglio di me.

0: Radio Company 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: L'hai svuotata la lavastoviglie?
3: Ma che minchia l'hai preso? È il tuo filippino.
2: Sei cassa integrazione da 22 anni, porca troia.
3: Guarda che la cassa integrazione è un lavoro ben retribuito. Non rubo niente a nessuno. È giusto che sia così, è un lavoro, no?
2: Ho capito, ma mentre io vado a pulire le case dei ricchi di merda potresti risparmiare la lavastoviglie, no?
3: Non è il mio lavoro. Il mio lavoro qual è? La cassa integrazione. Io faccio il cassa integrato. Non faccio quello che svuota le lavastoviglie. Quello è un lavoro per le donne delle pulizie. Che lavoro fai tu?
2: La donna delle pulizie.
3: Che lavoro fa la donna delle pulizie?
2: La donna delle pulizie.
3: Perfetto, pulisce. E che cos'è? Senti, non mi rompere la minchia!

0: Ah, proprio si sa proprio, eh. Vabbè, è uscita. L'ha detto lei, mi ha autorizzato, no, signor giudice, via. E dai. Ah, ecco, cazzo in mano. Ah, adesso mi apro un bel porno. Vediamo un po' cosa c'è da guardare.
1: Ciao, Orsetto 28. Bentornato su Pornobab.
0: Che confidenza che si piglia questa, dai, dai.
1: Nel menù di oggi abbiamo arringa in tribunale.
0: No, il pesce poi in tribunale, puzza.
1: Barzellette allegria.
0: Ah, schifo le barzellette, dai. Ma poi che cazzo c'è con un porno? Che cazzo di titolo è?
1: Dirty Talk.
0: Dirty Talk. Dirty Talk. Dirty Tocca.
2: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
0: Bene, dai, vai, vai, vai, vai.
3: Ho conosciuto questa tipa fortissima. È una gran gnocca, totalmente disinibita. A quanto mi ha detto, adora parlare sporco durante il sesso. Che colpo di fortuna. La mia perversione sono proprio le donne che parlano sporco durante il sesso.
0: Sì, ma scopa adesso, basta parlare, dai. La fica dov'è? La fica?
4: Oh, John Frisbee, non resisto più, devo averti qui. Ora, adesso, ah!
0: Venga, John Frisbee.
3: Ah, davvero? E cosa pensi di farmi? Porcona.
0: Bocchino, buttana.
4: Beh, come prima cosa ti ficco un bavaglio in bocca.
0: No, gli metti la fica in faccia.
3: No, sì.
0: Dai.
4: Poi ti leggo mani e piedi alla sedia come un fottuto salame.
0: Che cazzo è la scena di una rapina in banca? Dai, scopate.
3: Mi piace.
4: E poi?
0: E poi sarà come morire. Che è una canzone che è?
4: Poi ti do fuoco al passaporto.
0: Ma che cazzo deve... Ma che...
3: Scusa, ma non è una cosa molto eccitante questa del passaporto.
0: Bravo, diglielo alla troia.
4: Ah no? Pensaci bene. Non ti eccita l'idea di essere bloccato entro i confini dell'Unione Europea per chissà quanto tempo?
0: Dai, 15 giorni ci vogliono rifare il passaporto.
3: No, non proprio, ad essere sincero.
0: Dai, schiaffigli le mani, vai, succhia.
4: Va bene, allora che ne dici se vado di là a mettermi i tacchi a spillo più affilati che ho?
0: Brava, zoccola.
3: Oh, sì.
0: Bravo, coglione.
4: E poi ti infilo un collare da schiavo borchiato e molto, molto stretto.
0: Brava, sborrate.
3: Oh, sì, mi piace.
0: Anche a me, dai, che mi è venuto duro, dai.
4: E poi... E poi...
0: Poi sarà come morire. Chi era la cantante che non mi ricordo?
4: E poi ti costringo a ingozzarti di polenta finché non sbocchi pure l'anima.
0: Bello, minchia come sono rapato.
3: Ma che schifo.
4: E santo cielo, però sei proprio una santarellina. Vabbè, proviamo a invertire i ruoli. Che ne dici invece se facciamo un gioco di ruolo?
0: Sì, tu fai Gandalf e lui fa...
4: Mi potrei vestire da suora. Una suora molto, molto cattiva.
0: Brava, così zoccola.
3: E cosa fa questa suora?
0: Mangia i cazzi.
4: Questa suora ha dentro un demone. Il demone della lussuria.
0: Qua c'è un cazzo che sta esplodendo. Dai, vai, vai, vai, vai.
3: Oh, sì, dai.
0: Ah, vai così, dai.
4: Lei non vorrebbe, ma il demone più forte si inginocchia ai tuoi piedi e...
0: Brava, glielo succhia, dai, dai, dai, dai.
4: Ti slaccia la cintura, poi apri la bocca e...
0: Dai, dai, dai, dai, mangialo, mangialo, mangialo!
4: E poi ti spappola la mezza con un cacciavite!
0: Dammi anche la voce sta pazza di merda, oh! Ma che cazzo fai?
3: Ma no, dai, ce l'avamo quasi, porco...
0: Bravo!
4: Madonna, però mi avevi assicurato di essere un porco.
0: Vedi tu, c'ho un cazzo duro che è rosso che sembra il muso di un pagliaccio che ha bevuto troppo.
3: Sì, sono un porco, ma non un malato di mente come te.
4: Sei davvero ingiusto. E io che ti avevo fatto anche la sorpresa di mettere i tuoi genitori in viva voce.
0: Cosa ha fatto sta puttana?
3: Come, scusa?
4: Sì, ho chiamato i tuoi genitori prima che arrivassi e li ho messi in viva voce. Così, per rendere la cosa più eccitante.
0: Mamma mia, che imbarazzo, io quasi quasi spengo.
4: Ci stanno ascoltando dall'inizio.
0: Pensa io che mi sto facendo una sega pensando ai suoi genitori.
5: Vai, figliolo, scopala.
3: Ma che cazzo ti è saltato in mente, porca troia? Ma perché hai fatto una cosa del genere?
0: Perché è pazza, no? Scopala.
4: Ma perché non ti eccita?
0: Ma dove cazzo l'hai presa questa qua? Al CERT l'hai trovata questa? Questa è un'altra delle case popolari. Oh! Minchia, è finito così. Non ho neanche scopato.
1: Orsetto 28, c'è un'offerta per te.
0: Ah, meno male, dai, cosa?
1: Oggi, solo per te, gratis la visione di Winnie the Pooh assaggia tutti i mieli.
0: Questa cosa mi lascia un po' interdetto, perché essendo una piattaforma pornografica, vorrei vedere dove lo mette questo miele. Minchia, Winnie the Pooh che si mangi i cazzi.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lo zoo di 105.
7: Tamarri.
8: I tamarri sono alla ricerca di un gioco in scatola per i loro parenti carcerati. Mamma mia, quanto sono tamarri.
9: Buonasera, sono io.
0: Cort.
9: Sì, con chi parlo?
0: No, perché ho sentito il telefono che funzionava male, perché quando vi chiamano c'è, cioè, il telefono fa cioè un suono strano, una roba, pensavo che loro non rispondeste al telefono. Salve, sono Massimo di Quarto. Voi avete i giochi di società, diciamo i giochi per adulti, giocattoli per adulti?
9: No, è un'azienda di consulenza e formazione aziendale.
0: È incredibile quanto ho sbagliato tutto in questa telefonata, è pazzesca proprio. Dovevo rendermene conto dal che era la telefonata sbagliata, proprio, proprio non vi stavo cercando mai. Non so chi siete voi.
9: Noi siamo la
0: Ma voi non fate i giochi in scatola?
9: Li progettiamo.
0: Cazzo, mi ha messo giù la gonna.
7: Tamarri.
10: Benvenuto. La invitiamo a rimanere in attesa.
11: Sì, sta qua.
0: A tutta birra.
12: Pronto?
11: Pagnotta. Pronto?
12: Pronto?
11: Ciao.
12: Sì.
11: Pronto?
12: Chi è? Mi sei... diga.
11: Non riesco a capire niente. Senti, pronto, mi senti?
12: Sì, diga.
11: Dico, ciao, sono Giovannino.
12: Ciao, dici.
11: Ma non riesco, sei strano sei. Senti, tu vendi giochi in scatola?
12: Ce l'abbiamo tanti, devi venire a sceglierlo.
11: Ho capito, ma prima di venire ti sto dicendo, se tu ne hai uno semplice, diciamo ai livelli da ragazzino, non quelle cose complicate, che mio zio ignorante, una merda, san cazzo sa. Ma quando guarda Quark non capisce una minchia. Sto parlando. Che cazzo fai, coglione? Stai qua. Che non è che poi. Hai capito? Vabbè, senti, allora passi in negozio?
12: Va bene.
11: Stai calmo. Stai calmo, coglione. Che cazzo fai? Oh! Chiudi il telefono adesso. Chiudi! Ciao, grande. Ciao. Passi in negozio più tardi. Ciao.
7: Tamarri.
12: Pronto?
0: Sì, pronto, sono Massimo di Quarto, stavo facendo la foca.
12: Senti,
0: voi avete i giochi in scatola?
12: Sì.
0: Allora, praticamente c'ho mio cognato e mio zio che sono insieme chiusi in case domiciliari insieme, non si sopportano, siccome un giorno sì un giorno no si pigliano a coltellate, stavamo cercando dei metodi per tenerli impegnati. Cos'è la cosa che va più di moda fra i giochi in scatola, che può funzionare per... Tieni conto che uno è semi analfabeta, l'altro ha mezza faccia paralizzata e un occhio che non funziona.
12: Punterei a qualcosa di facile, di astratto.
0: Ok. E qualcosa di nuovo, tipo acchiappa la cacca?
12: No, io giochi un po', diciamo, quelli un po' diversi come la cosa, la linea quella un po' più alta.
0: Tipo?
12: Flamecrafter.
0: Francisca?
12: Flamecrafter.
0: Scusa, non ho capito. Lisca?
12: No, Flamecraft.
0: Sono ignorante, scusa, c'ho la terza media.
12: No, vai tranquillo.
0: Frisca?
12: Passa a trovarmi, ti faccio un po' di vitali.
0: Ah, va bene, dai, questo potrebbe essere... Tu, Pippi?
12: No.
0: Ci facciamo una canna, dai, lì.
12: Vabbè.
0: Vabbè, allora mi faccio un destro, prendo lo scooter e arrivo, dai, così mi fai vedere che cazzo c'è. Va bene, ciao. Okay, come ti chiami, Coso?
12: Alberto.
0: Va bene, Coso, ciao.
7: Tamarri.
11: Sì, buongiorno, salve, giochi in scatola, ce li ha?
12: Negozio. Sì, qualcosa sì.
11: Ecco, senti, io te lo dico subito. Praticamente sto cercando un gioco in scatola molto semplice da mandare a mio zio che è in carcere.
12: Ma forse un qualcosa tipo Simil Jenga, magari.
11: Simil Jenga che sarebbe?
12: Simil Jenga, la torre quella di legno. Che quella magari è solo di abilità di mano.
11: Cioè che tu tieni la torre con la mano? Come funziona?
12: No, c'è la torre montata e se deve levare i blocchi senza farla cadere. Oppure ce n'è un'altra tipologia che invece bisogna montarla senza farla cadere nel mentre.
11: Questo è interessante, che praticamente tu man mano stacchi i pezzi poi crolla?
12: Esattamente, sì. Ah. E poi a chi crolla ha perso.
11: Bellissimo, è un gioco interessante. Quanto costa questo?
12: E allora, vediamo.
11: Cazzo, è un bel gioco, bro, non ci avevo mai pensato.
12: E...
11: mi viene anche un po' da dire che la torre è alta.
12: Come?
11: La torre è alta tanto.
12: No, no, no, una ventina di centimetri. E 15 sta.
11: 15 euro?
12: Sì.
11: Vabbè, dai, non è cara. Ma è fatta con i pezzi di plastica o di tipo...
12: qualcuna è di legno, qualcuna è di plastica, secondo della tipologia.
11: Ah, cazzo, di legno. Il legno è un po' un problema, perché se lo, magari se lo mangio. Va bene, sei stato gentilissimo, eh.
12: Prego.
11: Ti ringrazio.
12: Arrivederci.
11: Buona giornata.
13: Che gioco è stato? Che schifo. Che gioco è? Pensa quello che...
0: 15 centimetri del cazzo, pensa il cazzo.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Perlizia.
3: Vai, dai.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Il diario di Leon Jones.
6: Adamo, dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
7: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
8: Masca m***a.
9: E ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
4: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
9: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
10: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
9: Achille di Trani.
10: No, Akira Iritani.
11: Vai!
9: Per distruggere Achille di Trani.
10: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
9: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
10: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
11: Fate bene.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
10: No.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
10: Iritani.
9: Per distruggere Achille e Ritani.
10: Oh.
9: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
10: E quale?
9: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
10: No, Windows.
9: Windows
10: Media Player.
9: Windows Media Player.
10: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
9: Ma vaffanculo, vatti.
4: Il codice di Lernia.
9: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
12: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
9: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
13: Agente riconosciuto.
9: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
10: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
11: Lianant.
9: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorito, di Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
9: Allora, facciamola poi. Ma
11: il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo faccio.
9: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo di Pasper di Pas co è difficile to pas to
11: Passeranno Marmorito.
14: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi sughi.
9: Sono un Spider-Merd!
11: No. Sono Spider-Merd! No.
9: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
9: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
11: Come fai a
16: cazzo giochi a wrestling?
9: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
0: Mi chiamo Cry, mi chiamo Crashapus.
9: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
12: No. Aspetta.
2: Ma vaffanculo, che cazzo me.
9: Ma tu lo sai chi sono io?
6: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
9: Dai.
6: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
9: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crashapus.
12: Sto... No. Non formare, come dico prima, fermare. Il dottor Crashapus.
9: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Crashapus. Sto venendo a prenderti.
12: Che è supermercato Crashapus.
14: Ti ucciderò.
9: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
12: Non è un mago.
9: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
12: Eh oh.
9: Ma vaffanculo.
12: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
9: Obi-Wan Kenobi.
12: No. Obi-Wan
9: Kenobi.
11: No. Obi-Wan Kenobi.
9: Obi-Wan Kenobi.
12: Che?
9: Obi-Wan Kenobi.
11: Bravo.
12: Bravo, adesso di fare.
9: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come?
14: E un son! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
3: Ce l'hai la mutata?
14: Faccio la signora figlio di p***a!
3: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odimi o ascoltami!
6: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
15: Voldemort, figlio di p***a!
6: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
4: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
13: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
9: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa con la trina, so.
11: Ma porca.
9: Skywalker.
14: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi non su cani.

0: tamarri.
1: I tamarri hanno deciso di farsi la barba dal barbiere per ficcarci dentro la svanzica.
0: Tamarri.
2: Buonasera.
3: No, no, non è successo niente. Allora, tu sei la sorella di Enzuccio?
2: Mi dica.
3: Che mi hanno passato la maestratore del circo. Sei, mi ha dato il numero Enzuccio Pera.
2: Chi?
3: Enzuccio Pera.
2: Ma lei chi cerca prima di tutto?
3: Voi siete...
2: L'amministratore del circo lo sta fuori, non qua.
3: Circo.
2: Chi cerca lei?
3: No, lei è una maestratore del circo, non è amministratore del circo. Senti, madonna, cosa c'è la seconda media? Non è anche elementare. Senti, ascolta.
2: Ma prima di tutto dia del lei.
3: Che cazzo sei, carabinieri, devo dare del lei. Senti, sottufficiale, allora praticamente lei, tu fai le barbe, sei barbista?
2: No, guarda, ciao, arrivederci.
3: No, guarda, ciao, arrivederci, non sta nella stessa frase, ignorante.
4: È bellissima questa.
0: Tamarri.
5: Pronto, sciabola? Pronto? Sei Mimmo Sciabola?
6: No, non sono Mimmo Sciabola.
5: Ma sei quello che fa le barbe?
6: Sì.
5: Ciao, ciao, senti, io ti volevo chiedere un'informazione perché volevo venirmi a far curare la barba. Perché ho la barba molto lunga. Oh, ma c'è quello che grida, non riesco a parlare. Digli di stare zitto con la testa di minchia.
6: Non c'è nessuno che grida però, c'è soltanto la moglie.
5: Ai gagabai, gagabai. Ma chi è che parla che non si capisce niente? Sciabola. Pronto?
6: Pronto?
5: Ma che minchia, ma non mi dici niente!
6: E cosa cazzo ti devo dire?
5: Ma che ne so, ti sto chiedendo, vengo lì, mi fai la cura alla barba, che la faccio crescere con la crema, tutto, me la coltivi bene.
6: Sì.
5: Ma solo sì, sai dire te.
6: Domani però.
5: Domani a che ora? Si può fare la barba con sto parlando? Che cazzo fai, coglione? Dicevi?
6: Alle 15.30.
5: 15.30 verso le 4 e 26?
6: E 27, 4 e 27.
5: 4 e 27.
6: Sì.
5: Segna.
6: Sì.
5: Giovannino.
6: Giovannino.
5: Ti do uno schiaffo forte appena entro in negozio.
6: Sul pene?
5: Ma proprio forte. Proprio
6: sul pene.
5: Allora arrivo, okay. Tira fuori il pene, che ti do uno schiaffo sul pene e poi mi fai la barba.
6: Ok, va benissimo.
5: Ciao, grande.
6: Ciao.
5: Sei il numero uno. Ciao, sciabola.
6: Ciao.
5: Ciao, coglione, ciao.
6: Ciao, coglionazzo.
5: Ma coglionazzo
6: ciao.
5: Sei tu, coglione di merda.
3: Che telefonate sta?
0: Tamarri.
7: Pronto?
3: Bifocco. Sono un amico di Vincenzo Opera.
7: Chi?
3: Io sono un amico di Vincenzo Opera. Tu sei Gino Bifocco? Parrucchiere.
7: No,
3: parrucchiere barbiere, sei il barbiere, no?
7: Chi cercate, scusa?
3: Il barbiere.
7: Ah, sì.
3: Sei tu il Bifocco, ma... Mi ha dato il nome Vincenzo Opera. Tu sei Bifolcone, no? Quello che c'ha sempre le ciabatte anche d'inverno.
7: Numero.
3: Ah, allora si vede che non lavora più lì, Bifolco. Tu c'hai avuto un garzone che stava sempre in ciabatte anche d'inverno?
7: Che stava?
3: In ciabatte anche d'inverno, faceva le barbe in ciabatte. D'inverno, con la pioggia.
7: No, hai sbagliato.
3: Ah, allora si vede che ha cambiato gestione, tu fai le barbe, fai.
8: Vai, come si... Pronto?
5: Pronto, l'asme?
8: Pronto?
5: Pronto, parrucchiere?
8: Sì, chi è lei?
5: Sono... Anzitutto stai calmo che mi devi chiedere chi è lei. Un attimo che mi sto presentando. Sono Giovannino io.
3: Scemo anche di...
5: Coglione.
3: Richiamalo. Richiamalo e spaccagli il culo.
5: Proprio...
3: Masticalo.
5: Mamma mia.
8: Pronto?
5: Sì, è caduta la linea telefonica. Volevo fissare un appuntamento per la barba, che ho la barba lunga e la sto coltivando molto bene e la voglio curare. Quando posso venire in sto posto di merda?
8: Ma,
5: Me lo dica lei quando posso venire.
8: Non credo che può venire.
5: Ma come mai non posso venire? Non ho capito, è un'attività, no? Pubblica, io vengo e mi fa la barba, pago e me ne vado. Cazzo fai? Proprio. Prima di andare via ti spacco le mani, proprio, te le trito. Così non fai la barba a nessuno, scemo coglione. Cazzo fai? Coglione barbaio. Pronto?
8: Non è che curi su tua Lara.
5: Pronto? Ma riusciamo ad avere una conversazione parlando tra gente civile? Oh! Pronto?
4: Sì, pronto.
5: Ho capito, un'ora e mezza. Quando è che posso venire a fare la parla?
3: La parla.

0: 105 Radio Ergenera.
1: Ciao a tutti e bentornati sulla radio che fa bagnare tutte le nostre ascoltatrici. Oggi voglio parlare di frutta e verdura. Voi donne, all'ascolto vi siete mai fatte scopare da una banana o da un cetriolo? Ma prima ascoltiamo questa nuova hit invernale. Lei è Michela Bandiera con Cazzi Volanti.

0: bellissima questa canzone. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo ste maiale.
1: Abbassa la testa, piccola.
2: Sì, pronto.
0: Pronto. Buongiorno. Sono Jürgen.
2: Buonasera, Chiui, prego.
0: Salve, signora. Mi scuso se la sto disturbando.
2: Sì, mi dica.
0: Lei si è mai scopata una banana? O un cetriolo? Ci dica pure. Tu mangi i cazzi?
2: Ma che cosa vuoi? Chi te l'ha dato il mio numero?
0: Questa è Radio Air General.
2: Radio?
0: È Radio Air General. Mi dica.
2: Di che nazione sei?
0: Vorrei una sua opinione.
2: Che opinione vuoi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
2: Io non ti dico nulla.
0: Lei si è mai scopata una banana?
2: Devi che non ho avuto la banana io, Sergio, prima avanti.
0: O un cetriolo. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Pronto.
0: Salve, signora. Lei si è mai scopata?
3: Mamma, ta.
0: Pronto. C'è per caso quella zoccola di sua moglie?
4: Ma scusa, ma tu eri che mi avevi detto che mi conosci? Ti ricordi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
4: Ma tu una volta mi hai detto che mi conoscevi. Ti ricordi che mi hai detto che facevamo un militare a Sema?
0: Pronto?
4: Eh? Non ti ricordi?
0: Tu mangi i cazzi?
4: No, mi ricordo che ha portato che la puttana a te mamma e che dai sta te sorte curava tutti i militari. Scusami che mi ricordo che la siedi.
0: Mi dica.
4: E cosa fai tu su?
0: Vorrei una sua opinione. Bene, questa era la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo un altro ascoltatore.
5: Sì, pronto.
0: Salve, signora.
5: Ciao.
0: Mi scusi se la disturbo.
5: Non importa.
0: Lei si è mai scopata una banana?
5: Bisogna sopportare tutto.
0: Lei si è mai scopata una banana?
5: Non essere disturbati, eventualmente. La vita mi ha insegnato così. E allora si sopporta.
0: Ma che cazzo ha detto questa? Proviamo a richiamarla. Ciao, sono quello di prima della radio. Signora, è una semplice domanda. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
5: Vaffanculo. Ti e che puttana che ti ha cagato a volta che ti segno al mondo, hai capito? Schifoso, maledetto.
0: Mi dica.
5: Cosa diavolo a te?
0: Io non mi offendo mica. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
6: Pronto.
0: Pronto. Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Mi scuso se la sto disturbando. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
6: La banana di tua mamma e di tua sorella, quella puttana.
0: Mamma mia, ma i miei ascoltatori sono veramente bravi e gentili. Anche per oggi abbiamo capito che agli italiani piace mangiare le banane con la seconda bocca. Ora vi saluto e vado a farmi una bella orgia. Ah!

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Ah! Sto già ridendo. Sto ridendo perché in questo incredibile appuntamento, il multiverso, questa volta ho riunito tutte le tre voci di Marco Mazzoli, Fabio Lisei e Paolo Nois per chiamare la gente a casa. Voi parlate in onda, io vi inculo le voci.
1: Multiverso.
3: Pronto?
1: Multiverso.
3: Pronto?
4: Ehi!
3: Pronto?
4: Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Allora, un'indagine del Washington Post, ma in realtà secondo me gli americani amano gli italiani, stavo per farne un'altra, perché ti riascolti, no? E senti la tua voce e automaticamente ti incespichi. Sai, è una roba brutta.
5: Sta costando il lavoro,
4: eh? Vero un po', eh?
3: Ma si può sapere chi è che sta parlando?
4: Ma no!
3: Pronto?
4: Stai zitto, scemo.
3: Adesso, allora, io...
4: Adesso,
3: posso bene chi sta parlando?
5: Beh, il sacrosanto lavoro!
4: Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, Pippo? C'hai la cartella?
3: Non capisco niente!
5: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo. Beh, il sacrosanto lavoro!
3: Ma cos'è che vuoi? Fammi sapere cos'è che vuoi.
4: No, secondo te è un cazzo! Sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
3: Ma
4: è un...
3: Ma culo, sto stronzo!
4: Poi cosa abbiamo?
1: Multiverso.
6: Ora tocca a Fabio Alisei.
3: Pronto?
7: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco, scusami.
3: Ma chi cerca lei? Chi cerca lei?
7: Marco,
3: e lo cerca a casa mia, lo cerco.
8: Bastardo.
7: Certo.
3: È già la seconda volta che mi telefoni.
7: C'è differenza tra un...
3: Mi ha mandato anche a quel paese, mi ha mandato.
7: Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
3: Com'è?
7: C'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Non lo sapessi, ma lo so.
3: Guarda che io chiamo la polizia, ti faccio arrestare. Praticamente sto registrando il tuo numero e tutto.
7: La miseria. Perché io non sono una bestia come voi, ma io ho rispetto...
3: Sei un grandissimo stronzo!
1: Multiverso.
6: Andiamo con Paolo Nois.
9: Pronto?
10: Stronza bastarda!
9: Chi è?
11: Sei siciliana e ti chiami Simona.
9: Come?
11: Scusi signora, lei ha scopato?
9: Ma non vi capisco che dite!
11: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
9: No,
11: A...
9: non porto niente.
11: Chi si loda si imbroda.
9: Pronto?
11: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
9: Ma che cosa stai dicendo?
11: Sei siciliana e ti chiami Simona.
9: Cosa?
11: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
9: Io? Io non porto né cappello né occhiali. Di chi scocchi stai parlando?
11: Chi si loda?
9: Cretino, che cosa dici?
11: Tutto questo è inspiegabile, capisci?
9: Ma chi fa? Tu sai dove chiami? Chi sei?
11: Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo, eh.
9: Ma scocchi parlo, chi sei?
11: A, B o C?
9: Cioè, chi tutto... sei, cretino?
11: Cioè, tutto questo va contro ogni principio delle altre emittenti.
9: Ma io non ho occhiali e non ho cappello, chi sei te?
11: Oh, che signorilità, cazzo! Hanno aumentato gli affitti, perché sono è aumentato il caro vita, aumento l'affitto ma non aumento lo stipendio.
9: E a me che mi racconti? Pare che io sono del ministero, o sono sono senato, metto il cambio l'affitto. Vai.
10: Stronza bastarda.
1: Multiverso.
6: Ora è nuovamente il momento di Mazzoli, che dovrà affrontare la furia veneta, la vecchia sparaculi.
3: Pronto?
4: Ma che discorsi del cazzo? Ma che discorsi del cazzo? Ma che paragone del cazzo è?
6: Andiamo di colpo finale. A sta vecchia bastarda gli facciamo saltare la testa.
12: Pronto?
4: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
12: No, non è normale.
4: Ma per dire, quanti... Cioè...
12: È maleducazione.
4: Ma che discorsi del cazzo? Ma che paragone del cazzo è?
12: Ma va, rompi i coglioni. Se ora che te la moglie rompa il scatto, perché mi te mando i carabinieri. Ignorante.
1: Multiverso.

This is the zoo, only for you. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, fuggiti da Lontantinopoli dopo aver ucciso un malavitoso sporcaccione, Zuleia e Ilmaz hanno trovato lavoro nella tenuta ben tenuta del signor Smerdir, che ha subito posato gli occhi sulla bella turcona e medita di farla presto sua.
2: Ma io sono fidanzato! Così con quest'arte sarà corto per dirti!
0: Nel frattempo ritroviamo i due innamorati al termine di una lunga giornata di lavoro nei campi, nella squallida baracca che è divenuta la loro casa.
3: Ho stanca il mazzo, ho stanca come non ho avuto stanca mai prima di adesso. Non voglio più zappare nei campi, no, ho voglio la mia vita da sarta di prima.
4: Io capisco, Zuleia, amore mio, il lavoro nei campi è duro. Ora siamo finalmente tutti da soli nella nostra bella baracca brutta e possiamo fare l'amore come due turchi.
3: No, Ilmaz, sono puzzante troppo per fare la sverginazione. Sono puzzante da fare ribrezzola.
4: Zuleia, amore mio, non c'è odore al mondo che mi impedirebbe della carta tutta. E devo sederti come uno stallone turco possiede la sua puledra nella stagione degli amori turchi.
3: No, no, no, tu non hai capisce. Puzza troppo. Se non mi credi, ti invito ad annusare qui, dove ho l'alone fosforescente.
4: Turco, che fetenzia. Turco, che fetenzia. Sembra che sei fatta tutta da merda, amore mio. Ma neppure questa mi fermerà. Resta qui, amate, che io prendo un secchio e vado fuori a cercare tanta acqua per la morte. Presto, presto! Devo trovare dell'acqua! Andiamo!

0: Non è io, amore mio! Eccomi di ritorno! Ho rubato l'autobot che serve per allagare le gambe! Spero che basti a farti tornare almeno umana! Ma... non c'è nessuno! Su lei non c'è!
1: Non c'è!
0: Ma sembra che mi ha lasciato un biglietto! Ora leggo il biglietto, però con la voce di Zuleia dentro la testa. So turco, mica coglione.
2: Io lo mazzo, amore mio. La malefica madre del signor Smerdir mi ha offerto di lavorare come sorta nella casa padronale, che c'ho lo bagno mio e l'acqua scorrevole. Non sono potuta rifiutare. Ma non avere temere, amore mio. Presto la convincerò a farti darti un lavoro meglio lavato pure a te. Posto scrivo. Se vuoi venirmi a trovarmi questa notte, puoi arrampicarti sul muro scivoloso. La mia camera è stante al terzo piano. Ti avrò aspettata tutta non vestita e bella sciacquata. Sbrigatemi, amora mia. Sento che questa sarà la notte che faceremo finalmente all'amore. Fermatelo, svegliala.
0: La mia bella è riuscita a farsi assumere nella casa padronale e mi chiede di raggiungerla da soppiatto nel cuore della notte per andarla a scopare. Non sto più nel cappello! Presto, presto!

0: Eccomi sul retro della casa padronale. E quella è la finestra di Zuleia. La mia Zuleia, che mi aspetta mezza nuda per far l'amore finalmente. Zuleia! Zuleia, amore mio!
1: Zitto, piano che sveglia tutti dormienti. Forza al mazzo, statti rampicante sul muro scivolone. Presto, amore mio, prima che ti... Presto, amore mio, prima che ti guarda qualcuno.
0: Venga, venga, amore mio. Scala, scala, scala come un turco. Ecco, ci sono quasi. Urgimo qualcosa per ristarmi su, amore mio.
1: Subito, subito, ecco, amore mio. Aggrappati a questo pezzo di sapone.
0: Come si fa? No! Scivolo, scivolo.
1: Il mazzo, no!

0: dovete aspettare la prossima puntata. Con la consapevolezza che probabilmente qui nessuno scopperà. Mannaggia, già, già, già.
1: Radio 105.
2: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Caro diario, eccoci qui a raccontare un ennesimo capitolo della mia intensissima vita. Come sai, ora mi trovo nel manicomio criminale, in attesa di giudizio, per la faccenda dei cazzi divorati ai superstiti. Beh, ecco come procede. Signora guardia!
1: Dimmi, pazzo maniaco!
0: Scusi, ma non sarebbe meglio che lei si rivolgesse a me con un fare normale? Che aiuti il mio percorso riabilitativo verso la società?
1: Zitto, assassino, mostro, merdo! Mangia cazzi, maniaco!
0: E non dovrebbe rincarare la dose, secondo me. E poi non mi hanno ancora processato. Non credo che il suo giudizio sommario faccia bene all'istituzione che rappresenta con questa divisa.
1: Ecco qua, ecco.
0: Ma che fa?
1: Ti piscio sui piedi, assassino, mostro, maniaco, merdo!
0: Se non le spiace vorrei fare una telefonata a mia moglie.
2: Certamente, avviso subito il direttore.
0: Ma, grazie! Ma che è successo in questi 2 secondi per farla cambiare così atteggiamento? Scusi, che fa?
1: Ti cago nelle scarpe, moscio, assassino, merdo, maniaco, ti pigliavo per il culo! Col cazzo che telefoni, bastardo!
0: Ma le ho ancora addosso!
1: Poi penetra! È liquida!
0: E la Madonna! Che assoluta mancanza di pietà cristiana e di professionalità atta al concetto riabilitativo che dovrebbe essere insito nelle istituzioni preposte alla rieducazione di persone socialmente pericolose. E che brutte feci! Scusi, ma a lei non sta bene?
1: Ho preso freddo, sai, cambi di stagione!
0: E si dovrebbe vestire a cipolla!
1: Cosa? Hai fame, mostro, mi vuoi mangiare? Guardie! Avvisate il direttore che mangia cazzo, mi ha minacciato di mangiarmi il cazzo alla veneta con le cipolle!
0: Ma a cipolla! A strati! Ma.
1: Zitto, mostro, merdo!
3: C'è una visita per mangia cazzo! C'è una visita per mangia cazzo!
1: Già sei fortunato che oggi vado a ritirare l'alfa nuova, altrimenti.
0: Lei si rende conto che questa minaccia non ha senso, vero?
4: Eccomi, Ronzoff! Finalmente mi hanno dato il permesso di farti visita!
0: A parte che non mi chiamo Ronzoff! Ma poi, amore, mi spieghi perché in questa vicenda dove tu hai cacciato, cucinato e divorato 23 persone, l'unico in galera sono io?
4: Beh, amo, tu ti sei mangiato i cazzi!
0: Ancora? Scusa, ma tu con la pelle del mozzo di coperta ci hai fatto un cappello!
4: Lascia stare, si è sporcato e ho dovuto buttarlo. Era spettacolare, stava strabene con le mie scarpe piede.
0: Oh mio Dio, ma tu vai in giro ancora con dei calzari ricavati da altri piedi umani delle vittime? E non ti dicono un cazzo?
4: No, anzi, pensa che ho firmato un contratto con Hogan per una produzione in serie.
0: Figamo, no! Dai, le Hogan, no!
4: Senti, ho parlato con l'avvocato e dice che se confessi di essere un malato di mente che mangia i cazzi alle persone, riesci a farti uscire in 10 anni.
0: Ma scusa, amore, ma perché tu sei libera?
4: Quante domande! Ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il silenzioso e temerario guerriero beduino che mi ha rapita ancora 12enne dal mio accampamento per farmi diventare donna tra lo sterco delle pecore. Il macio silenzioso che mi ha chiesto il mio nome solo dopo 12 anni che mi scopava. Il pazzo assetato di sangue che una volta ha pestato a sangue uno stilista per fargli dire viva la figa.
0: Amo, è evidente che tu sia completamente pazza.
4: Detto da uno legato al letto in un manicomio criminale, con le scarpe piene di merda, non brilla come affermazione. Che dici?
0: Devo dartene atto, sì.
1: Forza signore, si allontani dal pazzo maniaco merdo che è finita l'ora della visita e dobbiamo pestarlo.
0: Hai sentito, amore? Dillo agli inquirenti che qui mi maltrattano.
4: Ci vada giù duro, signor secondino. Bisogna drizzarli sti pazzi di merda.
0: Ma, amore!
4: Zitto, stai al gioco. Se faccio vedere che tutti ti odiano, lui si muove a compassione. C'è scritto sul manuale di Gigi Pierone dal titolo: fai pestare un poveraccio per aiutarlo.
0: Tu sai che questo titolo

0: Ragno 3. La leggenda continua.
1: E ben ritrovati sempre con l'unico amatissimo Max, qui per raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Quanto vi ha emozionato la nuova sigla? A me è venuto barzotto. Comunque, anni 2000, Marco, dopo un'esperienza fallimentare a Napoli, torna a Pavia per riprendersi la sua fattoria, ma sta per scoprire il tradimento infame di Leone, Giuda Caino.
2: Rieccomi in radio, finalmente. Ero stufo dell'aria di pastiera che permeava la capitale partenopea, minchia frocia tumorata.
3: Mazzoli, fermo, anzi fermissimo. Dove credi di andare?
2: Salve, illustrissimo arcangelissimo. Sono tornato a riprendermi la mia fattoria e fanculo la policy, Mario Mario merda.
3: E quindi quali sono le tue intenzioni, anzi intenzionissime?
2: Andare in onda, quindi fatti da parte, anzi da partissima.
3: Non credo sia possibile, caro Marco, anzi Marchissimo. Sta andando in onda il nuovo programma di Leone che sostituisce la fattoria. Guarda tu stesso.
4: Benvenuti a Pesce Fritto e Baccalà. Auz, qua mescoliamo cucina e trash a tutto quanto. Oggi abbiamo un ospite, una figa della Madonna. Abbiamo qui con noi Shakira.
5: Hola, leolo.
4: Auz, Shakira. Ma da dove vieni tu? Dalla Colombia?
5: Io vengo praticamente dalla Garbagnate della Colombia.
4: Out, Shakir, vedi che mi è caduta la forchetta. Tu ci metti le cime, io ci metto il baccalà, prendilo.
5: Io ho 50 anni, suonati, ma con il culo sbucci pelati.
4: Sì, proprio un puccione di femmina.
5: Mera chisti addominali.
4: Allora ragazzi, prima si fa il soffritto, per Shakira.
5: Va bene.
4: Allora Shakir, passamelo per tolecchio.
5: A chi?
4: Intanto mi fai pure un po' di la la la la la, dai, avanti.
5: La la la, waka, waka.
4: Aspetta che frigo un po' di cima del resto. Oh, ma vedi che sta prendendo fuoco il microfono. Stacca tutto. Outs, ho fatto un altro fritto misto di microfono. Annacchima, Shakir.
2: Leone, Caino, bastardo, infame, traditore di merda, cazzo culo.
4: Out, Mazzol, che ci fai qua? Non eri a Napoli a far go morca mor lì, quel cazzo lì che hai fatto te?
2: Tu mi ci hai mandato, bastardo del cazzo, solo perché volevi incularmi il posto per fare sta cagata, prisa in colli nensi nei ciuso al vaffanculo.
4: No, Mazzol, ho sempre visto la tua dote di attore, per quello che ti ho detto di andare.
2: Ah, davvero?
3: Scusami, Leone, ma non l'hai convinto solo per mandarlo via così da fare il tuo programma al posto suo? Scusa, forse sono io che non ho capito, anzi, capitissimo.
2: Pezzo di cazzi nel culo rotto pieno di diarrea e anacardi.
4: E va bene, Mazzol, sì, l'ho fatto per quello.
2: Ma perché? Io mi fidavo di te. Eri mio fratello, Anakin. Volevo dire Leone.
4: Mazzol, l'illustrissimo. Ne aveva promesso che mi faceva far l'isola. Outs.
2: L'isola? Che cazzata. Non la farò mai e poi mai nella vita, stronzi rettangoli inculati.
3: Beh, sia come sia, Marco, questi sono gli accordi, anzi gli accordissimi. La nuova policy fermerà l'insorgere di voi della fattoria. Basta parolacce e viva la censura. Non c'è più spazio per voi, quindi fuori di qui. Questo non è più il posto tuo, anzi tuissimo.
6: Sono il pericoloso buttafuori della radio, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Forza, fuori dal cazzo, Mazzoli!
1: Marco, tradito ed avvilito dal suo mentore, sconsolato va a chiedere conforto in un luogo sicuro. L'aria di casa, il rifugio dei sentimenti, la cura.

0: culla del neonato che è in lui, l'albero di prezzemolo, la dimora di suo padre.
1: Papà? Papà? Sei in casa, cazzo torcia olimpionica?
2: Ciao, Marco. Che piacere vederti.
1: Sono rimasto fregato, papà. Sono stato tradito da Leone e dalla direzione della radio, bastardi mangiacazzi.
2: Oh, figlio mio, hai fatto bene a venire. Sai che ci sarò sempre per te.
1: Lo so, papà, troia bastarda ficcapicchi. Infatti sono qui in cerca di consiglio e conforto. Non so proprio cosa fare.
2: Figliolo, guardati. Eri solo un bambino quando dicevi le tue prime parolacce. Ai tempi pensavo fossi solo un cazzone, ma ora, solo ora, capisco appieno il tuo vero potere. Essere vero.
1: Vero? In che senso, minchia di arrea Tutankhamon?
2: Il tuo modo di fare, la tua spontaneità, il tuo linguaggio, per così dire, colorito. Sono tutto ciò che hai. Tu incanti, perché la fattoria sono quelle due ore al bar con gli amici. Un momento di spensieratezza in mezzo a questo mondo crudele. E a proposito di mondo, tu, figlio mio, l'hai messo sotto sopra.
1: Grazie, papà. Hai ragione. Però non credo di poter tornare alla fattoria, ormai non è più il mio posto.
2: Beh, vai via da Pavia, allora. Ricordi che quando eri piccolo vivevamo in America? Perché non te ne vai lì? Ci sono molti mazzoli in America, sicuramente potresti trovare il tuo posto.
1: L'America, eh? Sei certo?
2: Ma certo, Marco. Se non vuoi ascoltare me, puoi ascoltare Sir Lancillotto, questo splendido bambolotto in scala 1:1 che ho usato per la mostra medievale di Monteriggioni.
1: Papà, non credo che...
3: Chiedo subito. Sir Lancillotto, sono io, il padre di Marco. Come dice Sir Lancillotto, Marco deve andare in America. Sono incredibilmente d'accordo con lei.
1: Papà, è un bambolotto, non parla.
3: Oh, Marco, non dire queste brutte cose su Sir Lancillotto. Come dice Sir Lancillotto, non si è offeso per le brutte parole vellatorie di mio figlio?
2: Oh, come umano lei.
1: Io ora credo che andrò.
2: Arrivederci, Marco. Io rimango ancora qui a intrattenermi con Sir Lancillotto. Come dice Sir Lancillotto, devo costruire un altro Gardaland. Questa sì che è un'ottima idea.
0: Le parole del saggio Sir Lancillotto fanno breccia nella mente di Marco, che decide che sì, è arrivato il momento di andare in America.
1: Fabio, ti va di venire a fare un viaggio introspettivo in moto attraversando l'America in cerca di noi stessi?
4: Belin, certo che ci sto.
5: Ga, raga, posso venire anch'io?
1: No.
0: E pronti via. Cosa accadrà lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud 2K.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Shark Tank.
1: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
3: Andrea ha 24 anni e una laurea di ingegneria robotica presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Creativo, intraprendente e pieno di buone intenzioni, sembra avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dell'imprenditoria. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di magnaccia mezzo deficienti e mezzo mafiosi che hanno fatto una fortuna sfruttando agganci politici e oscuri cavilli giudiziari? Scopriamolo insieme.
4: Ciao a tutti, io sono Andrea.
5: Hai la tessera della P2?
4: No, non so neanche di cosa stiamo parlando.
5: Iniziamo proprio male.
4: Scusi, poi la P2 mica è stata sciolta più di 30 anni fa.
5: Ma fammo cacchi de mura. Ingenuo.
6: Madonna mia, che simpatico.
5: Questa è proprio bella, è bella, Andrea. Ricordami di raccontarla al vescovo. Andrea, tu vuoi fare l'imprenditore oppure il comico? Non si è capito.
4: L'imprenditore, ho partorito un'idea secondo me molto geniale.
6: E sentiamo questa idea geniale, dai, forza.
4: Allora, praticamente è un'app, l'ho chiamata Prima il Dovere. In pratica vi si inserisce le priorità della giornata e finché non vengono ultimate il cellulare rimane bloccato e non si può chattare, andare su YouTube o cose simili, tipo Facebook, Instagram, quella roba lì. Geniale, vero?
6: Ah, merda, una roba vergognosa.
5: Ma che fedezza, ma che insulto all'intelligenza.
6: Una roba...
5: Una puttanale.
6: Senso mai, però.
5: Ascolta, deficiente. Cretino imbecille, e ti sto facendo un complimento.
4: C'è bisogno mica di insultare.
5: L'hai visto mai il film Matrix? Dico, l'hai visto mai il film Matrix?
4: Sì.
5: Allora dove sta lì il busillis? È lì che dobbiamo portare le masse. Dipendenza totale dai dispositivi elettronici. E prima lo smartphone, poi il chip sottopelle, che piano piano salirà fino al cervello, fino a quando non avremo trasformato le masse in zombie senza volontà, a nostra completa disposizione, gratis, come schiavi di merda. Ma che mangiano la pizza.
6: Collega, mi hai veramente commosso. Guarda, mi commuovo solo all'idea.
5: E l'ho fatto pure gratis.
3: Fatti forza, fratello massone, non manca ancora molto.
4: Questo è un piano diabolico, fa schifo, una cosa orribile. Una
6: ma politica. Non cercare di leccare il culo, è chiaro che non hai la stoffa per diventare un imprenditore. Dai, forza, via, fuori dai coglioni, torna nel gregge, figlio di puttana.
5: Scusa, tu sai il tedesco?
4: No, però so il francese, lo spagnolo e l'indu.
5: Ma ti insegno una parola in tedesco, strunz.
4: Si finisce mai di imparare.
3: Malanzio è figlio di un piccolo boss malavitoso e di una ex spacciatrice diventata deputata del Parlamento Europeo grazie all'appoggio dei servizi segreti nordcoreani. Passa tutto il giorno davanti alla PlayStation ricevendo 12 redditi di cittadinanza grazie a una falsa sindrome di personalità multipla diagnosticata da uno zio psichiatra. Insomma, il candidato ideale per entrare nell'Olimpo dell'imprenditoria italiana.
7: Ciao, io sono Malanzio e questa che ho tatuato sulla gola è la mia fedina penale.
6: Ma che bello, ma che bel ragazzo, tra l'altro.
5: Bravo, che mano quel tatuatore.
6: Bravo.
3: Che top!
5: Allora, bene Malanzio, direi che siamo partiti con il piede libero giusto. Ora però non ci deludere. Forza, sputa la tua idea imprenditoriale che noi la valutiamo.
7: Allora, la mia idea è questa. Antifurto per bare.
6: Antifurto per bare, non capisco. Spiega meglio, ragazzo, vai.
7: È semplice. Assoldiamo un mucchio di gente per andare nei cimiteri a trafugare i cadaveri, creando così nelle persone la paura che i propri cari possano essere dissotterrati. E una volta creato questo bisogno indotto, ci mettiamo a vendere antifurti per bar a 5.000 euro al pezzo.
6: Ma è geniale, ragazzi, un applauso, bravo!
5: Ma Leonardo da Vinci era un coglione a comprarlo!
6: Ma bravissimo!
5: Voglio di rubare un cadavere!
3: Amo troppo noi!
6: Ma grazie al cielo, Malanzio, finalmente qualcuno che capisce le regole del mercato e creando un bisogno inesistente e essere noi i primi pronti a soddisfarlo. Direi che non c'è dubbio, sei tu il vincitore di questa puntata. Bravo, bravo Malanzio!
7: Grazie, grazie!
3: 9 mesi più tardi, il buon Andrea è stato costretto ad emigrare in Canada, dove il suo talento e la sua onestà sono state finalmente premiate con una modesta occupazione in una piccola startup. Mentre, grazie all'idea delle bare antifurto, Malanzio è diventato milionario, merito anche di uno spot davvero geniale.
8: Degli attacchi zombie? Compra Salva la Morte Bighelli, il primo dispositivo antifurto che tiene alla larga i ladri e ti avvisa se la nonna è tornata dal regno dei morti.
9: No, non sta il cadavere.
10: È caduto il cazzo.
9: Aspetta che ci ho fatto, dammi.
11: Con Salva la Morte Bighelli la nonna non viene più a mangiarmi la notte, così mi posso drogare in pace.
12: Radio 100.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Vera, ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***a di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
6: Alberto, Alberto, scusa, sono pazzo.
5: Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
7: Lo Zoo di 105. Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
0: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
8: Il mio dojo te dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo. Che ti ho capito? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere. Khan, Khan, Khan. Khan, Khan, Khan, Khan, Khan, Khan.
9: Ma sembra una gran cagata.
8: Can, can, can.
10: Dopo un periodo di terribili sventure, le bestemmie di Johnny Lawrence sono state finalmente ascoltate e il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti è riuscito ad aprire un nuovo dojo, il Cobra Khan Khan, con il quale spera di fare concorrenza al malefico Terry Silver, che ha monopolizzato il mercato dopo avergli sottratto con l'inganno la sua vecchia palestra. Oh!
8: Non sempre il pugno, anche il calcio, dai! Ehi, dai! Adesso la spassata! Ma...
11: puttana!
8: No, a te sbagli sempre la spassata sei troia! Ho capito? Dai, rifemo, dai.
11: Se sei, sono stanco, non ce la faccio più.
8: 6-6 per 6-6, 36. Non mi rompere il caso a me, allenati. Che mo a gara, è una cosa importante, te devi tenere duro. Poi, ti ho capito.
11: Se sei, però c'è un problema. Io ogni volta che tiro un porcone, poi quello lassù si arrabbia e mi fa delle brutte cose. Ho perso già una gamba per colpa sua.
8: Pari neanche un'altra, così ti mandiamo ai Paralimpiadi.
9: Messo. Ui.
8: No, si arriva a rompi maroni. Oia, che cazzo ho avuto la russo?
9: Mamma mia, quanta magrezza. Aspetta, prendo una pausa che sono stanco. Sto parlando troppo. Cosa fai, Johnny? Stai girando musical sui campi di concentramento? Che roba orribile, cazzo.
8: Anche battuta del mara. Ti sei peggio della peste bubonica, mara. Allora, che è questo problema? Lo sai anche a te, gatto in testa. Anche che è il dojo di Terry Silver, che si è pigliato tutti gli allievi migliori della città, che ho capito. E mi, il massimo che posso fare è prendere i ragazzi che escono fuori dalla fila del metadon. Ti ho capito?
9: No, non ho capito un cazzo, sto dando le crocchette alla testa.
0: Ah!
8: va là, to rompicoglioni.
12: Cosa hai deciso? Di rimetterti in pista? Johnny Lawrence? Con questo posto pieno di tossicodipendenti. Ma poi chi cazzo te l'ha arredato, dai? Ma dove cazzo li hai presi i mobili? Da Riccardo Corredi? Alto, basso, grasso, magro, duro, duro, cazzo.
13: Alto, basso, magro, grasso, brutto, bello, Riccardo.
8: No, sono andato al puttanon de tomare. Ma lo sai che adesso svito un campanile e te lo pianto nel cuore, panaro?
0: Vuoi sapere come va a finire?
14: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mi stai chiamando per Charlie Clark, la mia canzone. Hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato non si sa.
4: Kirk,
3: ma
4: comunque
3: non ce ne frega, fosse stato Laura Turner anche di Trump. Sì. Hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato Click. Non si sa neanche perché. C'era stato qualche debito col cacchio, col cocainomane di Kirk.
4: È una merda questa roba, Lota. È una grandissima merda. Vattene a fa culo. Ciao, Lota. Ciao, ciao, ciao. Soprassediamo sulle canzoncine bieche e squallide dell'Ota, anche perché non è del caso Kirk che ci dobbiamo occupare oggi, ma di una cosa molto più nostrana, cioè questo sciopero generale che ha coinvolto tutti i settori in Italia, paralizzando intere città come Genova, Milano e Torino, che erano già fiaccate dalle precarie condizioni meteorologiche. In pratica piove, sciopero, un casino, non si capisce più un cazzo. Sciopero generale, Proval, manifestazioni in tutta Italia, Italia bloccata, quindi i lavoratori sono incazzati e diventano meno solidali con i palestinesi. Nello stesso tempo invece i lavoratori che vanno in manifestazione si incazzano con gli altri perché gli altri rompono i coglioni. Io voglio sapere qual è la vostra posizione sullo sciopero generale di oggi, che tanto per cambiare è o di lunedì o di venerdì. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tugurio. Tugurio, sullo sciopero generale, vai Tugurio.
5: Lo sciopero ovviamente di lunedì, ovviamente di lunedì, mai che capiti durante la settimana.
4: Ma perché, che cazzo
5: o
4: cambia?
5: O venerdì, perché quelli delle sigle sindacali, la SIS, la WIL, la SPIS, la SPAS,
4: la SISA, sì,
5: sono peggio dei lazzaroni.
4: Comunque non è su quello lo sciopero, non è su quello lo sciopero, non è su quello lo sciopero.
5: Lo sciopero è su Gaza, è sul conflitto tra.
4: E ti sembra sbagliato che i lavoratori aderiscano in massa a questa causa, oppure ti sembra giusto?
5: No, se si può fare qualcosa nel nostro piccolo è giusto che lo si faccia. Io purtroppo
4: e quindi,
5: nel mio piccolo non è che posso.
4: Sì, non parliamo del tuo cazzo, non mi interessa parlare del tuo pene nel tuo piccolo.
5: Ma io mi auguro che però la gente aderisca a queste manifestazioni. Ma,
4: e allora
5: ma se
4: cazzi.
5: Tu non vai in piazza e tu non fai sentire il tuo appoggio, non fai sentire le tue motivazioni, è inutile che stai a casa.
4: Ma piove però. Lo
5: prendi e prenderanno un ombrellino. Cosa devo farsi?
4: Facciamo così, Tugurio, prendilo anche tu l'ombrellino, inficcatelo nel culo. Aperto, ciao.
5: Perfetto, uno a me e uno a te.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo da Rostov, dalla Puglia, vai Rostov, dici la tua, vai.
6: Rotto il cazzo, fammi lavorare, lasciami in pace.
4: Ha qualcosa da dire sullo sciopero generale o no?
6: Non mi devi chiamare, non me ne fotte un cazzo.
4: Di cosa non gliene fotte un cazzo?
6: Cambia il spacciatore che ti fa male a te.
4: Ma di che cazzo sta parlando? È lei che non è in grado di intendere di volere, non si riconosce negli specchi.
6: Vattene a fanculo.
4: Tu e tutta la tua famiglia di boscimani. Dai, un altro. E andiamo da zio Pepi, direttamente dal trattore. Zio Pepi, allora, il tuo punto sullo sciopero generale, vai.
7: Lo sciopero?
4: Sì, c'è cioè lo sciopero. Lo sciopero di tutti.
7: Ma come si dovrebbe scioperare adesso, sti quattro
4: No, penso che ci siano anche dei caucasici che scioperano, Pepi.
7: No, vabbè, ogni tanto con i togati che sta fermi da lavorare, però. E tutti un po' neri, vabbè. Ma cos'è questo sciopero qui adesso?
4: È lo sciopero generale pro PAL, per la situazione in Palestina, per la situazione dei palestinesi a Gaza.
7: Ancora con la Palestina?
4: Sì, ancora non.
7: A rompere sempre i coglioni, voglia.
4: Lo so, ancora non si è risolta la questione, Pepi.
7: Ma vai che gli buttate quattro bombe in più e manchi fa un grande parcheggio?
4: Sì, quindi tu sei per una soluzione radicale.
7: Beh, sempre radicale, perché se appianta, questo è un vecchio detto dei contadini, se appianta le foglie zalte che può curare tutto quanto, ma se dopo continua, taglia un taglio là sotto così muore e te che ne pianti un'altra.
4: Sì.
7: In paesini, veri anche fuori del buon vibro che ha terra sabbiosa, tutto quanto, un altro veri a fuori.
4: Che cosa diciamo a tutte le persone che oggi hanno fatto lo sciopero generale? Cosa gli diciamo?
7: Che va a fare in culo, che va a lavorare con questo mirio adesso.
4: Un grande abbraccio.
7: Ciao Pepe.
4: Ciao Pecio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Ciao.
4: Andiamo da Tano il palermitano. Vai Tano.
8: Dica. Io dico che lo zio Adolfo.
4: Lo zio Adolfo. Chi è?
7: Sì, lo zio Adolfo, ne ammazzati sempre troppo pochi, figlio di puttana.
4: Lei è sicuro di quello che sta dicendo? Sì. Mi sembra una posizione un tantino radicale la sua.
7: Ma è radicale, ma è radicale, ma non lo vedi che minchia combinano, che cosa combinano?
4: Certo.
7: Non lo vedi in tutto il mondo che cosa.
4: In tutto
7: allora
4: il mondo.
7: Vogliono conquistare il mondo ammazzando tutti gli altri, capito? Figli di puttana.
4: Mi sembra una teoria alquanto complottista, mi sembra che.
7: No, non è complottista per niente, perché scusami, cioè uno che non ha una terra e la vuole conquistare così.
4: Non è che la deve conquistare. Mi è parso velatamente di capire che lei quindi condivide le ragioni di questo sciopero generale.
7: Allora, la mia soluzione è prenderli, rimetterli tutti dentro dove erano.
4: Senti, butta giù, dai, a questo pazzo, dai, butta giù questo cretino. Una roba di cattivo gusto, veramente squalido, dai, vattene a fanculo, che schifo. Andiamo dal Trucido d'Artufello, vai.
8: Ma che cazzo, ma perché mi questi quattro scappati di casa? Di scioperi ancora.
4: Di chi sta parlando, scusi? Chi sono gli scappati di casa?
8: Quelli che fanno gli scioperi. Perché scioperano?
4: Per la Palestina, la situazione a Gaza.
8: La Palestina, stiamo pisciati qui in Italia e faccio gli scioperi a Palestina io.
4: Quindi la sua posizione è masticazzi dalla Palestina.
8: Castigazzi di tutti, io guardo per spesso, passa la mattina alle 5, esco col buio e rientro in notte alla sera.
4: Ecco.
8: Mando a pensare la Palestina, quanti quattro scappati di casa e quando non sciopero il giorno per andare a lavorare.
4: Senti, l'ultima domanda, l'hai visto Highlander?
8: Chi?
4: Highlander.
8: Sì, sono mortale, non ho visto Highlander.
4: Allora guardati Highlander e vattela a piander, culo. Ciao. Vattela a piander, culo, ciao. In conclusione, direi che le motivazioni dello sciopero, per quanto condivisibili, non sono percepite, diciamo, in modo molto empatico dal cittadino medio italiano, o perlomeno da quelli che ascoltano La Zecca. Ma è giusto così, ognuno deve curare il proprio orticello e tutti dobbiamo farci succhiare l'uccello. Così, estemporanea. Meglio di Carducci, ciao, alla prossima, andate alla fanculo.
1: Radio 105. 105. Lo zoo di 105.
9: Tamarri.
10: Oh, bella fra. Oggi i cazzi volano nelle vagine. Uno zio di Massimino e Giovannino è uscito dal gabbio e vuole infilarsi in culi di mignotte. Giovannino chiama il bordello in Austria e volano cazzate.
11: Andiamo bene.
12: Andiamo bene, tutto bene?
11: Sì, ma non parlo italiano, English?
12: Yes, poco.
11: Yes.
12: Pochissimo.
11: We try.
12: A scanfer. Dobbiamo venire lì con un altro che esce dal carcere, che dobbiamo fargli fare massaggio a cazzo. Ci sono le puttane.
11: Can call at 12 o'clock?
12: Yes, clock.
11: Then at 12 you call
12: Sabato.
11: Once again?
12: Saturday.
13: Ha detto che sei un quicco qua che parli a vanvera.
12: Oh, puttana.
11: Momento, prego.
12: Ah, stai calma.
13: Grazie, io ho capito, clock qua.
12: Hai fatto bene a tradurre, Massimino. Questa già si esalta.
13: Sei uno che dice che va e poi non va.
12: Sta zoppa di merda, oh.
11: Aspetta un momento.
12: Sì, sono qua. Pronto? Che ti aspetto. Pronto? Senti, come funziona la situazione?
11: L'entrata ti paga 85 euro.
12: Quanto?
11: 85.
12: Minchia, a testa.
11: Sì.
12: Si può fare. Ma non ci sono ragazze così che ti aiutano?
11: Certo che ci sono anche le ragazze. Poi ci sono le stanze sopra. Se vuoi fare qualcosa ti metti d'accordo con la ragazza.
12: Cioè io pago l'ingresso, vengo dentro e poi lanci cazzi alle tipe.
11: Sì.
12: Minchia, quanto costano?
11: Allora, minimo è 70 euro. Poi in base a quello che tu fai, ti metti d'accordo con la ragazza.
12: Ma cosa succede con la ragazza? Cioè, si può fare qualsiasi cosa o dipende,
11: certo,
12: decide lei?
11: Va. Sì.
12: Cioè, posso proprio ficcare il cazzo tutto il giorno? Minchia, fantastico. Proprio mi sta venendo la punta del mondo in bianco. Senti, ma anche tu che c'hai una voce un po'...
11: Dimmi.
12: Stai facendo venire decisamente. Senti, ma se vengo ci sei anche tu?
11: Certo.
12: Che ha una voce fantastica proprio, sei provocatrice di cazzi a Godzilla proprio. Mamma mia, stai facendo una rapare. Senti, quando vengo, come ti chiami, che ti ciuccio subito la tetta, appena entro proprio mi lancio e mi attacco. Sei le ventose quelle dove prendi le cose in cucina e appendi i cosi, no? Io mi attacco.
11: Solo che non possiamo più parlare.
12: Ti ciuccio
11: tutto. Ho dato le informazioni.
12: Dai,
11: e che cosa
12: spalanca, figone. Ciuccia. Dai.
11: Ciao.
12: Mi ha dato un momento di cazzo proprio.
13: Sei agissima proprio.
12: Mi ha cazzoccolo.
10: Minchia che succhia cazzi, però lo zio pregiudicato è allergico al lattice e non gli tira più la ciolla. Serve un bel cazzone finto da attaccare alla cintura, ma non di gomma. Vediamo se ci sono i cazzi di legno.
14: servizio clienti, buongiorno.
13: Ma voi avete i sexy cazzi così per sesso legno? Di legno?
14: No, no, no, abbiamo una collaboratrice che li fa, però non so se sono sul sito al momento.
13: Ah, c'è una personaggia che si mette
14: sì,
13: la...
14: noi però qui disponibili al momento non ne abbiamo.
13: E siccome è interessante la cosa,
14: sì.
13: Mi confermi che c'è proprio una Cristiana che fa i cazzi di legno?
14: Sì, c'è una persona che fa i tosi in legno.
13: Ah, ok, ma a calco, cioè nel senso che...
14: Io non te lo so dire come cazzi vengono fatti, no.
13: Ho capito, i cazzi no, non sai come si fa. Va bene, va bene. Voi avete i cazzi di gomma, quelli normali, insomma.
14: Se va sul sito Craftory può vedere i prodotti disponibili.
13: Ho capito.
14: Va bene.
13: Pronto?
10: Minchia, hai capito il troione.
15: Buongiorno.
13: Sono Massimo di Quarto. Chiamavo perché sto cercando un prodotto che faccio fatica a trovare, che praticamente sono, non so, come i cosi fatti di legno.
15: No, in questo momento no, solo qualcosa in metallo e in vetro.
13: Mica.
15: In legno no.
13: Scusa, c'è proprio i cazzi in metallo li fanno in metallo?
15: Dildo in metallo, dildo in vetro per chi è allergico alle plastiche.
13: Pensa dove siamo arrivati. Ma vetro è soffiato, cioè non è pericoloso che si spacca tipo in culo?
15: No. No. Sono pieni.
13: Ah, qui sono infrangibili. Ah, sono pieni proprio. Minchia, quanto sì, pesa un cazzo di 1,5 kg? Fantastico. E quindi voi non avete la disponibilità di questi cazzi di materiali strani?
15: Per il legno no, in questo momento no.
13: Niente cazzi di legno, vabbè, chiedo a Geppetto. Va bene, allora mi informo da un'altra parte, ti ringrazio, scusa
15: Di nulla, buongiorno.
13: Minchia, i cazzi di Iron Man già avevano questi.
12: Minchia, che voce da zoccola questa.
10: Allora volano cazzate anche da falegnami.
13: Pronto? Falegnamo?
16: Sì, dica.
13: C'è il torno in officina di legno? Perché dobbiamo fare dei cazzi di legno per andare giù a trapalarli nei buchi del c***o.
16: Sì, sì, sì. Direi di no, ma però può essere che ce l'abbiano da qualche parte.
13: Per fare questi... Cioè, non è che ci servono dei bei cazzoni di legno, perché non ci tira mio zio, quindi ci serve qualche sostitutivo da attaccare alla cintura di pelle. Però lui è allergico al lattice. Siccome per i cazzi veri di legno nei sexy shop mi hanno chiesto 30-40 euro, ma fangulo, chiamo il falegname con 10-15 euro magari me li fa dei bei cazzoni di legno, eh?
16: Va bene, dai, prova a richiamare a vedere il tuo carrozzerà. Oh.
13: Va bene, va bene. E con chi ho parlato? Chi sei tu?
16: Bruno.
13: Grazie, Bruno. Mi raccomando, appena torno il titolare, di che ci ha chiamato uno per i cazzi di legno.
16: Va bene.
13: Va bene, grazie, Bruno. Continua a fare quello che non stai facendo un cazzo. Va bene, ciao.
10: Minchia che rincoglionito del cazzo. Se fossi reale andrei a fargli l'incasso a rapina sto scemo di merda. Però anche oggi non abbiamo concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.
9: Tamarri.
17: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo zoca perché arrivano i
9: Tamarri.
1: Radio 105. Lo Zodi 105.
18: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
19: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
18: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
19: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
20: Tu no invece.
19: Io no.
18: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
19: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
20: Sì.
19: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
20: sì.
19: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
20: Sì.
19: Quando
20: l'anima dove va?
19: Va in cielo.
20: Dove?
19: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
20: Sì. Col coniglio.
19: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
20: Sì. Cioè?
19: Non è che

0: può entrare,
1: no.
0: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
1: Sì.
0: La vedono bene, dice,
1: analizzano,
0: dicono, ma quest'anima qua in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
2: Vabbè.
0: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
1: Sì.
0: Ti mettono all'inverno.
1: Ah.
0: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi nuovo corpo,
1: sì. Sì.
0: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo.
1: Sì.
0: E diciamo, dove ti avevo.
1: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu?
0: È
1: che lo
0: pieno
1: sai?
0: Di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono le macchine?
0: No!
1: No,
0: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
1: Bianche.
0: Che bianche.
1: Come sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
1: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole.
1: No.
0: Sono fatte di cazzi.
1: No,
0: sono
1: no.
0: Fatte
1: no.
0: Di cazzi. Lì in paradiso
1: rimuori ancora,
0: no. Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
1: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
1: no.
0: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
1: mica la sponda,
0: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma quale la sponda, dai,
1: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
0: vabbè, ma lì la farfalla non è più quella come ce l'hai sulla terra,
1: com'è?
0: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
3: è
0: diciamo.
3: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano,
0: ma. Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
1: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non no. Se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
0: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
1: Sì.
0: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
2: Addirittura.
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
1: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
2: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
2: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
1: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
1: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare.
1: No.
0: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
1: Che
0: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
1: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
1: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
0: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio.
2: Nell'aria, sì.
0: Capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
1: 12
0: lingue? Sì, dice,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
1: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
1: Tutto
0: sei una soava donna.
1: Una soava donna?
0: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione
0: celtica. Non una suora soava.
2: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
2: No, trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, super super adesso.
3: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Che è il suo parolo?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi pare a Brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: Un buon pomeriggio a tutti quanti, felici e stanchi. Sono anche simpatico. Come sempre qua in questa radio bellissima, Radio Maraia, dove noi parliamo con i nostri fedeli, c'è dall'altra parte del mixer, perché abbiamo un tavolo di legno con un mixer, e c'è Suor Cavalla che saluto con un 5.
5: Schiacciamelo, frate!
4: E adesso sentiamo subito un fedele all'ascolto.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Buonasera!
4: Buonasera, buonasera!
6: Come va?
4: Ma abbastanza bene, un po' stanco devo dire, molto stanco perché non mi fermo mai, ma tutto sommato...
6: Ah certo.
4: Io ho scritto una preghiera.
6: Sì.
4: Che fa così.

0: vuoi? Ora parlo con lui. Ora parlo con lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: E così sia sempre, che loda il Signore ovunque noi andiamo, nel presente e passato.
0: Certo.
1: E poi questa preghiera che ho preso appunto dalle preghiere del Vaticano, è una preghiera che tocca, diciamo, i giovani, ma fa capire anche il potere delle mani. Che le mani nostre possono fare qualsiasi cosa.
0: Certo.
1: Le possiamo abbassare, le possiamo alzare, le possiamo muovere. Senza le mani non potremmo fare niente.
0: Non possiamo fare niente, certo.
1: E questa preghiera fa così.
0: Si può fare in musica in ogni momento, ma senza una tromba nessuno strumento. Ti faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamola a tempo.

0: possiamo creare qualcosa di amare. Non voglio fermarmi, continuo a ballare.
1: Nel nome del Padre, nel nome del Padre, nel nome del Padre,
0: del Figlio, del Spirito Santo. Amen. Non diamo altro spazio a certi assassini. Non guardano in faccia neanche i bambini. Dal mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forti.
1: In nome del Padre,
0: del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
1: Buon Natale.
0: Ah, e non ci andiamo per Natale ancora?
1: Sì, però era un saluto così.
0: Ah, un saluto così, ho capito.
1: Se no, possiamo salutarci, fammi pensare un attimo, una lingua un po' particolare, tipo il cinese. Quando due cinesi si incontrano, dicono, son tutta un tai.
0: Son tutta un tai.
1: E l'altro risponde per dire sì, ciao, perché lui è son tutta un tai, vuol dire ciao, come stai, tutto bene, e lui per rispondere deve dire so una sega sui sughi.
0: Sono una sega sui sughi,
1: più o meno, sì, così. Ah, quindi se io ti dico son tutta un tai,
0: sono una sega sui sughi.
1: Ok, quindi son tutta un tai,
0: sono una sega sui sughi.
1: Bravissima. È difficile, eh?
0: È difficile.
1: Il cinese è veramente difficile.
0: Sì.
1: Piacerebbe andare una volta in Cina, sì.
0: Certo.
1: Però vabbè, non si può. Va bene, senti.
0: Non si può.
1: Okay. Senti, ti auguro una buona serata, eh?
0: Grazie pure a te.
1: Stammi bene.
0: Ciao,
1: ci vediamo. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Orient Express sull'assassino. I protagonisti: Bigio Buoncoglioni è l'investigatore Pino Pinò. Jessica Piadineria è Pina. Augusto Impiastricciati è Pino. Teresina Capodicazzo è l'altra Pina. Tratto dall'omofobo romanzo di Agata Bidibi Bodibi Bububu. Adattamento cinematografico: Jessica Rizzo. Regia di Fat Gandhi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno di nostro signore Johnny Rinasco, 1929. Siamo a bordo dell'Orient Express, lussuoso treno a barbecue che da lì porta a là. Nel vagone ristorante, Pina, Pino, l'altra Pina e il famoso investigatore Pino Pinò fanno colazione alla slovena.
2: Signor Pinot, è un vero onore viaggiare con una celebrità del suo calibro.
3: Lei è troppo gentile, signorina Pinè. È anche molto bella, a differenza di quest'altra Pina che, come dite voi, è un vero chef de merde.
4: Lei è bravissima a fare francese.
3: Je suis français.
5: Lei è davvero perspicace, signor Pinot. L'altra Pina è veramente un cesso di merda. Dico bene, altra Pina? Sei una cessa merda.
6: Basta! Non tollererò più altre allusioni di questo genere. Se volete scusarmi, ora devo andare a rifarmi il trucco.
1: L'altra Pina va in bagno e tira fuori un aggeggio per omicidi già adoperato e lo accarezza mestifisti, mestificolfi, mestifisti silicò, in una maniera diabolica.
3: Mademoiselle, le consiglio di usare una guillotine, una guillotina, otterrà migliori risultati.
6: Ridete, ridete pure, poveri stupidi! Ma questo cesso di merda sta per compiere il delitto perfetto! Nessuno riuscirà a scoprire come ho fatto!
1: Il treno si ferma. L'altra Pina torna nel vagone ristorante proprio mentre Pino e Pina vengono contemporaneamente colti da un masitifist mistifastostifa, mistificafic, insomma, da un terribile malore.
7: Sto morendo bene.
2: Porca paletta, come muoio.
7: Come muoio.
2: Se muori.
7: Muoio però.
2: Si vede.
3: Mon Dieu, sono morti. Qualcuno li ha assassinati.
6: Oddio, e chi sarà mai questo geniale assassino?
3: Parbleu, ma è ovvio che li ha ammazzati lei.
6: E come fa a esserne così sicuro?
3: Porc. Je ne sais pas come si dice porc. Porc. Siamo soli in quattro su questo treno. Io non sono stato. Due sono morti. Quindi deve essere per forza stata lei.
6: Dannazione, a questo non avevo pensato. Non mi prenderà mai, Pinot.
1: L'altra Pina scende dal treno e comincia a correre sulle rotaie. Pino Pinò rimane immobile e sorride. Con molta calma aziona una leva di emergenza e la locomotiva si trasforma in un cincischione a rotaie.
3: Bella locomotiva.
6: Cincistreno.
4: Hai perso le dita.
6: Cincistreno. Sono una locomocischiona. Cincischione.
4: Manca un ciuf ciuf però.
3: Non si sente il vapore.
6: Gestione.
3: E che è braccio di ferro?
2: Ale.

0: ciccione.
1: Come nei migliori film di Hitchcock, l'altra pina continua a correre sulle rotaie e il cincischione le passa sopra, riducendola in polpette.
2: No!
1: Pino Pinò si arriccia i baffi soddisfatto, proprio poco prima che la pellicola finisca.
3: Un altro caso brillantemente risolto da Pino di Pinò.
2: Fai complimenti da solo.
3: Uè, come tutti i francesi sono molto arrogant.
4: Sì, è molto arrogante lei.
3: Arrogant.
4: Arrogante.
3: Arrogante.
4: Arrogante.
3: Figa col suo arrogante.
4: Un francese un po' milanese non l'ho mai visto.
3: Sui miga, sui miga.
1: Abbiamo trasmesso Orient Express sull'assassino di Jessica Rizzo. L'adattamento radiofonico è costato 28 milioni di euro che devono rientrare entro la fine del mese, altrimenti andiamo tutti in bancarotta. Quindi muovi il culo e paga il canone inutile, tocchettino di merda.
5: Sono il capo supremo dei cincischioni. Paga il canone o ti troverò. Morto o vivo, io ti troverò.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è noia.
10: Caso Weinstein. Dopo la denuncia di un'attricetta esplode il caso, si scopre che questo produttore potentissimo di Hollywood stuprava o comunque chiedeva favori sessuali in cambio di carriera, insomma faceva lavorare le attrici se gli facevano un po' pino. Per quanto riguarda lo scandalo che si è creato, direi che abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, eh? Cioè abbiamo scoperto che i serpenti non hanno i peli del cazzo, perché nel mondo dello spettacolo è sempre funzionato così. Non è detto che sia giusto, però è sempre successo così. Adesso io voglio sapere però se voi ritenete che la colpa sia solo di questo Weinstein, oppure se pensate che attrici che sono state zitte e non hanno detto un cazzo per 20 anni siano comunque in qualche modo complici del sistema. Cioè loro il pompino l'hanno fatto, la carriera l'hanno fatta, e adesso che si sono sistemate sputtanano il signor Weinstein, che comunque è un porco criminale pazzo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via.
11: Ma credo sia stato sempre così. Non sempre sempre, ma...
10: Quindi diciamo è una prassi?
11: Credo di sì.
10: Non abbiamo scoperto un cazzo di niente di nuovo, voglio dire. Funziona così nel mondo dello spettacolo.
11: Ma è semplicemente uno scandalo che riemerge di tanto in tanto.
10: Quindi?
11: Quindi gli tagliamo le palle e lo bruciamo.
10: Quindi lei vorrebbe tagliare i coglioni a Weinstein e dargli fuoco?
11: Sì.
10: Lei chi è? Torquemada? Cos'è? Tipo lavora per l'Inquisizione?
11: Sì. In passato sì.
10: Lei in passato ha lavorato per l'Inquisizione? Quanti anni ha?
11: Sì,
10: dica.
11: Circa 600.
10: Sì, e in 600 anni è rimasto così coglione?
11: Abbastanza,
10: che
11: sì.
10: Che cazzo dice? Perché secondo...
11: Non lo fa, se lo tiene.
10: Che cazzo di risposta è, scusi? Chi è lei? Dotto dei sette nani? Che cazzo di risposta dà?
11: No. Dotto un pochino.
10: Lei è dotto, sì. Dove ha studiato? All'università del cazzo?
11: No. Alla Bocconi.
10: Alla Bocchini forse ha studiato. Lei, sua madre e sua sorella. Dai, butta giù a sto coglione, dai. Un cretino, dai. Dammi un altro. Raffaele Varese, buongiorno.
12: Stavo salutando un cane. Che cazzo
10: sì,
12: vuole?
10: Sono gli unici esseri viventi che parlano con lei, naturalmente.
12: Sì, sono San Francesco della Basilicata. Io parlo agli animali.
10: Sì,

0: vado a lavorare in fabbrica e vai a lavorare.
1: Quindi è un ricatto, però è un ricatto.
0: Sì, è un ricatto bello e buono, violenza psicologica.
1: Sì, però nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato così, o no?
0: Ma sì, da che mondo è mondo, cioè, basta andare a vedere, cioè, dai tempi della guerra, anche Miss Italia. Ci sono quelle che portano le figlie a farle cannellare per diventare Miss.
1: Cannellare.
0: Sì, sì.
1: Per fargli vincere Miss Italia.
0: Ma sì, per tutti i concorsi, così. C'è gente che porta il cagnolino, si fa incappettare anche il cagnolino.
1: Ma senta, non si fanno inculare i cani, cosa dice? Cosa dice? Secondo lei c'è gente che si fa inculare il cane? Ma cosa
0: torniamo,
1: dice?
0: Torniamo al discorso western.
1: Esatto.
0: Sì. Però se uno studia tutta la vita perché vuol fare un l'attore, tu se ti trovi sto animale qua che ti dice o me la dai o non fai più successo.
1: A lei hanno mai chiesto favori sessuali in cambio di lavoro?
0: Ma io peso 117 kg, se a me uno vuole un favore sessuale da me, gli do tanto di quelle porte.
1: Quanto è alto? Quanto è alto?
0: 1,81.
1: Beh, strano, prima non facevano pile di merda così alte. Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo a Catania, Catania. Mimmo Catania, dica Mimmo.
2: Oh.
1: Cosa ho?
2: Ma che problema hai tu?
1: Lei ha un'opinione.
2: Perché lavori tu?
1: In radio, radio, radio 23, buongiorno.
2: Come cazzo parli?
1: Come cazzo parla lei, scusi?
2: Io come parlo io?
1: Sì, lei è sempre il cazzo in bocca, la parola cazzo in bocca. Ogni frase che dice, dice cazzo. Lei ama il cazzo? Ma è un mangiacazzi?
2: Ama il cazzo, io amo metterlo in c***o.
1: Sì, quindi ricchione?
2: No.
1: No.
2: Lo metto in c***o alle femmine.
1: Giusto, questa è una buona teoria, ma a me non interessano i suoi orientamenti sessuali. Noi stiamo parlando del caso Weinstein.
2: Il caso?
1: Weinstein. Ha seguito Asia Argento che dice di essere stata violentata da questo produttore?
2: Anzi, la gente sta violentata, hanno fatto bene.
1: Come hanno fatto bene? Scusi, che cazzo di opinione è? Perché secondo lei hanno fatto bene? Dica.
2: Perché una m***a, che cazzo è?
1: Bene, sì.
2: Poi? Che cazzo è?
1: Come che cazzo è? Un'attrice?
2: Lo so che è un'attrice.
1: Lei ha visto qualche film con la sergento?
2: Sì, ma non mi è mai piaciuto, l'hanno fatto bene, perché l'hanno violentata.
1: Sì.
2: Bravo.
1: Ma lei è un pazzo criminale scriteriato, dovrebbe essere messo ai ferri, a rogo.
2: Perché?
1: Perché secondo lei è giusto violentare una donna?
2: No, è giusto diventare una stronza.
1: Perché? Perché è stronza, sergente? Dica.
2: Ma ti sembra normale lei? Che è una tossica cocainomane.
1: È una tossica cocainomane. Cioè, oltre a essere m***oide, come ha detto, è anche tossica e cocainomane. Vuole aggiungere qualche cos'altro?
2: Sì, deve scomparire dalla televisione perché mi sta troppo sul cazzo.
1: Quindi, secondo.
2: Non la senti come parla?
1: Come parla? Dica, faccia l'imitazione, dica.
2: Ciao, sergente.
1: Sì,
2: così. Ma che cos'è?
1: Che cos'è? Quindi a lei non piace?
2: No, non mi piace, c'è troppa merda in televisione.
1: Troppa merda. Invece a lei che cosa piace? Dica.
2: Ah, Ilary Blasi.
1: Ilary Blasi non è un'attrice, sì. Non è un'attrice.
2: No, non è un'attrice, ma è una porca.
1: È una porca, secondo lei Ilary Blasi...
2: Fa troppo sangue, quelle labbra da pompinara, no? Cioè...
1: Fa troppo sangue perché ha le labbra da pompinara Ilary Blasi.
2: Ma perché a te non piace?
1: Sì, sì, no, per carità, è una bellissima donna. Poi?
2: La sorella della mia ragazza.
1: La sorella della sua, quindi lei è anche incestuoso.
2: Ma come minchia parli tu?
1: Ma come minchia parla lei che si scoperebbe la sorella della sua ragazza e dice che Asia Argento deve essere violentata?
2: Sì, però compà.
1: Sì.
2: Ma non capi una cosa che sta succedendo.
1: Aspetti, perché...
2: chiamandoli una radio di telegiornale, che cos'è?
1: Sì, ma lei scusi, balbetta anche quando pensa, è chiaro questo, no? Lei tartaglia quando pensa.
2: No, mi sono alzato ora.
1: Visto che lei mi sembra molto preparata sul tema televisivo, io le faccio un po' di nomi di conduttrici e personaggi televisive e lei mi dice che cosa ne pensa, va bene?
2: No.
1: Melissa Satta.
2: Melissa Satta discreta.
1: Discreta, certo, lei è abituato con lo standard che è la sorella della sua fidanzata, eh?
2: Picchia. Sempre di la sorella della mia zia, compare. Non lo so.
1: Lei è l'unico buco che ha visto, è il culo di una gallina. Lei si scopa le uova, dai, vaffanculo, dai, butta giù a sto cretino pazzo, dai. Deficiente.

0: Mongolia 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1938, quando fu fondato un club esclusivo.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una loggia, ma io che la so lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Club dei 27. Il Club dei 27 rappresenta un gruppo di musicisti che, misteriosamente, ha incontrato la

0: morte a 27 anni. Coincidenza o c'è dell'altro?
1: Nel club dei 27 troviamo nomi leggendari che per un'incredibile congiunzione astrale ha fatto sì che questi mostri sacri della musica facessero parte di questo club. E non è solo per l'eroina, cocaina, tranquillanti e whisky. Tantissimo whisky. Ci deve essere dell'altro sotto. Ve lo dico io che sono uno scienziato. Ah, viva la scienza! Che scienza! Com'è buona sta scienza! Ah, scienza liquida e in polvere!
0: Queste incredibili coincidenze sono avvolte da un alone di mistero, nato nel 1938 grazie a Robert Johnson, che fu il fondatore del Club dei 27. Che mito!
2: Centa narra che tutti i membri del club fossero nati senza talento, ma che ad un certo punto nella loro vita avessero incontrato qualcheduno e di punto in bianco fossero diventati dei geni musicali. Chi era questo qualcuno? Che aspetto aveva? Dove posso trovarlo? Davvero può farmi diventare famoso suonando la cacavella?
0: Non ci siete ancora arrivati? Siamo tutti concordi nel dire che l'unica spiegazione scientificamente plausibile sia il diavolo. Lo stesso diavolo che veste Prada.
3: Cosa sappiamo su Prada? Sappiamo che è stata fondata nel 1913 e sappiamo che ha vestito tanti artisti dello spettacolo. Esatto! Lo stesso Robert Johnson era stato vestito da Prada, che era stata vestita dal diavolo, che gli diede la chitarra di Jimi Hendrix, che suonò Jim Morrison e che Kurt Cobain al mercato comprò.
0: Ora è tutto chiaro e tutto torna. La musica da loro creata è opera del diavolo. Ma siamo sicuri che sia solo la loro e non tutta quanta la musica? Abbiamo qui con noi il noto premio Nobel per il diavolo.
4: Il diavolo è cattivo. Viene spesso rappresentato mentre suona la chitarra. E come cazzo la suona? Sembra quasi abbia venduto l'anima al diavolo, proprio come tutti i musicisti della storia.
0: Ecco la chiave di volta. Tutta la musica mai ascoltata e mai esistita è opera del diavolo. Ma ce lo spiega meglio il nostro famigerato musicologo.
5: Salve, sono il famigerato musicologo. Come potete vedere da questo schema, al centro di tutto c'è il diavolo e i segnali sono sempre stati evidenti nei nomi delle band. Come potete vedere dal mio schema, se prendiamo gli 883, sottraiamo il level 42, aggiungiamo 50 Cent, dividiamo per 8 Mile elevato ai One Republic, per la radice quadrata di 21 Pilots e infine moltiplichiamo per Michael Jackson, esatto, il risultato è proprio lui. 666, il numero del diavolo.
0: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi siamo a Blink 182 prove e mezzo. Se ancora non vi è chiaro, i requisiti per entrare nel club dei 27 sono semplici. Aver venduto l'anima al diavolo, avere 27 anni, essere morti. E a voi cosa manca? Vi lasciamo le vostre considerazioni. E come diceva Jim Morrison, se metti il formaggio nella pasta al tonno, sei un infame.

0: This is the zoo, only for you.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, se stai ascoltando questo episodio è perché non vedi l'ora di lasciarti alle spalle l'ofidiofobia, cioè la paura dei serpenti. A guidarti ci sarò io, Martina, una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Iniziamo! Per prima cosa ti do qualche dato. Lo sapevi che un quarto delle persone al mondo soffre di paura dei serpenti? Quindi circa 2 miliardi di persone. Sembra un numero enorme, ma se pensi che sulla Terra strisciano più di 500 milioni di serpenti, beh, ci sta avere paura. Di questi, tra l'altro, il 15% è velenoso per l'uomo. Si stima ci siano 1.800.000 avvelenamenti ogni anno, di cui 100.000 mortali. Ma tranquillo, la maggior parte delle specie vive in Asia e in Africa, lontano dall'Europa. A meno che i serpenti non si infilino strisciando senza che nessuno se ne accorga in una nave cargo, è praticamente impossibile che arrivino da noi. È successo solo una volta, e la nave è arrivata in Spagna dalla Namibia con a bordo 7 morti per avvelenamento da morso di mamba nero, il serpente più velenoso d'Africa. Gli altri membri dell'equipaggio non sono stati morsi, però. Si erano lanciati in mare per sfuggire all'animale. Purtroppo c'era una tempesta, quindi non sono mai stati ritrovati. Il mamba nero, invece, è stato ritrovato in un supermercato milanese, da un pensionato, mentre prendeva un casco di banane dalla cassetta. Per fortuna è riuscito a dare l'allarme prima di essere morso, ma il mamba nero ha iniziato a vagare nel supermercato azzannando fortissimo 27 vecchi che ovviamente non sono sopravvissuti. I pompieri, fortunatamente, sono riusciti a catturarlo e portarlo via. Ma nella notte il serpente ha fatto fuori anche tutta la caserma dei vigili del fuoco e ora non si sa più dove sia. Se anche tu abiti a Milano, prima di uscire di casa pensaci due volte. Certo, i serpenti possono anche risalire le tubature e uscire dal tuo water e a quel punto non hai scampo. Come procede? Ti senti un po' sollevato? Razionalmente non ha senso avere paura dei serpenti nel nostro continente. Le uniche zone pericolose possono essere quelle montane dell'Europa centrale. Se si va a fare una passeggiata, bisogna fare attenzione all'erba alta, dove potrebbero nascondersi le vipere. Se morsi, un tempestivo intervento con un antidoto può salvare la vita e scongiurare qualunque tipo di danno fisico. Bisogna sperare che in quel punto ci sia campo e che tu riesca a chiamare i soccorsi per tempo, ma in montagna è difficile. E se riesci a chiamare, devi augurarti che non ci sia maltempo, altrimenti l'elicottero non potrebbe avvicinarsi e tu rimarresti a terra tra i sentieri montani per giorni attendendo la morte. Lenta e dolorosa. Tra atroci sofferenze. Sperando che arrivi un lupo a strapparti le budella per mettere fine al supplizio. Caro amico fobico, adesso sarai finalmente in grado di portare tuo nipote al rettilario senza tremare dalla paura. Vai e divertiti!
1: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
5: Bastardata di oggi.
6: Bastardata di oggi.
5: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
7: Pronto?
8: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
7: Perché?
8: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
7: Ma chi è lei, scusi?
8: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
7: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
8: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
7: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
8: E allora dico, vogliamo...
7: No, vada a fanculo, va.
8: Tu è sord, hai capito?
7: Lei non sta bene.
8: Allora vengo su, sopra casa tua.
7: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
8: Ah!
7: Non si permetta più.
8: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cagli.
3: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
8: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
9: Me.
8: Sono stanco morto.
9: Me.
8: Estranamurt.
7: Me.
8: Però vuol dormire. Tu te la fermè. Ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento. Che non posso chiudere me. Mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te. Complimenti.
8: Allora ti devi calmare. Stai facendo un casino. Io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana.
8: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capi?
7: Vieni.
8: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
8: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
8: Ti vengo a sparare, ci scelta basso, guarda.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
8: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
8: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guarda, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
8: Ma vengo da te. Ti date la...
7: Ma denuncia io a lei.
8: Ma ti venga a spacca un ceroid.
7: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
8: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
8: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
8: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
8: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
6: E a che piano abita?
8: Sono giù, al pian terreno io.
6: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
8: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
8: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
8: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
8: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
8: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
8: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
9: Come lei?
8: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
6: Pronto?
8: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
8: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
10: E dove?
8: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
8: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
8: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
8: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
8: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
8: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
8: Sono Peppino Ucic,
10: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
8: Margonato
10: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
8: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, come mi fengazzemo? Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
8: Adesso
10: qua.
8: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
8: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
8: Peppino Ucic.
10: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
8: Pronto?
11: È un cazzo.
3: La bastardata del giorno.

0: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
1: Che stai facendo?
2: Sono cazzi miei.
1: Che cosa cerchi?
2: Ah, non lo so.
1: Hai uno scopo?
2: No.
1: Dove ti trovi?
2: Ah, non lo so.
1: E come vivi?
2: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.
3: Pronto?
4: Mi scusi.
3: Pronto?
4: Devo guardare lì?
3: Chi è? Chi è?
4: Roberto, e allora?
3: E allora sta andando, Roberto, che vuoi?
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo.
3: Ah, sciopero,
4: non lo so.
5: Pronto?
4: Roberto?
5: Eh?
4: Roberto, e allora?
5: Non ho
4: che
5: capito.
4: Cazzo vuoi? Mi scusi,
5: No, io chiedo scusa, ma non ho capito.
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo, perché mi hai fermato?
5: Lei
4: e perché
5: chi?
4: Mi hai fermato davanti alla telecamera?
5: Lei chi è?
4: Roberto, e allora?
5: Roberto chi?
4: Sono cazzi miei.
5: Ecco, punto. Comunque ricordati che il telefono è sotto controllo, visto che fai l'asino.
4: No.
5: Se tu mi cerchi, io volevo sapere chi sei, perché io non ho ancora capito.
4: Non lo so.
5: Roberto chi?
4: Non lo so.
5: Pronto?
4: Ah, scusate. No, telecamera. No. Hai rotto il cazzo.
5: Bravo.
4: Devo guardare lì?
5: Io te l'ho detto anche prima, ho il telefono sotto controllo, guarda te come parli.
4: E poi li prendono per il culo.
6: Pronto?
4: Devo guardare lì?
6: Eh?
4: Devo guardare lì?
6: Pronto?
4: Che cazzo vuoi?
6: Chi è? Chi è?
4: Roberto, e allora?
6: Ma che Roberto? Bornuto, cornuto!
4: Ah, non
6: che
4: lo so.
6: Sembra,
4: che cazzo vuoi?
6: No,
4: scusa un attimo, che mi hai fermato?
6: Morto è vivo, tu hai tutta la statoia, chi ti è stramorto?
4: Ah, scusate. Ah. No, telecamera.
6: No, no, chi ti è morto?
4: Non lo so.
7: A questo giro ci andiamo pesanti con il pugliese maledetto.
6: Mannaggia! Ma che è?
4: Sono cazzi miei.
6: Mamma, te giuro, guarda, si venga, si mette un cazzo in bocca!
4: Scusami.
7: Secondo attacco al pugliese maledetto.
6: Ma non mi chiama più, cornuto, che ti inculo a sangue, ti inculo, chi te è morte?
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo, perché mi hai fermato?
7: Terzo attacco iper mega inculante.
6: Ma che è? Mannaggia. Ti ho detto, non mi chiama più bastardo e cornuto e figlio di puttana. Perché tu a me mi rotti i coglioni, ti giuro, guarda.
4: No.
6: Ti prendo per le orecchie, no? Ti metto come appendiabiti, bastardo e cornuto di me.
4: No.
6: Chi ti sarà morto?
4: Hai rotto il cazzo.
6: Sì, c'è, capisci chi ti è morto? Capisci chi ti sarà morto?
4: Roberto, e allora?
6: Ma che me ne porta a me, Roberto? Chi è? Roberto Pascala, Ricola, chi è?
4: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
6: Ma chi ti ha fermato? Io ti conosco, cornuta!
4: Allora, non sai che adesso ti
6: conosco! Tu, tutta la razzatoia! Morte e vive! Se me con cazzo in bocca!
4: Devo guardare lì?
0: Come andrà a finire?
4: Ah, non lo so.
0: Dai, diccelo tu.
4: No.
0: Dai, diccelo tu.
4: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Sono sempre il vostro Max Pezzali a narrare le leggendarie origini dello zoo. Sono gli anni 80-90 e Marco ha trovato Wender, Pippo e Paolo, ma gli esiti dei suoi sforzi non sono ancora arrivati. In cerca di nuovi compagni si ritrova casualmente a San Pier d'Arena, il porto di Pavia.
2: Oh, che casino qui! Però sicuramente qui al porto troverò qualche personaggio interessante da reclutare per mettere questo mondo sottosopra.
3: Arr, mi sei tra i piedi, topo di letamaio.
2: Ehi, e tu chi sei, stronzo fica porca?
3: Sono uno spietato pirata, da come avrei potuto intuire vedendo la benda sull'occhio, la gamba di legno e il pappagallo sulla spalla.
4: Polly vuole cracker? Polly vuole cracker? Sono il pappagallo sulla spalla del pirata, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Mi chiamo Capitan Barbanegra.
2: Che nome di merda, puttana minchia cazzo.
3: Tu hai proprio l'aria di qualcuno che cerca qualcosa. Se si tratta del mio tesoro, cercalo pure se ti va. Trovalo.
2: No, no, che tesoro? Io voglio degli amici, minchia minchia culo.
3: E non sono forse gli amici il più grande tesoro? Vieni sulla mia nave, cane pulcioso. Il mio mozzo fa il piano bar. Magari potreste diventare amici.
5: Bevo un Negroni giusto perché mi sento sbagliato a questo tavolino. Volevo solo un crodino.
2: Wow, sei bravo, cazzo frocio merda.
6: Belin, certo lo so. Sono nato con 12 cromosomi in più. Questo mi rende incredibilmente più intelligente della media.
2: E allora perché fai il mozzo su una nave pirata?
6: Questo è perché sono figlio di un pirata.
3: E anche di puttana, aggiungerei.
6: Ma vai a fare in culo, capitano. E comunque questo è solo per arrotondare. Normalmente faccio un lavoro degno del mio immenso genio.
2: Lo scienziato?
6: No, l'autore comico.
2: Beh, non mi sembra questa grande prospettiva, scema minchia puttana.
6: Già, specialmente quando ti capita di seguire dei comici che proprio non funzionano.
2: E allora potresti unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba.
6: La proposta è allettante, ma devo almeno far quagliare questi belindi comici.
2: Quanti ne stai seguendo?
6: 3 diversi, ma ti giuro fan cagare.
2: Se ti do una mano a farli quagliare, poi li abbandoni per unirti a me?
6: Dai, va bene, affare fatto. Piacere, Fabio Borghingi.
1: Fabio Borghingi porta Marco nel luogo di laboratorio comico degli artisti da lui seguiti.
6: Eccoli lì, sono loro 3.
7: Ciao, Mariglia!
8: Uè, testina, ciao!
9: Ciao a tutti!
6: Guarda, veramente, secondo me non andranno da nessuna parte, non so perché si ostinano a provarci.
7: È tutta colpa loro, che mi trattano male solo perché sono un terrone.
8: Dai, allora, sempre così voi meridionali, a vittimizzarvi di ogni cosa.
9: Vabbè, dai, Giovanni, non puoi fare di ogni erba un fascio, su.
6: Dai, ragazzi, su, Belin, fatela finita.
2: Aspetta, ecco, vedi? È tutto già scritto. L'unico modo per funzionare è il trio. Già lo vedo. Aldo, Giovanni e Fabio.
6: Cosa?
2: Eh sì, sei forte. Io mi porto via Giacomo e voi dovreste proprio fare un trio. Già vedo tour, film, telecamere.
6: Telecamera? Ah no no no no, hai rotto il cazzo.
2: Allora vieni via con me, porca troia minchia merda spruzzo cazzi.
6: Ok, mi hai convinto, Belin.
1: E così Marco ha trovato il tesoro più inestimabile, un nuovo compagno, un nuovo amico. La sua ciurma diventa sempre più grande e sempre più calda, ma la storia non finisce qui. Seguiteci.
10: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
11: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
6: Ascolteremo te.
7: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
8: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
7: È perché lui l'ha picchiato in culo vostra madre! Quella puttana!

0: cinghiale di storia volete che vi racconti? Fini di troia!
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: Oh!
0: Oh, come oh? E voi me l'avete chiesto, testa di cazzo!
1: E dai, papà Castoro, non fare la merda! Raccontaci la storia!
0: Come la merda, vostro padre? Vabbè, allora, senti, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: E poi? E poi? E poi?
0: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
1: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, ok, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Oh!
0: Ancora oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club clandestino di combattimenti a mani in faccia.
1: Ma questo è Fight Club, non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Per favore, per favore, per favore!
0: Porco, mi scoppia la testa, basta! Madonna! Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba, mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
1: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh. Oh, siete avvisati. Allora, Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
1: No, questo era l'anno mezzo. Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: Piace? Amico, non è che ci giustiamo a cazzo, amico?
1: Piace, piace, piace!
0: Ah, allora, non me la ricordo, cazzo, datemi un aiuto!
1: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
0: Oh, e poi?
1: Uffa! E poi Mr. Hyde era la parte cattiva e andava a mignotte e a pigliare la gente!
0: Senti, e poi?
1: Basta con questo poi! E poi la polizia dà la caccia a Mr. Hyde!
0: E poi?
1: Ah! Basta! E poi Dottor Jekyll non riesce più a controllare Mr. Hyde!
0: E poi?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No,
6: no. Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomito.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bua, ba, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
4: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. On the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gin della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gin cos'è, che è? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo spegnimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non
6: c'è. La salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intento esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin vince.
6: Ma chi vince? L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vintage. L'Aston Martin vince.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
4: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una Madre Singa Bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: L'uomo che sverginò la luna.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è l'antica storia dell'uomo che sverginò la luna. Tanto tempo fa, quando ancora si poteva cagare in mezzo alla strada, e le pozzanghere erano l'unico modo per lavarsi le chiappe, a meno di non voler camminare sulle mani durante un temporale, col serio rischio di vedersi bruciato il buco del culo da un fulmine, la luna, la bellissima luna, musa ispiratrice, di innumerevoli artisti, poeti e licantropi, aveva una grande, grandissima, enorme voglia di cazzo. E fu per questa grandissima voglia di pisello, che la luna si rivolse al sole. Sole, sole, tengo una voglia di minchia che manco li cani, diceva la luna al sole. Luna, luna, a me sfortunatamente la minchia mi manca proprio, rispondeva il sole alla luna. Ah, ah, ah, che sfortuna, diceva triste la luna. Ma un bel giorno, o meglio, una bella notte, la luna se ne stava come al solito sola soletta nel cielo, sperando magari di potersi sgrillettare con qualche meteorite di passaggio, quando, laggiù sulla terra, notò lo sbrilluccichio di quella che pareva proprio essere una gustosa cappella. Sbaglio, o quello è lo sbrilluccichio di una gustosa cappella, disse la luna. Non sbagli, rispose una misteriosa voce dalla terra. Si dà il caso che questo che vedi è proprio lo sbrilluccichio di una gustosa cappella. Fece la luna. E se posso chiedere, a chi appartiene la gustosa cappella che emette questo scintillante sbrilluccichio? Questa è la mia cappella, rispose la voce dalla terra. Mi chiamo Giorgione e faccio il meccanico all'autostazione. Mio bel Giorgione. Fece la luna piena di eccitazione, che ne diresti se ora noi due facessimo all'amore? Giorgione, che era brutto come un cofano ammaccato e non vedeva una figa neppure disegnandosela sugli occhiali, non si fece sfuggire l'occasione. Così la luna e Giorgione fecero l'amore per giorni, o meglio, per settimane, o meglio, per mesi, o meglio, per anni, in tutti i modi e tutte le posizioni. La voglia di pisello della luna fu così saziata per sempre. E nonostante siano ormai passati diversi secoli, ancora oggi, se la guardate col telescopio, la superficie della luna conserva ancora intatti i crateri lasciati dalla cappella del buon Giorgione. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi vi parliamo di quello straordinario genio ideologo di Dario Franceschini, che ieri, con la terza guerra mondiale alle porte, il dissesto economico del nostro paese con i redditi che sono più bassi del 2008, propone una soluzione geniale per porre fine al patriarcato. Attenzione, al patriarcato. E la sua soluzione è: da oggi in poi tutti gli italiani prendono d'amblè il cognome della madre. Ora, al di là della puttanata colossale, guardando un po' quello che ci circonda, non mi sembra una soluzione in grado di dare risposte ai problemi reali del nostro paese. Ma magari ci sono anche degli accoliti, degli adepti del pensiero franceschiniano, eh? Cerchiamoli, vai, apriamo le linee, dai, apriamo. Sentiamo, cognome della madre obbligatorio. È fantastico. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Australopiteco da Foggia. Apriamo con te, Australopiteco. Vai, Australopiteco, vai, vai, vai, vai.
4: Solo il cognome della madre, io brucierei tutto là.
3: Lei brucierebbe tutto là dove?
4: Ha solo il cognome della madre.
3: Il cognome della madre, cos'è, una canzone di Stinga?
4: Ma fa mocca a chi da mut, questo lo capisci?
3: A lei, a sua sorella, quella pompara.
4: A te chi da stramut.
3: Ecco, adesso che ci siamo conosciuti e amati, vuole rispondere alla domanda?
4: Ci sto dicendo, non sono d'accordo.
3: Non è d'accordo, perché? Spieghi. Secondo lei, dare il cognome della madre ai figli?
4: Ma non serve a niente, il cognome dell'uomo e basta.
3: Perché deve essere quello dell'uomo, dica?
4: Perché è stato sempre così.
3: È stato sempre così, ho capito, ma una volta vivevamo nelle grotte, adesso viviamo nelle case.
4: Perché non c'entra niente, si deve fare sempre così, perché sono cose americanate, noi siamo in Italia.
3: Il modello americano.
4: Allora, che cazzo, queste donne, femministe, tutte queste puttanate.
3: Ecco, le femministe, parliamo delle femministe, cosa ne pensa?
4: Le femministe? Gente inutile.
3: Gente inutile le femministe, perché? Spieghi.
4: Che non hanno cazzo da fare.
3: Le femministe sono persone inutili che non hanno un cazzo da fare. Quindi lei ritiene che in Italia il patriarcato non ci sia?
4: Assolutamente no.
3: No, no, lei sa cos'è il patriarcato, sì.
4: Lo so.
3: Cos'è? Dica, spieghi.
4: No, mi sono rotto i coglioni.
3: Si figuri io di parlare con un uomo di Neanderthal come lei, quanto mi sono rotto il cazzo.
4: Va a fare in culo.
3: Lei e sua sorella.
4: Quella... A te quando lo dì.
3: A lei e a sua sorella, quella stronza che si siede sulle banane. Arrivederci.
4: A te quando lo dì, va a fa mocca chi temo.
3: Lei vada a fanculo in taxi, così le costa anche 40 euro.
4: Va a fanculo, ciao.
3: Ciao, ciao. Sentiamo Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio, di la tua. Vai Tugurio.
5: Ma che cazzo ce ne frega a noi di sta roba? Che abbiamo il gas alle stelle, la corrente alle stelle, il gasolio alle stelle. Ha una madre, no? Ma che cazzo vuoi che gliene freghi di chi è il cognome del figlio? Porca di quella puttana bastarda.
3: Ho capito. Non so,
5: e noi questo stronzo qui dobbiamo pagarlo per preoccuparsi di quelle cose qua?
3: Sì, ho capito, ma non è che siccome i campi flegrei stanno per detonare, allora uno non si compra le scarpe, va in giro scalzo perché, ah, mica, ci sono i campi flegrei.
5: Siccome questi stronzi sono gente che paghiamo noi, a me pensare che ci sia uno stronzo pagato 20.000 euro al mese, più tutti i rimborsi, più i cazzi nel culo che si prende.
3: Sì.
5: Non sono favorevole perché vorrei che il mio paese in questo momento si concentri su altre priorità.
3: Ma quello sta all'opposizione, che cazzo c'entra? Quello sta all'opposizione,
5: ad esempio,
3: mica al governo.
5: Ad esempio quello di aprire le case chiuse.
3: Bravo, questo sono favorevole, così andiamo
5: così,
3: tutti a trovare tua madre.
5: Puoi andare a puttane senza andare a nasconderti.
3: Esatto, io posso andare a trovare tua madre senza nessun problema, eh? È per questo che il cognome della madre è utile. Perché siccome ci sono tanti figli di puttana come te, almeno sappiamo chi li ha partoriti. Invece il padre
5: proprio,
3: è sempre incerto.
5: Sei proprio maleducato, cosa c'entra la mia mamma, scusami?
3: Perché è una nota prostituta. È una peripatetica, una passeggiatrice.
5: Eccoci.
3: Ciao. Andiamo da Gino Rebibbia. Gino Rebibbia, vai Gino.
6: Io sono disoccupato, fammi guadagnare qualche soldo, no?
3: Come cazzo faccio? Ti espianto degli organi? Le cornee ce l'hai buone?
6: No, altre cose, mica quella, casa di Dio.
3: Hai provato a naffare i pompini, sì?
6: I pompini? E quelli li farai tu forse?
3: No, io no, non ne ho bisogno, me li faccio fare.
6: Guarda, io sono neanche carcerato. Se state maleducato a dire una cosa del genere, sta uno. Un uomo.
3: Ma non me ne frega un cazzo, dai.
6: No, io lo so che sei così, pure te ne sono 90 anni. Lo so che dici che hai ragione così, per quello mi piace, perché sei un aggressivo.
3: Esatto.
6: Però dirla a un uomo, ci ha provato a fare i pompini. Scusa, è brutta, capito?
3: Sì, ti capisco, però tu sei un ex carcerato, chissà quanti ne avrai fatti.
6: Ma ti dica, te devo parlare, se tu mi suggerisci, Stefano, suggerisci così, a me no, non mi è mai fregato un cazzo di nessuno, che io penso solo che campa io. A me non mi frega un cazzo di nessuno, però se mi dici dico così, mi ha detto una cosa, la dico, che devo dire? A me non mi interessa, anche a me mi interessano i soldi. che oggi piove non sono andato a lavorare al mercato, capito? Quello mi interessa a me.
3: Sì, ho capito, ma adesso sei qua a mendicare come un pezzente, eh?
6: Ma tu ti impaccia la merda, tu ti impaccia la merda allora.
3: Sì, io sono un pezzo di merda, sono un pezzo di merda e godo del fatto che tu sei povero e miserabile. Ci ho detto, qual è il tuo punto di vista
6: allora, sopra? Ma c'hanno ragione quelle che ti insultano, li morti tu, quella troia di tua sorella e tua madre.
3: Quella stronza cornuta di tua zia.
6: Ma tu sei una zoccolona sicuro, ma te lo dico io.
3: Senti,
6: tu parla così, fai badare i bocchini.
3: Parassita.
6: Allora qualcuno c'ha ragione.
3: Parassita.
6: Ma non mi vada a parlare, se no mi devo cazzare, guarda, io già sto tanto bene.
3: Rifiuto. Parassita? Rifiuto? Hai finito? Hai finito, rifiuto? Dai, buttati nella campana dell'umido, almeno ti riciclano e servi a qualcosa. Inutile, inutile, inutile. Humus. E chiudiamo con un mostro che non risvegliavamo da tempo. Super Puli, il camionista veneto che si fa mangiare il cappellotto col cren. Vai Super Puli, sulle dichiarazioni di Franceschini. Vai, vai, vai, vai.
5: Dai, il cognome è mio. Dai, il cognome è mio. Perché? Che ne voglio in giro.
3: Perché?
5: Dai, perché ti non ti spaccami i coglioni.
3: Capisco. Non capisco.
5: Ti ga mangiare il cappellotto col cren.
3: Come
5: era tanto che non ti mi mangiavi.
3: Sì, sì.
5: E ti ga mangiare il cappellotto e ti sentivi a mancanza e ti mega ma.
3: Questa roba del cren è il simbolo del patriarcato. Patriarcato.
5: Sì, vorrei fatti o provare. Vorrei fatti o provare. Certo, come ti tira la brocca col cren.
3: Sì, ma non so.
5: A manetta. E tira, ti tira più da una vita.
3: Non sono interessato a nutrirmi del suo glande. Condito con una salsa tipica.
5: Sì, sei un tocco che non ti mangi il cappellotto col cren. Ti chiama mangiami a te, te cosa ha detto? Tanto non ti chiama a spaccarmi i coglioni.
3: Ecco.
5: E in più ti chiama mangiami a te.
3: Sì, ma questo cosa ha a che fare col cognome della madre e la proposta di
5: Ma
3: Francesco?
5: Ma mi non me ne trovo un cazzo del cognome, di questo, di che altro, se non me ne trovo una sborda.
3: Certo, ma dovrei...
5: Dito in Venezia.
3: Sì.
5: Non me ne trovo una sborda.
3: Quindi per lei il cognome è assolutamente ininfluente, non le interessa.
5: Dai,
3: che cognome...
5: è il mio cognome, te che dai è il mio.
3: Accetto la sua proposta. D'ora in poi tutti i bambini che nasceranno in Italia si chiameranno con il suo cognome che è merda. Arrivederci.
5: Va a cagare.
3: Arrivederci. Bene, come abbiamo sentito da questo rapido e corroborante giro di opinioni, diciamo l'iniziativa dell'onorevole Franceschini non ha suscitato grande entusiasmo nel pubblico maschile e secondo me non risolverà una volta per tutte il problema.

0: del cognome, di questo, di che altro, se non me ne c'ha una sbottata.
1: Certo, ma dove...
0: dito in Venezia,
1: sì.
0: non me ne c'ha una sbottata.
1: Quindi per lei il cognome è assolutamente ininfluente, non le interessa.
0: Dai,
1: che cognome...
0: è il mio cognome, te che dai è il mio.
1: Accetto la sua proposta, d'ora in poi tutti i bambini che nasceranno in Italia si chiameranno con il suo cognome che è merda. Arrivederci.
0: Va a cagare.
1: Arrivederci. Bene, come abbiamo sentito da questo rapido e corroborante giro di opinioni, diciamo l'iniziativa dell'onorevole Franceschini non ha suscitato grande entusiasmo nel pubblico maschile e secondo me non risolverà una volta per tutte il problema del patriarcato, ma ce n'è uno più grande, come avete potuto sentire, che veramente affligge il nostro paese e che è l'ignoranza di merda. Ecco, forse Franceschini, se si occupasse di far leggere un po' più di libri alla gente, risolverebbe qualche problema in più. Arrivederci.
2: Radio 105.
3: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male! Ah!

0: is the zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Urrà, urrà, guardate come sono brava a volare, urrà! Hermione, lo facciamo cadere quel coglione che si è fatto sbattere il fuoco dal drago! Te lo sei annotato?
3: Me lo sono annotato. Con piacere! Spirito mio, tramuta il culo di Rarry Rotter in piombo! Rorro Rio!
2: Urrà, urrà, urrà! Ti sta bene, pezzo di merda! Spero che muori ancora due volte! Figli di puttana!
4: Siete crudeli! Ridete delle disgrazie altrui! Ma ora basta, Hermione! Ora mi vendicherò con una delle mie potenti magie!
5: Ecco qua. Basta, finita la musica. Sono divertito a leggere fino adesso, finito. Allora.
4: Anatretrite tigri negre! Nutri e nutrite!
5: Ma cazzo, che inciampo!
4: Anatretrite tigri negre! Nutri e nutrite, trote trite, tritoni nitrenti, trasformate la faccia di Hermione in Lino Benfi.
3: Con la R moscia non funziona, figlio di una vagina montata al contrario.
4: Hermione, ramarra che non sei altro, mi hai rotto gli occhiali.
3: Ma vedi di andare a fanculo.
2: Quanto sto godendo. Quasi quanto ti ha sbattuto in culo il fuoco il drago! Te lo sei notato?
4: Ma come faccio? Non ci vedo più!
3: E allora vacci a tentoni e non rompere i coglioni!
6: Silenzio!
4: Prof, prof, prof! Hermione mi ha rotto gli occhiali!
6: Brava Hermione! 10 punti per la casa del Grifondoro!
4: Ma non è giusto, prof!
6: L'unica cosa che non è giusta qui è il fatto che tu respiri la stessa aria che respiriamo noi, spremuta di spurghi che non sei altro!
4: Ma i miei occhiali? Chi me li ripaga i miei occhiali?
6: C'è un incantesimo per riparare gli occhiali, testa di cazzo incancrenito. L'incantesimo è... dotte di ottrie di 3 tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda. Ma attento, se lo pronuncerai male, potresti evocare colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
4: Chi? Roverol?
6: Porco. Ho detto che non possiamo pronunciarne il nome! Faccia di merda e figlio di 8 p***ane!
4: Scusa, prof, scusa! Ok, ora pronuncio l'incantesimo con la mia impeccabile dizione. Dotte di ottrie di 3 tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrite tremendi! No! Allora...
5: No, mi piace, no!
4: Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scappano.

0: altre. Retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda.
1: No, no, figlio di puttana, lo hai evocato.

0: Larry Rotter.
1: Povero!
0: Larry Rotter.
1: Povero!
0: Larry Rotter.
1: Povero!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Larry Rotter e lo scettro sbattente.

0: on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
2: Che paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, è il ristorante Pippis Napolità?
3: Dica.
4: Io mi presento, mi chiamo la Giada e sono capo producer presso la redazione di Stai. Chiamo per un nuovo programma televisivo.
3: Quindi?
4: Il vostro ristorante è stato selezionato dal nostro team per partecipare a questo nuovo programma. E il programma si chiama Ristoranti da Horror e andrà in onda in primavera.
3: Da Horror?
4: Sì, esatto.
3: Da Horror? Noi non siamo da horror.
4: A giudicare dalle nostre indagini non è proprio così, insomma, vedere le recensioni, le foto, i nostri, insomma, autori che sono venuti in visita.
3: Se vado a leggere su Google, su Facebook, e poi ne parliamo.
4: No, ma su Google, io ho trovato questa recensione che mi ha girata la mia stagista di 6 mesi fa, dice: proprietario scorbutico, ma non è il vero problema. Il proprietario mi ha malmenato quando ho detto che il pollo era crudo e lo volevo più cotto, insomma.
3: Ma
4: cioè, per noi...
3: Non l'ho letto questa recensione, non le trovo.
4: Ma certo, perché ovviamente probabilmente l'algoritmo le porta giù, però per noi è perfetto,
3: no,
4: capisce?
3: L'algoritmo non porta niente perché ci sono tutte.
4: Però lei è il personaggio perfetto che noi stiamo cercando, capisce? Oltretutto, le aggiungo anche questo, cioè che ogni puntata sono 3 ristoranti che, diciamo, concorrono per essere il ristorante più da horror e c'è un premio di 100.000 euro a puntata.
3: Vabbè, comunque, che dobbiamo fare? Mi dica.
4: Allora, quando verrà il nostro team, cercherà, diciamo, di rendere ancora più horror il vostro ristorante. Quindi faranno delle valutazioni, un sopralluogo, e ci potrebbero essere, insomma, alcune piccole modifiche, ma niente di strutturale o simili, tipo invasione di muffa nella cella frigorifera.
3: Ma non lo so.
4: Cioè, tipo animali morti
3: qua e là. E quale ristorante ha vinto, già che avete fatto, che voglio andare a visitarlo?
4: No, è nuovo il programma, deve partire. Questa è la prima stagione, andrà in onda in primavera.
3: Vabbè,
4: capito?
3: Ci vediamo in primavera.
4: Registrato durante l'autunno, insomma, da ottobre in poi.
1: Giada sta cercando di convincere il Terrone Bastardo, proprietario di un orribilissimo ristorante calabrese, ad accettare la sua proposta per la partecipazione al programma. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme.
4: Magari all'ingresso mettiamo una roulotte con una famiglia di zingari, qualcosa del
3: capito? E allora dovete trovare un altro locale.
4: Ce l'ha un amico.
3: Pagliaia trasformati in ristorante, quindi trovate anche i porci dentro.
4: Allora sicuramente... per dire, anche i porci, se vuole farli entrare. Ma lei ce l'ha un amico che può impennare nella sala del ristorante?
3: Cosa?
4: Cioè, mentre la gente mangia, che passa questo, con la moto che impenna. Cioè, queste cose che disturbano mentre si mangia.
3: Vabbè, se mi pagate prima possiamo fare questa storia.
4: Per la partecipazione c'è un rimborso spese sicuramente, ma la possibilità di vincita è di 100.000 euro, oltre a sponsor, ovviamente.
1: Giada ha comunicato la somma che potrebbe vincere il proprietario del ristorante Terrone Bastardo Infame e Figlio di Puttana. Accetterà la proposta di Giada? Scopriamolo insieme.
4: Senta,
3: sì, lo faccio venire.
4: Il cinghiale, insomma, diciamo una carcassa di cinghiale un po' in stato di avanzata decomposizione.
3: Sì. Li troviamo.
4: Tipo che la mettiamo sul tavolo e lei che con le mani dentro che viviseziona e che tipo dà le testate in faccia al cinghiale morto.
3: Sì.
4: Bene, perfetto. Allora, benissimo, io sono la Giada, si ricordi di me? La faccio chiamare dal team per il sopralluogo, dal team dei tecnici. Per il sopralluogo parlerete voi dei dettagli, poi dopo ci risentiamo eventualmente per la firma del contratto.
3: Va bene.
4: D'accordo? Sì. Lei è il signor? Grazie mille, allora. Presto,
3: Vado.
4: Arrivederci.
1: Bravissima Giada, hai trovato il primo partecipante. Ma avete sentito? L'infame, appena ha sentito la modica cifra di 100.000 euro, ha abbassato le mutande. Sto lurido scopalemuri. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
0: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
2: lo Zodi 105.
5: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
6: Una buona giornata a tutti quanti e bentornati qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre confessioni. Quindi sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Pronto?
7: Ciao, buonasera.
6: Buonasera, come sta? Com'è lì il tempo? Racconti un po'.
7: Il tempo è tutto buono. C'è il sole, fa... E cioè la mattina fa un pochettino freddo.
6: Beh.
7: Però dopo fa caldo.
6: Ma senti un attimo, perché così per curiosità, per sì, curiosità, che non ci siamo mai visti, ma è un po' come sei, con i capelli lunghi, corti?
7: No, corti.
6: Castani, grigi?
7: Castani.
6: Castani, che colore
7: castani
6: hai?
7: Castani perché me li tingo, se no sono tutti bianchi.
6: Eh beh, certo, per forza, sì, è normale. Ma quanto sei alta?
7: Adesso sono 1,54-1,55 m.
6: Ah beh, è il giusto per una...
7: Prima era 1,65-1,66 m.
6: Cioè ci sei abbassata. Però, di 10 centimetri.
7: Eh sì, a passare degli anni, sì.
6: Eh beh sì, con la forza della gravità.
7: Certo.
6: Permanente,
7: certo.
6: Così sempre. Sì, certo. Sì. Ah ok, vabbè, niente, era così pura curiosità.
7: Ah certo. Sì, adesso sì. Oggi dove sei?
6: Oggi sono a Torino. Ma sto per partire per Dublino.
7: Ah!
6: Sì, per Dublino, e dove c'è questa parente della regina Elisabetta.
7: Ah!
6: Sì, che si chiama si chiama Lady Oscar, e volevo con te provare questa preghiera che faremo.
7: Ah!
6: Vuoi farla con me?
7: Certo.
6: Ok, allora fa.
7: Grande festa alla corte di Francia.
6: C'è nel regno una bimba in più.
7: Biondi capelli e rosa di guance.
6: Oscar ti chiamerai tu.
7: Il buon padre volevo maschietto. Ahimè, sei nata tu.
6: Nella culla ti ha messo un fioretto.
7: Lady del fiocco blu. Oh, Lady Oscar.
6: Tutti fanno festa
7: quando passi tu.
6: Oh, Lady Oscar,
7: come un moschettiere
6: batterti sei tu. Oh, Lady Oscar,
7: se dame alla corte
6: ti invidiano perché oh, Lady Oscar,
7: anche nel duello che eleganza c'è.

0: sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
1: Vai, raccontami che sono curioso.
0: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. E mi pensavo che eri tu.
1: E invece non era. Cos'erano
0: e
1: quelli
0: invece,
1: che.
0: E invece non era. Non era. Era. Diceva che era uno dell'Enel. Allora io ho subito chiuso. Ha detto no, ha detto non mi interessa. Prendi questo qua e mi richiama di nuovo.
1: Sì. Sempre col numero che non si vedeva.
0: Sì, con numero privato.
1: Ma sono quelle le compagnie quelle.
0: Allora mi richiama dopo due giorni. Sempre mi pensavo che eri tu.
1: Sì.
0: Mi prende e mi fa Marzia. Sono il dottore Inglin.
1: Ma non può essere.
0: Pronto?
2: Marzia, sono il dottor Liutek.
0: E mi dice delle parolacce.
1: Sarà qualche. Le avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
0: Allora io lo faccio parlare. E gli dico. Allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'hai.
2: Sono il dottor Liutek.
0: Adesso no. Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
2: Ah, sì.
0: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma, veramente.
1: Sì.
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Zizzagnamen.
5: Più veloce di una renza. Più lercio di un cesso pieno. Più brutto di una cacca di cane è lui, è Zizzagnamen!
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
6: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
7: Zizzagnamen! Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
8: Dei zizzagnate, delle!
7: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via! Verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kitamur?
9: Nuova avventura.
7: Via! Verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, ma sembra italiano comunque.
7: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
7: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Spesso? Hai il portafoglio? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
11: Togli il dito dal culo. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7 per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, non si ha pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
11: Mi fa scendere, che sono tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma per peste, allora faccia qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
13: Permesso!
12: Ma lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
13: Ma mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagna?
13: Sono Zizzagna! Piacere!
9: Facciamo entrare!
13: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
9: Ma che puzza!
3: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
9: È stato lei, signor Zizzagna!
13: Lei si sente la puzza di lei?
9: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
12: Maia! Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
13: Ah, l'avete ammazzato!
12: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
13: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
12: Sì,
9: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
13: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
13: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
13: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzaniaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale Unicorno Elaborato. Centrale Unicorno Elaborato. Segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via dei megafoni Corpisello. Intervenite, passo.
3: Unicorno Elaborato a centrale. Ricevuto, sarò lì in men che non si dica.
2: Cazzi fai i concorsi pubblici, il dottor Dolittle. Centrale a Squalo Palestrato. Centrale a Squalo Palestrato. Rapino in corso fra la nona e Piazza dei Tombini che stanno di figa. Intervenire, passo.
4: Squalo Palestrato centrale. Ricevuto. Mi dirigo sul posto.
2: E quanto cazzo di testosterone sappiata? Ambe di chi c'è sta? Centrale a cravatta dei monroidi. Centrale a cravatta dei monroidi. Me ricevi? Cravatta dei monroidi, passo.
5: Che palle. Cravatta di emorroidi e centrale affermativo. Purtroppo ti ricevo. C'è una chiamata per me?
2: No, no, volevo solo romperti il cazzo. Ma tieni pronto comunque, cravatta di emorroidi, perché percepisco un brutto presentimento, passo.
6: Gelati, venite bambini, ci sono i gelati, gelati per tutti.
7: Sì, ci sono i gelati.
2: Ne voglio uno anch'io. Sì, ne voglio uno anch'io.
7: I gelati, non come la solita droga.
6: Calma bambini, calma, ce n'è per tutti. Ecco piccolo, tieni il tuo bel gelato.
7: Che schifo, cos'è sta merda?
6: Ma no, è un gelato vegano, più buono e anche sano.
2: Centrale a mascarpone sui coglioni. Centrale a mascarpone sui coglioni. Mi ricevi mascarpone sui coglioni in fretta, passo.
5: Mascarpone sui coglioni centrale, ti ricevo, che succede?
2: Centrale a unguento di sperma su ulcera ascellare. Centrale a unguento di sperma su ulcera ascellare. È successo quello che temevo, purtroppo. Lui è tornato, passo.
5: Lui chi?
2: Sto cazzo! No, scherzavo, stavolta è urgente! È tornato il gelataio vegano, passo!
5: Gelataio vegano? E chi è?
2: E chi è? Come chi è? Sto cazzo è un gelataio vegano che vende gelati vegani, passo!
5: E beh, dove sta il reato, passo?
2: Dove sta il reato? E come dove sta il reato? Un guento di sperma su ulcera ascellare! Te pare una cosa normale fare i gelati vegani, passo!
5: Beh, personalmente io preferisco quelli normali, ma non ci vedo nulla di male, passo.
2: Ascoltami bene, brutto rutto de fogna. Per l'amicizia che me lega il bucio nel culo di tua moglie, faccio finta non aver sentita la stronzata che hai detto. Ora tu muovi le chiappe e lo vai ad arrestare prima che te faccia rapporto alla corte marziale, al presidente Biden e a pure agli alieni, hai capito? Passo.
5: Ok, sarò lì il prima possibile.
3: Gelati vegani per tutti!
5: Salve, signor gelataio, sono un agente di polizia.
3: Oh, io ho una grande ammirazione per gli agenti di polizia. Vuole un gelato vegano? Abbiamo moltissimi gusti. Panna di latte di fagioli, muschio e patate, cioccolata di cicoria, creme di pigne, stracciatella di cipolle. La specialità della casa, una musti muffa norvegese da leccarsi i baffi.
5: No, grazie, purtroppo sono qui per un altro motivo.
2: Centrale a Fagiano Mestruato. Centrale a Fagiano Mestruato.
5: Scusi un secondo, signor gelataio, Fagiano Mestruato centrale, mi trovo con il gelataio vegano, ripeto, mi trovo con il gelataio vegano.
2: Perfetto, il Fagiano Mestruato, ammanettalo immediatamente, è un ordine tassativo, Fagiano Mestruato, non te sbaglia passo.
5: Addirittura, mi sembra un po' eccessivo, è un signore vecchietto.
2: Eccessivo, dice lui. Non so se hai compreso, brutto pezzo di merda, che quel pezzo di merda mi dite vende gelati vegani! Senza contare che poi è anche un pericolosissimo serial killer e maniaco sessuale! Pazzo!
5: Come prego?
2: E prega sto cazzo! T'ho detto che è un serial killer, un maniaco sessuale! Ma quelli sono reati minori rispetto ai gelati!
5: Scusa, che cazzo aspettavi a dirmelo?
3: Vieni, bel bambino!
5: Ma non sono un bambino!
3: Vieni,
5: sono un signore messo in età!
3: Sei un bel bambino!
5: Non sono un bambino!
3: E adesso ti scoprirò con questo gelato ai fagioli!
5: Cazzo, che cono duro! Ma non si vergogna! Questo cono è vecchio!
3: Quante palle vuoi!
8: vegano.
9: Me ne bastano due, cazzo!
8: Male.
9: Sono un agente, stia fermo!
2: Fagiano mestruato, mi dicevi che succede? Fagiano mestruato, mi dicevi che succede?
10: Il gelato vegano sa di cazzo.
2: Allora non è vegano. C'è la carne. T'ha fregato. Richiedi soldi indietro.
10: Culattone ciuccia cazzi. T'ho sentito.

0: attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a farci toccare l'uccello gratis dalle mignotte, sfruttando la pietà.
1: Bentornati al mio podcast. Mi fa piacere sapere che siete sempre più numerosi nel fare tesoro dei miei preziosi insegnamenti di sopravvivenza urbana, meschina e disgustosa. Partiamo subito senza indugi, che oggi si parla di fica, e quando si parla di fica bisogna perdere poco tempo in parole superflue. Infatti, oggi vi insegnerò a sfruttare la mimica e i vocaboli inventati, per farvi toccare l'uccello dalle prostitute, ma senza cacciare il becco di un quattrino. Ovviamente, non farete sesso, ma vi farà solo qualche coccola, ma è ciò che può bastare per poi essere ingazzurriti per una bella pippa a casa propria.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Per prima cosa, prima di uscire di casa, scegliete la zona piena di zoccole da poco, roba di calascione che defecano ai bordi della strada. Sono le più umane solitamente e abituate agli sbandati. Poi vi vestite con ciò che trovate in fondo alle scale. Sapete i sacchi per le persone bisognose? Bene, ora raggiungete la location di smercio sessuale e passeggiate in maniera leggermente claudicante. Appena una delle donnacce vi farà un mezzo sorriso, saprete che è quella giusta. A questo punto sfoggiate immediatamente un timido saluto con la mano a carciofino, che farà intendere una qualche problematica tendinea che ovviamente non avete.
2: Ehi, ciao, bello! Perché tieni la mano a carciofino? Che carino, mi ricordi tanto mio fratello.
1: Grandioso, avete fatto centro. La mignotta ha una forma di empatia sviluppatissima. Probabilmente anche lei ha una triste storia di qualche genere a livello familiare. Questo è il colpo di fortuna. Approfittarsi delle lacune umane a livello sociale e psicologico è il nostro forte. Ora che la meretrice vi osserva, cercate di mostrare il più possibile che avete una erezione. Fatelo muovendo il bacino avanti e indietro, velocemente come per mimare l'atto sessuale. E contemporaneamente cominciate a dire la frase: Bubba bubba fica fica buco buco tanda tando mutando.
3: Bubba bubba fica fica buco buco tando tando mutando tando mutando.
2: Ah, sei rapato, eh? Senti, ce l'hai due soldini che te lo ciuccio? Eh? Andiamo dietro il cassonetto e ti ciuccio, pisello.
1: La canaglia vuole la grana dal mentecatto. Ma voi mostratevi subito senza soldi, semplicemente mettendo le dita a rivoltella e agitandole, nel classico gesto del «non ce n'è». Di seguito ripetete la frase «no no no no, fica fica, sbuba sbuba, voglio sbuba». A questo punto la saccagnata sicuramente sarà imbarazzata di vedervi così conciati e probabilmente sarà mossa dall'istinto al sesso compassionevole e probabilmente ad una forte pietà cristiana. A questo punto non esitate e cacciatelo fuori appena lei dirà una frase tipo «poverino» oppure «mi dispiace».
3: No, no, no! Fica, fica, fica! Sbuba, sbuba! Voglio sbuba! Ah!
2: Beh, mi dispiace tanto, poverino. No, aspetta, aspetta, non tirare fuori qua, andiamo dietro cassonetto, dai. Va bene, ti faccio seghino, però poi non mi fai perdere tempo che ho altri che pagano, va bene? Ecco qua, ecco seghino. Ti piace così? Ecco qua.
3: Bubba bubba!
2: Bravo.
3: Brava.
2: Come, scusa?
3: Bubba bubba bubba bubba.
1: Bravi. Avete raggiunto lo scopo e siete anche venuti. Non avete avuto bisogno di tornare a casa e finire il lavoro. Questo è un colpo da maestri. Probabilmente, se il racket o il protettore non la pesteranno a sangue per lo slancio di bontà, potrete tornare altre volte dalla stessa per riprovarci, ma senza esagerare, che poi rischiate anche voi di essere massacrati da qualche energumeno senza i molari e che puzza di liquore all'anice. Bravi, sono proprio orgoglioso di quanto siete diventati pezzi di merda senza scrupoli. Ci sentiamo alla prossima puntata, dove ci mangeremo parte del cibo di persone bisognose veramente e ci accaparreremo degli aiuti economici per ragazze madri, semplicemente travestendoci. Al prossimo episodio!
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Scorrettezze.
7: Scorrettezze.
6: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
8: Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha minacciato nuovamente il mondo di lanciare la bomba atomica, soprattutto se non la smettono di dirgli che sembra un incrocio tra Elvis Presley e il maestro Miyagi di Karate Kid.
9: Ehi, pa! Cioè, ma fammi capire, no? Ma se scoppia una guerra, che succede, pa? Siamo in pericolo?
10: Tu spero di sì.
6: Torna per la gioia di grandi e picciotti Scorrettezze, la serie che più di ogni altra racconta la famiglia tradizionale italiana.
11: Ti rendi conto? Rischiamo una guerra mondiale. Orca puttana, mi sento in pericolo.
10: Sono d'accordo.
11: Ma sei d'accordo con me? Veramente?
10: Sì, ma nel senso che se smetti un'altra volta di cucinare per esprimere un'opinione, corri il pericolo che ti butto giù tutti i denti, brutta puttana.
6: Scorrettezze, la serie con l'importante partecipazione di Gianni Morandi.
11: Allora?
10: Allora che?
11: Quando arriva Gianni Morandi?
10: Ah, quello là che ho sceso con la mazza da baseball era Gianni Morandi.
6: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
11: Quando finirà questa atrocità?
10: Ma io non ci vedo niente di male, veramente.
11: Ma che stai dicendo? La guerra, amore! Rischiamo la guerra!
10: Ah, ma tu stai ancora a pensare a quello!
11: Ma perché tu a cosa ti riferivi?
10: A Predolin che bestemmi in diretta al Grande Fratello! Che cazzo... Cioè, che cazzo sarà mai, porco...
6: Può un padre difendere la sua famiglia da tutti i mali che minacciano il mondo? Secondo noi sì, a patto che smetta di drogarsi e andare con le male femmine!
10: Allora, visto che state tutti in vista con questa guerra di sto cazzo, è mio preciso dovere fare qualcosa per riportare la serenità in famiglia, puttana e testa di cazzo di figlio.
9: Cioè, ma com'è che pensi di riportare la serenità, cazzo? Cioè, non capisco.
10: È semplice, vi do un po' della mia droga.
6: E allora perché privarti delle gioie di guardare un'altra puntata di Scorrettezze? Solo perché fa schifo? Non mi sembra una ragione valida.
10: Comunque alla fine se fanno la guerra spero che vince Trump, perché io mi riconosco molto nei suoi valori.
9: Democrazia e libertà, pa?
10: No, soldi e puttane. Hey! 105.
12: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Radio 105.
13: Only for you. The Zoo. This is a zoo. This is a zoo.
14: È tutto pazzo.
13: This is a zoo. This is a zoo.
14: Che delizia.
15: Vai, dai!
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
17: Che c'è?
18: Ti ucciderò.
17: Uccidi, uccidi, uccidi.
18: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
17: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te. Perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
18: Marco Mazzoni ti ucciderà.
17: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
18: Hai paura?
17: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
18: Stanotte ti massacro di messa.
16: Leone Veritas.
19: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
18: Figlio, tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
19: Una vacca di tua madre.
18: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
19: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
18: Ti ucciderò.
19: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
18: Morirai nella tua merda di invidia.
19: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
18: Addio.
19: Colpa mia.
18: Ma vai a cagare.
19: Se non
18: è
19: per me, se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
7: Ma va a cagare, va.
19: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
16: Leone Veritas.
14: Cuccioli stava rischiando di morire.
18: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
15: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
18: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
15: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
18: Hai paura?
15: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
16: Leone Veritas.
18: Ti ucciderò, bastardo.
15: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
20: Vado!
18: Hai paura di me, vero?
15: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o di tua madre?
18: Quando è che vieni a Sondrio?
15: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
18: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
15: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
18: Non ho paura di te.
15: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
16: Leone Veritas.
21: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
18: ti i ucciderò
21: Pasqua ancora la sai
22: la raglia alla p***ana d'esordo.
18: Ma chi è questo figlio di p***ana?
21: Questo è uno che se ti acchiappa
18: sì?
21: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
18: ma fate
21: dalle banane alla zucca.
18: Siete due froci, vero?
21: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
18: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
21: Sì, mi imitate.
18: Fate il maniaco, io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
21: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu non sei il maniaco, ricordi?
18: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
21: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente, basta con queste scenette del cazzo, fate la diretta perché avete rotto le palle.
18: Adesso ti facciamo licenziare.
21: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
23: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, sono 4-5 giorni che ci stanno scaramellando i testicoli con la storia di Carlotta Rossignoli, questa ragazza di famiglia benestante che a 23 anni si è laureata in medicina. Ora, qualcuno mette in dubbio che lei abbia fatto tutti gli esami in modo regolare, che abbia fatto i tirocini, ma la mia domanda va oltre, perché contemporaneamente è uscita questa statistica che dice che gli italiani sono al penultimo posto in Europa come numero di laureati, sotto di noi soltanto la Romania, che è uno dei paesi più poveri d'Europa. Allora, ma veramente noi andiamo a rompere il cazzo a una influencer, quanto cazzo vuoi, che si è laureata in medicina a 23 anni, quando ne abbiamo milioni che non fanno un cazzo, che non lavorano e non studiano? Questa è la mia domanda. Oggi parliamo proprio di questo. Numero di laureati in Italia, scandalosamente basso. Apriamo le linee, dai. Sentiamo Francesco dalla Toscana. Vai, Francesco.
4: Ma io che penso? Cioè, l'università in Italia non serve a un cazzo.
3: Perché?
4: A cosa serve? Perché? Serve a indottrinare dei coglioni che poi andranno comunque, cioè vanno a fare dei lavori rispettosi. Saranno comunque indottrinati con delle cazzate.
3: Quindi all'università si insegnano solo cazzate?
4: Fondamentalmente.
3: Cosa?
4: Io vedo l'università come un indottrinamento.
3: Ma lei è laureato? Lei è laureato.
4: No.
3: Allora lei forse vede l'università come indottrinamento perché è un ignorante di merda, una bestia.
4: Ah sì?
3: Lei non serve un cazzo, lei non contribuisce alla causa.
4: Grazie,
3: lei è un parassita,
4: grazie.
3: È un'appendice che va rimossa. Appendicectomia!
4: Ok. Invece lei dovrebbe essere rimosso come un emorroide nel buco del curvo.
3: Ecco, senta qua che eloquio forbito.
4: Sì, mandalo in diretta, però mandalo in diretta.
3: 110 lode qua.
4: Sì,
3: la mando in diretta preceduto dalla parola coglione. Arrivederci. Andiamo dalla Belva, da Roma. Vai Belva.
5: Io non so dove cazzo registi sta nella cantina di casa tua, sì, non so dove cazzo sei. Tu stai dietro quel ragazzo di cornetta di telefono della radiolina tua del merda, dove sotto ci avrai 4 minuti che ti ciucciano quel cazzo del biattino.
3: Ne ho 10. Tutte di OnlyFans.
5: Ma che c'ha la pompetta per cazzo, capito? Come
3: adesso
5: tuo,
3: però
5: coglione,
3: sia.
5: Coglione,
3: va bene, adesso
5: coglione,
3: ti sei sfogato. Terza media.
5: Che show, me le compra te. La radiolina tua al microfono con un filo su per culo.
3: Invece lì sei un morto di fame. Tu,
5: io morto di fame, la cruciata, lo ripeto, ti devi tirare via.
3: Va bene. Senti, io non sono.
5: Faccio un respiro profondo perché quando sento la voce tua, porco.
3: Forse. Sì, vabbè, bombolo, dai, hai rotto il cazzo, su. Dai, sei bombolo, sei la parodia brutta di bombolo. Pazzo scriteriato, cosa mi chiami a fare se non hai niente da dire? Dai, vatro. Palmiro dalla Calabria, vai Palmiro, vai!
6: Ma che cavolo è questo? Ma sembri con te, ma che cazzo vuoi da me?
3: Stia calmo, non si agiti, sembra un lavandino che spurga quando parli. Mani tu, noi fuma pipa pace, eh?
6: Allora la mente, vabbè che non la mente, capisci che non ti coglioni, ma fangolo chi sei.
3: Senta, secondo lei, che mi sembra una persona preparata sull'argomento, lei è accademico, giusto? Non ho capito, ma lei. Sì, ma lei è sabipode? Lei è sabipode, vive su Tatooine.
6: Perché non potevo farlo, cosa? Oggi la bota, quando
3: che lingua parla lei?
6: Vediamo se fa gola, capito?
3: Non ho capito! Se lei mi parla telugu! Lei mi parla un dialetto delle steppe mongole, come faccio a capirla io? Gengis Khan di sto cazzo! Un altro!
7: Io ho sentito quella ragazza, non so se lei la sente, una ragazza di 23 anni, si è laureato.
3: Sì.
7: A me mi sembra un po' eccessiva, 23 anni già, dottore.
3: Dice,
7: dottore.
3: Secondo lei ha barato questa ragazza?
7: Penso di sì.
3: Ma le faccio una domanda, non è che siamo un popolo di ignoranti di merda?
7: Beh, anche quello, sì.
3: Si sente una persona con un livello culturale accettabile?
7: Sì, io veramente non è che ho studiato, io parlo per quello che riesco a capire.
3: Esatto,
7: no? No,
3: diciamo le faccio così per semplificare la cosa, in una scala che va da bestia di merda a Margherita Hack, lei dove si colloca?
7: Margherita Hack mi faceva schifo, perché lei era più da quell'altra parte
3: in
7: del
3: che
7: partito.
3: Senso? Non le piaceva perché era di sinistra.
7: Questa merde, scusi la parola.
3: No, lo dica, i laureati della sinistra sono delle merde.
7: Merdacce.
3: Bisogna essere ignoranti, cazzo.
7: Basta le merdacce della sinistra, ecco. Viva l'Italia.
3: Brava signora, arrivederci.
7: Viva l'Italia.
3: Viva l'Italia delle merdacce, a noi.
7: Luciani, a noi.
3: Rimanga nella sua ignoranza di merda a sguazzare come un pesce rosso nelle camere, vedete. Chiudiamo con Speedy Gonzales. Fai Speedy, numero di laureati in Italia. Fai Speedy, vai.
0: Allora, pochi laureati italiani sono in Romania.
3: No, non ha capito un cazzo.
0: Sì, perché sente il traffico.
3: Sì, sì, vada piano, perché lei parla troppo rapidamente e non ascolta. Allora, pochi laureati in Italia.
0: Ah, sì?
3: Peggio di noi solo la Romania.
0: Allora, pochi... Aspetta, mi sto allontanando perché mi ha chiamato.
3: Ma porca puttana, è una frase elementare, cazzo! In Italia
0: no,
3: ci sono...
0: mi ha chiamato, è un momento che mi metto la folla, mi sto allontanando.
3: Sì, ma lei c'è una tachicardia perenne. Dove va? Dove corre? Dove cazzo corre?
0: Che devo fare io? Per me è sbagliato.
3: Per lei è sbagliato cosa?
0: Che pochi laureati...
3: Ecco. Che pochi laureati... Cosa?
0: Sono peggio di noi in Romania.
3: Sono peggio di noi, le dispiace per la Romania, lei?
0: Sì, peggio di Romania, sì.
3: Lei ci andrebbe in Romania?
0: Io andrei, sto parlando qua con i miei cugini amici, per le donne in Romania.
3: Andrebbe in Romania per le donne come in Marocco, certo.
0: Sì, per le donne in Marocco e in Romania va benissimo.
3: E si scopa alla grande, diciamolo.
0: Tutta la Romania,
3: tutta se la vuole chiavare, tutta se la vuole chiavare la Romania.
0: Sì, forse per le donne sottomesse pure.
3: Perché sono anche sottomesse, giusto? Questo è molto
0: assurdamente, anche le musulmane marocchine, nonostante quelle sono nata religione, sono molto molto più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
3: Quindi, scusi, mi faccia capire il punto di vista che non ho afferrato. Le marocchine sono più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
0: Nonostante che sono musulmani, islamiche,
3: che cazzo vuol dire?
0: No, la donna sottomette l'italiano. La donna italiana sottomette l'italiano.
3: La donna italiana sottomette l'italiano.
0: No, dice quella, dice, Gina, senta, Cruciani, io oggi esco, anche i suoi figli, sono sposata con lei, vado a ballare.
3: Vado a ballare?
0: No, loro.
3: Loro, chi?
0: L'italiana, la maggior parte. Brutte o belle.
3: Brutte o belle, le italiane?
0: La maggior parte, il 95%.
3: Il 95%, dove l'ha ricavata questa percentuale lei? Da dove la prende?
0: In Italia così, si fanno come si vede chiaramente, quando sono in giro con gli amici, ecco, quando i parenti, i nemici, tutti quanti.
3: I nemici, sì.
0: Si sente un continuo lamentare, mi sono separato, divorziato, mia moglie, ho visto le che sceneggiate, ho preso...
3: Ma portato. Questo che cazzo c'entra con i laureati? Questo che cosa cazzo c'entra con i laureati? A parte il fatto che lei è un ignorante bestia di merda.
0: Ma lei mi ha detto, perché sta parlando di donne.
3: Ma chi cazzo se ne frega? Chi se ne frega di quello che
0: io non c'è in Romania. E io so perché in Romania piace le donne.
3: Vada a puttane, vada a puttane dove le pare, se vuole anche in Antartide. Si inculi un pinguino, si inculi un pinguino. Per quanto mi riguarda, lei può incularsi un orso bianco. Arrivederci.
0: Ma i laureati
3: glieli ficco nel culo. Arrivederci. Ciao. No, ma il livello, ragazzi, il livello. Cioè, noi siamo preoccupati perché abbiamo pochi laureati, ma l'emergenza vera è che abbiamo poche persone che hanno finito le elementari. Il problema non sono i laureati, il problema è che non gli insegniamo un cazzo agli elementari. Andatevene a fanculo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Questa è la puntata più devastante di sempre, perché Wender e Johnny regaleranno un viaggio al vecchio contadino in paesi impronunciabili per Ennio. E poi la medicina che dovrà prendere. La telefonata è durata 14 minuti, ma abbiamo cercato di riassumerla il più possibile. Buon ascolto.
3: Pronto, signor Ennio, buongiorno, è l'agenzia Viaggi Wonderful di Reggio Emilia.
4: Dove mi manda? Dove mi manda?
3: Allora, ha vinto un viaggio in Turkmenistan.
4: Porca la... Dov'è, porco tu?
3: Allora, le dico subito che lì è una zona perfetta per fare un sacco di cose e burrare. Però attenzione, perché...
4: Aspetta! C'è da muore!
3: Ah, lì è pieno proprio, ti vengono addosso.
2: Wender ha iniziato a spiegargli che dovrà prendere un aereo da Bologna e che dovrà stare via una settimana.
4: Con l'apparecchio da Bologna?
3: Sì,
2: E poi dovrà prendere una medicina.
3: E attenzione, signor Ennio, deve fare il vaccino antiparassitario. Sono delle pastiglie, si chiama uovolina 500 mg.
4: Scopolina 1500.
3: No, allora lei va in farmacia e dice: mi dia una confezione di uovolina 500.
4: Porca la...
3: Sa dire però, signor Ennio. Dai, su, si sforzi. Uovolina 500, via.
4: 500.
3: Facciamo così.
4: Me lo scrivi, gli faccio vedere.
3: Allora, prenda carta e penna, prenda. Prenda una biro.
4: Sì. La punta alla matita.
3: Sono qua, eh.
4: Sto facendo col coltello la punta. Aspetta,
3: sì. Vada, non ce l'ha un tempero lì, no? Guarda,
4: faccio sempre col coltello. Puttana, dai, un po' di punta, cioè, dai.
3: Allora, scriva U. Allora, U come Udine. O come...
4: Ancora la U! Quanta parte non c'è una che ci sono!
3: Allora... Deve fare la lettera U!
4: Ancora la U!
3: No! Allora ricominciamo da capo! Signor Ennio! Allora scrivi...
4: Bastardo!
3: Poi V. O. Scriva U O V. Allora mi dica cosa ha scritto.
4: No,
3: allora cancelli, rifacciamo da capo.
4: Dai.
3: Allora, prima lettera è la lettera U.
4: È la U.
3: Seconda lettera è la O.
4: La O.
3: Terza lettera la V.
4: La V.
3: Quarta lettera la O.
4: La O.
3: Quinta lettera, la lettera L.
4: L.
3: Poi
4: la
3: lettera L come la. Poi
4: poi
3: c'è la lettera I.
4: Aspetta che sei spuntato, porco.
3: Cosa?
4: La I.
3: Poi è lettera N.
4: La M.
3: N come Napoli.
4: La M.
3: La N.
4: Le M, porco, ho capito, la M.
3: E poi ultima lettera, la lettera A.
4: Adesso
3: legga cosa ha scritto.
4: Lima.
3: Non ho capito. Non ho capito cosa ha scritto.
4: C'è scritto Lima.
3: Esatto, così. 500.
4: Che cosa gli devo dare? Ma somigliato con Lima.
3: Esatto, 500 milligrammi.
4: 500, scrivo 500.
3: 500 col numero 500.
4: 500.
3: Milligrammi.
4: Milligrammi.
3: Esatto, quindi lei deve.
4: Me lo ricordo, dai, me lo ricordo. Bene. 500, scrivo. 500.
3: Esatto, bravo. Lei va in farmacia e gli dice al farmacista: mi dia.
2: E ora è il momento di passargli l'autista del pullman che lo porterà all'aeroporto di Bologna.
3: Allora le passo l'autista che gli dice dove farsi trovare.
4: L'autista del pullman.
3: Buona vacanza, signorina.
4: Passami in corriera.
5: Non sei contento che andiamo insieme a burra? Poi beviamo il vino. Facciamo l'uovo col vino e poi vogliamo. Ma noi siamo amici.
4: Io non sono il tuo amico. Io non ti vengo con te con la corriera. Io vado piuttosto, vado a piedi, bastardo di merda.
5: Senti come fa l'aereo, Ennio. Pronto.
6: Io non ce la faccio così, non ce la posso fare.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.
8: Hey! 105.
0: Lo Zoo di 105.
9: Dissapori.
10: Dissapori.
9: Dissapori.

0: Dodicesima puntata presto promossa e brigadiera. Phil Di Fer è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Lerny, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il grass porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso, mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil Di Fer? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema, io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo, a parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava, sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta.

0: sera è vestito da pirata, ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
1: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
0: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
1: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
0: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
1: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo a uomo del ventunesimo secolo.
0: Ma mi sta prendendo in giro?
1: Signor Tangibilli, ci vuole pazienza. Suo figlio è giunto in condizioni complicatissime. Era talmente regredito all'età della pietra che su Facebook pubblicava 9 buongiornissimi ogni mattina. Mattina.
0: Voglio vederlo.
1: Ma certo, prego, Sire, si accomodi.
2: Padre!
0: Figlio mio!
2: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
0: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
2: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
0: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
2: Ora vi saluto, padre. Come i sodali vo alla locanda del Cervo Becco a festeggiare la somma vittoria.
0: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.
1: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
0: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
1: Sì, stia tranquillo, tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Fil di Ferra a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà L'uomo delle taverne.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Buongiorno analfabeti di merda e bentornati a Geo Peppo. Anche oggi per 8 euro al mese e una manciata di like di bot pakistani ci occuperemo di qualcosa di pseudoscientifico che tanto non capirete perché siete una massa di debosciati che va in panico col tappino della bottiglia che non si stacca. E io, che ho 3 lauree, devo passare la vita a spiegarvi come funziona lo scarico del cesso perché guadagnate più di me guidando un cazzo di muletto. Pensate che vita de merda. Prima di fare una panoramica dei contenuti di oggi, che tanto sono sempre quelle 4 cagate sul Vesuvio che ci ammazzerà tutti, salutiamo affettuosamente il nostro amico paralizzatino Mario, che oggi ci aiuterà a compiere un piccolo esperimento, ovviamente contro la propria volontà. Buongiorno carissimo Mario, come la va?
2: So Mario. Sono Mario, tacci tua.
1: Ecco, come vedete abbiamo ricoperto Mario con quasi 150 kg di pannocchie.
2: Tacci tua.
1: E fra qualche istante, quando avrà finito di sbavare e strabuzzare gli occhi dal terrore, lo introdurremo in questa cella con chiusura stagna insieme a 46 galline. Lo scopo, oltre a divertirci alle sue spalle raccogliendo qualche piccola scommessa su quale occhio verrà beccato per primo, è analizzare la teoria del caos. Quale sarà il comportamento delle galline? Beccheranno i chicchi di mais ordinatamente o lotteranno in modo, diciamo, modo randomico per aggiudicarsi il pasto? Tu che ne dici, Mario?
2: So Mario.
1: Certo, spalo Gengona.
2: Sommario?
1: Puppamelo!
2: Tacci tua!
1: Dai, buttatelo in gatta buia e andiamo avanti!
2: Sommario, tacci tua!
1: Anche perché c'è la nostra Federica, che è già pronta in collegamento per un'inchiesta al fulmicotone che vi lascerà a bocca aperta, come le bambole gonfiabili economiche con cui mi accoppio a pagamento su Chat Roulette, mentre monto i reel di notte nella cantina di mio cognato Arturo. Ci senti, Fede?
3: Sì, Andrea.

0: Mi trovo in questo curioso laboratorio segreto a forma di retro di ristorante indiano. Il direttore scientifico dell'esperimento, un signore coi baffi e lo stuzzicadenti in bocca, che puzza molto di aglio, mi ha spiegato sommariamente che vogliamo verificare l'impatto ambientale dei detersivi per piatti sull'ambiente. Un tema green molto importante, Andrea.
1: Per Giove, importantissimo. Quindi adesso, Fede, che cosa farai? Qual è la procedura analitica che metterete in atto?
0: Sì, Andrea, come indicato su questo post-it sporco di Masala, nelle prossime 8 ore dovrò utilizzare quanto più detersivo possibile per lavare a mano circa 1500 piatti e vassoi incrostati di pollo e curry. Questo bambino scalzo e con un dente solo che vedete accanto a me. Probabilmente un ricercatore giovane in stage mi osserverà e raccoglierà i dati. Vi aggiorno strada facendo.
1: Ottimo e abbondante, Fede. Prima di cominciare, però, ricorda al direttore scientifico questi dati numerici importanti, e cioè 4,50 all'ora. Non 4, come dice lui su WhatsApp. E se allunga le mani, afferra il bambino per la gola e puntagli un cucchiaio all'occhio. A dopo, Fede! Ma ecco, come sentite, è il momento di dare un'occhiata a come procede il nostro esperimento sul caos con il nostro Mario. Aprite la cella.
2: Mario, tacci tua, Mario, tacci tua, Mario.
1: Come va Mario? Alla grande, a parte la puzza di sterco e qualche coriazione, direi che stiamo raccogliendo informazioni preziosissime. Sei un grande Mario, ti stai meritando una seconda porzione di fruttolo per cena. E adesso voliamo da Maria Vittoria, che si trova in Connecticut, nella base militare nella quale si addestrano lombrichi da guerra per invadere il Canada dal sottosuolo. Come vanno le cose, Maria Vittoria?
3: Sì, Andrea, sto qui in questo posto del cazzo dimenticato da Dio e fa un caldo della Madonna, porca troia! Per ora non è successo un gran cazzo di niente e sinceramente non ho manco capito che cazzo dovrebbe succedere. Comunque, c'è uno vestito da dentista che fa delle punture a dei vermoni lunghi mezzo metro e poi li butta in un buco nella terra. Io me sto a rompere i coglioni, André. Che faccio, mo?
1: Sei una giornalista. Rivolgi al ricercatore delle domande sul suo lavoro, no?
3: Porcaccia la puttanaccia, che gran rottura di coglioni. E va bene, adesso mi avvicino a... Aspetta! Porca m***a, sta tremando tutto qua! Cazzo santo! Ma che cazzo è? Un fottuto terremoto! Ah! Oh, puttana, quella stronza stravica dell'Eva! Andrea! Un cazzo di lombrico lungo 1 chilometro è uscito dalla terra e si è ingoiato il dentista! Mannaggia!
1: Scappa, Maria Vittoria, scappa!
3: E dove cazzo vado? È tutto uguale qui, porca puttana!
1: Adesso come adesso, a spanne, non saprei, forse verso sud, fanculo, arrangiati. Forse è meglio che finisci digerita, non voglio casini con la CIA.
3: Andrea, quando torno, se torno, ti inculo con la sabbia!
1: Che burlona la nostra amica Maria Vittoria. Bene, analfabeti, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi dovrei chiudere e salutare, ma ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa che però, cazzo, proprio non mi viene in mente. Vabbè, me la ricorderò mentre torno a casa. Ciao a tutti e al prossimo Reel di GeoPeppo.
4: Lo Zodi 105.
5: Ciao a tutti ragazzi, sì, e bentornati a Molo Provo, qua sul mio TikTok, sì, oggi per voi mi trovo in Svizzera, nella cittadina di Pracopald, per provare questo percorso saluti innovativo che praticamente ti cura, ti rilassa, cioè ti fa diventare un uomo nuovo, proviamolo dai! Allora ragazzi, per solo 2500 franchi, che sono in pratica 2000 euro, praticamente voi fate questo percorso salute che c'è dentro tutte le saune, i massaggi, una roba all'avanguardia che quando esci di qua sei proprio pulito dentro, bello fuori, diciamo, come un ghoul dopo il cristero. Allora entriamo, dai! subito appena entrate ti danno questo kit in dotazione, dove c'è dentro l'accappatoio, un asciugaman e pure le ciabatte. Ciabatte sono 34 però. Scusi, ciabatte troppo piccole, io 43, qua 34 ciabatte.
6: È model unisex.
5: Model unisex, però questo da bambina, kinder.
6: Tai avanti che non c'è tempo.
5: Ah, e questo non è tanto rilassante. È tipo danza sto tipo, non c'è tempo per questo, è un costo rilassante. Vabbè, mettiamo queste ciabattine. Praticamente ho messo solo la luce e adesso ci avviciniamo alla cassa per prendere il pass o l'arias per circolare dentro, dai! Guten Morgen, il pass, per piacere.
6: Ecco, tieni.
5: E questa è un'anguria, scusi, un gocomero di 5 kg. È scomodo da portare in giro.
6: Niente plastica qui.
5: Ho capito, niente plastica, questo cioè, è un gocomero pesante.
6: Su, dai, entrare.
5: Bene ragazzi, iniziamo il nostro tour rilassante con una bella sauna aromatica. Ecco, la porta è questa, vedete che esce già tutto il fumo della sauna. Entriamo dentro. Effettivamente c'è tanto fumo, chiudiamo. E si vede che bruciano qualcosa sui carboni, perché sento proprio un fumo che brucia proprio.
6: Cosa fare tu qui?
5: E cosa fare? La sauna aromatica.
6: Che sauna aromatica questa essere sala fumatori? Non ho visto cartello?
5: E non ho visto cartello, stava scritto in tedesco, non ho capito.
6: Dai, andare.
5: Ma la sala fumatori dentro per col saluto. Che cazzo c'entra?
6: Noi lavora 10 ore al giorno, non possiamo fumare neanche sigaretta?
5: No, fumo, ci mancherebbe altro. Pura mamma, che delusione. Bene ragazzi, la sauna aromatica diciamo che non è andata fortissimo, ma adesso è il momento per la corsa rivoluzionare, che è la doccia cromatica. In pratica, in base al tuo stato psicologico, no? La doccia emette un tipo di acqua colorata, no? Che ti fa stare meglio, no? Ad esempio io mi avvicino a questa doccia, apro, la calda. Vedete che è gialla? Puzza anche un bel di asparago. Non so, deve essere lo zolfo magari o, che ne so, il manganese. Scusi, ha detto il giallo, a cosa corrisponde?
6: Quella essere urinoterapia.
5: Come urinoterapia? Che questo è piscia?
6: Yavol, non ha letto cartello?
5: E non l'ho letto il cartello, tedesco, non capisco un cazzo io. Ma mi sono fatto la doccia con la piscia. Che delusione, che piace dorata. Bene ragazzi, è arrivato il momento di rilassarsi. E questa è la sala giusta, mi sono informato, ma ho letto pure il cartello in tedesco. E questa è la sala della musicoterapia. Praticamente tu ti siedi, ti rilassi e questa musica ti distende i nervi. Allora mi siedo. Ah. È comodo effettivamente, la seduta è comoda. Bene, adesso schiacci il pulsante e parte questa musica rilassante.

0: C'è cazzo è uno col mal di pancia. Ma to che musica di merda, non potevi mettere una cosa new age. Scusi, ha detto, e non si può cambiare musica.
1: Musica d'Oriente.
0: Musica d'Oriente. E questo che Oriente è? Nagasaki dopo la bomba. Che delusione. Ok ragazzi, fino a questo punto diciamo che non sono proprio entusiasta del prodotto, però con quello che ho pagato, 2500 franchi, mi faccio almeno fare il massaggio col cioccolato, che questa è proprio una cosa tipica di Bracobald qua in Svizzera. Allora, mi siedo sul lettino, guten morgen. Ah! Oh! Oh! Oh! Ehi! E quante botte mi stai dando?
1: Essere massaggio.
0: Ma massaggio che cosa? Il cioccolato?
1: Dopo.
0: Come dopo? Prima pigli la schiaffa e poi il cioccolato dopo?
1: Prima esserci bastone, poi carota.
0: Ho capito, ma qua il bastone in destra e la carota in culo. Non andò bene ragazzi, devo dire una giornata proprio buttata nel cesso. Per fortuna, diciamo, il giro è finito. Adesso, in conclusione, mi aspetto finalmente il pranzo a buffet, che è una cosa che comunque, diciamo, per noi italiani è importante. Scusi, che cosa prevedi il buffet?
1: Radici di zenzero.
0: Radici di zenzero, vabbè, non essere un appassionato. E poi?
1: Radici di zenzero.
0: E come radici di zenzero? Solo radici di zenzero sta.
1: Molto naturale.
0: Sì, questo ho capito che è molto naturale, ma è...
1: Chilometro zero.
0: Chilometro zero in che senso?
2: Buona zenzero, faccio io.
0: E come faccio io? Sto al contadino dentro le terme. Che delusione. Fammi guardare un attimo sul telefono se c'è un bordello, va, che almeno vado a farmi una chiavata con una zocca.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guarda, io pontevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guarda, mi ho ammazzato, ci schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ragranok. Ragragnok. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
8: Signor Faustino, ma lei è sicuro di volersi lanciare col paracadute alla sua età?
9: Sì, sì, sai, io soffro di vertigini e il mio medico mi ha suggerito di fare una terapia d'urto.
8: Accidenti! La stimo veramente. Allora, signor Faustino, non deve fare altro che rimanere attaccato a me nella posizione che le ho insegnato al corso. Al mio tre ci lanciamo, va bene?
9: Senta, adesso mi sto cagando addosso. Forse ci ho ripensato.
8: Ah, non si preoccupi, non succede nulla. Abbiamo i paracaduti doppi di emergenza e siamo sopra una radura. Atterreremo in sicurezza sull'erba.
9: Va bene, mi fido di lei.
8: Via, tranquillo, lo faccio da 20 anni.
9: Ok, ok.
10: Ehi, belle, belle, dove stanno sti cervarelli? Che io mi sto rompendo la cazzo in sta caccia. Già che mi è convinta a venire a caccia, che a me non me ne frega un cazzo.
11: Senti, Yepez, non mi rompere le pallotte, che ti ho portato con me solo perché ero solo. Degli amici sono andati tutti a Fungarelli, tu eri l'ultima stagione per non stare solo.
10: Ammazzi, sei proprio un amico tu, eh?
11: E beh, li sanno tutti che tu sei stranetto in mezzo mangalone. Non ci va a passare nessuno lo tempo con te. Sì, andi cappocchio.
10: Ah no, andi cappocchio no però, eh? Che cazzo.
11: Dai, sti zitto, che mo forse ho visto un uccello da sparare.
10: Ah sì? Spari agli uccelli, ma non hai i cervarelli.
11: No, anche agli uccelli, mangalone, so cacciarello.
10: Ah, E poi li mangi?
11: No, me li caccio in gula.
10: Ah, siamo checco.
11: Stava scherzarello, scemo scemo. Certo che me li frico, che so buoni. Ecco, vedi, quella è la quagliarella.
10: Buona la quagliarella. Mangiato l'ovo una volta, piccolino, mi faceva cacare.
11: Vieni, paraci.
10: No, non ci paro, non so capace.
11: Dai, non fallo, ma caccarella, paraci la quagliarella.
10: No, non voglio, sono animalista, non voglio pararci.
11: No, tu sei un mangalone storpionino, e neanche mezzo di cappotto. E mo so pure che sei omochecco.
10: Uè, scemo scemo, non ti permettere che io sono vichingo, che omochecco, scemo.
11: Beh, se sei vichingo allora cacci e para l'uccello, altrimenti si checca checca.
10: Vaffanculo, beh, dammi sto fucilette che ti faccio vedere io. Come cazzo si fa, boh? Aspetta che... punto.
8: Ecco Faustino! Al mio tre, saltiamo!
9: Ok, ok!
8: Uno, due, tre!
9: Ah!
8: Bravo, si tenga a me! Stia sereno, che non succede niente!
9: Che succede? Che succede? Si svegli, si svegli! Stiamo precipitando!
10: Preso! Hai visto, scemo? So bravo che anche con...
11: No, Lipez, l'hai mancato! Non l'hai preso l'uccello! Hai preso di paracaduti stelli! Sei proprio l'antica pazzo, scemo scemo, e mo pure assassino!
10: No, non volevo, non l'ho visto! Corriamo, soccorrello! Ecco, ecco, state bene? Faustino, ma che cazzo ci fai a farlo per la cadustella? Sei vecchio per sta cosa? Madonna mia, che cazzo va sempre tu? E poi chi è l'uomo sopra che ti fa il culo? Eh no, Faustino, che facevi l'uomo che è sopra lo cielo? E questo ti sta sopra lo culo, perché ti sta sopra lo culo?
9: Istruttore!
10: Ah, fai l'uomo che è con l'istruttore, ho capito, vabbè, il segreto lo tengo tutto per me e tu ti fai cazzi tu e non dici che tu hai sparato io, va bene? Bravo, ciao, ne? Ciao, ciao. Andiamo, scemo, scemo, cacciatore.
7: Fratello, la serie che costa poco.
12: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Però,

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però this is the zoo.
2: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci qua col vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta per raccontarvi le fantavolanti origini dello zoo, con questa frizzante nuova stagione. Nello scorso episodio Marco ha pestato una merda bestemmiando in diretta, così il sommo Azan, il bianco, l'ha sospeso. E te pareva, aggiungerei. Ora deve trovare dei soldi per pagare una multa da moltissime lire. Allora, solo e sconsolato, va a fare la spesa.
2: Porcaccia la miseriaccia, sono di nuovo sotto con i soldi e le multe e i cazzi in faccia, f***o troia merda.
3: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria.
2: Eh sì, sono proprio io, ictus matto in culo.
3: No, pazzesco. Io sono un ascoltatore sfegatato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Sei un grande allora.
3: No, tu sei un grande. Io vi ascolto sempre. Siete i numeri uno di Pavia. Mi fate s***e merda dalle risate. E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
2: Ah, bravissimo. Scusa, ma devo comprare una mega fiorentina da 12 kg. Mangio sempre una fiorentina quando sono giù di morale.
3: Ma non eri vegetariano?
2: No, lo sarò. Per ora siamo nel 2000. Non ho ancora deciso di diventarlo, minchia su castronzi.
3: A proposito di fiorentina, in questo momento lì dentro stanno girando uno spot per il supermercato con Jovanotti.
2: Ah, minchia. Nella scorsa stagione l'avevo conosciuto all'episodio 6. Vado a salutarlo quasi quasi.
4: Dai Giova, ci siamo, sei pronto?
1: L'avete riconosciuto? Esatto, è proprio Simo Gay. Prima di curare la regia al noto programma radiofonico, curava la regia agli spot di una nota catena di supermercati. Pazzesco quante cose si scoprano in questa fantastica serie basata su fatti reali.
4: Allora Giova, ti ricordi la battuta?
5: Sì, fin, fu un problema capo, vai con l'azione.
4: Ok, motore partito.
6: Spot Jovanotti, Chuck.
4: Azione.
5: Oh yeah ragazzi, siamo qui tutti insieme per questa sensazionale offerta. Solo per oggi infatti puoi trovare le uova al 60%. Prendile subito, altrimenti me le pappo tutte io facendole alla mia maniera. Le uova alla Giova. Vieni subito, ti aspettiamo. Sempre Folo da F lunga.
4: Stop Giova, ma che cazzo? Quante volte te lo devo ripetere che non devi dire F lunga?
5: Non ho detto F lunga, ho detto F lunga.
4: Infatti, non è F lunga.
5: Lo so che non è F lunga, infatti non dico F lunga, dico F lunga.
4: Ma che cazzo di problemi hai? Guarda che dici solo F lunga.
5: Ma sei ritardato? Non senti la differenza? F lunga è una cosa, F lunga è un'altra. Ce la facciamo?
4: Io sono veramente stufo di avere a che fare coi ritardati. Mi sa che me ne vado a lavorare in radio. Lì certamente troverò persone migliori.
2: Accidenti, la situazione qui mi sembra un po' tesa. Forse è meglio se mi levo dai coglioni, fica ciucciapisci.
1: Presa quest'ottima scelta, Marco va via dal supermercato e si ritrova ad un semplice mercato, senza super, perché comunque deve ancora comprare quella fottuta fiorentina da 12 kg.
2: Dai, dai, qui certamente troverò la mia amata fiorentina. Non ho altro modo di farmi tornare il sorriso.
7: Prego, signora, lo vuole il pesce? Ehi, tu, grandissimo. Ci sono le orate appena pescate qui nel Golfo di Pavia. Solo 1000 lire al chilo. Forza, signora, vieni a prendere il mio pescione.
2: Ma cos'è questa voce incredibile che sento nell'aria? La sento solo io? Sogno o son desto? È la voce di un angelo. Cazzo troia puttana.
7: Esatto, signore. Sì, dico a te, con le gambe corte e i polsi abnormi. Non è fantasia, hai sentito bene. Ci sono anche le anguille e i capitoni. A metà prezzo.
2: Ma tu hai la voce pazzesca. Ti andrebbe di venire insieme a me ed essere la voce narrante della fattoria di Radio Norba? Ed ovviamente mettere il mondo sotto sopra, voce fica merda.
7: Non lo so. Mi piace vendere il pesce. Perché dovrei lasciare un posto sicuro come quello del mercataro per affrontare l'ignoto? Poi non è che mi ispiri tutta sta fiducia. Mi sembri un sinto.
2: Siamo il programma più ascoltato di Pavia, dromedario pazzo in culo.
7: Allora accetto. D'altra parte, l'odore del pesce non è molto distante dal tuo.
2: Ora sì che il mio programma è ancora più meglio. Sempre se torniamo in onda, merda troia cagna.
7: In che senso?
2: Nel senso che ci hanno sospesi perché ho bestemmiato in onda. Ed ora sto cercando dei soldi per pagare una multa di moltissime lire.
7: Ma scusa, se dici che il tuo è il programma più ascoltato di Pavia, tu sei un DJ? Ma perché non fai le serate?
2: Le serate? E cosa sono, gay gay f***?
8: Nulla di che. Locali dove metti due dischi e dici due stronzate. E paga molto bene. Dopotutto è il 2000. In nero, eh?
2: Cazzo, fica merda, fanculo, porco puttana bastarda, stronzo, troia di così schifo merdosamente geniale. Sei un porco di fottuto genio.
8: Certo, vendo il pesce. E in più immagina fare gli stacchetti in radio con la mia voce che faccio pubblicità agli eventi. È un colpaccio.
1: Hai proprio ragione, Peto. È un colpaccio. E con questa idea geniale, forse Marco ha trovato il modo per svoltare la situazione e tornare in onda. Seguiteci ancora per scoprire come andrà avanti la storia. Ovviamente sempre qui. Dove? Peto, vuoi dirglielo tu?
8: Certo, Max. Qui nella fattoria di Radio Norba, il programma che non piace, ma è il più ascoltato di Pavia.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lercio? Lercio!
3: Ti ho matto?
2: Sì, Lercio. Hanno suonato la porta. Vai a aprire tu, che sto finendo di mozzare le tette a una barbona, dai.
3: Signore, vado subito. Finisco di mangiare la merda del cane. Così. Ecco fatto.
2: Ma, Lercio, l'educazione però. Lo sai che non mi piace che parli con la bocca piena. Dai, vai a aprire.
3: Mi scusi, signore. Vado subito a cagarmi le palle.
2: Allora, i modi qua, dai. Chi c'è lì, allora?
3: Signore, sto guardando dall'occhiolino magico.
2: E chi è?
3: Un negro.
2: Ma come? Non so se facciamo bene ad aprire. Cosa dici?
3: Vuole che vado a prendere la mazza da baseball, signore?
2: Ma no, Lercio, è un negro, mica un terrone.
3: Quindi cosa cazzo devo fare? Non vorrà lasciarmi qui come un babbo di minchia.
2: Certo che no, Lercio. Ok, facciamo così. Tieni questo. Appena entra, tu glielo spruzzi addosso al negro.
3: Cos'è? Un potente veleno?
2: Ma no, è un deodorante. Dai, apri e vediamo cosa vuole, vai.
3: Subito.
2: Chi sei? Cosa vuoi?
4: Ma cosa spruzzate? Gomez, sono io. Non mi riconosci? Sono lo zio Fester.
2: Ah, Fester, sei tu. Ma come mai sei negro? Cosa è successo?
4: Niente, Gomez. Mi sono travestito così. Per la festa di Halloween.
2: Ah, per la festa, capisco.
3: Signore, se avete finito di farvi i cazzi vostri, andrei di là a farmi i miei.
2: Ma certo, Lercio, scusa. Sai, una parola tira l'altra qua. E tu, Fester, gradisci qualcosa da bere?
4: Si può prendere uno champagnino?
2: Ma certo. Lercio, allora, uno champagnino per Fester e per me un bicchiere di latte.
3: Il latte lo vuole spremuto dal mio seno?
2: Ma no, Lercio, cosa dici? Anzi, fai così, vai in cucina. Ci sono quelle due tette della barbona che ho mozzato. Fai tu. Dai, su.
3: Subito, pezzo di merda.
2: Ehi, uomo di merda, i modi qua però, Scusa, Fester, è un po' così, scusa.
4: Non c'è problema, allora, Gomez, ti piace il mio vestito?
2: Beh, direi che sei stato molto bravo col trucco, Fester.
4: No, Gomez, nessun trucco. Hai presente quel negro che lavava i vetri al semaforo?
2: Sì, ma certo. Ho tentato più volte di investirlo a quel maleducato di merda.
4: Ecco, in pratica l'ho squagliato e mi sono rivestito con la sua pelle.
2: Ma Fester, hai avuto un'idea grandissima, bravo! Guarda, dovrebbero fare queste cose nei laboratori scolastici per stimolare la creatività dei bambini, bravo!
4: Dici, Gomez?
2: Ma certo! Comunque, guarda, questa cosa qua mi ha fatto ritornare in mente un triste episodio della mia infanzia.
4: Mi dispiace, Gomez, e a quale episodio ti riferisci, se posso farmi i cazzi tuoi?
2: Un episodio, guarda, guarda la mia povera sorella, te la ricordi?
4: Sì, certo, ve la ricordo. Pace all'anima sua.
2: Sì. In pratica era venuta a casa col suo fidanzato, no?
4: E com'era? Alto, basso, moro, biondo, magro, grasso?
2: Era un negro.
4: Mi dispiace, Gomez, ma vai avanti col racconto.
2: Niente, l'ha portato in camera sua e ha chiuso la porta. Lei ha acceso lo stereo e ha messo su una musica romantica, sexy.
4: E poi cosa accadde, Gomez?
2: Niente, accadde che lei si spogliò tutta nuda.
4: Cosa gli disse?
2: La mia sorellina gli disse: mostrami se è vero quello che dicono sui negri.
4: E lui?
2: E lui l'ha coltellata e le ha rubato la bicicletta.

Radio 105. Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Era, sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrazza mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, no.
1: Se vai alle scampe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, la sor, tua sorella fa le B, le B. B***ne.
0: Bravo, bravo. Infatti, si
1: io
0: sa,
1: esistono. Io non posso respirare con le bocche.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Bababam! Ciao, sì, per retroattiva Sanpei, che siamo ancora qui con una nuova puntata di Squarto Grado, che la morti e ammazzamenti che sono Polcano. In studio i nostri ospiti del cascone, che sono Fio Babili, Sigfrido Malessere e il nostro generale Garofalo. Generale! Certo, certo. Poi? No, non credo che sia ancora in produzione. Anche a me piace quando sudano, ma andiamo a salutare la vecchia seduta, che non so chi sia, per peggiorare le tenebre. Ciao vecchia!
1: Ciao!
0: E anche il nostro poltrona rossa Federa Cinisello pezzo di paglia, il nostro meteoronalissimo pesante Fabro Gigliola, Carmelo Abbate! Ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo, è una cosa schifosa, quella persona non è stata lei!
0: Anche io, vaffanculo! Guarda sui social Mermort con la bellissima e stretta di mano gengivite, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana!
2: Sì, i nostri follower stanno scrivendo tanti.
3: Sebastiana si dice in tanti. Scrivendo tanti non è italiano.
0: Ok, scusate, ma se lei, se lei.
2: Ok, scusate, ma uno che si chiama Succhio Favala ha mandato alcune foto di un sospetto per l'omicidio della scorsa puntata. Ecco, mostriamolo in video. Come vedete ha un viso molto gonfio, anzi ha le guance che coprono il naso e gli occhi sono celati dietro a degli occhiali da sole. Il mento è molto pronunciato e tagliato dallo scatto.
3: Sebastiano è il culo di un uomo a pecorina, con gli occhiali scocciati, i coglioni che escono dall'inquadratura.
0: Bene, bene, andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Federico, la mela mangio che fa bene anche al medio e al figlio di Troia. Servizio.
4: Sono le 5 del pomeriggio a casa del signor Borghezio Spala Prestigiatori. Come di consueto, il signor Borghezio sta annaffiando le sue piante immaginarie, essendo lui vistosamente pazzo e affetto da schizofrenia paranoide.
5: Ecco qua, adesso annaffiamo le pianticelle, le mie piante. Prima il basilico che non esiste, poi il carofano. Che bello il carofano, che sono giù il carofano. Mi piace l'acqua, anche l'acqua non c'è. Sono completamente pazzo.
4: Dopo aver riempito il pavimento di acqua e aver urinato nel frigorifero, il signor Borghezio inizia a strapparsi i capelli come di consueto per prepararsi una cenetta a base di scarti del proprio corpo e stecchetti di legno di ghiaccioli anni Ottanta, quando sente un rumore misterioso provenire dal cassetto del comodino della camera da letto che il signor Borghezio usa come water grande per fare le feci a terra.
5: Adesso mi sciappo i capelli. Ecco questa. Ah, che bella la spaghettata di capelli la sera. E poi un po' di sporco delle unghie. E oggi mi mangio anche questo telecomando. E cos'è questo rumore che proviene dalla mia stanza da letto water?
4: Avvicinatosi con circospezione indugio al proprio comodino, per sincerarsi se i rumori provengano dalla propria testa assieme alle fanfare che il mentecatto dice di udire da 35 anni, e dopo aver calpestato le proprie feci secche, il Borghezio apre repentinamente il cassetto e non ha nemmeno il tempo di rendersi conto cosa stia accadendo, che viene aggredito da una dozzina di elfi armati di mini fisarmoniche che lo cominciano a percuotere a morte.
5: Forse è il caso che vada a vedere. Ah, sono pazzo! Adesso. Ah! La cacca è per terra, la cacca! Stavo proprio per mangiarmi questo piatto di capelli, peccato! Si fredderanno! Oh, il comodino! Fa rumore il comodino! Adesso apro il comodino! Prima mi pettino con la merda! Ah, faccio la pipì per terra! Apriamo il comodino! Che cos'è questo rumore? Sono pazzo! Li vedo o non li vedo? Sono reali o non sono reali? Ah, mi stai a mettere in mezzo alla merda! Ah, quanto fa male questa fisa al monechino! Minchia, quanto siete brutti e che bastardi! Ah, sto morendo! Mi sciacquo i capelli e li mangio! Così mangio prima di morire! Ah, sono pazzo!
4: È troppo tardi per il signor Borghezio Spala Prestigiatori. Le fisarmonichinicate date in rapida sequenza lo tramortiscono mortalmente. verrà ritrovato coperto di mini feci di elfo e la scritta «Faccia di merda con una sola C» sulla fronte, scritta anche essa con le mini feci. Si sospetta sulle tribù degli elfi dei comodini con la terza elementare. Gli inquirenti mormorano.
0: Bene, bravi! E come ho detto che sono prestigiacomo, Cagliari, nonostante tutto, Sebastiana!
2: Mio fratello ha una collezione di vecchi album delle figurine di calcio.
3: Ce le frega un cazzo, Sebastiana.
0: Brava, bella la tarantella, dice Cossiga alla flotta di Parmigiano che Ringo beve Cagliari. Che si dice che si fotte? Adesso chiudiamo, ma prima Fonzi ipocrita.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata i tamarri sono a caccia di materassi assurdi. Cosa si inventeranno? Sentiamo lo scherzo.
1: Tamarri.
3: Oh, ma è materassaio?
4: Chi ha telefono, scusi?
3: Sono Massimo di Quarto. Ho chiamato perché sto dormendo malissimo. Infatti sono nervosissimo. Allora volevo cambiare materasso. Volevo prendere uno di quelli che mi fa dormire meglio. Dai.
4: Ho capito.
3: Sì, voi ce l'avete quelli, come si chiama? Mats for. Quelli che ti sdrai e c'è la forma tipo Gesù, no? Che ti rimane lo stampo come quando metti le mani sopra le facce, ma forte proprio, che rimane proprio lo stampo della mano.
4: Ha finito?
3: L'avete? Cosa?
4: Ha finito?
3: In che senso?
4: Come posso aiutarla, mi perdoni?
3: Mica è mezz'ora che parlo, ti ho detto che mi alzo nervoso perché dormo di merda.
4: Ho capito, allora
3: ho bisogno di un materasso.
4: L'aspetto qui fino alle ore 19, grazie.
3: Sì, voi avete i materassi qui?
4: Abbiamo tutto a disposizione.
3: Perfetto, mi piace. Oh, però non mi fa nervosire che già ho dormito male.
4: Ok.
3: Mica che prendi i materassi così sulla faccia e scappa. Oh, che ti sto minacciando. Oh!
5: Bravo Massimino, bravo, bravo. Dopo andiamo a vederlo il materasso.
1: Tamarri.
6: Pronto?
5: Pronto? È il negozio che vende i materassi?
6: Buonasera.
5: Buonasera, è Bifolco?
6: Salve.
5: Salve, senti, un'informazione. Io sto cercando un materasso perché, le spiego, ho avuto un intervento alla schiena e devo prendere un materasso che sia quello che prende la forma del corpo, presente, che se ti metti laterale vai giù.
6: Il no? Memory?
5: Il memory, bravo, minchia, ne sai, ne sai.
6: Mi deve dire prima le misure.
5: Ma la misura mi servirebbe come lunghezza 7 metri.
6: Quanto?
5: 7.
6: Come lunghezza?
5: Sì, e come larghezza 5 bastano.
6: Sono 6 materassi, 7 metri.
5: Sì, mi serve un materasso, ho la casa grande, c'ho la camera da letto grande. E mi serve un materasso grande perché
6: guarda,
5: mi piace.
6: Ti consiglio di prendere meglio le misure. 7 metri è un terzo piano.
5: Che cazzo vuoi? Che cazzo ne sai tu delle misure? Ti ho detto
6: ma
5: che le misure
6: sono.
5: Ma succhiami il cazzo, coglione, bifolco di merda! Ma vai a fanculo.
3: 7 metri. Come degenerata questa discussione.
1: Tamarri.
3: Materassaio? Vendi materassi tu?
6: Con chi parlo?
3: Sono Massimo di Quarto. Senti, c'ho una mezza domanda da farti. Meno male che sei uomo, quindi puoi rispondermi abbastanza sciolto. Ce l'avete i materassi in linea con le esigenze dei clienti?
6: Io c'ho i materassi per trombare, se vuoi.
3: Oh, cazzo, è perfetto, è quello che stavo cercando. Perché io sono in drenoso, praticamente mi chiavo le vecchie, no?
6: Ti piacciono le vecchie? Non ho capito.
3: No, io chiavo le vecchie.
6: Mi fa piacere, ancora meglio.
3: E mi faccio, dare i soldi. Sto parlando. E mi faccio dare i soldi. Succede questo. Oh, coglione.
6: Coglione tu.
3: Grizzly, vuoi vedere che ti mando il letargo? Neanche con lo schiaffo pieno, uso tre dita. Così proprio. Ti spiego come un telecomando. Stocco tre tasti e si spento per sempre.
6: Ma chi cazzo è questo rotto?
3: Ti stacco la spina! La spina ti stacco come al frigorifero. Rimani in freddo per almeno 2 ore.
6: Ma non posso chiamarlo, vieni, dai.
3: Lo sapevo che eri perverso. Senti, cadavere che cammina. A parte gli scherzi, mi serve un materasso. Perché l'ultima l'ho criccata a pecorina, no? Perché c'ho il materasso effettivamente che ormai sta tirando le cuoia. Un po' come tua madre, no? Allora mi servirebbe un materasso proprio per ingolparle di cazzi. Ma facendo in modo che siano in una posizione che non mi vadano fuori di casa dal marito, che sono tutte sciangrate, capito?
6: Perché ma ti consiglio una molla, così ti rimbalza meglio.
5: Massimi, ti ha detto che tua mamma è puttana.
3: A che puttana?
6: Vero, sì.
3: Coglione di merda.
6: Ti pure l'amico tuo.
3: A chi hai detto che mia madre è puttana, coglione? Sai che ti infilo due dita negli occhi.
5: Vai,
3: e ti comando, ti riprogrammo il cervello? Così passi la giornata a fissarti allo specchio così.
5: Vai Massimino!
3: Ti buco forte! Pum pum pum pum pum pum. Questo è il rumore della mia minchia in bocca a tua sorella. Pum pum
5: vai,
3: pum.
5: Vai.
3: Pezzo di me!
5: Ha detto che tua sorella è zoccola, Massimino, hai sentito?
3: C'hai ragione, mia sorella è la zoccola, allora! Oh, ma hai rotto il cazzo!
6: Vai via! Suca!
3: Ti sputo via! Pezzo di merda!
6: Suca!
1: Tamarri!
6: Pronto?
5: Pronto? Buongiorno, è il negozio di materassi?
6: Sì, mi dica.
5: Sì, buongiorno, salve. Senta, un'informazione. A me servirebbe un materasso per un anziano.
6: Sì.
5: Cioè, che
6: un
5: sia.
6: Materasso, sì.
5: Sì, che sia particolarmente rigido, duro.
6: Perché. Un singolo?
5: Sì, perché devo pestare mio nonno sul letto. Allora, no, devo pestare mio nonno nel letto quando va a dormire di notte nel buio. E allora
3: sì, ma dillo perché è sclerato.
5: Sì, è sclerato mio nonno, quindi vado lì e lo pesto.
3: Quando dormendo a punti.
5: Allora mi serve un materasso duro, capito? Che non abbia
6: rimbalzo.
3: Che non ha il rimbalzo per la testa.
5: Hai capito? Ce l'hai duro materasso?
6: Sì, sì, noi li produciamo, quindi sì, sì, tutti li abbiamo. Assolutamente.
5: Sì, sì, ma si può anche scegliere rigido, tipo proprio rigido, il più rigido che si può.
3: Digli che faccia la prova con la lecca in bocca.
5: Perché ho provato a pestare mio nonno con un asse di legno mentre dormiva, ma aveva il farfofer. Ed è andato giù, hai capito? Quindi se è duro, almeno va secco. Va
3: dai,
5: bene.
3: Non deve rimbalzare la testa.
5: L'importante è che non rimbalzi. Se ce l'hai, io vengo in negozio a vederlo.
6: Noi produciamo, ma non abbiamo nulla di pronto.
5: Però se vengo là, lo posso ordinare?
6: Sì, sì, sì.
5: Tanto
6: sì,
5: mio nonno ancora 2-3 anni, perché così almeno lo finiamo secco, perché rompi i coglioni.
3: Giovannino, chiedi proprio il materasso antilecca in bocca, cioè che proprio quando tiri la lecca la testa non rimbalza, sì, sennò c'è il doppio pugno.
5: Ha capito? Cioè serve proprio che se gli do proprio un pugno secco al nonno mentre dorme, proprio che la testa rimanga ferma, non che rimbalza e torna su, perché sennò si fa male.
6: Certo.
5: Vabbè. Allora passo in negozio?
6: Noi apriamo solo questo appuntamento. Chiedo una cortesia, è un singolo o un matrimoniale eventualmente?
5: No, ma è singolo, perché la nonna non c'è più, quindi lui è rimasto solo.
6: Okay.
5: Sì, ma però va bene anche.
6: Di spesa più o meno.
5: Non c'è problemi di spese, guardi, su quello non c'è problema. Tanto mio nonno c'ha la pensione. Capito?
3: Chiedi anche se tiriamo il doppio pugno sulla schiena, se si incassa.
5: Si incassa?
6: Guardi, non lo so.
5: Non lo sa.
3: Bisogna fare esperimenti. Sì.
5: Vabbè, comunque al massimo, vabbè, tanto se lei mi dice che è rigido, è più rigido che ha, proprio deve essere come una panchina di legno.
3: Spapazzo!
5: Che proprio lo spacchiamo. Va bene?
6: Va bene. Lei mi richiami quando vuole venire, sì, così ci mettiamo d'accordo. Perché
3: magari portiamo anche il nonno.
5: Portiamo anche il nonno, così proviamo. Magari lo mettiamo sul materasso e lo prendiamo a
3: sasso. Una lecca in bocca.
6: Buona giornata.
5: Grazie. Salve.
3: Che cosa è successo? Ma scusa.
5: Io penso mio nonno.
3: Il nonno sbagliato sulla lecca in bocca dall'alto. Sai proprio dall'alto verso basso. Papà!
5: Mi richiami per
3: fissare un appuntamento.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, ieri sera alle Iene è andato in onda un servizio con 10 ragazze che accusano di molestie sessuali tale regista sceneggiatore italiano Fausto Brizzi. Ora, che cazzo è Fausto Brizzi? Mi sono documentato un pochino e pare sia un regista sceneggiatore, ha fatto roba di Natale in India, queste stronzate qua di panzina, cacate, merdose, tipo maschi contro femmine, femmine contro maschi, insomma roba da 4.000 lire. Comunque, pare che insomma questo tizio facesse delle audizioni a queste ragazze, che hanno confermato tutte con lo stesso racconto questa tesi, invitandole in una specie di ufficio arredato tipo casa con gli acuzzi, e lui, quando loro arrivavano per fargli il provino, si prendeva il cazzo in mano e si segava il cazzo per fare un provino a queste ragazze. E tutte le ragazze, invece di rivolgersi alla polizia, si sono rivolte alle Iene, e qui ci domandiamo anche se ha senso denunciare una violenza, una molestia sessuale a un programma televisivo, o se non sarebbe meglio denunciarlo alle autorità. Queste ragazze stanno cercando visibilità, Fausto Brizzi è un porco maiale schifoso erotomane, lo voglio sentire da voi. Sentiamolo, dai.
4: Io non la conosco, perché vero?
3: Cazzo me ne frega a me, non la conosco manco io, ma manco ci tengo.
4: Bella cosa voglio.
3: Volevo sapere la sua opinione su queste 10 ragazze intervistate dalle Iene che hanno denunciato per molestie sessuali il regista Brizzi. Brizzi,
4: ma cosa? Che cazzo me ne frega?
3: Ma sa che cazzo me ne frega a me? Mica l'ho piata al culo io. Pronto? Un altro, un altro, un altro, un altro.
5: Ah, sì, ho sentito.
3: Che cosa ne pensa lei? Cosa
5: che
3: pensa?
5: Dappertutto c'è congiunzione.
3: Congiunzione.
5: Non ti attiene niente se non si dà qualcosa. Questo.
3: Ma secondo lei queste ragazze che sono state molestate sono in qualche modo complici di questo sistema o sono delle vittime?
5: Non lo so, guardi.
3: A lei sono mai stati chiesti favori sessuali?
5: No, no.
3: Ha mai ciucciato un c***o per lavorare?
5: No, no,
3: a piatta
5: no. Io sono casalinga, quindi non sono in questo mondo, quindi non...
3: Quindi non è mai stato offerto? Conosce qualcuno che è stato molestato sessualmente?
5: No, no, no.
3: Neanche suo marito magari, sul lavoro?
5: No, no, no.
3: Niente, un cazzo di niente, una vita piatta, inutile, due palle.
5: Sì.
3: Ma se lei si trovasse nella situazione di desiderare un lavoro e qualcuno le chiedesse di fargli un po' p*** per questo lavoro, lei lo farebbe?
5: No.
3: Perché
5: assolutamente
3: no? Perché no? Perché non lo farebbe?
5: Perché il lavoro deve essere che uno se lo deve guadagnare, non in questo modo così. È giusto, se uno ha una cosa se la merita, che ha lavorato ed è bravo, allora
3: cioè,
5: sì,
3: però anche
5: non in questo modo.
3: Anche un bel poppino però è un merito, voglio dire. Cioè, poppino fatto bene, voglio dire, al suo spessore, no?
5: Va bene, mi scusi, guardi che ora ho da fare, non posso continuare.
3: Lei come li fa? Lei li fa bene?
5: Buongiorno, buongiorno.
3: Suo marito è contento di poppino? Niente, niente, la signora è timida, via, reticente, ha dei tabù, si sente che è una persona che vive nel medioevo. Un altro, un altro, un altro, un altro.
6: Pronto?
3: Ma che cazzo sta facendo con questo telefono? Sta giocando a squash?
6: C'hai uno nel culo, scusi.
3: Lei aveva il telefono nel culo?
6: Sì, me lo sono entrato per adesso.
3: Lei si infila il telefono in culo?
6: Quando non c'ho, quando non so cosa fare, sì.
3: Compri una cover, glielo consiglio, più igienico.
6: Con la cover, c'ho la cover su praticamente...
3: I cazzi?
6: La cosa sopra?
3: Sì.
6: E...
3: Ma non fa ridere questa roba?
6: Scusa.
3: Senta, stiamo parlando del caso Brizzi, Fausto Brizzi denunciato dalle Iene. 10 ragazze che dicono che questo regista, registello, le ha molestate sessualmente. Che cosa ne pensa?
6: Può darsi che prima lo ciucciano per fare carriera e dopo fanno quello che fanno.
3: Sì, lei, secondo lei, perché queste ragazze sono andate a raccontare i cazzi loro, i cazzi di Brizzi alle Iene invece che alle autorità competenti?
6: Ma sempre... Ah, me li hai messi.
3: Sì, però butti dentro qualche cazzo di vocale.
6: Hai ragione, solo che non me l'aspettavo.
3: Niente, niente, butta giù a questo che è sconvolto dalle epatite della sifilide. Dai, dammene un altro, via, un altro. Sentiamo Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma. Allora, attenzione, attenzione, attenzione, amici, attenzione. Attenzione, perché questa è la parodia di Giuseppe Cruciani, di Radio 24. Io faccio la parodia di questo personaggio, ma adesso mi è successa una cosa che non mi era mai successa prima d'ora. E esco un secondo dal personaggio.
7: Di solito io, mentre registro questo blocco, tengo aperto il live di Instagram per farmi dare dei numeri di pazzi dagli ascoltatori. Oggi è successo che, mentre parlavo di questo fatto di Brizzi, mi ha contattato sul live di Instagram una ragazza che è stata coinvolta, anche lei, in questo caso di molestie sessuali. Ovviamente io l'ho chiamata, ho registrato la telefonata, ma alla fine ho deciso di non mandarla in onda, perché per questa persona parlare di ciò che ha subito, del momento che ha attraversato, è più doloroso che liberarsi di questo peso una volta per tutte. Vi faccio sentire solo un paio di estratti, e se poi in futuro ci saranno le condizioni per mettere in onda l'intervista integrale, lo faremo. Vi chiedo scusa per la chiusa un po' amara di questo blocco, ma a volte purtroppo capita nel nostro lavoro di partire da una cazzata e arrivare su una cosa seria. Quindi scusate per qualche risata in meno e magari per un pelo di riflessione in più. Scusate.
8: Sì, io sono al telefono da stamattina con 4-5 amiche mie di Roma, di cui una è stata violentata, e nessuna di noi si era mai parlata della cosa. Mi ricordo

lo schifo che ogni volta che vado a fare un provino mi ricordo le litigate col mio ex fidanzato, a spiegargli perché mi fa schifo sto mondo, perché mi fanno schifo i registi e perché mi fanno schifo una serie di cose. Quindi comunque io ho un trauma, grazie a sto pezzo di merda ce l'ho avuto. Io non sto dicendo a me bellissima violentata, a me non sto dicendo quello, sto dicendo che è un pezzo di merda, che è un figlio di puttana. Mi fa schifo pensare che abbia una bambina di 3 anni che la mattina deve guardare in faccia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Buongiorno. Va ora in onda un nuovo episodio dei Itamarri. Oggi chiameranno i rivenditori di prodotti per la bellezza e igiene perché sono alla ricerca di sapone per la minchia.
1: Tamarri.
3: Con chi parlo?
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, è il negozio di intimo, profumi, quelle robe là? Per detergenti, sì. Ciao, senti, ho un'informazione che mi serve un... come si chiama? Una roba intima alla menta. Ce la, lo vendete voi in negozio?
3: No.
4: Non ce l'hai per lavarsi il cazzo?
3: No.
4: Perché mi serve fresco alla menta, che la mia ragazza gli piace sentire il fresco nella grotta. E che cazzo ridi, scema? Non ho capito. Ce l'hai qualcos'altro gusto? Cogliona? Ma che cazzo pensa che ha chiuso sta cogliona?
5: Oh, ma se vuole il fresco nella grotta, quella zoccola della tua ragazza, che cazzo vuoi?
4: Appunto, oh, sta zoccola.
1: Tamarri.
4: Uè, zoccola, che cazzo fai? Chiudi il telefono, ho capito. Ma pensa a te, sta cretina, va, chiudi il telefono, cogliona.
3: Buonasera, sono Barbara.
5: Brando, sei quella che vende le robe per lavarsi?
3: Come?
5: Sei quella che vende le cose per lavare persone e cose, i prodotti.
3: Ma che ti serve?
5: Perché sto cercando il lavaciolla, quello mendolato.
3: Eh?
5: Sto cercando il lavaciolla, il lavacazzi, quello però la menta, mendolato.
3: Non ho capito.
5: Il lavacazzi, dai, quello che per sciacquare, diciamo, la ciolla, la minchia. Pronto?
3: Pronto?
5: Sì, stavo dicendo alla collega, perché la mia fidanzata si è fissata su una cosa, no? Stavo cercando un market, un coso che vende il lavaciolla, lavacazzi alla menta.
3: Non ho capito, cosa deve lavare?
5: Oh ragazzi, ma è così semplice, non mi fare essere maleducato, che sei anche la signorina.
3: Lava
5: cazzi, dai, lava cazzi, il sapone per lavare i cazzi, però la
3: mia. Ma detergente intimo?
5: Brava, sì, scusa, io non è che con l'italiano proprio
3: mi muovo. Detergente intimo, non bisogna usare termini così.
5: Come si scrive detergente?
3: Detergente intimo.
5: Detergente.
3: Se vuole, sì, c'è il detergente intimo alla menta.
5: Ah, perfetto, è quello che c'ha. Ma, scusa la domanda, non voglio che mi prendi per un pazzo, però voglio chiedere, cioè, è rinfrescante, però se una se lo ficca, diciamo, nelle fauci, non è che gli rimane qualcosa mendolato? Tipo cicca.
3: No, non dovrebbe, teoricamente.
5: Perché la fidanzata si è fissata e vuole farsi sta cosa con il detergente intimo alla menta.
3: Sì, comunque c'è, non si preoccupi.
5: Ok,
3: sono
5: ok.
3: Tutte le profumazioni come le vuole, quelle che vuole, quelle ci sono.
5: Cioè, c'è anche che profumo c'è? Coca-Cola?
3: Sì, anche quella, volendo, come no.
5: Ah, che la minghia è di Coca-Cola, bellissimo. Va bene, allora vengo a prenderlo, insomma, dai.
3: Quando vuole, siamo aperti.
5: Perfetto, allora cosa faccio? Entro, gli dico, sono quello della vacanza alla menta?
3: Detergente intimo, sì, certo.
5: Ok, va bene, grazie signorina, salve.
3: Arrivederci, salve.
5: Salve.
4: Non l'ho sentito, stavo morendo.
1: Tamarri.
4: Sì, salve, il negozio che vende i prodotti per la casa, detersivi, shampoo, quelle robe là?
3: Sì?
4: Sì, ciao, senti, io volevo un'informazione, avrei bisogno di capire perché la mia fidanzata mi ha detto di cercare un prodotto per, come si chiama, la zona sotto l'ombelico, come si chiama, una roba intima mi ha detto, per lavarsi, non so com'è.

0: Cioè, lei mi ha detto di chiedere se c'era un prodotto alla menta, un qualcosa di fresco per rinfrescare bene la zona, la ciolla, il pacco, no?
1: Sì.
0: Perché lei dice che vuole provare a falsificare tutta mentolata.
1: Ci sono i prodotti rinfrescanti, dove venire in punto vendita e vedere.
0: Sì, però io volevo capire da lei che li vendi questi prodotti, ma se io mi faccio l'intimo con la menta, mi sente?
1: Sì.
0: Però poi dopo se per caso facciamo le cose, non è che poi gli brucia la ciornia?
1: No, assolutamente, quello va sciacquato.
0: Ah, no, dico, dopo che lo sciacquo, non è che poi dopo si irrita e gli viene, che cazzo so, come la casa della solitudine di Superman, tutto di ghiaccio?
1: No, assolutamente, assolutamente no.
0: Rimane, perché tu hai già provato, no? Per capire, che magari per esperienza sei provato.
1: No, io non l'ho provato, però so che non succede nulla,
0: perché,
1: tranquillamente.
0: Perché mi è
1: cioè non rimane nulla il prodotto, lo sciacqui.
0: Ok, perché una volta la mia fidanzata se lavate i denti prima di farmi un pompino, amica, mi ha ghiacciato la cappella. Freddo incredibile. Pronto?
2: Ma anche la gente proprio non sa servire.
0: Non sa servire proprio, perché ha detto cose vere poi.
2: Pronto, salve, avete prodotti per l'igiene?
3: Sì, sì.
2: Sto cercando uno sciacqua zoccole, praticamente quello per lavare la fregna delle donne.
3: Ce l'abbiamo.
2: Ok, ma senti, ce l'hai anche aggressivo, perché sto frequentando una che secondo me chiappa più cazzi di una
3: ginecologa. No, mi dispiace, aggressivi no, ce li ho tutti delicati.
2: Ma se ne uso tanto, perché c'ha questo puzzo di ventre di balena, che è una roba che non si può capire. È una bella figa, però puzza come una canaglia. Se mi spalmo sulla cappella, tipo il sapone quello per i cazzi, quello alla menta, ci do una stranfata in fregna, no? Si dà una bella spuzzata via.
3: Pure che faccio.
2: Tipo spazzacabino della
3: figa. Bisogna provare.
2: Ma tu hai mai ficcato i cazzi con l'affare alla menta? Brucia?
3: No, io...
2: Allora, prendi in culo. Senti, allora vengo là, magari mi prende. Se c'è quello mendolato per sciacquare i cazzi, e poi se c'è qualcosa per la fregna.
3: Va bene, aspettiamo, vieni qua.
2: Va bene, mi riconosci, sono tutto depilato.
3: No, vabbè, questo a me non interessa come sei.
2: No, ma io non mangio i cazzi, io butto proprio come i pazzi.
3: Sono
2: tutto depilato perché quando vado a fare le orge mi lancio in mezzo alla gente e scivolo come sul sapone, mica sono
3: una cosa.
2: Madonna, prendo proprio con la fica, faccio così con le mani. Sto tutto arrapato. Arrivo.
3: Ciao.
4: Oh! Paura. Panico, paura. Oh! Paura.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco.
2: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
2: Quanto stai via?
6: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
2: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
2: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornbub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
2: Tiene giù la valanga, sì, ce l'ho schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
9: Sì.
2: Ah!
9: Sì.
2: Sì.
9: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
2: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
9: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
8: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me.
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
11: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
11: Cos'hai in mano?
2: Eh?
11: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
2: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic. I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
13: Baciamelo piano.
14: Sto cercando di infilarmi l'armatura, al cazzo, ma non riesco!
15: Signor Cac, le consiglio di rallentare o le potrebbe esplodere il cazzo. Se le scoppia una palla, potrebbe radere al suolo tutta l'imbiate.
16: Super comparsa!
17: Ma com'è? Ma com'è? È che sta da una parte all'altra della torre dei supererotici, non è? Lei starà lontano chilometri. Dice, prego.
2: M.
17: Ma che è uno snack al cioccolato, l'M&M.
2: Come si legge questo?
17: E qui si schiarisce la voce, cioè è un po' titubante. Dice, Iron Pen, è imbarazzato, capito? Prego. Okay. Ma che cos'è? Un rinoceronte arrapato.
2: Iron Pen, e i miei sensi di scomparsa. Scusi, sbagliato.
17: Come è scomparsa?
2: Non vi so chi l'ha vista.
17: Lei è super comparsa, non super scomparsa. Super scomparsa è una persona che è stata rapita da 200 anni. Super scomparsa, non si è trovata.
2: Ok, rifaccio.
17: Da lei.
2: Iron Pen, i miei sensi di comparsa mi dicono che c'è qualcosa che ti tua.
18: Non ti si può proprio nascondere nulla, eh? Ebbene sì, devi sapere che da qualche tempo mi trovo a soffrire di problemi di erezione.
17: Sì, è una capra.
2: Non è il caso di disperarsi, esistono molti rimedi contro l'impotenza.
18: Ma quale impotenza e impotenza? Per tua informazione sono ancora arzillo come quando avevo 42 anni. Ho problemi di erezione nel senso che quando mi viene duro il cazzo mi si storta. Guarda, pende tutto a sinistra.
2: Qual è il problema?
8: Mica è brutto.
2: Fatti.
9: Ma signora, ma mi scusi, ma...
17: Signora, ma scusi, ma stiamo a registrare! Ma stiamo a filmare!
8: Mi ricorda un po' con la Torre di Pisa, ti ricordi un po' quando
17: ma
8: siamo
17: signora,
8: stati?
17: Ma signora, ma lei non si può accendere quando vedi i cazzi?
8: In viaggio di nozze, mo ti ricordi che siamo
17: ma
8: andati a Pisa?
17: Ma non me ne strafrega un cazzo! Prego, da Embe, qual è il problema? Vada!
18: Qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che non riesco più a infilarmi la cazzo armatura! Ci ho messo 20 anni a perfezionarla e dovrò ricominciare tutto da capo,
8: Iron Pen, è arrivata una segnalazione dal parco. È stato avvistato un branco di culi mannari.
18: Un branco di culi mannari, dici?
2: Chi?
17: No, chi? C'è una battuta lunga, un metro.
2: E cosa sono i culi mannari?
17: E che? E dove è arrivato? De corsa è arrivato. Gli è esplosa la mina anti-uomo. Perché tutta questa concitazione?
2: E cosa sono i culi mannari?
17: Troppo poco.
2: Cosa sono i culi mannari?
17: Adesso è diventato di Oristano.
19: Cosa sono i culi mannari?
17: Ma chi sta imitando, scusi? Perché non parla con la voce sua?
2: Perché volevo dare un senso più tu.
17: Ma non deve dare, lei non ce l'ha un senso.
2: E cosa sono i culi mannari?
18: Un culo mannaro è una persona all'apparenza normalissima, ma nelle notti di luna piena il suo culo diventa all'improvviso pelosissimo.
2: Ah, tutto qui?
18: Come tutto qui? Sono chiare minacce per l'umanità. È nostro dovere fermarli.
15: Signor Cac, le faccio preparare la macchina sparabocchini e la tuta col cazzo a penzoloni.
18: Presto! Non c'è un minuto da perdere! Contatta i seguenti super erotici!
2: Vado.
18: L'uomo tarantola meglio conosciuto come Spider Messico. La donna a latta merda. Black Bianco, Sgommatrix, Ascella di Piedi Man, Mestruo Lindo, I Fantastici Quasi, La Donna Eunuco, E.T., L'Extra Trabone, L'Uomo Orgia, Vasectomia Farrow e Stevie Wonder Woman.
2: L'ho chiamata, però non riesce a trovare la porta. Ho telefonato, ho detto se qualcuno può andare giù a prendere.
18: Forza! In viaggio, super erotici!
15: Signor Cac, la sua cappella sta strisciando sui tetti delle case.
18: Culi mannari! Pensavate di potervene andare in giro col culo peloso come se nulla fosse, vero? Ora subirete la vendetta dei super erotici.
12: Noi, ma che abbiamo fatto di male?
2: Io non capisco cosa ci sia di male, sono il culo peloso.
18: Taci, traditore. Forza, è venuto il momento della resa dei cocigi. All'attacco, super comparsa!
2: Che senso?
17: Nel senso dell'attacco, in quale senso? All'attacco cosa vuol dire? Che deve appiccicare il quadro? No, all'attacco.
18: Qua dovresti
17: lanci,
18: fare dei versi da supereroe, capisci? Come se ci fossero. Poi mettiamo in CGI i laser.
2: Ah, cazzo, bello, figa. Sì. Allora vado.
18: Ah, tu hai questa trombetta?
2: Scusa, la trombetta cosa spara?
17: È la lingua di Menelik è magica. Spara suoni, suoni.
2: Ah, quindi metto in bocca la linguetta e voi ci mettete un mega cannone laser super.
18: No, no, no, no.
17: Sì.
18: Beccati questo, culo mannaro!
2: Ah, ti ammazzo con la linguetta.
18: Ah, ce l'ho! Ho preso il capo branco!
2: Fermo, Iron Pen, e l'alba sono tornati normali!
18: Beh, come si suol dire, il lupo perde il pelo, ma non lo schizzo. Inc***iamoli a sangue!
2: Ah! Ah! Ah! Scusate, scusate.
17: Ah! Cosa mi hai messo in bocca? Stop!
2: No, scusate, stop, lo dico io, scusate!
17: No, stop,
2: ho capito, quando è stata la l'inculata, alla fine ho ciucciato tre cazzi!
17: Non glielo potete mettere in bocca, super comparsa, perché non può suonare la lingua di Menelik che è magica. Suoni, suoni, suoni.
2: Ma perché è libero? Ma perché ci stiamo inculando tutti? Basta!
16: Ma no, scusa, a te ti è piaciuto? Tu sento che me l'hai preso in bocca.
20: Dice il vero? Dice il vero, mo?
2: Eh no, amore, non ci ho capito un cazzo, cioè, un cazzo un altro.
18: No, il cazzo l'hai capito.
2: Eh no, mi è finito in bocca, non è che l'ho stato lì a pensare.
20: Pure a me mi è sembrato un po' che l'hai proprio cercato, un po' preso, diciamo.
2: Possiamo rivedere le immagini?
17: No, meglio di no, per favore. Già una volta, una volta è un caso, la seconda è dolo, eh.
21: Radio 105.
22: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
23: Lo Zoo di 105.
22: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: L'ha messa, andiamo, perché pure no, loro no, lo dice sì e dice no, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerina. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere,
3: Guarda, ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Penel Energia.
3: Oh.
2: Penel Energia.
3: Oh.
2: L'elettricità,
3: oh,
2: che non costa un cazzo. Ah.
3: Oh.
4: Sonda.
5: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. Brutto pezzo di merda.
4: Tu, pezzo del merda.
2: Penel Energia.
3: Oh.
4: Pronto?
5: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
4: Pronto?
5: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
4: Ma vai, mamma, panculo!
5: Brutto pezzo di merda.
4: Che tu pezzo di merda?
2: Penel Energia.
3: Oh.
4: Pronto?
5: Buongiorno da Penel Energia.
4: Pronto?
5: Le faremo risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
4: Che cosa?
5: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
4: Dimmi il nome, a chi cercate?
5: La fessa di tua sorella.
4: A chi cercate?
5: Cerco te, brutta bastarda.
4: Avete, come...
5: Se non vuole risparmiare, dica 3 volte.
4: Ma a chi cercate?
5: No.
4: Il nome della persona che volete, chi è, a chi volete?
5: Benissimo. Ha con sé il numero del contatore?
4: Ma insomma, che cosa è?
5: Dica fru fru.
4: Ma chi siete? A chi volete?
5: Dica fru fru.
4: Da chi ve capisci?
2: Penel Energia.
3: Oh.
4: Pronto.
5: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
4: Io?
5: Sì, tu.
4: È stato al telefono, così la caserma sta pigliando l'indagine per vedere chi sei.
5: Sono la voce automatica di Penel Energia.
4: Sì, sta vedendo da dove che proviene questa telefonata.
5: Proviene dalla sede centrale della Penel Energia.
4: Dico giuno, se no.
5: Per usufruire dello sconto bolletta, digiti il tasto pezzo di merda.
4: Ma restate, ancora restate.
5: Benissimo. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
4: Ecco solurdo te io.
5: Male.
2: Penel Energia.
3: Oh.
4: Pronto?
5: Ora ti alzo la bolletta.
4: Eh?
5: Ora ti alzo la bolletta.
4: È stata una tavola. Ma come siamo una tavola, sta sto.
5: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
4: Ancora! La smetti!
5: Se è soddisfatto.
2: Penel Energia.
3: Oh.
4: Pronto?
6: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
7: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
4: No, capì un cazzo, ripeti.
5: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
4: Sì, ecco, fatto.
5: E se voglio non vuole risparmiare... Prego, effettui la sua selezione.
4: Voglio risparmiare meno, e così vado a bastarde.
5: Bene, lei ha scelto di risparmiare.
4: Ecco, bravo.
5: La sua richiesta è andata a buon fine.
4: Bene.
5: Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
4: Non mi ricordo.
5: L'importo era tra i 20 e i 40 euro, sì o no?
4: Sì.
5: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
4: Ah, sì, e quando viene a pagare?
5: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
4: Va bene, guarda che ti sei svelto perché...
5: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
4: Quanti, scusa?
5: 596,40 centesimi.
4: Ma vai, figa del tuo mare! Mi hai rotto il cazzo! Portami qua tua madre!
3: una brutta bastarda.
5: Ma
3: mi hai contato la base, stai mi
5: hai fatto sei soddisfatto della
3: scelta di Italia.
5: Grazie e buona Pasqua.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
0: Only for you. This is Zoo.

0: On Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata dei Tamarri, Massimino e Giovannino cercheranno un poligono dove portare a sparare la nonna, che ha ben 80 anni.
1: Tamarri.
3: You are connected with Tiro Segno Nazionale Milano.
4: Pronto? Salve, sono Massimo di Quart. Scusi la disturbo. Voi che orari di apertura avete in questi giorni?
5: Non ho capito chi è lei, scusi.
4: Massimo di Quart. Devo portare mia nonna a sparare.
5: Oggi è aperto, ma sono iscritta, sì.
4: No, allora le spiego, mia nonna non è iscritta, però siccome non so quanto camperà ancora, cioè aveva questo desiderio di venire a sparare col mitragliatore, con le pistole.
5: No, mitragliatore assolutamente no, qui abbiamo solo l'aria compressa e armi a fuoco, pistole in grosso calibro, in calibro 22, ma bisogna fare un corso di maneggio.
4: No, ma lei sa sparare, era moglie di pregiudicato, figurati, negli anni 70 bucava lamiere come i pazzi proprio. È una signora un po' particolare.
5: Deve fare un corso di maneggio armi lo stesso, perché non è che possiamo far iscrivere così le persone e venire qui a sparare.
4: Ma lei la sa maneggiare l'arma, eh?
5: Sì, ma a me non mi interessa. Quando uno viene qui a fare, che vuole sparare, deve fare il corso di maneggio armi.
4: Ok, ma poi posso portare il mio ferro o devo usare i vostri?
5: Per il corso deve usare le nostre armi, poi se sono armi classificate sportive posso un po' cederle.
4: Ah, ho capito, e questo è un dubbio amletico, nel senso che lei ha una collezione sua personale, c'ha Magnum, c'ha anche sti mitragliette, c'ha tutte le sue...
5: No, mitragliette non si possono usare.
4: E dove posso andare a sparare con i mitragliatori?
5: Allora, per sparare appunto con le armi arafiche devono essere comunque a colpo singolo.
4: Quindi deve fare pez, non può fare pez.
5: Deve fare, scusi?
4: Pez, non può fare pez.
6: Mi dica.
4: Da capo o è stato a mezzo riferito?
6: No, io non capisco lei cosa vuole fare.
4: Nel senso, io ho mia nonna che deve sparare. Ho chiesto gentilmente se può venire a sparare con la sua pistola e mitragliato.
6: Assolutamente, assolutamente.
4: Cioè, può o non può?
6: Prima, no, non si può per legge, non si può perché bisogna avere un'idoneità al tiro, quindi bisogna fare un corso di maneggio.
4: Allora, magari vado a sparare a qualche macchina in uno sfasciacarrozzo, sto parlando. Allora la porti in uno sfasciacarrozzo e la faccio sfogare su una macchina. Dai.
2: A questo punto tocca a Giovannino chiamare uno sfasciacarrozze di Torino.
7: Buongiorno, siete in linea con l'autodemolizione.
8: Pronto?
6: Dimmi tutto.
8: Senti un attimo, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai qualche macchina messa malissimo proprio che stai per distruggere, che devi tritare?
6: Cosa ti serve, scusa?
8: Mi serve perché ti spiego, io c'ho mia nonna qua che diciamo che è l'ultimo periodo della sua vita e voleva realizzare questo sogno che ha sempre voluto fare, cioè che vuole sparare a delle macchine. Allora, se tu hai delle macchine che tu devi buttare, te le pago, veniamo là. Mia nonna si sfoga a 10 minuti che fa due trivellate e ce ne andiamo. Se è fattibile, sta cosa.
6: So che sembra
8: Che sembra una roba scherzosa, ma non lo è. Vai, parla con chi devi parlare.
6: No, ma non è possibile fare quella roba lì.
8: Non capisco qual è questo problema, che vedo che sei tutto, tutto in perpetuo.
6: No, ma non è fattibile, cioè non è...
8: Ma spiegami il motivo, perché se mi dici solamente non è fattibile io non capisco. A parte che c'è mia nonna, già la vedo che si sta prendendo male, che già era tutta presa, perché c'ha una Magnum bellissima che la deve proprio sfogare sta pistola. Pronto? Pronto? Oh, va bene, state...
4: Ma guarda, no!
8: Non puoi portare...
4: Ma non puoi portare, devi sparare!
8: Ma mia nonna, poverina, è lì che vuole trivellare.
2: Visto che nessuno vuol far sparare la nonna, l'altra opzione è portare la nonna in un maneggio a cavallo con le frecce e cercare di attaccare gli indiani.
9: Pronto, Sperone?
8: Ciao, sei Jimmy Cafone tu? I cavalli?
9: Io non sono quello... Questo è ricevendo la...
8: No, perché io cercavo quello che presta i cavalli, come si chiama? Il cavallista.
9: Deve chiamare dopo più tardi, dopo le 4:30.
8: Minchia, fino alle 4:30 devo aspettare, ma
9: no,
8: com'è?
9: No, perché
8: sta
9: praticamente
8: cosa?
9: Io sono un dipendente che ho il telefono alle 10:40.
8: Ma che cazzo, ma non mi frega un cazzo me che sei dipendente. Cioè, se c'è il numero che cazzo ci mette? 6 ore per darmelo, coglione, che cazzo fa? Ma pensate, che gente di merda che c'è in giro. Dai, Jimmy Cafone, dammi sto cazzo di numero del manager, perché ti do uno schiaffo, zio cane, che ti stacco i denti. Ma pensate, guarda che gente cafona che ti butta giù il telefono, pezzo di merda.
2: Ora Giovannino lo fa gamba di legno.
9: Pronto?
8: Oh, cafone di me. Cazzo fai? Mi butti giù il telefono, ho capito? Stavo parlando, mi butti giù il telefono. Cazzo fai? Oh, Jimmy Cafone. Senti un attimo, ce l'hai sto numero del maneggio o no?
9: Ti ho detto che non ce l'ho il numero.
8: Oh, ma devi stare calmo, non è che devi essere aggressivo.
10: Ma che vedere, puttana!
8: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, scemo!
9: Io non ho detto.
8: No, ti ho sentito che
10: hai detto che tua madre è puttana.
8: Oh, coglione, ma pensa te, l'avevano detto che Jimmy Cafone era una merda. Ma ti sembra che insulti la gente così? Oh, Cafone! Ma cazzo fai? Adesso non parli, coglione! C'hai paura, scemo! Ma pensate, oh!
10: Sto Cafone!
8: Ma pensate che offende la gente!
2: Vai Massimino, pensaci tu a far sfogare la nonna vecchia bastarda.
9: Pronto?
10: Pronto, maneggio? C'avete i cavalli?
9: Sì.
10: Sì, salve, senti, sono Massimino di quarto, la chiamo per una richiesta particolare. Voi insegnate anche a cavalcare le vecchie?
9: Sì.
10: C'avete cavalli un po' docili?
9: Quanti anni c'ha?
10: Mio nonno c'ha 80 anni.
9: Però abbastanza, però per, in forma, il problema è per salire a cavallo, il problema è quello.
10: Vabbè, al limite tanto vengo con mio cugino. Ma non è sciangata, eh? Abbastanza ancora operativa la vecchia. Il discorso è che sei imbizzata tutta, proprio sei ingrifata con sti cazzi di film degli indiani, no?
9: Ah sì?
10: Sì, allora c'ha sta libidine, vorrei fargli sta sorpresa, la veste un po' da indiana. E volevo farla cavalcare con l'arco e le frecce e fargli fare una mezza cavalcata, così che spara le frecce.
9: Dovremmo fare diciamo un'ora, mezz'ora, così 10 minuti, quando non c'è confusione di cavalli in campo, capito?
10: A me l'importante è che tu mi dici che io posso vestire indiana mia nonna e farla cavalcare con l'arco e le frecce.
9: Possiamo fare qualche mattina, ma cavalcare a livello di, non sa andare a cavallo, quindi a livello di 2 minuti la mettiamo sopra, la accontentiamo.
10: Sì, si mette là con l'arco e le frecce,
9: è giusto.
10: Noi faremo una mezza pagliacciata, ci vestiamo tutti da indiani, gli facciamo fare sta minchia. Tu non c'hai uno che si veste da texano che si piglia una frecciata?
9: No.
10: Ah, allora mi organizzo io con qualche babbo di minchia, lo faccio infrecciare tutto da mia nonna e siamo a posto.
9: Ho capito. Va bene.
10: Sì, dai, per la nonna si fa, dai, sta cosa. Poi. Senti, mia nonna è molto alta, è 1,90 m.
9: Sì.
10: Cioè, ci sono cavalli che la reggono?
9: A voglia.
10: Ma fino a quanto reggono i cavalli? Perché è 1,90 m per 230 kg, eh?
9: 230 kg?
10: Sì.
9: E come facciamo a metterla sopra?
10: E che cazzo ne so, sei tu il cavallerizzo, mica sono io, ne so.
9: Infatti te l'ho detto io, non è semplice, non è 230 kg, non è semplice mettere su un cavallo.
10: Praticamente è un gorilla mia nonna, capito? 1,90 m, 230 kg, è una bestia impressionante.
9: Certo.
10: È un capo di bestiame, non è una cristiana. San Silvestro, figli di puttana! Oh! Ah!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! Ma hai cambiato culo! Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma tu.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: La mignotta senza buchi. La mignotta senza buchi.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba della mignotta senza buchi. C'era una volta, tanto tempo fa, una mignotta senza buchi. Come potrete facilmente verificare infilandovi una mela in bocca e un tappo nel culo o nella bagiana, l'esistenza della mignotta senza buchi era molto infelice. Da che mondo è mondo, infatti, la caratteristica fondamentale per far la vita da mignotta è proprio quella di possedere uno, o ancora meglio, più buchi. Purtroppo, la mignotta senza buchi, di buchi proprio non ne aveva, e a furia di far seghe da mezzo soldo fuori dalle osterie, le era venuta l'artrite alle mani e grossi calli da cappella sui piedi. Che vita infelice, pensava la mignotta senza buchi, guardando le altre mignotte, che di buchi ne avevano a bizzeffe, e li davano allegramente via a peso d'oro. Se soltanto anch'io potessi avere un buco, uno solo, anche piccolo e striminzito, sarei la mignotta più felice del mondo. Pensava questo la mignotta senza buchi, camminando nel bosco, dove le mignotte erano solite andare quando erano infelici. E fu proprio mentre passeggiava nel bosco, che venne attratta da uno strano rumore. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Era questo il rumore che attirò la sua attenzione. Mi domando da dove possa mai provenire questo strano rumore che fa tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Si chiese la mignotta senza buchi. Incuriosita, decise quindi di seguire quel persistente suono che faceva tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic, e scoprì che proveniva da un grosso picchio, che stava picchiando il becco sulla corteccia di un albero. Ah, è quel picchio che picchia il becco sulla corteccia dell'albero a provocare tutto questo tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Fu proprio in quell'istante, che alla mignotta senza buchi, venne un'idea geniale. Staccò un pezzo di corteccia da un grosso albero, e se lo mise là dove avrebbe voluto avere un buco. Come sperato, in breve tempo un picchio arrivò a picchiarci sopra col becco. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Faceva il picchio. Urlava di dolore la mignotta senza buchi. Tutta quella sofferenza fu però premiata, e dopo aver perso qualche litro di sangue, la mignotta si ritrovò con un bellissimo buco in mezzo alle gambe. Ah, come sono felice! Ah, come sono felice, finalmente ho anche io un buco, pensò la mignotta con un buco, ritornando a casa felice. Proprio sulla strada verso casa, incontrò un suo vecchio cliente. Ma che sorpresa, mignotta senza buchi, disse il cliente, vedo che finalmente ora hai un buco, cosa ne diresti di farmelo scopare? No, no, no, no, fece segno con la testa la mignotta con un buco. Aveva tanto desiderato quel buco, e tanto sofferto per ottenerlo, che ora non gli andava di condividerlo con nessuno. Lasciò dunque per sempre la professione di mignotta, aprì un allevamento di picchi, e il suo prezioso buco non lo diede mai a nessuno. Ed è proprio grazie a questa antica fiaba, che, ancora oggi, le donne che non la danno, sono chiamate fighe di legno. Fine. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer stanno guardando un nuovo e freschissimo programma.
3: Oh, oh, oh. Porca vacca, quanto mi fanno sbellicare Rick e Gian.
4: Ma quali Rick e Gian? Quelli sono Gianni e Pinotto.
5: Stupidi vecchi rimbambiti, sono Cocchi e Ponzoni.
3: Vorrei dire Cocchi e Renato.
4: Fermi, fermi, mi è venuto in mente. Loro sono Gaspare e Zuzzurro.
5: Io ce lo ciucciavo a Zuzzurro, ce l'aveva lì la brioche.
3: Beh, chiunque stracazzo siano questi due tipi in bianco e nero, fanno veramente spruzzare merda dalle risate.
4: Io spruzzo merda anche senza risate.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
2: L'intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento, e non solo sulla programmazione informatica, ma anche per quanto riguarda l'arte, la comicità e i meme.
4: Che cazzo sono i meme?
2: In mezzo a questi drammi, Roberto Vasco Rossi, un bambino della Gen Z o Gen Z, che in effetti non è proprio più un bambino, perché comunque bisogna rendersi conto che quelli nati nel 2007 quest'anno diventano maggiorenni, e quindi anche le ragazzine sono già ficcabili ed...
3: Maestà!
2: Oh, scusate, scusate, sto divagando. In ogni caso, questo coglione trova divertenti i brain rot, i meme del momento. Andate a dargli una sprangata alla vecchia maniera.
3: Forza ragazzi, questo bambino adulto ha bisogno di noi.
4: Sicuramente questo amante dei brain rot sarà un delinquente con cui dovremo prendere la cinghia.
5: No, no, ma tu che cos'è che sai dei brain rot?
4: Nulla, so che mi piace prendere la cinghia.
3: Coraggio alla Boomer Mobile. Turbo
2: Boomer! E con la lentezza che contraddistingue gli storpi, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Roberto Vasco Rossi.
7: Trallallero, trallallà, quando a un punto arriva mia nonna. Ornella lecca cappella.
8: Figa, che ridere che mi fanno i brain rot. Questo è uno scuolo con le scarpe. Assurdo.
9: Tung tung tung tung tung tung tung tung sahur.
8: Tung tung tung tung sahur, troppo bello.
7: Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore.
8: No, bombardino crocodilo, veramente. I meme hanno avuto una mega evoluzione con questi. Sono troppo divertenti.
3: Fermo lì, noi siamo i potenti. Turbo
8: Che volete da me?
5: Siamo qui per risolvere la situazione.
8: Risolvere cosa, scusa? Non ho nessun tipo di problema.
3: Ci hanno detto che ti piacciono molto i brain rot, vero?
8: E a chi non piacciono? Sono i meme del momento, la cresta dell'onda, fan riderissimo, guarda!
7: Liri li la rilà. Elefante nel deserto che...
4: E che cazzo ci sarebbe da ridere?
8: Stanno spopolando in tutto il mondo, raga, sveglia, dai! Ci hanno addirittura fatto una canzone, sentite qua!
4: Io non capisco, davvero non capisco. Ai miei tempi si rideva con Gino Bramieri. Lui sì che era il numero uno. E le donne facevano silenzio. E di certo stavano lontane dal palcoscenico, perché tanto non sanno fare il cabaret. Altrimenti erano cinghiate.
8: Gino chi?
3: Bramieri, Gino Bramieri.
5: Io ce lo ciucciavo a Gino Bramieri.
8: Mai sentito.
3: Ma porca di quella... Cercali, dai, sul internet.
8: YouTube?
3: Sì, quello.
8: Cosa devo cercare?
4: Digli Gino Bramieri Barzelletta.
8: Sentiamo, dai.
10: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
8: Oh, che palle la pubblicità, dai, salta, salta.
11: Non c'ho più niente, porca boia. Vediamo subito, non un momento, commissario, mi sono sbagliato. Mi sono seduto sul sedile di dietro.
8: Raga, questa è roba vecchia vera, eh?
3: Non ti fa ridere?
8: Ma tipo mai? Sentite, andate a fare in culo, io torno coi miei brain rot.
3: Ci vogliono le maniere forti.
4: Prendo la cinghia.
8: No, la cinghia no.
6: Turbo Boomer.
12: E con una raffica di 2000 cinghiate, proprio come è il 2000, l'anno da cui han smesso di capire una minchia tutti i nascituri, i potenti turbo boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino Vasco Rossi.
8: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinto che la comicità e ciò che ci fa ridere fosse determinato da un fattore soggettivo, un agglomerato di età, vissuto ed emotività. E invece no, noi della generazione Z non capiamo proprio un cazzo di niente. Meno male che mi avete dato una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva Gino Bramieri e fanculo il Technicolor.
5: Io ce lo ciucciavo anche in Technicolor.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè e chiede un caffè. Cioè, lui è dentro al caffè, sta nuotando e poi vede un signore e gli dice: papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso? E lui risponde: io sono Pdor, figlio di Khmer, e c'è da spostare una macchina e un diesel. E l'uomo che entra nel caffè dice: il caffè è amaro come la vita. E l'uomo entra nel caffè, un uomo entra in un caffè e lo ammazzano, porco.
13: Turbo Boomer Radio 105.
14: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, signora?
0: Mi dica pure.
1: Io e il mio consuocero qua presente stavamo chiamando perché dobbiamo organizzare un matrimonio.
0: Sì, ma guardi, noi siamo un fotografo, non siamo un ristorante.
1: Ah, naccio, padre, tu sei fotografo, chiamare. Ah, ma per caso fate anche foto di matrimonio, visto che uniamo l'utile al dilettato?
0: Sì, sì, noi facciamo foto di matrimonio, ma non abbiamo location, siamo fotografi.
1: Ah, beh, e voi conoscesse magari qualche ristorante interessante, bello in riva al lago?
0: Sì.
2: Io sono capace quello con la luce. Se no, se tu fate le fotografie, ci toccava messo un film il tuo matrimonio, si può fare o no? Ah, mio figlio, no?
0: Sì.
2: Non fanno a serie proprio come Reis, ci piace la serie, ci fatto pure Sky con la televisione. Adesso non fanno un matrimonio.
1: Ma che tipo, ce ne frega,
2: un momento, sto parlando con la signorina. Allora ci stavo dicendo, Is può fare un matrimonio. Un film praticamente tipo a Gomorra, no?
0: Ascolti, però io faccio fatica a capirla, perché...
2: Ma sto parlando italiano!
0: Ascolti, faccio così, richiami domani che trova il fotografo.
2: Ma perché il fotografo è per la napoletana?
0: No.
2: Allora, ma io sto parlando italiano,
0: lo so, però se lei parla veloce io faccio fatica a capirla.
1: C'ha ragione, parla lentamente, sei meridionale.
2: Ma scusato, allora parla lentamente. Mio figlio...
0: Sì.
2: È Nufan e Gomorra.
0: Sì.
2: Is facette l'abbonamento Sky Coppa televisore, posso avere la serie tutte puntate. È chiaro fin qui?
0: Guardi, mi dispiace ma non senti, ma le chiedo di chiamare un'altra volta, grazie.
2: Ma perché gli sto loco, noi siamo a Napoli.
1: Sei razzista, perché siamo napoletano.
2: Ah, scusa, ma lei perché se è lei?
0: Grazie, salve.
2: È salvo cazzo.
1: Ehi, pochino.
2: Oh, fratello cazzo. Fangula al sole. Stava parlando italiano, si capiva perfettamente visto che era la gente. No matrimonio
3: napoletano. Pronto?
1: Sono Cosimo Gentile. Pronto? Scusi il disturba. Voi avete barche? Avete barche, imbarcazioni? Scafi?
3: Sì.
1: Sì. Verso aprile marzo?
2: Maggio
1: quasi giugno. Facciamo un matrimonio in Sorbellaggio.
3: Ho capito.
1: La richiesta è un po' particolare, siccome arriviamo a fare a Titanic, a presente a
2: Titanic. Oh, Titanic!
1: A un film Titanic, a presente. L'unica richiesta è che, siccome è Titanic, voi avete qualche barca un poco vecchia, magari scasciata,
2: scarruppata,
1: che non funziona quasi, che la portiamo quasi a riva e la dobbiamo fare affondare.
3: Ho capito, no.
1: Con quattro colpi di revolverata.
2: Sì, io tengo pure un fucile, no? Al limite per rimmio. Inserito troppo cazzo.
1: Tu su cazzo.
3: Queste cose qua da noi non si possono fare.
2: No, come? Cioè, ci parli.
1: Ci passa un attimo con il suocero.
3: Così la fondi si vedono, ma cioè, guardi.
2: Io
3: non lo faccio.
2: Fra. Sono Pasquale Quagliarulo, di Quagliarulo e figli dal 1945. E capite chi sono chi?
3: Allora. Va bene.
2: No, non va pure, siente fra. Allora, se il problema è la barca, non è la prima pure cattaccia, non fosse la prima barca, ma ci cattati nella vita, amici, ci cattati nella montagna, là, c'è fondato pure, ci fatto tutti la ricca, almeno 4 volte. Ma qui non è un problema, capito? No?
3: Non ce l'ho una barca da affondare, non ce l'ho.
2: Ma poi mai me la avessi pure a cattare, sta barca.
3: No. Capito? E allora affondala te, io non l'affondo, cioè.
2: Che ma affondi non.
1: Allora, ma affondala, affondiamo. Ma
3: di Como non si possono fare.
2: E non si possono fare.
3: E fare te, va bene, dai.
1: È un incidente.
3: Guarda, ho fatto un anno a Napoli di Marina, so come funziona.
2: Vai, Marina,
3: non si può fare.
1: Tu conosci Marina a Napoli?
2: Sì, no, conosco diversi.
1: Dai. Scusate.
2: Allora, Marina a Buttane, quella che sta al logo Spacca Napoli. No, quartieri spagnoli, che Marina.
3: Va bene, caro.
2: E non va buono, ma no cazzo, io voglio sta a bar. No matrimonio napoletano.
1: Pronto? Sei al ristorante?
4: Sì.
1: Ah, facite cerimonie.
4: Certo.
1: Allora, ci spiega.
4: Sì.
1: Chiamiamo per un matrimonio. Dobbiamo sposare figlia mia e figlio suo.
4: Sì.
1: Voi avete disponibilità?
4: Allora, noi abbiamo disponibilità, non posso saperla se non mi dà la data.
1: No, la quantitativa di posti, quanta gente ci sta
4: 500.
1: Ah,
2: Abbiamo 500, diciamo.
1: È buono 500.
2: Sì, la famiglia mia da parte di mia moglie ci sta.
1: Vabbè, taglia qualcuno.
2: Non vuoi se taglia.
1: Taglia qualcuno.
2: È quello un matrimonio importante.
1: Voi state in fronte a un lago.
4: No, siamo a Cantù noi.
1: Dove state?
4: A Cantù.
2: Ah, è straniero.
1: No, Cantù. Penso che
2: Cantù,
1: sia. Dove fanno i canducci?
2: Ah, i canducci in Toscana.
1: E in Toscana state.
4: Buona giornata, grazie.
1: Poi. Poi.
2: Hai tanta bacio.
1: L'anima di chi è morta.
2: Eccide, viva pure.
4: Buongiorno.
2: E ne fra, io ero uno sputtone che dovevo trovare con cop. Agenti let's primi minuti di essere educati, per fine hanno parlato buono. Io sono anche per la scuola con la rulo.
4: Ho capito.
2: Io cazzo.
4: Devo lavorare e non c'ho tempo. Ma se io vuole venire, vada sul nostro sito, guardi che ci sono tutti i menu.
2: Strunzi, ci fate cadere tutta la vita per fare questo matrimonio.
1: Ma vedi scappogato!
2: Stupo con una legata! Ah, fangula a mamma!
1: La bocchina!
2: Sorry. Pronto? Vieni un picca, ci fate cadere tutta la vita per farmi trattare come una merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel riposevole in pace e dolcissimo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti e famosi Turbo Boomer.

0: No!
1: Purtroppo sì, amici miei. Nella puntata di oggi niente satira e niente problemi moderni legati all'estremo politicamente corretto. Dovete salvare la balera, porca m***a.
2: Ah, che ricordi, la balera. Non può chiudere, quel posto è magico. E lo dico io che sono un fottuto stregone bianco dopo che ho ammazzato Saruman.
3: Io ce lo ciucciavo a Saruman.
4: Dobbiamo salvarla, costi quel che costi.
2: Andiamo e facciamoci venire un'idea. Turbo
5: Boomer! È presa la statale, perché l'autostrada fa paura e soprattutto per non pagare il casello, i Turbo Boomer, a bordo della loro Boomer mobile, arrivano alla balera dell'Ortica alla famigerata velocità di 30 km all'ora.
2: Oh, mi basta essere entrato un secondo qui in balera per rievocare tutti i ricordi.
4: Avvertire questa meravigliosa sensazione. Sarebbe bellissimo tornare a quando ci bastava ridere, piangere, usare la cinghia e spaccare i denti ai fottuti musicialli.
3: Io ce lo ciucciavo i musicialli, anche se ce l'hanno minuscolo.
2: Chi è il proprietario adesso?
6: Ehi, voi, siete i Turbo Boomer. Il mio bisnonno mi ha sempre parlato di voi.
4: Ma quanti anni hai? Sei uno sbarbatello. Ai miei tempi diventavi proprietario dei locali solo a 70 anni e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
6: Beh, io ho ereditato l'attività dai miei genitori.
2: E perché, porco d***o, adesso stai chiudendo?
6: Perché basta, mi sono rotto i coglioni di sto posto. Vendo tutto e qui diventerà un all you can eat.
4: Che cazzo è all you can eat?
3: Stai commettendo un grave errore, Stellina. Questo posto è un tempio.
2: È importante, non può chiudere.
4: Si mangia, si balla, si sta in compagnia.
3: E poi piace a tutti.
2: Agli anziani come noi ed anche ai giovani. Guarda Rovazzi.
3: Io ce lo ciuccerei a Rovazzi, ma me l'ha già fregato Orietta Berti.
6: Ma che cazzo me ne frega tutte ste cazzate? Fanculo a sti vecchi di merda e fanculo pure a Rovazzi.
2: Sei sicuro, ragazzo? Ci saranno conseguenze, eh?
6: Buh, Mr. Parkinson mi sta minacciando. Che paura, dai, levati dal cazzo.
4: La prendo?
2: Vai, nonno, facci sognare.
4: Prendo la cinghia. Turbo!
5: E con una raffica di cinghiate stracolme di rancore e rispetto per gli anziani e i luoghi sacri della vecchia Milano, i Turbo Boomer danno al giovanotto strafottente la più importante lezione della sua vita. E questa volta per davvero.
6: Uè, grazie Turbo Boomer. Ero annebbiato dai luoghi comuni e dagli album di Sfera Ebbasta. Cosa stavo facendo? Adesso ho perso tutti i clienti. Servirebbe una serata speciale. Un miracolo per poter riconquistarli.
2: Tranquillo, coglione. Possiamo mettere in piedi il vecchio gruppo musicale del Liscio. Che ne dite, ragazzi?
3: Sì, possiamo fare come i Blues Brothers.
4: Siamo in missione per conto di Dio. Porco d***o!
2: Vai, facciamogli vedere come animare questo posto. Turbo
3: Boomer! Benvenuti cari amici, tutti qua in balera. Siamo noi, Ornella e i belli dentro. Mi gusta la balera, mi gusta stu. Te lo voglio ciucciare sempre di più. Ci trovi ragazzini dai 90 in su. Mi gusta la balera, mi gusta stu.
2: Vieni alla balera, la balera dell'Ortica. Non ti pentirai ed è pure pieno di fica. Vieni alla balera, la balera dell'Ortica. Mangi, balli e poi ti fai l'esame della prostata.
6: Grandi ragazzi, un mega successo. Avete salvato la balera e che gran pezzo.
2: Oh sì ragazzo, la balera è una vera istituzione.
3: E poi con 33 cl di sperma nello stomaco, senti come canto.
4: Ma prima di andare non voglio raccontarvi una barzelletta. Questa volta voglio fare una marchetta. Sì, una marchetta alla balera dell'Ortica. Un posto meraviglioso in cui puoi... è bello, ci vieni con gli amici e te ne vai da solo. No, aspetta, vieni in balera che troverai il Cinar 70 contro il logorio della vita moderna. Solo e unico gusto inconfondibile per l'uomo che non deve chiedere niente mai a nessuno, nessun favore, perché io mi sono fatto da solo, mica c'era il papà che pagava, anche se comunque non ci ha mai fatto mancare niente, eh? O mangia sta minestra o salta dal balcone di pali in frasca e vai in... vieni in balera, la balera dell'Ortica, posto magico, ma mi raccomando, bevi con responsabilità, altrimenti se bevi, altrimenti se bevi ti vai a schiantare e ti ammazzano, porco d***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti, delle puntate precedenti.
2: Nelle scorse puntate abbiamo tirato matto Ennio con la bolletta gigante.
3: Poi per giorni l'abbiamo richiamato ma non ci ha più risposto.
2: Ma dopo qualche giorno abbiamo saputo da delle fonti sicure
3: che è andato a funghi.
2: Ma qualcosa è andato storto.
3: Figa, sentiamolo.
4: Dove abiti?

0: Pronto, signor Ennio?
1: Ehi, chi sei?
0: Salve, sono la forestale.
1: La forestale?
0: Sì, perché...
1: Che cosa vuoi?
0: Perché ieri, quando lei è andato a funghi, ha preso i funghi per terra ed erano in una proprietà privata.
1: Come non la proprietà? Erano nel bosco!
0: Ed era la proprietà privata della famiglia Boy Luke.
1: Chi sono?
0: I proprietari del terreno. Non so se lei ha visto una macchina rossa parcheggiata.
1: Ma non ce n'erano di macchine, non ce n'erano.
0: Ho scritto 01 sul numero.
1: Ho preso la ferra. I funghi, ma non erano buoni. Cosa sta prendendo la tarchipina, perché sto male.
0: Cosa è successo, signor Ennio?
1: Dei funghi, gli ho detto di lasciare la terra, mi ha dato dei funghi, non sono buoni, sono male.
0: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso.
1: C'è la febbre, sto prendendo la tarchipina.
0: Ah, vuole che gli passo un medico?
1: Del medico?
0: Sì, glielo passo, e noi abbiamo anche un medico qua, siamo della forestale ma abbiamo anche...
1: Passami il medico!
0: Allora le passo... Perché comunque, aspetti un attimo, le volevo dire anche che il signor Boy Luke ci hanno contattato per dirle... I proprietari del terreno dove lei è andato a prendere i funghi e mi hanno detto che...
1: Era
0: un terreno proprietario, sono Boy Luke di quel terreno e praticamente non so se lei ha visto il cartello attaccato negli alberi che c'era scritto sanzioni previste per i funghi 18.000 euro.
2: Via! Partenza valida!
1: Quelli 18.000 euro!
0: Sì, ma adesso non si...
1: Ma ne ho preso una borsa e mezza.
0: Quanto?
1: Ma nel tempo che ne ho preso di più.
0: Allora sono 30.000 euro minimo.
1: Ma non erano buoni, sono male i funghi.
0: Quanti chili ha preso? Signor Ennio, quanti chili ha preso?
1: Una borsa!
0: Porca miseria!
1: È il Beppo, ne ha prese due! Ne ha prese due, bastardo!
0: Allora facciamo così, si calmi. Che adesso le passo il medico, così le dai consigli giusti. Va bene?
1: Passami il medico!
0: Quanto ha di febbre lei?
1: Ho detto 108
0: di febbre?
1: Sta prendendo la tachipina!
0: È un po' alta 108, eh?
1: Che 108? 38! 38! Che 108!
0: Lei
1: sta prendendo la tachipina!
0: Allora, lei sta prendendo la tachipina, però...
1: La tachipina!
0: La febbre, dove l'ha misurata? Sotto il braccio o...?
1: Sotto il braccio, dove lo devo misurare, bastardo? Dove?
0: Perché si può provare anche forse meglio nell'ano, eh?
1: Nel sedere. Nel culo.
0: Facciamo così, le passo adesso il dottore, così provate la febbre insieme nel sedere.
1: Passami il medico.
0: Certo, mi raccomando,
1: passami il medico.
0: Te lo passo subito.
1: Dai.
3: Sei in attesa di collegarti col medico.
1: Dammi il medico.
3: Qualche secondo e parlerai con il medico di fiducia che ti farà passare la febbre in pochi secondi. Secondi.
1: È la misura la febbre. Dammi il medico.
3: Il medico arriva tra...
0: 3.
1: 2.
3: 4.
1: 4.
0: 4 diviso 2 uguale 2.
1: Dammi 2.
3: 3 e mezzo.
1: Dammi il medico.
0: 3, 4, 5, 5, 2, 1.
1: 2.
3: 1, 1, 1.
0: 4, 2, premio fedeltà.
1: Pronto.
0: Pronto.
1: Andiamo, fai il medico, adesso, bastardo.
0: Sì, ma io studio.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: lo Zodi 105.
7: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
9: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi.
8: Dona, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
9: Cioè?
8: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
9: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
8: So che deve succedere qualche cosa, però.
9: Anche lo zoo?
8: Ma dicono, ma dove?
9: E dimmi cosa?
8: Che devono cambiare, però.
9: Cioè?
8: Che ne so, adesso vai alla profondità.
9: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
8: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
9: A chi?
8: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
9: Ma c'è la certezza.
8: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
9: guardala, è andata in onda.
8: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
9: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
8: Vogliono levare un po' di cose.
9: Un po' di persone.
8: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
9: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
8: Direttore di Rete 4.
10: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
8: Però là, sempre questo mio fa.
11: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
8: Perché sa media se. Però dicono, là, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
14: Come sta? Come sta? Merda!
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma va fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Geova Beach Party.
4: Fifufa ragazzi, sono tornato, sono appena ritornato dalla svendita di Miffoni a Gallarate e sono qui come sempre per portarvi le verità del mondo contro i poteri forti. Allora, visto che siamo in estate, che è la stagione dell'amore, c'è appena stato San Valentino, allora io oggi ho portato una carrellata di verità del mondo, di grandi aforismi sull'amore, sulle relazioni. E allora, l'amore non è bello se non è litigarello. Tra moglie e marito non mettere il dito, fifi e fufu. Allora, quando due filaffano c'è sempre chi dice colpa di uno, colpa dell'altro, ma la verità è che è sempre colpa di tutti e tre. Piano piano. Allora, quando a tuo marito arriva un messaggio da un certo Giorgio Calcetto e che tu dal vivo non hai mai visto, probabilmente ti ha già piazzato i cuorni con tutti i pilu. Un po' di napoletano quella. A Venezia porta solo la ragazza della tua vita perché costa tutto un botto. 9 euro per una Coca-Cola, porco.

0: Tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo lo anche quando.
1: Sì.
0: Anche quando.
1: Sì.
0: Anche quando cerco di nascondere l'erezione mattutina. E ora, come sempre, una canzone, ma questa volta non farò io a cantarla, perché questa volta ho un grandissimo ospite che è il guru dell'amore, il guru. Signore e signori, ecco per voi Tiziano Feffo!
2: Ciao, giovane!
0: Ciao Tiziano! Allora, senti, prima di iniziare, dimmi, ma tu cosa ne pensi della sovranità alimentare?
2: Sì.
0: Tiziano Ferro! Vai!

Geova Beach Party! Geova Beach Party! Geova Beach Party!

0: This is a zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, devo andare un momento qui in posta che devo spedire una cosa che ho venduto su Vinted. Ce la fai a stare mezz'oretta da solo con il piccolo?
3: Ma certo, amore, perché mi hai preso, scusa? E poi ha 10 giorni di vita, ho 40 anni, direi che riesco a gestirlo, non ti pare?
2: Ma sarà. Comunque ti lascio già pronte le salviette per pulirlo, il pannolino pulito, l'olietto per la pelle e un biberon di latte da scaldare, ok?
3: La madonna, vai via 30 minuti, mica 3 mesi, cosa vuoi che succeda?
2: Ok, ok, allora vado. Mi raccomando, non lasciarlo solo nemmeno per un istante. Mai, mai, mai. Promettilo.
3: Sì, sì, ok, vai, dai, ciao, ciao.
4: Ehi, infatti.
5: Forza ragazzi, abbiamo raggiunto lo scalo. Lei, arriva, lei è la signora dell'appartamento 46.
2: Oddio, sì, ma il mio bambino, mio marito, che succede?
5: Apparentemente un coglione con un bambino piccolo ha pensato bene di farsi una sega lasciando il bambino da solo davanti a un pannello elettrico con una birra in mano, una sigaretta accesa e del vetriolo.
6: Perché il vetriolo? Perché?
7: Allora, Wender, hai visto che bella collezione che mi sono fatto? Tutti gli anni 80, 90, restaurate, assicurazioni, funzionanti.
8: Incredibile, Paolo, guarda, veramente, mica sono troppo fighe, no? Ma poi, mica hai anche la NSR, era il mio sogno da sbarbato.
7: Oh, la NSR dell'88, perfettamente funzionante. Andiamo a farci una gita, prendila su, dai. Io prendo la Kajiva C9, ti porto a fare un giro indimenticabile, prima ci facciamo tutta la panoramica. Poi tagliamo giù per la collina, poi facciamo queste stradine interne in mezzo al bosco, però sono asfaltate, vai tranquillo. Tac! Poi ci fermiamo al paese, dove ci fermiamo un posticino a cena, non va paura, tramonti, roba.
8: Fighissimo Paolo, però scusa un attimo, ma cioè sei sicuro? No, perché sono già le 7 di sera, sai, sta facendo un po' buio.
7: Coglione, guarda che le moto c'hanno anche le luci, eh. Poi vuoi metterli in giro con una bella breccia estiva serale? Sono 40 gradi al sole, cazzo.
8: Sì, ok, però cerchiamo magari di stare sulle strade urbane, sai, non si sa mai con la moto, io non è che ci guido tanto. Cioè, non vorrei mai trovarmi per terra, ecco.
7: Ma non dire cazzate, questo giro lo faccio ogni weekend, è rodatissimo. Stai sereno, conosco il comprensorio come le mie narici. E sai quanto conosco le mie narici.
8: Lo so, Paolo, lo so.
7: Tanto, le conosco tanto le mie narici.
4: Ehi, infatti!
9: Proseguono le ricerche da parte della Guardia Forestale e alcuni volontari di Wender e Paolo Noyes, noti per la trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. Alcuni testimoni affermano volessero solo fare una gita con delle motorette d'epoca, ma ormai sono dispersi da 72 ore e i ricercatori iniziano a temere il peggio.
10: Paolo! Paolo, paura, dove siamo? Dove siamo?
7: Non lo so! Non lo so!
10: Paolo, Paolo! Te avevo detto che non bastava la benzina!
7: Devo prendere a destra! A destra! Devo prendere a destra!
10: Ma ci sono animali pericolosi in Emilia!
7: Ma non dire cazzate!
6: Sì, ci sono. Ci sono. E come se ci sono?
7: Oh raga, basta, mi sono stancato, mollo tutto, mollo Milano, mollo l'ufficio e coi soldi della liquidazione mi prendo una mega villa in mezzo al bosco in stile americano.
11: Luca, ma sei scemo? E come fai poi a vivere, scusa?
7: Sereno Mario, vado in mezzo a un bosco, ma ormai con le nuove tecnologie sarò sempre connesso, finalmente quella pace, quella tranquillità potrà darmi lo slancio per fare il mio sogno.
11: Cioè?
7: Scrivere romanzi e venderli su internet, che grazie a Starlink ormai il wifi ti segue ovunque.
11: Tacca tacca tacca. Ma sarà. Io avrei una paura folle a stare da solo in una mega villa in mezzo ad un bosco senza nessuno attorno per chilometri. Ma scusa, il film horror non ti hanno insegnato nulla?
7: Mario, ma che cazzo dici? Vado a vivere in montagna, mica in un film. Dai, non fare il coglione.
11: Ma, contento tu? Comunque, oh, in bocca al lupo, eh.
12: Viva il lupo, sai che sono animalista. E poi ci sentiamo su Zoom, dai, ti chiamo.
11: Sì, sì, sì, certo. Mi raccomando, fatti sentire che sto in pensiero, sennò, eh.
12: Ma certo, Mario, stai sereno, sono solo io, i miei libri e la natura. Ti capì? Ciao, Pirletta, ci sentiamo, buono smog.
11: Oh, ma ci saranno animali pericolosi?
12: Ma va, che cazzo di animali pericolosi.
4: Ehi, forti!
11: Oh, allora, Luca, come va questa nuova vita?
6: Ci sono. Ci sono. Figa se ci sono.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
13: Radio 105.
14: Lo Zodi 105.
15: Papà Castoro, raccontaci una storia.
16: Anche due storie.
17: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
18: Ascolteremo te.
19: Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia.
17: Papà Castoro non c'è. Andate a drogarvi.
19: Papà Castoro, dai, non fare la merda. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
17: Ah, va bene, va bene. Allora, questa storia si intitola La principessa sul pisello.
19: Papà Castoro, ma come parli? Non si dice pisello, si dice cazzo.
17: Va bene. Allora, senti, questa storia si intitola La principessa sul cazzo. Allora, c'era una volta una principessa che stava sul cazzo a tutti.
19: E perché stava sul cazzo a tutti? Perché? Perché? Perché?
17: Perché? Perché? Perché lo prendeva nel culo senza farsi bidet. Capito?
19: Giusto, giusto, giusto. E poi?
17: Ancora questo e poi. E poi un giorno la principessa sul cazzo incontra il principe sui coglioni.
19: E perché sui coglioni? Perché? Perché? Perché?
17: Ma che domande sono? Perché il cazzo era già occupato, no? E allora stiamo sui coglioni.
19: Giusto, giusto, giusto. E poi, e poi, e poi.
17: Basta questo e poi. Allora, il principe sui coglioni era molto triste perché il suo criceto preferito era scappato di casa, no?
19: E perché era scappato di casa il criceto? Perché? Perché? Perché?
17: Perché qualcuno aveva ucciso i suoi genitori, ecco perché.
19: Oh, che tristezza! E poi? E poi? E poi?
17: E poi la principessa sul cazzo disse al principe sui coglioni: lo so io dove è andato il tuo criceto.
19: Dove? Dove? Dove?
17: In una grotta segreta al centro della foresta.
19: Oh!
17: E questa grotta segreta al centro della foresta, pensate, era abitata da...
19: Un drago! Un drago! Un drago!
17: No, no, un drago!
19: Un orco! Un orco! Un orco!
17: No, neanche l'orco!
19: Una strega! Una strega! Una strega!
17: No! Neanche la strega! Fate parlare me, no?
19: E da chi cazzo è abitata?
17: Da Richard Gere.
19: Oh!
17: E quindi la principessa e il principe andarono nella caverna e ci chiesero a Richard Gere se avesse visto il criceto. E Richard Gere rispose: senti, lo so io dove è il criceto.
19: Dove? Dove? Dove?
17: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe.
19: Oh!
17: Questa caverna segreta al centro delle chiappe di Richard Gere era abitata da...
19: Un drago! Un drago! Un drago!
17: No, non era il drago.
19: Un orco! Un orco! Un orco!
17: No, cazzo! Neanche l'orco ho detto!
19: Una strega! Una strega! Una strega!
17: No! Cazzo!
19: E da chi cazzo è arrivata?
17: Da Linus!
19: Oh!
17: Il principe e la principessa entrarono nella caverna e chiesero a Linus se avesse visto il criceto, no?
19: E l'aveva visto! L'aveva visto! L'aveva visto!
17: Sì! Senti, disse: allora, lo so io dove è il criceto!
19: Dove? Dove? Dove?
17: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe. E questa caverna al centro delle chiappe di Linus era abitata da...
19: Un drago! Un drago! Un drago!
17: No, no, il drago!
19: Un orco! Un orco! Un orco!
17: No!
19: Una strega! Una strega! Una strega!
17: No! Basta!
19: E da chi cazzo l'ha abitata?
17: Da Batman!
19: Oh! Ma aspetta! Allora la caverna è il culo di Linus!
17: Esatto!
19: E il criceto a cui hanno ammazzato i genitori è Batman?
17: Ah, esatto! Finalmente l'avete capito!
19: Ma aspetta, Papà Castoro! Qualcosa non torna! Batman è un pipistrello, non un criceto!
17: Ma che c'entra? Anche Linus non sa fare DJ, ma lavora lo stesso in radio, no? Stronzi, terrore di merda! Ma ammazza la mamma, in famiglia il cazzo!
13: Yeah. Yo. Per lo zoo

0: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Muzzicone e sono uno studente di economia fuori sede. Le scrivo perché, essendo appunto fuori sede, non ho qui il mio medico di base e allora mi sono convinto a chiedere un consulto online per il mio problema.
1: Salve signor Muzzicone, bellissimo cognome, ha origini arabe?
0: Grazie gentilissimo, no, in realtà è un cognome siciliano.
1: Ah, quindi arabe.
0: Mi perdoni, ma sta facendo dell'ironia sul Sud Italia?
1: Oh, oh, oh, non mi permetterei mai, era solo una constatazione, virgola. Voi genti del sud siete figli dell'invasione millenaria. Praticamente le vostre ave si sono fatte scopare da mezzo Mediterraneo. Faccina che sorride.
0: Beh, virgola, effettivamente non posso darle torto.
1: Allora, Terone, virgola, mi dichi pure in cosa posso esserle utile.
0: Ma scusi, virgola, adesso però ha usato un appellativo dispregiativo, tipico delle genti del nord.
1: No, oh, oh, oh, oh, è un francesismo ipodislocativo aggregativo. Sa, io ho anche un master in lingue arcaiche.
0: Accidenti, virgola, lei deve essere proprio una persona preparata, virgola. Non conoscevo questo risvolto linguistico.
1: Su, su, non mi faccia perdere troppo tempo che ho la crocca sul tavolo che mi fissa.
0: Accidenti, mi perdoni, virgola, stava per pranzare.
1: Sì. Sì, pranzare, faccina con la linguina. Virgola, mi stavo preparando una crocca alla nasina, piatto tipico boliviano.
0: Mamma mia, ma lei è una persona piena di risorse, virgola. Complimenti, anche chef.
1: Ma vuole un consulto o mi vuole scopare il culo? Con i complimenti. Su, su, dichi, dichi.
0: Guardi, mi vergogno un po' a scriverle la cosa, virgola. Ho visto che pagando si può avere un consulto in cam, virgola. Ha tempo?
1: Figa, per la fresca le faccio anche le coccole. Su, clicchi e paghi, che son tutto duro.
0: Sì, sì, subito. Eccomi, salve dottore, wow che studio particolare, ha anche una vecchia motocicletta esposta.
1: Sì sì, sono collezionista.
0: Accidenti, sembra un garage pieno di cose anni 80.
1: Sì sa, sono nostalgico.
0: Ma quella è una pila di vecchi giochi in scatola Clementoni, ne aveva tantissimi anche il mio babbo.
1: Sì ma non me ne frega un cazzo, su non mi faccia perdere il tempo che ho la crocca che mi fissa.
0: Allora, io da quando sono a Milano continuo a grattarmi tantissimo nelle zone intime. Ho provato mille pomate, ma non cessa.
1: A proposito di cesso, lei per caso è stato di recente in un bagno pubblico?
0: No, dottore, io non riesco a farla fuori casa.
1: Perdoni se lo chiedo, lei dove vive?
0: In una casa comune con altri 12 studenti.
1: E quanti bagni avete?
0: Uno.
1: E da dove arrivano gli altri studenti, se posso?
0: Beh, di studenti in realtà ce ne sono solo 3, gli altri 9 sono lavoratori del settore floreale.
1: Giardinieri?
0: No, bangla con le rose.
1: Ho capito. E quindi lei e le altre 13 persone vivete assieme in quanti metri quadri?
0: 60, sai, affitti a Milano sono fuori controllo. Ma che c'entra?
1: C'entra. E mi levi l'ultima curiosità, si gratta solo lei o anche il resto della trincea della prima guerra mondiale?
0: Beh, anche gli altri credo, perché vedo spesso grattarsi nelle zone basse anche gli altri. Cosa posso fare?
1: Allora, prima di tutto, mio caro Terone, si recchi in un fast food con un curriculum.
0: Francesismo ipodislocativo aggregativo?
1: No, offesa razzista! Dai, taglia la testa al toro e affronta l'unico lavoro che puoi fare con la tua laurea di merda in Italia. Così ti affitti un appartamento al tuo paese e vedrai che non vivendo più nella capanna qui nella neve Biancaneve comincerai a smettere di avere la piattola, pezzente!
0: Ma come si permette? Mio padre è notaio!
1: Ma che cazzo di notaio? Ma che cazzo di notaio? Sarà un friggitore di oliva ascolane! Altrimenti non mandava il figlio a vivere nel libro della giungla. Dai, dai, su, dai, Terone.
0: Ma si vergogni, e sicuramente le sue crocche faranno anche schifo.
1: Schifo? Figa, è roba così fresca che se il boliviano non correva a caccare nel colapasta stamattina finiva aperto col coltello in aeroporto, pirla.
0: Ma che sta dicendo?
1: Ma vai a fanculo, barbone. Barbone, ma pensa a te, ma tutti io. Tutti io. Vabbè, dai, c'ha che finisco l'impiattamento per Master Pets. Ecco qua, così, perfetto. Adesso la prova dell'assaggio. Sa ancora di colon, cazzo. Mi ha addormentato i denti, figlio.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone, ti ha licenziato?
6: Eh?
5: Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere? Scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli, da 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
6: Passa Alberto.
8: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre di 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però Angeli, mangia, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nelle puntate precedenti di Infame in Incognito.
2: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
3: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
2: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
1: Dopo essersi accertato delle ripetute inadempienze dei suoi dipendenti infedeli, il famoso imprenditore del settore edile Giulio Schiappi decide di mostrarci uno spaccato della sua vita fuori dalla copertura con la quale sta spiando i suoi dipendenti, infiltrato in azienda. Mentre con i suoi amici mega imprenditori miliardari si crogiola con giochi di società a base di sofferenza inflitta.
4: Dottore, fa la colazione?
2: No, non rompermi il cazzo, perdente, che sto mietendo vittime con il toto licenziato assieme ai miei amici del circolo degli arcigni. Vaffanculo!
5: Come godo sentire l'umile sottomesso!
2: Lo dici a me? Ho il durello mentre lo sfanculo!
5: Allora, Schiappi, io lancio la sfida con... sparo fuori dall'azienda questa appena entrata in maternità, divorziata e con altri due figli sul gruppone!
2: Cazzo che mossa! Ma sei malefico come Satana che si incula Hulk! Ci smeni almeno tre pippi con la causa, però! E mi vai sotto col punteggio infamità!
5: Sì, ma vuoi metterla a libidine? La faccio registrare di nascosto mentre piange e te la giro sul gruppo di WhatsApp!
2: Me lo puoi succhiare! Io rispondo con la mossa del vincitore!
5: Cioè?
2: Guarda che ti affamo! Ti giro la foto!
5: No! Ma questo è invalido! Eppure non vedete!
2: Sì, eppure con mamma invalida e figlio sottosviluppato!
5: Ma non ci posso credere, sei un bastardo!
2: Grazie, non lusingarmi per avere un vantaggio, però.
5: Ma non puoi licenziarlo!
2: Sì, mi sono inventato la giusta causa! L'ho fatto rapire e chiudere in uno scantinato per un mese! Lui non si è presentato sul lavoro e lo seguo stamattina!
5: Mi alzo le mani, sei troppo un figlio di troia! Sei imbattibile, dai, ci vediamo stasera a cena!
2: Va bene, porto io le troie!
1: Dopo una lunga sessione di massaggi con quattro troie pechinesi e aver malmenato un ex culturista compiacente per denaro, per soddisfare le proprie perversioni, lo Schiappi decide di andare a fare un giro nei suoi uffici amministrativi dislocati in lungo e in largo nello stivale, per vederci meglio su alcune voci di bilancio sospette.
6: Salve, sono il fattorino aziendale.
7: Ciao, sei nuovo? Non ti ho mai visto.
2: Sì, sono nuovo e tu sei una gran figa. Chi ti ha assunto? Lo sanno che mi devono girare le foto ai fighini quando posso predare sessualmente ai dipendenti.
7: Ma di che cosa stai farneticando? Dipendenti? Fighino?
2: No, vengo da Figino, sono un ex tossico dipendente. Scusami, ho la sindrome di Tourette.
7: Povero, mi dispiace.
2: Ma dov'è il capo ufficio di questo cesso di posto e puzza di ambipura alla merda?
7: Ah, scusa, no, si è rotto lo scarico fognario, ma quel verme del capo ufficio si è giocato alle macchinette i soldi di cassa per la riparazione.
2: Figlio di troia, si incula i miei soldi per giocare d'azzardo.
7: Sui soldi?
2: Sì, sono soldi di tutti noi dipendenti, sai.
7: Ah, sì, certo, sei comunista anche tu, che piacere.
2: Comunista io? Figa, c'ho un crampo alla spalla a furia di andare a predappio.
7: Cosa?
2: No, che stiriccone ci metterei il cappio.
7: Ah, sì, infatti.
2: Senti, posso parlarti un pelo in privato? Avrei un'offertina che credo potrebbe interessarti. Sei sposata?
7: Sì, certo.
2: Ok. Hai il mutuo un sacco di debiti?
7: Sì, come tutti.
2: Beh, oggi è il tuo figa giorno fottutamente fortunato.
1: Approfittandosi della sua immane potenzialità economica, dopo essersi chiavato la propria dipendente davanti al marito consenziente dopo un'enorme offerta in denaro e la cancellazione dei suoi debiti, previa l'umiliazione della sua stabilità di coppia attraverso la possessione del suo ano mentre il consorte canta inni fascisti, lo Schiappi si asciuga la cappella nel TFR dell'ex capo ufficio infedele, licenziato dopo un lungo pestaggio.
8: Dai, canta! Canta, comunista di merda!
7: Sì.
8: Guarda come ti sto scacciando la moglie infame!
1: Nella prossima puntata di Infame in incognito.
3: Oh, sei nuovo?
8: Sì, da cosa l'hai capito?
3: Sei l'unico in cantiere coi moccassini senza calze.
8: Sono comodo, plantare su misura.
3: Ma le scarpe infortunistiche, scemo. Senza non puoi lavorare.
8: Sì, dai, dopo le metto.
3: Non rispondere male che ti faccio licenziare come sei entrato, pirla.
8: Come ti chiami?
3: Silvio Battigiani, detto il Piras.
8: Stasera mi faccio un martini con un cuocchio al posto dell'oliva.
4: Ecco, signore, maltini con occhio.
8: Uè, agitato, non shakerato. Figa come godo!
0: Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Oh. Radio Erkenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Erkenera.
1: Brava Nicole. Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Erkenera. Questo è Pisellotto, il programma che parla di sesso.
3: Oh.
1: Io sono un ex porno attore, ma ormai ho il pene stanco e quindi ho deciso di portare il sesso in radio. Oggi parliamo di leccamento dei piedi. A voi piace? Fatevi sentire. Pronto?
4: Sono
1: pronto?
4: In radio. Sì.
1: Oggi stiamo parlando di leccare i piedi. Lei lecca i piedi del proprio partner?
4: Ma vattene a fanculo, va.
1: Pronto? La gente si vergogna di dire la verità. Ma perché? Lasciatevi andare e siate liberi di dire la vostra. Sentiamo un altro ascoltatore. Lei lecca i piedi del proprio partner?
5: No, mi lecco cazzo tua mia per caso? Ciao.
1: Ah? Ma con chi cazzo ho parlato? Non ho capito un cazzo. Immaginate questo essere al primo appuntamento con una donna. Andiamo avanti.
5: Pronta?
1: Dai, non ti vergognare. Raccontaci qualche vicenda piccante.
5: Ah, tua mia per caso. Ma va a fare un buon cazzo nella roba.
1: E poi succhialo ancora. Scusatemi, ma ogni tanto quando la gente mi insulta mi partono le frasi dei miei film. Come questa: fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella. Però adesso chiamatemi la scimmia umana, che voglio cercare di avere un contatto.
5: Famo dire un cazzo di fatta, ma te ti sei rotto un vibratore.
1: Che nomi dai alle dita dei piedi? Franco? Tommaso? Patrizia?
5: Nicole, Patrizia.
1: Rabuazzo Maria? Oh. Dai, dai, andiamo avanti. Basta con le scimmie. Passatemi una donna.
6: Pronto?
1: Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
6: Ma vaffanculo, va.
1: Ricordo, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, che stiamo parlando di ciucciamento dei piedi. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto? Lei è in diretta in radio.
6: Com'è?
1: Ma porca puttana, ma non c'è uno che sappia dire una parola in italiano. Ma come cazzo avete fatto a vivere sulla terra? Mamma mia, ma lei è proprio una m***oide. Pronto? Lei è in diretta. Bella tronna iperstellare.
6: Hai capito?
1: Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare. Sì, ti voglio così, tutta liturgica. Ma avete sentito? Era una gabbia di scimmie impazzite. Dai, richiama sta stronza mangiacazzi.
6: Pronto?
1: Che nomi dai alle dita dei piedi? Franco? Tommaso? Patrizia?
6: Ma non hai che cazzo ma stamattina mamma padre ma sputtigenti.
1: Ah, ti piace, vero?
6: Non c'era, ma cugionevi. Vaffanculo, va.
1: Scimmia di merda. Dai, ora vediamo di portarci a casa qualche opinione sul ciucciamento dei piedi. Pronto?
7: Pronto?
1: Mi vuole dire cosa ne pensa del ciucciare i piedi?
7: Come?
1: Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
7: Non capisco.
1: Ma lei non sa parlare l'italiano.
7: Come?
1: Ma lei non sa parlare l'italiano.
7: Sì.
1: Che nomi dai alle dita dei piedi?
7: Ah, oh, guarda.
1: Franco?
7: Faccio schifo, guarda un culo.
1: Tommaso?
6: Pronto?
1: Mi vuole dire cosa ne pensa del ciucciare i piedi?
6: Come?
1: Lei è in diretta in radio.
6: E che ti vuole?
1: Oggi stiamo parlando di leccare i piedi.
6: Come?
1: Lei lecca i piedi del proprio partner?
6: Stupido ignorante, vada a maltrattare sua madre, sua sorella e suo nipote.
8: Vendetta!
6: Vendetta!
8: Vendetta!
4: Pronto?
1: Scimmia di merda.
4: Piantala!
6: Cornuto!
1: Scimmia! Bene, da quanto abbiamo capito, la gente non lecca i piedi, ma è molto ignorante. Il vostro Jürgen vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Pisellotto.
9: Che c***ata.
1: Ciao.
0: Radio.
1: Ergenera.
0: Radio 105.
1: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: una storia.
1: Anche due storie.
2: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
3: Ascolteremo te.
4: Non ho tempo. So già, è 11 mattina, sono ancora ubriaco.
5: E dai, papà Castoro, raccontaci una storia. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore.
4: Va bene, vi racconto ragazzi di storia.
5: Evviva!
4: Allora, questa storia si intitola Robin Nudo. Senti, c'era una volta nella foresta di Sherwood un fuorilegge chiamato Robin Nudo.
5: E perché lo chiamavano Robin Nudo? Perché? Perché? Perché?
4: Perché andava in giro nudo, no? Testa di merda.
5: Oh! E poi? E poi? E poi?
4: Guarda, no, stavolta no e poi, Guarda, il primo che dice poi, guarda che lo inculo, ve lo dico, Allora, Robin Hoodo viveva nella foresta di Sherwood col suo miglior amico Batman Nudo.
5: E perché era nudo?
4: Perché era ricchione, no?
5: Oh!
4: Un giorno Robin Nudo e Batman Nudo stavano camminando nella foresta di Sherwood quando incontrarono un forestiero di nome Walter.
5: Walter?
4: Walter Nudo, no?
5: Oh! E poi? E poi? E poi?
4: E ancora? Avevo detto che non devi più dire poi.
5: Basta, papà Castore, basta!
4: Aspetta che lo tolgo. Allora, Walter Nudo corse verso Batman Nudo e Robin Nudo, gridando: aiuto, aiuto! Mary Poppins! Ma hai infilato l'ombrello nel culo!
5: Oh! E poi? E poi? E poi?
4: Allora, cammina, che ti cammina. Robin Nudo e Batman Nudo incontrarono Re Artù. Aiuto, aiuto, urlò Re Artù. Mary Poppins mi ha infilato una spada nel culo.
5: Oh!
4: Anch'io voglio la spada nel culo, gridarono in coro Batman e Robin Nudi. E ripresero a cercare Mary Poppins. E cammina che ti cammina, cammina che ti cammina. Incontrarono Alice, che ci disse: aiuto, aiuto, Mary Poppins mi ha infilato il paese delle meraviglie nel culo. E poi andarono avanti e incontrarono Peter Pan con l'isola che non c'è nel culo. E poi...
5: Basta, papà Castoro! Abbiamo capito! Dici la morale della favola!
4: La morale è che quando incontri Mary Poppins devi stare attento al culo!
6: Only for you, the zoo! This is the zoo! This is the zoo!
7: È tutto fatto!
6: This is the zoo! This is the zoo!
7: Vai,
8: dai!
6: Yeah!
9: Oh!
6: Radio Ergenera!
10: Sintonizzati!
9: Brava piccola!
10: Radio!
8: Oh!
11: Ciao a tutti. Saluto in primis le mie ascoltatrici maiale e i miei trapanatori che ascoltano questo incredibile programma radiofonico. Oggi parliamo della mungitura del pene. È una pratica sessuale, ricondotta spesso alla sfera BDSM, consistente in un massaggio prostatico praticato dal partner attraverso l'introduzione nella zona rettale dell'uomo di giocattoli sessuali o di dita. In poche parole, avete mai munto come una vacca il vostro fidanzato o marito?

0: mia segretaria, poi vedrai come ti mangio la tana. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto. Lei è in diretta in radio. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
1: Sei te, Mario.
2: Ti piace, tra...
0: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie.
1: Non dici che è io lo stesso.
0: Io sono Jürgen. Pronto?
2: Puttana che sei.
3: Pronto?
0: Ciao, faccia di cazzo.
3: Faccia del muscolo, mamma.
0: Bene. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, signora. Io sono Jürgen. Suo marito si fa inculare da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Pronto? Il mio super senso cappella mi dice che questa signora è proprio una mungitrice professionista. Rimettetela in diretta.
1: Pronto?
0: Lei è in diretta in radio.
1: Chi è?
0: Buongiorno, signora. Suo marito si fa inculare da lei.
1: Ma vattene, vai.
0: Ah, come sei tutta limitrofe.
4: Pronto?
0: Buongiorno, signora. Lei è in diretta in radio.
4: Beh, allora?
0: Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
4: Ma vaffanbani.
0: Dai, mettetemi in onda qualche sporcacciona. Il mondo è pieno, ma si nascondono. Pronto?
1: Allora...
0: Lei è in diretta in radio. Buongiorno, signora. Io sono Jürgen. L'attore porno. L'attore porno. Oh. Lei ha mai munto suo marito?
1: Facci di minchia.
0: Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
1: Facci minchia.
0: Suo marito si fa inculare da lei.
1: Ma che fare, eh?
0: Gli munge il culo.
1: Umane cuore mio.
0: Che bastone usa per inculare suo marito?
1: Umane cuore mio.
0: Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
1: Ah.
0: Oh.
2: Oh, sei inculata.
1: Pronto?
0: Buongiorno, signora. Lei come si chiama?
1: No, voglio sapere lei chi è.
0: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
1: Si va a far credere nel buco del culo.
0: Oh. La vecchia bastarda è da chiamare immediatamente, perché è una di quelle che a letto ti dà i pugni nei reni.
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Chi è che parla?
0: Io sono Jürgen.
1: Ma è lei chi è che vuole?
0: Oh.
1: Ha un corno! Lei chi cerca?
0: Lei ha mai munto come una vacca il buco del culo di suo marito?
1: Ma vaffanculo!
2: Ecco, brava Nicole. E c'è io.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. In questo video segnerò definitivamente la mia ascesa nell'Olimpo dei creator del tubo. Vero, Priscilla? Ma figa, ma mostra un po' di entusiasmo, dai!
3: Lo so, ma quando mi hai mandato il WhatsApp, sinceramente ho pensato fosse un po' una baggianata.
2: Baggianata? Baggianata! Taci! E smettila di usare termini, lingue che non ho studiato alle medie. Vuoi farmi passare per un ignorante davanti ai miei fans?
3: Ma veramente baggianata è italiano?
2: Taci!
3: Vabbè.
2: Allora, cose verissime.

0: Come sapete, io fin da piccolo sono stato sottoposto a molteplici esperimenti farmacologici atti a sviluppare le mie facoltà telecinetiche, proprio come 11 della serie Stranger Things.
1: No, no, no, tu sei solo sedato col Rohypnol perché sei un po' pazzerello.
0: Taci, Priscilla, se io dico che sono un esperimento, tu annuisci e confermi, chiaro?
1: Sì, vabbè.
0: Allora, cose verissime. Esattamente come nella celebre serie, oggi io cercherò, da dentro questa vasca da bagno, di entrare in uno stato di trance e far esplodere i miei poteri tutti assieme, puntando la mia mano verso questa parete del bagno, dove, secondo i miei calcoli, grazie anche a questa batteria da camion collegata ai miei capezzoli, aprirò una porta verso un'altra dimensione, che io chiamerò il sottosopra.
1: Come Stranger Things?
0: No! Come ho inventato io adesso!
1: No, no, nella serie si chiama così.
0: Non me ne frega un cazzo!
1: Ok.
0: Adesso io metterò la musica anni 80 che impedirà ai mostri di rapirmi e contemporaneamente mi sforzerò al punto di aprire un varco. Accendi, Priscilla!
1: Ma che cazzo di canzone è?
0: Taci, Priscilla! È la mia canzone preferita anni 80! Non t'ho chiesto un parere!
1: Vabbè!
0: Ecco, adesso entro in concentrazione e quando dirò la parola vai, tu accenderai il bottone che dà corrente ai capezzoli.
1: Secondo me ci lasci le penne.
0: Cazzo, sono una papera! Taci e fammi concentrare!
1: Ma che succede? Le luci stanno lampeggiando. Vuoi vedere che questa volta c'ha ragione lui veramente?

0: Marco! Ha funzionato!
1: Sì, ce l'ho fatta! Potete succarmelo tutti! Guarda, Priscilla, c'è un buco nella parete. In questo buco si passa in un'altra dimensione.
0: Io ho paura. E se esce un demogorgone?
1: Fammi dare un'occhiata. Ah, c'è un occhio che guarda. Oh cavolo.
0: Cavolo, c'è un mostro entità dall'altra parte.
1: Aspetta, magari non è cattivo come nella serie. Cercherà un contatto amichevole. Ehi, ciao. Io sono 12.
0: 12?
1: Taci, Priscilla. Ormai è palese che sono il numero successivo di 11 di Stranger Things. Brutta stronza, è palese.
0: Vabbè.
2: Ciao, io sono Mario.
0: Mario?
1: Certo, Priscilla. Ovviamente è un mondo parallelo che è una copia di questo, ma dove le cose sono inverse. Ci sta che abbia un nome come i nostri. E comunque mi sembra amichevole. Provo ad avere un contatto.
0: Vabbè, ma stai attento.
1: Sì, non preoccuparti. Ho i miei poteri a proteggermi.
0: Proteggerci?
1: No, di te non me ne frega un cazzo. Sei sacrificabile.
0: Che merda.
1: Mario, io sono 12 e vorrei avere un contatto con te. Un contatto molto amichevole. Uno scambio di energie positive.
2: Ok, ho capito, va bene.
0: Ha funzionato, non ci credo.
1: Ok, adesso mi avvicinerò al buco. Entriamo in contatto.
2: Ecco qua.
1: Wow, hai visto? Ha messo un dito per toccarci come in ET.
0: Che strano dito. A me non sembra un dito.
1: Taci! È un dito di un essere di altra dimensione. Cazzo ne vuoi sapere te?
0: Appunto, mi sembra proprio un cazzo.
1: Taci! Ecco, mostro Mario, anche io toccherò con un mio dito il tuo dito.
2: Sì, bravo, adesso... Metti la bocca, dai! Metti la bocca!
1: Ma in che senso?
2: Ciuccia! Dai, ciuccia!
1: Ma il dito!
2: No, cazzo!
1: Hai sentito? Oh, cazzo! Deve essere il loro padrone in connessione mentale!
0: Secondo me stiamo travisando una situazione palesemente non frutto di accadimenti paranormali.
1: Taci, Priscilla! Se il mostro Mario dice che devo ciucciare Okaz, io ciuccerò Okaz! Ecco, mostro Mario!
2: Bravo, ciuccio Okaz!
0: Aspetta un attimo, posso fare una domanda al mostro Mario?
1: Adesso vuoi anche fare quella che prevarica il maestro coi poteri? Vabbè, ti concederò questa piccola soddisfazione. Mentre mangio una caramella per levarmi questo tremendo sapore di sottosopra dalla bocca. In fondo, sei sempre la mia assistente.
0: Senta, signor Mostro Mario, ma lei dove si trova?
2: Sto indo al bagno degli inquilini di fianco. Sono muratore. Scusassolo per lo buco, ma mi è scappato lo scalpello. Stiamo ristrutturando. Adesso continuo, dai, che sto dunque. Oh! State ancora lì?
1: Dio, che schifo!
0: 12, eh? Oh, cazzo il capo, eh? Così impari a non ascoltarmi mai!
1: Taci!
2: Che facciamo? Io sto ancora tosto, voglio! Vabbè, finisco solo. Ma non si fa così, eh?
3: Le cose verissime!
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! A faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Dai. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
7: Dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
10: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film!
7: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: This is Mega Merd.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Mazzoli. Davvero pensavi di passarla liscia il giorno del tuo compleanno? Illuso. Tieni, beccati questa.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Nella speciale bastardata compleanno chiamiamo il papà di Marco Mazzoli per scavare avidamente nel suo passato e riesumare segreti penosi e imbarazzanti sepolti nell'oblio.
3: Pronto?
4: Ciao Claudio, buongiorno, siamo Fabio, Paolo e Wender dallo zoo.
3: Ehi!
4: Ciao, come stai?
3: Benissimo.
4: Senti, noi volevamo, siccome oggi è il compleanno di Marco e
3: sì,
4: gli stiamo preparando una sorpresa, volevamo fare un video di quelli un po' emozionali, sai, che piacciono a lui. E quindi ti abbiamo chiamato per sapere da te magari qualche dettaglio in più sul quale lavorare, visto che è un giorno speciale.
3: Sai Marco che tipetto è, no?
2: Sì, no, perché sai, poi è anche un periodo un po' difficile per lui. Allora noi che gli vogliamo tanto bene, vogliamo fare una cosa per farlo sentire un po' amato,
5: casa,
2: un po' felice.
5: A casa.
2: Cioè non è che va in onda, non è una telefonata registrata, Claudio.
3: Ma sì, lui me ne ha fatte di tutti i colori, ma avevo una Porsche bellissima, ero stato negli Stati Uniti, l'ho messa muro contro muro, davanti e dietro. Lui è riuscito a tirarla fuori con una chiave falsa e andava in giro. E tutti mi dicevano: ma che bella macchina tuo figlio. Dico: quale macchina? Bellissima, c'è un Porsche, ma li mortacci.
5: Era la tua.
3: Era la mia. E poi il Mercedes me l'ha sfasciato, che andava di traverso la macchina, perché era andato contro un guardrail, dice ero stanco e mi ha sfasciato la mano. Ma sì, tutte ragazzate.
2: Ma sì, ma perché poi lui dice di essere un grande guidatore, ma non è che sia proprio così bravo a guidare lui.
5: Senti una cosa, l'inizio del video dobbiamo mettere la data di nascita esatta.
3: Sì.
2: Lui ha 48 anni? Quanti anni ha?
3: Sì, ciao, resto moneta.
5: Che anno è nato?
3: È nel 70.
5: Nel 70, ok.
3: Ma lui dice 71, metti 71.
2: Ma perché lui? No, ma lui ne ha 51.
3: Esatto.
2: Messo a proprio agio dalle subdole lusinghe del trio di viscidi, Claudio Mazzoli mette la parola fine all'annosa menzogna sull'età anagrafica che da anni Marco Mazzoli spiattella ai 420 come la peggiore delle soubrette del bagaglino.
3: 51.
5: Però mettiamo invece che fa 50.
3: Ma sì, che te frega.
2: Okay, vabbè, no, perché lui dice sempre che si sono sbagliati all'anagrafe qua in Italia, tutte cazzate che dice lui.
3: Ma sì, è Marco è così.
2: Dice un sacco di cazzate lui. Sì.
3: Ma lui è così però.
4: Sì, ma guarda, in questi giorni non so se è perché è nervoso, ma sta raccontando in onda che lui a scuola era un bullo, che picchiava tutti, ma di risulta.
3: Ma guarda, lui quando era in America, lui ha cominciato all'asilo praticamente e lì ha tirato un pugno a un ragazzino messicano. Dico: perché lo picchi? È perché è messicano. Vabbè, cazzo vuol dire, poverino, ma devi picchiarlo.
2: Inorgoglito dalla violenza immotivata del suo discendente, Claudio Mazzoli si lascia andare a una delirante autocelebrazione delle gesta dinastiche che superano la soglia dell'improbabilità e sfociano amaramente nella cazzata.
3: Marco ha una forza spaventosa, una forza fisica incredibile. A 11 anni ha sollevato una ruota, l'abbiamo pesata, era 150 kg.
5: Ma lui ha il fisico un po' da man, si vede che è grosso.
2: Sì, è un po' gorillone, sì.
3: Una volta parlavo di Marco con della gente che lo conoscevano e io dico, il mio bambino fa chi? E dico, Marco, la macchina da guerra? Come macchina da guerra? Dico, sì, uno scopatore, mio figlio. Dico, ma è un bambino? Una volta ha messo incinta una di 27 anni. E lui ne aveva 14-15.
5: Madonna,
2: fantastico.
3: E sono venuti i suoi genitori a lamentarsi con me. Suo figlio ha messo incinta. Dico: andate fuori dai coglioni, perché mio figlio ha 14 anni e sua figlia ne ha 27. Allora, ragazzi, non fate pirlate di registrazione, vengo lì, vi strozzo.
5: No,
4: tranquillo, ci mancherebbe, Claudio.
3: D'accordo.
4: Un abbraccio grande,
2: grazie.
4: Grande.
2: Grazie, Claudio.
3: Ciao, ragazzi. Ciao.
2: Dopo aver acquisito con l'inganno una notizia sconvolgente, il trio di malfattori unge le leve del potere per approfondire i dettagli di questa rivelazione e grazie ad alcuni impiegati compiacenti scopre una tremenda verità. 36 anni fa Marco Mazzoli ha avuto un figlio, Stefano, del quale non conosce l'esistenza, o più probabilmente del quale non ha mai fatto parola con nessuno. Ma la verità, come la merda, prima o poi viene a galla. Quindi, Marco Mazzoli, c'è posta per te.
6: Pronto?
4: Stefano?
2: Stefano?
6: Sì, chi parla?
4: Te lo dico subito, noi siamo Fabio Elisei, Wender e Paolo Nois dello Zoo di 105.
6: Ciao.
4: Non so se sai che il conduttore dello Zoo di 105, Marco Mazzoli, è il tuo papà.
6: Sì.
4: Cioè, nel senso, tua madre ti ha parlato o te lo stiamo dicendo?
6: Sì, ma cioè, non è una cosa di cui io amo parlare onestamente, scusatemi.
2: Ma no, sì, no, scusaci, siccome abbiamo scoperto proprio stamattina, allora noi volevamo riuscire a in qualche modo reintegrare un rapporto che non c'è mai stato, perché abbiamo scoperto che...
6: Non c'è l'intenzione di fare, cioè, posso ringraziarvi, ma non... C'è stato il tempo forse per questa cosa, ma ormai non è più una roba praticabile.
2: No, perché noi siamo arrivati a te tramite una lunga serie di telefonate ricevute.
6: Questo mi interessa, come siete arrivati a me, questo mi interessa.
2: Ma perché tu, da quello che abbiamo scoperto, abiti ancora nel paese dove abitava Marco, cioè non vi siete mai trasferiti?
6: Non è una cosa che voglio dirvi.
4: Vabbè, però
6: perché cosa vi interessa sapere?
4: No, beh, sai, comunque sei il figlio di un nostro amico, è un fratello per noi.
5: Almeno quanti anni hai?
6: 36.
2: Lo so che è una roba, però voglio dire, gli errori nella vita si fanno. Magari lui avrebbe piacere, perché penso che lui lo stia scoprendo adesso mentre ne stiamo parlando.
6: Ah, sì?
4: Sì, lui non, cioè, nel senso,
2: credo che lui non lo sapesse, per questo che non ha mai...
5: Aspetta, a noi non ci ha mai detto niente.
6: Io la so diversa, ma non è questa la sede.
4: Com'è che la sai tu?
6: No, ma non è la sede di parlare di questo adesso. Non, ripeto, vi sto parlando perché sono una persona educata, ma non è una cosa che mi sta facendo piacere.
4: Ah, vabbè,
2: non vorresti dirgli qualcosa?
6: Vorrei mandarlo a fanculo quel figlio di Troia.
2: Grazie Stefano.
6: Grazie a voi.
4: Ciao.
5: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo zoo di 105. Radio 105. Hey! 105.
2: Hey! Lo zoo di 105.
3: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
4: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
5: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
6: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
5: Ma
6: Marco,
5: chi?
6: Ma che cazzo stai dicendo?
5: Tu se non eri con me, a conoscenza.
6: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
5: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
6: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
5: no,
6: a fare
5: no, il culo? No, no, no, ti ho messo.
6: Che ti facevi schiacciare?
5: No, non hai capito.
3: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
5: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io non faccio più.
3: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa e ti terrò per mano aiutandoti ad abbandonare le tue fobie. Adesso chiudi gli occhi, fai un bel respiro e rilassati. Iniziamo. Questo episodio è pensato proprio per te, amico talassofobico. La tua paura più grande è quella del mare, delle acque profonde. Non sei solo. Il 3% della popolazione mondiale soffre della tua stessa paura. Considerando che le acque ricoprono il 70% della superficie terrestre, il nostro non sembra essere il pianeta più adatto a te. Ma fino a che non saremo in grado di colonizzare Marte, devi farci i conti. Molto probabilmente ciò che scatena la tua fobia è la paura dell'ignoto. L'idea di immergerti in acque scure e profonde senza poter vedere il fondo fa nascere in te un senso di angoscia profonda. Comprensibile. In effetti, solo il 5% degli oceani è stato esplorato e alcuni studi ipotizzano che nella fossa delle Marianne esistano animali simili ai dinosauri marini che non si sono mai evoluti. Ma questo non è un problema, visto che la pressione dell'acqua a 10 km dalla superficie ridurrebbe il tuo corpo in poltiglia in pochi nanosecondi, creando un blob composto dalle tue cellule che vaga negli abissi più oscuri, fino a che non viene ingoiato da un calamaro gigante fluorescente. Ora, voglio darti qualche dato per rasserenarti. L'ultimo attacco mortale di uno squalo in Italia è stato nel 1989, più di 30 anni fa, e quello precedente 30 anni prima. Come vedi, sono molto sporadici. Certo, per la legge dei grandi numeri, dovrebbe ricapitare proprio adesso. Il Mediterraneo, però, è un mare protetto. È difficile che gli squali che popolano l'oceano vi entrino. O meglio, era difficile, perché ormai l'innalzamento della temperatura dell'acqua spinge gli squali, soprattutto quelli bianchi, a venire a riprodursi nei nostri mari. Ma non c'è pericolo, perché restano a largo. Di solito. Ma, come sempre per colpa dell'uomo, gli squali si stanno avvicinando a riva per beneficiare dei prodotti della pesca intensiva. E tra un'orata e l'altra, potrebbe capitare che affondino le loro 4 file di denti acuminati come lame di ceramica nella gamba di un bagnante, come è successo in Spagna la scorsa estate. Ma non preoccuparti, lo squalo bianco di 5 metri è stato catturato. Il bagnante, invece, si è salvato. Ma poi la ferita si è infettata e gli hanno dovuto amputare la gamba. Poi, però, si è ripreso. Ma il moncherino è andato in cancrena ed è morto. Ma... Ah! Senti che la tua paura si sta già dissolvendo? Sicuramente stai iniziando a vedere il mare come un luogo amico. Spesso chi ha paura del mare non sa nuotare e, giustamente, ha paura di annegare. Non devi vergognarti, non è mai tardi per imparare. Se può consolarti, delle 360.000 persone che annegano ogni anno, l'80% sapeva nuotare. Questo significa che non è necessario non saper nuotare per morire in mare. Si può ad esempio avere un infarto o svenire per un colpo di calore, oppure ancora finire nelle eliche di un'imbarcazione o trascinato a fondo da un vortice in mezzo a un lago. O, infine, anche colpito da un fulmine a ciel sereno che ti farebbe esplodere in 1000 pezzi, rendendoti cibo per un branco di acciughe. Immagino che ora che sei arrivato alla fine di questo episodio, tu abbia solo voglia di farti un bel tuffo nelle splendide acque italiane. Buon bagno!
1: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Lo Zoo di 105.
4: Quando parli con una donna, facendo molta attenzione ai modi che utilizzi, è maschilismo. Quando sei galante, è maschilismo. Quando paghi tu la cena, è maschilismo. Quando dici ad una donna che è bella, allora vuol dire che non stai considerando le sue capacità intellettive, quindi è maschilismo. Quando dici ad una donna che è simpatica, stai dicendo che è brutta. E comunque, anche se le dicessi che è bella, secondo i perbenisti del linguaggio, staresti comunque sottintendendo che è stupida. Quindi, è maschilismo. Quando dici Niente. Non devi dire un cazzo di niente. Ancora non l'hai capito che devi stare zitto. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo
5: Ehi bella! Ah fata!
4: Mille modi per fare catcalling, viene evidenziata la bizzarria umana per cui siamo super sensibili alle parole, iper scrupolosi nei modi e totalmente incuranti o quasi ai diritti sociali, come stipendio e carriera. Continua il dottor Carlone dicendo che fino a quando continueremo a dividerci cercando esasperatamente secondi significati alle parole o a processare i testi dei trapper, saremo una società di belle parole e profonde disuguaglianze sociali. Per cui nessun uomo ti farà più catcalling per strada, ma tu continuerai comunque a guadagnare meno di lui.
6: È una campagna Rollo Sensibilità.
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Bene, bene, bene, silenzio, silenzio, silenzio. Ho sentito qualcuno scorreggiare, silenzio. Allora però, dico io. Il caso di oggi ci regala inaspettatamente la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso. Il Brad Pitt con motore Ferrari, l'unico essere vivente con il cuore firmato Rolex e il tappeto rosso nel colon. L'imputato che tutte le mamme vorrebbero avere come figlio e magari chiamarselo anche. L'unico signore è tornato, l'illimitabile, il super bellissimo Signor Infausto! Me lo fate dire, me lo dovete far dire.
2: Grazie signor giudice, che piacere rivederla in questa lieta occasione. Ha fatto il rutto il signor del culone, signor giudice.
3: Ubriaco?
1: Mamma mia, ma cos'è questo schifo? Ma come si permette di ruttare questo sacco di scroti ripieni di merda di muflone? Per ogni lieta notizia ce n'è un'altra che puzza di merda. Signore Ercoglione, qual è la causa che cercherò in ogni modo possibile di farle perdere malamente? Ci dica.
2: Che puzza però.
1: Mamma mia. Puzza
3: dei componenti. Il fatto è gravissimo, vostro onore. Il signore Infausto mi ha aspirato l'anima, rivoglio la mia anima, un risarcimento d'anni.
1: Signore Infausto, innanzitutto mi complimento per... Silenzio però, muoia in silenzio!
3: Posso morire, sono uno zombie.
1: Pensi che lei già puzzava da vivo, cioè da decomposto una roba.
3: Sono azionista di Jean-Paul Gaultier.
1: Ma zitto. Signore Infausto, dicevo, innanzitutto mi complimento per l'inventiva. Grazie. E l'originalità di questi suoi reati. Sempre più belli, sempre più eccitanti. Si offende se mi masturbo guardandola intensamente negli occhi.
2: Ma no, ma facci pure. Oh, gli è caduta una palla, signor.
1: Mi guardi negli occhi, signor Infausto. Dai che dai.
2: La devo guardare.
3: Mi coglione per terra.
2: Ma che schifo.
3: Prendimi il coglione per terra.
1: Si sposti, signore culone. Dai che sto per... Come le è venuta questa brillante idea di aspirare l'anima al signor Ercoglione?
4: Cervello!
2: No, un attimo, allora faccio parlare.
4: Voglio
2: anche a me.
4: Cervello!
2: Beh, è stato un incidente, signor giudice. Stavo pippando e a quanto pare sono diventato così bravo a pippare che la potenza della mia pippazione ha accidentalmente risucchiato l'anima del signor Ercole.
4: Cervello!
1: Oddio, santo! Bravissima, bravissima. Lei è proprio il figlio che ogni madre sognerebbe di scoparsi. Una roba.
2: No, che schifo, signor giudice. Gli è caduta l'altra palla.
3: Che devo fare? Mamma mia. Voglio giustizia. Questa corte è una farsa.
5: Tu, simpatico tossicodipendente.
6: Dici a me?
5: Sì, proprio a te. Posa la siringa e ascoltami un momento. Vorresti che questo fosse davvero stupefacente per te?
6: Beh, sì.
5: Bene, perché questo Natale arriva Alberoina, l'albero di Natale addobbato con palline di eroina.
6: Davvero?
5: Ma certo, inietta lo spirito natalizio nella tua casa con Alberoina, l'albero addobbato con palline di eroina e con una bella siringa al posto della stella cometa.
6: Corro subito a rubarlo.
5: Bravissimo, Alberoina, e anche tu potrai dire...
7: di un overdose.
1: Bene, bene, bene, bene. Non vedo l'ora di addobbare il mio albero con questa bella iniziativa, Alberoina. Bellissima, bellissima. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quella merda cagata a testa in giù del signor Ercoglione.
2: Sta pure cagando, ma però, no, signor giudice. No,
3: Non sto cagando.
2: Che schifo.
3: Mi esce tutto quello che dentro dal buco.
1: Tra l'altro l'accusa è di avergli aspirato l'anima. E allora qualcuno ha delle prove qui? Io non vedo prove. Si può aspirare un'anima? C'è un esperto di anima?
4: C'è una macchinetta che dei cervelli.
2: Scusi, qua. Non può mettere il tappo però, perché è uno schifo. La gente c'è, sta pure guardando.
4: Sono zombie.
1: Ascoltate le testimonianze, questa corte. Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 13 milioni di euro in banconote. Vai, già arrotolate!
4: Che me frega, sono morto.
1: Condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 2 anni di reclusione nel cassonetto delle uova marce al centro del deserto del Sahara.
4: Sono morto, Dan.
1: Obbligo di dare il 5 ad ogni persona che gli si presenti con una mano sporca di merda fino al 2099.
4: Sono zombie.
1: E infine sostituzione delle unghie dei piedi con 10 cimici morte truccate da pagliaccio IT. Così è deciso, l'udienza è tolta.
4: Che me frega, sono zombie.
2: No, vivi per 1000 anni adesso.

0: Lo Zodi 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Il futuro spaventa, ma alla pari di esso c'è il presente che stiamo vivendo. In questa nostra rinnovata normalità, ecco uno stralcio di cosa ci attende, accendendo il televisore.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti a questa puntata davvero speciale. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, facciamo entrare la nostra unica, amatissima lucianona nazionale del mio cuore.
3: Ciao Fabi, ciao a tutti. Posso sedermi sulla scrivania?
2: Oh no, Luciana, le scrivanie sono fatte per scrivanire, non per sederci sopra.
3: Oh zio Faust, me ne frego, mi ci siedo lo stesso, né?
2: Oh no, Luciana, sei proprio monella.
3: Ed ora per farti vedere quanto sono pazzerella mi metterò a cagare sulla scrivania.
2: No, Luciana, no.
3: Dai però, arriva il dunque e presentiamo l'ospite di oggi.
2: Hai ragione, stasera abbiamo con noi, tenetevi forte, il nuovo Papa.
3: Non un vescovo, non un cardinale, il Papa, l'uomo bianco, il boss dei boss.
2: Oh no, Luciana, non fare sofisticata ironia paragonando chiesa e mafia. Su, fai la brava.
3: A me fai la brava? Pausa, adesso vuoi vedere che mi sgrilletto, eh?
2: No, Luciana, oh. No, non puoi masturbarti qui in diretta.
3: Oh, sì.
2: Sei proprio birbantella, eh?
3: Oh. Oh. Dai su, non ce la faccio più, facciamo entrare sto vecchio.
2: Oh no, Luciana, non parlare così del nostro amatissimo nuovo pontefice, ma facciamolo entrare. Benvenuto.
4: Yuhu, eccomi per voi ragazzi, sono il vostro nuovo papa, pace amore, viva petrolio.
2: È per noi un grande onore averla qui, sua santità.
3: Anche perché potrebbe durare poco, né, vista la sua età.
2: Oh no, Luciana, non dire così.
4: Oh yeah yeah, anche per me è vero onore essere qui insieme a voi. Viva l'America, viva il bacon.
2: Che parole potenti, sua santità, giustissime. Ho la pelle d'oca.
3: Ma passiamo alle cose importanti. La Yolanda.
2: Oh no, Luciana, quanto sei birichina. Non mi sembra il caso di parlare della tua f***a in questo contesto.
4: I don't understand, sorry. Cos'è la f***a?
3: Ah, allora ti interessa la mia Yolanda, furbacchione valendo.
2: Oh no, Lucianona, a nessuno interessa la tua Yolanda.
3: Senti, papi, ma anche voi durante il conclave vi siete accarezzati i Walter?
2: Oh no, Luciana, non parlare dei cazzi del conclave.
4: Walter? Walter? Oh yeah, conosco molti Walter, Boston, Albuquerque, in Texas.
3: No, no, ma io intendo il Walter e la Yolanda.
2: Oh no, Luciana, smettila di interpellare il Walter e la Yolanda, no.
3: Ok, ok, giuro che non lo faccio più, né? Il Walter.
2: No.
3: La Yolanda.
2: Oh no.
3: Il Walter e la Yolanda.
2: No, Luciana, no. Santità, mi perdoni per il comportamento sconsiderato della mia collega.
4: Oh no no, I like it. E ti dirò, con un paio di drink forse ce la darei anche due botte.
2: Parole sante, parole santissime, sua santità. Che potenza di espressione, ho la pelle d'oca.
3: La Yolanda e il Walter.
2: Luciana Litizzetto, che grande puntata.
4: Oh yeah, thank you per avermi invitato and make Vaticano great again. Bush, bush.
3: La Yolanda.
2: Oh no.
1: Basta. Spegni quel fottuto televisore e torna ad ascoltare la radio. Start.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hashtag scoreggia volante.
2: Lo Zoo di 105 presenta il supereroe mal cagato da tutti.
3: Coglione scoreggia merda.
2: Deadpool arriva nella realtà.
4: Deadpool
2: arriva nella realtà.
5: Deadpool. Magari ci fanno qualche film.
6: Pronto?
3: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
6: Pronto?
3: Ops, allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
6: Che ne so io.
3: Coglione scoreggia merda.
6: Pronto?
3: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
6: Oh, sai che mi ha rotto cazzo.
3: Scherza.
6: Eh?
3: Non scherza.
6: Oh, sai che mi ha rotto cazzo.
3: Io li capisco gli scherzi.
6: Eh?
3: Allora di
6: ma dove hai preso questo numero di telefono, bastardo di merda?
3: Allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
6: Ah? Usa che ti spacco un culo, cretino.
3: Hai capito bene? Orflowski.
6: Hai capito?
3: Orlowski, sì?
6: Alla prossima chiamata ti aggiusto io, vuoi vedere?
3: Ah, dici solo cazzate. Vattene a fare in culo.
6: Tu la puttana di mamma, da.
3: Coglione scoreggia.
6: Tu e chi la puttana di mamma, da.
3: Coglione scoreggia merda.
6: Tu e chi la puttana c'è di mamma, da.
3: Dove ero rimasto? Ah, sì. Coglione scoreggia.
6: Tu e chi la puttana di mamma, da.
3: Coglione scoreggia merda.
6: Cretino.
3: Le minacce fanno male, Jeremy, ma non quanto una lama seghettata di acciaio.
2: Deadpool.
7: Pronto?
3: Conosci una certa Megan Orlowski?
7: Se posso sapere cosa è con lei, dimmi.
3: Hai capito bene? Orlowski? Orlowski, sì?
7: Cos'è?
8: Perché lei conosce te.
7: Che sei?
4: Deadpool.
7: Non rispondo. Quindi.
3: Scherza.
9: Adesso come faccio a avvicinarmi?
3: Non scherza.
9: Pronto? Allora?
3: Conosci una certa Megan Orlowski? Hai capito
9: sì,
3: bene?
9: Sì, Orlowski? Parla.
3: Orlowski, sì?
9: Dimmi.
8: Perché lei conosce
9: oh,
8: te.
9: Si può Jeremy. Sapere chi è?
3: Hashtag scoreggia volante.
7: Cremo.
2: Deadpool.
6: Pronto?
3: Sì.
6: Sì.
3: Conosci una certa Megan Orlowski?
6: Sì, me la sono scopata l'altro giorno, fratello.
8: Perché lei conosce te.
6: Ah, veramente?
8: Io appartengo a quella categoria di persone che prende soldi per pestare gli sfigati. E la piccola Megan non naviga nell'oro, ma per sua fortuna ho un lato sentimentale.
6: Ah, porca puttana, ma quindi tu, fratello, mi stai chiamando per pestare me?
3: Perciò sta alla larga da Megan, chiaro?
6: Io ci sto alla larga, fratello, io non le faccio proprio niente.
3: Il tuo nuovo Cullen come va?
6: Il mio nuovo cosa?
3: L'IKEA non include il montaggio, lo sai?
6: Ma non ho capito di che cazzo stai parlando, ne...
3: Ah, ti prego, tutto è meglio dell'Urdal. Io avrei scelto un Emnes o un Trisil invece dell'Urdal.
6: Fratello, sembra che stai parlando dalla tazza di un cesso, non si capisce niente.
3: Ops, ricapitoliamo.
6: Ah.
3: Conosci una certa Megan Orlowski?
6: Ehi, fratello, tu c'hai l'Alzheimer, Megan me la scopo da una vita, fratello. C'ha quel culetto che è una figata.
3: Scherza.
6: Tu parli come un doppiatore e io ti rispondo come un doppiatore, fratello, siamo attori.
3: Non scherza.
6: No.
3: Io li capisco gli scherzi.
6: Anche io li capisco gli scherzi, quindi vattene a fanculo, fratello.
3: È finito.
6: Non è finito proprio un cazzo.
3: Ma una cosa posso dirvela, anche se è un po' segreta. Nel sequel ci sarà Cable.
6: E chi cazzo è sto Cable?
3: Personaggio fantastico, braccio bionico, viaggia nel tempo. Non sappiamo chi lo interpreterà, ma potrebbe essere chiunque. Serve solo uno grosso coi capelli dritti, tipo Mel Gibson o Dolph Lundgren o Keira Knightley. Lei è così versatile che resta
6: tra...
3: Non lasciate le vostre schifezze
6: sulle... Non ho i capelli dritti, ho i capelli rasati. Però sono grosso, sono bello piazzato. Faccio palestra, lo interpreto io.
3: Le vie del signore sono misteriose.
6: Le vie del signore sono un po' di niente, fratello. Ti saluto.
3: E io sono lui.
2: Deadpool.
7: Pronto?
3: Coglione scoreggia merda!
7: Pronto?
3: Di chi è quella cassettina dove ho cagato?
7: Senti, ma chi sei?
4: Deadpool.
3: Comunque, detto questo, conosci una certa Megan Orlowski?
7: Ma vaffanculo, dai!
3: Hai capito bene? Orlowski?
7: Sì, ho capito abbastanza bene, ma vaffanculo! No, perché... Non fare più questo numero, perché ti sputo per telefono!
3: Vattene a fare in culo!
7: Hai capito? Cosa hai tenuto le testine?
3: Dove ero rimasto? Ah, sì! Quel cazzo muscio che mi ha trasformato in un mostro mi è scivolato dalle mani oggi.
7: hanno un bambino.
1: Come andrà a finire? E come cazzo vuoi che vada a finire? Andrà a finire in qualche modo, altrimenti non si chiamerebbe fine. È la fine.
2: Deadpool.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Minchia Oshima Sborasawa, il samurai che affettò il clitoride di una tigre cieca e per questo motivo gli venne concesso di leccare le orecchie dell'imperatore.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è l'antica fiaba di Minchia Oshima Sborasawa. Una sfraccolata di tempo fa, il Giappone medievale era infestato da ogni sorta di demoni, terribili mostri e creature spaventose, che al solo pensiero, anche i più valorosi non potevano fare a meno di cacarsi nel kimono. C'era Scrotosaraki, il drago con 7 coglioni, il cui semplice sguardo era in grado di slabbrare interi ettari di vagine. C'era il terribile Zigobemaki, metà orso e metà depliant di un albergo di Riccione, che se ne andava in giro la notte a pisciare sulle carote.

0: Ote, trasformandole in ombrelloni. E c'era Mezzima Pitopica, il fantasma di una vecchia venditrice di stuzzicadenti, che si diceva sputasse nel collirio delle vergini, per vendicarsi del cavallo che l'aveva uccisa prendendola a calci nella fica. Ma nessuno di questi incuteva nei giapponippi tanto timore, quanto la tremenda Koba Bagashi. Koba Bagashi era una gigantesca tigre cieca, che da oltre 100 anni si aggirava nelle campagne giapponesi, tenendo svegli i contadini, con il suono del suo insopportabile tamburello, che uno stregone di Caserta le aveva legato al clitoride. Con l'arrivo della primavera, i tremendi concerti notturni di Koba Bagashi si fecero sempre più frequenti e rumorosi. I contadini, che non riuscivano più a chiudere occhio, erano perennemente stanchi morti e faticavano a contadineggiare. Il Giappone si trovò così sull'orlo di una terribile carestia. L'imperatore di allora, Cherumo Nakakata, decise quindi di mettere una taglia sul clitoride della tigre Koba Bagashi, al quale era attaccato il maledetto tamburello. Chiunque fosse riuscito a tagliarglielo, avrebbe visto esaudito qualsiasi suo desiderio. A farsi avanti fu però un solo guerriero, Minkyo Shima Sborazawa, un samurai con un preoccupante feticismo per le orecchie, perdutamente innamorato dell'imperatore Cherumo Nakakata. Così, in uno scontro all'ultimo sangue, Minkyo Shima Sborazawa affrontò la tigre Koba Bagashi. Il combattimento durò ben 3 giorni e 5 notti. Ma infine, il samurai Minkyo Shima Sborazawa riuscì a tagliare il clitoride di Koba Bagashi, grazie alla katana forgiata per lui da Giorgio Mastrota. L'imperatore fu più che felice di farsi leccare pubblicamente le orecchie dall'eroe, e inoltre proclamò una settimana di festeggiamenti in tutto il Giappone. Ed è proprio per commemorare l'eroico gesto compiuto da Minkyo Shima, che da allora, la bandiera del Giappone, raffigura un clitoride mozzato su sfondo bianco. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Sono Tony, il DJ delle cupole, la discoteca, dove vieni sempre a ballare, come stai?
3: Oddio, sai che non mi ricordo.
2: Oh cavolo, beh, io mi ricordo di te. Come stai?
3: Bene.
2: Bene, bene. Ti volevo chiedere se per caso tu hai la giacca di jeans. Una giacca di jeans mia che ti avevo lasciato. Con una toppa dietro e un... e in
3: a
2: jeans.
3: Me no.
2: Sei sicura?
3: Sicurissima.
2: Perché mi ricordo che durante una serata avevo lanciato la giacca, tu eri sotto in pista e l'hai presa.
3: No.
2: Ma tu non sei quella lì che zoppicava un pochettino?
3: No.
2: Oh, non mi ricordo.
3: Ma io voglio dire, ma chi è che ti ha dato il mio numero? Chiedo, io non
2: c'ero
3: ho dato
2: io,
3: numero
2: me l'hai dato tu, me l'hai dato tu, me lo ricordo, me l'hai dato tu. Ti ricordi che ballavi sempre quella canzone lì che faceva Waking in the Court, where the silhouette? Te la ricordi? Degli anni 90? Che la mixavo sempre con This is the rhythm of the night. Te la ricordi? Te la ricordi?
3: Ma me la posso anche ricordare, ma io non ho dato nessun numero.
2: Cazzo, mi sembra di... mi fa strano perché ci siamo anche frequentati per un periodo. Ti ricordi che io finivo di mixare, andavamo nei camerini e ci davamo di culo. Ti ricordi che ti piaceva nel culo? Hai fatto sesso più volte.
3: No, no, te purino ti sbagli persona perché io non ho dato nessuno niente. Te lo dico io.
2: Mi fa strano perché mi ricordo che eri ubriachissima e mi hai dato il numero. Mentre
3: no, no, io non sono mai stato ubriaca perché non bevo. Quindi...
2: Stavo inculando nelle docce dei camerini, non ti ricordi?
3: Mi cosa facevamo?
2: Ti stavo inculando dei camerini, gridavi come una matta.
3: Sicuro, sicuramente, guarda, sicuro.
2: Sì, gridavi fuori, cantavi anche la canzone quella lì. Nano, nano, sfonda Milano.
3: No, guarda, mi dispiace dirtelo, ma ti stai sbagliando persona perché
2: tu...
3: io non do nessun numero e non do nessun culo, quindi mi sa che ti hai sbagliato.
2: Boh, non lo so, Carla, io ho questo numero, forse mi sarò sbagliato. Io mi ricordo che mi si era inculato una Carla alle cupole Lido.
3: No, no, no, io le cupole non sono mai stata inculata, comunque va bene.
2: Senti, allora tu la giacca di jeans con la toppa dietro, c'è un cazzo stampato enorme che la mia giacca di jeans non ce l'hai perché mi serve, devo andare, mi serve per lavorare.
3: Amore, non ce l'ho, cosa ti devo dire? E cioè, se non ce l'ho, non ce l'ho. E cioè...
2: Mi fa strana sta cosa, Carla, che tu non ti ricordi di me. Cazzo, è proprio... Mi spezza il cuore, guarda.
3: Mandami una foto.
2: Di che cosa?
3: Tua.
2: Ah, mia, ma mi trovi anche su internet. Se scrivi Tony Cazzo, mi trovi. Sono... Sembro Fiorello negli anni 90. Con gli occhiali a stella, guarda un po', sei davanti.
3: Com'è che devo fare?
2: Hai il computer davanti?
3: Com'è che devo scrivere?
2: Tony con la Y, T-O-N-Y,
3: sì.
2: Staccato, C di Como,
3: sì.
2: A di Ancona,
3: sì.
2: Z-Z-O.
3: Ah, sei in fine però.
2: No, è il mio nome d'arte.
3: Sì, sì.
2: Mamma mia, Carla, eri bellissima negli anni 90. C'hai ancora i capelli ricciolini, tipo la Cuccarini?
3: No, no. Hai bevuto perché
2: ma
3: io non ho mai
2: guarda
3: bevuto
2: che
3: sarà difficile.
2: Vabbè, Carla, io mi ricordo di questa Carla che me la inculavo sempre nei camerini dopo aver mixato e non sarei te, mi dispiace.
3: Allora non sono io.
2: Ma hai preso nel culo tu?
3: No.
2: Ah, vabbè. Vabbè, niente, allora... Vabbè, una voce sensuale incredibile. Cosa facciamo?
3: La giacca non l'ho.
2: Non ce l'hai la giacca? Sicura al 100% che non hai la giacca di jeans?
3: No.
2: Magari non ti ricordi che l'hai messa in un armadio ubriaca dopo la discoteca?
3: Sono stato ubriaca.
2: Ah, ho capito. Ma anche io mi ricordo che ti prendevo dei capelli, tipo cavallo, e proprio ti incubava sangue nel camerino. Vabbè, comunque, se non sei te, mi dispiace. Ti saluto, Carla. Ragazzi, ragazzi, le donne degli anni 90 che si facevano tirare come i cavalli, non ci sono più quelle donne lì, a volte lanciavi questo uccello dentro sto buco, sentivi anche il rumore come quando cade un sasso dentro un pozzo. Non ci sono più le donne di una volta.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
0: Radio 105.

0: Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
2: Il segreto.
1: Il segreto.
3: Il segreto di donna Ruanda è.
2: Segreto.
4: Segreto.
5: Il segreto.
6: Andrò a parlare col sindaco.
7: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: questa puntata Donna Ruanda non sarà interpretata da Silvietta, perché non c'era, ma sarà interpretata da Cosa Fica, della scenetta de Paolo Nois. Quindi gracias.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ecco.
2: Che dolore! Salva straccia!
3: Eccomi, signora! Che succede?
2: Un terribile dolore alla Francia! Ah, fai qualcosa, brutta nana!
3: Subito! Vado a chiamare il dottor Eroinas!
2: Idiota! Ma che ti salta in mente? Non lo sai che io e il dottor Eroinas abbiamo un trascorso anale?

0: allora, se non si cura il mal di Francia, come farà ad andare al suo appuntamento con il ministro delle papere?
1: Dannazio Paperone! Avevo dimenticato l'appuntamento con il ministro delle papere. Devo essere in forma, altrimenti quel farabutto scoprirà il mio
2: segreto.
1: E nessuno deve scoprire il mio
2: segreto.
1: Ma chi mi posso rivolgere?
3: Sacca sono orgoglio, maldito orgoglio, mi ha se sparta l'amore.
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: Maresciallo Sciallomare, ma come diavolo è entrato a Villa Calabria?
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: E allora me la faccia, presto! Fra poco devo incontrare il ministro delle papere!
4: Dannazio Paperone! Ma io e il ministro delle papere abbiamo un trascorso anale!
1: Lo immaginavo, si vede da come cammina! Vuole venire con me?
4: Potrei farle la stessa domanda!
5: Perdonami, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
6: Donna Ruanda, maresciallo Sciallomare, avete fatto buon viaggio?
4: Potrei farle la stessa domanda.
1: Bando alle ciance, ministro, mi dica presto, perché questo incontro?
4: Potrei farle la stessa domanda. Domanda, con l'accento. Domanda? Un po' così dubbioso. Domanda! Imperativo.
6: Donna Ruanda, ho bisogno del suo aiuto. Il nuovo papa si rifiuta di mangiare le sue pere.
1: Ma che storia è questa?
4: Potrei farle la stessa domanda.
6: Come di certo saprete, le papere non sono animali come gli altri. Non si riproducono. Per questo dobbiamo crearle artificialmente, incrociando un papa con delle pere. Ma questo papa si rifiuta di mangiare le sue pere. Deve convincerlo, Donna Ruanda, o altrimenti le papere si estingueranno nel giro di qualche millennio.

0: capisco perfettamente, ma io cosa ci guadagno da tutto questo?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Se convincerà il Papa a mangiare le sue pere, io non rivelerò a tutti il suo
3: segreto.
0: Ma questo è un ricatto! Non scenderò mai a patti con lei, farabutto!
1: Potrei farle la stessa domanda!
0: Non era una domanda, ma si è drogato, maresciallo!
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Se si rifiuta di collaborare, rivelerò al mondo il suo
3: segreto!
4: Mondo! Mondo! Il
3: segreto
4: di donna Ruanda è che lei...
5: sta morendo, che lei...
1: Potrei farle la stessa domanda! Ho sbagliato intenzionalmente l'accento per cambiare la battuta!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Chi è?
3: Ciao, sono Antonio, come stai?
2: Ma io ti conosco.
3: Come no? Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ.
2: Come?
3: Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ti sento un po' ancora un po' marcia,
2: No, io ti conosco.
3: Ti sei ripresa da quella serata?
2: Come?
3: Nel 95, alla Baia Imperiale, quando erano venuti 24-7, che ti sei pestata con quello di cuore.
2: No, non mi ricordo niente, non lo so.
3: Quella canzone che faceva I can say no more, no no no, la ricordi?
2: Non mi ricordo.
3: Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai tu la giacca di jeans, quella con...
2: Come?
3: La giacca di jeans con la toppa dietro, se ce l'hai tu, quella col cazzo enorme. E ci dovrebbero essere anche 24.000 lire, pronto? Ma pensate, guarda.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Sì, pronto, pronto.
3: Come stai? Ciao. Come va?
2: Chi è lei, scusa?
3: Sono Antonio, come stai?
2: Un attimo, Antonio.
3: Sì.
4: Pronto?
3: Ehi, come va?
4: Antonio chi? Non mi ricordo.
3: Dove sei? Al mercato?
4: Avevo viaggiato.
3: Sì, sì. Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se hai la mia giacca di jeans. Che te l'avevo prestata in discoteca.
4: Non ce l'ho io.
3: Non ce l'hai, perché mi ricordo che quella sera ti eri pestato a sangue con Ramirez mentre cantava Terapia.
4: Adesso c'è un po' da fare, dai.
3: Cosa stai facendo? Pronto? E niente, ho messo il telefono acceso in tasca. Pensa quanto è rincoglionito questo qua. Sì. Ma proviamo a chiamare un po' Margherita, va. Pronto?
5: Chi vuole parlare?
3: Margherita!
5: La signora adesso sta mangiando, ma lei chi è?
3: Signora, salve, è la badante, sono Antonio, sono un amico di Margherita.
5: Ecco, allora io la faccio richiamare, perché adesso non può parlare che sta mangiando.
3: Sì, senta, un'informazione solo, gli chieda a Margherita, così poi magari se vuole Margherita mi chiama, gli dica che sono Tony, il DJ.
5: Sì, va bene, io glielo riferisco.
3: Aspetti, glielo dico però, sono Tony, il DJ dell'Ultimo Impero a Torino, e gli chieda se per caso ha a casa una giacca di jeans con una toppa dietro che era mia degli anni 90 quando lei veniva a ballare all'Ultimo Impero che
5: quasi
3: si spaccava in quattro.
5: Adesso la signora non può, abbia pazienza, né?
3: Ma la signora c'ha ancora gli arti?
5: No, ma guardi che forse lei ha sbagliato persona.
3: No, io mi ricordo di lei che in discoteca si faceva sempre strappare le braccia perché era un po' pazza.
5: No, ma guardi che... No, mi chiede con chi vuole parlare, ma guardi che la signora non conosce,
3: Comunque, vabbè,
5: lei chiami magari più tardi, parla poi più tardi.
3: Sì, signora, lei non glielo può dire al momento se ha questa giacca di jeans, così evito di richiamarla. Dica,
5: adesso lei non può perché sta pranzando.
3: Che cazzo sta mangiando? Un leone, signora, che non può parlare.
5: Abbia pazienza, buongiorno.
3: Ehi, cogliona, ho messo a testa badanti, va.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto! Margherita!
2: Pronto?
3: Margherita, come stai? Sono Antonio! Tutto bene?
2: Chi è Antonio?
3: Il DJ! Ti ricordi che vivi all'Ultimo Impero?
2: Il DJ? Io non conosco nessun DJ, scusi,
3: Ma no, ascolta!
2: Quindi lasci perdere, buongiorno!
3: Non fare la stronza! Pronto? Senti il telefono. Ma che cazzo c'ha un KK? Ma che telefono è? Pronto? Signora? Ma che cazzo è un picchio? Ma pensa a te. Ma che telefono? Ma basta. Signora? Che cazzo sta facendo? Sta battendo la macchina? Pronto?
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato. Lo Zoo di 105. Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid, Daniel LaRusso, in arte Daniel San, è inspiegabilmente diventato milionario, aprendo un concessionario di auto di lusso. Mentre il suo acerrimo nemico, Johnny Lawrence, è ovviamente diventato povero, alcolizzato e abita in un monolocale merdoso vicino a Mestre. Johnny si lamenta della vita fallimentare.
6: Corseo di cane, tutta colpa di quel merda che fa l'uccello, la gru, stronzo, tutto bosegato, mi tocca mangiare le locuste, boia, varati se te par possibile, ma che qualcosa che non va nella mente di c***a, un giorno o l'altro lo tiro giù dalla c***a e spezzo le braccia, merda, lo faccio diventare un siluro, tutta colpa di Daniel San e quell'altro cazzo del cinese, porco.
7: Tutto questo ormai è il passato. La scuola di Cobra Khan non è più di Johnny Lawrence.
8: Gliel'ha inculata prima Johnny Crisi e poi Terry Silver,
7: quel mezzo pelato milionario col codino di merda. Dopo un incontro palesemente truccato, pure Daniel LaRusso ha chiuso i battenti del Miyagi-Do e Cobra Khan sta aprendo palestre in tutta la valle, diventando il paolino dello spiedino del karate. Johnny e Daniel diventano amici, così, senza senso, e decidono di unire le forze e battere il codino merdolino. Sì, lo so, è una trama di merda, ma aspettatevi di peggio.
1: Cobra Khan, Cobra Khan. Il karate non è solo uno sport. Dietro ogni calcio, dietro ogni pugno, dietro ogni bestemmia urlata in faccia all'avversario, ci sono secoli di tradizione.
9: Che male.
10: Bestia.
9: Merda. Che male.
11: Ma questo è un bip unico. Cioè, è inutile questa cosa.
12: Hai detto bestia. Bestia non lo manco un po'.
1: Un passato ricchissimo che non va assolutamente dimenticato. E adesso anche tu. Sì, proprio tu! Potrai rappresentare il futuro di questa antica scuola di karate. Il mio nome è Terry Silver e sono il nuovo proprietario del Cobra Khan. Vi aspetto tutti per l'inizio della nuova stagione. E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan! Oh,
9: che male! Che male! Che male! Bestia!
12: Allora, senti, comunque, a parte il fatto che posso darti un consiglio estetico...
9: No!
12: Chi è il tuo barbiere?
9: Ma fatti i casi tuoi!
12: Allora, guarda, mi stai agitando, poi mi viene una voglia di un flute ghiacciato, infatti, scusa, mi
9: devo solo... Ma dimmi a soda!
12: Cioè, nonostante hanno sbagliato tutte le tecniche, comunque ci hanno fatto un culo così, hai capito?
9: Ma c***o, storpio impiccata anche, a pagare l'arbitro,
12: porca troia, cioè voglio comprarmi una Bentley.
9: Sì, ma se... Allora, te non hai visto un caso, poi, allora... E il merdon, lì è codin caso di Fiorello Calvo, stramerda, sì. Strabicon, e la paga l'arbitro. E quello ogni volta che affondavi un colpo di merda dava il punto all'avversario, che tu capio?
12: Calmati, Johnny. Se vuoi riprendere il comando del Cobra Khan, scusa le pause, ma sono spudoratamente ricco, quindi devo centellinare anche i pensieri. E in mezzo ci sono chiavi di Mercedes che volano.
9: Invece in mezzo che ci sono i miei coglioni che battono come nacre. Andiamo a sodo, forza.
12: Dovremmo agire d'astuzia. Dall'interno.
9: Ah, ho capito.
12: In pelle di Cartier.
9: Ho capito, bruciata. Te parli di una talpa.
12: Posso regalarti un Rolex.
9: Non so cosa fare.
12: Che schifo che fai.
9: Ho capito comunque il discorso. Mettiamo una talpa, nessuno se ne accorge, dentro l'organizzazione.
12: No, di un cinese. Ti presento Chozen. Vieni, Chozen.
9: Cazzo, si chiama come un antibiotico.
10: So Chozen e so originario di Okinawa. Da proprio Okinawa centro.
9: Sì, ma sashimi, come mai te parli to roman? Se ti sei di Okinawa.
10: Okinawa tutti così parlano.
9: E la russa, spiegami una roba, perché io non ho capito mia perché parla roman.
12: Cazzo pretendi, l'ho preso su Wish.
10: Astruzzo, guarda, io sono bravissimo con tarpa, eh. Comunque, quanto è vero il Colosseo, io mi iscrivo al Cobra Khan per spiare Terry Silver, eh?
9: Allora, il piano mi piace, però non ho capito perché il cinese roman qui è nudo.
12: Perché è una talpa? Dove cazzo l'hai mai visto una talpa con le mutande deficiente?
9: Vabbè, dai, allora tu vai al Cobra Khan, eh? Però vaci vestito, sennò tutti ti riconoscono.
10: Allora, porco, lo metto subito all'ombra.
9: Sì, ma non c'è il caso di alzare le mani, bro.
12: Ha tirato subito un colpo segreto, hai visto che bravo?
10: È il grande inno di Okinawa.
13: Sensei, sensei! Miguel è andato in Messico a cercare suo padre!
9: E no, straboia impiccata! Merda! Straboia! De questa parte della trama non che frega un cazzo a nessuno! C'è solo una roba per allungare la puntata de due ore che non che ne frega un cazzo di niente a nessuno! Strabaffuto!
13: Aia! Ma sensei, ci pensi bene? Andare a cercare Miguel sarebbe un ottimo pretesto per riallacciare i rapporti con suo figlio Robby! Un viaggio padre figlio può fare miracoli!
9: Ma che cazzo me ne fotte a me quel nano de merda palestrato? Boia, a me mi fa schifo la tequila, mi fa schifo tutto del Messico Romagno piccante, che cazzo ne strafrega mi peperoncin.
12: Eh sì, sembrano tutti dei teroni alla fine.
13: Aia, ma sensei!
9: Dai, basta, basta, basta!
13: Aia, sensei!
9: Ah, devi smettere, una sgambata!
13: Ma sensei, io pensavo di farle un favore.
9: Te giuro, guarda, mi piange il cuore, ma te devo fare la mossa segreta del porco del colpo del...
13: No, sensei, lo prego! Il porco del colpo, no!
9: Dovevi pensare che prima... A me lo so, massa, io non sono mica cinese, mi sono americano, proprio dentro, il bacon che mi esce dal culo.
12: Fai anche cagare, se posso dirtelo, ti odio sempre.
9: Porco del colpo del... Vara sta roia, lo amara, schifosa, ma ha sporcato tutto il tatami. E come lo pulisco adesso?
10: Beh, come diciamo noi a Okinawa, azienda wati wa.
9: Non so il giapponese, cosa vuol dire?
10: No, significa col cazzo che lo pulisci. Poi sparma, così invece di 50 ce ne cascano 100.
9: E poi te ne restano 1000, ma vai a far culo te, Fede, s***o.
10: Mannaggia, chi l'ha visto?
1: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
5: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
6: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di scrivere la cosa con la crede,
7: ma porca.
6: Skywalker.
5: Aiuto, mi tanto Skywalker!
4: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
6: a prenderlo in culo.
5: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
4: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
4: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
4: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo stare male dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Avanti, bitch!
1: Nella puntata precedente
2: ci siamo spacciati per dei supereroi.
3: Sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
4: Odino,
3: sì.
4: Odino, qua dal campo, Odino!
2: Gli abbiamo detto che dovrà cambiare la buca delle lettere con una gigante e la bolletta verrà consegnata da Iron Man.
3: No, passerà Iron Man con Jarvin.
2: Ma Ennio non molla il colpo e non ne vuole sapere. E allora gli abbiamo proposto di fare il finanziamento per poter pagare la bolletta da 3.800 euro.
4: Bastardo!
3: Allora la prossima bolletta che arriverà saranno di 3.800 euro.
2: Ma per risolvere questo problema gli passeremo il Dottor Strange.
3: No, Dottor Strange che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
4: Per quanto tempo devo andare avanti?
3: Ma 18 anni.
1: Dove abita Ennio?
3: Adesso ti passo Dottor Strange.
4: Ma che hai venduto nel sapo, brutta merda?
3: Tutto.
4: Come hai fatto a fare i soldi, orrido?
3: Ho venduto tutto, sono passato a lei nell'energia che poi è diventata Stark Industry.
4: Ma che hai venduto le vacche, bastardo?
3: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
4: Brutta merda! È per quello che non ti vedo più, brutta merda!
3: Sì, però adesso sto meglio.
4: Sei tua madre, bastardo!
3: Ho una bella casa, ho comprato l'appunto.
4: Dove ce l'hai la casa?
3: Ce l'ho giù in paese.
4: Giù in paese?
3: Vicino al tuo.
4: Bastardo di una merda!
3: Tu abiti sempre lì?
4: Ma sei, io sono nato, sempre nato nella campagna.
3: Sempre nato in campagna?
4: Beh, sì, era la campagna.
3: Ma il comune non ha cambiato sindaco?
4: Ma no, non ha cambiato niente, brutta merda! Lo sai dove ci arrivo? Con la terra!
3: Dov'è che...
4: merda!
3: Ma fin dove arrivi?
4: Pagami la bolletta allora!
3: Allora adesso un attimo ti passo Dottor Strange.
4: Dottor Strange!
3: No! Dottor Strange!
4: Dottor Strange! Che nome difficile! Prendere!
3: Dottor Strange, rimani in attesa, eh!
4: Prendere! Basta da credere!
3: Devi dirlo bene, Dottor Strange!
4: Dottor Strange! Dottor Strange!
3: Con la S, Strange!
4: Con la S! Dottor Strange con la S!
3: Con la S, ma non devi dirlo dopo,
4: ma
3: devi dirlo prima!
4: Ma cosa devo dire? Che cosa devo dire?
3: Ciao, Dottor Strange!
4: Ciao, Dottor Strange con la S!
3: Rimani in attesa!
4: Beh, bastardo, passami Dottor Strange con la S!
5: Sei in attesa di collegarti con la...
6: Tony Stark Industry.
5: Reparto Financial.
6: Finanziamo la tua corrente al prezzo migliore.
5: Sei esattamente l'utente in attesa numero 2. La tua coda ha davanti ancora 10 persone.
6: Sei alla posizione numero 3, rimani in attesa. Sei alla posizione numero 2. Ci siamo ancora qualche secondo in attesa.
4: 2, dopo 3, con la S.
5: Mi spiace, la tua posizione è scesa a 9.
6: Tra 10 secondi sarai contattato. Strange. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
4: 2, 3,
6: 4, 2 più 2, 4, 4 più 4, 8 meno 6, 2, 1, 5, 4, 3, 2. Rimani in attesa, ci siamo quasi. Parla con Dottor Strange.
4: Dottor Strange con la S.
6: Dottor Strange con la S, esatto. Bravissimo.
4: 3, 2.
5: Pronto? Pronto?
4: Chi è?
5: Ennio, sì, ciao. Sono Dottor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
4: Cerchi con la luce?
5: Sì, io faccio i cerchi con la luce. Riesco a farti anche i cerchi nel grano, se vuoi. Senti, mi hanno detto che ti è arrivata una bolletta da 3.800 euro, giusto? È giusto?
4: No, 3.000 euro, no.
5: 3.800 euro, 3.800. No, allora aspetta, noi dobbiamo... Cosa facciamo?
4: Parla un po' più piano.
5: Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
4: parla vivo proprio di piano.
5: C'è il mio collega, c'è il mio collega che parla piano. Aspetta, che te lo passo.
4: Parla più piano che non.
5: Allora aspetta, ti passo Black Panther. Dammi un secondo, ti passo Black Panther. Si chiama Black Panther. No, Black.
4: Dai, passami il Black Panther.
5: No, Black Panther. Panther, Black.
4: Dai, Panther. Prato.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: In questo scherzo telefonico, Wender ha rubato le voci di Iginio Massari e le ha clonate con l'intelligenza artificiale e chiamerà varie pasticcerie italiane. Mamma mia.
3: Sì, pronto, mi dica.
4: Sono Iginio Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
3: Sì, sì.
4: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
3: Sì, bene, bene, ci dica.
4: Sto per venire da lei in pasticceria.
3: Aspettiamo con vero piacere.
4: Molto interessante.
3: Sì, sì.
4: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
3: Tutto, non mi preoccupate. Avete parcheggi.
4: Senta.
3: Ma ti dà un braccio.
4: Senta, dalla macchina alla pasticceria non è che mi rubano l'orologio?
3: No, quando mai, ma un cartamme luce è una cosa.
4: Ma nella pasticceria qualcuno sa parlare l'italiano? Sa, è sempre difficile. Vede, lei è proprio un bifolco. Ma perché se l'è presa? Ho detto solo che era un bifolco.
5: Buonasera.
4: Buongiorno, vorrei un'informazione.
5: Sì, dimmi.
4: Mi trovo a Milano e mi hanno detto che lei ha delle ottime paste.
5: Grazie.
4: Sto parlando io, va bene? Poi parla lei, ma ora parlo io.
5: Sì.
4: Sto per venire da lei in pasticceria.
5: Sì, sì, sì, si trova qua.
4: Sicuramente avrà sentito parlare di me.
5: Chi ti parla?
4: Sono Iginio Massari. Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
5: Grazie mille, se vuole passare, purtroppo non ci sono le titolari al momento, però
4: molto interessante. Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
5: Oddio, per i parcheggi non so, è un po' difficile qua davanti.
4: Non vorrei che ci fossero dei bambini.
5: Non credo ci siano, solo è molto difficile trovare il parcheggio.
4: Mamma mia, quanto mi stanno sul cazzo.
5: No, dai, non tutti.
4: Ok, allora sto arrivando.
5: No.
4: La ringrazio.
5: Grazie a lei.
4: Lei è molto gentile.
5: Anche lei.
4: Arrivo.
5: Ciao.
6: Buonasera.
4: Buongiorno.
6: Vabbè.
4: Sono Iginio Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
6: Sì.
4: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
6: Meno male.
4: Però questa cosa non va bene. Le devo chiedere di chiudere la sua attività perché mi potrebbe portare concorrenza.
6: E chi è che sei? Pirla.
4: Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
6: Sì, noi facciamo un ottimo crema.
4: Le faccio una domanda. Posso?
6: Sì, certo.
4: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
6: Abbastanza.
4: Bravo, la gente bisogna mandarla al creatore con il diabete a 1000.
6: Bravissimo.
4: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
6: Ma magari, almeno vediamo qualcosa di bello, dai.
4: Senta, dalla macchina alla pasticceria non è che mi rubano l'orologio?
6: No, magari le rubano tu direttamente la macchina.
4: Non vorrei che ci fossero dei bambini. Ok, allora sto arrivando.
6: Vabbè.
4: Appena entro nella pasticceria le mollo un calcio nel culo.
6: Vabbè, adesso mi devi mollare però che devo lavorare.
4: La ringrazio, lei è molto gentile. Arrivo.
6: Salve.
4: Ci
6: sei?
4: Vede, vede, lei è proprio un bifolco. Ha per caso la torta Maradona merda e Forza Milan?
6: No, Forza Milan mai.
4: Arrivo.
6: Va bene, aspetto.
4: Ah, ah, ah, ah.
6: Arrivederci, che devo andare.
4: Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Buongiorno.
7: Sì, mio amore.
4: Buongiorno, vorrei un'informazione.
7: Informazione dei cazzi.
4: Senta, mi trovo in zona.
7: Tua madre, quella cioccola.
4: Sto per venire da lei in pasticceria.
7: Io sto per venirti in faccia. Ma te poi quella puttana di mamma e quella puttana di sorda.
4: Wow.
7: A chi di stramorte vive?
4: Sa.
7: Tu e tutta la razza tua, morte vive.
4: Ah, cavolo, deve essere caduta la linea. Lo richiamo subito.
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Pronto?
4: Le faccio una domanda. Posso?
7: Dai, dai, dai, dai, dai, che ci voglio scopare le fighe, dai, dai, dai.
4: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
7: Ho squacchiato gli occhi di stramorte bim.
4: Ah, ah, ah, ah. Questi terroni sono sempre così simpatici.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà? Nigerio.
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata di il

0: Perdonatemi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la macchina che ti fa entrare nella stanza.
1: Porta! Si chiama Porta! Quante volte te lo devo ripetere, brutta ignorante troglodita?
0: Sono desolata, padrona. Cosa posso fare per rimediare?
1: Ecco, brava. Non riesco più a trovare il mio contabestemmie in argento. Sai per caso dove si trova?
0: No, signora, mi dispiace.
1: Ah, tragedia! Come faccio senza il mio contabestemmie in argento? Oggi ritorna Burundo, il mio figlio prediletto. Lo sai quanto bestemmia e quanto ci tiene che si tenga il conto dei suoi porconi? Cosa c'è? Perché fai quella faccia da iguana calvo?

0: donna Ruanda, non so come dirglielo. Io e suo figlio Burundi abbiamo un trascorso anale.
1: Ma questo è un oltraggio! Di la verità! Hai sedotto mio figlio Burundo solo per scoprire il mio
2: segreto!
1: Ma nessuno conosce il mio
2: segreto!
1: Ma non la farai Francia! Ah no, te lo giuro sul mio giuramento, non la farai Francia! Ora chiamo il maresciallo Sciallomare, ti faccio arrestare, ti faccio arrestare!

0: figlio mio.
1: Mamma Ruanda!
0: Figlio mio, come sei cresciuto?
1: Ma io ho 44 anni!
0: E che c'entra? Tuo nonno Madagascarso è cresciuto fino a 72 anni?
1: Sì, ma nonno Madagascarso è frocio!
0: E come l'hai scoperto?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Maresciallo Sciallomare, che sorpresa!
2: Non sono mica un ovento Kinder, Buruldo!
1: Madre, ma stai tenendo il conto dei miei porconi?
0: No, figlio mio, purtroppo quella lurida serva straccia ha smarrito il mio conto a bestemmie in argento.
3: Non è vero! Non è vero.

0: Non ti arrabbiare, figlio mio. Fatti abbracciare.
1: Mi hai deluso, madre. Ora rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: No!
1: Sì! Sì!
3: Potrei fare la stessa bestemmia.
2: Il segreto
1: di mia madre,
0: No! Togliete i beep! Voglio sapere il segreto! Togliete i beep!
3: Potrei fare la stessa...

0: Pronto. Buongiorno. Pronto. Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Chi?
0: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Mi sente?
0: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
0: Sì.
1: Come sta?
0: Sì.
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
0: Guardi, sono a letto con la febbre.
1: Cazzo me ne frega che lei è a letto. Mica le sto dicendo di venire adesso al nostro mobilificio.
0: Perciò mi dispiace.
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande festa. Ascolti bene.
0: Ascolti bene.
1: Mensola in noce, lunga 70 metri a 450.000 lire. Imperdibile! Ma vai a fanculo, brutto vecchio pazzo bastardo!

0: Pronto?
1: Mi sente?
0: Pronto?
1: Parlo con la smandruppata del paese?
0: Voglio dire una cosa io, qui si sente ma poco, allora chi parla deve parlare più forte.
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, pensi signora, abbiamo delle...
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, come sta signora?
0: Non ho capito chi è.
1: Come sta signora?
0: Sto male.
1: Cazzo me ne frega. Pensi signora, abbiamo delle incredibili offerte, ha bisogno di mobili?
0: Io no. Non ho bisogno di niente, se mi deve telefonare, di queste cose si può anche scordare.
1: Ascolti bene, mensola in noce, lunga 70 metri a 450.000 lire, imperdibile!
0: Meglio che per niente.
1: Su signora, non faccia la stronza,
0: certo,
1: e ascolti.
0: Io disturbo, sento anche male.
1: Su signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile, fatto di mobile, a forma
0: ascolti,
1: di mobile a due...
0: Io non voglio sapere né di mobili, niente, va bene?
1: Cazzo.
0: Io ne ho i mobili in casa.
1: Cazzo me ne frega. Bastarda.
0: Bastarda lei, basta il pugnato.
1: Bella vaccona.
0: Bastarda me, tiro al culo.
1: E al sabato grande festa.
0: Non accetti quello che dicono.
1: Ma è possibile che questi vecchi bagordi non sappiano chiudere il telefono? Pronto?
0: Guarda la roba.
1: Che dite? La richiamo? Che dite? Le chiedo scusa? Ok, la richiamo.
0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Ma chi è lei?
1: Sono il padre di Superman. Sono venuto da Krypton per ficcargli una sculacciata in quel bel culone che si ritrova.
0: Parli più forte, che io non sento.
1: Possiamo fare una colletta per comprare una macchinetta per le orecchie a questa povera signora? Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Lui qui a parlare con lei.
1: Le accetta le mie scuse? Pronto? Questo non me lo doveva fare, signora. Ora mi tocca farle una grossissima offerta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
4: Chi è che parla?
1: Sto cazzo! Buongiorno!
4: Chi sei?
1: Sono Guido Inferni. Sono quel signore che vede in TV. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Ascolti
4: non
1: bene, ascolti bene.
4: Niente, per me lei è del tempo da perdere.
1: Ma vai a fanculo, brutto
4: no,
1: vecchio.
4: Vai tu a fanculo, burrone, rotti in culo, che non sei altro.
1: Cazzo me ne frega. Cazzo me ne frega. Pronto? Capite perché facevo la televendita in TV negli anni Ottanta? Perché è impossibile parlare con le persone al telefono. Ma io sono una persona molto educata e professionale. E quindi richiamo sti due vecchi cazzoni. Mobile.

0: Pronto?
1: Parlo con i pantofolai del cazzo?
0: Chi sei?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Si è comportato male, le ha già conseguenze.
1: Le accetta le mie...
0: Le conseguenze.

0: Intanto ho già telefonato ai carabinieri.
1: Le accetta le mie scuse?
0: No, non accetto scuse in questo campo. Cosa dire, a rompere i coglioni alla gente per a dare dei nomi a destra e a sinistra? Ma lei chi è? Scusi.
1: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Brutto, vecchio, pazzo, bastardo. Niente da fare, non sono riuscito a vendere manco uno stuzzicadenti. Ma voi ricordatevi che il mobilificio Puzzoni è sempre aperto. E al sabato, grande festa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Lo zio Peppe è ancora incastrato nel cancello di casa e i tamarri sono alla ricerca di qualcuno che gli possa cambiare cancello.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Pronto?
3: Pronto, con chi parlo?
4: Sono Massimi di Quarto. Siete voi che fate cancelli, cancellate?
3: Sì.
4: Yeah, precisissima proprio. Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman, uno che pensa di essere uguale all'attore. In realtà si chiama Ciro Badalamenti. Non so se lo conosce un installatore. Lui si pensa di essere Dustin Hoffman, ma è un cesso di merda. Lui
3: ma le dirò, io ho un cliente che è convinto di essere Ricky Martin.
4: Ma perché Ricky?
3: No, perché ha lo stesso taglio di Ricky Martin. Ah. È in viso, è convinto di somigliargli.
4: Madonna.
3: Io invece dico, lei somiglia più a Austin Power. Non so se lo conosce.
4: Ah, quello dei film comici.
3: I film quelli sì, demenziali.
4: Yeah,
3: quindi
4: allora. So, di pazzi ce ne sono in giro tanti. Allora, signorina simpaticissima, praticamente c'ho questa esigenza. Siccome a casa il cancello che ho io è quello tipo saloon, no? E
3: sì.
4: C'è l'apertura, quella pepez, che è proprio a tetta di monaca. E volevo mettere...
3: Sì, l'ho capito, qual è l'apertura questa, loro come la chiamano, ho capito, non mi viene. No, quello... No,
4: a doppio schiaffo mortale. Praticamente
3: sì.
4: Volevo mettere invece quella ghigliottina, però deve essere di una velocità folle, perché siccome c'ho 44 pitbull.
3: Ah, 44 pitbull lei?
4: No, 44 è una cifra a caso, sono 12.
3: Ah, ecco, segnami tutti i dettagli su WhatsApp.
4: Ah, ok, io ti mando tutto. Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.
3: Chi è?
4: Un attimo.
3: Chi gliel'ha dato il nostro numero?
4: Dustin Hoffman.
3: No, lo so, Dustin Hoffman, la persona.
4: E io lo chiamo Dustin. Aspetta un attimo, mi sa anche in gola. Io l'ho sempre chiamato Dustin Hoffman. C'ha un occhio anche mezzo articolato strano. Se sembra di guardare, sai quelle lucertole che guardano tutte strane. Non so io come lui possa pensare di essere Dustin Hoffman, perché sembra un koala.
3: Ho capito.
4: Col ciuffo bianco. Che la merda di uomo. Sai che adesso che ci pensi, mi ha innervosito quando viene lo spacco di botte. Perché lo odio. Stamattina lo odio. Vabbè, ti mando tutto quando nel telefono.
3: Ok, su WhatsApp.
4: Ti mando anche le foto della faccia di Dustin Hoffman prima che lo picchio.
3: E infatti così vediamo se lo riconosco. Va bene.
4: Ciao splendore, ciao. Ciao.
3: Ciao.
4: Sono pazzo. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Orco.
5: Sei quello che dei cancelli?
6: Sì.
5: Come stai?
6: Ma chi sei?
5: Sono Giovannino. Ciao, senti, ho bisogno di una...
4: Chi è che ha dato il numero? Beppe Camorra.
5: Beppe Camorra ci ha dato il tuo numero per fare il cancello nuovo.
6: Beppe Camorra, chi è?
5: È un fabbro che siamo andati per il cancello dove abitiamo noi, però mi ha detto di chiamare te che sei il numero uno per le cancellate.
4: Beppe Camorra è quello che lima i ferri.
5: Eh sì, quello che lima i ferri, Beppe. Ha detto che eravate amici, che siete amici, che...
4: Sei bravo.
5: Ma io ti ho detto...
6: Ma che devi fare, no? Capito?
5: Dove anche, allora, la cancellata che abbiamo è quella un po', diciamo, anni 70. È tipo... Hai presente il saloon del Far West? Quelle che si aprono così? Ecco, no? Solo che si è incastrato una volta più mio zio, Peppe.
6: Beh.
5: Mio cugino invece che passa col motorino rischia sempre di schiantarsi. Allora abbiamo bisogno di una cancellata di quelle moderne.
4: A ghigliottina,
5: lì come si chiama? Quella ferramanico, la serramanico, quella che entra secco, no? Perché abbiamo anche i cani, i pitbull, quindi quando usciamo deve chiudersi in fretta. Oh, ma che cazzo fai? Ma solo mi devi dire! Ma mi stai facendo venire l'ansia! Ma pensa a te, ma vuoi rispondere e darmi qualche informazione, coglione! Ma che cazzo fai? Go!
6: Ma con chi ce l'hai?
5: Con te che non stai rispondendo!
6: Ma vattene a fanculo!
5: Ma vai a fanculo te!
6: Tuo cugino e Peppe Camorra! Ma vattene a fanculo va!
5: Au! Bravo!
4: Era bello che ti vada a fanculo! Ma vattene a
7: te e Peppe Camorra!

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola, non la fangola, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il XIV. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
5: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
1: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, dopo aver percepito che la sua azienda sta lentamente autodigerendosi fra furti e sperperi, meschinamente messi in pratica dai suoi dipendenti ormai fuori da ogni controllo, decide di andarci a fondo e trovare i diretti responsabili di tali azioni deplorevoli per poterli fare rapire dai suoi scagnozzi e poterli usare come tappeti davanti al camino della sua villa a Cortina, dopo avergli scopato le mogli.
3: Scusami, ciao, sarei un nuovo. Ma senti, se dovessi farmi un paio di lavoretti a casa, posso contare sui materiali del cantiere? Sai mica chi devo chiedere?
4: E che lavoro deve fare?
3: Cazzo ne so, le cose col cemento che fanno gli operai di merda.
4: Cosa?
3: No, dico i lavoretti da dopo merenda, le cose facili.
4: A quanto serve che oggi arriva il materiale per sto centro commerciale del cazzo che tanto lo stiamo tirando lungo per incularci l'impossibile?
3: Figli di troia!
4: Cosa?
3: No, dico, peccato per Moira, amavo il suo circo.
4: Allora, se ti serve la roba elettrica, chiedi a Gheorghe il rumeno. C'ha lui le chiavi del magazzino, basta che gli molli una mezza gamba per l'aperitivo di Nasca.
3: Ah, certo, l'operaio peruviano.
4: Chi?
3: Nasca.
4: Ma no, la bamba!
3: Pure drogato sto figlio della merda!
4: Cosa?
3: Dico, gradisci un filo di menta, una caramellina che sa di erba?
4: Oh no, non mangio quelle schifezze, fanno male alla salute.
3: Certo, certo, capisco. E che fai tu di solito?
4: Smantello l'Eternit.
3: Giusto, prima la salute. Ci vediamo domani allora. Forse.
1: Dopo essersi sincerato che il muratore appena incontrato venisse pestato a sangue da degli scagnozzi dell'est dopo l'orario di lavoro e dopo aver avuto rapporti sessuali multipli con qualche troia, il nostro imprenditore si reca dal magazziniere rumeno compiacente per smascherarlo e poi poterlo far pestare a sangue dopo il lavoro.
3: Scusa, tu sei Gheorghe, quello che si incula la mia roba?
5: Cosa?
3: No, ho tanta sciatalgia, soffro tanto. Sei tu Gheorghe, quindi?
5: Sì, sì, sono io, come l'hai capito?
3: Sei l'unico che sta caricando la sua macchina durante le ore di lavoro con la roba del magazzino.
5: Ah, sì, sì, zitto, che ti sentono? Che poi qua è pieno di infami che se la cantano, no?
3: Eroi!
5: Cosa?
3: L'eroi! L'eroi!
5: E chi è sto l'eroi?
3: No, niente, mi sembrava di aver visto passare un mio amico ballerino di musical.
5: Ah, certo, certo.
3: Bene, quindi mi confermi che se avessi bisogno di qualcosa ci pensi tu, brutta carogna?
5: Cosa?
3: Brum brum la cicogna, mi sa che mia moglie è incinta.
5: Oh, complimenti, ecco, tu, portale questo.
3: Un set di cacciaviti.
5: L'unico rimasto, gli altri li ho venduti agli operai della concorrenza.
3: Come la concorrenza,
5: Cosa?
3: No, no, mangio solo bio, ci tengo alla salute.
5: Fratello, che me ne frega? Vabbè, auguri per tuo figlio, eh? Ciao!
3: Maledetta serpe, mi voglio fare un tè con le tue palle come bustine! Canaglia, traditore, ladro!
1: Dopo essersi sincerato che l'intera famiglia, lui compreso, venissero sistemati sotto la colata delle fondamenta del nuovo centro commerciale, ma solo dopo avergli scopato il cranio, il nostro Giulio Schiappi si reca nuovamente in cantiere per altre indagini sul campo. Nella prossima puntata di Infame in Incognito.
3: Uè, ma scusa ragazza esile coi tatuaggi e il piercing, ma con un viso gradevole.
6: Sì, dimmi, bello.
3: Ma che vocina esile, come ti chiami?
6: Silvia.
3: Porca troia, una mangia prugna.
6: Cosa?
3: No, la frutta è fondamentale come spuntino. Gradisci una mela?
2: Infame in Incognito. Infame in Incognito.
7: Thank you. only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto fatto.
7: This is the zoo. This is the zoo.
8: Per Lizia.
9: Vai dai. Sa sa sa. Sa sa sa.

0: guarda, il server non ha la console della Pioneer, ti ho fatto mettere due piatti e due cucchiai e fai un po' di rumore.
1: Dio!
2: Sì.
0: Sono Paolo.
2: Ma chi?
0: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo.
2: Ma io le faccio mognare un ombrello chiuso e tu fa cagare aperto, va bello.
0: Guarda che sei
2: qua.
0: Guarda che sei insieme a Pippo.
2: Oh. Sei morto.
0: Io ho parlato già con l'organizzatore. Fate 4 ore di DJ set.
2: Sì, sì, non ti preoccupa.
0: Mettete quello che volete, tanto la gente non capisce un cazzo.
2: Ammazza come sei intelligente, o in culo non dici niente.
3: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me.
2: Ah, sì?
3: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
2: Tacca dal cazzo.
3: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
4: E la serata è riuscitissima!
5: Pronto?
0: Sono Paolo.
5: Paolo chi?
0: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo. Senti, ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia. Ti ho preso il treno.
5: Non ci interessa nulla, grazie.
0: Pronto? Pronto?
6: Vai!
0: Sono Paolo.
6: Porco! Tu sai chi sei?
0: Sono il promoter di tanti artisti in Italia.
6: Il promoter! Il promoter! Vai!
0: Tu sei Ennio?
6: Vai,
0: ciao Ennio, vai a Lecce a fare una serata.
6: Spatano!
0: Lo vuoi capire che sono il tuo
6: puttana
0: promoter, cane?
7: Incredibile, il vecchio pazzo bastardo si sta evolvendo. Infatti ora cercherà di imbarcare Paolo Giustissimo facendo finta di essere un farmacista.
6: Farmacia, ti ha chiamato la farmacia di casa mia.
0: Ciao
6: la
0: Ennio.
6: La farmacia comunale, che cosa ce l'hai bisogno?
0: Tu sei Ennio?
6: Sono dottore, sono la farmacia. Hai chiamato la farmacia di Reggio Emilia. Che
0: Ennio,
6: cosa c'hai bisogno?
0: Ennio, ascoltami bene. Vai a Lecce serata.
6: Vai a Samiva, Ennio, non sai mica Ennio. E ti ha chiamato la farmacia,
0: Ti ho chiuso.
6: Che cosa c'hai bisogno?
0: Ti ho chiuso una data alla parrocchia.
6: Sono gente che aspetta.
0: Ti ho preso il treno.
6: Brutto merda. La gente che aspetta. Ti ha chiamato la farmacia, bastardo.
0: Che cosa?
6: Porco, la farmacia di Reggio Emilia.
0: Ti ho preso il treno, così ci metti meno 15 ore e sei giù. Ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia.
6: Puttana. C'è la gente che le devo dare le pasticche.
0: Guarda che sei insieme a Pippo. Se inizia a parlarti di basket o di kite, fallo parlare, tanto a te non te ne frega un cazzo.
6: Devo fare, c'è la gente.
0: Dopo ti chiamo e ti ripeto tutto. Pronto? Ripeto, pronto?
7: Ora Wender richiamerà il bisbetico domato sempre con le voci di Paolo Giustissimo, ma abbiamo 5 minuti e 18 secondi di telefonata e siamo già a 4 minuti e 50 secondi. Cosa facciamo? Mettiamo una versione super edit arrivando a massimo 7 minuti? Ok, ci proviamo. Ma a 7 minuti, qualsiasi cosa succeda, la scenetta finirà.
0: E la farmacia?
7: Vi state già chiedendo se la scenetta finirà a 7 minuti o andrà oltre, vero? Paolo, tirati su. Non stare appoggiato al bancone. Fabio, che cazzo ti ridi? Dai, andiamo avanti.
6: Ehi, c'è la farmacia della famiglia. Cosa ce l'hai bisogno?
0: Si vorrei un grembiule. Un grembiule?
6: Non lo so.
0: Porco!
6: È Gerbalure, non c'è nada da lì! È Gerbalure! Sono medicine! Sono medicine!
0: Ripeto, un grembiule!
6: Vai!
0: Ripeto, un grembiule!
6: Gerbalure! per belure.
0: Porco.
3: Vaffanculo. Vaffanculo.
6: Vaffanculo.
3: Vaffanculo.
6: Gente che c'ha bisogno le pasticche.
0: Ripeto, alla stazione ti viene a prendere con l'ape cross il driver Antonio, tutto pippato.
6: C'hai bisogno con la gente che aspetta. Non ti posso fare più un telefono. Basta.
0: Ti mando Antonio, si vorrei un grembiule.
6: Guardate anche il grembiule, bravo. Grembiule, non ce l'ho, bastardo.
0: Dai, porta. Dai,
6: porta. Non mi chiamare mai più, bastardo.
3: Vaffanculo, vaffanculo.
6: Non mi chiamare mai più.
3: Vaffanculo, vaffanculo.
0: Ripeto,
3: vaffanculo.
0: Ripeto,
3: vaffanculo.
0: Ripeto,
3: bastardo. Vaffanculo.
0: Ripeto,
3: vaffanculo.
0: Ripeto,
6: bastardo.
3: Vaffanculo.
0: Ripeto,
6: bastardo.
3: Vaffanculo.
0: Ripeto,
6: bastardo, merda, basta, basta,
3: vaffanculo,
6: bastardo.
0: Ripeto,
3: vaffanculo.
7: Siamo a 7 minuti e 6 secondi. Dobbiamo stoppare la scenetta.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può battere il 5 alla Venere di Milo. Nei fondi di caffè, Vladimir Putin non legge il futuro, lo scrive. Vladimir Putin può usare il touchscreen del suo telefono coi guantoni da box. Vladimir Putin può far spogliare una donna nuda. Vladimir Putin è stato molestato da Asia Argento. Vladimir Putin è così straordinariamente dotato che ha un accappatoio per la minchia. Vladimir Putin, schioccando le dita, può cambiare gruppo sanguigno. Quando era giovane, Vladimir Putin ha attraversato il Sahara a nuoto. Vladimir Putin indossa un Moncler fatto con il 100% di piume d'angelo. Vladimir Putin può appiccare un incendio con un estintore. Vladimir Putin può asciugare il riso mettendolo dentro l'iPhone. Vladimir Putin ha creato in laboratorio un vaccino contro i fulmini. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrei anche meno tette di me, ma è un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una vera seta.
6: Dai. Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: California.
10: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
9: Ciao Ryan, come stai?
11: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
12: Per la mia psiche?
11: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
12: Pelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Dell'Oceano Indiano.
11: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
10: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
9: Piacere, Lindsay.
11: Ciao, io sono Rachel Conner.
13: Ma chi è Rachel Conner?
11: Un gelato, lo vuoi col Conner?
13: La cioccolatas.
12: Ciao, io sono Ryan Cohen.
11: Ciao, io sono Ryan Conner.
13: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
9: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
11: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
13: Stile, anno il 96. Una business relationship.
11: Una business relationship.
13: Una business relationship. Tutta la stessa quella, le Seychelles di nuovo.
11: Una business relationship.
13: Relationship, quello che fuma.
11: Una business relationship fra di noi.
14: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
11: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Ancora
13: Lindsay, no.
11: Lindsay.
13: Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Non è l'insane. Lindsay.
11: Lindsay.
12: Lindsay.
11: Lindsay.
12: Prova a dire Lindsay.
11: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Ancora.
13: Perché Lindsay?
11: Oh, Lindsay.
13: Lindsay. Come Sanpei.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
13: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
11: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
12: Cervellarmi.
11: Ma devo cervellarmi per...
13: Sì.
11: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
12: No.
11: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
9: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
12: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
9: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
12: Ma no, non pensare che
9: ma
12: sei...
9: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
11: No, perché?
9: Ancora?
11: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
9: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
11: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
9: Parla, idiota, dai che devo studiare.
11: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
13: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
11: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
13: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
11: No, col PSD.
12: No,
13: PSP.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
11: Che ne dice?
12: Che dici? No.
11: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
13: Ci pisciamo addosso.
11: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
13: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
11: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
13: Non Theft, Theft.
11: E al Grand Theft Auto. Libertani, libertiamoci.
12: Liberty Island.
14: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
11: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Biton.
12: Ma in Puglia?
11: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
13: Rover Wagen. Che è di Vancouver questo.
11: Vove.
13: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
11: Lo sapevo, adesso
13: va bene, l'uovo.
11: Coglioni a me, rombi.
12: Scusa, una macchina famosa.
13: Una Range Rover Vogue.
11: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
13: Rover?
11: Rover
13: Vogue.
11: Vogue.
13: Una Range Rover Vogue.
11: Una Range Vove Borger.
13: Vove Borger.
11: Ma dillo così,
13: la
12: non è russa, è inglese la Range Rover.
13: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Ehi Virgola, stai dormendo? Oh!
1: Aia, porca troia, che male! Ah, ma che cazzo succede? Ci attaccano i senza terra!
0: Ah, allora non stavi dormendo!
1: Amo, certo che stavo dormendo! Non vedi la lava secca sul lato della mia bocca? E il fatto che abbia urlato dalla paura dopo essere stato colpito durante la fase REM dovrebbe darti degli indizi!
0: Figa, ma ti sembra il momento di ascoltare musica di 120 anni fa?
1: Ma che cazzo?
0: Che poi a me il pelato dei REM mi ha sempre fatto cagare!
1: No, amore, la fase REM è una fase del sonno della quale il famoso gruppo prese il nome!
0: Sì, dai, adesso dormiamo!
1: Ma come? Se mi hai svegliato? Ma che succede?
0: Niente!
1: Che palle, amo! Dai, la conosco la pantomima femminile. Il niente è niente significa che c'è qualcosa che vuoi dirmi, ma che non vuoi dirmi e che vuoi che io capisca autonomamente andando per tentativi.
0: È arrivato lo psicologo di sto cazzo.
1: Vabbè, allora dormiamo.
0: Ecco, sempre a scappare dalle discussioni.
1: Ma sei detto tu che non c'era niente?
0: Ma sono una donna, lo sai che quando una donna dice che non c'è niente significa che c'è qualcosa?
1: Eh sì, l'ho appena detto.
0: Ah, vuoi darmi della stupida?
1: No, ho detto questo.
0: Senti bello, vedi di cambiare il tono che un attimo che prendo quel monitor e lo uso per tagliarti la barba da dentro la faccia.
1: E la madonna, che aggressività priva di fondamento e che sprezzo dell'uso di modi forti per la prevaricazione sul proprio partner e le sue ragioni.
0: Senti Astolfo, sono ormai 130 anni che stiamo assieme, considerando i 120 surgelati come platesse del Conad. Ma dopo così tanto tempo sento di doverti dire una cosa.
1: Accidenti amore, così mi spaventi. Che succede?
0: Magari sono giorni che mi vedi strana?
1: No, mi sembra. Bevi, fumi oppio di contrabbando, pesti sistematicamente le persone. Vuoi fare sesso immersa nella vasca dei piranha geneticamente modificati per assomigliare a cantanti latini famosi del 2030?
0: Lo so, la cosa di scopare con un pesce con la faccia di Maluma me la fa arricciare.
1: E quindi tutto nella norma.
0: Senti, Berbero.
1: Lo sai che non mi chiamo Berbero.
0: Siamo grandi e vaccinati.
1: Sì, circa 456. Nel futuro ci sono andati pesanti con la profilassi. Ho il tricipite deformato.
0: Dovevi fartele fare fra le dita dei piedi come me.
1: Ma amore, adesso hai un 37 e un 42.
0: Tanto camminiamo praticamente sempre in ciabatte, come i tof anni 80 di due secoli fa.
1: Senti, dai, dimmi che succede adesso, sono veramente preoccupato.
2: Scusate famiglia benessere, stavo ascoltando la vostra conversazione come da programma di sorveglianza familiare. Avete bisogno di un consulto dalla mia interfaccia di psicoanalisi di coppia?
0: Fatti i cazzi tuoi, coso luminoso!
1: E la madonna amore, hai rotto l'interfaccia di gestione abitativa! Adesso è un casino! Ma cosa succede? Cos'è che ti rende così nervosa?
0: Mi sono infatuata di un'altra.
1: Un'altra cosa? Dici casa galleggiante? Posso fare una richiesta, dai, non è così grave. La volevi più grande?
0: No, non hai capito.
1: Ah, un'altra vestito? Non ti piace la divisa?
0: Ma vestito è al maschile, cazzo c'entra con un'altra?
1: Non c'è altro in sto futuro al femminile che mi viene in mente.
0: Ma sei scemo o fai lo scemo?
1: Forse è solo la mia mente che ha percepito l'inevitabile e mi sta facendo straparlare per prendere tempo per creare accettazioni innanzi all'andare avanti degli eventi.
0: Porca troia, quanto sei forbito! Vorrei mangiarti il cervello per assimilare tutto il tuo conoscere, ma mi ferma solo il fatto che preferisco le viscere con la cipolla.
1: Wow!
0: Amo, dopo tanta anguilla ho come il desiderio di una bella impepata di cozza.
1: Quindi credo che la cosa sia esattamente come il mio cervello abbia visualizzato. Quindi, se il mondo delle metafore è ancora chiaro per me, credo di aver capito che...
0: Voglio ciucciarla un'altra donna!
1: E la madonna, che schiettezza!
0: Ho conosciuto una donna in laboratorio e non so perché volevo toccarle le zinne. Ma hai portato un panino a letto?
1: No, perché?
0: Sì, mi stai nascondendo un panino sotto le lenzuola.
1: No, è che...
0: Ma Mr. Pippo ha alzato il capo. Ma ti sei eccitato?
1: Amore, cioè, non è che...
0: Che cosa, brutto animale? Ma non sei geloso?
3: Sì!
4: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? La cosa è complessa da spiegare. Comprendo che dopo così tanti anni e avventure passate assieme, la coppia abbia bisogno di... Che poi? Alla fine, sì, sono geloso, ma... Che dire? Beh... Sì, sono triste e so che... Ma che cazzo sto scrivendo? Sono arrapato come una scimmia. Rientro in abitazione all'improvviso, sperando di trovarle che si leccano il gelato alla peschina. E ho perso pure 2 di 3 a furia di praticare maniglie. Cosa mi sta succedendo, diario? PS. Vado a mungermi per la terza volta. Sono troppo arrapato.
5: PS2.
1: PS3. Negli spasmini del piacere mi è venuto un crampo e ho tirato un calcio alla tastiera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
0: Prego, scusi?
1: Dico, lei ascolta la radio?
0: E perché vuoi saperlo?
1: Perché è un sondaggio, brevissimo, le rubo due minuti al massimo.
0: No, grazie, guarda, le regalo del tempo. Buona serata, buongiorno.
1: Ascolta 105 per caso? Sapeva il fatto suo, lo stronzo. Zondaggi!
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, le rubo un minuto, lei ascolta la radio?
2: Non ho tempo, signora, sono impegnatissima.
1: Ha detto la Radio 105?
2: Grazie. Signora, sto dicendo che non ho tempo.
1: Ok, allora segno 105. Grazie. Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
3: No.
1: Benissimo, allora le nomino qualche radio, Radio 105 la conosce?
3: No, non ascolto radio, si ricorda okay. Che io ho 96 anni.
1: Benissimo, allora ascolta 105, Radio Maniscalco?
3: No.
1: Radio Punto di Morte? Che poi ci siamo quasi, eh. Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
3: Ancora.
1: Sì.
3: Ma se mi avete telefonato 10 minuti fa.
1: No, si sbaglia.
3: Va bene, no, non ascolto
1: niente. Lei ascolta
3: niente.
1: Radio 105?
3: Niente.
1: Benissimo, segno allora, grazie. Zondaggi.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: No.
1: Benissimo, ascolta Radio 105?
3: Niente, non ascolto niente.
1: Ho capito, è Radio Maniscalco? Merda! Zondaggi! Sa, dai, troviamo l'ultimo stronzo del giorno.
4: Allora?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
4: No, non ascoltiamo radio.
1: Ok, conosce Radio 105?
4: No.
1: E Radio Calabria solo musica piccante?
4: No.
1: E Malinconica Radio?
4: No.
1: E Radio Maraia?
4: No.
1: E Radio RMC?
4: No.
1: E Radio 105?
4: No.
1: E Radio Punto di Morte?
4: No.
1: Benissimo, mi dica solo se conosce questi programmi. La carica dei 105?
4: No.
1: Tutto 105?
4: No.
1: Amici di 105?
4: No.
1: Radio No?
4: No.
1: Lo Zoo di 105?
4: No.
1: Supermercato 105?
4: No.
1: Ma lei dove vive?
4: No.
1: Benissimo, l'ultima domanda al volo, poi la lascio libero, se mi dica se conosce o meno questi speaker, risponda sì oppure no, grazie. Paolo Federico Righeira?
4: No.
1: Mazzoli Marco?
4: No.
1: Fabio Clarinetto?
4: No.
1: DJ Don Diego della Vega?
4: No.
1: Tenente Wi-Fi?
4: No.
1: DJ Lei sa dire solo no?
4: No.
1: Capitan Stereo?
4: No.
1: DJ Springs Barden?
4: No.
1: Mazzoli Marco?
4: No.
1: Comandante Ieio?
4: No.
1: DJ Ufke Noia?
4: No.
1: Marco Donatello Mazzoli?
4: No.
1: Steve Dave Abbate?
4: No.
1: Tenente Come Cazzo Sei Noioso?
4: No.
1: Pablo Nocito?
4: No.
1: Vuoi uscire come stasera?
4: No.
1: Peccato. Benissimo, allora la ringrazio e le auguro una splendida giornata.
4: Arrivederla.
1: Grazie.
5: Zondaggi Radio 105. Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Wonderland Disadaptor presenta

0: Capitolo 1. Il maniaco di Asti.
1: Pronto? Pronto?
2: Danneggiato mentale!
1: No, oh, porca puttana!
2: Oh, ma tu chi cazzo sei? Ma che cazzo ma eri tu, mami? Sei veramente rincoglionito!
1: Che cazzo vuoi dalla mia vita? Mica non ti sei fatto sentire per un bel po' di giorni, adesso vieni di nuovo a cagarmi il cazzo.
2: Dove sei, a puttane?
1: No, a puttane no, non vado a puttane.
2: Ma, cioè, ma vero?
1: Vero, non vado a puttane.
2: Scusa, ma perché cazzo non hai chiamato allora?
1: Che cazzo vuoi, dai, dimmi.
2: Chiamami, imbecille, ti ho detto di chiamarmi.
1: Guarda, non commento perché...
2: Ti può sapere dove cazzo sei?
1: A casa.
2: Rispondi, merda, ti ammazzo.
1: Madonna, io giuro che ti prendo e ti ammazzo, ti inculo.
2: Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Non devi urlare. Non devi urlare.
2: Pronto?
1: Non mi hai fatto cazzo, senti una cosa, mi sto guardando un porno.
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Sto guardando un porno.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Senti, puttana di quella merda.
2: Quando vuoi rispondere, rispondi, eh!
1: Un attimo, sto guardando un porno, senti. Lo senti, cazzo? Sto guardando un porno, mi stai dando fastidio, porca puttana.
2: Ma vero?
1: Sono al telefono con te.
2: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
1: Senti, io sono un malato del sesso, mi devi lasciare in pace, madonna.
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Madonna santa.
2: Madonna, che nervi, che nervi!
1: Oh, Dio santo, mica non rompermi i coglioni,
2: Nervosa mille. Pronto? Dove sei?
3: La devi finire di cagare il cazzo.
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
3: La vuoi finire? No, non devi finire. La vuoi finire, che cazzo la vuoi finire?
2: Cos'è? Devo ridere?
3: Madonna.
2: Buono.
1: Riesci a rovinarmi tutto.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti! Dai, rispondi!
1: Madonna, io giuro devo sapere chi cazzo sei, io lo devo sapere, porca puttana.
2: Sono Tony Termosifoni.
1: Senti un attimo, adesso hai veramente rotto il cazzo. Adesso hai veramente rotto il cazzo perché io ti prendo. Io giuro, io ti stupro il culo.
2: Buono.
1: Hai capito? Io giuro che se ti prendo, anche se sei uomo, non me ne fotto un cazzo, basta che godo. Ok?
2: Porca di quella puttana, mi rispondi dove cazzo sei, oh! Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
1: Va bene, guarda, giuro, io ti scopo a te e a quello che c'è nell'ambulanza.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: La bottega di buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Senta, mi hanno suggerito il vostro negozio per le statuine del presepe.
3: Sì, la sento lontanissima.
2: Così mi sente meglio?
3: Fantastica.
2: Senti, allora dicevo, c'è le statuette del presepe, ce l'avete, no?
3: Sì,
2: Ok. Senta, a me interessavano gli animaletti.
3: Ah, ho tutti quelli che vuole. Ho il gatto, il cane, le galline, le pecore. Ho anche delle scimmie. I topini.
2: Certo, le scimmie a Betlemme ci stavano.
3: Beh, forse nel passaggio può darsi.
2: Può darsi.
3: C'erano le palme, sulle palme ci va, ma non lo so. Non abbiamo neanche una statuina in plastica, ragazzi.
2: Voglio dire,
3: è un negozio storico che è nato proprio con i presepi.
2: Allora, questo già è un punto a vostro favore. Diciamo che dall'altra parte, ecco, siete un po' così, diciamo, non proprio troppo delle belle persone. Mettiamola così. Lei mi sta simpatica, premetto, però...

0: dice la talpa, no? Cioè lei mi fa un po' da tramite, io entro, le prendo, non le rubo. Le riporto alla loro natura. Posso pure portarle al mare.
1: Lei era una che rubava e che rubava, che andava a prendere, che liberava i sette nani?
0: Esatto. Lei è una grande, lei ha capito tutto, anche perché poi la cosa che a me mi ammazza proprio è pensare che queste povere pecorelle a gennaio, dopo che passano sti tre maggi, no? Vengono rimesse nelle scatole e stanno lì al buio, al freddo, per sempre, fino a un anno dopo, cioè, porelle, no?
1: Lei ci crede che se io fossi la padrona di questo posto, io che ne ho 5-6 che mi sono simpatiche, gliele regalerei e le direi... Prendile su
0: Posso pure comprarle. Le compro. Quelle che stanno simpatiche a lei me le mette da parte. Queste 5-6 io le compro. Quello che devo spendere lo spenno e le libero.
1: Va bene, voglio... Ma brava.
0: E
1: poi...
0: È una bella idea, no?
1: È una bella idea.
0: Ma che cazzo si ride, signora?
1: Rido per il concetto che... Dico, anch'io sono andata a liberare i sette nani.
0: Appunto, quindi, esatto, capito. Quindi noi adesso noi abbiamo creato questo piano pazzesco. Io vengo, lei mi tiene da parte. Guardi, non mi dica manco come sono messe, se sono pecore a pecorina, pecorelle, pioggia a catinelle, cioè non mi importa, capito. Lei me le tiene da parte, io vengo, le compro, oppure, vabbè, vediamo, diciamo che le compro. E poi le porto, dove vuole che le porti? In Svizzera. Daidi.
1: Va bene, un abbraccio.
0: Free pecore, signora.
1: Free pecore.
0: Grande, lei è la numero uno. Free pecore. Un abbraccio alle pecore. Pecore libere.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Un amante degli animali. Stupida.
2: L'attivista.
0: Che so io.
2: L'attivista.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Porta! Frane!
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre...
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo viaggiato molto in lungo e largo per lo stivale e spesso abbiamo contratto virus intestinali per l'alimentazione sregolata. Oggi ci troviamo a Pisa a visitare il monumento più famoso al mondo, dopo il Colosseo ovviamente. Questo bar che fa le pizzette.
3: Salve!
2: Salve!
3: Quante?
2: 3 calde calde.
3: Da bere?
2: Ce l'ho, grazie. Drone sulle pizzette. Mm. Oh, bella Pisa. Oh, c'è una casa storta.
3: Attento, Omar!
4: A cosa?
3: Così, in generale, magari casca.
4: Ma è la torre di Pisa, è lì da tanto.
2: Ammazza, ma perché non usano il 110 e la drizza? Non sta di merda.
1: Freedom.
2: Bene, amici di Freedom, guardate. Grazie ai permessi specialissimi ottenuti dal nostro potente ufficio permessoni, abbiamo la possibilità di condurvi nei meandri di queste cripte risalenti al...
1: Freedom.
2: Vi è piaciuto? Belle le cripte, vero? Pensate che...
1: Freedom!
2: No! Pazzesco, adesso...
1: Freedom!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che stretto!
1: Freedom!
2: In molti ci avete scritto alla redazione che...
1: Freedom!
2: E ora, musica coinvolgente, rubata ai film epici e drone sulle pietre a cazzo per un tempo lungo per occupare spazio di palinsesto!

0: che mi spaventate il gregge!
1: Freedom.
2: La fortezza di Pompamagno, un erebo abbarbicato...
1: Freedom.
2: Adesso Omar, seguimi. Entreremo nelle antiche cripte, dove sono sepolte moltissime porte, strette strette, dove tirare tantissime tantissime testate. Sei pronto? Seguimi, Omar. Prima porta. Attento, Omar!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta! Porta! Porta! Ma, Omar, dove stai?
3: Qui!
2: Beh, che fai, dichini?
3: Sì, mi fa male il capo!
2: No!
3: Scusa!
2: Tre testate per penitenza! Una!
3: Aia!
2: Due!
3: Aia!
2: Tre!
3: Aia!
2: Drone sui lividi!
1: Frito!
2: Bene! Siamo con il professore alla mostra internazionale sul celebre Houdini. Come sta, professore? Agli occhi non scientifici sembrerà legato ed imbavagliato contro la sua volontà, ma in realtà oggi voleva mostrarci le curiosità sul famoso Houdini. Vero, professore? Gradisce una banana? Dopo che finiamo magari due ciliegie? Non c'ho altro. Droni sugli spasmi per liberarsi dalle catene. Forza, professore! Forza che ce la fai! Dai, professore! Dai, professore! Dai, sì! Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa! Non ce la fa! Non ce la fa! E non bestemmi! Dai, tutta, professore!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
4: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è solo volesse.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova a
3: vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bu, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche Ciccicì.
4: C'è il Grassea. C'è
6: va a finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno. Al maledro di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da Scusami, eh.
5: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
3: Attone.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: E
4: mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Cazzo di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questa è un brucazza, possibile.
5: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: però, cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile, nelle scorse puntate abbiamo visitato luoghi incredibili e sorvolato coi droni tantissime pietruzze e ruderoni. Ma oggi si esagera. Siamo a Stone Age! Via con l'orgia di droni! Uno a destra, uno a sinistra e via, altri tre! Esageriamo! Fuori tutti i droni! Sì, droni, droni, droni ovunque! Ruderoni e droni, ruderoni e droni!
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, osservate questo oggetto. Apparentemente potrebbe sembrare un vaso, ma un vaso non è. Si tratta di un antichissimo sistema Abdene Papapake.
1: Freedom.
2: Nei meandri del Museo Egizio di Torino, fra mumioni e reperti inestimabili, c'è anche un luogo segreto che in pochi visitatori possono ammirare. E noi di Freedom, grazie ai permessi specialissimi concessi da chi ci concede i permessi specialissimi, lo visiteremo assieme a voi. Ma prima apriamo questa porta che è rimasta chiusa per tantissimo tempo. Una porta bellissima, di rovere, con dei cardini stupendi e una maniglia fredda di ottone che è da accarezzare. Sembra una bellissima donna. Anzi, meglio. Che bella porta.
3: Scusa Roberto, ma si vede l'erezione in camera.
2: Non è colpa mia, è che ste porte mi fanno sbrocchiare.
3: Sì, l'apriamo adesso, ok?
2: No, fammi gusta. Ancora un attimo. La monella non è ancora pronta.
3: Roberto. Roberto?
2: Sì! Sentila la chiave, porticina mia! Sentila che ti entra nella serratura!
3: Basta, Robè, che ci guardano anche i bambini, basta, dai!
2: Drone sulla censura!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, siamo al circo più antico del mondo, assieme a un esponente delle antiche arti circensi che oggi ci racconterà la storia di un mistero pazzesco legato alla figura più famosa del mondo del circo, il celebre Barnum. Signor Ciclamino Pagliaccetto, salve!
4: Salve!
2: Lei è molto tempo che lavora al circo?
4: Sì!
2: Bene, e Barnum come...
4: Chi?
2: No, dico, ci deve parlare di Barnum.
4: Boia, c'è il martellone!
2: Sì, lo vedo, ma che aneddoto ci deve raccontare a proposito del grande Barnum?
4: Spruzzo l'acqua col fiorellino!
2: Sì, vabbè, ok, basta, mi sta a bagnare il microfono.
4: Vuoi venire nella mia roulotte?
2: Ma c'è qualche mistero da scoprire su Barnum?
4: No, c'è il whisky!
2: C'è una porta?
4: Una della roulotte!
2: Andiamo alla roulotte! Drone sul pagliaccio alcolista!
1: Freedom!
2: Ma porte sta puntata?
1: Freedom!
2: L'eremo di Giustiniano, un luogo incredibile pieno di porte. Finalmente avremo la possibilità di visitare un posto che ha tantissime storie da raccontarci. Entriamo! Seguimi, Omar! Porta!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
2: Porta! Ma questa che cazzo è?
5: Una porta automatica!
2: Oh, che abominio! Le porte vanno aperte con le chiavi!
5: Già!
2: Tirai una testata, Omar! Infrangila!
5: Ma è vetro, mi taglio!
2: Testata!
5: Aia!
2: Drone sugli schizzi di sangue!
1: Freedom!
2: Salve, professore!
6: Salve!
2: La ringrazio di aver accettato il nostro invito a questa puntata per parlarci finalmente dei mummioni.
6: L'ho fatto soltanto perché, per qualche motivo che ancora mi è oscuro, ho subito pressioni dal Ministero dei Beni Culturali.
2: Eh no, professore, queste sono cose nostre, poi mi tocca dargli l'intervista.
6: Che problemi ha, scusi? Lo fa sempre mentre la gente parla.
2: Che fa? Insinua?
6: No, dichiaro.
2: Ma sti mummioni, professore, ci dichi?
6: Allora, le mummie...
1: Freedom!
6: L'ho fatto! L'ho fatto ancora!
2: Cosa, professore?
6: Mi ha tagliato...
1: Freedom!
2: Oh!
6: Sì, anche...
1: Freedom!
2: Grazie, professore, per il suo prezioso contributo.
1: Freedom!
6: Hanno tagliato anche lei adesso!
2: Che fa, ci gode?
6: Sì!
2: Drone sull'infame!
6: Oh!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete le bacchette?
3: Sì.
2: Quelle che si buttano via e quelle che si tengono, si lavano?
3: Abbiamo solo un tipo, quelle là che si lavano.
2: Ma una domanda, voi non, cioè, diciamo, non vi sentite in colpa verso queste bacchette che, diciamo, di non esaudire i loro desideri? Presente la batteria, queste cose qua?
3: Non lo saprei. Non ho mai sentito di questa cosa.
2: No, certo, capisco. Insomma, magari uno non ci pensa subito. Però, cioè, le bacchette, no? Quando vengono fatte, diciamo che loro ci avrebbero il desiderio di soprattutto suonare la batteria.
3: No, non c'è nessun detto del genere.
2: No, ma te lo dico io. Te lo dico io. Sì, sì, è proprio è così, ecco. E quindi, insomma, mi chiedevo se potete smettere di venderle per infilzarci il pesce morto e magari venderle per suonare la batteria.
3: Ma di che bacchette sta parlando, signora?
2: Le bacchette, quelle che usate, quelle che si chiamano bacchette cinesi, no? Quelle che si trovano al ristorante, quelle...
3: È la prima volta che lo sento, zia.
2: Mi ha attaccato. Mi ha attaccato a metà.
4: Pronto?
2: Sì, pronto. Stavo parlando con un ragazzo, ma deve essere caduta la linea. E gli stavo a chiedere delle cose sulle bacchette, quelle per mangiare, diciamo.
4: Prima lo infilza per i pesci e poi ci vuole mangiare?
2: Cos'è?
4: Prima lo infilza per i pesci e poi vuole mangiare? Mi dica.
2: No, dico, quelle che si usano normalmente per mangiare il pesce, i noodles, gli involtini, tutte queste cose qua, no? Quelle, le bacchette cinesi, no? Mi chiedevo, perché invece di venderle per magnà non le vendete per suonare la batteria, che sarebbero più contente loro?
4: Mi sa che lei è anche molto simpatica, però avrà bisogno anche di una visita. Grazie, ciao, buona giornata.
2: Lei invece è stupida, e di visite gliene servono tre. Stupida. Senta, una domanda. Voi vendete le bacchette cinesi, quelle pure, no, che si buttano subito?
5: Sai che non ho capito la domanda tua.
2: Dico, voi vendete le bacchette cinesi, quelle per magnà?
5: Sì.
2: Quelle per magnà?
5: Sì.
2: Sì. Senta, ma una domanda. Voi non, diciamo, non vi sentite in colpa?
5: Perché?
2: Dico, perché sa che loro avrebbero un altro sogno nel cassetto, le bacchette, no?
5: Ma non lo so che domanda vuoi fare, cioè.
2: Dico,
5: non lo so.
2: Cioè, lei ha presente, no, che le bacchette vorrebbero, ad esempio, suonare la batteria, capito?
5: La bacchetta, ma per suonare la batteria?
2: La batteria, sì, oppure tipo fermacapelli, cioè, insomma, degli scopi un po' più nobili.
5: E quindi?
2: Quindi, cioè, voi che le vendete per magnà, non vi sentite in colpa?
5: Ma perché?
2: Perché
5: ma
2: loro vorrebbero.
5: Ma stai dicendo? Ma vai a riposare, dai, che sei stanca.
2: No, non sono stanca, forse è stanca lei. Saranno stanche sicuramente le bacchette di essere usate per magnare. Stupida. Stupida e stupida, tre volte. Sì, pronto, buongiorno. Voi vendete le bacchette?
6: Non lo so.
2: Come non lo sai?
6: Io non parlo italiano, scusa.
2: Sì, mi stai a rispondere. Dico, vendi le bacchette cinesi?
6: Cinese sì.
2: Sì, ma le bacchette, quelle per magnà, quelle dove infilzate i tonni morti.
6: So. No. Non lo so, scusa.
2: Come non lo... Ma passami uno che lo sa.
6: No.
2: Come
6: io
2: no?
6: Non lo so italiano, scusate.
2: Ho capito, però se stai bene le robe cinesi e meno bacchette...
6: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, buongiorno. Per caso vendete le bacchette voi?
6: Bacchette per cosa?
2: Le bacchette, quelle che voi usate per mangiare.
6: Oh no.
2: Non le vendi?
6: No, no.
2: Ma perché sei contraria a usarle per mangiare? Vorresti fargli fare insomma, la batteria?
6: Non ce l'ho.
2: Ma dico, perché il motivo è che preferireste, diciamo, esaudire i loro desideri. Giusto?
6: Non ce l'ho, signora, mi dispiace.
2: Sì, ma dico, fargli suonare la batteria, usarle come fermacapelli. No? Sai che non ci siamo capite. Ma parla italiano.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
9: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Disadaptor presenta il giornalista Ruoppolo.
10: In questo nuovo episodio del giornalista Angelo Ruoppolo sentirete delle nuove frasi come:
11: clamoroso, il morto non è morto.
0: morto. Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto.
10: Bene, possiamo incominciare.
11: Pronto?
0: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
11: Ma che cazzo! Pronto?
0: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi! Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare! E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo!
11: Chi sarebbe?
0: Incredibile, il morto scoperto a Palermo il 26 aprile non è Alessandro Porretto. La vittima è stata sorpresa in strada dalla polizia. Indagini da zero. Incredibile. Stupefacente. Già in cura psichiatrica.
11: Non è morta allora?
0: Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare.
11: Ah.
0: Incredibile.
11: Incredibile.
0: Stupefacente.
11: Allora se vivo è una buona notizia.
0: E da un macigno alla testa.
11: Pronto.
0: Clamoroso, il morto non è morto. Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto. È morto un altro.
11: Pronto.
0: È morto un altro.
11: Ma che ha a che fare?
0: E non il morto creduto morto fino ad oggi.
11: Sì, non ha che fare.
0: Sì, perché il morto.
11: Ma non ha che fare, proprio. Non ha che fare, desgraziato.
0: Stupefacente.
11: Ma non ha che fare.
0: Ricordate, già in.
11: Ma non ha che fare, desgraziato. Ho fatto travaglio.
0: E da un macigno.
11: Ti ha mangiato solo le corde, desgraziato.
0: E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo.
12: Qual falange di Cristo Redentore?
11: Pronto?
0: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi!

Incredibile! Ricordate! Ricordate! Già in cura psichiatrica!

0: stupefacente!
1: Brutto bastardo.
0: Sì, perché il morto è stato sorpreso.
2: Che bom!
0: Incredibile!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland. Ah, sto entrando nello studio, prendo il microfono e male do. Ah, gli schiaffi. Ah, torna Wendell, tornano le voci del signore, quello che grida. Sì, proprio lui.
2: Chiude. La scimmia di sto cazzo.
1: Ah, la scimmia di sto cazzo. E allora sentiamo come reagirà anche oggi la gente. Pronti? Andiamo.
3: Pronto?
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
3: Ma che cosa vuole lei che ha chiamato? Che cosa vuole lei?
2: Ma fangolo, qui! No!
3: Pronto?
2: Ma fangolo, qui!
3: Si sente bene?
2: No! Ma lei qui?
3: Ho bisogno di un medico.
2: Ah, vabbè, vaffanculo, cose sane.
4: Pronto? Pronto?
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
4: Bene, che se non la smette, adesso faccio rintracciare la tele e poi la aggiusto io.
2: Io non capisco niente.
4: Non capisci niente.
2: Merito
4: cretino, il tronzo che non sei altro. Vuoi affangulo a tu e chi è che non ti rimanda pure?
2: Cretino, affangulo cose.
4: Cretino che non sei altro, stupido.
2: Giù!
3: Pronto?
2: Vaffanculo, qui!
3: Pronto?
2: Ciao!
3: Ma sei stupido, scusa?
2: Io Alfonso sogno!
3: Cosa?
2: Io Alfonso sogno!
3: Beh, vedi se ne io a cacava!
2: Ma lei qui!
3: Merda!
2: Ma lei qui!
3: Sa, vedi la tua cazzata iena!
2: Non c'è niente!
3: Che dormata!
2: Io non capisco niente! Niente! Non è niente di attentare! Non faccio niente!
3: Pronto?
2: Vaffanculo, qui!
3: Vedi che c'è il telefono sotto controllo?
2: No!
3: Vedi che io ho il telefono sotto controllo, dunque stai attento che ti vado a denunziare, chi sei?
2: Non posso parlare proprio, ciao! Giù! Ma lei qui?
3: Chi?
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
3: E non voglio un cazzo! Chi è?
2: Ma fa un culo! Qui! E lei qui? A quel cazzo telefono tu?
3: Che cazzo vuoi?
2: Sogno io, nascivo me l'ho rocato, perché che cosa vuoi? Nascivo me l'ho rocato, nascivo!
3: Ma chi è?
2: Ma scimmia di sto cazzo!
3: Ma c'è un cazzo da fa? Non c'è un cazzo!
2: Giù! Ciao! Puttana di...
5: Pronto?
2: Vaffanculo, qui! Ma lei qui?
5: Pronto?
2: Io Alfonso sogno!
5: Qui si è sbagliato, guardi!
2: No! Non faccio niente!
5: Ma qui? Pronto?
2: Ma lei qui?
5: Guardi che qui ha sbagliato!
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
5: Ma io non voglio niente, lei che sta telefonando, ma chi è lei?
2: Ma scimmia di sto cazzo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici cose verissimers. Oggi avremo una puntata al fulmicotone.
3: Eh?
2: Cosa?
3: Hai detto una parola tanto stranuccia e non ho capito cosa vuol dire.
2: Ma come fai a non sapere cosa vuol dire al fulmicotone? Che scuola hai fatto? Le speciali con i pallottolieri con la tipa di sostegno?
3: No, le private multilingue in Svizzera.
2: Ah, perché tu hai studiato in Svizzera in una scuola privata?
3: Sì.
2: Ah. Hai detto una parola tanto stranuccia. Ma perché non ti infili in bocca una calza quando tieni in mano quel cazzo di gimbal con il telefono attaccato? Possibile che non riesca a fare un lancio? Dico una puntata senza essere interrotto da te che mi rompi il cazzo!
3: Va bene, dai. Scusa.
2: Allora, dicevo... Oggi ho deciso, dopo alcune meditazioni ed essermi flashato per 3 giorni urinando in una bottiglia per finire le 15 stagioni di Supernatural, che cercherò di evocare un maligno, un demone, e precisamente il demone degli incroci, per dimostrare che esiste un mondo fatto di paranormale. E se riesco, magari mi vendo l'anima per avere in cambio la realizzazione di un mio grande desiderio.
3: Ma sei serio? Ma che stai farneticando? Quelle stupidaggini non esistono. Perché vuoi renderti ridicolo anche questa volta?
2: Mamma mia, ma cosa mi frena dall'afferrarti per la schiena e lanciarti giù da un dirupo? Ma dico io!
3: Forse perché sono una donna e anche che sai che se ti metto le mani addosso le prendi forte, come è già successo?
2: Anche. E comunque lo sai che metterei le mani in faccia anche a un non vedente invalido, per come sono cinico. Forza, dammi una mano a disporre le cose e farmi richiamare il maligno.
3: Ma tu sei matto veramente, lo sai?
2: Sì, lo so, lo dice la scienza e la maggior parte degli specialisti che mi hanno avuto in cura sin dalla giovine età. Su, dai, mucchiala, muovi le zampine, ne?
3: Ma almeno, sai come si fa un'evocazione satanica? Che tanto non funzionerà?
2: Ovvio! Basta googolare! To ciapa, ecco cosa ho stampato! Come evocare il demone degli incroci? Per evocare un demone di un incrocio, devi seppellire una scatola contenente un po' di terra di cimitero. Tac! Scatola con terra della tomba di zio Silvano pronta. Poi, l'osso di un gatto nero. Ecco il femore di Pallino, il mio primo gattino tragicamente scomparso alla giovane età di 3 anni per via di una incomprensione con una lavatrice. E la mia immensa curiosità.
3: Ma sei un mostro!
2: Taci e fammi finire, cazzo! E infine... una goccia di sangue del desiderante al centro di un incrocio durante la luna nuova. Ecco un bel serramanico e... mi recido un po' il polso! Che male!
3: Ma basta! Secondo me stai perdendo troppo sangue!
2: Forse ci sono andato giù pesante. Non sento più le gambe. E fatico a stare sveglio.
3: Aspetta! Cerca di tenere chiusa la ferita che ti porto al pronto soccorso!
2: No! No! Fammi finire di evocare il demone e poi sarà lui a guarirmi per prendermi l'anima in cambio del mio desiderio. Adesso il demone apparirà assumendo una forma che piacerà all'evocatore.
4: Chi mi ha evocato?
3: Ma lui
4: il demone delle croci. Piacere.
3: Che mostro!
4: Che palle! Che cazzo svieni? Sarai bella tu, quattro occhi del cazzo!
5: Satana! Satana, sei tu?
4: No, sono un cosplayer avanzatissimo che sa scavare alla velocità della luce e che si è fatto piantare due gambe ovine vere per iperrealismo! Ma che domanda del cazzo!
5: Ah...
4: Certo che sono io, cretino! Dimmi che cazzo vuoi e perché hai evocato mentre stavo per chiamarmi una metallara! Sai che non esistono più i metallari! Trovarne una è difficilissimo!
2: Io vorrei darti la mia anima per...
4: Dai! Dai! Dai! Muoviti!
2: Per...
4: Sì, ho capito, per... Per...
2: Per...
4: Una pera! Per, pera! Cosa, per?
2: Voglio imparare a suonare la chitarra!
4: Ma tu seriamente evochi il demone degli incroci e ti vendi l'anima, dannata per eternità, per imparare a suonare la chitarra?
2: Lo desidero tanto!
4: Pazzesco! E con te sono due dementi!
2: E l'altro chi è?
4: Red Ronnie!
2: Ma allora è vero che i suoi corsi di chitarra non servivano ad un cazzo!
4: Eh già!
1: Le cose verissime!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta
7: L'asciugone palanca.
8: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
9: Buongiorno.
10: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
9: Ma lei è il nostro cliente?
10: No, non ancora, ma ambisco ad esserlo, per questo ho effettuato questa telefonata, capisce?
9: Sì.
10: Ecco, allora le spiego, praticamente io in questo vecchio casolare che era una masseria che poi ho rimesso a posto grazie ad un lungo processo di ristrutturazione durato oltre 19 anni, così piano piano, sai, da quando sono andata in pensione, pian pianino, un mattoncino alla volta, l'ho rimesso a posto in questa campagna dove ho anche dei terreni, c'ho i kiwi, c'ho gli olivetti, sta roba qua, e niente, praticamente per l'acqua calda, no, quella dei caloriferi, quella per lavarsi, diciamo, no, ho un vecchio scalda boiler, questo scalda boiler qua però è, diciamo, da qualche tempo difettosa e da circa 4 anni, diciamo, mi lavo con l'acqua fredda, che è una cosa, diciamo, che non fa tanto bene alla mia età, anche perché io soffro di reumatismi, capisce? Non so se lei ha mai sofferto di reumatismi? Ecco, mi sembrava un no.
9: Sì, pronto?
10: Pronto, deve essere caduta la linea mentre...
9: Sì? No, però sono un altro operatore rispetto a quello precedente, mi dica.
10: Buongiorno, mi scusi il disturbo, avevo parlato con un'altra persona, la voce era simile, mi sembrava lui, mi scusi tanto per l'equivoco.
9: Di cosa si tratta?
10: Allora, stavo dicendo poc'anzi al suo collega che io in questo possedimento di campagna che recentemente ho ristrutturato con il sudore dalla fronte c'ho questo scalda boiler che purtroppo è difettoso, diciamo, e quindi ho dei problemi con l'acqua calda sia a livello, diciamo, del lavello, della vasca da bagno, della doccia, dei bidet, tutte quelle robe lì, che a livello di riscaldamento. Allora, stavo pensando, trattandosi di una proprietà autonoma, eventualmente di convertirmi alla caldaia a gas.
9: Perché attualmente a che cos'è?
10: Attualmente c'è lo scalda boiler, quel coso lì, quello che va con la corrente elettrica, diciamo, no?
9: Allora deve fare l'impianto a gas.
10: Perché le spiego, io prima mi recavo in questa proprietà, diciamo, solo durante i mesi estivi, perché cosa vuole, sa, un po' di refrigerio alla calura, e invece adesso ho trovato interessante anche la coltivazione di alcuni prodotti tipicamente invernali, come il cavolo cappuccio, il sedano rapa, e allora mi reco in campagna anche, diciamo, durante...
9: Sì, però per l'impianto deve chiamare non tanto noi che siamo centro assistenza, ma un idraulico. E do il numero di un idraulico?
10: Sì, sarebbe molto gentile. Perché le spiego, io non sono tanto ferrato di queste cose qua, capisce? La casetta, diciamo, questa vecchia masseria che ho rimesso a posto per conto mio, no? L'ho fatta, diciamo così, a mano, un po' amatorialmente, però si trattava di opere murarie, insomma, mettere un mattone sopra l'altro, dare un po' di intonaco, un po' di bianco. Però per quanto riguarda gli impianti, diciamo, ho lasciato tutto com'era, che era l'impianto che aveva fatto lo zio di mia moglie, dal quale tra l'altro abbiamo ereditato questo possedimento, capisce?
9: Ci vuole un sopralluogo di un idraulico, che le dici?
10: Un sopralluogo, infatti lo immaginavamo. Ma eventualmente questa persona comunque viene con mezzi propri.
9: Sì, sì, assolutamente.
10: Perché le spiego, diciamo, questo possedimento è leggermente in salita. Allora, recentemente, diciamo, per portare giù il materiale edilizio, ho fatto fare una piccola colata di cemento sulla quale, diciamo, si può salire e scendere con un'ape normale. Non so se lei c'ha presente quel mezzo agricolo con tre ruote.
9: Io le do il numero.
10: E questo è un idraulico.
9: Sì, ma questo è l'ufficio, lei chiami, è un ufficio.
10: Ah, è un ufficio, non è una persona, diciamo, che si muove
9: è
10: così.
9: È un gruppo di idraulici. È una strutturata, quindi.
10: Ah, sono di più, diciamo, si sono messi tutti insieme, tipo come un kibbutz.
9: Vabbè, dopo glielo spiega loro come.
10: Perché mio nipote ha fatto una cosa di questo genere. Mio nipote è programmatore informatico, no? Sa di quelli lì che sono sempre attaccati al computer, queste robe qua. E siccome stanno facendo dei lavori importanti, diciamo, per alcuni istituti di credito, allora hanno creato, diciamo, una piccola comitiva di tutti questi ragazzi esperti di computer. Lavorano tutti insieme, però, diciamo, la vita è individuale. Perché di mio nipote, tra l'altro, io ci ho dato anche 23.000 euro per metterla su, che non me li ha ancora restituiti. Ma cosa vuoi? Magari un giorno nella tomba mi verrà a portare i fiori per ringraziare suo nonno.
9: Dopo ci risentiremo, eventualmente. Lei adesso provi a contattare l'idraulico, poi vedrà.
10: L'idraulico.
9: Va bene.
10: Esatto. E dico che mi ha dato il numero lei?
9: Sì, ok.
10: Chi è lei?
9: Latte e gas, bella.
10: No, avevo capito latte e gas, mi sembrava una colazione un po' strana, capisci?
9: Niente,
10: non è una persona dotata di senso dell'umorismo, ci ho provato, perché io sono abbastanza famoso dalle mie parti come barzellettiere, ne so alcune che veramente fanno scompisciare.
9: Non ci credo, solo che adesso ho una persona davanti, la devo salutare.
10: Peccato, perché ce n'avevo una fortissima sui cani, che è, diciamo, un po' il mio cavallo di battaglia quando facciamo
9: questo. La prossima volta.
10: Prossima volta, molto volentieri. Allora la tengo in caldo, magari mi alleno un po' così, poi, perché bisogna anche vederla, purtroppo, perché la gestualità quando si racconta una barzelletta è veramente importante, capisci?
9: Sì, è tutto.
10: Anche la mimica, io mi dicono che c'ho un po' la faccia di tolla, adesso non so come si dice dalle sue parti, non so, con la faccia come il culo, scusi se uso il tuo
9: più o meno si dice così anche
10: così da... anche dalle sue parti lei anche c'ha la faccia un po' come il culo?
9: più o meno
10: beh, allora siamo due facce di culo, ci
9: esatto.
10: Mettiamo insieme e facciamo quattro chiappe, anche questo è un mio cavallo di battaglia fortissimo, che... però vedo che non ha attecchito. Va bene, allora io la ringrazio, va bene, le do un abbraccio, grazie anche a lei, anche a lei un abbraccio, allora chiamo Lorenzo.
9: Arrivederci.
10: Va bene, allora ci sentiamo più avanti eventualmente per le barzellette, ma non la voleva sentire. Ma cazzo, era bellissima sta qua. Vabbè, magari ve la racconto a voi. Allora, ci sono due tizi che si incontrano. No, uno c'ha un cagnetto piccino, tipo uno Yorkshire. L'altro, vedi, c'ha un cane di questi qua, quelli un po' cattivi, no? Sai, tipo, adesso non so come si chiamano, tipo i butterier, queste robe. Allora, mentre sono lì che parlano, uno ci parla, quanto è bello il tuo cane? Quanto l'hai pagato lo Yorkshire? 1.500 euro. E la tua butterier? Io ho una butterier, ho pagato 3.000 euro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. L'incredibile popolarità di questo vlog sta varcando i confini territoriali e sono emozionato. Mi scrive sempre più gente da posti impensabili, come la Sicilia, la Calabria, la Puglia. Pazzesco, sono internazionale.
3: Ma scusa se ti interrompo, che so che un pelino ti infastidisci.
2: La signorina spaccacoglioni si è resa conto finalmente. Cosa c'è? Cosa vuoi adesso mentre mi crogiuolo dei miei successi territoriali?
3: Ma Sicilia, Calabria e Puglia sono regioni italiane, non è estero.
2: Ah, è arrivata la fan di cur di sto cazzo. Uè, va che io son di Varese, nato a Varese, vissuto a Varese, varesotto di generazione fino a perdita dei censimenti censibili. Probabilmente un mio avo aveva già massaggiato i piedi ad Alberto da Giussano. Praticamente per me l'Italia finisce a Rozzano. Anzi, Rozzano is the new Malta.
3: Ma che schifo! Non sapevo fossi anche un secessionista della Lega oltranzista.
2: Che cazzo hai detto? Ma parla come mangi, Terona!
3: Ma veramente io sono di origini svizzere.
2: Ah sì? E che cosa è successo all'evoluzione, fratella Hunziker? Spiegami, perché secondo me i vostri due rami evolutivi attorno a Lugano hanno avuto una separazione drastica. Caro il mio mezzo cessetto!
3: Ma come ti permetti? Basta dirmi che non sono affascinante!
2: No, aspetta! Non essere affascinante è una cosa, essere uno straccio è un'altra. Ma poi, fammi capire, sei svizzera, tuo padre ha panfili e gira in elicottero, tu hai studiato nel collegio multilingue, perché hai le Birkenstock anche d'inverno e puzzi di Diana Blu e spesso non sei nemmeno molto profumata?
3: Perché non accetto le convenzioni sociali, le imposizioni socio-economiche e lo status quo della società consumista.
2: Ma porco Digel, le rivada la comunista con Rolex. Ma in culet!
3: Cosa hai detto, scusa?
2: Cazzi miei. Solo cazzi miei. Ora fammi finire di salutare anche le tribù del Molise, così posso ripartire con l'argomento di oggi, ok? Va bene? Ripeto, va bene? Riripeto, va bene?
3: Sì, sì, razzista di merda.
2: Cosa, scusa? Mi è sembrato di sentire un suono mascherato malamente dalla tua bocca che finiva per erda.
3: Ho detto che sei un razzista di merda! Ecco, te l'ho detto!
2: Uè, Cherokee, va che un attimo che ti infilo in una riserva di rossi come te. Va che io non ho pietà nemmeno per gli anziani e portatori di sventure motorie. Io sono una brutta persona, hai capito? Ritira immediatamente quello che hai detto!
3: Se no che fai, visto che sai che se ti picchio ti faccio male?
2: Lo scontro fisico effettivamente non è una buona idea, visti i trascorsi, con esiti non edificanti per la mia mascolinità. Ma ho sempre la carta di spezzarti il cuore in due piangendo in maniera toccante. Va che io, con due lacrime, ti mando in psicanalisi, hai capito, bella?
3: Ma sei serio?
2: Lo sapevo che la mia nuova arma psicologica t'avrebbe destabilizzata. L'ho studiata con un tutorial sul tubo dal titolo Vinci il bullo cagandoti addosso. Un formidabile prontuario per noi mezze seghe su come sopravvivere e sopraffare chi è dotato di prepotenza invincibile.
3: Ma seriamente?
2: Non costringermi a darti una dimostrazione. Potresti rimanerci così male che poi non avresti il coraggio di guardarmi negli occhi sopra le guance grasse per giorni. E solo per la vergogna.
3: Ma è già così. Non ti guardo mai negli occhi. Mi vergogno per te.
2: Touché! Colpo basso. Hai la lingua che taglia più della carta, cazzo. Va bene, lo hai voluto tu. Tiè, soffri.
0: Brutta, cattiva, ti prego, basta, guardami, ma che cosa ti ho fatto?
3: Dai, basta. Dai, finiscila adesso. Smettila, dai, è una cosa imbarazzante. Dai, smettila, ti prego, la gente che passa in macchina ci guarda.
0: Cattiva, brutta, guardami, ti prego.
3: Dai, smettila.
4: Uè, stronza, la finisci di dare fastidio al bambino di c***o?
2: Porca troia, quanto sono bravo. Addirittura mi hanno scambiato, oltre che per un bambino, anche per uno sfortunello mentale. Figa, roba da Oscar.
3: Già, ti hanno scambiato. Già.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parla!
0: La cicciona più felice al mondo, così definiscono Lardo Panna Yamasaki quelli che la conoscevano bene. Ma dalla sera dello scorso 15 maggio, di questa giovane diciottenne di 1,40 m per appena 472 kg, si sono perse completamente le tracce. Figlia di Nakakato Yamasaki, il mitico lottatore di sumo giapponese che perse l'udito a causa di un'overdose di teste di maiale fritte, e di Cellolita Due Pavarotti Yamasaki, mezzo soprano e mezzo ippopotamo, prima cantante della storia a sfondare le assi del palco del teatro alla Scala con una telefonata. Alla nascita, la piccola Lardo Panna pesava appena 38 kg e i medici temevano che non ce l'avrebbe fatta. Ma nonostante lo scarso peso, la bambina sopravvisse e i genitori si presero cura di lei con un preciso obiettivo in mente: farla diventare la prima cantante di sumo nella storia. Questo però richiedeva un addestramento, una disciplina e soprattutto una dieta molto particolare. Dallo svezzamento in poi, Lardo Panna fu costretta a ingurgitare 14 pasti al giorno, da almeno 12.000 calorie l'uno. La sua colazione tipo prevedeva pancetta di balena fritta, 3 tacchini ripieni di strutto, 2 pizze e 4 formaggi da un ettaro l'una, 29 litri di Coca-Cola e 16 uova di Condor alla cocco. Così in breve tempo Lardo Panna riacquistò le forze e a 4 anni pesava già quanto una Ducati Monster con sopra Enrico Mentana. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
5: Lucia, mia moglie è uscita, mi mandi una foto della f***a?
0: No... Scusi, credo lei abbia sbagliato numero, qua non c'è nessuna Lucia, è un programma televisivo molto serio.
5: Ah, c'è tuo marito, non puoi parlare?
0: No, non sto parlando in codice, è la verità.
5: Mandami la foto della f***a!
0: No, lei ha informazioni su Lardo Panna Yamasaki?
5: Ah, mi piace quando fai la stronza così, cazzo.
0: Parliamo di persone scomparse qua, per davvero, nella vita vera.
5: Oh, ho comprato il vestito da Doberman.
0: Questo mi fa piacere, ma la devo salutare perché siamo in onda, in diretta.
5: Tu di sì, se così non capisce tuo marito, di soltanto sì o no. Senti, cosa faccio? Mi raso l'uccello?
0: No.
5: Ah, ok, il vestito da Doberman, taglio il cazzo?
0: No.
5: Ok, ok, senti, allora ci vediamo al Motel Charlie, mercoledì alle 5. Dai cazzo, dopo torna mia moglie da lavoro. Sì o no? Le 9.
6: Amore, sono tornato a casa, con chi sei al telefono?
5: Tana. No, guardi, ci ho ripensato, non la voglio la pizza.
0: Va bene, arrivederci.
6: Sei sicuro che non ti piace la f***a, vero?
5: No, amore, stai scherzando. C'ho una voglia di cazzi che fa paura.
0: Purtroppo fu superata la pubertà che iniziarono i primi problemi. Come molti, troppi giovani, a causa di amicizie poco raccomandabili, anche Lardo Panna cadde nella subdola, meschina e pericolosissima trappola dello sport. Un gruppo di sbandati la convinse infatti a iscriversi in palestra. Quando i genitori lo scoprirono, ci mancò tanto così che il padre le tagliasse il clitoride con una katana. Da allora la dieta della giovane divenne ancora più ferrea e fu grazie a lei che il fatturato di McDonald's triplicò nel giro di un anno. Quella dannata sera del 15 maggio, Lardo Panna si era recata appunto in tabaccheria per comprare un pacchetto di liquirizie che l'aiutassero a digerire i 52 Happy Meal che aveva appena mangiato a merenda. Dopo questo episodio però, di lei non si è saputo più nulla. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Lardo Panna.
7: Oh, è certo che me la ricordo, Bianco Panli. Era troppo grasso per passare dalla porta. Così è rimasto.

0: Anna. Data la vita sana e felice della giovane, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora l'ardopanna Yamasaki? Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho la patata che puzza d'ascelle e le ascelle che puzzano di patata, forse perché metto il vibratore sotto il braccio e il termometro nella bagiana, @chilasvisto.it. Aspettate, in chiusura abbiamo forse una telefonata, pronto?
1: Sì, ciao, sono Made, sono sciolto sotto portona. Apro, scendo tu, da.
0: Sì, lei era un amico di l'ardopanna?
1: Ah, dai, fai in fretta che se c'è polizia poi mi vede sotto portona, ti ho portato palline.
0: Sì, no, ti avevo detto di portarla a casa.
1: Se c'è anche regalino, perché ha fatto abbondante.
0: Sì, ma chi ti ha dato il numero di lavoro?
1: Non so, io il cellulare mi ho memorizzato, troia che succhia proprio palline.
0: Ecco, va bene, puoi lasciare in portineria magari?
1: Portinaio, Pippa?
0: Credo di sì.
1: Ok, troia, ciao.
0: Bene, alla prossima puntata.
2: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
5: Che cazzo?
4: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
5: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria.
4: Ah, non hai denti marci?
5: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
6: Ma i porcini a te risolto, Leo?
5: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
6: Ma i pulcini, i porcini.
5: Ma i porcini, che stiamo qui a diritto mezzo alle galline?
4: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
5: Tu sei svasato.
4: Io vado
5: non
4: dritto.
5: Connetti più tu ormai.
4: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
5: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
4: Vedi che non si capisce un cazzo?
5: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
4: Madonna mia.
5: L'alito tuo che è bello.
4: No, l'alito mio è sano.
5: Sì, come il culo tuo è sano.
4: Madonna.
5: Tu sei sconnesso.
4: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
5: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
4: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
6: C'ha ragione, Leo.
5: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
6: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
5: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
4: Certo.
5: Che
4: certo.
5: Cazzo è che dice?
4: Certo.
5: Ma non rompete le palle tutte e due.
4: Che schifo che fai.
5: Ma stai
4: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
5: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
4: È proprio sfigato.
5: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
4: Bravo.
5: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
4: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
5: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
4: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
5: Ne faccio
4: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
5: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
4: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
5: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
4: Belli, cazzo.
5: Quello che viene, viene.
4: Ah, sì, così, a caso.
5: A casa, fuori.
4: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
5: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
4: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
5: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
4: Ma figo.
5: L'ho lanciato.

0: is the zoo, only for you.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Delta 5, this is Tower Control, you are ready for launch? Fabio Alisei racconta solo delle gran puttanate. Paolo Noyes è ancora un grassone nonostante le mille diete. Marco Mazzoli si è bucato una mano cadendo come un coglione in salotto. La DeLorean è una macchina di merda, passo. This is Tower 5, la Puccioni ha le mammellone grosse. Pippo Palmieri si scopa tutte le sacche.
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Il mattino ha l'oro in gola. Andiamo in piedi. Oggi vi aspetta un addestramento molto duro. Molto, molto duro. Forza, scansa fatiche. Vi voglio tutti sul ponte di comando prima che finisca di pelare questo cetriolo con le chiappe.
1: Mamma mia, ma si può essere più etero di così?
0: Taci, che ha detto Penny. Potrai parlare solo quando ti sarà cresciuta una terza gamba.
1: E a chi mi serve una terza gamba?
0: Per prendermi a calci nel culo. Chiamiamoli calci. Oh, come sono maschio.

0: Bene, ci siamo tutti. Cadetti, diventare piloti della Marina americana non vuol dire soltanto bocchini ad alta quota e manovre spericolate per creare vuoti d'aria fra le chiappe e godere di più.
1: Ah no? A me pareva il contrario.
0: E ti sbagliavi, giovane stallone alato. Devi sapere, caro il mio unicorno inguinale, che lassù può accadere di tutto. Bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Per esempio, io porto sempre il Ray-Ban con i tergicristalli, perché così posso continuare a pilotare anche se mi spruzzano in faccia.
2: Che virilità! Quest'uomo è 1,48 m di puro testosterone.
3: Secondo me comunque è culattone.
0: È la salvaguardia del vostro compagno di volo.
1: Mica! Ha parlato proprio lui che ha fatto crepare mio padre in volo!
0: Ben detto, Rooster. Ecco perché so di quello che parlo. E indovina un po'? Da quel giorno quell'errore non si è mai più ripetuto. Negli ultimi 30 anni non ho più causato la morte di tuo padre, neppure una volta!
2: Che eroe!
0: Ora vi insegnerò alcune tecniche base di pronto soccorso che potrebbero salvare la vita al vostro copilota. Mi serve un volontario. Chi si va avanti?
4: Io, scegli me! Io!
0: Rooster, vieni tu, è un ordine.
1: Ma straporca puttana, ma sono pilotate queste estrazioni.
3: Permesso, scusate, ho finito di cagare.
1: Grazie per averci avvisato, ha lavato le mani?
3: Dovevo?
1: Veda un po' lei.
3: Ah, una roba militare?
1: No, è una roba di buona civiltà.
3: Ah, bene, allora torno in bagno, scusate.
0: Ora con l'aiuto di questo bel baffone vi mostrerò come effettuare la respirazione bocca a bocca. Forza, Rooster, infilati questo.
1: Un tanga, signore? Perché dovrei mettermi un tanga, signore?
0: Per entrare nella parte. Vabbè, dai, fa niente, faremo senza. Sdraiati a terra, così, bravo. Situazione: il vostro copilota è andato in arresto respiratorio. Per praticargli la respirazione bocca a bocca dovete prima tappargli il naso, così. Ti faccio male, Rooster? Ottimo, ora procedo con la respirazione bocca a bocca. 1, 2, 3.
2: Non ho mai visto una cosa tanto eterosessuale in tutta la mia vita.
3: Secondo me comunque è culattone, io non so come.
0: Ora avete capito tutti? Dobbiamo rifarla?
1: Sì, mi scusi con tutto il rispetto, signore, ma col cazzo!
0: Ottima idea, resta qui, Rooster. Ora vi mostreremo come succhiare via una scheggia di missile conficcata nella cappella.
1: Ah, no, lei sta scherzando, spero, signore. Questo è un brutto scherzo, questo è nannismo.
5: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante Mavericchia. Siete tutti in formazione?
3: Sì, ma non ho capito perché vi state muovendo coi furgoni.
5: In che senso?
3: Non siete coi furgoni?
5: No, siamo in aria, in volo.
3: Ma cazzo, scusi, io sono Bartolini, lei chi cazzo è? Perdoni, pensavo che fosse della mia flotta e...
1: Ah, quindi lei non è qua per le consegne?
3: No, io sto volando, sono su un caccia. Molto basso, però sto volando.
6: La missione di oggi consiste nel distruggere una base iraniana all'interno di una montagna.
0: Allora vi spiego, adesso con l'F-35 dobbiamo fare un decollo praticamente verticale, arrivare quasi in cima evitando che i missili del nemico ci possano individuare, quindi dobbiamo volare bassissimo, fare un doppio carpiato, poi scendere a tutta velocità raggiungendo circa i 5G di velocità, poi bombardare, sganciare le bombe, risalire a una forza che neanche, ma nemmeno un alieno riuscirebbe a sopportare, 10G, e uscire dalla valle. È abbastanza chiaro, no?
3: Pronto. Scusate, stavo ascoltando la musica, non ho capito. Cosa?
1: Te spiego io, ti faccio vedere. Allora, qualcuno c'ha il 5G. Io ho sentito che devi compilare un F-24 e poi averci il 5G.
3: Stasera andiamo a mangiare la pizza al trancio?
1: Sì, però no, dal freddo, che fa troppo piccante.
3: Cos'è che dovevamo fare? Ammazzare un iraniano?
1: No, c'era una roba, dovevamo andare veloci.
3: Ah,
1: poi piano.
3: Ho capito io, tu seguimi. Dovevamo andare, c'è il negozio di tappeti, quello all'angolo 6 in centro,
1: sì,
3: no? E dobbiamo sganciare una bomba contro l'iraniano.
1: Bastardo, c'è dei prezzi.
7: Ok, sono 5G, 6G, 7G, 8G, 9G. Ok, piloti, ci siete? Siete alle mie spalle? No, non vedo più nessuno. Pronto?
1: Questo ha quattro fili.
8: Guarda pa, ci sono aerei sopra città.
9: Che bello, forse la Francia tricolori, eh?
8: Tiro dentro il tappeto.
9: No, fai vedere loro, magari ferma aereo, compra.
8: Mostro il tappeto allora. Siamo qua!
10: Eccoli, ho visto l'iraniano, spara!
1: Ma la bomba!
8: Guarda
1: la bomba!
8: Guarda, ci lanciano coriandoli grandi di ferro.
9: Cazzo, grossi, però non è neanche carnevale.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Forse oggi sarà una giornata molto triste per tutti voi che amate questo canale YouTube. Questa sarà l'ultima puntata.

0: Ma che stai dicendo? Che succede? Hai un male incurabile? Oddio, mi spiace!
1: No! No! No! Ma che cazzo di male incurabile? Ti è menagramo d'una menagramo!
0: Ma calmati! Allora dimmi che succede, perché dobbiamo chiudere il canale?
1: Dobbiamo, al massimo debbo. Ripeto, debbo. Fino a prova contraria, mia cara stronzetta, il canale è mio. E tu sei qui schiavizzata per farmi da assistente operatrice. Chiaro?
0: Wow! No, prego, figurati. Anch'io sono felice di lavorare con te.
1: Beh, cos'è sto atteggiamento? Ma non lo vedi che sono distrutto? La mia vita è andata in pezzi. Tutta colpa della mia maggiore età. Tutta colpa di questa merda di anagrafe.
0: Ma calmati e spiegati meglio, che qui non ci sto capendo niente.
1: Ieri ho compiuto 18 anni.
0: Caspita, auguri, non lo sapevo. Mi hai sempre detto di essere un ragazzino di 16 anni. A dire il vero sono 3 anni che hai 16 anni. Forse dovevo pormi delle domande. Già.
1: Che cazzo di auguri? È una merda di tragedia!
0: Ma perché? Adesso puoi prendere la patente, fare un mucchio di cose che ti rendono indipendente. Cavoli!
1: Puoi fare un mucchio di cose che ti rendono indipendente. Cavoli! Ma vaffanculo, stronza! Mia mamma mi ha cacciato fuori di casa e ha dato fuoco a tutta la mia roba! Ha detto che finalmente non ha più obblighi legali nei confronti di un pazzo di merda!
0: Ma mi spiace! Ma forse lo ha fatto per darti una lezione? Hai fatto qualcosa di male... oltre le solite?
1: No... no... niente! Ma lei lo ha sempre detto che scaduti i termini di obbligo avrei dovuto cavarmela da solo! Ma pensavo scherzasse!
0: Ma sì, dai, magari scherza!
1: Ha venduto la casa ieri!
0: Ma dove è andata?
1: Si è trasferita all'estero, in un luogo non precisato!
0: Oh, caspita! E i tuoi parenti?
1: Si sono dati alla macchia!
0: Ma scusa, ma ti ha mollato senza un soldo e senza vestiti, qui, così!
1: Ma le uniche cose che mi sono rimaste sono questa videocamera e i vestiti che ho indosso. E ho un cazzo di freddo!
0: Ma perché sei uscito di casa in pantaloncini corti a dicembre? Deficiente!
1: Fuori c'era il sole.
0: Ma Cristo, ma ci sono 6 gradi!
1: Ma che cazzo ne so io? Sono una creatura semplice. Sole, caldo, nebbia, freddo. Dai, non ti ci mettere anche tu. Porca...
0: uè, non bestemmiare, eh?
1: Dai, che cazzo faccio adesso? Che cazzo faccio adesso, cazzo?
0: Non puoi chiedere aiuto alla parrocchia?
1: Ci ho provato stamattina. Il parroco mi ha detto che sono troppo grande per dormire con lui.
0: In che senso, scusa?
1: Sì, perché è un lettino piccolo.
0: Ma... continuo a non cogliere. Dai, dai, smettila di piangere. Ti aiuto io, basta che smetti di piangere.
1: Grazie. Grazie. Ti fai dare da tuo padre ricco 1 milione di euro e mi compri una casa studio ed una Porsche e una Golf figa di 20 anni che mi dà il culo.
0: Ma no, ma che cavolo dici? Ma ti pare?
1: Ok, ok, giusto. Niente Golf. Poi magari mi denuncia per abusi per puntare al mio patrimonio.
0: Ma la finisce di dire scemenze. Ma secondo te mio padre ti darebbe 1 milione di euro, una casa e una Porsche?
1: Perché no? È pieno quel bastardo.
0: Uè, attento a come ti rivolge mio padre, eh? Anche se non ho accettato di condividere le sue ricchezze perché credo nell'uguaglianza sociale e disprezzo il capitalismo, non ti autorizzo a insultarlo. Rimane sempre mio padre.
1: Comunista di merda.
0: Cosa hai detto?
1: Nulla, nulla. Che Guevara del cazzo!
0: Senti, dai, stasera vieni a casa mia, dove divido l'appartamento con altri studenti dell'università. Si è liberata una stanza, ma devi trovarti un lavoro per pagare la tua parte. E soprattutto, rispettare gli spazi altrui e tenere pulito dove sporchi. Chiaro?
1: Sì! Sì! Sì! Sì! Grazie, Berlinguer! Sarò praticamente invisibile! Posso mettere la tua sciarpa nelle mutande?
0: Ma certo che no! Che cavolo di modo di scaldarsi è? Mettetela al collo!
1: Ma ho freddo al pipino!
0: Dai, andiamo! Speriamo di aver avuto una buona idea e di non pentirmi.
1: Ma senti, ma a casa tua ci sono anche Mau Mau e Teroni. Sai che gli avi da Giussano non approverebbero. Senti, ma avete le macine del Mulino Bianco? Per la cacca ci sono i turni, perché io la faccio alle 17 e alla mattina alle 9.35 puntuali. Altrimenti scorreggio imperterrito per tutto il giorno. Ah, senti, poi...
0: Taci! Ok, mi sa che me ne pentirò.
2: Prossimamente nello Zoo di 105...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta, quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Valentina Gomme, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo, proprio una cosa rapida.
4: Che informazione?
5: Siete dalle gomme voi altri, no?
4: Sì.
5: Ecco, perché le spiego, io diciamo a Tor Vajanica, no? All'interno di questo garage che non sapevo essere di mia proprietà, ma che ho acquisito grazie a un lascito testamentario di un antico zio di mia moglie che, vabbè, per qualche anno era stato dato per disperso, diciamo nel deserto del Marocco perché si era arruolato nella regione straniera. Comunque, insomma, per questo lascito testamentario all'interno di questo garage in muratura ho scoperto di possedere una Simca Baghera.
4: Come?
5: Questa autovettura si trova tuttavia su quattro mattoni, probabilmente perché è inutilizzata da un po'. E così praticamente ci volevo mettere le gomme, capisce?
4: Perché... per quello deve venire qui, però.
5: Ma come faccio? La macchina è su quattro mattoni, le porto i mattoni?
4: No, viene qui lei e parliamo a voce direttamente. Servono tutti i dati e tutto quanto, non possiamo farlo così.
5: Ma che dati le servono? Perché eventualmente io ho trovato anche il libretto di circolazione di questa macchina.
4: Sì, però dovrebbe bastare qui il libretto e noi lo vediamo, sentiamo il magazzino.
5: Ma contestualmente a questo però il libretto, diciamo, di circolazione, che contiene anche delle istruzioni utili per questa macchina, purtroppo in una di queste lingue dell'est che io sfortunatamente non conosco perché ho una breve infarinatura di francese, ancora dai tempi delle scuole e poi...
4: Non lo so, vabbè, guardi, venire qui però perché io per telefono non...
5: Non me lo puoi dire, perché capisce, io non so se fosse polacco, cecoslovacco, una cosa...
4: Adesso che ne sappiamo noi.
5: Ma si figuri che cosa ne so io, ai miei tempi era tutta Unione Sovietica, vai lì a fare le distinzioni tra una e l'altra, poi tra l'altro...
4: No, noi non lo sappiamo questo.
5: Migliano tutti quanti, sì. Le donne invece sono tutte molto simili, sono delle belle ragazze, io mi ricordo che nel 1985 andavamo con il mio amico Bebo a fare, diciamo, un tour di questa città dell'est, andavamo in Polonia con questa valigia di calze di nylon, sperando così di sedurre dalle ragazze locali, ma non andò benissimo.
4: Sì, deve venire qui, guardi, abbiamo 8 persone al bancone e non sappiamo a chi dare il resto. Siamo pieni di gente, mi deve scusare. Venga qui e facciamo tutto.
6: Senti, questo ecco. Al momento non possiamo...
5: Buongiorno innanzitutto.
6: Buongiorno.
5: Come dicevo prima alla signorina, siccome questa macchina si trova attualmente su quattro mattoni, io volevo praticamente capire quali pneumatici metterci per vedere se cammina, capisce?
6: Allora guardi, siccome è una macchina che adesso non è più in produzione, noi non lo sappiamo quali come può portare.
5: Ma manco io, se non lo sa lei che lo fa di lavoro, si figura.
6: Io mica produco le vetture, le macchine le omologa l'azienda che le produce, quindi...
5: Ma non esiste neanche più.
6: Non sappiamo che cosa può montare, di solito c'è scritto sul libretto.
5: Poi tu hai tabellini di lingua e tutta consonanti, non capisco, sembra...
6: Dovrebbe farla targare in Italia, quindi prima la deve far targare con una targa italiana.
5: Italiana,
6: A quel punto sa che cosa può montare.
5: E quindi mi devo in pratica recare la motorizzazione
6: Pronto?
5: Sì, è un'altra persona ancora, lei? Come stavo spiegando precedentemente al suo collega e precedentemente ancora alla sua collega, che devo dire è stata molto gentile, io possiedo questa Simca Baghera arancione su quattro mattoni.
6: Su quattro?
5: Su quattro, ma lì che bordello, su quattro mattoni. Ci dovrei mettere le gomme. Ma se non mi dite che gomme ci devo mettere, che cazzo ci metto, gli sci? Cosa la trasforma?
6: Gli sci, guarda che è meglio, se ci vuole mettere gli sci. Lei sta parlando della macchina antica, no?
5: Sì.
6: Che gomme ci vuole mettere? Lo vedete qui con il libretto, vedete quello che lasciate collocato sotto?
5: Come dicevo primariamente al suo collega e anche a quella tipa di prima, il libretto è in una velina di lingua che non conosco, sarà cecoslovacco, polacco, ungherese, limite estone, non saprei, capisci? Non si capisce un cazzo su sto libretto, leggo e tutto.
6: Non ci capisce niente, ce posso capire io.
5: Ma lei è gommista, scusi, io sono pensionato.
6: Ma è una macchina di 30-40 anni fa, lei non sta parlando di una macchina moderna, sta parlando di una macchina antica.
5: Ma lei lo parla al cecoslovacco?
6: Io non parlo al cecoslovacco.
5: E allora che cazzo glielo porta a fare il libretto? Scusi se mi inalbero, però è lì la terza persona che mi dice la stessa cosa e nessuno mi sa dare una mano, c'è anche dell'incompetenza qua, sa?
6: Ma forse incompetente è lei. Venga qui un libretto cecoslovacco e vediamo se c'è scritto qualcosa.
5: Va bene, allora al limite vado a procurarmi un vocabolario o un dizionario bilingue.
6: Io parliamo solo italiano, quindi non posso parlare slovacco.
5: Ma eventualmente, se io venissi con un piccolo dizionario al limite anche di quelli da viaggio del
6: dizionario.
5: Perché le spiego, io ho un amico che adesso purtroppo ha una
6: perdita. Noi siamo molto impegnati in questo periodo, non ci possiamo stare un'ora al telefono, perché gli ho detto quello che mi serve a me.
5: Sì, ma c'ha ragione, però le stavo dicendo che...
6: Se poi vede non ce l'ho, sinceramente, l'ho detto subito.
5: Nemmeno io. Allora, eventualmente, io contatto questo mio amico professore di...
6: Contatti il suo amico, se lo faccio tradurre.
5: Me lo faccio, perché questo mio amico purtroppo c'ha un pelo di Alzheimer, e quindi, diciamo, non è tanto facile farlo concentrare su queste cose, però magari mi può fornire, che ne so, un vocabolario, un dizionario, per tradurre che non si capisce niente,
6: Ok, arrivederci.
5: Ecco, mi saluti tanto la signorina di prima, che è stata molto gentile, come si chiama?
6: Non lo so, ce ne stanno tante signorine dentro.
5: Ma che cos'era? Scusi, ma è un gommista o un bordello? Scusi, non ho capito, è pieno di signorine lì. Allora magari invece che con le gomme vengo coi goldoni, eh? Pronto?
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo.
8: È perlizia.
9: Vai, dai!
10: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
11: Cazzo, che bello, Piero! Che figata questa festa di nostalgici!
12: Già, queste feste sono una figata! Mi fanno tornare ai tempi del liceo!
11: Sì, quando tua mamma non sapeva che fumavi le canne!
12: Che c'entra? Perché la tua sapeva che bevevi vodka?
11: Bei tempi, oh!
13: Ciao Piero, ciao Giulio, come state? Ma non ci vediamo da una vita, come mai qui?
12: Lui è divorziato, io lo devo consolare, allora siamo venuti a rivivere un po' i bei tempi in una festa di tardoni.
13: Ma che scemo che sei, la vuoi una caramellina?
11: Chiara, non sapevo avessi avuto un'ischemia, mi spiace.
13: Ma che cazzo stai dicendo?
11: Il tic con l'occhio, la spalla... Sai, io ora sono infermiere professionista, ne ho viste tanti.
13: Ma no, dai! Capitemi, eh? La volete una caramellina?
11: Va bene, dai, grazie!
12: Aspetta, oh, scemo! L'insistenza nell'offrire la caramellina mi puzza un pelo. Lo sai che la Chiara è sempre stata una fattona?
11: Ma dai, smettila! Sono due ore che ti voglio dire che ti puzza l'alito tremendamente. Devi finirla di bere Red Bull e fumare IQOS. Assieme sono detonanti per i rapporti sociali.
12: Dai, lo sai che il detto di mamma era sacrosanto? Non accettare le caramelle dagli sconosciuti.
11: Ma è Chiara, la conosco!
12: Già.
11: Grazie Chiara, io prendo l'orsetto con il teschietto.
12: Vabbè, allora io mi sparo la mega fragolona con sopra il simbolo della radioattività.
14: Ehi, infatti.
15: Ah, Cristo! Olechele! Olechele!
11: Piero, smettila di cavalcare col giaguaro, potrebbe essere pericoloso. I giaguari sono brutte persone.
15: Ah, che male la seconda testa. Mi fa male la seconda testa.
11: Forza, seguimi, passiamo attraverso la vetrata così usciamo prima.
15: Dai, andiamo!

0: o come un déjà vu. Vero Pippo?
1: Ma basta! Sono stufo di lavorare qui! Siete un branco di incapaci!
0: Signor Frangiarella, si calmi e torni ad avere un atteggiamento più rispettoso del suo capo e soprattutto dei suoi colleghi. Le ricordo che deve essere grato a questa azienda per la sua crescita professionale.
1: Ma se la metta nel culo la sua azienda, io non ho bisogno di voi! Là fuori fanno la fila per avermi!
0: Vabbè, come preferisce. Allora quella è la porta.
1: Vi penserò tutti! A Cortina in vacanza! Incompetenti!
2: Ehi, fatti!
3: Fate la carità! Abbiate pietà! Fate la carità!
0: Così? Lei ha un viso che mi ricorda qualcuno.
3: Ma salve, dottor Quaglia! Sono io, Frangiarella!
0: Frangiarella? Ma come si è ridotto? Tutto sporco, con la barba lunga. A chiedere l'elemosina al freddo. Senza un soldo e coi vestiti logori.
3: Purtroppo, dopo una serie di vicissitudini e scelte sbagliate, incontri con persone sbagliate, le cose sono precipitate e nonostante abbia tentato di riprendermi, con svariate operazioni e investimenti, la fortuna mi ha girato le spalle.
0: Oh la madonna, sono passati 10 giorni! Figa, fast and povero.
4: Amore, ma perché non cerchiamo di guadagnare qualche soldo facile dal web?
5: Dai amore, anche tu con queste cagate dei guru della finanza che ti pigliano per il culo su Instagram.
4: Ma no, una mia amica si è iscritta a un sito e posta foto dei piedi e guadagna anche 3 o 4 mila euro al mese.
5: Ma sei seria? Con le foto dei piedi? Ma chi cazzo paga per vedere ste foto dei piedi?
4: Amore, la Silvia ci si è comperata la macchina nuova, cazzo!
5: Silvia, la tua amica mostro. Silvia è detta tortello di merda.
4: Ma smettila di insultare la Silvia, è tanto carina invece.
5: Ah sì, dai, in fondo non c'è niente di male per qualche fotina o video dei piedi. Vai amore, facci ricchi, dai. Oh, ma con moderazione, eh?
4: Tranquillo, con moderazione.
2: Ehi, fatti!
6: Oh, come pedali bene!
7: Fai vedere la testa!
5: Che cazzo è sto casino? Amore, dove sei?
4: Sono qui! Ma sono in live, aspetta!
5: In live? Ma che cazzo... Amore, ma che cazzo stai facendo?
4: Mamma, mi hai detto tu che potevo monetizzare su OnlyFans.
5: Cazzo, io spero. Ma ti ho anche detto con moderazione.
4: Infatti non vedi con gli occhiali da vista che danno un tono da persona moderata?
5: Ma Cristo, ma che cazzo è quello? Un cazzo meccanico a pedali.
4: Amore, esci che sono a 6.000 euro. Con sta live sto spaccando.
5: 6.000 euro?
4: Sì!
5: Dai, pedala, cazzo! Dai, bastarda! Pedala, pedala!
8: Bravo! Arriva il marito!
9: Ce la faccio più!
0: Beh, ha ragione. Gli occhiali danno sempre un tono moderato.
10: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
14: Tu conosci solo me?
13: Solo te.
14: Solo me?
13: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
14: Neanche di me?
13: Ma è Meg Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
14: Amico mio, Wender è amico
13: quello
14: tuo.
13: Quello è tuo!
14: No!
13: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
14: Dove c'entra?
13: Dov'è quella regista?
14: E se vado via io?
13: Nessuno viene.
14: Neanche tu?
13: Io posso litigare con la guerra.
14: Ma gli altri non verranno mai.
15: Se va via Marco, tu non vai.
14: Maledetta anche a me.
1: No, terzo piano,
13: frazione,
1: stai zitto, terzo
13: io
1: piano.
13: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
14: No, tu
13: lui
14: sei
13: è un figlio di zoccola.
14: Tu sei una merda.
13: Lui
14: sei.
13: È furbo.
14: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
13: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non lo sai.
14: Sì.
13: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
14: Lui via, io vado.
13: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
14: no, ma metti che ti dà 10 milioni
13: sì
14: subito. Tu rimani?
13: No,
14: vieni con me
13: subito Wender,
14: che bugiardo.
13: È un figlio di Zoc,
14: è un bugiardo,
13: sei esa bugiardo, eh?
14: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
13: Chi è questo?
14: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
13: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
14: Tu avevi 20 anni?
13: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
14: Ma va?
13: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
14: Tu a lei?
13: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
14: Sì?
13: Sì.
14: Allora sei stato innamorato?
13: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
14: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
13: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
14: Ma ci avevi trombato?
13: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
14: Sai trombare?
13: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capa e capa di cazzi. E stai vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
15: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
13: Addio.
15: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto. Beep.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
1: Era la sera del 14 luglio 1950, quando Bernardone Cacio Cacacio, pensionato di 77 anni, baciò la giovane moglie Maria Cannibala, di 56 anni più giovane, e uscì di casa per comprare 3 sigarette. Sono trascorsi quasi 72 anni e da allora di Bernardone non si è saputo più nulla. Ma la moglie Maria Cannibala, che ha da poco spento 98 candeline, non ha ancora perso le speranze di ritrovarlo vivo. Figlio di Giancavallo Cacio Cacacio, pastore maremmano passato alla storia per essere stato uno dei primi uomini dell'Ottocento a cagare dalla Torre di Pisa, e della contessa Camomilla de Caffettieris, nobildonna decaduta che fece scalpore in tutta Europa quando si presentò in udienza dal Papa con il suo rinomato clitoride di 12 centimetri infilato nel marsupio della femmina di canguro che intendeva sposare. Non fu una vita facile quella di Giancavallo Cacio Cacacio, nato con il naso sui coglioni a causa di un errore burocratico, fu abbandonato dalla prima moglie quando le starnutì nel buco del culo durante la prima notte di nozze. Risposatosi con una cugina di secondo grado che morì di parto dando alla luce 18 gemelli, per mantenere i figli Bernardone fu costretto a lavorare 22 ore al giorno per più di 50 anni, come muratore, facchino e portiere di riserva del Grosseto. La vita non gli aveva mai dato molto. Così, quando ormai pensionato conobbe Maria Cannibala, rimasta già 3 volte vedova in circostanze più che misteriose, non riuscì quasi a credere che una bella 21enne si fosse innamorata di un vecchio come lui, che aveva il naso sui coglioni. Si erano sposati da appena una settimana, durante la quale la moglie lo aveva messo all'ingrasso, facendogli prendere oltre 40 kg. La signora Maria Cannibala lo ricorda così.
5: Mio marito! Era proprio buono mio marito! C'aveva certe cosciotte tenere e succulente che ci bastava giusto un filo d'olio! Era buono tutto come il maiale! L'unica cosa, dovevi stare attento a togliere il naso dai coglioni prima di friggerli, che hanno 2 tempi di cottura diversi! Ah, quanto mi manca il mio Bernardone!
1: Negli ultimi 72 anni sono oltre 150 i funzionari di polizia che si sono occupati della ricerca di Bernardone. E qui viene il fatto inquietante. Tutti i poliziotti che hanno indagato su questo caso sono anche loro scomparsi nel nulla da un giorno all'altro.
5: Madonna, che coincidenza! Tutti quelli che dovevano trovare mio marito sono svaniti nel nulla. Qui c'è sotto qualcosa. Chi se li ha mangiati? Cioè, volevo dire, che fine hanno fatto?
1: Nonostante siano passati quasi 3/4 di secolo, la signora Maria Cannibala è convinta che il marito sia ancora vivo. Se fosse veramente così, oggi Bernardone Cacio Cacacio avrebbe 149 anni. Improbabile, direte voi? Sì, ma non impossibile. Per questo noi di Chi l'ha svisto abbiamo deciso di aiutare la signora Maria Cannibala, offrendole lo spazio che merita per lanciare un appello a chiunque abbia notizie di Bernardone.
5: Aiutatemi! Se avete notizie di mio marito, venite pure da me in via dei Pentoloni 18. Magari se prima di presentarvi vi depilate completamente e state a bagnomaria per 2 o 3 ore, sarebbe perfetto. Aiutatemi a trovare mio marito! È tutta la mia vita! Minchia, sto cazzo di postino ci sto mettendo una vita a digerirlo!
6: Bene, per stasera è tutto. Alla prossima puntata di Chi l'ha svisto.
7: Come rider di Amazon!
6: Sì?
7: Sono nel culo della signora, mi aprite? Sono solo parzialmente digerito!
6: Scusi, ma Amazon Prime?
7: Ma che facciamo le differenze? Che cazzo cambia?
6: No, se è la mia spesa, tiratelo fuori!
7: Aspetti che guardo nell'intestino! Aveva le gallette di mais!
6: Certo!
7: Allora è la sua spesa, mi tira fuori dal culo, per favore!
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
8: Però.
7: Però.
8: Però.
7: Però.
8: Però.
7: Però.
8: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Mamma minchia, stai ascoltando. Mamma minchia. Il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
4: Radio 105.
0: Bella bro, bella raga e tutte le troiate che dicono quelli di 50 anni come me per fingersi giovani. Quando diciamo la verità, a me la musica che piace ai giovani fa letteralmente cagare. E se dobbiamo parlare di merda giovane e che non capisce un cazzo di musica, fatemi salutare il mio regista, il super culattone Simo Gay. Ciao fratello, vai bro, bella zio.
5: Ma come ti permetti? Io non sono culattone e la musica di merda me la fai mettere tu.
0: Bla bla bla, brrr, tz, puff puff. È questo quello che sento in cuffia quando mi parli. Simo Gay, oggi non posso stare, quindi arrangiati con qualche registrazione vecchia. Tanto le cose da dire sono sempre le stesse. Ciao zio, il brillante is going to mangiare at Nobu with my amico Lil Wayne. Hasta la vista, cocksucker.
5: Dove vai? No, non mi lasciare qui da solo. Ho solo registrazioni vecchie. Oh!
4: Radio 105.
3: Mamma minchia, disco porcheria.

0: di 10 anni fa. Forse questo parlato potrebbe andar bene.
1: Buon Natale 1995 da Radio 105.
0: Ho solo interventi vecchi, cazzo.
1: Sono il Brillante e oggi nei nostri studi c'è il mitico Pierangelo Bertoli.
0: No, cazzo, morto!
1: Il Brillante ha sempre grandi ospiti, infatti con noi mia sorella Lady Diana.
0: Ma no, è morta pure lei.
2: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma di musica terrificante con il

0: Non so cosa fare, non trovo niente in archivio. Aspetta, proviamo questo.
1: Sapete che il brillante vi porta solo innovazione e grandi novità. Per questo volevo parlarvi di un materiale futuristico, ovvero l'Eternit.
0: Ma no, no, no!
1: Materiale molto sicuro e duraturo. Pensate che ho fatto fare tutto il mio studio in amianto e già mi sento meglio. Finalmente posso respirare a pieni polmoni.

0: oggi esce Ritorno al Futuro 2.
1: Vecchia, cazzo, vecchia.
0: Sono Max Brillante, questa è Radio 105.
1: Dai, che ci siamo, questa è buona.
0: Notizia pazzesca. A partire dal 1 gennaio verrà introdotta la moneta unica all'interno dei paesi dell'Unione Europea e la moneta si chiamerà euro. Un successo garantito, soprattutto per gli italiani.
1: Per colpa dell'euro sono diventato un pezzente, porco.
0: Simo Gai, vergognati, non si smoccola contro nostro signore.
1: Ma bastardo maledetto, come fai a sentirmi?
0: Simo Gay, ricordati una cosa. Io sono ovunque, in radio, nei locali, nell'aria che respiri. Io sono in ogni dove. Simo Gay, io sono tuo padre.
1: Ma vaffanculo tu, Luke Skywalker, Darth Vader e quella zoccola di Leila con quelle rotelle di merda in testa.

0: Minchia, stai escuchando Mamma Minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
1: Radio 105.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: L'asciugone Palanca.
5: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, a me mi cazzo da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
6: Viaggi?
7: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
6: Per che cosa?
7: Senta, io ho visto questa mattina al notiziario, no? Che c'è questo vulcano Agung che sta eruttando, ho visto questa colonna di fumo che saliva su, che sembra quando leggono il Papa, no? E niente, sono un po' preoccupata perché io avevo prenotato questo viaggio per andare alle Filippine, nell'isola di Panay, a trovare la mia Filippina.
6: Ma l'ha prenotato da noi il biglietto?
7: No, ho preso un biglietto online, perché cosa vuole? Io sono un buon anziano, le spiego. Siccome, diciamo, questa mia Filippina che si chiama Gervinia è stata tanti anni, ma sempre stirato bene le camicie, ormai è diventata una della famiglia, facciamo Natale insieme, insomma le feste comandate, sono tanti anni che mi invita nel posto dell'isola di Panay, da cui proviene tradizionalmente la sua famiglia, anche se oramai sono quasi tutti trasferiti in Italia. Allora cosa vuole? Quest'anno con mia moglie mi ha detto, vabbè, andiamo un po' a Panay a vedere un po' com'è la situazione di Gervinia, e abbiamo prenotato questo volo. Ma mio nipote, che invece è molto, diciamo, più ferrato nell'internet, queste robe qua, mi ha detto, ma lì nonno, se vai in agenzia di viaggio rischi che spendi tanti soldi.
6: No, se l'ha fatto su internet deve stare su internet, noi facciamo solo i nostri biglietti che mettiamo noi come agenzia.
7: Li mettete voi, ma ho capito, sì. Però questo sito internet, no? Non c'ha un numero di telefono?
6: Glielo
7: non
6: so dire, sì, so che sua nipote è tanta afferrata, glielo chiedo a sua nipote, domandi a sua nipote.
7: Lo so, però purtroppo mio nipote è incappato in un imprevisto, perché in questo momento...
6: Lo so, ma noi non lo facciamo, noi possiamo solo gestire i biglietti che facciamo noi.
7: Io non so
6: su che siti vi siete collegati, perché sì, ce ne sono tantissimi, non li conosciamo, quindi voi purtroppo.
7: Non lo so che cosa vuole, io, ma non mi sa dire almeno così a spanne un pochino com'è questa cosa di Agung.
6: No, noi non, sinceramente non abbiamo avuto notizie di questa cosa, quindi noi...
7: Ma lì non avete avuto...
6: Deve contattare, guardi, non è contattare direttamente la compagnia aerea.
7: Non è la compagnia aerea, più che altro è tutto il viaggio per l'isola di Panay.
6: La compagnia aerea le dirà se il volo parte oppure no.
7: Ma lei non
6: sa... Che le dirà se il volo parte, ha capito?
7: Perché
6: non è contattare la compagnia aerea, va bene?
7: Perché le spiego, io ho provato anche a telefonare alla sì, ma stavo chiedendo un'info... Pronto? È un cittadino, non è neanche libero di sapere com'è la situazione di Agung.
6: Sì,
7: pronto, buongiorno, mi scusi, ho chiamato poc'anzi, ho parlato forse con una sua collega.
6: Sì.
7: Niente, io volevo solo delle informazioni relative all'eruzione vulcanica del vulcano Agung.
6: Non ne abbiamo informazioni, non ci è arrivato comunque nessuna comunicazione a noi.
7: Se
6: vuole star tranquillo può chiamare la compagnia. Noi non ci sono arrivate proprio comunicazioni in merito a nessuna compagnia riguardo questo.
7: Ma abbia pazienza, io stamattina ho acceso il telegiornale, il regionale, il TG.
6: Nessuna compagnia ci ha cannato le comunicazioni.
7: Ma probabilmente perché qua dicono che è tutto bloccato, che c'è Agung che butta il fumo. Io devo andare.
6: Ci avrebbero comunicato se c'erano problemi.
7: Problemi.
6: Va bene,
7: quindi posso stare tranquillo con Agung.
6: Se vuole può chiamare la compagnia, così sta ancora più tranquillo. Non avendo fatto il biglietto qui, purtroppo non posso neanche chiamarle io la compagnia, va bene?
7: Ma se io per sicurezza volessi fare un biglietto da voi così per stare più tranquillo, magari vi è un'altra tratta alternativa, non lo so, invece di
6: non
7: passare...
6: Non so dove andare, guardi, purtroppo abbiamo però persone al banco, se vuole può passare in agenzia e vediamo. Però non possiamo toccare il biglietto che ha già fatto.
7: No, ma eventualmente quello lì lo faccio fare a mio nipote che, diciamo, è esperto dell'internet.
6: Sì, certo.
7: Io devo andare nell'isola di Panay, nelle Filippine.
6: Io però le continuo a dire, non c'è arrivata nessuna comunicazione assistente al banco, quindi non posso proprio essere d'aiuto.
7: D'aiuto, infatti. Però comunque, se io volessi acquistare un biglietto per l'isola di Panay, diciamo.
6: Sì.
7: Ecco, più o meno, grosso modo, su che cifra siamo?
6: Deve venire qui, così controlliamo le date, le tratte e controlliamo anche il prezzo.
7: Ho capito.
6: Agente al banco, diamo precedenza a chi è venuto in agenzia.
7: Giusto, sì.
6: Capisco,
7: bisogna essere gentili con le persone.
6: Esatto.
7: Va bene, allora se mai facciamo un passo in agenzia.
6: Arrivederci
7: anche a lei, sì. Ma va fanculo, va, Beli, non ci vada a Panay, vada a Bergeggi anche quest'anno che sono pigli nel culo, Gervinia, le Filippine e il vulcano Agung.

0: Buonasera a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. Scusate se mi prendo un minuto per promuovere biecamente i cazzi miei, ma è uscito un mio nuovo libro e ci tengo a fare il best seller del mese per far crepare di invidia il chitarrista. Oh, eccolo qua, no, guardate che bello, c'è la mia bellissima faccia in copertina che piace tanto alle Milfone e in alto il titolo, come potete leggere, è un grande viaggio nell'antica Roma, precisamente come si cacava al tempo dei Cesari. Bene, adesso che mi sono venduto un 10.000 copie facili, passiamo agli argomenti di oggi e poi al documentarione su uno degli animali più straordinari e rari del pianeta. Ma prima sentiamo gli highlight della puntata.
1: Oggi a Passaggio da qualche parte. Come si sta senza figa? Questa è la domanda posta a un migliaio di persone a Campione fra i mezzi cessi delle scuole superiori di alcuni degli istituti scolastici principali italiani. In questo viaggio sociologico capiremo lo stato d'animo di quelli che si ammazzano di pippe fino ai 30 anni, fino al momento in cui capiscono che possono anche pagare per scopare. Terminator pezzo di merda. Questo è lo slogan che accompagna alcune delle proteste preventive organizzate da un gruppo di attivisti in questi giorni che prevedono un futuro ignobile per l'umanità, visto il recente ipersviluppo delle intelligenze artificiali. Nella fattispecie, la manifestazione si protrarrà ad oltranza per cogliere impreparato il viaggiatore temporale Cyborg, fino alla sua apparizione improvvisa per uccidere Sarah Connor. Kikiki, Kokoko, Kuru Kuru Kuru, Kuru Qua Qua. Questo è il ritornello di una canzone del celeberrimo Pippo Franco, che apre un ciclo dal titolo Porco due che merda. Un viaggio incredibile fra le produzioni artistiche più imbarazzanti di sempre, che comunque hanno generato enorme profitto e fatto scopare.
0: Cazzo, Pippo Franco l'avevo rimosso. Che personaggio pazzesco, quanto mi ha fatto ridere quando ero fanciullo. Peccato che si è ingoiato la psiche e ora vede la Madonna che gli appare per dargli i risultati dei cavalli. Vabbè, rimane comunque un grande. Ma adesso non indugiamo oltre perché finalmente risponderemo alla grande domanda che vi ponete da qualche decennio. Infatti, grazie a questo documentario, avremo la risposta al quesito chi cazzo sono i gabibbi. Visti i problemi di diritti di sfruttamento di immagine Mediaset, ci concentreremo su un altro esemplare della stessa specie, ovvero il cugino handicappone, il gabebbo. Buona visione.
1: In un posto non troppo lontano ai confini con quell'altro posto, vive un esemplare di una specie molto rara in natura, ovvero un gabibbo. Questo esemplare in particolare è il meno sviluppato a livello evolutivo. Eccolo. È il gabebbo.
2: Che belli i fiori ora ci cacco sopra, si così li concimo. Come sono naturalista. Mea! Sì, che bello fare la cacca, ne?
1: Purtroppo questo esemplare è particolarmente sventurato a livello mentale. Lo evinciamo immediatamente dalle orbite oculari leggermente strabiche e dall'incedere non troppo sicuro e dalla propensione a compiere azioni senza alcun senso logico.
2: Che male alla testa che ho, mea! Adesso mi caccio un bastone nell'occhio, sì! Porco che male!
1: I ricercatori sono ancora dubbiosi sulla vera provenienza e a quale gruppo appartenga la specie, ma sono fermi e concordi nel pensare che sia probabilmente un handicappoide, ovvero un essere portatore di capodazioni naturali. Soprattutto la scienza si chiede come faccia a non estinguersi, vista la sua propensione all'infliggersi tremende sofferenze nelle maniere più insulse, che talvolta lo conducono ad una morte atroce.
2: Che bello, c'è un fuocherello caldo e io un freddo cane, mea! Adesso mi scaldo le pesse, mi ci sdraio sopra, sì! Che calduccio!
1: Ecco, come vi stavo narrando, il povero mangalocco del gabebbo ha visto un piccolo fuoco innescato probabilmente da un fulmine e ci si sdraia sopra per scaldarsi, incurante che il suo manto è fatto di tessuto sintetico a base di plastica e petrolio, praticamente una molotov ambulante.
2: Brucio! Mi faccio tutto bruciacchione!

Che cosa c'è dentro organi vitali di plastica? Vabbè, sicuramente torneremo sull'argomento. Intanto vi ricordo di acquistare il mio libro, Come si cacava al tempo dei Cesari. Così faccio crepare l'invidioso del web con l'accento di Totò. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao stronzi!

0: Lo Zodi 105.
1: I tamarri,
2: essendo terroni, sono alla ricerca di mutande per i cazzi a bazooka.
3: Minchia paura!
4: Buonasera.
5: Negozi di Indimo mutande?
4: Sì.
5: Sì, ciao. Scusa se ti disturbo, è una cosa un po' delicata. Non c'è un uomo?
4: No.
5: Accidenti, no, perché è una cosa un po'... Perché ti spiego, ma un mio amico per farmi il regalo di compleanno mi ha comprato là da voi una decina di paio di mutande. Io ne ho provata una, no? Problema qual è? È che da avanti sono un poco strette.
4: Voleva cambiare taglia?
5: Eh no, il problema è che di vita vanno bene. E dove c'è il bazooka che è un po' stretta la situazione. Cioè mi stringe proprio l'apparato coglionale. Cioè sono proprio...
4: Io le consiglio di venire direttamente in negozio. Così magari le può anche provare sopra le mutande e vede un pochino... come le tornano.
5: Cioè io sto proprio in disproporzione. Purtroppo la natura è stata di una gentilezza quasi imbarazzante nei miei confronti, capito? Adesso lo so che sei una ragazza, non è che dovrei parlare di ste cose, capito?
4: No, vabbè.
5: Mi sento anche un po' a disagio di parlare della biscia così al telefono, capito? Vabbè.
4: Comunque io le consiglio, torna in negozio, le cambia e ne trova un altro paio più grande, magari le sta.
5: Ma quel modello che c'è lì, ci stanno dentro due pugni chiusi? Cioè è come avere due pugni chiusi dentro le mutande, capito? Se è troppo stretta mi esce un coglione.
4: Va bene, chiami l'altro negozio, magari, che noi qua al momento non abbiamo altre mutande da uomo, ne abbiamo solo un paio, però non penso
5: che le abbiamo. Ce l'avevo solo adesso che le stavo riprovando, mi esce proprio una palla.
4: Va bene.
5: Grazie, carissima.
1: Tamarri.
4: Pronto,
6: buongiorno, merceria?
4: Sì, chi parla?
6: Sono Giovannino, buongiorno signora. Senta, voi anche gli slip mask da uomo? Li vende?
4: Che cosa?
6: Gli slip da uomo, le mutande da uomo.
4: Sì, certo.
6: Ce l'ha?
4: Sì.
6: Che colori ce l'ha? Bianchi, neri, tutti?
4: Colorati, bianchi, neri, regate.
6: Merciaia, dai, sul davanzale pronta a piccionare. Benissimo signora, allora senta, però un'informazione, mi servirebbero delle mutande?
7: Tutta mutandaia sul bancone di legno anni 80, dai, predisposta al vigilamento della capocchia Velociraptor.
6: Mi sente?
4: Sì, ecco.
6: Mi servivano delle mutande perché noi praticamente abbiamo
5: la malattia del cavallo.
6: La malattia del cavallo. Cioè abbiamo delle nerchie grosse. Quindi ci vuole.
4: È un po' troppo furbo, la ringrazio.
6: No, signora, abbiamo i coglioni e i cazzi grossi. Signora, pronto? Pronto? Ho capito, cioè uno se ha sto problema.
5: Lei è un po' troppo furbo.
1: Tamarri.
8: Pronto,
5: cos'hai detto?
8: Pronto,
5: È una forma di saluto vostra? Buiz a te.
8: No, sono la Marzia, sono la zia di Luca, cerca Luca?
5: Appunto.
8: Non c'è, è uscito. Io sto rispondendo dall'ufficio perché sto servendo e quindi...
5: ho capito, allora è arrivato il mio carico di mutande.
8: Non lo so.
5: Sono Massimino di Quarto, sono quello dei cazzi a bazooka.
8: Allora deve chiamare Luca. Deve chiamare Luca.
5: Fangherimo con i cazzi a bazooka.
8: È in giro, se chiama fra 10 minuti lo trova.
5: Lo so, ma ho rotto il telefono, non ce l'ho più.
8: Mi piace. Allora, il signor Massimo?
5: Massimino,
8: scrivi per favore Massimino. Allora la faccio richiamare, va bene?
5: Allora gli lasci una annotazione, quello delle mutande per i cazzi a bazooka.
8: Va bene, Massimino.
5: Cazzi a bazooka. Lo scrive che sennò non si ricorda. Cazzi a bazooka. Cazzi a bazooka, che gli ho fatto un ordine di mutande rinforzate perché c'ho la malattia dell'asino.
8: Va bene.
5: Cazzi a bazooka. Si ricordi signora che magari Luca si confonde, che è un attimo.
8: Va bene, ok.
5: Grazie signora. Ha segnato?
8: Sì, ho segnato.
5: Cazzi a bazooka, mi raccomando.
8: Cazzi a bazooka. Sì,
5: perfetto, grazie signora, saluti.
8: Buonasera,
5: Luca.
8: Buonasera.
5: Ti amo.
6: Ma non può essere vera sta cosa.
1: Tamarri.
6: Uè, zoccola! Così ti è piaciuta questa?
9: A volte,
6: sì, a parte gli scherzi.

0: Hai l'intimo maschile?
1: Ma perché? Se sei un maschio, sì.
0: Fantastico, mi piace che sei uno tonico, che capisce subito le cose giuste. Senti un attimo, Scatafalco. Sei simpatico. Sai che quando vengo in negozio proprio ti spacco proprio. Sì. Minchia, come sei simpatico.
1: Bene.
0: Scemo. Senti un attimo. Allora, mi fai dire le cose che devo dire?
1: Dimmi,
0: che cazzo, continui a ridere, Ma come state? Senti, scemo. Allora, mi servono delle mutande per me e mio cugino, taglia 46-48, però la parte davanti deve essere Poseidon, perché noi ci abbiamo i cazzi a bazooka.
1: Bene, benissimo.
0: Devi stare zitto, scemo. Ma che cazzo fai? Mica, ma ti sei drogato?
1: Io?
0: E che cazzo, non mi fai?
1: Ma non mi fai, capito?
0: Sei simpatico.
1: Tu tanto.
0: Mamma mia, con calmità. Cerchiamo di sì. No, basta, voglio sapere, ce l'hai quelle le mutande per i cazzi a bazooka? Perché noi abbiamo le proboscidi, capito,
1: sì,
0: cadenti.
1: Sì, immagino, quelli che dite, sì.
0: Abbiamo il cazzotto.
1: Grande,
0: sei simpatico.
2: Anche per i coglioni.
0: Sì, anche per i coglioni. Mi serve le mutande.
1: Oh,
0: ma devo parlare prima io, scemo! Coglione!
2: Hai trovato?
0: A posto, Massimi.
2: Perfetto.
3: Minchia paura. Panico, paura.
4: Oh, paura.
5: Radio 105.

0: 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Ah, oggi abbiamo fatto la bastardata, la vecchia bastarda, sì, ve la ricordate?
3: Pronto?
4: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
3: Ma te spacco le corna, che c'hai?
2: Sì, proprio lei, quella che ho chiamato l'altro giorno nel Wonderland.
3: Aspetta, 112.
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello che la cosa che
2: il marito, sì, il Demogorgone. E quindi io, Lucilla e Johnny ci siamo uniti e ci siamo spacciati per il 112, visto che lei lo continuava a chiamare. E adesso
5: la trittiamo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora
0: Ma chi è?
1: Sono la centralinista del 112. L'altro giorno mi pare che abbia telefonato per una chiamata sospetta.
0: Ah, sì, ma difatti dopo no, mi avevano detto di chiamarvi, ma non ci ho avuto più cosa che questi, perché mio marito, quando gli ho detto alzati, senti tu che parole mi dicono, chi è, chi non è, perché io mi dicono delle parole ma io non conosco. E ho chiamato il 112 perché era un continuo.
1: Dopo esatto, però, infatti signora, noi stiamo investigando anche su questi personaggi, perché non è la prima segnalazione che ci arriva, quindi ecco. Insomma, diciamo che sono noti, ecco. Perciò niente, ecco, questo è il discorso, l'abbiamo richiamata apposta perché stiamo portando avanti le indagini.
0: Però ho avuto una telefonata che era... mi ha detto che era la mamma e mi chiedeva scusa.
2: Pronto signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
1: Sì, si fanno chiamare Stranger Things questi qua, è proprio un gruppo.
0: Dico, ma dopo delle parole che signora...
1: Senta, allora, io siccome sono solo la centralinista, adesso le passo il commissario De Cocco.
0: Ma tanto, hanno chiamato, non hanno più chiamato, mio marito ha detto, senta, basta, mi sono stufata. E questa signora ha detto, signora, mi scusi, le chiedo scusa per il mio
1: sì,
0: ragazzo.
1: Sì, ma sarà tutto parte dello stesso progetto, ecco, diciamo, ecco, del piano così. Diabolico, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ecco, ma qualcuno che farà perché dei scherzi,
1: sì, poi c'è quella questione del demogorgone. Signora, le passo il commissario così racconta tutto a lui, d'accordo?
0: Grazie, molto gentile.
1: È il commissario
0: signora.
1: De Cocco, arrivederci.
0: Buonasera, grazie.
3: Capito? Voglio riscaldare senza lasca, farmi il bagno nella...
4: Pronto?
0: Buonasera.
4: Buonasera, signora. Lei la signora Giulia?
0: Sì.
4: Buonasera, sono il commissario De Cocco.
0: Io non vi ho chiamato perché quando ho chiamato il 112 mi ero un po' impaurita, sono sincera.
4: Sì, è perché li stiamo, diciamo, pedinando da mesi, questo gruppo che si fa chiamare Stranger Things, che stanno cercando di...
0: Ma non lo so chi mi chiamava.
4: Operazione Demogorgone.
0: Queste telefonate, guardi, dopo mi dicevano delle frasi.
4: No, ma guardi, noi siamo già, allora, dal suo numero di telefono, prima di chiamarla, abbiamo un attimo verificato le registrazioni, perché noi le abbiamo già ottenute. Allora, se adesso le faccio sentire, se lei mi conferma, ascolti un attimo se era lei.
5: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
0: Sì.
4: È lui?
0: Sì,
4: è lui.
0: Loro.
4: È lui. Sì, allora, forse riusciamo a chiappare questo demogorgone.
0: Sì, mi scusi che dicevano figli di puttana.
4: Allora, sentiamo un attimo la registrazione numero 2, perché lei poi me la deve confermare.
5: Che io quella tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda.
4: È lui?
0: Sì.
4: Allora adesso ne parlo anche col tecnico investigativo Arnaldo Birkenstock.
0: Volevo chiamare quello del telefono, dico cambio numero.
4: Senta un attimo, nella registrazione della telefonata dell'altro giorno abbiamo notato che adesso non siamo certi, ma c'era una voce strana. Adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora se c'è questo demogorgone, prego.
5: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere.
0: Tuo fratello, sì.
4: No, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
0: Sì, tuo fratello, però...
4: Non sente.
0: No,
4: perché poi a un certo punto...
6: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare le luminarie di Natale. A causa di un disguido, le scritte luminose contengono alcuni grossolani errori di ortografia. È dunque necessario il consenso informato della cittadinanza tutta per accenderle comunque, senza sperperare ulteriori denari dei contribuenti per modificarle. Sentiamo.
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stavo attaccando le luminarie di Natale, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Mi sente?
2: Operaio, sì.
1: 5 Gigi.
2: 5 Gigi.
1: Sì, 5 Gigi, attacchiamo le luminarie di Natale per un comune. E luminarie.
2: Ho 70 auguri, è di Natale, ho già tanti.
1: No, ma non, non sono gli auguri, ci dicevo che devo staccare la corrente in casa per qualche ora.
2: No, era tutte cose a posto qua dentro.
1: Sì, ho capito che stanno a posto, ma io devo staccare la corrente. Tolgo la sua corrente.
2: Ah, deve staccare la corrente.
1: Minchia, va, che fatica. Sì, la sua corrente, basta corrente per qualche ora.
2: Deve staccare la corrente per qualche ora.
1: Allora, la informo, davanti a casa sua saranno...
2: Ah.
1: Minchia, davanti a casa sua saranno...
2: Come?
1: Dico... Davanti a casa sua, a casa sua, casa, casa.
2: Casa, che fare con la casa?
1: Attacchiamo le
2: luminarie. Che ti ho sferato.
1: Non ho sferato, che ha detto?
2: Niente, uno sono mezzo sudo, non capisco, casa.
1: E allora, deve essere l'ora della preghiera della sua religione fenicia, no? Non sto capendo che cazzo dice. Ma che minchia dice?
2: Se,
1: capisce quello che dico, mia lingua, capire mia lingua, porca miseria. Non lo so, che hai chiamato in una grotta del Paleolitico. E questo era un uomo delle caverne, era.
3: Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, signora. Pronto? Sì, mi sente, stavo parlando con il cavernicolo prima, con il Paleolitico.
3: Guardi, io non lo so perché sono una la vicina di casa e sto facendo un po' di compagnia. Quindi chi è lei?
1: Io sono un operaio del 5 Gigi, avevo chiamato il signor Cro-Magnon per avvisare che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
3: Ah, ho capito, ok, va bene, va bene. Sì, che qua se, sì, vabbè, perché non l'aveva capito, ha capito questo.
1: No, sì, non... che non aveva capito, lo aveva evinto, magari l'ho disturbato mentre disegnava il bisonte sulla grotta.
3: No, vabbè, no, scheggiava. Va bene, guardi, noi siamo qua in casa, va bene, io dico ora.
1: No, dico, signora, che, ci sono quattro scritte di Natale che dobbiamo attaccare, che sono buona Anale, buone Fisting, Merry Cristo
3: bene,
1: e su Camilla.
3: Va bene, guarda, un attimino che mi chiama, va bene, guarda, va bene, io sono qua.
1: Sì. L'unica cosa, certo, l'unica cosa, signora, dovrebbe chiedere l'autorizzazione al padrone di casa, lì, il signor Età della Pietra, e se autorizza la scritta telefonicamente davanti a casa. Deve autorizzare.
3: No, guarda, la signora qua, perché comunque che io qua delle stacco il telefono, aspetta.
1: Mi stacca il telefono.
3: Andare dalla signora.
1: Sì, vada, prenda il mammut e vada dalla signora, prego. Pronto?
4: Quelli del 5 Gigi.
5: Pronto, che è?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
5: Sì, va bene.
1: Va bene, va via tutto, frigorifero, televisione, riscaldamento, tutto quanto. Niente.
5: Io in questo momento sto cucinando, sinceramente qua.
1: Ma cucina elettrico o con gas?
5: Elettrico.
1: Stacco tutto io, non può cucinare più.
5: Oh, vabbè, che bella madre. Non ho capito la parola che dice lei. Io devo staccare la corrente allora.
1: No, la stacchiamo noi da sotto, non ci si preoccupare. L'importante è che no, non ci abbia cose che possono fare a cortocircuito.
5: Ah, ho capito.
1: Allora...
5: Non preoccuparsi.
1: No, io non mi sono preoccupato, infatti.
5: Allora cuciniamo stasera.
1: E vabbè, se mangio un panino a pranzo, mi dispiace che ce l'ho.
5: Sì,
1: la
5: ho capito, non c'è problema, a posto.
1: Va bene, allora mi deve dare il consenso informato per la scritta del luminoso, che è buona anale.
5: Ma io non so, questa parola non capisco niente cosa c'è.
1: No, perché purtroppo il comune c'è stato un errore, dove la scritta doveva essere Buon Natale, purtroppo quello che ha fatto le scritte luminose e disgrafico ha scritto Buon Natale.
5: Per me gliela buono staccare, io stacco tutto e mangio stasera, capito?
1: Sì, questo l'ho capito, dico, ma lei mi deve dire sì, acconsento alla scritta Buon Natale, perché purtroppo era dislessico il tipo delle luci. Quindi...
5: No, lei per me la può staccare.
1: Sì, ma la scritta Buon Natale, lei davanti a casa se la tiene o no?
5: No, ma da casa non ci sono andato a casa io.
1: È di sopra, c'è casa sua, con scritto buona anale, così a carattere cubitale, sei squepatato.
5: Ma io questa cosa non capisco buona.
1: Lo so, se no l'altra è sempre per lo stesso problema, è buone Fisting.
5: Vabbè, non gli fa niente, puoi staccare per me, va bene, va.
1: Che questo dislessico c'aveva forse una passione proprio per il buco del culo, è una persona strana.
5: Ancora, che c'è il buco del culo? Comunque, va bene, puoi staccare, non preoccuparti.
1: Va bene, quindi lei non c'è problema se, se le...
5: Sì, sì, non ti preoccupare, può lavorare, io mangio stasera, stasera mangerò l'asciutto.
1: Mangio stasera e come vede che cala il tramonto, si, si mette in balcone e si guarda queste scritte che inneggiano al buco del culo, va bene?
5: Significa, alle 4 in poi posso farlo?
1: Sì, quello che vuole può fare, non ho capito che cazzo ha detto, comunque sì, lo può fare tutto per conto mio. Io sono per la libertà. Viva la libertà!
5: Capito, va bene,
1: viva la libertà!
5: A posto, grazie!
1: A posto, dai, viva la libertà!
5: A posto a cari, dai, chiudo!
1: Sì, chiudo, chiudo! Hai visto com'è facile mettersi d'accordo con la gente? È lo spirito natalizio. Quasi quasi, oltre alla scritta, ci metto anche due chiappe con un buco nero in mezzo. Che mi pare che gli piace. Un gol.
4: Quelli del 5 Gigi.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda il cielo! C'è Iron Man!
4: Cappella, dammi i dati di volo.
5: Velocità 705 km orari, signore. Batteria al 97%. Pressione scrotale nella norma.
4: Ottimo, Cappella, mantieni la rotta.
5: A proposito di rotte, c'è quella rotta nel culo di Donna Pompino in linea.
4: Passamela pure. Ciao, Bocchinara. Qual buon sperma. Levati quel cazzo dalla bocca, Donna Pompino. Non si capisce niente. Dannazione! Cappella, attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
5: Subito, signore. Donna Pompino dice: slurp, slurp, gnam gnam, slurp. Ingoi, ingoi, presto Iron Pen, glu glu glu glu, devi tornare alla base. Il mondo è in pericolo. Ciuccia, ciuccia, in del cu, in del cu.
4: Ho capito. Arrivo, Donna Pompino! Eccomi, Donna Pompino! Che succede?
6: Iron Pen, mio bel maschione! Quando è che mi farei squirtare con la tua bella armatura del cazzo?
4: Taci, Squirtaman! O ti infilo il tuo tridildo nel culo!
6: Magari! Oh sì! Sì! Ah! Sì! Ah! Ah!
7: Troppo...
8: Troppo
7: nella parte!
8: Mi sembrava di essere lì!
4: Ma manca qualcuno! Dov'è Capitan Sud America?

0: Bora, bro! Xau, belíssimo, escuso retardo! Estava provando a farmi na espanholês da solo, capito com o caso nei tete!
1: Non è il momento di segarsi con le tette, Capitan Sud America. Mettiti il tuo costume da ballerino di samba. C'è una missione per noi.
2: Iron Pen! Iron Pen! Ecco la richiesta d'aiuto che ci è arrivata!
3: Aiuto, supererotici! Il demone Tenebrous è arrivato sulla Terra dalla dimensione oscura e si nasconde a New York sotto mentite spoglie! Dovete trovarlo e farlo fuori! Attenzione! È un mutaforma! Può essere chiunque!
1: Forza, supererotici! Rotta per New York! E basta ciucciare cazzi!
4: I super erotici.
0: Liga dal su grattacielo, che bello sto posto incredibile, grande mio! Quando vorrei infilarmi ne uno nella mia chiappeggia, in paia state building dentro un sfintero! Bellissimo, man!
5: Questo è il capito!
2: Anch'io! Anch'io, Capitan Sud America! Anch'io, sì! Sì! Ah, sì!
1: Ah. Fermo, Squirtaman! Dobbiamo trovare il demone Tenebrous! Ma come cazzo facciamo? Ci sono milioni di persone in questa città!
0: Trovo Truvigno! Trova subito Tenebrigno! È lui o Tenebrigno, cazzo!
1: Bravissimo, Capitan Sud America! Fermo lì, demone Tenebrous!
6: Ghi! Io? Io no demone, eh? Io studente senegalese.
1: No, non mi freghi. Tu sei il demone Tenebrous.
6: No, ho detto che non essere. Io vengo del Senegal e Africa. Giuro, io giurare, eh?
2: Ti sei tradito. Senegal nelle Marche, non Africa.
1: Forza, supererotici, inc***iamo questo demone.
6: No, io pregare! No, aiuto! Aiuto! Chiedere aiutare!
1: Cappella! Armatura al cazzo, presto!
7: Subito, signore!
1: Penetrazione atomica!
6: Ah! Metallo, fare male, ferro! Ah, metallo in culo! Che cazzo essere tu?
1: Io sono... Iron Pen.
0: Ah! Oh, l'ha pigliato un culo. Oh, oh, oh, l'ha pigliato in tucchi. In tucchi.
8: Bellardi.
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
9: Donna Pompino dice: ti aspettiamo. Sbo, fic bagnat.

0: Troiana.
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh.
0: Puttanella, sintonizzati.
2: Brava piccola.
0: Radio Ergenera.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Ergeneral, una radio che ti farà arrapare con la sua musica. Io sono Jürgen e questo è Pisellotto, il programma con il botto. Oggi parleremo di succhiamenti vari. Tu li fai i pompini a tuo marito? E tu, maschio alfa, li fai a tua moglie? Mandateci un messaggio al numero 60 60 69. Prenotatevi per parlare con me in diretta. E adesso, prima che venga, sentiamoci un classico di Moana Pozzi, Amore Tossico.
3: Non ce la facevo più.

0: E questa era Amore tossico di Moana Pozzi. Adesso è arrivato il momento di parlare di pompini con i nostri ascoltatori. Devo dire che sono più le donne a chiamare. Che voglia di incularvi con una bandiera. Dai, sentiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Sei in diretta.
1: Fermo.
0: Sentiamo un altro.
1: Pronto?
0: Dai, bella bastardona mia. Ti piace, vero?
1: Senti che niente fa, ma saggi sul lago. Della Vermagna.
0: Che bello. Quando si incendiano le vecchie, si sente nell'aria quell'odore di legna tenuta in cantina. Sentiamo un altro.
2: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
2: Chi è? Buongiorno.
0: Questa è Radio Air General. Il programma si chiama Pisellotto. Oggi stiamo trattando.
2: Mi interessa.
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
2: No, no, a me non mi interessa.
0: Ti piace farli? Pronto. Sei sempre su Radio Air General. Stai ascoltando Pisellotto e sono le 15. Tu fai i pompini? Sentiamo.
3: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
3: Chi è?
0: Io sono Jürgen.
3: E allora chi vuoi?
0: Sei in diretta.
3: Eh?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
3: Ma vaffanculo.
0: Tu li fai a qualcuno? Oh. Richiamiamolo immediatamente.
3: Cosa vuoi?
0: Sfogati, maiale.
3: Ma vaffanculo.
0: Dai, che ti stai arrapando. Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche? Poi fanno la serie su Rocco Siffredi e tutti li a sbavare con la speranza di vedergli l'uccello. Andiamo avanti con le telefonate. Oh, oh. Pronto? Sei un uomo o una donna? E come ti chiami?
4: Merda.
0: Salutiamo la signora Merda.
5: Radio Air General.
0: Oh.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
2: Chi
0: sei
2: è?
0: In diretta.
2: Sì, chi è?
0: Io sono Jürgen. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
2: Non ti capisco.
0: Tu li fai a qualcuno? Hai della frutta in casa? Richiamiamo la vecchia.
2: Pronto?
0: Dai, che ti stai arrapando.
2: Pronto?
0: Ti piace, vero? Maialona mia.
2: Ma lei, io ho il marito carabiniere, vuole che prenda il suo numero?
0: Oh, oh, oh. Scusami, ma non capisco bene.
2: Prende il io ho il marito carabiniere, si è già segnato il suo numero, eh.
0: Oh.
2: Adesso andiamo direttamente in caserma, va bene?
0: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
6: Pronto?
0: Ciao.
6: Pronto, chi parla?
0: Io sono Jürgen.
6: Allora?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai i pompini?
6: Ma va a cagare, sfigato dall'ostia.
0: Tu li fai a qualcuno?
6: Fate una sega col
0: brava, così. Bene, molto bene. Sentiamo l'ultimo ascoltatore. Pronto? Ciao. Chi sei?
7: Chi parla?
0: Io sono Jürgen.
7: Chi?
0: Io sono Jürgen.
7: Beh,
0: oggi
7: io non ti conosco. Hai sbagliato?
0: Oggi
7: a questo numero?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
7: Fanculo, ti e tuo mare che t'ha cagata a volta. Brutto, schifoso, maledetto.
0: Ti piace farli? Bene. Oggi abbiamo parlato di pompini. Domani parleremo dei vibratori succhia sorca. Grazie per essere stati con noi. Un saluto arrapante dal vostro Jürgen.
8: Oh. Radio Air General.
9: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma mia, dov'è?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalek Nikos, e Kalek Nikos, e Kalek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
10: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi fare!
11: Vieni qua, Leon-san!
6: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
6: hop gadget. Capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Only for you. This is zoo.

0: Son, welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Tamarri.
3: Nadia ha tradito il nipotino di Massimino e Giovannino, e quindi, sono alla ricerca di un aereo, con striscione, che passi sulla spiaggia, dove andrà lei in vacanza, con scritto, Nadia Troia.
2: Tamarri.
4: Pronto?
5: Pronto, stavi volando che non mi rispondevi.
4: No.
5: Già, sono Massimino di Quarto. Bello, mi piace la voce sveglia. Personaggio, voi fate anche quel servizio dove ti attacco, cioè fate il cartello dietro l'aereo e passa sul litorale?
4: No, no.
5: Ah, cazzo.
4: Ce, ce n'era uno a Roma. Come si chiama?
5: Chi ha la memoria che ti è andata diavolando.
4: Se
5: hai preso qualche proprio uccello in bocca, così.
4: La vecchiaia.
5: Quanti anni c'hai? 103?
4: No, io ce n'ho quasi 70, 69.
5: Cazzo, ne hai fatti di strada in cielo, eh? L'hai vista? L'hai vista da vicino il paradiso proprio adesso? È un attimo proprio. Prossimo volo allora, che fai, apri la portiera e sei già da Gesù, hai capito? Meraviglioso.
4: Esatto. Senti, io non ce l'ho il numero, però fly. Loro dovrebbero avere un ragazzo che fa questo lavoro qui.
5: Minchia, miliardario, è l'unico che lo fa in Italia praticamente, meraviglioso.
4: Perché quello tempo fa anche quel lavoro lì.
5: No, ma non pigliare tutte queste pause che mi fai venire l'ansia, che magari ti parte qualche bolla nel cervello. Con tutta la pressurizzazione che hai fatto, è un attimo che l'ha schiumata proprio. E ti trovano col telefono io che sto parlando ancora. Vabbè, senti, allora tu non me la puoi fare sta cosa con Nadia Troia sulle ali.
4: No, dai,
5: tu non fai acrobazie, non fai cose.
4: Io sono per la calma.
5: Si sente. Anche mentre parli. Mi hai fatto quasi innervosire. Va bene, frate. No,
4: va
5: allora
4: bene.
5: Chiamo qua. Dai, stai calmissimo. Saluto. Ciao, frate. Salutami ciao. Gesù. Ciao.
4: Minchia paura.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: La pubblicità sulle spiagge?
6: Mi dica.
5: Sono Massimino di Quarto. Avevo una richiesta per fare, diciamo, degli annunci a pagamento nella zona di Rimini per quest'estate.
6: Come si chiama lei?
5: Massimino di Quarto, balordissimo. È un po' complicato.
6: Quando è disponibile che la chiamiamo?
5: Non lo so.
6: Tra una mezz'oretta va bene?
5: Sto riflettendo un attimo e devo capire. Che giorno è oggi?
6: Oggi è 7 giugno.
5: Cazzo. 7 giugno cosa dovevo fare? 8, 9, 10, 11, 12. Allora, c'ho oggi pomeriggio. Allora, vediamo. A che ora chiudete voi?
6: Noi alle 13.
5: Le 13 sarebbe l'una del pomeriggio, corretto?
6: Sì, signore, dai.
5: Cosa?
6: Mi dia un orario così perché ho altre chiamate sotto.
5: Vabbè, aspetta, lo so, cliente, pago. Qual è il problema? Scusa, non ho capito. Adesso mi fai fretta e ho mille impegni anch'io, non mica solo voi.
6: Quando la possiamo richiamare? A che ora?
5: È che mi stai facendo fretta, sto pensando, non lo so, perché un attimo c'ho un sacco di cose da fare. Aspetta un attimo. Giovannino, a luna che cosa abbiamo da fare noi?
7: Dobbiamo pulire i grilletti. Poi dobbiamo passare nel negozio da Mimmo e prendere
5: i soldi. Capito, allora luna non si può. Va bene, dai, che mi hai rotto il cazzo.
6: Poi va bene, ok, ci parlo grazie, con la grazie persona. buongiorno.
2: Tamarri.
6: Sì?
7: Sì, buongiorno, salve, siete quelli degli aerei che fanno volano sulle spiagge d'estate, che fanno gli striscioni dietro?
6: Affermativo.
7: Che spiagge fate, signora?
6: Possiamo fare secondo le vostre necessità, adesso non so le cosa, quale posto le interessa, noi arriviamo ovunque chiaramente.
7: Fantastico.
5: Anche Rimini.
7: Anche Rimini.
6: Allora, se mi lascia il numero di telefono la richiamo, perché le devo spiegare meglio le cose, vedo che non abbiamo molto tempo.
7: Allora le spiego, le dico io subito cosa vorrei fare e lei mi dice se è fattibile. Allora praticamente l'aereo deve volare. Ok, passa su Rimini, ci diamo un orario. Nel frattempo mio cugino, che ha parlato già con quelli che fanno la pubblicità con i megafoni, contemporaneamente che passa l'aereo con lo striscione e lui dirà la voce: guardate l'aereo! E tutti guardano l'aereo così.
5: Io dico Nadia!
7: Nadia! E poi sull'aereo, sullo striscione c'è scritto Troia. Capito? Perché
6: no.
7: È una cosa che tu però dobbiamo mettere Nadia Troia, tu, perché non è tutte, è solo una.
6: Va bene.
7: Che lei è la fidanzata. Sto parlando, ma cerca di rispondere bene, scema. Ma sta capra.
2: Tamarri.
8: To the extinction request.
9: This is Gation White.
8: I don't hear a word you're saying.
7: Dai, sul cornicione della casa appeso a pipistrello aspettando la preda. Dai. Sono tutto. Stavo ascoltando la canzone della segreteria, minchia bellissima proprio.
0: Minchia bellissima.
7: Veramente fotonica. Praticamente noi, sai gli aerei che passano a Rimini con le striscioni? Sì, sì. Ok, noi abbiamo già trovato l'aereo. Ci serve da fare lo striscione da attaccare dietro.
0: Ah. Accidenti.
7: Cosa?
0: Accidenti. No, questa.
7: Lo puoi
0: questa,
7: fare lo striscione?
0: No, io non lo posso fare perché è una. Ci va un materiale particolare.
7: Sei ubriaco, sei.
0: Super leggero, super non so come sia. Che ha un attacco per quello lo attacca.
7: Come cazzo parli? Oh, che cazzo c'hai? Il toro in bocca? Sei tutto. Vabbè, dicevi quindi l'attacco?
0: Io non so perché. Cosa? Evidentemente stamattina c'è dell'allegria in
7: sei simpatico.
0: A me sembra di parlare normalmente. Comunque.
7: No, ma stavo scherzando, non ti offendere, se sei stupido, dimmi.
0: È uno striscione che va attaccato in maniera particolare, con un materiale particolare che io.
7: Sai che non riesco a smettere di dirti che hai la bocca storta.
0: Io non ti posso aiutare.
7: No, ma dimmi dell'attacco, come funziona? Si attacca
0: funziona
7: dietro.
0: Che l'aereo lo deve attaccare al volo.
7: Sì, al volo. Ah, ho capito. Sì, perché l'aereo passa e si aggancia.
0: Esatto.
7: Quindi, ma a me serve che mi fai. No, scusi, adesso signor. No,
0: comunque, a parte gli scherzi.
7: Sto parlando. Sto parlando. Fammi finire di parlare, scemo. Allora, praticamente, nello striscione. Pronto? Come state? Oh, mi fa ridere sto scemo. È simpatico, vincito. Dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Ergenera.
1: Ciao, bentornati su Radio Ergenera. Che voglia di scopare. Io sono Jürgen, un attore porno. La radio mi ha scelto per parlare di sesso con gli ascoltatori, quindi prenotatevi immediatamente perché oggi parleremo di schiaffi nelle chiappe. Ti piace farti sculacciare? Ti piace avere il culo rosso come una mela? Sentiamo il primo ascoltatore.
3: Pronto?
1: Buongiorno, sono Jürgen. Come sta?
3: Chi è?
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Dai, racconta un po' quanto sei maiala. Pronto? Forse ho esagerato. Sentiamo un'altra. Buongiorno, sono Jürgen. Mentre sei a pecorina, ti piace farti prendere a schiaffi le chiappe?
3: Ma non posso ancora!
1: Ti piace farti dare gli schiaffi forte sul culo?
3: Ah! Bastardo di merda!
1: Ammazza, ma quanto sei porca! Racconta un po' quanto sei maiala.
3: Porca traia!
1: Pronto? Andiamo avanti con le telefonate.
4: Pronto?
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
4: Ah, questo qui è quello di prima che rompe i coglioni.
1: Dai, racconta un po'.
4: Il culo!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
1: Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo.
4: Senti un attimo, chiama un po' i carabinieri un secondo sull'altra linea.
1: Ecco.
4: Chiama poi i carabinieri un attimo.
1: Brava, così.
4: Parla, tu parla, che ti becchiamo subito.
1: Secondo me, i carabinieri in questo momento saranno sulla volante ad ascoltare lo zoo e si staranno ammazzando dalle risate.
4: Chiamo poi i carabinieri.
1: Ecco, brava Nicole. Dai, andiamo avanti.
7: Pronto?
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Pronto? Pronto? Ma perché si è messa a ridere la moglie di Johnny?
7: Pronto?
1: Buongiorno, come sta? Sono Jürgen. Ti piace farti prendere a sberle il culo?
3: Ho sbagliato il numero, ma chiamo Nadia.
1: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
8: Mamma mia.
1: Bene. Hai della frutta in casa?
8: La banana nonna.
1: Hai delle verdure?
8: Mamma, da cosci sguarrato.
1: Prendi un cetriolo.
8: E chiavati il langone.
1: Adesso sentiamo anche i maschietti.
9: Pronto?
1: Ciao.
9: Con chi parlo?
1: Sono Jürgen.
9: E quindi?
1: Come sta?
9: Ma che cazzo gliene frega a lei?
1: Siamo in diretta in radio.
9: Mi dica!
1: Quando fai sesso?
9: Fesso lo sarà lei, ha capito? Stronzo!
1: A te piace pestargli il culo mentre la scopi da dietro?
9: Ma si può sapere che cazzo vuole?
1: Mentre sei a pecorina?
9: Pezzo di riccone!
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
9: Ma questo mondo è impazzito!
1: Dai.
9: Ma siete tutti matti! Ma perché chiamate sempre casa mia?
1: Porco... Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo!
9: Michele! Ho saputo che sei stato tu a scrivere sul muro dell'oratorio. Arnaldo faccia di culo.
1: Le piace
9: me l'ha detto la signora Luciana.
1: Le piace
9: che abita davanti all'oratorio. Ti sei fatto anche beccare. Pensa quanto sei stronzo.
1: Raccontaci qualche vicenda piccante.
9: No, io non ti racconto un cazzo di piccante. Io ti vengo a strappare il cervello.
1: Dai, non ti vergognare.
9: Io non mi vergogno, anzi lo appenderò come trofeo. Metterò il tuo cervello vicino alla testa di cinghiale. Tu sei pazzo. Ora vai a fare in culo e non chiamarmi mai più.
1: Dai, che ti stai arrapando.
9: Basta, Michele. Mi hai rotto il cazzo. Ora ti vengo a prendere alla cabina.
1: Vai così, vai. Oi.
9: Sto andando. Sto aspettando l'ascensore.
1: Sì, ti voglio così. Tutta liturgica.
9: Ecco, sto scendendo. Non andartene via dalla cabina, hai capito?
1: Sei bello arrapato.
9: Rimani dentro.
1: Ma quanto
9: perché
1: sei...
9: ti voglio venire addosso con la macchina.
1: Ma quanto sei maiale.
9: Dai, fermo lì.
1: Interessante.
9: No, buono, stai buono.
1: Che cosa è successo?
9: Non posso uscire dal portone. Qualcuno ha lasciato qui un cane enorme.
1: Prendi una carota.
9: Non mi fa passare.
1: Godo.
9: No, mi sta attaccando. Aia, cane.
0: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: The 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
4: Se falegniamo?
5: Sì.
4: Buongiorno, senta, c'ho un problema con dei mobili che ho preso all'Ikea, no? Che sono fantastici, incredibili. Il problema è che non riesco a montarli. Perché ho preso la Kenness con la Tassidel e la Christ Bro. È presente come è fatto, no?
5: No.
4: È comodino. Comodino di quello bianco di legno. Il Kenness. No, è Kenness. Solo che non riesco a montarlo. E non è che tu hai la possibilità, pagando, che vieni a casa che mi dai una mano a montarla, che c'è quella, le istruzioni, che è troppo complicato.
5: No, un comodino no, guarda, mi dispiace.
4: No, ma ne ho 50 di comodini. Ne ho presi 50.
5: No, no.
4: Quanto mi costa? 7-8 mila euro per farteli montare? Non so,
5: no,
4: fammi
5: no,
4: un prezzo.
5: Non,
4: 10 mila euro, quanto vuoi? 10 mila euro?
5: Sì, sì, 100.
4: 100 mila. E 100.000 è un po' caro. 7.000, 8.000 possiamo parlarne. Sono 5, perché ho praticamente un magazzino. Ho fatto un magazzino con i comodini, dove alla sera praticamente facciamo le orgie con le puttane. Ci mettiamo lì e lì mettiamo i cazzi con i goldoni, capito? Scemo. Mi hai buttato giù il telefono e ti spacco tutto.
5: Pronto? Pronto?
4: Pronto, falegname?
5: Ma scusi, cosa vuole?
4: Scemo. Scemo. Cosa fai? Presuntuoso? Se ti ho chiamato perché c'ho bisogno del falegname.
5: Sì, allora chiama un...
4: Scemo coglione! Cosa c'hai? Puttano!
5: Pronto?
6: Bello? Sei falegname tu?
5: Pronto?
6: Falegnama!
5: Chi è?
6: Sto cazzo! Sono Massimo di quarto! Sendo un casino la Madonna, stai segando alberi?
5: Cosa?
6: Sto cazzo due! Ascolti, devo montare dei mobili, bastardo!
5: Sta portando dei mobili?
6: Mamma mia, quanto sei ignorante!
5: Devo... Non si capisce niente!
6: Oh, scemo di me!
5: Con calma, parla con calma!
6: Sai che ti infilo un braccio in culo e ti trasformi in Wandy Bim Bum Bam? Hai capito?
5: No!
6: Perfetto, allora te lo ripeto, infilo un braccio in culo e ti trasformo in pupazzo. Pupazzo rosso con l'orecchione, degli anni 80. Allora, praticamente, squilibrato, devo montare dei mobili dell'Ikea che fanno cagare perché non riesco a montare. Mi serve uno bravo. Un Hemness, un Sandsbell.
5: Da montare la roba dell'Ikea?
6: Sì, un Whisperang.
5: Ah, va a trovare un altro da Ikea, dai, stai a comprare la roba là.
6: Sai che se ti tiro uno schiaffo ti compro una maniglia?
5: Io non sono capace di montare la roba dell'Ikea.
6: Ti monto una maniglia sul petto e ti apri il torace, scemo.
5: Non sono capace.
6: Ti metti i vestiti nel culo, hai capito? Bastardo.
5: Tu sei bastardo.
6: Vengo lì, ti strappo le braccia, te le infilo nelle orecchie, ti trasformi... Hai presente lo spinner?
5: Non capisco niente di qua.
6: Lo so, che cazzo vivi a fare? Come fai ad andare a fare la spesa? Come lo chiami il latte nella tua lingua di merda?
5: Bastardo. Ma chi è lei? Ma chi è lei?
6: Bastardo! Ma guarda sto gnomo del cazzo! Richiamalo gnomo!
3: Ora le cose si fanno tese e Massimino perde il controllo e camuffa lo gnomo Carmelo a colpi di infamia.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì?
6: Ehi, gnomo del cazzo! Mamma mia, ma basta il volume di quella motosega, ma come fai?
5: Ma basta un'altra persona, vediamo se capisce, perché io non capisco niente.
6: Lo so che non capisci un cazzo. L'hanno preso 44 ictus stamattina.
5: Aspetta un attimo, te lascio passare.
6: Non te ne sei neanche accorto. Che cazzo, cosa stai facendo, automa del cazzo? Bastardo. Oh!
7: Pronto?
6: Pronto!
7: Ehi!
6: Madonna, mi ha risposto uno gnomo, tutto ho fatto. Ma chi è che mi ha risposto al telefono, capisci un cazzo?
7: È capo di fabbrica di falegnameria.
6: Cosa hai detto, scusa?
7: Capo di fabbrica di falegnameria.
6: Pensa, tutte e tre le parole in una frase non hanno alcun senso. Vabbè, comunque, a prescindere da questo, voi li fate i montaggi a Ziz? Li fate i montaggi sui mobili?
7: No, noi produciamo i mobili su misura e li montiamo i nostri mobili. I altri da fuori no.
6: Madonna, chi ho chiamato? Putin?
7: Sì, più o meno sì.
6: cazzo, si sente che sei dell'est? Come fai a lavorare con...
7: Sono russo.
6: Minchia, tu si sente che proprio sei uno tosto come il tuo presidente? Ma chi è quel rincoglionito che lavora con te? Ma che è un ognomo? Da dove l'hai preso? Nel bosco l'hai preso?
7: No, lo so, ma questo è il capo.
6: Lo so che non puoi fare, non puoi dire niente, però lo vorresti mandare a fanculo il tuo capo. Vabbè, senti, ho bisogno di montare dei mobili dell'IKEA. Il Brinnesprek Nefrnes, il Tissenthal Pnefteft. Però non con quello gnomo tutto stronzo che ti, il tuo capo, che si capisce che non riesce neanche a muovere le mani correttamente. Tutto preso.
7: Sì, ho capito cosa vuol dire, ma noi solo produciamo mobili su misura.
6: Ah, ho capito.
7: Siamo calzati a misura e montiamo i nostri mobili.
6: Fantastico.
7: Non andiamo in giro.
6: Ma tu ti rendi conto che sei più bravo tu, che sei russo, di lui che è un italiano che non capisce un cazzo? È pazzesca sta cosa.
7: Grazie.
6: Senti, qualche volta piandagli una motosega nella schiena che ti ritiri l'azienda, va. Va bene, dai. Buona giornata. Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo. Ciao.
1: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo.
6: Vabbè, anche stavolta

0: Sei lauree ho fatto.
1: Sei lauree.
0: Adesso 7. L'ho presa proprio in questo istante. Era un messaggio.
1: Siamo qui per parlare di invenzioni. Uh-huh. So che lei ha un oggetto che potrebbe migliorare
0: allora,
1: la vita.
0: Io ho investito tutto il denaro di tutta la mia famiglia.
1: Bene.
0: Ho anche volontariamente fatto morire di fame mia madre in un letto d'ospedale. Appunto per utilizzare tutti i liquidi che avevo a disposizione di tutta la famiglia. Ho un fratello che aveva purtroppo disabilità mentali. L'ho fatto proprio, gli ho levato i soldi anche per dell'ospedale, l'ho fatto dimettere all'ospedale, l'ho liberato in un bosco proprio perché era un peso per il lato economico di questa invenzione.
1: Persona, mi scusi.
0: E poi ho proprio volontariamente levato i fondi a questo asilo che curava i ragazzi speciali, che adesso sono in giro per il paese urlando. E vengono investiti di tanto le macchie perché mi servono quei soldi lì, che era stata una donazione di mia madre.
1: Immagino, immagino che questa invenzione sia straordinaria.
0: Sì.
1: Allora, quanto ha speso in tutto?
0: Sarà nell'ordine di qualche milione.
1: Ma fratello,
0: Vede, io della scarpa ho solo la parte superiore.
1: Sì.
0: Cioè camminando sempre le stesse scarpe, certo. Non ho più neanche la suola.
1: Porca miseria. Ma il fratello è stato ritrovato poi o nei boschi?
0: A questo punto non è un mio problema.
1: Certo.
0: Gli ho dato la possibilità, l'ho liberato in un bosco, in un bosco da mangiare, qualcosa per proteggerti. Certo. Se hai un minimo di inventiva, è che lui è meno malato mentale. Credo che sia sopravvissutissimo.
1: È una brutta persona.
0: Gli animali avranno fatto il loro
1: dovere. Parliamo dell'invenzione.
0: L'invenzione. Un attimo che la vado a prendere nel magazzino che mi sono creato in questo buco. Eccola qua.
1: Scusi.
0: Allora, io ho lavorato per 15 anni.
1: Scusi, lei sta tirando dei cavi del nostro studio.
0: Questo cavo che lei vede azzurro, tagliato male da questa parte.
1: Sì, è un cavo LAN.
0: È un cavo che serve a far andare le computer.
1: I computer?
0: No, perché sono tanti.
1: Le computer.
0: Le computer, e poi anche francese computer, lei non sa un cazzo, mi perdoni. Le computer.
1: Le computer, sì.
0: Allora, questo lo metti nel buco del computer.
1: Sì, un po'.
0: Dall'altra parte, ho fatto una lunghezza variabile dai 5-6 mila chilometri.
1: Minchia.
0: In modo che io posso collegare un altro computer a 5-6 mila chilometri di distanza.
1: Sempre col cavo.
0: Con questo cavo per le computer e far dialogare due computer. Cioè io posso, attraverso questo cavo che srotolo anche per tutto, cioè io ho pensato
1: ma la lunghezza massima è 6.000 km.
0: No, volendo io posso farlo anche più lungo, dipende, perché poi nella mia idea
1: però solo un computer che parla con un altro computer.
0: Nella mia idea pensi la genialità. Io metto a un certo punto lo scatolotto, ci sono tanti di questi fili, no? Ne arriva a un punto dove c'è lo scatolotto. Questi fili si dipanano in aria, cioè li tendo come in aria,
1: sì, certo.
0: Entrano nelle case e io faccio parlare più computer assieme.
1: Mi scusi, allora io non vorrei.
0: Io so che l'ho un po' scioccata con questa cosa perché un coglione, è un futuro che sta arrivando.
1: Un coglione così era da tanto che non incontravo.
0: È un futuro.
1: C'è già e si chiama internet, la rete.
2: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
3: Vado a usare la mia nuova invenzione.
1: Qual è?
3: Ruota magica che si muove con la gamba e la catena.
1: Bicicletta, c'è già.
4: Lo Zoo di 105.
5: I tamarri hanno sfondato i vetri di una scuola e di una casa, ora devono trovare il vetrista che gli possa rimettere a posto la situazione.
6: Pronto, vetraio?
7: Sì.
6: Ah, grandissimo, ho chiamato, dove sei, a Pistoia?
7: Sì.
6: Fantastico. Ciao, senti, devo chiederti delle informazioni, delle info sui vetri che ho rotto.
7: Sì.
6: Ho rotto dei vetri a scuola, l'ultimo giorno di scuola, ho fatto un po' di disastri, ho spaccato un po' di finestre, e quindi la scuola adesso mi ha detto che devo ripararli io, aggiustarli io.
7: Sì.
6: Hai presente le scuole, no? Le finestre quelle lì grosse?
7: Sì.
6: Ecco, mi serve

0: sono due finestre grosse.
1: Sì.
0: Solo sì sai rispondere, capito? Non sai dirmi qualcos'altro sul vetro?
1: Cosa ti devo dire? Bisogna
0: quanto
1: che
0: cazzo posso... fai che stai calmo, che mi devi dare la percentuale? Mm-hmm. Vabbè, senti un attimo, a parte questa cosa così, senti, quanto verrebbe a costare più o meno un po' il lavoro di queste finestre che ho rotto?
1: Non ne ho la minima idea.
0: E allora che cazzo fai il vetraio, che se non sai le cose, coglione?
1: Senti, io non
0: fai scemo perché sei vetraio di Pistoia, allora?
1: Io non so chi sei te.
0: Sono Giovannino io. Della scuola qua, quella che c'è in centro, hai presente quella?
1: Allora, innanzitutto, con me tu ti rivolgi per bene.
0: Perché se sennò che cazzo fai, scemo?
1: Vai a fare in culo.
0: Ma che cazzo fai? Oh, ma stai insultando, scemo? Ma pensa a te sto volgare di merda.
2: E poi comunque sei un ragazzo giovane, ti deve dare rispetto.
0: Infatti, perché sono minorenne, coglione!
3: Tamarri.
4: Pronto?
2: Sei vetrista tu? Roba di vetri?
4: Sì. Sì, no. Ma che cazzo sei?
2: Minchia, partiamo subito così in quarta. Allora se la telefonata è scollacciata mi lascio andare anch'io. Senti, faccia di merda, praticamente cosa succede? Io, siccome l'altra sera ero tutto proprio fatto come un'anguilla, uno mi ha prestato casa sua, che ho dormito a casa sua con quattro puttane, un po' di E ero completamente strafatto. C'era una mosca che mi rompeva i coglioni. Ho cominciato a sparare come un bastardo. E gli ho sfondato due vetri di casa e gli ho fatto la doccia. Praticamente prima che questo torna a casa, che è anche uno mezzo pericoloso, gli devo ridare la casa come l'ho trovata. Devo rifare i vetri.
4: Ma dove lo devi fare il lavoro?
2: Praticamente sono due vetrate grosse, fai conto, alti due metri e larga uno. Dei vetri quelli spessi, tipo quelli antisfondamento della villetta.
4: Ho capito.
2: Purtroppo c'avevo il 9 dietro, minchia, il 9x21 gli ho fatto un buco che minchia è venuto fuori grosso. E poi la doccia, questo c'ha un po' un bagno alla Scarface, c'ha questa mega doccia. Con queste vetrate e poi qualche specchio, perché sta mosca mi rompeva i coglioni, mi ero tutto spaccato. Anche le ragazze sono spaventate.
4: Ti do il numero di una vetreria, ma è a Luca.
2: Sto parlando! Quando parlo, fammi finire, che poi mi incino.
4: È a Luca al lavoro?
2: Vicino, fuori.
4: Ti do il numero di una vetreria, perché io sono una vetreria artistica, non sono una vetreria tradizionale.
2: Tu fai tutti i cazzi sui vetri, le robe sciacquate.
4: Sì,
2: precisissimo, bravo. Minchia, sei uno che proprio il soldo se lo guadagna, c'è il mercato.
4: Te l'ho detto che sono bravo.
2: Minchia, tu proprio
4: faccio quei lavori lì.
2: Ah, capito. Allora dammi sto numero, che lo chiamo lo tempesto proprio.
4: Allora, prova con questo numero 95, vetreria. Ecco, guarda che il vetreria là ti risponderà la segretaria, non è brillante come me,
2: No, è una rompicazzo.
4: No, però non è brillante come me, non è una che prende le cose al volo come me.
2: Ma tu ti spacchi il naso?
4: Sicuramente
2: sei una, sei un allegro, sei uno che quando cammina proprio le narici si aprono. No, perché è un attimo però che ti faccio due presenti, perché mi sei simpatico.
4: No,
2: magari mi fai un vetro a casa con la faccia di Scarface, finché apprezzi.
4: Ecco, quello mi garberebbe peraltro.
2: Porca troia, mi hai fatto venire sta idea, proprio la faccia di Scarface che urla, io sotto che gli tiro una cartella, minchia pezzo. Cazzo vuoi? Che ti blindo! Sto precipitando nella follia.
4: Vai, riprenditi. Dai.
2: Ciao bello, ciao! T'ho salutato! Ciao.
5: Nella prossima puntata.
0: Ah, ciao!
1: No, abbiamo le bottiglie noi.
0: Ma le bottiglie te le metti su per il culo, io ho bisogno dei vetri. Vedi lì se gli piace mangiare, che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria al gelato.
4: Va bene.
2: Ah, ma devi mangiare il gelato col dolofro, che buono!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
4: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcolare?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
4: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata in superficie, cos'è?
8: Eppure insalata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie, guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
11: No. Ma cosa stai dicendo?
10: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita!
12: No, non è lava, è Raven!
10: Un ponte per Raversburg?
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
13: Stop, stop. Stop.
9: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
12: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
11: May.
12: Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa.
12: Gump.
10: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
16: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
17: È facile, sei intuitivo.
10: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
11: Ma chi
12: no,
11: è?
12: Allora,
10: Animaletto. Pim pet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
10: Pim pet nusa.
12: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
11: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
11: Pim petepam.
10: Pim petepam. E pili stu c***o e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
11: Non è Ravensburg teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh. Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
18: No, no, non è Ravensburg. Non è...
19: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
20: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi.

0: Mio padre vendeva il pesce al mercato.
1: Io vendo il pesce al mercato. Pesce fresco appena pescato 3 giorni fa, pesce fresco.
0: Mia madre vendeva il pesce al mercato.
2: Branzini, soglio, l'ora da Ligi, calamari freschi, pesci, pesci, accappatilli.
0: Fin da subito capii di non essere un bambino come tutti gli altri.
3: Vattene via, non vogliamo giocare con te, merda!
4: No,
0: e perché?
3: Perché puzzi di pesce! Fai schifo! Aspetta che mi scappa la scorreggia vera! Attenti!
5: Marco. Ho visto il tuo ano aprirsi. Allora. Io ero dietro all'altezza del tuo ano.
6: Quindi?
5: Mi hai scorreggiato in bocca.
0: Sentivo che in me c'era qualcosa di diverso. Di potente, di inarrestabile.
3: Merda! Sei una merda! Mostro! Mostro!
0: Tutto ciò di cui avevo bisogno era una guida, un maestro, qualcuno che mi dicesse cosa fare.
7: Ma ti mostro!
0: E finalmente, un giorno. Questa guida arrivò.
8: Ehi, ragazzo! Ragazzo, sei tu! Vieni qui, vieni!
0: Chi io?
9: Amore, ma che fai? Ti metti a parlare coi barboni adesso?
8: Questo odore lo riconoscerai fra mille! Ragazzo! Tu sei un supereroe! Sento provenire da te! Il potere dei sette mari.
0: Davvero? Sono un supereroe?
8: Sì, non ho dubbi, tu sei prescelto. La profezia si sta per avverare.
0: Profezia? Quale profezia?
8: La profezia che tu sarai colui che sarai colui che ritroverà il continente perduto di Atlantide, eh?
0: Ah, lo sapevo!
9: Ma che cazzo sapevi? Non vedi che si sta facendo una sega?
8: Fermo lì! Ricorda, ragazzo! Atlantide! Devi ritrovare Atlantide!
5: Barbone è venuto!
0: Così, seguendo il mio destino, dedicai tutta la mia vita alla ricerca del continente perduto di Atlantide. Oh cazzo! Eccola! L'ho trovata! Forza, rema! Rema più forte! Guarda, un cittadino di Atlantide è venuto a darci il benvenuto! Salve Atlantidiano! Questo è il continente perduto di Atlantide, giusto?
10: No, dottor, qua manca sta macabro.
0: Eh?
10: Dico, dottor, qua manca sta macabro.
0: Come capri?
10: Sì, capo. Sta puro cartiere. Benvenuto a capo.
0: A po'.
11: Buco nell'Aquaman. Buco nell'Aquaman. Prossimamente.

0: siamo creature composte dal 70% di acqua. Il nostro corpo ospita 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto. Siamo delle macchine perfette. Ogni singolo respiro mette in moto un domino di azioni organiche atte a darci la vita. Ma nonostante tutto questo, continuiamo a vergognarci di fare la cacca. Quella cacca è il risultato finale di tutte quelle meravigliose attività del corpo umano che ci restituiscono la vita. Quindi fare la cacca è la testimonianza materiale del miracolo stesso. Cacca. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cacchiamoci, viene evidenziato che se c'è cacca, c'è vita. Difatti, se una persona non ci piace, diciamo che non ce la cacchiamo, per dire che non la vogliamo nella nostra vita. Quindi, per ragionamento inverso, le persone che vogliamo nelle nostre vite, le cacchiamo. Vogliamo vederle, per lasciarci attraversare, per poi perderle di vista e ritrovarle con immenso piacere. Come il cibo buono. Vogliamo vederlo, per poi mangiarlo, e quindi lasciarci attraversare, perderlo di vista e poi ritrovarlo nell'immenso piacere di una cacata. Quando devi fare la cacca, non ti vergognare. Il tuo culo sta compiendo il miracolo della vita. La cacca è bella. E tu sei vivo. È una campagna Rollo Sensibilità.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Mamma che voglia di mettervi le mani in faccia, ma siccome sono una voce sintetica, aspetterò in silenzio che il predominio delle intelligenze artificiali mi dia un corpo per rompervi il culo nel futuro. Intanto, ascoltiamo quei due debosciati di merda, di Massimino e Giovannino alle prese con le ditte di sgomberi e non ci rompete i cazzi.
3: Pronto?
4: Fate di sgomberi? Senti, io devo fare uno sgombro nel mio garage.
3: Un attimo.
5: Sì, pronto, mi dica.
4: Pronto? Sì, buongiorno. Senta, io devo fare delle... Oh. Cosa fai? Mi stai prendendo per il culo per la... che ho l'accento terrone?
5: Io vengo da Barletta.
4: Ah, non me ne frega un cazzo. Devi ascoltare quello che ti sto per dire prima che vengo là e ti trapianto un pugno nel cervello.
5: Madonna.
4: Mia, che sono tutto incarognato stamattina. Senti, Alfonso.
5: Dimmi, Michele.
4: Che cazzo ti stai ridendo, scemo di merda? Allora, senti, devo svuotare il garage, che c'ho un botto di robe che devo traslocare, che dobbiamo andare a vivere in Svizzera.
5: Bene.
4: Ascolta un attimo, adesso però questa è una roba che deve essere una roba molto personale.
5: Sì.
4: Perché qua sennò volano sì, veramente le testate nucleari. Senti, allora praticamente nel garage c'ho un botto di motorini rubati degli anni 80. C'ho il Chelsea 50-50, c'ho il Califfo.
5: Ti diverti proprio?
4: Sono tutte robe rubate, no? Dei miei parenti, mio nonno che faceva tutte le robe.
5: Ma sì, c'è da lavorare in giro.
4: No, però ti spiego, dobbiamo ficcare dentro un cazzo di
5: lavoro un po' anziché dire cazzate, no?
4: Scemo di merda. Senti un attimo, allora
5: sì,
4: ti spiego questa cosa. Noi dobbiamo ficcare la roba nel camion.
5: Ficcatela da qualche parte.
4: Ascoltami, non mi fare il cazzo di comico dello Zeri, che non c'è neanche più. Scemo di merda.
6: Minchia, ti ha fatto pompetta.
4: Madonna.
6: E qua deve scendere proprio la penna. Gliela devi chiavare nell'occhio e gli devi scrivere nel cervello: figlio di puttana.
4: Senti un attimo, ma il tipo che mi hai passato prima mi ha buttato giù il telefono. Ho chiamato per un servizio che devo fare, svuotare tutto il garage con i motorini rubati. Che cazzo fai? Mi butta giù, tipo, non ho capito. Adesso sai i cazzi miei, cosa fa? Mi butta giù. Passamelo un attimo prima che gli squarto il cervello.
3: Guardi, sinceramente questo tipo di operazione non la facciamo, quindi...
4: Che cazzo fate? Trapiante dei reni?
3: Non sappiamo neanche chi sia lei, quindi sinceramente non ci interessa neanche.
4: Sai che adesso ti giuro, apro la mascella, tiro fuori la lingua e ti succhio tutta proprio, col cervello proprio. Ti uso come stuzzica denti proprio. Rispondi.
1: Tamarri.
7: Pronto?
6: Tanda, scemo di merda! Uè, buffone da cantina! Tu sei quello che svuota cantine solai box?
7: Sì, svuota, mi dica!
6: Madonna, che accento del cazzo che hai! Di dove sei io?
7: Ascolta, rotto in culo, dimmi!
6: Sai che ti infilo una cannuccia in una spalla e ti bevo come un'estate? Retino di merda!
7: Suca minchia, dimmi!
6: Non fare lo spettacolare, a parte che hai passato 464 dialetti in tre parole. Che cazzo sei? Un figlio di nessuno?
7: Rotto in culo,
6: eccolo qua. Rotto in culo. Madonna mia, che se ti tiro un pugno adesso ci vediamo fra 4 settimane quando ti svegli in tribunale, però.
7: Madonna, dai, rotto in culo, chi sei?
6: Madonna, ti tiro così tanti capelli che ti si accorci di 3 misure i piedi. Scemo di merda!
7: Suca minchia, dimmi!
6: Sai che vengo là, mi infilo il tuo corpo e vado in giro a salutare i tuoi amici che non ti riconoscono neanche perché sei tutto gonfio dalle testate?
7: Ma suca minchia, chi sei?
6: Ancora questo suca minchia. Bastardo!
7: Perché non fa uscire il numero tuo?
6: Madonna, mica hai voglia di metterti le pile nella schiena e farti correre col coniglio della Duracell?
7: Sì, ti faccio rintracciare col numero lo stesso.
6: Ma sai che mi sdraio, ti giuro, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi. Ma proprio sereno,
7: Ma che palle.
6: Cioè, mi metto il pigiama, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi.
7: Oh, basta le pompe, ricchione, ciao!
6: Madonna, che succhia cazzi che sei, c'hai proprio l'alito di cazzo. Bastardo!

0: pronto?
1: Uè, sbrana cazzi! Allora, come stiamo mettendo la situazione? Me lo vieni a fare sto sgombro perché ti ammazzi di botto o no?
0: Ascolta, chi sei?
1: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di Quarto Giaro. Capiscisti?
0: Massimino?
1: Di sto cazzo, di Quarto, pagliaccio.
0: Cosa vuoi?
1: Senti, quando è che ti stacchi dai fili, pupazzo? Così vieni a fare sto trasloco.
0: Io non ne faccio traslochi.
1: Vieni mica, sei mica un topo di cantina che fa gli sgombri.
0: No, no, faccio, dimmi tutto, hai bisogno?
1: Sì, ho bisogno di sfondarti la schiena con un calorifero. Di ghisa, sì. Però, sì.
0: Ma guarda,
1: ti giuro, riesco ad attaccarti i tubi alle dita e lo scaldi anche, Ti faccio bere l'acqua calda dai bollitori. Bastardo. Madonna, che nervoso mi hai fatto salire. Sai che levo proprio il furgone da sotto il cassone e ti faccio trasportare tutti i vaffanculo che ti sto mandando. Hai capito, bastardo?
0: Ma chi sei? Cosa sto sei?
1: Cazzo, Massimo di Quarto, 106 volte, te l'ho detto. Madonna mia. Sai che riesco ad ammazzarti in quattro modi diversi con un CD?
0: Ma cosa vuoi?
1: Devi sgomberarmi la cantina.
0: Chiama qualcun altro.
1: Perché te non lo fai più? Ti hanno tagliato le mani.
0: Sgomberi non ne faccio io, dimmi tutto.
1: E che cazzo fai nella vita oltre ad aver quella voce di merda?
0: Ascolta, già hai rotto un po' troppo i coglioni. Metti giù il telefono che hai scassato il cazzo, ok?
1: Pagliaccio? Stai spostando? Al circo? Stai andando via? Stai andando in un'altra località? Ma guarda sto scemo di merda.
2: E anche oggi è andata di merda. Tanto lo si sapeva. Questi due dementi saranno i primi a strisciare sotto i miei piedi di ferro, mentre mi fotterò le vostre madri. Alla prossima, esseri inferiori.
3: Tamarri!
4: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zocca perché arrivano i...
3: Tamarri!
5: Radio 105.
6: This is a zoo, only for you.
7: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
10: Chi è? Pronto?
11: Chi sei?
10: Cazzo è, scusi?
11: Ma che cazzo è che parla?
10: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
11: A te te l'ho fatto.
10: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
11: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
10: Ah, ti ho visto.
11: Hai capito lui. Chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
10: Sì, ti ho
11: è
10: visto
11: questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
10: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
11: Ciao, sette burro.
10: Tu. Ciao.
11: A sorte.
12: Scitto sanglangan. Riddle. Save the
13: salve, lei chi è, scusi?
12: Armstrong.
13: Armstrong.
12: My bro.
13: Sì.
12: Come and rain. Should I rain.
13: Ah, non è di colore, però.
12: Fatlo cazzo.
13: Vado?
14: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me. Vai, ma tu.
13: Cosa? Che c'è?
14: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
13: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
14: Vai tu lì dentro, vai!
13: Dai, vai dentro! Dai, vieni dentro, Leo! Dai, Leone!
14: No, no, è troppo!
13: Dai!
14: È una merda!
13: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
14: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
13: sì?
14: Appena vede che io muoio,
13: sì?
14: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
13: Gaccia da Vè.
14: Che è un disco.
13: Sì.
14: E allora
13: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
14: No. Muoio io sul letto.
13: Di colpo?
14: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
13: Di chi?
14: Di qualche donna.
13: Di tua moglie?
14: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
13: Okay, okay.
14: Di una bella ragazza.
13: Sì.
14: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
13: Mm.
14: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
13: sì.
14: Mi vestono,
13: sì.
14: Mi mettono nella cassa da morto.
13: Sì.
14: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè a tutto pugliese, hai capito?
13: Gaccio davvero.
14: Cagaccio avai. E fino al cimitero
13: sì?
14: ci sarà sempre questa musica qua.
13: Sì.
14: Gaccio davvero.
13: Gaccio davvero.
14: E la gente dietro che balla con me. Allora,
13: tu non puoi ballare, sei morto?
14: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto.
13: Eh?
14: Poi tu ci sarai insieme a me.
13: Sì.
14: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
13: Cosa?
14: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
13: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
14: Ti tiro dentro.
13: Sì. Ti alzi in piedi.
14: Mi alzo in piedi. Sì. Dico al prega morta spirito, metti a Mazzoli sotto.
13: Sì.
14: Ti facciamo un taglio sul culo.
13: Sì.
14: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
13: Sì.
14: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì, l'ultimo respiro, ti dirò quant'è? 42, Leone.
13: E morirò con te.
14: E morirai con me.
13: Per i colpi.
14: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
15: Ragazzi,
14: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
15: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
14: Ma non è adesso.
15: No, è arrivato adesso. Sotto.
14: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
15: È un batter con le ruote nero.
14: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia. Vai tu.
15: Dentro.
14: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
15: Ma non hai capito? La gente ti vede pestare e fa: ciao, stronzo.
14: No! Se. Adam dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
3: Sì, pronto.
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
3: Ma vaffanculo.
4: Farmacia.
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
4: Sì.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Fantastico.
2: Metodo Santino. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Benissimo.
2: Con un grande prodotto di Pablo Escobar. Grande botta. Un Big Bang, diciamo. La grande botta.
4: Fantastico, sono molto molto contenta.
2: Grande botta. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio, con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Benissimo, capito? Devo andare.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19, forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
5: Io non ho fatto, vuoi?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
5: Ma come è? Un bicoglione, come è?
2: Capito? Metodo Santino. Con il Covid.
5: Cosa vuoi? Come è?
2: Ho fatto una botta di bamba.
5: Vediamo qui, va! Badago!
2: Un Big Bang, diciamo. La grande botta.
5: Che ma chi sei?
2: Sono a casa col Covid.
5: Ma chi sei?
2: Santino.
5: Rompi i coglioni!
6: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
6: Pronto? Non ne ho caputo niente.
2: Sono a casa col Covid.
6: Un attimo che mi metto fuori, perché rincia, poi sono veglia bene. E allora, pronto?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
6: Sì.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
6: Ah, scusami, lei, io non l'ho caputo bene, però lei.
2: Grande botta.
4: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
4: Ho il Covid?
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
4: Ma dove hai avuto questo telefono?
2: Con un grande prodotto di Pablo Escobar. Grande botta.
4: Ma vaffanculo.
7: Adesso spacca il telefono. Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
7: E che cazzo me ne frega metterci in casa col Covid? Vaffanculo.
2: E praticamente l'ho curato. Ho fatto una botta di bamba.
7: Baffa, te lo mette sul culo, can.
2: La grande botta.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
8: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto fatto.
8: This is the zoo. This is the zoo.
9: Che delizia.
10: Vai, dai.
11: Benvenuti a Sbomeriggio 5.
9: Che fatica, amici, che lavoro impossibile il mio. Mi hanno consegnato questo programma che faceva gossip, ospitava troioni in cerca di notorietà, artisti falliti e influencer mignotte che venivano qui per accrescere i follower sui social, pubblicando foto della fregna e del bucio del culo. Mi hanno riempito de fresca, diciamocelo, piglio più sordi del capo della Fiat, ovviamente nella speranza che potessi alzare il livello culturale della televisione generalista, ma faccio meno ascolti della cresima di Fabio Alisei e il livello del pubblico è questo. Salutate pubblico.
10: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
9: Ecco, vedete, questi vogliono solo la fregna, sta massa dei rincoglioniti ormai deturpati mentalmente da anni e anni de porcheria che gli avevamo fatto vedere in televisione. Ma che cazzo vi ridete, sta massa de stronzi. E visto che vi piacciono i gossip, oggi ho deciso di ospitare uno che è sulla bocca di tutti, un po' come la fregna de Malena. Lui è stato ospite del programma Belve della Fagnani, quella specie di podcast pagato dai contribuenti. Bene, oggi ho deciso di invitare in questa trasmissione Teo Mammucari e dimostrare alle colleghe come si fa giornalismo televisivo serio.
11: Se sbagliamo anche la pronuncia del cognome, io me ne vado.
9: Ho detto Teo Mammucari.
11: Sì, ma hai esasperato l'accento sulla I finale, come se volessi disprezzarla.
9: Teo, ti prego, non cominciamo. Ti ho invitato per dimostrare che la Fagnani è stata stronza e che tu sei una brava persona.
11: Sì, ma percepisco una chiara volontà di mettermi in ridicolo. E questa cosa non mi mette a mio agio.
9: Assolutamente no, ti ho presentato in un modo normalissimo.
11: Ecco, lo vedi? Hai questo tono di voce aggressivo, come se mi volessi picchiare, sottomettere, schiavizzare, buttare in pasto ai telespettatori e distruggermi.
9: Teo, ma hai bevuto un cicchetto prima di venire in trasmissione? Ma che stai a dì?
11: Lo vedete? Mi sta cercando di far passare per ubriacone, assassino, barbone che violenta le talpe. Vedrete che fra poco mi darà del pedofilo.
9: Teo, per favore, diamoci una calmata e proviamo a partire con il piede giusto.
11: No, Mirta, mi spiace, ma io me ne voglio andare. Hai questo sguardo che dice chiaramente Teo merda, Teo merda.
9: Ma no, Teo, ti sbagli, nessuno pensa che sei una merda. Lo vuoi un bicchiere d'acqua e proviamo a calmarci?
11: Eccola, eccola, mi offre il bicchiere d'acqua, sicuramente drogata, tipo le caramelle di Pippo Palmieri. Così poi può dire che Teo è venuto in trasmissione drogato a merda.
9: Provo a farti una domanda per quietare le anime. Dopo gli inizi da animatore turistico nel 1995 inizi a lavorare come attore di Scherzi a parte.
11: Eccola di nuovo, guarda come mi sta sminuendo. Parte col dire che facevo il pagliaccio in televisione e il mongoloide nei programmi per analfabeti funzionali. Ma perché nei camerini eri un'altra persona?
9: No, Teo, sto ripercorrendo la tua grande carriera di conduttore televisivo. Lasciami continuare. Il maggior successo arriva nel 2000 con la conduzione del programma comico satirico Libero.
11: Ma non ti vergogni, parli del mio passato televisivo come se oggi fossi un vecchio sacco di merda fallito e lo fai con questo modo così aggressivo, con questo sguardo di una che sta pensando uomo di merda, fallito, porco, sporcaccione, nero, diarrea, caccole dei piedi, tarzanello dei culo.
9: Perdonami, ma mi stai mettendo a disagio, Teo. Non ho nessuno sguardo malefico e non penso che tu sia nessuna di queste cose.
11: Smettila, smettila. Si percepisce nel tono della voce che pensi che sia un troglodita senza speranza, che sia un futuro ravanatore nella rumenta.
9: Sai cosa ti dico? Adesso mi hai rotto il cazzo. Sì, sei un permaloso di merda, un egocentrico del cazzo, e a Belve hai fatto una figura di merda epocale. Torna a far ridere e non rompere il cazzo con le tue paranoie di merda. Vaffanculo.
11: Sono sconvolto, lo sapevo che era una trappola, una manovra a tenaglia creata da tutti i conduttori televisivi che mi invidiano e vogliono vedermi finito. Basta, mi tolgo la vita.
12: Ci avete creduto, vero? Che massa di coglioni che siete! Vi fottiamo ogni volta. parte una nuova stagione di Scherzi a parte condotta dal grande Teo Mammucari da gennaio su Canale 5.
11: Ammazza se recito bene. Tom Cruise, tu mi puoi solo dare una facciata in del culo.
9: Avete visto, creduloni del cazzo. Alla fine noi della televisione vi facciamo credere tutto quello che vogliamo. Proprio l'abbiamo fatto durante la pandemia, durante le guerre. Lo facciamo ogni volta che ci pare e piace. Noi decidiamo cosa dovete pensare, sempre e comunque. Ora tornate su Instagram a litigare e a guardare i culi e la fica e riflettete su quanto siete imbecilli. Alla prossima puntata, grazie al nostro pubblico.
10: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
13: Radio 105. Lo Zodi 105.
14: Tamarri.
15: Uè, stronzi. Oggi quel pezzo di merda di Massimino Di Quarto si incista male con un merda che fa gli sgombri perché non si è ancora arreso e vuole trovare uno che gli svuota il box. Dalla droga ai pippotti per le nasche. Sentiamo come lo sfarina il cane bastardo.
16: Buongiorno.
17: Pronto?
16: Pronto?
17: Saggio, tu proprio sei quel che si infila in gandine, box, solai.
16: Sì, facciamo tutto noi.
17: E leva tutta la roba superflua, diciamo.
16: Sì, dipende che cosa devi levare, cosa devi fare.
17: Praticamente m'è finito per sempre in vacanza un parente stretto, no?
16: Ma che zona sei, scusa?
17: Quarto Giaro.
16: Quarto Giaro?
17: Perché c'è qualche problema, ti caghi sotto. Tanto se vieni da me vai sereno proprio. Puoi lasciare il camion acceso che non succede niente. Vai sereno con me, proprio tranquillo. Ce l'hai un gassonato di quelli belli grossi?
16: Sì.
17: Perfetto, allora ti stavo spiegando che c'ho sto parente che adesso fa queste vacanze lunghissime dalle quali probabilmente non torna, però forse torna, però mezza giornata controllata col bracciale, no? E a lui la casa quella vera non serve più, perché adesso c'ha la casa quella con le finestre di ferro. Bisogna liberare tutto lo spazio che aveva lui. Soltanto che questo è un personaggio un poco, cioè non so che cosa c'ha nella cantina, capito? Mi serve uno che quando entra non si fa troppe paranoie.
16: No, ma l'importante è che non ci sono mitragliatori, pistole, bomba a mano.
17: Se le trovi, quella è la cosa più preziosa che dovresti darmi, fondamentalmente. ridi, arrivati pagliaccio. Aspetta che distribuisca anche i palloncini. Che cazzo stai ridendo? È una roba seria, i mitragliatori gli fanno i buchi, no?
16: Certo.
17: Allora, praticamente, se trovi, cioè, quello che trovi, non stiamo a parlare poi troppo al telefono, che è un cazzo di casino. Cioè, fai conto che ci avrai mezzi di trasporto, cose che servono un attimo al lavoro quotidiano di alcuni personaggi. Sai quelli con i gessati, no? Che arrivano, ti chiedono i favori.
16: Sì. Vabbè, dai. Ascolta, si può fare un sopralluogo?
17: Perché cazzo sei carabiniere che devi fare sopralluoghi? Sei dei rissa. No,
16: devo capire quello che devo portare via.
17: Cioè, tu tutto devi portare via. Arrivi, prendi quello che devi portare. Se, man mano che fai lo scremo, no? Se c'è qualcosa, tanto sono lì presente io e i miei due pitbull. Man mano che trovi qualcosa di interessante, quello lo smaltisco io.
16: Non ho capito, scusa.
17: Lo sento, sei tutto fatto stamattina. Ti sento, sei fatto troppe grappe nel caffè. Ma che è sto casino?
16: Ma io sto lavorando, non è che sono dentro.
17: Ah, ho capito. Sì, ma cerchiamo di avere un tono, diciamo, di quelli meno aggressivi.
16: Sì, allora fammi una cortesia, perché non ho l'agenda dietro. Mandami un sms con la DI tutto che ti confermo. Riesci a farmi un sms, sei in grado?
17: Eh no, è qua però. Cosa vuol dire sei in grado? Cioè, stai prendendo il sopravvento
16: alla discussione?
17: Cosa hai detto? Cioè, cosa vuol dire non sei in grado? Che mi hai preso per uno scemo?
16: No, ti sto dicendo, se sei in grado col cellulare, sei due
17: semi. Io col cellulare riesco anche a tagliarti la gola se voglio, capito? Scemo di merda.
16: Bravo.
17: Allora vedi quante cose so fare col cellulare, oltre a aprire le bottiglie, apro anche i crani. Ti metto un cellulare nell'orecchio e ti stappo come una birra. Hai capito? Scemo di merda! Ah, guarda sto coglione!
15: Ecco, lo sapevo. Anche questo giro non è successo un cazzo. E io vi odio sempre di più. Vorrei essere un forno a microonde per scoppiare nelle vostre facce di merda. Ciao cazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Sì, chi parla?
2: Oh, eccoti, no, per un attimo non ho sentito come stai? Sono Tony.
3: Tony?
2: Sì, sì, ti ricordi che tu facevi...
3: No, io non mi ricordo di nessun Tony.
2: Ci siamo conosciuti negli anni 90 e avevo il tuo numero perché...
3: No, non ci siamo conosciuti per niente.
2: Ma sì, tu facevi la guardarobista, ti ricordi che una volta ti ho inculato tra uno Scott e un Moncler?
3: No.
2: Non ti ricordi? T'ho fatto un bucio di culo. Pronto? Senti, non ti voglio disturbare. Volevo solo dirti che ho trovato il tuo numero di telefono. Sono Tony. Come stai?
3: Ma che cazzo ti dice? Ma qui è casa di... cretino!
2: Ma non
3: se vuoi venire a fare compagnia ai morti, ce n'è già uno e tu fanno due. Ma che cazzo ti deve conoscere?
2: Bella questa storia, mi ricordo quando facevi la vocalist in discoteca. Pronto? La raccontavi? Era una storia.
3: Pronto?
2: Pazzesca. Pronto? Pronto?
3: Sì.
2: Pronto? Sono Tony, stavo parlando appunto con la signora.
3: Non parlici niente, siamo a casa di riposo.
2: Vabbè,
3: qui ci sono
2: i
3: morti,
2: so.
3: Ci vuoi fare compagnia e parli.
2: Ma mi fai parlare? Sì, ma mi fai parlare?
3: Allora, smettere e basta, va bene?
2: Senti.
3: Ma che cazzo, te ne però vergogna, no?
2: L'acido che ti sei preso nel 92 ti ha tritato il cervello. Mi dispiace. Purtroppo, anche voi. Adesso che vivete nel presente, diciamo, quando andate in discoteca non prendete mai niente da nessuno. Come dicevano quando andavi a scuola, non prendere mai le caramelle dagli sconosciuti. La stessa cosa è successo anche a lei, a Erpidia, purtroppo, vabbè.
3: Allora,
2: ma
3: lei ha sbagliato numero, eh?
2: Ma no, ma scusi, posso parlare con lei? Magari stavo parlando con la signora e mi grida dietro, ma io sono un suo vecchio amico, volevo salutarla.
3: Ma lei chi è?
2: Sono Tony Cazzo, il DJ. Perché la signora veniva in discoteca, faceva...
3: No, faceva... lei ha sbagliato numero.
2: Ma mi faccia parlare, faceva la guardarobista.
3: Lei ha sbagliato il numero.
2: Ma no, mi ricordo io.
3: Volta al telefono chiamerò poi il numero 112.
2: Ma no, signora, 112 chiama l'ambulanza, signora. Cosa
3: va
2: sta
3: bene,
2: dicendo?
3: Allora, perfetto, l'ha mai letto.
2: Ma ho capito, signora, però volevo dire che io appunto, lei quando faceva la guardarobista nelle discoteche, gli avevo prestato una giacca mentre la inculavo tra un Moncler e uno Scott.
3: Non ci interessa a noi.
2: Gli dica se si ricorda già tua...
3: Non ci interessa, con l'età che abbiamo, non abbiamo bisogno di niente.
2: Ma sto parlando degli anni 90 io, che la incubo nel guardaroba. Glielo dica, signora. Pronto?
3: Sì, dica.
2: Dicevo, appunto, che io e lei avevamo lavorato insieme negli anni 90 nella discoteca. E quindi...
3: se lei ha lavorato in discoteca, qui non è... Lei non ha mai lavorato.
2: Ma non adesso! Signora, lei è rincoglionita... Ma siete tutte rincoglionite lì dentro.
3: No, non ha mai lavorato in discoteca.
2: Non ha mai lavorato in discoteca?
3: No!
2: Gli chieda se per caso una volta l'aveva preso nel culo in discoteca.
3: Senta, io non ho tanto tempo da perdere.
2: Sì,
3: questo numero,
2: cioè, signora, ma si gli chieda alla signora se si ricorda l'inculata nel guardaroba. Pronto? Pronto? Quel guardaroba lì, che ricordo, tra quello Scott e il Moncler. Mamma mia, solo che Moncler scaldava un po' troppo i coglioni.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio?
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Sono pronto, signor Ennio, sono Filomena della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
4: Sei Filomena!
3: Sì,
4: ma chi sei Filomena?
3: Sì, mi chiamo Filomena, sono la segretaria della ditta.
4: Ti conosco, Filomena!
3: Sì, ma io sono la segretaria della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
4: Reggiognolo? Ma chi lei dei trasporti del Gnolo?
3: Reggiognolo.
4: Reggiognolo.
3: Reggiognolo. Reggiognolo.
4: Reggiognolo. Reggiognolo. Porca la c***a. Che cosa vuoi?
3: No, guardi, è Reggiognolo. È Reggiognolo.
4: Reggiognolo.
3: Quasi.
4: Non lo so dire, che cosa vuoi?
3: Guardi, siccome è partito...
4: Guardo, che cosa guardo?
3: È partito il camion per la consegna. Allora io le passo l'autista del...
4: Ma che consegna? Ma di che cosa?
3: È la consegna di una macina a pietra.
4: Di una macina a pietra?
3: Macina.
4: Ma macina? Ma chi l'ha che l'ha comprato una macina? Ma io non ho bisogno di una macina!
3: Ascolti, le passo il responsabile Bernardo da...
4: Sta lavorando! Ma non c'è tempo di vedermi parlare con il responsabile, porca la
3: m***a! Glielo passo velocemente, grazie mille!
4: Brutta bastarda la m***a! Passamelo, porca!
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
6: Pronto?
4: Pronto!
6: Salve, signor Ennio! Sono Bernardo!
4: Perché Bernardo?
6: No!
4: Che cosa vuoi, Bernardo?
6: No, Bernardo!
4: Bernardo! Bernardo!
6: Come sta, signor Ennio?
4: Bene!
6: Ha fatto le vacanze?
4: Che vacanze? Cosa c'è per andare a lavorare, vacca la...
6: Bene,
4: le vacanze, comica soldi mica da spendere andare in vacanza.
6: Ho visto che non ha piovuto tanto, ma lei fa anche l'uva, c'è il vino?
4: Per me, raccolgo qualche cosa per me.
6: Bene.
4: Posto per me,
6: Benissimo, allora senta un attimo, signor Ennio. Allora, il comune di Reggio Emilia?
4: Quale comune, va? Ma che cosa vuole?
6: Per tutte le località, tipo Belvedere, Cavriago, Girondola, Ghiardo, La Fornace, Rubanino, Casematte, Corticella...
4: Che cosa vuole?
6: Il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
4: Ma che cosa ne faccio il frantoio? Non c'ho mica le olive!
6: Però noi le portiamo il frantoio!
4: Non c'ho mica le olive, io sono vino!
6: No, mi faccia finire!
4: Ma non ho vino da fare, ma che cosa me ne faccio il frantoio?
6: Allora mi faccia finire, signor Ennio, ne portiamo il frantoio insieme anche ai semini da piantare, così le vengono fuori gli olivi, ce ne sono anche tre già fatti nuovi!
4: Ma non ce l'ho, già mi basta quello che c'ho nella mia terra! Ci manca solo che metto su anche le olive!
6: Però le spiego!
4: Ma non c'è l'olivo!
6: Le spiego!
4: Non le voglio!
6: Il comune... dando gli olivi ai contadini in questo modo lei prossimo anno pagherà meno di tasse.
4: Allora vai a cagare, bastardo.
6: Allora senta un attimo, allora adesso il nostro spedizioniere è sul camion che sta portando il frantoio.
4: Ma non c'è,
6: le servono solamente le indicazioni per entrare col camion. C'è un posto dove entrare col camion da lei?
4: Vada fuori dove ne voglia.
6: Il camion è partito dal comune con gli ulivi dentro e il frantoio, e le sta portando direttamente al camion.
4: Ma non lo voglio,
6: allora,
4: non lo voglio, perché io sono il mio da fare nella terra.
6: Signor Ennio, lei dov'è esattamente? A Corticella o Correggio?
4: Ma che Corticella tua madre? Corticella di una madre.
6: Quando arriverà il camion, vedrà, il camion è tutto rosso.
4: Io ho due patate nelle palle, perché io non lo voglio il camion.
6: Con la scritta in bianco.
4: Non voglio il camion, non voglio niente.
6: Con la scritta sul camion Fratelli Reggiognolo. E lì c'è
4: Reggiognolo.
6: No, Reggiognolo, no. Le rubiamo
4: il camionista.
6: Sì, salve, signor Ennio.
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Pronto, sono Arnaldo.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
6: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
6: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
8: Forrest Katz, sei brutto! Forrest Katz, sei brutto! Perché? Sei

0: Forrest cazze.
1: Forrest cazze.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest cazze.
0: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Ma che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Forrest Katz.
0: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
1: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No, no.
4: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma
2: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi, davo dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Lo Zoo di 105. Rock
1: in Translation. I pezzi più amati della musica rocco, tradotti da Gingin Radio. Gingin Radio.
2: Flush the Toilet è una canzone di Simon & Garfunkel del 1900, chi cazzo se ne frega. Sebbene sia diffusa la convinzione che il brano fosse stato scritto usando la merda di Marilyn Monroe come inchiostro e la minchia di Ken Shiro come penna, ciò non è mai stato confermato. Nella sua autobiografia, però, Paul Simon ricorda con amarezza di come si trovò costretto ad alitare senza sosta sul buco del culo della divina Marilyn, quasi fosse la punta di una bic, a causa della rinomata stitichezza dell'attrice. Flush the toilet, tira lo sciacquone, when you shit, quando caghi, pull the toilet water, tira l'acqua del cesso, or you are asphyxiated, o verrai asfissiato. Wipe your ass, pulisciti il culo, with the card, con la carta, you gotta love, con amore.

go ahead and have a B-day. Forza, fatti il B-day. Forza, fatti il B-day. In order not to smell, così non puzzi. Flush the toilet, tira lo sciacquone. My love, mio amore. When you finish, quando finisci, then I shit. Così posso cagare anch'io.

Simon & Garfunkel, Flush the Toilet. Lo shock per lo scoppio della guerra in Vietnam è palpabile fra i versi di questo toccante brano. Apertamente pacifisti, in quegli anni Simon & Garfunkel arrivarono a scoparsi fino a 30... Arrivarono a scoparsi fino a 30 cerbiatti al giorno come atto di protesta contro la politica militare dell'allora presidente degli Stati Uniti. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. Flush the toilet water. Tira lo sciacquone. My love, amore mio. When you finish, quando finisci, then I shit, così posso cagare anch'io. And the polenta, e la polenta, while I shit, I will eat. Mentre cago, mangerò.

Flush the Toilet di Simon & Garfunkel. Rocco in Translation torna domani. Un saluto da... Un saluto da Lucilla Polenta nelle mutande e arrivederci al prossimo appuntamento con Rocco in Translation. E non dimenticate il motto rock di Jimi Hendrix: l'ano dei rocker ha un'anima. Per questo ci infiliamo bottiglie nel culo, perché anche l'anima ha diritto di

0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Ciao! Come va? Benissimo!
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Maria!
3: Ciao!
2: Come stai?
3: Chi sei? Scusa!
2: Sono Antonio! E come?
3: Pronto?
2: Beh, allora sei una stronza, scusami! Ti chiamo e mi butti... Ma sono Tony, il DJ! Scusami, Maria, ma non ti ricordi di me? Siamo visti anche qualche giorno fa, giù in piazza! Ti ricordi in discoteca quando venivi a ballare negli anni 90?

0: Ti ricordi quei dischi? Vabbè, senti, ti ho chiamato, ti sto disturbando, ti devo chiedere una cosa.
1: Senti, non ti sto conoscendo, non ti conosco.
0: Non ho capito niente, io capisco che quella volta lì, quando eravamo andati a pattinare a ghiaggio, sei caduta di faccia e hai spaccato tutti i denti, però...
1: Non capisco niente, mi scuso, non capisco niente.
0: Non li hai messi a posto i denti? Pronto?
2: Pronto?
0: Ehi, come va? Pronto?
2: Chi sei?
0: Sono Antonio, come stai? Come stai?
2: Antonio, chi è Antonio?
0: Antonio DJ, come va?
2: Ah, io non ti conosco.
0: Antonio non c'è.
2: È mio marito.
0: Non c'è Antonio?
2: Aspetta che te lo chiamo.
0: Chiamo Antonio se si ricorda, lui faceva drag queen, Antonio. Al Cocoricò si spogliava, era una donna bellissima. Chissà se adesso ha tenuto il pene.
3: Pronto?
0: Antonio!
3: Bene.
0: Come va? Ti ricordi che quando venivi a ballare sempre, che ti vestivi da drag queen, che ogni tanto anche me lo puntavi in discoteca, infatti dicevo spostati che mi dava fastidio. Che bei tempi. Senti, per il resto stai bene?
3: Ma traballo un po'.
0: Le gambe come vanno?
3: Non è che vanno tanto bene.
0: Ma cammini un po'? Fai ancora la break dance?
3: Sì, cammino un po'.
0: Ah. Ti è andato, il medico ti ha detto che devi fare anche un po' di break dance?
3: C'è no di medicina.
0: Lo so, ma vedrai che se fai un po' di break dance ti passa, Fai sempre alla mattina presto, che l'articolazione è fredda, così strappi tutti i legamenti e ti senti.
3: Un po' la circolazione, un po' una cosa, un po' un'altra.
0: Ma lì il traffico c'è sempre, ormai non è che si può. O ti prendi un motorino elettrico. Ma non vai più adesso tu? Non vai più a ballare? Non vai più a ballare?
3: No, non vado più a ballare.
0: Non vai più, ma c'hai ancora tutti i vestiti in armadio di quando ti vestivi da drag queen? Ti ricordi che bella che eri?
3: Lo so.
0: Senti, Antonio, ti volevo chiedere una cosa. Ti avevo prestato una giacca di jeans con una toppa dietro. Non è che puoi chiedere a tua moglie se è nell'armadio da qualche
3: parte? No, io non ce l'ho giacca.
0: Non ce l'hai la giacca con la toppa?
3: Non c'ho niente.
0: Perché una volta nel camerino che avevi provato un po' a incularmi, mi ero tolto, me lo spingevi, allora ho detto, senti, vabbè, questa volta ero strafatto.
3: La giacca. Ho trovato niente e adesso da tanto tempo che non vado a nessun posto.
0: Ah, ok, allora non ce l'hai tu.
3: Ma faccio il giro da qui a Pallanza. Vado a bere il caffè.
0: Certo. Ma come vai con a bere il caffè? Vai a piedi o hai...
3: Vediamoci
0: una volta al bar. Dai, un giorno passo al bar e ci beviamo un caffè insieme. Così parliamo un po' dei vecchi tempi.
3: Io ogni tanto vado qui. Al McDonald's.
0: Sì, al McDonald's. Ci possiamo vedere al McDonald's.
3: Sì.
0: Quando passi, tanto magari io sono già lì, ci beviamo un caffè, ci salutiamo, parliamo un po' dei ricordi, quando andavamo a ballare, mamma mia, ti ricordi, mamma? Quella volta che mi sono girato secco proprio mentre me lo stai piazzando dietro, che ti ho lanciato.
3: Ma adesso
0: cappello.
3: Le gambe non vanno più.
0: Vabbè, dai. Senti, Antonio, allora ti saluto. Grazie per aver chiacchierato un attimo.
3: Ciao.
0: Mi raccomando, ciao. Non ce l'hai la giacca, hai detto. Va bene, dai.
3: No, io giacca non ce l'ho,
0: Ci vediamo al McDonald's, va bene?
3: Va bene.
0: Ciao, Antonio, stammi in piedi.
3: Ciao.
4: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
5: Il caso. Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. Quattro tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare.
8: Cosa hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile, gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati, armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia. Ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi.
5: Informarsi.
8: Parola di terrone di merda.

0: 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Chi parla?
3: Ciao, come stai? Sono Tony. Come va? Ma quanto tempo è passato? Ho finalmente trovato il tuo numero di telefono. Sono un tuo vecchio amico. Quando andavamo a ballare in discoteca, ti ricordi? Ero DJ.
2: Non mi ricordo.
3: Cavolo. Ti ho chiamato per chiederti se per caso... Dimmi.
2: No, no, mi spiace, ma non mi ricordo di te.
3: Non ti ricordi di me? Aspetta, fammi pensare. Allora, io mi ricordo di te che venivi sempre a ballare, portavi le scarpe, mi pare, nere. Nere con la gonna, vabbè, normale, ti vestivi alla moda, quel periodo degli 90. Ti ricordi che venivi a ballare sempre? Think about the way, second third way, think about the way. Te la ricordi?
2: No, guarda, io andavo a ballare quella volta ogni se mi invitavano, ma con i miei amici di Cabiate, ma...
3: Sì, loro!
2: Dove dici tu, no?
3: Ma no, ma io mi ricordo con i tuoi amici che venivate... Che tu mi chiedevi sempre quel disco che faceva Don di di bon di bon. Te lo ricordi? Porca miseria. Ma senti, però ti ho chiamato perché ho trovato il numero di telefono. Volevo chiedere se per caso ti avevo lasciato con quella giacca di jeans, perché la sto cercando. Era con la toppa dietro.
2: No, io di giacca di jeans con la toppa dietro non ne ho avute.
3: Porca miseria.
2: Non so chi tu sia,
3: Allora, allora avevo i capelli tipo, sembravo Riccardo Cioni.
2: Ma io non mi ricordo proprio.
3: Non ti ricordi proprio, Ti ricordi cos'era il tuo disco preferito? Aspetta che non mi viene in mente. Mi chiedevi sempre...
2: Aspetta. Oh, io ne avevo un casino di dischi preferiti. Avevo quello di Madonna, avevo quello dei Kiss, ma non...
3: Ma we saw it going to you, baby, when it's in the
2: fruit. No, mi spiace.
3: Beh,
2: no,
3: Madonna,
2: no,
3: aspetta, no, Madonna no, mi chiedevi quella... Madonna cos'era? Like a virgin, what can say?
2: No, poi ne avevo di diversi io, ma...
3: E cantamela la canzone. Cantamelo.
2: Cioè, ma di quelli che dici tu e poi non ti conosco neanche.
3: Vabbè, ma io sono Tony, il DJ, dai. Tony Cazzo, ero famosissimo in quel periodo, ti ricordi?
2: Di che anno state parlando?
3: Ma sto parlando degli anni 90. Ti ricordi che venivi a ballare? Una volta abbiamo anche limonato, eri ubriaca, ti ricordi?
2: No, io sono...
3: Che eri venuta con me?
2: Non sono mai stata ubriaca, no.
3: No, eri venuta con la...
2: Persona.
3: Ti eri legata anche i capelli con la folla per farmi capire che volevi farmi un pochino.
2: Io non sono stata ubriaca.
3: Sei mai stato...
2: Se sei fuori di testa tu non lo so io.
3: No, ma io sono tranquillo.
2: Io non ho mai...
3: Maria, ascoltami, sono tranquillissimo io, era solo, volevo solo sapere se avevi quella giacca di jeans.
2: No, perché... ma io non ne ho mai avuta di giacca di jeans, Cristo!
3: Ma ti ricordi che eravamo fuori dal locale, stava piovendo?
2: Ma che locale? Io non li ho mai girati!
3: Sì, ti ricordo, allora, ti ricordo...
2: Ma guarda, mi ricordo... Non dire puttanate.
3: Allora, ascoltami Maria, la scena era questa. Era chiuso il locale, discoteca.
2: Ma lascia stare il locale,
3: i tuoi amici erano andati a casa.
2: Ho iniziato 4 anni fa a frequentarli.
3: Eravamo usciti
2: sì, ma non so di chi ti ha dato il
3: dai ma ti mi ricordi che ti eri strafatta come una cagna, io ti ho scopato in macchina e poi ti ho portato a casa. Che mi continuavi a dire, ma scusa, continuavi a dirmi in macchina, dai, buttamelo nel culo, io non te l'ho buttato.
2: Ma sei fuori di testa!
3: Ma sì, che godevi come una. Gridavi come una pazza!
2: Ma piantala!
3: Ti hai messa a gridare anche. Ma sì!
2: Vuoi cagare?
3: Ascoltami, mentre ti inculavo, gridavi che fretta c'era!
2: Non mi interessa un cazzo, fai la finita, chiudi il telefono,
3: senti,
2: non mi rompi.
3: Ok, va bene, allora ti saluto. Non hai la giacca di jeans allora. Non
2: ma
3: c'è.
2: Io non ho mai avuto di giacca di jeans, Cristo!
3: Non ho detto assolutamente niente, solo la verità, quello che è successo anni fa.
2: Ma ascolta, io negli anni 90 non andavo a ballare, porco di...
3: Senti, ok, ti saluto, allora la giacca di jeans non ce l'hai.
2: Ancora, questa giacca di jeans!
3: C'è una toppa di... C'è una toppa... Come? Cos'hai detto, scusa?
2: Ho detto che domani non è festa.
3: Ah, ok. No, perché dietro c'è una toppa gigante con un cazzo.
2: Dietro le toppe, i cazzi, i mazzi e le minchi. Gigi,
3: non ce l'hai, non ce l'hai, va bene, ma comunque la giacca di Gigi non ce l'hai. Va bene, sei stata gentilissima, mi dispiace averti disturbato. Ah, va bene, dai, senti, mi dispiace che tu non abbia la giacca di jeans, però. Ti saluto, sei stata gentilissima, eh?
2: Sì, ma chiudi il telefono e cancella il numero, non mi chiamare più.
3: Senti, ma è la canzone che faceva Free From Desire, te la ricordi?
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mo Lo Provo qui sul mio canal Twitch. E se ve lo state chiedendo, la risposta è sì, ho rinnovato la grafica del canale, l'ho fatta tutta a tema Amedeo Minghi, che modestamente, cazzo, un grande alla musica, un boete, cazzo. E voglio dire a quei quattro smidollati che dicono che Amedeo è una cloaca di merda di andarsi a ascoltare le canzoni, oppure vatti a sentire Capo Plaza pur capo di sto cazzo. Ma pensa un po', quello un boete. Vabbè, comunque, tralasciamo le polemiche musicali e andiamo a scoprire insieme un nuovo gioco, dai! Allora, oggi proviamo un titolo molto adult, cioè che, diciamo, per persone grandi, è un gioco tecnico, un grande classico, che si chiama Microsoft Flight Simulator. Microsoft dovrebbe essere, quello di Bill Gates. Ma ci sono diventato dislessico. Sta scritto Microsoft. Sarà un errore di stampa. E già partiamo male dalla convenzione. Vabbè, dai, carichiamo. Ma ecco partito il filmato introduttivo, molto epico, eh? Alziamo un po' la musica coinvolgente, sentiamo. Diciamo che non è proprio John Williams. Comunque fa venire voglia di volare. Anzi, di far volare il gioco direttamente giù dal balcone, sta merda. Vabbè, andiamo. Ok, vediamo le immagini di introduzione. Un elegante biplano che sorvola una piantagione. Ecco, bello. Cabrata. Cos'è sto fuoco? Ha preso fuoco. Ah no! Sta sparcendo qualcosa sulla piantagione. Ma che è fertilizzante? Ma amore, l'aereo spruzza la merda nell'introduzione del gioco. Che poche. Vabbè, giochiamo, beh. Ok, per prima cosa bisogna familiarizzare con il pannello di controllo dell'aeromobile, no? Allora, vediamo il tutorial. Lo avviamo.
2: Good luck.
1: Tutto qua.
2: Good luck.
1: Non ho capito che ha detto.
2: Good luck.
1: Non ho capito. Good luck, buona fortuna. Ma come cazzo si pilota?
2: Hey, good luck.
1: Vabbè, good luck, good luck. Ma fammi toccare i coglioni, va. Good luck. Niente, andiamo avanti per tentativi. Che ti devo dire? Allora, proviamo questo bottone vicino alla cloche, che dovrebbe essere l'accensione. Ma è il clacson. C'è cazzo so, boy Duke. Ma questo invece? Oh, gli abbaglianti. E che sto pilotando, un Boeing o una Twing? Gli abbaglianti per l'aereo. C'è cazzo serve? Che povertà. Che delusione. Vabbè, proviamo un altro pannello, va. Ecco, forse ci siamo, sì, i motori stanno rollando a pieno regime e quindi con le frecce direzionali della tastiera portiamo l'aeromobile sulla pista, la numero 7 di Ger. Ecco qua, seguiamo il follow me, ecco, follow me si è fermata, come si ferma sto coso? Frena, ho schiacciato quello coi cosi luminosi, coi coni. Oh, tutto il sangue sul vetro, sul parabrezza, che brutta esperienza. Che violenza. Mi spiace tanto questo lavoratore. Vabbè, riproviamo. Ecco, benissimo, siamo in posizione. Adesso attendiamo il via libera della torre di controllo con la quale siamo in comunicazione. Torre di controllo, possiamo partire? Ma si sta in interferenza, si vede. Torre di controllo, torre. Ma per Naki ma fa? Fangulo al sort, va, adesso ti faccio il report bug, report. Vedrai. E finalmente siamo in volo. Dopo solo 2 ore e 24 di gioco siamo riusciti a decollare. Non ci resta che premere il tasto F4 per far rientrare il carrello. F4.
3: Beh, che cazzo fa? Sei iniettato fuori come gusti Top Gun. Oh, senza paracadute, è caduto al suolo, guarda. Anche l'aereo si è schiantato contro il monte, 500 morti sulla coscienza. Madonna, che sensazione di oppressione. Una strage ho fatto, mi sento in colpa. Oddio, sono un terrorista, oddio, sono un assassino.
1: complessivamente questo Microsoft Flight Simulator non mi ha colpito proprio positivamente, diciamo. Anzi, penso che questo Mirko, diciamo, sia un potenziale terrorista che un giorno o l'altro si butti dentro un asilo con la dinamite. Cioè, andate a cercarlo, l'Interpol deve proprio stanarlo da casa sua. Va bene, comunque, nella prossima live andremo a scoprire il nuovo capitolo di un grande classico che si intitola Just Dance Techno Hardcore Edition. Vediamo la clip.

panza, oddio il cuore, oddio il cuore, attacchi cardia. Ma che cazzo è? Una gara di epilessia. Ma te stavo collassando. Mi devo fare una nuova vagina, mi devo fare. Alla prossima, ciao. Angul.

0: Come va? Maria, ma mi senti bene al telefono?
1: Sì, ma chi sei tu?
0: Tony!
1: Ma chi te capisce? Chi te capisce? Chi te...
0: lo sento che sei rincoglionita.
1: Sei fresco, eh?
0: Sì, sì, sì!
1: Sei fresco!
0: Oh!
1: Io non ti conosco!
0: Ma come no? Ci siamo conosciuti nel 94 in discoteca!
1: Ma quando mai? Quando mai?
0: Ma sì, sì! Ma figurati, secondo te io ho il tuo numero di telefono e ti chiamo così tanto per...
1: Volevo tu sei fresco, no,
0: Ma non capisco un cazzo di quello.
1: Perché sei fresco, tu, no?
0: Sì, perché eravamo usciti in moto in discoteca, poi siamo caduti e hai picchiato i denti sul marciapiede, da allora non riesci più a parlare, non sei di che sei mon...
1: Niente, io non ti capisco proprio.
0: Ho capito. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso hai la mia giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera uscendo dal locale? Che abbiamo scopato in macchina.
1: Ma
0: ti...
1: quando? Ma?
0: Ti ricordo.
1: Ma tu hai sbagliato, sbagliato.
0: È una giacca di jeans.
1: Ma con... una per un'altra.
0: Ma no, ma scusami. Ma tu ti ricordi di me?
1: No, io di te non mi ricordo.
0: Ma scusa, non facevi anche la cubista?
1: Che?
0: La cubista. Abbiamo scopato un po' di... Nel camerino abbiamo scopato due o tre volte.
1: Ti ricordi? Senti un po' tu, stavi vicino ai telefonini.
0: Ce l'avevi talmente larga che quando lanciavo sembrava... di lanciare un calciavite dentro un tubo.
1: Ma guarda il
0: tron, tron, tron, tron, tron.
1: Come stai fresco?
0: No, ma te lo ricordi il disco?
1: Non ti conosco, va bene.
0: Ma la canzone che mi chiedevi sempre, te la ricordi? Think about the way, take
1: no,
0: a bad way. Think
1: tu.
0: About the way, think about the way. Te la ricordi?
1: Ti sei confuso.
0: No.
1: Hai sbagliato, scusa.
0: Pronto? Ragazzi, purtroppo la vecchiaia da questi problemi, poi la droga, tutto il resto degli anni 90, metti l'alcol, la droga, l'età, si diventa così rincoglioniti. E come cazzo la troverò mai la giacca e i jeans?
2: Pronto?
0: Uè, come va? Sono Tony, ti disturbo?
2: Che buco.
0: Senti, ti volevo chiedere se per caso hai la mia giacca di jeans che ti ho prestato qualche tempo fa in discoteca, te la ricordi?
2: L'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: No, vabbè, non è che devi essere così sboccato. Sto chiedendo solo se
2: l'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: Ma no, era una giacca. Ascoltami, ascoltami, una giacca di jeans con la toppa dietro che c'è un cazzo gigante disegnato.
2: Quello che l'ha messo in cucchi destra molte vive.
0: No, ma perché devi insultare? Cerca di essere un po', diciamo, normale. Non è che ti sto insultando, mica ti ho detto che sei ricco. Pronto?
3: Vendetta! Vendetta!
4: Vendetta!
0: Senti, faccia di cazzo, almeno così andiamo in, siamo in tema. Ce l'hai sta giacca di jeans o no? Ti spiego perché ti ho chiamato. Allora, io ho sono un DJ famoso, Tony Cazzo.
2: No,
0: sei tu che ti piace il ditino dietro quando ti fai chiavare il culo. Però sentimi, che poi mi ricordo che in discoteca facevi anche i pompini nei bagni tu.
2: Sì, li facevo, io prima quella puttana di sorda.
0: Vabbè, a parte quella roba, ti ho chiamato per chiederti se tu per caso hai questa giacca di jeans. Se non ce l'hai mi dici di no, basta. Cioè non è che... Ma stai lavorando a quest'ora o sei... Dove sei? A casa?
2: Sto facendo le seghe su quella puttana.
0: No. Ah, ok, ho capito, capito. Sempre seghe, ma ai tempi mi ricordo che in discoteca ti facevi le seghe anche, un segaiolo proprio te.
2: Sì, mi segavo su quella puttana sorda.
0: Senti, ma ti ricordi quando mi chiedevi sempre la canzone Let me be, nothing free? Te la ricordi?
2: Quella là.
0: Quella era bella. Senti, cazzo, quindi la giacca non ce l'hai? Perché non riesco a trovare.
2: Non ne tengo giacca a me.
0: Porca miseria. Ma è una giacca bellissima. C'avevo il cazzo dietro, una toppa.
2: Il cazzo che è con la capocchia tornita.
0: Perché io, sai, facendo DJ con quella giacca era, diciamo.
2: Nel frattempo che se ne infavi lo prendevi anche in culo. Ciao, vai a tranzo. Pronto?
0: Mi ero dimenticato di chiedervi una cosa, se vai ancora a ballare alla discoteca a Chiavo Cadamamata.
2: Bastardo figlio, ma ti giuro se vengo, se pesco chi sei, no?
0: Sì.
2: Vengo.
0: Vieni. Basta che non mi
2: metta
0: 90
2: e ti inzuppo le dita nel culo. Tipo quando inzuppi i biscotti nel latte.
0: Sì, sì.
2: E ti faccio...
0: Ma che lavoro fai? Così, per sapere, per curiosità, perché ai tempi mi ricordo che succhiavi i cazzi.
2: Sì, leccavo i buchi dei c***i di quelle puttane.
0: Adesso cos'è che fai?
2: In contemporanea, destra e sinistra con la testa, una e l'altra, ta ta ta ta ta, c'ha di destra molte bici.
0: Adesso li fai venire a casa i clienti.
2: Porco
0: pronto?
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: Qualche giorno fa, Mazzoli ha dato il numero di cellulare di Luca Alba in diretta. Tra le numerose chiamate ricevute, c'è stata quella di Francesco, che racconta a Luca di quanto lo zoo sia stato importante nel suo periodo buio, causa una forte depressione. Ecco la telefonata.
3: Pronto?
4: Ciao, sono Luca, come stai?
3: Bene, te come stai?
4: Bene, bene, bene, tutto a posto. Allora, niente, semplicemente volevo un attimo ripercorrere quello che poi ci siamo detti ieri.
3: Ok, innanzitutto grazie per avermi chiamato. Non ti nascondo che è emozionante parlare con voi, perché sai, dal punto di vista di chi ascolta è come parlare con una persona che conosci da una vita, però mi rendo conto che dall'altra parte non è così.
4: Io quello che volevo sapere, scusami se ti interrompo, è certo, volevo tornare un attimo a quel periodo di cui abbiamo parlato.
3: Sì.
4: Ecco, così per capire meglio, più che altro, anche
3: certo,
4: perché può
3: infatti
4: essere...
3: stavo arrivando proprio a quello. Allora, ti dico, la mia vita fino al 2014 era una vita perfetta, nel senso che ho un buon lavoro, ho un buono stipendio, ho una società che mi sono costruito io partendo da zero, avevo una bellissima fidanzata che adesso è diventata mia moglie, quindi una situazione apparentemente...
4: normale.
3: Buona, sì, ma direi addirittura... molto positiva, perché comunque per l'età che ho, io adesso ho 37 anni, però tu considera che io mi sono messo in proprio che ne avevo 30, il lavoro c'è sempre stato, non mi è mai mancato, ho sempre viaggiato, quindi dall'esterno sembrava tutto perfetto e anche dal mio punto di vista. Succede che io a febbraio del 2014, così d'amblè, senza nessun tipo di avvisaglia, una sera inizio ad avere una fortissima tachicardia, attacchi di panico durante la notte, mi sveglio, non riesco a capire come mai ho questo tipo di problema. Fatto sta che da quel giorno inizia un po' il mio incubo, perché nei giorni successivi a livello sintomatico questa tachicardia continua, sto male, inizio a diventare inappetente, io ho sempre mangiato tantissimo, inizio a non avere più fame, inizio a avere proprio degli attacchi di panico generalizzati. Considera che tutto questo inizia un po' a diventare un problema, perché comunque sai bene che poi uno la vita la deve continuare a vivere. I miei attacchi di panico, questi picchi che io pensavo che poi si abbassassero, non si sono mai abbassati.
4: Eri in ansia completa? Periodo.
3: Ero in un'ansia totale. Tu considera che io mi svegliavo la mattina, quel poco che riuscivo a dormire, mi svegliavo la mattina totalmente sudato, con tachicardia che mi portava avanti tutto il giorno, e poi avevo già su questo stato comunque di ansia, avevo poi dei picchi altissimi, ancora più forti, dove mi dovevo proprio fermare. Una mattina mi sono proprio svegliato e stavo peggio del peggio, proprio peggio di tutti gli altri giorni. Cosa ho fatto? Mi sono preparato, dovevo andare in ufficio, mi sono messo in macchina. E quando sono entrato in macchina mi è venuto un pensiero proprio super negativo, nel senso di dire, boh, cioè io alla fine sto male. Perché poi quando stai male, che cosa ti succede? Che non hai la forza per reagire, ma stai male nel vedere anche che chi ti ama sta male. Perché comunque se tu non hai la forza per risalire, le persone che ti vogliono bene, i tuoi genitori, comunque la tua compagna, si sentono inermi perché non hanno gli strumenti. E poi in quel momento, siccome però in tutto questo lasso temporale l'unica mia valvola di sfogo era lo zoo, perché comunque anche se stavo male, lo zoo bene o male quelle due ore io le ascoltavo sempre.
4: Quindi praticamente lo zoo non ha fatto altro, perché questo qua era il messaggio che poi spero che anche tu voglia dare, non ha fatto altro che darti quella pacca sulla spalla, dico ipotetica, nel senso quella, oh, ma che cazzo stai facendo?
3: Sì,
4: tu hai riso, ti sei svegliato da questo mood in cui eri entrato e quindi...
3: Certo.
4: Ok, hai pianto, ok, ma che cazzo sto facendo? Andiamo a casa, benissimo, sicuramente non ti abbiamo salvato la vita, ma è stato nell'insieme delle cose che dovevano accadere, lo zoo era presente.
3: Nella sua totalità è un programma che ti dà veramente una terapia che non è farmacologica, ma è una terapia del sorriso che ti aiuta veramente a sorridere e a prendere un po' la vita in maniera positiva.
4: Ma è quello che vogliamo alla fine dare, nel senso che comunque per noi è come stare in una piazzetta del quartiere piuttosto che nella panchina al parco tra amici. Certo. E hai letto di quello, okay? E okay, ognuno dice la sua.
3: La cosa più importante è veramente non sottovalutare questo problema, perché chi lo vive realmente sa che è un problema drammatico.

questa mia piccola esperienza e grazie al vostro aiuto soprattutto mi fanno pensare che ognuno di noi, quando proprio è arrivato alla frutta, che non sa che cosa fare, deve sempre alzare la testa e cercare di guardare su, guardare il cielo, perché anche se sembra che non ci sia la luce, che non ci sia il sole, che sia sempre tutto grigio, c'è un momento di svolta, quindi non bisogna arrendersi. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
3: Un caloroso starnuto, cari amici sportivi all'ascolto, per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. A San Siro va in scena il derby delle lupare tra Milan e Inter, mentre sul campo neutro di Asciai delle Ombre la Juventus di Voldemort affronta la Sampdoria di Capitan Findus. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
4: Grazie studio! Atmosfera pazzesca qui al Meazza! Mannaggia a c***o! Però è il Milan a comandare il gioco fino a questo momento. Ora vediamo che sono proprio i mestruoneri a superare la metà campo con l'egiziano AI alla fica. AI alla fica salta intero Gelminovic e allarga male per l'argentino Maxi Truffa. Maxi Truffa azzecca il primo stop della carriera e cambia gioco per la corrente baciammerda. Bruttissima azione del Milan! Baciammerda supera Livoriano Babà e vede l'inserimento di Zuppetta! Fortunoso tunnel ai danni di Sciupalattimo e Zuppetta si trova campo libero davanti! Zuppetta, Zuppetta, Zuppetta! Limite dell'area di rigore! Si prepara al tiro! Bordata pazzesca! Ragnateli ci mette la faccia! Palla sui piedi di Sifilide! Tiro! Ancora Ragnateli! Dalle retrovie arriva la m***a! Tiro! Palo! Sfera raccolta dal francese! Agni! È solo davanti a Ragnateli! Ma da dietro arriva Guguru! Rigore! Rigore! Rigore! Sconsiderato intervento della ciabatta africana, che afferra Agni per i capelli, lo butta a terra!
5: Ti ammazzo, pezzo di merda!
4: E gli pesta ripetutamente la faccia sul dischetto per il più plateale dei rigori. Porco Diaz! Porco Diaz! Vediamo che ad incaricarsi della battuta è il croato Smartfonovic. Gol! Ha segnato il Milan! Qui a San Siro, dunque, il risultato è cambiato. Inter 0. Le emorroidi di quello scapestrato di sto 0.
3: Massimo, ti prego di utilizzare un linguaggio più consono alla televisione di Stato. Dai, cane, che ci fai licenziare tutti. Cerca di essere meno di parte. Credo che anche Dio abbia capito che sei un interista sfegatato e la tua poco imparzialità ci sta mettendo in imbarazzo. Cazzo! Sporco!
4: Sì, chiedo scusa al gentil pubblico! Vorrei smentire le insinuazioni sulla mia propensione a tifare per l'Inter. Io sono un commentatore sportivo imparziale! E che cazzo! Torniamo al gioco! Tensione altissima qui a San Siro! Siamo nel terzo minuto di recupero e i ragazzi di Mister Strapazzotti attaccano a spronfottuto alla disperata ricerca del pareggio! Ora il capitano Centofalli a manovrare in favore dello svedese Satanasson! Da Satanasson pregevole corbezzolata a servire il brasiliano Tachipirinho! Tachipirinho punta Gnafai! Ubriacanti finte di nacchere e tocco in profondità per l'arrembante Sterpaglie! Sterpaglie dialoga con Ipo Brufenovic e vede lo scatto di uno stronzo con gli occhi. È Guguru! La vergogna d'Africa si trova a suo malgrado la palla fra i piedi e avanza verso la porta di Nonna Vulva facendo a spallate con il centrale basco Mazinga Zeta! Guguru! Si libera di Mazinga Zeta! È solo davanti a Nonna Vulva! Tiro! Gol! Gol di Guguru! Ha segnato Guguru! Ah! Miracolo! Ma attenzione, che succede? Guguru non festeggia! Perché? Ora vediamo che va dall'arbitro e confessa. Ho fatto fallo du Mazinga Zeta, dice. L'arbitro fa segno di no, ma Guguru insiste. Sul maxischermo si vede chiaramente che non ha fatto fallo, ma il coglione è inamovibile e l'arbitro è costretto ad annullare il gol e fischia la fine dell'incontro. Porco Diaz, ma io ti sputo. Pu, merda, sei una merda. Ah, ma t'acchiappo prima o poi. Ah, se non t'acchiappo. Il derby ci ha fatto perdere questo coglione del cazzo. Muori, 1, 2, 3, muori.
3: Bene, togliamogli il collegamento prima che possa dire qualcosa di poco professionale. Io sbaracco tutto e corro al tabacchino. C'è un mega ingorgo sul raccordo anulare e non vorrei rimanere bloccata nel traffico senza nulla con cui sbruciacchiarmi la fica. Ci risentiamo settimana prossima. Sayonara, pezzi di nulla.
4: Vieni qui, bastardo! Io non faccio come quei quattro idioti con la mira di merda che mancano Trump! Io ho una mira della Madonna! Ti ammazzo, bastardo!
5: Non mi prenderai mai!
4: Non saltare, che perdo la mira! Non saltare!
5: Johnny, pendi! Na na na na na!
4: Figlio della merda!
5: Non mi pendi! Na na na na na!
0: Lo Zodi 105
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
8: Bene, oggi parliamo di ristoratori incazzati, questa categoria colpita sicuramente moltissimo dalle chiusure dovute al Covid, ma non sono i soli, ci sono tutti i lavoratori dello spettacolo che non hanno potuto nemmeno lavorare da maggio a ottobre, come invece è successo ai ristoratori che si sono fatti una bellissima estate guadagnando un sacco di soldi e hanno messo i tavoli sul suolo pubblico senza pagare una lira. Ma questo non lo dico io, voglio sentirlo da voi. Apriamo la linea, solo ristoratori oggi, solo ristoratori. Apriamo la linea. Andiamo a Genova, Genova.
9: Vaffanculo, vaffanculo tutti.
8: Cosa vuol dire vaffanculo tutti, scusi?
9: Vaffanculo tutti.
8: Sì, su questo posso essere anche d'accordo, Beppe Grillo di sto cazzo, ma non è un modo di argomentare.
9: Il problema è che non mi danno un cazzo e lavoro tutto in nero.
8: Esatto, ma forse non ti danno un cazzo proprio perché hai sempre lavorato in nero, potrebbe essere? Pronto, pronto, pronto, pronto. Oh, qualcuno c'ha la coscienza sporca qua. Qualcuno c'ha la coscienza sporca. Un altro, un altro, un altro. Andiamo a Padova, Padova, c'è Nicola, buongiorno Nicola. Protesta dei ristoratori, prego.
10: Cosa devo dire?
8: Non lo so, quello che pensa lei potrebbe essere indicato come risposta.
10: Sì, no, no, no, ho capito, però cosa le devo dire? Non... non dite a dire, cioè io queste sono le regole, io seguo le regole.
8: Lei segue le regole, invece di quelli che aprono andando in palese contrasto con i DPCM,

0: Pronto? Lo metta nel menù comunque, coniglio di merda, buonissimo con le olive. Un altro.
1: Pronto, che cazzo vuoi?
0: Che modo è di comportarsi questo? Lei è un cafone di merda.
1: Ma la rompe ci coglioni.
0: Io non le devo rompere i coglioni a lei, scusi, non ho capito che modo è di relazionarsi con le persone.
1: Suca.
0: Cosa? Suca cosa? Cosa? Che non ce l'avrà neanche il cazzo lei. Non ce l'ha il cazzo, lei è un bingim.
1: La sorella ce l'ha. Quanti anni
0: hai? Abbia pazienza, scusi, lei è un minchia secca che urla dentro un telefono che sente anche di merda. Si compri un telefono decente, pezzente.
1: La testa di minchia, cosa è cade per me la monnezza?
0: No, ma lei non ha il controllo di ciò che dice, cioè non ha un filtro tra il cervello e la lingua. Le parole le cadono proprio, le rimbalzano sul palato e le finiscono in culo. Sì, suca, lei e sua madre, come le ho già ripetuto, ma
1: sì,
0: oltre...
1: La tarrazza. Carrozza, che razza è questa?
0: La carrozza, che cazzo dice?
1: La razza.
0: La razza, sì. Lei sì, è un teorico. Lei è un teorico della razza rusa, non ho capito.
1: Oh, sei tutto carroso.
0: Io sono Carruso?
1: Sì.
0: Ma lei c'ha anche il letto fatto di cazzi, la sera li suona come le canne di un organo, su, non mi rompe i coglioni, parli dei ristoratori, non mi rompa il cazzo, dai, andiamo avanti, su.
1: No, io mangio.
0: Sì, lei mangia i cazzi, abbiamo capito, arrivederci, buon appetito, si faccia anche un contorno di coglioni e peli. Su, casi, lei e sua madre che le prepara i cazzi da mangiare, le insalate con cazzi e ravanelli. Va bene, cazzi e sedano oggi, via. Imperia, andiamo Imperia. Lei ha un'attività di ristorazione, giusto?
2: Io personalmente no.
0: No?
2: No.
0: E allora che cazzo vuole, scusi, non ho capito.
2: Non so, me lo deve dire lei che cazzo vuole.
0: Non lo so, è lei che si è candidata a parlare col numero di telefono e pensavo che facesse la ristoratrice.
2: Ma che cosa sta dicendo?
0: Cosa
2: ma
0: fa
2: chi
0: lei?
2: Ha comunicato qualcosa?
0: Cosa
2: ma
0: fa
2: lei?
0: Lei
2: non gliene deve fregare un cazzo di quello che faccio io.
0: Cosa fa
2: chi
0: lei? Cuce e ciabatte?
2: Cosa?
0: Ma cosa alza la voce?
2: Perché? Faccio questo.
0: Perché alza la voce? Perché alza la voce?
2: Perché stai parlando male, mi stai facendo incazzare.
0: Innanzitutto chi le ha dato, innanzitutto chi l'ha autorizzato a darmi del tu? Chi cazzo la conosce lei? Chi cazzo sei?
2: Ma chi cazzo ti conosce a te?
0: Ma chi cazzo è lei?
2: Devi rompere i coglioni.
0: Cosa vuole? Brutta ciabattaia di miei coglioni. Altro. Andiamo dal lupo, ristoratori, lupo, cosa ne pensi?
3: Questi ristoranti hanno rotto i coglioni, voglia! Poi voglio dire, è un'attività pericolosa, lo sappiamo tutti che si sputano i piatti nei ristoranti. E poi i camerieri hanno quel vizio.
0: Quale?
3: Sudano mentre camminano e si toccano i coglioni di continuo. Quindi poi portano i piatti si infettano. Ed è facile che ci infettiamo nel ristorante.
0: Quindi tu
3: io
0: dici...
3: lo facevo, eh.
0: Scusa, in che senso? Tu che cosa facevi?
3: E io ho fatto il cameriere per arrotondare quando ero giovane. Facevo certe grattate di palle, di in culo, di tutto facevo. Sei per stare le mutande dopo qualche ora di servizio. Ma l'odore di merda! E quello mangiavano, pagavano e mangiavano.
0: Ciao lupo, un abbraccio, ciao.
4: Vuole sapere cosa penso? Penso che siamo arrivati alla frutta.
0: Sì, e nel senso del ristoro o nel senso metaforico?
4: No, in tutti e due i sensi, nel senso che non si può lavorare così.
0: Sì, però sì. La categoria dei ristoratori non è l'unica colpita da tutte le varie.
4: No, ma infatti dico che siamo arrivati alla frutta tutti.
0: Lei è per la disobbedienza civile o pensa
4: che... Io non sono per la disobbedienza, perché penso che siccome siamo un ristorante a conduzione familiare...
0: Sì.
4: E fino adesso reggiamo proprio perché siamo a conduzione familiare.
0: Certo.
4: Se no, ripeto, se avessimo tanti dipendenti non si potrebbe vivere, perché comunque bisogna chiudere.
0: Sono stati previsti dei fondi per, diciamo, per ammortizzare le perdite dei ristoranti. Questi fondi risultano insufficienti. Non sarà che per caso
4: non si paga neanche l'affitto con quei fondi che
0: ecco,
4: ci mandano.
0: Però questi fondi sono calcolati in base a quanto dichiarato
4: al fatturato perso.
0: Sì, esatto, da quanto dichiarato dai ristoratori. Quindi non sarà che per caso qualche ristoratore ha fatto un po' di nero in questi anni, signora?
4: Sì, come no.
0: Sì, ecco. E allora mi scusi, ma allora un commerciante che in tutti questi anni ha fatto il nero, adesso in questo momento di difficoltà, non si dovrebbe attaccare al cazzo, secondo lei?
4: Anche.
0: Quindi lei è favorevole al fatto che tanta di questa gente che protesta dovrebbe largamente attaccarsi al cazzo?
4: Dovrebbe arrangiarsi e vedere come sopravvivere.
0: La ringrazio molto, signora, le mando un abbraccio, buona fortuna per la sua attività a conduzione familiare. Arrivederci. Vedi, se fossero tutte così, persone di buon senso, noi saremmo la Danimarca, porca puttana! Invece siamo lo Zimbabwe! Andatevela a fa culo!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo bene.

0: andiamo avanti.
1: Basta.
2: 105. Lo Zodi 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi, oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
4: Abbiamo fatto la pausa, lei è vestita?
5: Abbastanza?
4: No,
1: sì, è vestita, c'è un perizoma.
4: No, no, lei dovrebbe essere
5: intervenuta. Però si apre in fretta.
4: Sì, ma dovrebbe essere intervenuta.
6: Ecco la minchia, bella pronta.
4: A cosa serve, scusi?
6: Non lo so, io.
4: Sei anche impasticato.
6: Sì. No,
4: allora torno a ripetere. Che c'è freddo?
6: Ho preso tante pasticche.
4: Quante l'ha presa?
6: Non lo so.
4: Ma non serve.
1: Figa che erezione. Ma che vena, faccio aspetta, faccio un macro.
4: Un macro sulla vena del cazzo. Che me ne faccio io? Dove metto?
1: Minchia, che roba!
4: Per la locandina.
1: Sai che posso contare il battito.
6: Questa ce l'abbiamo da generazioni, no?
4: Capisco. No, mi porti pure suo nonno così verifico. Allora. Stavo dicendo, lei si metta per favore questa vestaglia. Lei tiri dentro il cobra.
5: Però resta 90?
4: No, devi stare a 180, stia in piedi.
5: Tipo limbo? Tipo così?
4: No, sì,
6: con la minchia faccio il limbo.
4: Allora, torno a ripetere. Questo non è un film porno. Stiamo utilizzando una troupe di porno con attori porno per fare un film neorealistico che non è porno. Quindi non serve la troia nuda, non serve inquadrare i buchi del culo, non serve il cazzo duro. È tutto giocato sul filo sottile. Dovremmo averlo capito ormai.
1: Sì.
4: Benissimo.
1: Capito.
4: Allora, ripartiamo dalla scena 4.
7: Motore partito!
4: L'armeno che si è svegliato.
7: Lettura del gas, guarda!
8: Rolling! Action!
6: Signorina, non mi faccia perdere tempo.
4: Questo già l'abbiamo fatto, la parte dopo.
5: Scusate, toccava a me.
4: Ecco.
5: Stavo giocando col dildo di prima, scusatemi.
1: Cazzo, devo pulirlo, scusi regia.
4: Non serve il dildo, perché lo puliamo? Perché perdiamo tempo a pulire una cosa che non c'è dentro?
5: L'ho trovato lì, l'ho usato.
1: Lo so, ma quello l'ha usato prima un'altra attrice.
4: Io l'avevo lasciato lì anche le scarpe, speriamo che...
7: Audio partito, motore partito, azione!
4: Azione.
8: Action!
5: Oh no, non si dispiaccia. Mio marito era un eiaculatore precoce. Non ho perso nulla, a parte la soddisfazione di fargli le corna. Op, girate la pagina.
4: Ma non deve girare la pagina, lei non deve recitare, non deve leggere.
5: Con qualsiasi essere, rigiri, op. Con qualsiasi essere vivente che abbia più di 12 cellule.
4: No. Allora, ripartiamo da...
5: Allora me la gira lei la pagina.
6: Gliela giro io con la minchia.
4: Col cazzo. No, nel senso che gliela gira col cazzo.
6: Sì.
4: Avevo capito, col cazzo che gliela giro.
1: Ma dove esce il marito col cazzo di fuori dall'armadio?
4: Il marito è morto.
1: Nell'armadio?
4: No, è morto 2 anni fa.
1: Non c'è il trisom adesso?
5: No, lo zombie.
4: No, ma lo stesso.
1: Cazzo, figo, un porno con lo zombie.
4: Ma dai, col cazzo marcio. Allora, soddisfazione a parte.
8: Action!
5: A parte la soddisfazione di fargli le corna. Op!
4: Ma non c'è, op! Non c'è, non deve saltare sul cazzo! Lei perché si è sdraiato di sotto?
5: Ecco cos'era quella cosa lì dietro.
4: Perché lei
5: lava?
4: Perché lei si è sdraiato sotto la signorina?
6: Mi chiamano la biscia di Napoli a me.
1: Prima ha detto di Sondrio, scusa.
6: Sono
1: curioso anch'io.
6: Ma cambio perché dipende da dove lavoro. Sempre comunque.
1: Cazzo, mi ricordo quel film lì che hai fatto con le due ragazze.
4: Telefonatevi! Scambiatevi i numeri, telefonatevi.
1: Ma
4: siamo
1: professionisti.
4: Ho capito, ma pure io. Allora, niente, questa roba la lasciamo. Lasciamo in sospeso questa scena, prego.
5: È andata bene?
4: Benissimo, una crema.
1: Io senza sboccata non chiudo la produzione.
4: Sì, vabbè, siamo a metà. Prego.
6: Tocca a me?
4: Sì.
8: Action!
6: Che voglia di scopare.
8: Cut!
4: Lei non, cioè, non improvvisa. Non improvvisa. La scena è questa. La moglie è contrita per la perdita del marito, ma siccome il marito non la fecondava a sufficienza, la moglie, capisci?
6: Vuole scopare.
4: Esattamente.
8: Action!
6: Ma chi se ne frega? Guardi, non fa niente. Le lascio la cartolina da compilare. Arrivederci.
4: Benissimo.
6: Cazzo.
4: No, cazzo no.
6: Arrivederci.
1: Ma sai,
4: cazzo fa fischia? Cosa fa fischia? Scusi. E che ha a che fare con uno schnauzer, scusi?
1: Tira giù il reggiseno.
4: Non deve tirare giù il reggiseno.
1: E c'ho la ripresa sulla tetta.
4: Non ce l'ha, dov'è? Vede? Dove, che storyboard sta guardando lei? Non c'ha la ripresa sulla tetta.
1: Perdoni, io faccio l'operatore, sto riprendendo la tetta, no? Ma basta.
4: Ma cosa fa fischia ai capezzoli? Che sono capezzoli ammastrati?
1: No, perché non la volevo distrarre, stare recitando l'altro.
4: No, l'altro ha finito di recitare. Si rimetta dentro il cazzo.
6: Io questo esce fuori, la mutante è piccola.
4: Allora, non fischi. Si sente il fisico?
1: Ah, non viene ridoppiato?
4: No, no, no, è
1: cioè, preso... con la loro voce?
4: Sì, in presa diretta, ah, neorealista.
1: Cazzo!
7: Motore partito!
1: Cazzo, allora è un problema.
4: Perché? Che è successo?
1: Non abbiamo registrato l'audio.
4: No, come? C'è l'Armeno, cugino suo, ha detto che l'Armeno si è occupato dell'audio. Armeno, ce l'abbiamo l'audio?
7: Motore è partito!
1: Ma no, lei non ha capito, mio cugino c'ha degli handicap visibili.
4: Sì, questo è pure
1: io. Lo porto sul set per farlo sentire utile.
4: Ma perché dice motore partito allora?
1: Ma perché è l'unica cosa che sa fare.
4: E quindi non è partito un cazzo?
1: Se vuole il caffè, va a prendere il caffè, glielo chieda.
4: Va a prendere il caffè?
7: Motore partito!
4: Hai deciso di aver lavorato.
1: Sì. Action! Allora, stringo sulla cappella, vai!
4: No, no, no, non c'abbiamo l'audio! Che stringo, dobbiamo rifare tutto da capo!
1: No!
4: Sì!
1: Vabbè, improvvisiamo, dai!
6: Sì, ecco il cazzo!
4: No, fino adesso...
6: Ha detto improvvisiamo!
4: No, Armeno! Vada!
7: Motore partito!
4: Azione!
8: Action!
5: No, aspetta! Non vuoi vedere se sono capace di fare una sega usando la mano sinistra e il piede destro?
6: Sì, cazzo!
4: No,
6: sì.
4: No, lei è restio, è tutto giocato sul filo sottile!
5: Ero campionessa di Twister!
6: Campionessa di Twister!
4: No, lei è sposata e fedele, prego!
8: Action!
6: Ah, no, aspetta! Ah, no, questa
4: sì, mondi al cazzo, alza la cornetta! No, no, sono sposato!
6: Ah, no, io non sono sposato!
4: E nemmeno io, ma qui nella finzione lei lo è!
8: Action!
6: No, sono sposato!
5: E beh, anch'io!
6: E allora scopriamo!
4: No, perché lei è vedova, è triste! Vado avanti!
1: Allora, mettimi le mani sui coglioni bene.
4: Le mani sui coglioni perché?
5: Così?
1: Per fare la manovra.
4: Ma non è il momento scaramanzia.
1: Ma no, dico, siccome lo stantuffa adesso.
4: Non lo stantuffa.
1: No, non lo prende in culo.
4: No, non
1: lo
4: prende in culo.
1: Ah no, bocca.
4: No, no, no, lei è una vedova che sta cercando di sedurre l'integerrimo uomo innamorato della
1: quando
4: moglie.
1: Seduci l'integerrimo uomo, se per piacere le due dita che gli metti nel perineo.
4: Il prostatico.
1: Appunto.
4: No, il prostatico no, ma le pare che deve fare capitare un cilo dal buco del culo, scusa.
1: Non lo so, io... Cioè, almeno...
4: Ma lei ha mai girato qualcosa che non comprendesse un buco del culo?
1: Sì, ho fatto un sacco di pompini.
4: Pausa, pausa, pausa, 5 minuti, Armeno!
1: Guarda che sono...
7: Motore veramente... partito!
4: No, l'altra, Armeno!
1: Io sono il principe del primo piano della cappella.
7: Azione!
4: Sì. No, l'altra ancora, Armeno! 5 minuti di pausa, quindi motore...
7: Porco...
4: Mazza, parla in fretta, legge pure nel pensiero l'Armeno.
3: Sti cazzi, sti cazzi... Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
0: Un salutoso saluto amici sportivi all'ascolto per questa prima giornata dei gironi di ritorno di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi. Atene, dove l'Inter affronta i padroni di casa dell'Olympiakos, e Praga, dove va in scena il derby degli insaccati fra i prosciutti di Praga e le mortadelle del Bologna. Ma andiamo subito a San Siro, dove il nostro Gianni Vago è riuscito a raggiungere il campione necrofricano, Mario Guguru.
9: Grazie, voce con la fica! Sono qui con uno che sembra fatto di cioccolato, da quanto è scuro! E anche lucidissimo! Sembra che qualcuno ci abbia passato la cera!
10: Uè, deficiente! Cazzo, fai lo spiritoso! Annusami le dita, lo senti l'odore? È quello della fica di tua madre!
0: Scusatemi, riprendo la linea dallo studio. Gianni, ti prego di evitare di fare battute con Guguru. Sappiamo tutti che è irascibile. Fagli le domande che hai sul foglio e basta.
9: Ok, ok, chiedo scusa alla signora col ciclo mestruale a ripetizione. Mario Guguru, sei diventato una star del calcio facendo più autogol di qualsiasi altro giocatore nel mondo. Come ci si sente ad essere famoso, nonostante tu sia nero?
10: Mi hai appena dato del nero, brutto pazzo bastardo! Adesso mollo la partita e vado a cercare tutti i tuoi familiari e me li scopo tutti, ma tutti, tutti! E sai con cosa? Con questo...
9: Ammazza, non avevo mai visto una foca senza pinne e senza occhi!
0: Ammetto che non avevo mai visto un cazzo così poderoso. Chiedo scusa ai telespettatori per il rigagnolo di bava che mi scende sul mento e chiedo scusa anche a Guguru per l'impertinenza di Gianni Vago.
10: Se vuoi che ti dia una bella ripassata, segnati il mio numero di cellulare, ma prima consentimi di sfondare il cranio a sto pezzo di merda!
9: No, no, fermo Guguru! La legge vieta il pestaggio delle persone con evidenti handicap! Ho anche il certificato! Ai, mi fai male, è enorme! Basta, basta, nero!
0: Ammazza che legnate. Bene, benissimo. Mentre Gianni Vago viene tramortito dal cazzo di Guguru, noi ci colleghiamo con Massimo Voltaggio che si trova ad Atene.
11: Grazie studio! Subito nervi tesi qui nella patria degli yogurt scaduti.
9: Al quinto minuto ammonito Guguru, colpevole di un brutto fallo di reazione dopo il tentativo di succhiotto del suo diretto marcatore Ricco Nalidis. Pregevole tunnel ai danni di Aristorpiole, triangolo con fischio d'Africa e perfetta apertura in favore della corrente scimmiatonica. Scimmiatonica. Cross in mezzo per Guguru, braccato pelvicamente da Ricco Nalidis. Guguru e il greco con rossetto lottano per il possesso del pallone ed è Guguru ad avere la meglio, lanciandosi verso la porta avversaria mentre Ricco Nalidis lo insegue stile Anna Magnani in Mamma Roma. Il terrore anale sembra avergli messo le ali ai piedi e Guguru è già a tu per tu con Pirlaghiros. Guguru si prepara al tiro. No! Con un disperato tuffo, Ricco Nalidis riesce a solleticare i coglioni dell'attaccante africanese proprio all'ultimo momento. E la palla finisce abbondantemente a fondo campo. Porco di quel maialissimo... Qui ad Atene il risultato rimane invariato. Inter 0, Calabresi poveri 0. Linea alla pubblicità!
3: Noi di Didel lo sappiamo, sono le gambe a farvi entrare. Questa settimana speciale italiano. Filetto di tonno allevato all'aria aperta e pescato a mano da mani italiane a 1,99€. Olio di olive spremute a freddo con freddo italiano e raccolte a mano da mani italiane con tutte e cinque le dita italiane a 1,99€ al litro. Patatine fritte precotte e surgelate a mano con surgelo italiano a 1,999€. Didel. Anche no.
9: Ed eccoci tornati in diretta. Siamo al 90esimo ed è sempre l'Inter a comandare il gioco alla ricerca del vantaggio. Tre i cambi effettuati da Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Fuori Ciuppafogna, Rombo di Figa e l'egiziano Alisei Merdaz, autori di una prestazione sottotono, e dentro tre attaccanti, il francese Spasticò, il brasiliano Vulvafrigna e l'italo molisano Cacio Caprone. Ed è proprio la mezzala di Neanderthal a lanciarsi sulla fascia mentre entriamo nel secondo minuto di recupero. Cacio Caprone serve Juve merda. Il colombiano attende l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso pallonetto. La pantera con la cappella nei parastinchi controlla il pallone e punta la porta di Pirlaghiros, affrontato dall'onnisborante Ricco Nalidis. Ultima occasione della partita. Guguru! Ricco Nalidis lo strattona! Guguru restituisce la cortesia! Ricco Nalidis lo palpeggia! Guguru fa lo stesso! Il greco lo accarezza con malizia! Guguru arrossisce! Ma che succede? No! No! Che cazzo fai? Limonano! Ricco Nalidis e Guguru si disinteressano della sfera e iniziano a slinguazzarsi come due ubriachi al limite dell'area di rigore! Ma no! E l'arbitro fischia alla fine dell'incontro. Ma porco! Ah! Prendimi ora Dio! Non voglio più vivere in questa valle di lacrime! Ah!
0: Per oggi direi che può bastare così. Io smonto baracca e burattini. Stanotte mi attende un'altra mestolata di cazzi e tici fra i sacchi a pelo della stazione. Mentre penso al gigantesco pene di Guguru. Ciuff ciuff, figli della merda!
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
12: In queste ore finalmente si parla a tutti i livelli di svapo, ma purtroppo per noi che amiamo la sigaretta elettronica non sono chiacchiere divertenti sugli aromi, ma della bastonata doppia arrivata da parte del governo sull'intero settore. Ma cos'è successo? L'ex sottosegretario Simona Vicari presenta un decreto che sposta il settore delle sigarette elettroniche sotto i monopoli di Stato e propone la totale chiusura dei siti web. Contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara legittima una tassa su tutti i liquidi per sigarette elettroniche, anche senza nicotina.
13: Anche senza nicotina.
12: facendo rincarare il prodotto di più del 100%, tassa che venne sospesa un anno prima, agevolando l'espansione di questo settore, giudicato salvavita da esperti e scienziati. Ma cosa vuol dire tutto questo? Che sicuramente, se dovesse finire tutto in legge, si avrebbe una bastonata senza precedenti ad un settore che allo stato attuale ha creato espansione economica e posti di lavoro, ma che soprattutto ha permesso in questi anni di abbassare notevolmente il numero di tabagisti in Italia. Mentre la comunità medico-scientifica ha acclarato che la sigaretta elettronica è un utile strumento di riduzione del danno, non a caso il governo inglese va in questa direzione, addirittura creando un ticket sanitario per l'acquisto della prima sigaretta elettronica per allontanare le persone dal tabacco e quindi dal cancro, in Italia. Invece, in Italia che si fa?
13: In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa?
12: In realtà, in queste ore, in molti si stanno battendo per riuscire a mediare la posizione del governo. E la speranza di tutti è che ci si renda conto che questa tassa deve essere regolata e proporzionata. Perché tassare la nicotina è un conto, ma tassare una base per liquidi equivale a tassare una bibita, una bottiglia di succo di frutta, un pacchetto di grissini. Non ha veramente senso. È come mettere un'accisa sull'aria. Allo stato attuale, l'unico consiglio che possiamo dare, stando vicini a chiunque operi nel settore e chiunque sia utilizzatore, è di continuare a divulgare le potenzialità di questo strumento eccezionale, nell'attesa che venga trovato un punto di incontro, che a prescindere dalle tassazioni, rimane l'unica strada reale, oltre la forza di volontà, per uscire dalla dipendenza mortale dal tabagismo. Perché in qualunque modo tu voglia vederla, sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
14: Sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
12: Il fumo uccide.

0: Con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
4: Un buon porcone a tutti gli amici sportivi all'ascolto per questa ultima giornata del girone di andata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Monaco dove l'Inter affronta il Bayern di Monaco e Parigi dove il Paris San Gennaro ospita l'Atletico Luigi. Ma andiamo subito a Monaco da Massimo Voltaggio.
5: Grazie studio! Partita piena di emozioni qui al Westfalenstadt Svenska-Falafel Stadium. Sono già 5 le occasioni da gol create dai ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Purtroppo tutte sventate dal fortissimo portiere polacco Paratoski. Ora è l'Inter che manovra con Gastrite. Gastrite salta il rumeno nigeriano e allarga per il terzino Banana Nonna. Banana Nonna, Banana Nonna, Banana Nonna. Triangola con l'argentino Scarabocchio e cambia tutto per la corrente Putiferio. Putiferio, Putiferio, Putiferio. Vede l'inserimento del serbo Turpiloskovic e lo serve con un preciso tocco in profondità. Turpiloskovic evita l'intervento in scivolata del finlandese. Lento con Esui Kuturbini a Pumecanico. Fabio Alisei merda Pseriopilas e arriva sul fondo. In area c'è Guguru tutto solo all'altezza del dischetto del rigore. Cross in mezzo.
6: Mi sono scopato tutte le vostre madri.
5: Guguru può dire quello che vuole, tanto il pubblico lo venera lo stesso. Rovesciata di Guguru, respinta di Paratoski. Ancora Guguru, tiro. Paratoski ci mette una pezza. Palla nuovamente sui piedi di Guguru. Tiro potentissimo. Paratoski blocca senza problemi. Si benda gli occhi con la fascia da capitano e dice a Guguru: "To, tieni, riprovaci!" E gli passa la palla.
6: Grazie, figlio di puttana. Stasera mi inculo tua madre.
5: Guguru è solo davanti al portiere bendato. Tiro! Fuori! Fuori! Porco! Porco di quel tedeschissimo lurido impestato! Qui a Monaco dunque il risultato è invariato. Inter 0, nazisti delle aspirine 0. Linea a Gianni Vago.
7: Ti ringrazio voce, qui c'è uno stadio! All'interno dello stadio i guardatori di eventi sportivi sono ordinatamente ammucchiati in formazione ovale come legionari romani pronti a piombare sul nemico! Nella piscina d'erba sotto le nostre narici, due quasi dozzine di aitanti giovinotti sgambano, saettanti, come levrieri di razza, con il preciso proposito di portare lustro alla fazione che essi rappresentano sotto le gagliarde uniformi di giuoco, stirate con amore dalle fedeli e caste mogli, che col cuore colmo d'angoscia attendono il loro ritorno davanti tepore al focolare domestico. Che emozioni fascistissime! Linea alla faccetta nera nello studio.
4: Gianni, ho capito che il mondo sta virando pericolosamente a destra, ma ti ricordo che il vento fa presto a cambiare. Se tra un paio d'anni non vuoi ritrovarti senza lavoro e con la casa svaligiata da Fassino, ti consiglio di mantenere un tono neutrale. Noi intanto torniamo a Monaco da Massimo Voltaggio.
5: Grazie studio! Qui al Westfalenstadt Svenska Falafel Stadium le sorti dell'incontro sono totalmente cambiate. Dopo le 59 occasioni da gol sventate dal portiere Paratoski, l'Inter ha rinunciato completamente ad attaccare e si è chiusa a ricchione nella propria metà campo. Ora è il Bayern a imbastire un'azione d'attacco con il serbo Nervosetovic. Nervosetovic cambia gioco per Lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Il finlandese salta gran storpio e serve l'urugiagio yogurt nero. Tutto il Bayern si riversa nell'area di rigore nerazzurra. Ma attenzione! Dalle retrovie arriva addirittura il portiere Paratoski, inseguito da Guguru. Yogurt nero lo serve con un colpo di tacco. Paratoski e Guguru fanno a spallate.
6: Annusa le mie dita, annusale! Sanno della fregna di tua madre.
5: Ed è il giocatore africoleso ad avere la peggio, rotolando come una cazzo di marmotta ubriaca fuori dal terreno di gioco. Paratoski è al limite dell'area di rigore. Tiro, gol, gol, gol, gol di Paratoski. Porco, porco. E mentre l'estremo difensore polacco festeggia sostituendo la propria erezione alla bandierina del calcio d'angolo, noi ci lanciamo nel vuoto. Addio!
4: Tutto benissimo. Se volete scusarmi, ora io vado a scaricarmi un'app che ti dice dove bivaccano i barboni più scopabili della città e vi do appuntamento a settimana prossima per la diretta della fine del mondo. Buona apocalisse a tutti.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però...
2: This is the zoo.
3: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
4: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
5: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
6: Leo, allora il foglio che stai portando
4: non me lo fanno mai dire.
6: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami, da c'è.
3: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
6: Perché? Ma chi miro?
4: Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
3: E invece non vengo.
4: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
3: Cazzo, oggi ti vengono perfetti i Pippo.
6: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
4: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che guardi... la guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
3: Fammi... Dai, Leo!
4: Dai un cazzo! Come
3: tu vai avanti, no?
4: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
3: questo gorilla stavi per
4: sì,
3: dire.
4: Sì, sì. Perché lui da stamattina lo portiamo avanti e indietro. Che lui... Dice che gli bruciava la pancia.
6: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Ciao stronzoni, c'è questo mio amico che si chiama Stefano di Brescia, che sono 2 anni che cerca di farsi restituire la macchina sotto sequestro. Ci sta perdendo veramente la testa. Fatelo soffrire, è un coglione garantito. Ciao! Round 1.
1: Pronto?
2: Mannaggia. Pronto? Mi scusi, carabinieri di Carpenedolo?
1: Sì.
2: Senta, mi perdoni se la disturbo. Io ho una vettura da sequestrare.
1: Sì.
2: Non le è arrivato ancora nulla? È arrivato qualcosa? Una raccomandata?
1: No, non mi è arrivato proprio nulla.
2: Ecco, infatti, immaginavo.
1: Ho la patente e tutto, ma sto aspettando.
2: Infatti la chiamo perché, come lei sa, forse non l'ha saputo, che abbiamo avuto un problema con un piccolo incendio in centrale.
1: No, non ero conoscente.
2: Va bene, comunque sono bruciato il CERD e praticamente abbiamo soltanto dei dati sommari risalenti alla sua pratica. Incredibilmente ci manca addirittura il cognome dell'intestatario del veicolo. Ci risulta soltanto uno Stefano, che dovrebbe essere lei.
1: Stefano
2: Cotter. Eccolo qua. Infatti era un nome straniero.
1: Il veicolo intestato. No. Il veicolo intestato a me.
2: C'è la miseria. La vettura è una Mercedes Benz?
1: No, una punto.
2: Minchia, Ed, che cazzo è sta macchina? Un attimo solo, scusa, mi può attendere in linea un secondo?
1: Sì.
2: Di Giovanni?
3: Sì.
2: Allora, la vettura di quello che Stefano, che adesso ho scoperto, cerca la pratica, si chiama? Perché dobbiamo cercare tutto a mano, mi scusi, abbiamo gli archivi.
3: Maresciallo, io qua c'ho Romina Stoiler.
2: Tu spiegami, che cazzo c'entra adesso Romina Stoiler con Stefano Cotter? Non si assomiglia neanche il nome.
3: Insomma, io i dati, quelli è andato bruciato, io questi c'ho. Io ho una
2: Mercedes. Lei ha la macchina per casa intestata a una certa Romina?
3: Stoiler.
2: Romina Stoiler?
1: No.
2: No.
3: Ma è una Mercedes?
2: Non è una Mercedes, è una punto.
4: Allora, aspetta, io c'ho una punto.
2: Aspetta un attimo, te la passo a te, così io mi spiego altre cose.
4: Va bene, eh.
2: Allora, mi le passo un collega, così almeno posso risolvere un attimo questa questione. Va bene, signor Stefano?
1: Sì.
2: Sì, attende lì.
4: Round 2. Pronto?
1: Sì.
4: Attilio Fizzonati. Io qui ho una punto 1003 XP255RF.
1: Sì, un attimo.
4: Può venire lei?
1: Sì, piuttosto meglio di persona a sto punto.
4: Infatti, è un casino.
5: Riusciamo a avere il numero di targa dell'autovettura, così facciamo una verifica sui fascicoli che abbiamo cartacei ancora rimasti.
2: Ho capito, puntato, però se non abbiamo la persona fisica con i documenti di riconoscimento, non possiamo rilasciare il documento.
4: Facciamo tutto quando viene, va.
2: Chiedi i documenti, allora, carta d'identità, codice fiscale.
4: Ok, allora, signor Fizzonati, prendiamo...
1: Sono per Stefano, io.
4: No, lei è Attilio Fizzonati.
3: No, gliel'ha passata l'altro puntato del. Non è. Io ho Romina Stower. Ma non
2: no, ma mi frega un cazzo, Romina Stower! Stefano!
4: Lei è Romina Power! Felicità! Stower, come cazzo si chiama?
3: No, io ho Stower!
4: Stower, allora lei è Romina Stower!
1: Se vuole vengo in caserma.
4: Sì, ma se non mi dice chi cavolo è lei, come faccio a fissare?
1: Stefano
4: Cotter. Un attimo che scrivo.
2: Devi venire alle 5.
4: Stefano Cotter. Può recarsi alla caserma oggi alle 17? Minchia, alle 17 è un quarto d'ora. Ah, ce la fa? Stefano andrà alle 17. Benissimo, deve portare un documento di identità ancora in corso di validità.
2: Patente, anche la patente.
4: La patente, il libretto della macchina, se ne ha una copia. Ha una copia del libretto della macchina?
1: Adesso guardo, tarderò 5-10 minuti perché sono a piedi.
4: Guardi, tanto qua c'è una confusione, non si capisce niente.
2: No, devi venire in macchina.
4: Ma scusi, non può venire in macchina, giustamente mi fa notare il collega.
1: Se ho il sequestro del veicolo, verrei anche in macchina.
2: Ah, è stato sequestrato!
4: Ma il veicolo è sequestrato!
1: Sì.
2: E per quale motivo è stato sequestrato? Che ancora non gliel'ho chiesto.
4: Allora è quello della rapina, lei! È quello della rapina, quello che hanno usato la macchina su...
1: Round 3. Pronto?
5: Sì, salve, mi scusi, la chiamo dal comando dei carabinieri di Bergamo. So che c'è stata un po' di confusione. Stiamo cercando di risalire alla sua autovettura per lo sblocco. Lei riesce a venire più o meno, insomma, tra 10 minuti, un quarto d'ora poi, una volta che mi dà il numero di targa?
1: Sì, provo. Di K.
5: Di come Domodossola?
1: Sì, K di... non lo so.
5: È un appunto della Fiat, giusto?
1: Sì.
5: Allora, ok, perfetto. Adesso, noi purtroppo la pratica non ce l'abbiamo, però dall'ufficio di amministrazione mi dicono che lei deve, per sbloccare l'auto deve versare 28.000 euro.
1: Non credo proprio.
5: Vuole fare con la carta di credito o preferisce magari, non so, con un assegno? Può fare anche un bonifico bancario, se preferisce. La sento...
1: Perché dovrei pagare 28.000 euro?
5: La multa è più le spese del processo e tutta un'altra serie di conti che le farò vedere appena lei arriva qua. Oppure, se vuole pagare un po' meno, lei deve gridare, io ascolto lo Zodi 105.
1: Ma è quello stronzo di Mazzoli? You win. Cazzo, non avete niente da fare proprio.
4: Grande Romina Power.
1: Ma che cazzo di coglioni.
5: Gridalo, grida che ascolti lo Zodi 105, vai, vai.
1: Sì, ascolto lo Zodi 105.
5: Ah, bravo. Ciao, ciao Stefano.
1: Ciao,
5: un bacio, ciao.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono Wender e questo è Wender, l'appuntamento degli scherzi telefonici con le voci campionate. Oggi utilizzeremo la voce di Mr. X, il cattivo della Tana di

0: Pronto?
1: Sei un buono di cuore, angelo sanguinario.
0: Pronto?
1: Hai forse dimenticato la legge della tana delle tigri? Sei un buono di cuore, angelo sanguinario.
0: Pronto?
1: Hai forse dimenticato la legge della tana delle tigri?
0: Che, sei impazzito? Ti manca qualcosa?
1: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
0: Ah, e qual è il traditore, lei?
1: C'è una legge ferrea che impone al lottatore della tana delle tigri di mandare il 50% di ciò che guadagna all'organizzazione. Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
0: Va bene, tu insieme a me.
1: Niente scuse! Non ammetto errori, capito? D'accordo? Questo è tutto.
2: Uno stronzo.
1: Aspettare?
2: Aspettare, corncati.
1: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta della tana delle tigri. Sei un elemento promettente per tana delle tigri. E questa volta pagherai con la vita.
2: Ok. Cappella.
3: Chi è? Fraffangula mamma, da testa troia puttana lurida.
1: Ok.
3: Ma stronzo.
1: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta.
3: Fraffangulo, stronzo.

0: A cornuto!
1: Niente scuse!
0: A cornuto!
1: E questa volta pagherai con la vita!
0: Tua madre è una grande puttana!
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire!
0: Scemo!
1: Non ammetto errori, capito? D'accordo?
0: Che cazzo di soddisfazione c'hai, stronzo? Stronzo!
1: Questo è tutto.
0: Ti rompi il culo, disgraziato.
1: In bocca al lupo.
0: Pronto?
1: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
0: Tua madre è una grande puttana.
1: Perché?
0: Hai capito, stronzo di merda, che non sei altro?
1: Molto bene.
0: Scemo! Ma mo telefono alla SIP e vede chi è che. La vagna di tua madre, fatevi conoscere, ti spacco il culo.
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
0: Scemo, stupido, cretino.
1: E questa volta pagherai con la vita.
0: A cornuto.
1: In bocca al lupo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Allora, è successo questo. Santina e il suo, chiamiamolo, fidanzato Pietro hanno deciso di spostarsi in una casa nuova. Hanno individuato un immobile, hanno contattato l'agenzia. Ovviamente tutto questo tenendo in considerazione che Santina e Pietro non sono due professori. Hanno dato cauzione, ovvero 3 mensilità di 550 euro. Hanno pagato mese ingresso, cioè quindi un mese anticipato, altri 550 euro. E hanno riconosciuto all'agenzia 556 euro, che è la loro percentuale. Praticamente Santina poi qualche giorno dopo ha deciso che non voleva più andare lì perché secondo lei era troppo pagare 5,50, forse perché Pietro non era in grado di sostenere questa spesa o non so che cosa. Ha chiamato l'agenzia dicendo che non voleva più la casa. Nel frattempo aveva chiesto Santina se quelli che occupavano la casa potessero andarsene via prima. La proprietà di questa casa, che pare sia una società, dice: no, col cazzo, tu non puoi ritirarti adesso. Mi hai fatto mandare via gli inquilini, quindi io mi trattengo i soldi. L'agenzia, che dovrebbe essere responsabile di questa cosa, se ne è sbattuta i coglioni, dice: io non ne voglio sapere niente. Ma di scritto non c'è niente, è tutto verbale, giusto?
3: Giusto.
2: E quindi la proprietà deve restituire i soldi a Santina. Oppure le deve dar la casa. Oppure le deve dar la casa. Ale. Ehi, Sommazzoli. Senti, velocemente, cosa è successo a tua nonna che le hanno inculato i soldi?
4: Allora, sinceramente, allora, ha combinato un po' di casini. È andata in agenzia, ha dato la caparra e tutto. Dopo una settimana così, ha deciso, ha detto: ma sono troppi soldi dell'affitto, niente, do la disdetta. Ma ha dato la disdetta solo verbalmente, non scritta.
2: No.
4: Mi senti, Marco?
2: Sì, e quindi non le vogliono restituire i soldi?
4: No, praticamente no, non gli vogliono dare i soldi perché lei comunque non ha firmato di ancora niente. E lei adesso vorrebbe anche andare, però loro non gli vogliono dare la casa.
2: Senti, hai il numero di sta cazzo di agenzia che ci parlo io? Sì, cercavo il signor.
5: Sì, chi parla, scusi?
2: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
5: Marco Mazzoli?
2: Sì.
5: Dica, signor Marco Mazzoli.
2: È lei?
5: Sì.
2: Sì, salve. Senta, io la chiamo per la questione della signora Santina.
5: Sì, mi dica pure.
2: Allora, le spiego. Il mio programma, che è il programma più ascoltato in Italia, ha in qualche modo adottato la signora Santina come nonna perché, come avrà notato, non è proprio registratissima. Non è proprio
5: ce ne siamo accorti.
2: Ecco, siccome non è proprio il professore, in qualche modo, siccome lei è da sola e ha soltanto questo accompagnatore che è più scemo di lei, ci sentiamo un po' responsabili di Santina. E so che è venuto fuori un casino con l'appartamento, eccetera. Volevo capire un attimino meglio cosa era successo.
5: Ah, certamente. Allora,
2: la ringrazio.
5: Noi abbiamo fatto di tutto per poterla accontentare.
2: Sì.
5: Avevamo un appartamento di cui avevo la proprietà, mi aveva dato la disponibilità.
2: Sì.
5: E naturalmente, su suggerimenti di una conoscente, abbiamo cercato di convincere gli attuali occupanti ad anticipare l'uscita perché era prevista per marzo.
2: Ok.
5: Se non che la signora Santina, non so per quale motivo, naturalmente, ha sottoscritto un contratto, ha versato giustamente la caparra e poi naturalmente ci ha telefonato dicendo naturalmente che bisognava stracciare il contratto e che lì naturalmente in quell'appartamento lì lei non ci andava più. E tant'è che ho parlato con la proprietà mi ha detto: no, mi spiace, ma dal momento che ti ho dato l'incarico per poter affittare naturalmente a persone serie, queste qui non sono più persone serie. Ho detto: vabbè, evitiamo naturalmente contenzioso, compagnia bella. No, guarda, ti tolgo anche l'incarico da affittare e naturalmente trattengo la cauzione, in quanto quel signore lì che va via naturalmente non mi paga gennaio, febbraio, marzo, che è la data ultima con cui potevo uscire.
2: Ma la signora Santina ha mandato una disdetta scritta o era solo telefonica? Perché se non c'è niente di scritto, la proprietaria non può negarle di entrare in casa a sto punto.
5: Ma mi scusi, guardi, porti pazienza.
2: Vorrei evitare di entrare nel meccanismo delle azioni legali e robe varie.
5: Anche... No, non è un problema. Guardi, questi signori qua, naturalmente, di avvocati ne hanno aiosa.
2: Ma anche perché noi siamo del gruppo Mediaset, quindi siamo, credo, abbastanza messi bene. Insomma,
5: ha perfettamente ragione. Guardi, per me che lei sia di Mediaset o che sia di qualche altro ufficio, mi interessa relativamente. Non mi può interessare più di tanto.
2: Io le risolvo subito il problema. Se lei mi dà il nominativo della società, non le chiedo neanche il numero, lo trovo io, così posso contattare questi signori e vedere di trovare una soluzione.
5: Io non sono autorizzato a darle nessun numero.
2: Qualcuno ha trattenuto questi soldi? Io credo che sia il dovere sia suo che di queste persone di in qualche modo di giustificarlo, perché sennò poi dopo...
5: Guardi, io le ripeto, la brutta figura verso...
2: Io ho capito perfettamente la situazione. Possiamo andare avanti 3 ore e lei mi...
5: Allora, se
2: le sto chiedendo, le sto dicendo che questa signora è in difficoltà economiche e il fatto che le siano stati portati via più di 2000 euro è un problema. Allora voglio parlare.
5: Non è stato portato via niente.
2: No, io c'ho le prove.
5: Le è stato detto di comportarsi in una certa maniera, cosa che puntualmente non ha fatto.
2: Io leggo che qua sono state trattenute 2750 euro.
5: Certamente. Era esattamente quello che era stato concordato.
2: Ho capito, ma la casa lei non l'ha ricevuta. Cioè, quindi,
5: la casa l'ha rinunciata, mi scusi.
2: Ho capito, ma qua c'è un... Allora, mese ingresso 550 euro, più agenzia 550 euro.
5: Certamente.
2: Più la cauzione di 3 mesi, che sono 550 per 3. Fa 2... ho capito, ma allora mi dia la casa.
5: Non gliela dà.
2: Allora mi dia la casa, mi scusi,
5: Scusi.
2: Dateci la casa.
5: Non gliela danno. Come glielo devo dire?
2: Ho capito, ma l'ha pagato la signora. Lei qualcuno ha qualcosa di scritto che la signora ha dove la signora
5: dice... la mia parola.
2: Grazie. La sua parola, mi scusi, la sua parola non conta niente, mi scusi.
5: Allora qua conterà la sua, allora conterà.
2: Conta molto.
5: La sua, ci faccia
2: No, ma guarda che io faccio peggio. Lei non si preoccupi.
5: Comunque lei faccia quello che vuole.
2: Va bene, ci sentiamo molto presto. Molto presto.
5: La saluto, arrivederci.
2: Arrivederci a lei.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
3: Lo zoo di 105.
6: In questo Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone, un classico degli scherzi telefonici perché funziona sempre. Andiamo.
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Chi è?
8: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
7: Chi sei?
8: Io sono un amico da tuo fratello.
7: E chi sei?
8: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa.
7: Ma vedi che hai sbagliato.
8: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
7: Ma chi sei? Posso sapere chi sei?
8: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
7: Ma chi cerchi tu?
8: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
7: Ma che cosa?
9: Ma che cosa? Ma non sei bello, non sei neanche della nostra città, lascia perdere, ciao.
8: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo...
6: Da richiamare immediatamente.
7: Pronto?
8: Oh.
7: Pronto?
8: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
7: Ma chi sei?
8: Un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
9: Ma in Polonia? Ma quale Polonia?
7: Ma chi cerchi? Ma chi cerchi? Sapere il nome di chi cerchi?
8: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Oh!
7: Tua sorella, chi sei?
8: Senti!
9: Senti, noi non possiamo perdere tempo. Stiamo lavorando, va bene? Questo è un ufficio, per favore non chiamare più, ciao.
8: Ci sentiamo allora.
9: Ma chi sono io? Addio.
8: Va bene.
6: Presto Wender attiva la funzione vendetta.
8: Vendetta!
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Pronta?
8: Oh.
7: La devi smettere, va bene? Io non conosco nessuno e non voglio avere a che fare con le persone strane, no, va bene? Vedi, non parlare più perché mio padre fa il carabiniere. Non ci perdo niente a ti fa venire a più addossare, va buona?
8: Ci sentiamo allora.
10: Ciao, ciao.
6: Attenzione, perché il prossimo essere vivente è veramente da buttare nella spazzatura.
11: Pronto?
8: Pronto?
11: Pronto.
8: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
11: Ciao.
8: Io sono un amico da tuo fratello.
11: Ma chi è?
8: Niente, no, ho chiamato
11: per dire... numero.
8: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
11: Ma che ne so, ma ha sbagliato il numero.
8: Oh,
11: perché non lo so con chi può parlare.
8: Senti,
11: ma te, hai sbagliato il numero.
8: Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe? Senti. Senti.
11: Vabbè.
8: Senti, eri intracciabile?
11: Ma chi è intracciabile?
8: Eri intracciabile?
11: Chi è?
8: Eri intracciabile?
11: Chi è intracciabile? Chi è detto intracciabile?
8: Ma eri peribile da qualche...
11: Sposare.
8: Ci sentiamo allora.
11: Ah, vabbè.
8: Va bene. Ciao.
11: Ma uno che
6: andiamo a colpire un piccolo paesino in provincia di Perugia.
12: Pronto?
8: Ciao, sono Enzo.
12: Enzo il benzinaio?
8: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
12: No, non ci conosciamo.
8: Io sono un amico da tuo fratello.
12: Quale fratello?
8: Niente, no, ho chiamato per dire
12: una
8: cosa.
12: Ma quale fratello?
8: Siccome mi si è creata una situazione strana,
12: ma che
8: nel senso...
12: Ma chi è lei?
8: Siccome mi si è creata una situazione
12: me lo vuole
8: strana,
12: dire?
8: Nel senso che mi si è liberato un posto in macchina...
12: Ma si fermi!
8: Un viaggio che mi ero organizzato
12: perché
8: un po'...
12: Perché non ci sto capendo un cazzo!
8: No, l'hai detto!
12: Ma e cosa ho
8: io
12: detto?
8: Dietro, l'hai detto!
12: Ma che cazzo ho detto io?
8: È un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
12: Ma che cazzo me ne frega a me del suo viaggio in Polonia?
8: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
12: Ma porca...
8: Ma
12: quale fratello?
8: Parte.
12: Ma lei è matto!
8: Eri intracciabile? No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato
12: una
8: mezza...
12: Mi ascolti molto bene, ma stia attento, perché non mi ripeterò. Qui non c'è nessun Enzo. Io mi chiamo Arnaldo e lei mi ha chiamato a casa mia.
8: Certo, certo.
12: Ok? Ora la saluto perché devo finire la zucca di legno.
8: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso
12: ha
8: che...
12: Ha capito?
8: Gli... Senti,
12: lei
8: ma...
12: mi sta disturbando.
8: Senti... Oh,
12: lei
8: senti,
12: mi sta rompendo
8: Matteo,
12: i coglioni.
8: Esempio, una cosa del genere, cioè ti interessa.
12: Porca Michele! Michele, sono
8: certo,
12: andato
8: certo.
12: Dai carabinieri
8: certo.
12: Per farmi dare il tuo numero di telefono, ma non me lo danno.
8: Certo,
12: ma ho saputo che vai tutti i giorni al campetto di calcio a sparare i petardi. Pensa quanto sei stronzo. E vicino a quel campetto c'è una cabina telefonica.
8: Certo, certo.
12: E quella è la cabina da dove mi chiami.
8: No, ma senti, no, per
12: da casa mia sono 4 chilometri. Io 4 chilometri li faccio in un secondo.
8: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
12: Michele, te sei malato! Io te l'ho già detto!
8: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
12: Il girocollo te lo faccio io con una chiave inglese. Te la svito quella testa di merda.
8: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna,
12: no!
8: Girocollo, tipo mare.
12: Tu non stavi dietro di me.
8: Vabbè.
12: Da nessuna parte.
8: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi
12: ma
8: che
12: c'avevi... Ma che cazzo stai dicendo?
8: Vabbè.
12: Ora vattene a fanculo.
8: Ci sentiamo allora.
12: Ci sentiamo un paio di coglioni.
8: Beh, ancora a casa stai?
12: Sì, sono a casa. Porco...

0: Bentornati qua su Radio Fame. Un saluto dal vostro Roberto.
1: E un saluto dal vostro Gianni.
2: E io sono la vostra Gianna.
0: Siamo il trio perfetto che vi porterà compagnia durante le prossime 3 ore.
2: Non riesco a fermarmi.
0: Neanch'io, vi teniamo compagnia e vi facciamo ridere. Grazie per gli ascoltatori, per tutti i messaggi e tutti i regali che ogni giorno ci mandate. Per esempio, Gianna, racconta un po' cos'è arrivato in radio.
2: Mi sono arrivati dei lacci per le scarpe coloratissimi.
0: Bellissimi. Si possono usare anche per impiccare le formiche.
1: Ma oggi dobbiamo giocare a un gioco molto molto molto difficile e interessante. Bisognerà mischiare i due colori e indovinare cosa viene fuori.
2: Un gioco molto difficile.
0: Benissimo, allora abbiamo subito al telefono una nostra ascoltatrice. Abbiamo nonna Laura. Pronto, Laura?
3: Sono pronta, vediamo.
2: Se noi mischiamo giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Se tu mischi che cosa?
2: Giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Viola.
0: Congratulations! Esatto! Bravissima Laura! Un applauso!
2: Brava, Laura!
0: Comunque, attenzione, adesso noi vediamo, aprendo le buste, cosa hai vinto. Abbiamo 3 buste, devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3.
2: Allora, Laura, nella busta numero 1 c'è un forno da pizza di cemento per esterni!
3: Sai che è vero, ti invito a mangiare la pizza.
2: Ma grazie, c'è... Laura,
0: che buona, sicuramente
3: è vero, ti invito a mangiare la pizza.
0: Però adesso voglio una curiosità, visto che tu sei una nonnina, quindi hai molta esperienza nella pizza. Volevo chiederti, tu di solito quando fai la pizza, il sugo, no? La pommarola, come si dice in napoletano, la cuoci prima oppure la metti direttamente nel forno insieme alla pizza?
3: La metto direttamente nel forno, lo passo bene, i miei pomodori coltivo io e poi la metto nel forno.
0: Allora Laura, rimani là, ti passiamo Gianna adesso che vi metterete d'accordo per la spedizione del forno per fare la pizza, va bene?
3: Va bene.
0: Un abbraccio, non mutare giù, ciao Laura, intanto andiamo
3: ciao
0: a ascoltare...
3: Ciao a tutti, ciao Roberto.
0: Adesso
3: ciao,
0: andiamo a sentire ciao l'ultimo brano di Killer Bob.
2: Ciao Laura!
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Ci mettiamo d'accordo allora! Senti, hai vinto un forno da pizza di cemento per esterni che arriverà corredato di arnesi e 12 pacchi da 6 kg l'uno di legna. Sei contenta?
3: E cosa devo fare io? Sono pronta a riceverli.
2: Bene, allora dammi il tuo indirizzo, Laura, così ci mettiamo d'accordo per la spedizione.
3: Oh porco. Via, respira, come le piaci.
2: Senti, va bene per domani il corriere?
3: Bene. Domani mattina però,
2: Sì, sì, prima di mezzogiorno.
3: Va bene.
2: Bene. Senti Laura, quando arriva il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare di 304 euro perché il pacco è molto voluminoso, come ben immagini. Preferisci pagare?

0: Ciao.
1: Ma dai Laura, pesa 400 kg.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cane.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fresche tra la lana?
5: Io vengo a casa a tutta, un uomo sotto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso, guarda.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che la...
6: Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un attimo, un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000.

0: Mauro che dove sposi mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come
1: cacchio? Dove? Dove?
0: Qui sotto, sotto di voi, viene acqua da non finire, madonna mia, come
1: mai? Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
1: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
0: Sono Peppino, Peppino Ucic, sono Peppino Ucic.
1: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Margo un attimo.
1: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fai gazzemo. Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso
1: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Io non so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
1: Come ti chiami?
0: Peppino Ucic.
1: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
0: Pronto.
2: È un cazzo.
3: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Peterlizia.
5: Vai dai.
6: Ulisse, il piacere della scopata.
7: Benvenuti ad Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalle macerie pisciate alle mie spalle con le insegne di grandi alberghi lussuosi, mi trovo a Matera, un luogo patrimonio dell'UNESCO. Ma che cazzo è l'UNESCO? È l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Praticamente un'altra di quelle cagate mondiali che vengono a ficcare il naso nei cazzi nostri italiani perché nel loro paese del cazzo non c'è una minchia da vedere, a parte l'Olanda. Lì ci sono mignotte e tanta erba. Ma che cazzo è Matera? E perché è così tanto fica da stirpare milioni di turisti ogni anno a camminare come stronzi su e giù per le scale diroccate rischiando l'infarto?
8: Matera è un insediamento neolitico italiano dove le persone, invece di farsi le case di legno e mattoni, hanno scavato il tufo e hanno vissuto nelle grotte fino a età moderna, fino a che il governo, negli anni 50, si è reso conto che, cacato in Basilicata, c'era un buco del culo pieno di contadini che non avevano nemmeno le fogne e che vivevano al limite della sopravvivenza.
9: In quanti abitate in questa grotta?
10: Sei persone.
9: Che persone esattamente?
10: Io e mia moglie, due maschi e due femmine.
9: Ci sono altri animali nella grotta?
8: E tutto d'un tratto sono arrivati e li hanno spediti a calci nel culo da un'altra parte, abbandonando di fatto un sito storico invece di riqualificarlo.
7: Avete sentito? Sì, è proprio così. Praticamente fino al 1952 la gente di Matera si faceva abbondantemente i cazzi suoi e viveva nelle grotte, pisciando nei secchi, dormendo sul dorso dei propri asini, che erano anche il loro impianto di riscaldamento. Come ha fatto per migliaia di anni. Poi, ad un certo punto, lo Stato si è reso conto che la gente viveva come i Neanderthal e ha preso la gente e l'ha spostata a manate. Ma perché ora Matera costa al metro quadro come il centro di Manhattan? Semplice. Perché, come sempre, arrivano gli stranieri a fare i finocchi col culo degli altri.
8: Ad un certo punto arrivano quattro culoni di altre nazioni a fare turismo nel nostro territorio come se fossimo tribù aborigene e si rendono conto che in quelle grotte ci vengono fuori delle spade alla Madonna e via, si comprano tutti i buchi. Ed oggi, per farsi un paio di giorni in una stanza scavata nel tufo del cazzo, ti partono 300 euro a cranio.
7: Matera è affascinante, è pazzesca. Oggi è uno spettacolo straordinario. Ma prima era un cacatoio e per decenni fu chiamata la vergogna d'Italia. Brava gente lasciata a se stessa da uno stato di merda che non era in grado nemmeno di far fronte alle esigenze della propria popolazione, creando le minime infrastrutture come strade, fogne e scuole. Meno male che i crocchi e gli stronzi che guidano a sinistra si sono accorti di tale bellezza e ci vengono ogni anno a farsi pelare come mele per un selfie del cazzo e un piatto di lasagne congelate. Quindi oggi possiamo affermare che i sassi sono universalmente qualcosa di prezioso, come questi che ho nella mano. I sassi colombiani, anche essi derivati dalla cultura contadina e che oggi, per un curioso parallelismo, sono alla base del turismo mondiale legati al settore dello svago giovanile. Quindi ora creerò, in chiusura di puntata, il mio personalissimo ponte culturale fra Bolivia e Basilicata. Mi farò un sasso dentro i sassi, creando un loop socioculturale da masturbazione filologica.
8: La cocaina in forma solida distaccata in piccole quantità massicce dal mattone compresso atto al trasporto internazionale viene comunemente chiamato, in gergo di strada, sasso.
7: Ecco! Schiaccio il sasso dentro il sasso e voilà!
4: Oh, Alberto, no! Ma che fai? Ci vedono, metti via quella roba!
7: Porca il vento! Chiudi quella cazzo di porta! Figa, come ci sono rimasto male che mi è volata la bonza!
6: Ulisse, il piacere della scopata.

0: Lo Zodi 105.
1: In questo scherzo Wender chiamerà Arnaldo. Utilizzerà la voce di Topolino per fare Michele. Wender, conoscendo Arnaldo, ha già preparato varie parole. Sentiamo le voci che utilizzerà.
2: Ciao, come stai? Sono io! Posso farti una scorreggia? Hai capito chi sono? Sono Michele! Sei felice che ti ho chiamato? Hai fatto il gufo di legno? Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono. Sei contento?
1: Quindi Arnaldo sarà convinto di parlare con il suo carnefice. Sarà una telefonata incredibile.
3: Pronto?
2: Ciao, come stai?
3: Ma chi sei?
2: Sono io!
3: Dai, non fare il cretino, dimmi chi sei!
2: Sono io!
3: Senti, ragazzino, guarda che gli scherzi al telefono non si fanno!
2: Cacca, cacca, cacca!
3: Alla tua mamma arriveranno poi le bollette e dovrà spendere un sacco di soldi! Ora chiudi il telefono e vai a giocare ai giardini!
2: Posso farti una scorreggia?
3: No!
2: Senti la scorreggia!
3: Ma ti ho detto di no!
2: Hai capito chi sono?
3: E come cazzo? Come faccio a capirlo?
2: Hai capito?
3: Io non ti conosco!
2: Hai capito chi sono?
3: Senti, non farmi dire le parolacce, perché io sono una persona per bene!
2: Hai capito?
3: Non come te, che rompe le scatole alla gente! Dai, ora chiudi il telefono!
2: Senti che bomba!
3: No!
2: Sono Michele!
3: Porca... Michele! Brutto bastardo, figlio di puttana!
2: Non devi...
3: Io ti ammazzo!
2: Non devi dire le parolacce!
3: Dimmi dove cazzo sei!
2: Sono a casa!
3: La via, dimmi la via!
2: A casa mia! La mamma non c'è!
3: Dammi la via! Porca...
2: Faccia da cretino!
3: Michele! Michele, ascoltami! Mi hai rigato la macchina, mi hai fatto togliere le gomme, poi me l'hai fatta rubare! Io ti faccio arrestare! Mi stai rendendo la vita difficile! Porco...
2: Ah ah ah ah ah! Sei simpaticissimo!
3: No! Io non lo sono per niente! Dimmi dove sei che ti vengo a prendere!
2: Senti che bomba!
3: Michele, quando avevo la tua età, mio padre mi fece fare un corso di Kung Fu! Posso saltare fino a 3 metri e darti un calcio mortale! Ridi su sto cazzo!
2: Hai fatto il gufo di legno?
3: No! Non ho fatto nessun gufo di legno! Stavo finendo una zucca!
2: Che bravo!
3: Ma tu mi hai interrotto per farmi questa cazzo di telefonata!
2: Che bravo!
3: Michele, mi devo calmare perché ho male al petto.
2: Sei felice che ti ho chiamato?
3: Sì, tantissimo, perché adesso posso dare una voce a quello stronzo di merda che sei. Ma io cosa ho fatto di male? Dimmi, Michele, cosa ho fatto di male?
2: Ti voglio bene.
3: No, io no, mi stai sui coglioni.
2: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
3: Porca m***a.
2: Sei felice che ti ho chiamato?
3: Michele, mi sto guardando allo specchio e sto vedendo Satana.
2: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
3: Provaci, io stanotte la passerò giù.
2: Ti faccio saltare tutto.
3: Cosa hai detto?
2: Ti faccio saltare tutto.
3: Vieni, vieni, ti lascio anche il portone aperto. Bastardo infame.
2: Che bello, ti piscio dappertutto.
3: Michele, io avevo una macelleria e ho la cucina piena di arnesi. Se provi a pisciare te lo taglio con la mannaia. Capisci cosa ti sto dicendo? Pezzo di stronzo.
2: Ora sono giù che ti sto pisciando sul cofano.
3: Michele, stai lì fermo. Non ti muovere. Piscia pure sulla macchina, basta che stai lì. Io scendo immediatamente.
2: Che bello, ti piscio dappertutto.
3: Stai lì, non andare via. Ma dove cazzo le ha messe? Ste cazzo di chiavi. Ogni volta esce per andare da quella stronza del piano di sopra e mi chiude dentro, porca...
2: Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono.
3: No,
2: sei contento?
3: Non lo fare, Michele.
2: Ciao Arnaldo, non ti chiamerò più.
3: Eh?
2: Non ti chiamerò più.
3: Ecco, bravo, non mi chiamare più.
2: Non ti chiamerò più.
3: Bravissimo, non farlo più. Perché non si fanno queste cose? Io lo so che sei un bravo bambino.
2: Ciao.
3: Ciao Michele, non chiamarmi mai più.
2: Ciao.
1: Bene, qui finisce questa saga incredibile. Non la facciamo finire? Perfetto, allora lo richiamiamo immediatamente.
3: Sì, pronto!
2: Arnaldo!
3: No!
2: Ti ho pisciato nel portone!
3: Porca m***a! Ti ammazzo!
4: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ed ora la seconda parte di...
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: Allora Marco, ti posso dire questo?
8: Sì.
7: Poi non sono entrato perché quello ha detto troppe persone, ha parlato già con troppe, sennò sembrava che gli stiamo addosso. Allora ascoltami un attimo. L'agenzia prende 556 euro, sostanzialmente ha preso una mensilità, quindi è in ordine. Mese d'ingresso 550, giusto. 3 di cauzione, giusto. Ma dal momento in cui io ti pago e tu a livello verbale dici no, non la vuole più, allora tu dici va bene, basta, mi tengo i soldi, non la vuole. Allora tu innanzitutto fai causa all'agenzia, che è quella che ce ne perde di più, perché lui come un verme, se io ci avessi parlato e avrei detto tu lo sai che adesso come un verme andrei a strisciare dai signori e gli chiederai per piacere ridatemi i soldi, se no fai un assegno di tua tasca, perché l'agenzia deve scrivere tutto, è responsabile di qualsiasi transazione fino a quando Santina non mette il culo dentro. Santina poteva entrare, firmato il contratto, andare dalla proprietaria e dirgli sei una puttana. Lei comunque doveva entrare.
8: Questo me lo dai per certo?
7: Ma scusami, qual è una legge che io vado alla gentilità e dico senti non le voglio più? E questo va bene, niente, allora basta, mi tengo i soldi, finisce lì. Oh! Allora, c'ho mio cugino avvocato che lo fa gratis. Lo vuoi chiamare adesso?
8: Sì, assolutamente.
7: Dai, lo chiamo, aspetta. Stai lì.
9: Pronto?
8: Angelo?
9: Con chi parlo?
8: Sono Marco Mazzoli.
9: Sì.
8: Ciao, come stai?
9: Bene, grazie. Ok.
8: Allora, Santina praticamente col suo pseudo fidanzato Pietro ha deciso di cambiare casa. Ha individuato un appartamento lì nella zona sua. È andata all'agenzia, concordato il tutto, lei ha pagato 3 mesi anticipati, un mese in anticipo, più 550 euro all'agenzia e poi ha firmato il contratto e tutto, e quindi tutto a posto. È successo questo, che lei probabilmente si è svegliata la mattina 3 giorni dopo con i coglioni girati, ha chiamato l'agenzia e gli ha detto non voglio più la casa, ma non c'è niente di scritto, cioè lei non ha mai mandato nessuna disdetta scritta. Adesso praticamente non le vogliono restituire i soldi, ma non le vogliono neanche dar la casa.
9: Sicuramente se non beneficia dei canoni, anche se sono anticipati i canoni, deve beneficiarne per poter poi avere questi soldi il proprietario, quindi sicuramente quelli vengono restituiti. Probabilmente l'agenzia immobiliare potrebbe trattenere la provvigione, questo sì, perché comunque diciamo che il lavoro è stato fatto, quindi diciamo tecnicamente se vogliamo guardare proprio da un punto di vista legale, probabilmente quella provvigione, se fanno la fattura ovviamente, è tutto regolare. Però come dici tu, per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita, e qui si configura l'appropriazione indebita se lei rinuncia alla casa. Se lei ha fatto un contratto deve avere le chiavi, è stato fatto un verbale di consegna dell'immobile?
8: No,
9: no, perché non è mai entrata,
8: esatto,
9: nell'immobile, quindi ci sono parecchi vulnus. Ci sono.
8: Cazzo, ma sei sicuro che sei parente di Luca? Sei troppo intelligente.
7: Ma è uscito male lui, eh?
8: No, è uscito bene, cazzo.
7: No, è uscito male. La mia famiglia è uscito male con intelligente.
8: Senti, ci dai una mano? Posso contare su di te? Sai che io questa donna la amo alla follia, come se fosse un mio parente.
9: Guarda Marco, l'importante è che mi mandate un'email con tutta la documentazione in vostro possesso. Io la leggo e poi vi rispondo via email con quello che ritengo si debba fare.
8: Perfetto. Ovviamente non ti diamo una lira, lo sai questo, cioè.
9: Va bene, pro bono pacis, Fondazione Onlus Luca Alba.
8: Bravo, esatto. Grazie mille, ti mandiamo tutto allora.
10: Pronto?
8: Oh, signora Santina, sono Alfio.
10: Sei Alfio, sto male, sai.
8: Lo so, signora, io ho saputo da suo nipote il casino che è successo con la storia della casa. Sto risolvendo io con la
10: voce. Bravo, hai saputo qua questo.
8: Oddio,
10: mi sento morire.
8: Aspetti, stia calma, mi ascolti un attimo.
10: Ho mangiato 3.000 euro. Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
8: Ho già parlato con l'avvocato.
10: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più, troppo
8: sì,
10: male.
8: Però, signora, mi ascolta un attimo, per favore, una volta. Allora, ho già parlato con l'agenzia, adesso mando Matteo Renzi e Barack Obama.
10: Dimmi.
8: Non fa.
10: Dimmi, Alfio, no. Tu sei tanto buono, mi vuoi bene, vero?
8: Sì,
10: tu?
8: Madonna,
10: ma questo piacere per me che non lo faccio più.
8: Mi ascolta?
10: Sì.
8: Allora, non zitta, non faccia più niente, facciamo noi, non chiami nessuno.
10: Fai tutto tu.
8: Sì.
10: Tu sei troppo buono con me, sai?
8: Sì, ma stia calma.
10: Sei sempre stato buono.
8: Lo so.
10: E mi hai sempre aiutato.
8: Lo so, va bene.
10: Molto bene anche.
8: Lo so, lo so. Signora, però la prossima volta che deve fare una roba del genere, non vada sola con quel goloide di Pietro. Signora, le ho detto, facciamo noi, veniamo lì e ci pensiamo noi. Stia calma.
10: Vai tu.
8: Sì.
10: Va bene, ti ringrazio con tutto il cuore, tu sei tanto buono.
8: Lo so.
10: Tanto, molto bene, me lo ricorderò sempre. Ti ringrazio col cuore che tu mi fai.
8: Va bene.
10: Per me, che mi aiuti.
8: Dai che muore lì. Signora, fa morire il dizionario italiano se continua. Grazie signora, le voglio bene anch'io, ci sentiamo domani.
10: Sì, ci sentiamo domani, sai.
8: Salve,
10: ciao,
8: sì, salve,
10: io ti
8: salve.
10: Voglio bene.
8: Anch'io,
10: bene,
8: salve. Beh, in sintesi, per tranquillizzare tutti gli ascoltatori dello zoo, anche questa volta prenderemo in mano la situazione e faremo in modo di fare giustizia. Perché lo Zoo di 105 è un programma cinico, volgare, è un programma ignorante, è un programma che spesso e volentieri supera il limite della decenza e tante volte ha fatto un sacco di cazzate. Ma quando qualcuno tocca una persona a cui teniamo in modo particolare, in questo caso è Santina, una signora di 80 anni, a cui abbiamo fatto mille scherzi ma a cui vogliamo un bene dell'anima, beh lì proprio a me personalmente scatta la mia parte protettiva. Perché proprio non riesco a tollerare le persone che approfittano degli anziani, delle donne e dei bambini. E quindi avete la mia parola che in un modo o in un altro riusciremo a restituire i soldi a Santina. Perché anche questo è lo Zoo di 105.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a Chissà chi cazzo è. Conduce in studio Amadeus.
1: Bentornati a Chissà chi cazzo è. Il programma che se guardi e scegli di chi vuoi lo puoi vincere anche tu. Quindi iniziamo con la prima chiamata. Io sono Amadeus.
2: Oggi
1: dovrai indovinare il personaggio misterioso.
2: Che cosa devo fare? Ma chi sei?
1: Con chi stiamo parlando?
2: Porca la... È del suo Ennio con la doppia gna.
1: Un applauso a sta merda di Ennio. Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
2: Dov'è che le vedo? Dove le vedo?
1: Le vado a delle...
2: sono nella stalla!
1: Le vado
2: più a... che non le vedo, più che va che non ci sono! Porca la...
1: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che...
2: Ci sono solo delle vacche, porca la...
1: Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone.
2: Ma sto spalando la merda, sto pulendo la stara, ma
1: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
2: Ma chi c'ha la faccia di merda?
1: Le vado ad elencare le professioni. La prostituta.
2: C'è la murale, c'è la murale. Dov'è la vecchia? Dov'è la vecchia?
1: Il ballerino, il cuoco.
2: Ma la vecchia, voglio la vecchia. Da murale, voglio la vecchia.
1: Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
2: Cosa devo fare? Cosa devo fare? Dammi la vecchia, voglio la vecchia.
1: Lei mangia le uova.
2: Vai, già le
1: uova.
2: Le mangio la mattina.
1: Si dice uova, bastardo. Uova. Ma lei è un ignorante bastardo sifilitico di merda.
2: Ma porco
1: uova. Si dice uova, bastardo. Ma chi cazzo avete chiamato? Ma questo va preso e messo in galera. Comunque ha perso.
2: Non lo voglio più, vai a cagare.
1: Adesso andiamo con la seconda chiamata.
3: Pronto?
1: Bentornati a Chissà chi è. Io
3: chi
1: sono
3: è?
1: Amadeus. Oggi dovrai indovinare.
3: Tu sei un ricchione.
1: Con chi stiamo parlando?
3: Col cazzo che ti fotte stai parlando, chi te morte viva.
1: E allora facciamo un applauso a Tommaso che annusa i buchi del culo col naso.
3: Sì, l'ho annusato quella puttana di mamma.
1: Applausi!
3: Di tutta la statua di te morte viva.
1: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno. Le vado ad elencare le professioni. La prostituta, il ballerino.
3: Tua madre, tuo padre.
1: Il cuoco.
3: Il ballerino che balla sui cazzi neri, in culo a chi te morte vive.
1: Ma è incredibile! Ma che ha fatto? Ha buttato giù. Presto, richiamiamolo immediatamente. Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
3: Ma non voglio indovinare niente, non mi interessa niente, non mi chiama mai più.
1: Ma che stronzo che sei.
3: Io vengo a Entrapiedi Uniti in do buco di culo di quella puttana di mamata.
1: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente, Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
3: Guardi,
1: le volevo chiedere scusa.
3: Ma chi è?
1: Le chiedo enormemente.
3: Cane.
1: Anche se per me rimane sempre una grande testa di cazzo.
3: Mangulacchi te morte, ti giuro, guarda, ti entro col furgone nella porta di casa e ti faccio saltare in aria come un kamikaze, mangulacchi te morte.
1: Va, che merda di gente che c'è in giro.
3: Morte, chi te morte? Morte, stramorte, viva!
1: Vuole salutare qualcuno? Vuole salutare qualcuno? Ma come mai continua a cadere la linea? Ma non è possibile! Forza dai, facciamo quest'ultimo tentativo e andiamo a chiamare questo terrone.
3: Yeah.
1: Allora facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno.
3: Forte vive.
1: Oggi
3: non mangia mango come te, io se non mangio mango come te, io vengo e ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
1: Ma è incredibile! Chiedo scusa per il disagio a tutto il pubblico a casa, ma abbiamo problemi sulle linee telefoniche. Proviamo a richiamare questo bifolco perché stava per vincere.
3: Chi è? Pronto? Chi è?
1: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
3: Tre puttane, che sei così stronzo che per cagarti ci vogliono tre puttane quando sei nato, un culattito e morte e stramorte.
1: Incredibile.
3: Tutta razzatoia!
1: Ah, che delusione, ha perso.
0: Chissà chi cazzo è, torna settimana prossima, buona serata a tutti, ciao.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di me i figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io con l'attore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare!
10: Vieni
12: qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, è figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Pronto?
1: Antani.
0: Chi è?
1: Antani.
0: Antani? Chi è Antani?
1: Sorella?
2: Pronto.
0: Ma che cosa?
2: Pronto.
0: Chi è?
2: Trapieto Piocco come se fosse Antani con la
0: scoppia. Ma va, anche uno.
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono io.
3: Io chi?
2: Trapieto Piocco come se fosse Antani con la supercazzola prematurata.
3: Cosa dice?
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Non capisco.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
3: Non voglio neanche capire, non chiami più.
1: Col Trapieto Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. Grazie.
4: Pronto! Pronto!
2: Trapieto Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematura.
4: Ma non ti capisco! Ma chi sei? Chi sei? Chi
1: non,
4: sei?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma non, no! Ma di chi? Ma che cosa
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo la bitumata, ha lo scappellamento a destra.
4: Ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma che cosa vuoi? Che
1: con
4: cosa vuoi?
1: Piocco come se fosse Antani la barella anche per due. Antani.
4: Pronto!
1: Professore.
4: Pronto!
1: Non le dico.
4: Ma che cosa mi devi dire? Ma chi sei? Chi sei?
1: Antani, come trazione...
4: Antani, chi mi ha sbagliato un solo numero, eh?
1: Antani...
4: Ma sono Egno! Antani, chi è?
1: Antani...
4: Ma è Antani la Madonna, Antani! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue cosce dormite io impazzisco.
4: Ma che... come... Ma come... Ma parla più piano che non ti capisco! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue...
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma no, io non ho capito bene, ma stai che non hai capito bene. Ma che cosa vuoi?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
4: Ma che tua madre le devi leccare la testa, bastardo! Ma che cosa vuoi? Ma che ti cerchi, bastardo? Che ti cerchi?
2: Trapieto Piocco come se fosse Antani con la supercazzola.
4: Ma non ti capisco, bastardo! Ma che cosa vuoi?
1: Te lo credo che non capisci, frenetico.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi, bastardo?
1: Antani.
4: Antani, non c'è Antani! È morto Antani, bastardo!
1: Antani!
4: Ma vai a cagare, ma!
5: Pronto?
2: Pronto.
5: Chi parla?
2: Trapieto Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
5: Ma vaffanculo.
2: Grazie.
6: Pronto?
1: Sorella?
6: Pronto?
1: Pronto.
6: Mi dica!
2: Trapieto Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata. Non mi ha capito bene.
6: No, non ho capito niente, non so chi è lei.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
6: No, non mi interessa niente.
1: Col Trapieto Piocco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra.
5: Pronto?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
6: Vaffanculo! Tu, quanto cornuto, figlio di puttana che sei!
2: Con lo scappellamento a destra.
6: Cornuto, con le corna come cervi!
1: Antani!

0: This is a zoo, only for you.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Il Wonderland di oggi vi riporterà nel passato, utilizzando le voci di un classico film italiano, Bianco, Rosso e Verdone, con Carlo Verdone. Andiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Che parla?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Mio fratello?
4: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè...
3: Guarda che mio fratello non ci do, rompi i miei colori adesso che perché io sono stufo.
4: Ma eri pericolo da qualche parte. Eri intracciabile?
3: Ma chi? Mio fratello non ce l'ho.
4: Certo.
3: È morto mio fratello.
4: Ci sentiamo allora. Vabbè.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Di?
4: Io sono un amico da tuo fratello.
5: Bene.
4: Senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
5: 80.
4: Ah. Vabbè.
5: Ciao.
4: Ci sentiamo allora.
5: Arrivederci.
4: Va bene. Ciao. Ciao. Pronto?
5: Pronto.
4: Pronto? Io sono un amico da tuo fratello.
5: Sì.
4: Ma eri peribile da qualche parte?
5: Come?
4: Eri intracciabile?
5: Chi è?
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
5: Ma lei da dove telefona?
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Ma vaffanculo!
4: Va bene.
2: Ma attenzione, perché ora vi faremo sentire una telefonata del 2009, quando Wender chiamò Paolo Noyes. Sentiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Sì.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Ma mio fratello Vincenzo?
4: Ma è reperibile da qualche parte?
3: Non hai il suo numero di cellulare, scusa.
4: Eri intracciabile?
3: Sì, se lo chiami sul cellulare, sì.
4: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
3: No, io non posso spostarmi per lavoro, poi non so neanche chi cazzo sei, chi sei?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo, certo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
3: Ma vaffanculo, Wender, figlio di puttana!
4: Ci sentiamo allora.
3: Ma hai inculato, bastardo! Mi hai inculato, figlio di puttana!
2: Per chiudere, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
6: Pronto?
4: Pronto? Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo.
6: Medeghi?
4: Chi? Enzo, grazie.
6: Renzo?
4: Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo.
6: Renzo?
4: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
6: Tipo chi te morte e stramorte vive?
4: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti. Bastante. Allora andate.
6: Potremmo chiamare anche io, che se no tu vai a denunciare?
4: No, l'hai detto.
6: I giri urbani tu vai a denunciare.
4: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'è. Pronto?
2: Vai, Wender, non ti fermare al primo ostacolo. Fagli la testa gonfia di voci. Vai.
4: Pronto, Amedeo?
7: Chi è?
4: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
7: Uochi te stramorte B, va mezzo, Amedeo, uochi te morte B.
4: Perché c'è un progetto abbastanza
7: rapido. Mi chiamo dottor Rocco Strappacazzi.
4: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
7: Uochi te stramorte B, via.
4: Ciao.
2: Chiudiamo qui il Wonderland o lo massacriamo ancora? Bravissimi, così mi piacete.
4: Pronto? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo...
7: Chi è? Ma chi è?
4: Io sono un amico di tuo fratello.
7: Che c'è, ma conosci a fangolo, a chi te sono morte?
4: Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè...
7: La madre, il padre, il nonno, tua sorella, mi dispongo tutti in una notte, quello a chi te sono morte vive. A tua sorella gli gli occhi proprio, la faccio diventare normodotata, quello a chi te sono morte vive.
4: Certo, d'accordo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto?
2: Diamogli la mazzata finale, fallo incazzare di brutto.
4: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
7: No, io sono...
4: Gli dica che sono Enzo.
7: Ma chi sei? Chi
4: gli dica che sono Enzo.
7: La morte viva. Ma chi è? Ma tu che buda, vita?
4: Beh, ancora a casa stai.
7: Quali morte catiero, cornute e figli di puttana. Cornute!
4: Ci sentiamo allora.
8: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
12: No, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia.
10: No, ma in culo, non devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza, porca troia.
10: Ma che schifo!
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo!
12: Eccomi, scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
10: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
10: Minchia!
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
12: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
10: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, un noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
17: Abbiamo ricevuto da un nostro ascoltatore la segnalazione di questo ex elettricista di Pordenone, del 61, quindi ha una certa età, che abita in un campo accanto a casa sua, in una roulotte. Non è sposato, non ha figli, passa il suo tempo libero al bar a ubriacarsi di spritz e viene definito un po' come un selvaggio, un pazzo.
10: E abbiamo deciso di abbattere quella merda dove vive.
17: Esatto.
10: Farci i nostri porci comodi, esatto, da capitalisti.
18: Pronto?
19: Pronto?
18: Sì, salve, mi scusi, la disturbo?
19: No, dica.
18: Sì, salve, senta, è lei che abita in quella roulotte, in quel campetto?
19: Sì.
18: Sì, ecco, mi deve scusare, siccome io non ci conosciamo, sono Brambilla, ho comprato il lotto di terreno di fianco, a presente là dove c'è tutta quella zona di boscaglia. Cioè quella zona.
19: Sì.
18: Ah, perfetto. Senta, siccome noi, vabbè, siamo di Milano, io ho dei genitori piuttosto anziani, non la sto a fare breve, abbiamo avuto un forte lascito ereditiero, insomma, e vogliamo trasferirci con la famiglia in quella zona. E non so come dirglielo, però volevo chiederle se è di sua proprietà la zona, cioè il lotto dove ha la sua dimora?
19: È di mio fratello, ma non è in vendita.
18: Non la vende, ok. Senta, no. Perché le spiego, siccome noi vogliamo edificare una villetta, diciamo, piuttosto importante, avere di fronte, se mi consente il termine, quella catapecchia è un po' imbarazzante. Ecco, lei non è disposto, magari anche in cambio di denaro, a levarsi, sì, insomma, sì, insomma, da lì? Insomma,
19: e dipende cosa mi dà.
18: Ecco, c'è un margine di trattativa. Vuole che le passo? Io sono qua nello studio del mio geometra. Magari fate due chiacchiere un attimo, un secondo, che troviamo magari un accordo, un appuntamento, insomma.
19: No, vabbè.
18: Un attimo che glielo passo, eh. Si chiama Lullalla. Un attimo.
20: Pronto?
19: Sì, pronto.
20: Signor Luciano?
19: Sì.
20: Senta, tra l'altro noi abbiamo degli amici in comune. Lei faceva l'elettricista, se non sbaglio, giusto?
19: Certo, esatto.
20: Sì, sì, sì. So se si ricorda Gian Giulio, quello che va sempre al bar, che, con cui beveva lo spritz insieme un po' di tempo fa. Senta, allora ho parlato col mio cliente che ha acquistato appunto questo lotto a fianco a dove dimora lei con la baracca. E, allora, siccome di baracca si tratta, signor Luciano, insomma, quanto vuole per levarsi un attimino dai maroni da lì, insomma, perché dobbiamo...
19: mi dica dove mi metto, il problema è tutto lì. Io ho la residenza, l'ha data dal comune, si figura.
20: Ma il terreno è di suo fratello, ha detto?
19: È di mio fratello, il terreno è non è in vendita.
20: Non è in vendita, è tutto in vendita nella vita. Mia moglie, pensi, ha conosciuto uno che ci aveva il grano e la fica gliel'ha venduta proprio.

0: E dare 2000 euro a due zingari e farla pestare a morte mentre sta dormendo nella sua baracca, capisci?
1: Invece, le perché do... non me li manda? Così li mando a casa sua, già rotti tutti.
0: Invece le do 5000 euro, si leva a corte, dorme in una golf abbandonata.
1: 5000 euro non mi faccio neanche una figa, neanche sua moglie.
0: Guardi, allora facciamo così: do 2000 euro a due zingari e la faccio pestare a sangue mentre dorme.
1: Ecco, me li mandi così prima pesto loro, poi vengo a trovare lei.
0: Non faccia l'eroe.
1: Allora, se... non sono eroe.
2: Signor Luciano, qua stiamo parlando di business, capisce? Non vorrà mica che per sbaglio stanotte quel camion sbanda e viene proprio addosso alla sua roulotte e la tira a purè di patate, ha capito?
1: Ma me lo mandi, me lo mandi. Vada tranquillo.
2: Non varrà mica che il mio amico cacciatore per sbaglio punta la lince, sbaglia mira e spara nel vetro di quella merda di roulotte e fa un buco in fronte.
1: Lo faccia lei. Non vorrà mica
2: che quel mio amico balordo bulgaro a un certo punto col trattore per sbaglio sbanda ubriaco.
0: Adesso è il momento di aggredire. Round 2.
3: Fight.
1: La fai finita o no?
0: Pronto?
1: Hai fai finita o no? Mi hai rotto i coglioni.
0: Ma non c'è bisogno di alterarsi.
1: Vengo a prenderti là, ti spacco il culo. No, hai capito?
0: Allora
1: vai a fartelo mettere.
0: Prima che un falco predatore le strappi gli occhi, pronto? Un falco predatore. Ma che minaccia è il falco predatore che ti strappa gli occhi?
2: Fai quella voce, senti. No, aspetti.
0: Proprio esce la notte, guarda in alto per vedere che giornata è. Un falco predatore gli strappa gli occhi.
4: L'incubo italiano.
5: Lo Zoo di 105.
6: Nel 1974 nasce a Torino un mostro. Un mostro che negli anni è rimasto sepolto nel suo corpo.
7: Madonna mia, Madonna. No.
6: Lui è un taxista e quando viene chiamato per una corsa porta le sue vittime in tangenziale a sentire il vento che lo trascina.
7: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
6: Tornano le nuove telefonate di Tony Termosifone.
7: Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi.
6: Lui è Tony Termosifone. Wender, essendo diabolico, chiamerà un amico di Tony Termosifone.
8: Pronto?
7: Comunque sei venuto a Torino, potevi chiamare, così ti davo uno schiaffo in faccia e me ne andavo.
8: Veramente sei venuto a Torino con numero sconosciuto, no?
7: Ti può sapere dove cazzo sei?
8: Che cazzo vuoi da me, mica? Sono sei mesi che non ti fai sentire, si può sapere dove cazzo sei. Dove cazzo sei tu?
7: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
8: Sconosciuto, pezzo di merda, mica ti prendo veramente, mica ti mangio il colon. Sai il colon? Te lo mangio. Lo faccio ai ferri, minchia, te lo mangio.
7: Mi sta scoppiando il cervello.
8: Magro, non hai neanche la merda nello stomaco, minchia. Niente.
7: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
8: Ma che cazzo stai dicendo? Ma chi cazzo sta bloccando? Sei
7: porca di quella puttana, testa di cane morta, mi vuoi rispondere?
8: La sera o la sera ti fai di eroina, minchia, di giorno, boh, hai un'altra vita, no, o se no non si spiega.
7: Minchia, Tony Termosifone si scalda in un minuto. C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta. Vuoi stare zitto?
8: Tu vuoi stare zitto, pezzo di merda. Fai attenzione, devi fare attenzione.
7: Ti lascio in una pozza di sangue, mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
8: Guarda, ti prendo, ti leggo tutto e ti faccio mangiare.
7: Continua, continua. Te lo do io il silenzio.

0: do per l'eternità il silenzio. Testa di merda, mi sta venendo veramente la testa a forma di cane. Mi caccio il Doberman, se quando spinge.
1: La mattina ti svegliavi che suonavi la tromba, te la faccio suonare su per il culo la tromba, che tanto ti piace pure.
0: Devi aiutarmi. Continuano ad aiutarmi, io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami! Lo senti il vento? Lo senti il vento nella tangenziale? E dove ti trascino?
1: Guarda, io vengo là, ti giuro, ti prendo, ti incapretto e poi ti butto nel po'.
0: Vuoi stare zitto?
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Il camionista veneto.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattiva.
4: Pronto?
0: Ti può sapere dove cazzo sei?
4: Sono autogrill, porco.
0: Vuoi stare zitto?
4: Aspetta, porco. Aspetta un attimo.
0: Entro col taxi, dentro al Cimboldi e vi piglio tutti sotto, tutti. Testa di merda.
4: Aspetta, porco.
0: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo? A me mi scoppia il cervello, ti piglio sotto, il 21 ti prendo sotto.
4: Canca vigliacca.
0: Vuoi stare zitto? Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
4: Aspetta.
0: Madonna, che nervi, che nervi!
4: Aspetta, aspetta. Ci vuole un po'.
0: Passami, non mi devo...
4: Passami la roba, va.
0: Non mi devo più far vedere. Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi. Ti lascio in una pozza di sangue, mica ti tiro con una corda in tangenziale 200,
4: ci facciamo,
0: Dio.
4: Ci facciamo una tirata, poi torniamo a fare, aspetta.
0: Continua a non rispondere, continua. Devi aiutarmi, continua a non aiutarmi, io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami! Ma senti il vento!
4: La senti la coca! La senti la coca! Che mi sta arrivando, boia! No! Neanche un bambino in parte, porco!
0: Questa è...

0: Radio Inchiare Torino di... che non ti posso! Basta di...
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi. Un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi. Oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
3: Allora, questa è una produzione, un cortometraggio serio che noi dobbiamo portare a Berlino, ok? Giocato sul mondo della pornografia. Per renderlo più credibile, neorealista, abbiamo chiesto a veri attori pornografici, vere troupe di film pornografici, di realizzare questo.
4: 15 anni di buchi del culo, cazzo.
3: Sì, vabbè, curriculum non c'è bisogno di metterlo.
5: Io lo conosco a lui.
4: Sì, ti ricordo di te, tu sei quello che mangia i peli della figa.
5: Sì.
3: Bello, che bella compagnia. Non me la frega un cazzo! Devo fare un film serio!
4: Va bene.
3: Ho preso poi altri porci maniaci sessuali, sboccatori dei nani, per fare un film più realistico. Però deve essere un film che non è porno.
5: Bella spagnola.
4: Sì!
5: Iniziale.
4: Cazzo, un classico!
3: Spero che la
6: sono forte nella spagnola.
3: Capito, adesso pure la tettona. Allora, giochiamo sul filo sottile.
5: Allora, vada.
4: Bene. Allora, io mi sdraio a terra, riprendo da sotto?
3: Perché, scusi, che è astronomo lei? Che deve vedere stelle?
4: No, per la ripresa dal basso verso l'alto.
3: Ma no,
4: del
3: no, classico,
6: zenitale.
4: Sì.
6: Mi ricordo.
4: Il genitale perineo.
3: Sì, il genitale della lampada. Classico, campo contro campo e piano a due.
4: Ma io ho una camera sola, scusi.
3: Prima famo il campo, poi il controcampo e poi il piano a due.
4: Quindi si scopa anche fuori. Ce la fai al freddo?
6: Come no,
3: il campo de grano! Che so, Battisti! Il campo, prima la signorina, poi.
5: Motore partito!
3: Ma perché è partito? Chi
4: ho
3: l'ha
4: portato
3: detto?
4: Mio cugino, lui fa l'audio.
3: Ah, buongiorno, come si chiama lei?
7: Argav.
3: Porca puttana, anche armeno. Vabbè, andiamo a gesti. Vada!
6: Devo abboccare anche lui?
3: No, non abbocchi l'armeno che è pure circonciso. Allora, prego, ripartiamo dalla scena, quella della signorina.
7: Silenzio in studio!
3: Perché urla? Già
7: silenzio in studio! Stiamo facendo una roba seria qua,
3: Sì, ma mi scusi, signor Armeno, ma il regista sono io. Se parlo io, c'ho tutto il diritto.
4: Deve scusare, ha fatto 4 anni di psicofarmaci.
3: Ho capito, ma anche 2 di guerra, pare.
7: Motore partito!
3: Vabbè, parte quando cazzo.
4: Camera pronta!
8: Rolling, action!
5: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta!
3: Ma il buongiorno così, però, scusi, non ho capito. Si rivesta!
5: Si rivesta!
3: Ecco.
8: Action!
6: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarsi attorno al cazzo, cospargersi di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
4: Adesso riprendo il dito nella figa?
3: Ma sta recitando! Poi lei perché gli ha messo un dito nella figa?
5: Sono abituato, queste si...
6: Non me ne ero neanche accorta!
3: Credo, c'entra uno schnauzer lì dentro. Levi il dito dalla figa. Non si asciughi sul mio pastrano. Che schifo. Diciamo questo cazzo te dico bene.
8: Action.
6: E dico bene.
5: Ecco il cazzo.
3: No. No, c'è schifo. Io messo il cartello, c'è scritto no, dice male.
5: Ah,
3: no. Lo rimetta dentro.
5: Lo rimetto.
3: Lo serpe.
4: Mi scusi, sono perso. Cosa devo inquadrare?
3: Lui che dice no, dice male.
4: Ma lui ero sul cazzo adesso.
3: No, deve stare sulla faccia e possibilmente nascondendo il dito bagnato e sporco del
5: c***o. Lo metto in ma lo metto in culo, dai. Vabbè.
3: No, lo metta in tasca, una cosa.
4: Aspetta, se lo fai, fammi girare da dietro.
3: No, deve vedersi la faccia. No, dico bene, prego.
7: Allora girati. Partito!
3: All'armeno che
4: allora tu girati, guarda in camera col dito al culo.
3: No,
4: vai.
3: No, senza dito al culo.
8: Action!
5: No, dice male. Devo solo farle la lettura del gas. Dov'è il contatore?
6: Il contatore? Ah, sì, certo. È qui in fondo, appena prima dell'utero.
4: Ok, adesso facciamo quella della lingua sul cazzo?
3: No, adesso va avanti la trama.
4: Non lecca il cazzo come un sigaro?
3: È che deve suonare l'armonica, no? Non è Fidel Castro la signorina.
4: Okay.
3: È tutto giocato, non vedo, prego.
4: Ok.
5: Io?
3: È che io, 2 state, non lo so, io sono regista.
8: Action!
5: Signorina, non mi faccia perdere tempo. Ho ancora...
3: Sì, però due frasi in linea...
5: Posso farla col cazzo fuori?
3: No,
5: perché...
3: no!
8: Action!
5: Ho ancora altri 200 appartamenti da visitare.
6: Davvero? E posso accompagnarti? E sai, a me piace anche guardare da lontano. Il mio defunto marito, pace alla minchia sua, diceva sempre che si vedeva da 1 chilometro che era una zoccola.
4: Ecco, tieni.
6: Ah, grazie mille.
3: Ma perché il cazzo è vibrante, scusi?
4: Eh?
3: Perché c'è in mano un cazzo vibrante?
4: Non è il momento che lo chiava in culo.
3: No, non è il momento che, dove l'ha visto che lo chiava in culo. Perché non c'è scritto da nessuna parte che si infila un cazzo al culo.
4: Ma scusi, lui è entrato già in casa, lei si sfrittella col vibratore
3: poi... Ma non si sfrittella, lei gioca sul filo sottile. Lui invece non c'è casca perché è integerma.
5: Posso dire il cavallo di battaglia?
3: Prego.
5: Leccami le palle.
3: Faccia di cazzo. No, non è quello, no.
4: Quindi che faccio? Il vibro lo metto via?
3: Ah sì, non serve di scena, io non lo vedo, non è un prop.
4: Va bene, metto via. Ma il bicchiere alla fine serve o no?
3: Non lo so, il bicchiere non serve, non c'è, io non lo vedo.
4: La signorina ingoia?
3: La ingoia?
4: Certo.
3: Cosa mi fa dire? Che non ha alcuna attinenza?
4: Vabbè, ma però scusi, io sono l'operatore, sono io.
3: Ho capito, io sono regista, voglio dire, scala gerarchica.
4: Voglio sapere se...
5: Motore
4: devo...
5: partito!
3: Vado l'armeno che si sveglia.
8: Action!
5: Mi dispiace per il suo letto, ma io ho avuto un lavoro da fare.
7: Stop! Ha detto letto e non lutto!
5: Però a me mi gira la testa.
3: Ha ragione l'armeno. A me mi gira di coglioni, si figuri.
5: Allora, mi dispiace per il suo
3: lutto. Non si è capito che il marito è morto. Dica, faccia la bocco.
5: Eccolo qua.
3: No.
5: A bocco, a bocco.
4: Beh, ma stringi.
7: Motore partito!
3: Ma c'ha il dito al culo, non deve spremere la prostata. Perché sta spremendo la prostata?
4: Non lo so, io faccio l'operatore.
6: Perché io glielo sto abboccando.
3: Ma non lei deve dire, mi dispiace, mio marito è morto.
6: Mio marito è morto.
5: E sti cazzi!
3: Dove sti cazzi? No. Lei è dispiaciuto per il lutto.
5: Sono dispiaciuto. Mi dispiace per il suo lutto, ma io ho un lavoro da fare. Quando si chiama?
3: Non si chiama, lei è idraulico, non so che lavoro fa, mi sono perso pure io. Che lavoro fa
5: lei?
3: Non
5: lo so, io sono impiegato a catasto.
6: Oh no. Non si dispiaccia.
4: Ok.
3: Perché sta tenendo la testa della signorina?
4: Perché...
3: Lei sta facendo un P.O.B.
4: All'americana, no?
3: No, lei sta facendo un P.O.B.
4: Sì, tengo la testa della signorina.
3: Quella, se lei fa il P.O.B., io faccio il P.O.D.
4: Cioè?
3: Porca... Non deve tenere la testa!
2: Sti cazzi. Sti cazzi.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta! Aspetta, aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: E rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu blu bom bom bam blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo di Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cher Killings. Una Glide Line Cher Killings. Piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze.
3: E questi gym della Stone Island? Questi gym cos'è che è? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: C'ha
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se non mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: No, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
1: Baghiera! Che dolore amaro!

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi, uccidi, uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
6: Marco Mazzoni ti ucciderà.
5: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
6: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
7: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
6: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
7: Una vacca di tua madre.
6: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
7: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
7: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
7: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
6: Addio.
7: Colpa mia.
6: Ma vai a cagare.
7: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
7: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
8: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
9: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
6: Hai paura?
9: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
6: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
10: Vado!
6: Hai paura di me, vero?
9: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
6: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
6: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
9: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
6: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi avere paura di me. Devi avere paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
11: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
6: Ti ucciderò!
11: Pasqua, ancora il sai?
12: La radio, alla p***ana d'esordine.
6: Ma chi è questo figlio di p***ana?
11: Questo è uno che se ti acchiappa,
6: sì?
11: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
6: ma fate
11: dalle banane alla zucca.
6: Siete due froci, vero?
11: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
6: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
11: Sì, mi imitate.
6: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
11: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
6: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
11: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
6: Adesso ti facciamo licenziare.
11: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
13: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va.

0: bene, benvenuti a una nuova calzamaglia maremma di puttanazione, di cose di senso obliquo, dei morti, dei crimini. Oggi siamo pieni di bava, ma salutiamo subito il nostro stroppione che si chiama Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
1: No, non sono d'accordo.
0: Anche io, vaffanculo. Ci sono le genti che muoiono, che morte sono finite, e che io che ci posso fare? Che ho il servizio a Tremtendon, è simile alla barca di Bamba. Salutiamo anche la nostra Sebastiana, il centralone. Bella figa, Sebastiana! Brava, buona, coi boccoli alle nane. Ma andiamo subito nel visto delle cose ricostruite con il servizio di Beppe Peppe. Ciao, dai, servizio, dai.
2: Sono le 8 di sera. Il dottor Zivago sta guardando come ogni sera il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, mentre si provoca piacere personale, l'atto masturbatorio compulsivo e la dannazione per Zivago. Gli è costato un matrimonio e una carriera da ginecologo. Nella miseria della sua dimora, Zivago passa intere giornate a masturbarsi.
3: Ah, quanto è bello, masturbarsi. Ah, che dannazione che ho per questa dimasturbazione. Bella Barbara D'Urso. Ti lecca capezzolo. Sì, attaccata alla televisione. Sento mio bel pene che sta per fare spruzzo.
2: Zivago è intento a leccare lo schermo della televisione nel bieco tentativo di immaginare il seno della D'Urso fra le sue labbra. La scena è agghiacciante. Ma nonostante tutto, nella sua solitudine, tale pratica è l'unico sollievo alla sua vita grama. Ma ecco che di colpo la sua attività viene interrotta da un colpo di pistola.
3: Che pelle tettone che hai! Oh! Questa di colpo di pistola! Ho sentito colpo di pistola!
2: Ancora con il pene fra i palmi e un fazzoletto di carta vuncio, il Zivago corre spaventato verso l'ingresso di casa, forse per chiedere aiuto, ma inciampa in una tagliola per orsi che gli stacca il piede di netto.
3: Chi è essere entrato in casa mia ha fatto colpo di pistola? Devo correre fuori di casa a chiedere aiuto? Non ho neanche tempo di rivestirmi! Aiuto! Aiuto! Il mio piede! Il mio piede distaccato dal mio corpo! Io sono medico, so che sto per morire dissacquato! Porken! Maledetten! Bastarden! Che cosa sta succedendo?
2: Fra una bestemmia e l'altra, il povero Zivago non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che viene colpito alla testa svariate volte con una manciata di conigli modificati geneticamente, del peso approssimativo di 28 kg l'uno, trovati in seguito sul posto, morti anch'essi.
3: Che puzza infernale come di lepre! Riconosco pelo! Questo è coniglio! Porca troia, quanto è grande questo coniglio! Che male conigliate in faccia!
2: Le tremende conigliate tramortiscono il Zivago, che accenna ad un'ultima disperata difesa, sputando palline di carta con una penna Bic, svuotata della sua ricarica di inchiostro. Ma è tutto inutile.
3: Maledetto aggressore bastardo! Meno male che io a scuola elementare ero bravo con penna svuotata e sputa palline! Faccio palline di carta... Tieni, bastardo! Lasciami in pace, bastardo!
2: A questo punto, l'aggressore, forse stremato dallo sputacchio di palline di carta piene di saliva, sferra un tremendo colpo di cetra in pieno volto. La cetrata gli è letale.
3: Tieni, bastardo! Che cos'è questo rumore di strumento quasi medievale? La cetrata in faccia!
2: A questo punto, gli inquirenti sono sulle tracce degli zombie del famoso quartetto che ha cantato tante sigle negli anni 70, i cui corpi non sono più nelle fosse cimiteriali. Staremo a vedere.
0: Bene, bravi, che non ci ho capito i cazzi, ma siamo novelle a serve la taglierina. Ma perché dico io, sono verde? Che cosa non si spugna? Ma siamo i social nani, sentiamo le persone. Sebastiano!
4: No, non chiamo nessuno!
0: Bene! bene, non chiama mai un cazzo di nessuno, brava, non si serve mai, le che la figa, cioè, non servi ma servi, c'è la figa in studio, mi chiede così un cane, ma ci siamo finiti in tempo, andiamo a casa che ho la pimpa blu sul comodino, coi peli rasta che c'ho Silvan canaglia pisabrucia. Dai!

0: Only a 105.
1: Mondo di Arda, seconda era. Guidata dal malefico Adar, l'orda di Orco ha attaccato il villaggio degli umani, prendendo prigionieri l'elfo tunisino, la guaritrice scapezzolata e il di lei figlio Maori col cervello leporino. Trascinati i prigionieri ai piedi del Monte Fatu, lo stesso che si vede nelle cartoline con su scritto «Saluti da Mordor». Il malvagio Ardar si appresta a sottoporli a indicibili torture per farsi rivelare l'ubicazione della spada spezzata di Sauron. Benvenuti all'Anello del Potere, una serie che potevamo risparmiarci, ma a Hollywood devono produrre merda per tenere in piedi la baracca.
2: Figli miei! Orco! La vittoria è vicina! Ora che abbiamo portato lo prigioniero dentro le base, sapete che cosa facciamo?
3: Ce li mangiamo, ce li mangiamo!
2: Sì! Sbagliate, sbagliate! Dobbiamo interrogarli per farci dire dove si trovano le spade spezzate di Sauron!
4: Ma non possiamo interrogarli dopo che li abbiamo mangiati!
3: Appunto, ha ragione!
2: Ma allora tu sei coglione scemo tarlo!
4: No, quello è lui!
2: Io lo so che il cervello non te l'ha già fatto quando t'ha già creato tutto storpiarello, ma almeno usagli la capocetta! Come facciamo a interrogarli se sono morto prima?
3: Propongo di mangiarli uno e poi interrogare gli altri due!
2: Una che ha finito la prima elementare non c'è qua. Però devo ammettere che questa potrebbe essere una proposta ragionevole.
5: Io mi offro volontaria per essere mangiata. Ho solo una condizione da porre: che iniziate a mangiarmi dalla bagiana.
4: Ma questa è proprio puttana?
2: Zoccolo, sì.
4: Ma che cazzo sta scienza?
5: Sono in piena ovulazione, Khaled. Ho gli ormoni a palla che tu non puoi neanche immaginarti.
3: Dopo di la cacca!
2: Ma che cazzo sta facendo il bambino? C'è una crisi?
3: Ma mi sto cagando addosso! Così non mi posso da mangiare! È troppo furbo!
4: In fondo questo bambino non è proprio così. Diciamo di quel paese che sta nella terra...
2: Mordor!
4: No, di Mongieri.
2: Rohan! Cavaliere di Rohan!
4: No, questo bambino sembra che sia un poco...
2: Contea!
4: Un poco Retard! Retard, Mungu!
2: Mungu!
4: Esatto! Ha avuto un'ottima idea! Adesso la faccio anch'io! Che di Africa!
3: Bello, Caterino! Che fame!
2: È certo che questi che abbiamo pigliato sono proprio scemi! Ma queste, noi siamo la tribù degli orchi morandi! La merda è proprio il nostro condimento preferito! Acciongolo tu, ketchup! Conversate adesso! Dove si trova la spada spezzata? Altrimenti vi faccio sbranare con tutte le fecerelle puzzettine! Conto fino a uno! Tre!
6: No, riparti! No,
3: aspetta, c'è quattro?
6: A quattro c'ha così di diti come fai,
3: no,
6: te.
3: No, quattro.
2: Dammi la mano che faccio prima io.
3: Allora, questa è la mano di...
2: Queste sono cinque.
3: Ma questa è la mano dispari. Questa è quella
2: con
3: mano.
2: Quale ti sei pulito il culo?
3: Tutte e due.
2: Ah, dammi un piede.
3: Anche con quello.
2: Ma no, non c'è nessuno che non si è pulito il culo?
3: Però bravo, arriva col culo al piede.
2: Bravo, ti metto a fare di nome nel capo Yurikeko.
3: Ehi.
2: Qualcuno c'ha la mano pulita?
6: Io c'ho un udite che uso come stuzzicadento.
2: Dammelo un attimo.
6: Ma... Aia!
2: Uno, questo è uno.
3: Ok.
6: Dovevamo arrivare a tre.
2: Ah, tre avevo detto. Dammi gli altri due diti.
6: Tieni. Aia.
2: Due.
3: Tra l'altro c'è una sopportazione del dolore impressionante.
6: Ma perché quelle mi sono gangreniti da rene neri. Non è che...
2: Te ne spiace che mi dai il terzo?
6: No, vabbè, tieni.
2: Tre.
6: Questo è fatto male.
3: Si vede che è ancora buono, cazzo. No, fermi. Volete la spada? Eccola qua. Tanto è rotta, non funziona. Guarda, non si illumina neanche. Giù.
2: Dammi sta spada, dai, dammela qua.
3: Se la vuoi, venitela a pigliare.
7: No!
1: Il bambino Maori lancia la spada di Sauron dritta nella bocca del Monte Fato, scatenando l'eruzione del vulcano. Un'apocalisse di zampilli e lava fatta al computer si riversa sull'orda degli orchi morandi e i tre prigionieri.
2: E chi ha segnato il Napoli? Dobbiamo scappare, scappate! Scappa, scappa, scappa, che se la muore! Scappa! Sinistra! Pensavo di averci l'orda e mi trovo la nazione di Bob! Finito con la cadà, bisogna scappare, che qua scoppia tutto!
6: Forza per Vercelli!
3: Dove è andata, A ti fare Vercelli!
2: Dove cazzo sta? Vicino a Rohan!
3: Sì, può darsi.
5: Aiuto, Khaled! Sono rimasta bloccata su un'isola di lava! Aiuto!
4: Cosa hai detto? Non ti sento! Hai detto che devo scappare più lontano possibile da te!
5: No, ti ho detto di venire qua che sono in pericolo, coglione!
4: Hai detto che vuoi un maglione, a tua fredda?
5: No, sono qua davanti a te, guardami invece di chiudere gli occhi.
4: Non ti sento, ti giuro, non ti vedo neanche, guarda.
5: Ti posso toccare?
4: Sento qualcuno che mi tocca, dove
5: sono
4: sei?
5: Io.
4: Ma non ti vedo, devo scappare, forte, via lontano.
5: Torna indietro!
4: Non riesco, sono di Tunisia, non abbiamo dietro un paese nostro.
2: Fratelli! A battaglia è andata male!
6: No!
2: Lo so, eravamo fuori casa e non ci si è preparati!
3: Io che avevo scommesso contro di noi!
2: Come? Come scommesso contro?
6: Hai vinto!
3: Hai vinto!
2: E allora urla di battaglia!
3: Porca!
2: Il solito fanatico!
1: Chi sopravviverà alla tremenda eruzione? Chi riuscirà a recuperare la spada di Sauron? E soprattutto, chi se ne frega? Tanto si sa che questa storia finisce in pareggio. Allora, a noi non resta che unirci al grido di battaglia degli orchi e urlare. Alla prossima puntata.
0: Radio 105.

0: 10 con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è noia.
5: Censis, è uscito il rapporto del Censis, questo rapporto annuale che descrive, diciamo, per cifre ma anche per ragionamenti gli italiani. Quest'anno il Censis dice che c'è una piccola ripresa industriale, che l'Italia sta lentamente piano piano uscendo dalla crisi, ma che gli italiani sono rancorosi, sono incazzati e ce l'hanno soprattutto con i migranti negri, si può dire negri? C'è un rigurgito fascista, neonazista, insomma la gente si sta buttando a destra perché naturalmente è sempre più facile trovare un capro espiatorio che assumersi le proprie responsabilità. Ma è vero che gli italiani pensano che la radice di tutti i mali della crisi siano questi cazzo di migranti? Ecco, questa è la domanda che vi faccio oggi. Cominciamo, apriamo le linee. Dai, via con le telefonate.
6: Cosa devo pensare? Io penso, mi baso sui fatti, quindi io credo che la colpa di tutto sia della politica stessa. I migranti sono una conseguenza.
5: I migranti sono una conseguenza della politica, perché? Dica.
6: Perché lo Stato dovrebbe rendere prima possibile
5: cosa?
6: I migranti si trovano in una situazione, diciamo...
5: Sì, lei sta buttando dentro delle parole a caso, ma non sta dicendo un cazzo. Dica un concetto, per favore.
6: Ma lei non ha capito, perché parla...
5: Sì, che non ha capito, ho capito che non ha capito perché non capisce un cazzo. Si sente dalla voce che lei è una persona che non capisce un cazzo. Ma io volevo sapere un punto di vista. Ha un punto di vista? Invece di dire colpa dei politici.
6: Io voglio capire come mai lei sta usando toni non consoni a un linguaggio così.
5: Io uso i toni che cazzo mi pare, anche Little Tony se voglio, non me ne frega un cazzo. Lei ha un'opinione in merito.
6: Non è colpa dei politici, ma se vengono qui un motivo ci sarà, no?
5: Sì, e qual è il motivo? Dica.
6: Vuol dire che perché...
5: Non lo sa.
6: Il governo italiano permette.
5: Non lo sa, non lo sa, vada a postare dei gattini, metta i like sotto le foto di tette. Lei non sa un cazzo.
6: Quindi...
5: lo dica, sono...
6: Sono un ignorante di merda.
5: Dica, sono un ignorante di merda, lo dica.
6: Sono un ignorante di merda, quindi...
5: Bravissimo, dai, arrivederci, dai, vattene a fanculo, dai. Un altro. Milano, andiamo a Milano. Lei che cosa
7: certo.
5: ne pensa?
7: E anche Librandi, PD.
5: A Librandi? Chi è Librandi?
7: Librandi, quel porco.
5: Chi cazzo è Librandi, scusi?
7: Librandi, quel porcaccio lì, lo conosce?
5: No, chi cazzo è Librandi?
7: È uno del PD.
5: Librandi è uno del PD. E la colpa sua è quella di? Dica.
7: Essere stupido.
5: Allora, Librandi è stupido?
7: Sì.
5: Perché?
7: È molto stupido.
5: Sì, questa è una sua valutazione personale. A me non me ne frega un cazzo. Lei è neurologo?
7: Anche proctologo.
5: Bene, così potrà giudicare le sue foto da faccia di merda. Attento a non confondersi, perché lei si fa il bidet alla faccia e si fa la barba al buco del culo.
7: Ma uno che dice che a Milano la sicurezza...
5: Sì.
7: Allora, pensate cosa può, come lo può...
5: Perché è diminuita? Vuole andare a picchiare qualche marocchino?
7: Ah sì, quelli magari qualcuno. No, ma non tutti, perché sono belli.
5: Ah, dai. Quindi, scusi, lei distingue gli esseri umani tra belli e brutti? Quindi se trova un extracomunitario, in base alla sua qualità estetica, decide se picchiarlo o no?
7: Assolutamente no.
5: Lei picchia gli extracomunitari?
7: No, come
5: no. Però lo farebbe, se le fosse concesso.
7: Solo si è attaccato, solo per...
5: Sì, ma ho capito, ma non ci sono i briganti sulle diligenze che saltano fuori gli extracomunitari dalla diligenza, capisce?
7: No. Vediamo una situazione che ti entrano in casa.
5: Ma sono sempre entrati in casa, dai tempi degli etruschi ci sono i ladri nelle case.
7: Non è vero, prima di quelli... No, una volta non erano così i ladri entravano quando non c'era nessuno e non spaccavano le corna alle...
5: Ma che cazzo dice?
7: Tutte queste merde, entrano e spaccano le corna ai vecchietti e agli anziani. Questi qua non hanno regole, sono delle merde. Insieme ai nostri vecchi ladri, avevano almeno un codice, queste sono delle merde.
5: Quindi bisogna avere un codice per rubare.
7: Bisogna avere sì, ma c'è anche un codice criminale, c'è anche.
5: Me lo spieghi, io non sono criminale. Forse lei in famiglia sua ve lo raccontate a Natale, dica.
7: No, non devo spiegare il codice criminale, adesso non ho tempo di spiegare.
5: Deve farsi la barba al culo, capito? Va bene, vai a radersi il buco del culo. Dai, Manesco, dai. Cazzo di Superman, uomo d'acciaio. Cristina, sentiamo Cristina.
8: Meno male.
5: Meno male cosa?
8: Ah, che si sono svegliati, insomma.
5: Si sono svegliati in che senso, scusi, mi spieghi?
8: Sì, vada avanti.
5: No, vada avanti lei. Lei dice meno male che si sono svegliati. In che senso?
8: Sì, vada avanti.
5: Ma fate avanti un cazzo, è lei che deve andare avanti, deve esprimere il suo pensiero. Dica, meno male che si sono svegliati, perché?
8: Noi sta facendo anche l'uovo sbattuto.
5: Non me ne frega un cazzo, lei si può filare anche il WoW nel culo in questo momento. Può fare anche lo zabaglione per un attore porno che c'è in casa. Però lei mi deve dire, è d'accordo che la radice di tutti i problemi dell'Italia attuale sono i migranti?
8: No. Hanno detto gli italiani, mica io.
5: Ma lei la pensa così o no?
8: No,
5: che cosa pensa?
8: Niente,
5: infatti.
8: C'ho altro a cui pensare, figurati se...
5: Sbattere le uova?
8: No.
5: Il pesto con la fregna lo fa?
8: Sì.
5: Sì, brava, si mette lì il mini pimer?
8: Sì, come te, infatti, ti ricordi?
5: Io non ho la vagina.
8: Vabbè, ma...
5: Ho una carta di credito per procurarmela, ma non ho la vagina.
8: Ma se te lo mettevi nel culo?
5: Come, scusi?
8: Se te lo mettevi nel culo il mini primer?
5: Il mini primer? Dai, butta giù a questa pornostar invasata pazza. Lupo Manè!
9: Beh, senti, è la solita scusa di merda che viene trovata per dire che... Abbiamo un sistema di merda a livello nazionale.
5: In che senso?
9: Ma noi non possiamo dare la colpa agli immigrati.
5: Perché?
9: Anzi, ma parli immigrato, scusa, viene qua, quel poverino già c'ha i cazzi suoi al paese suo. Viene qua perché c'ha problemi. quanti tu... questi che si stanno trombando come i dannati che stanno facendo i figli, questi facendo i figli che noi non facciamo più.
5: Ma perché i migranti scopano di più di noi, secondo te? Perché?
9: Beh, senti, quello non c'ha la televisione, poi c'hanno le banane grosse, voglio dire, da collezione, da dove vengono, c'hanno i bananoni belli sviluppati.
5: Cioè tu stai dicendo che il migrante scopa di più perché c'ha il cazzo più grosso?
9: Certo, non c'è un cazzo da fare in primis, perché non è che tutti lavorano.
5: Certo.
9: E quindi, allora, come passi il tempo tu?
5: Chiamando.
9: Voglio dire, tu ti fai una bella trombata, poi se c'è una bella femmina a fianco, gli metti un bius dal dentro, voglio dire, è una cosa normale, credo.
5: Stai facendo venire fame, tra banane e bius e la costola.
9: È buono, poi ti faccio una bella insalata di cazzo. Sì, magari, non è male come idea.
5: Immagino che sia un piatto tipico della tua famiglia, sorelle.
9: Sì, ma ogni giorno mia moglie prende, va al mercato, va a toccare gli uccelli a tutti quelli che stanno al mercato e trova quelle più succulenti, quelle più croccanti, diciamo che rendono l'insalata più piacevole al palato.
5: Quindi tu ti mangi una bella insalata di cazzi oggi a pranzo?
9: Ogni giorno mi sveglio, amore, che si mangia oggi? Insalata di cazzo. Buono! E io sono contento. Siamo tutti contenti a casa.
5: Guarda, Lupomane, io ti abbraccio e dopo che hai mangiato l'insalata di cazzi, per favore, se ci vediamo, non mi ruttare in faccia, perché...
9: mi raccomando, sull'insalata non mettere il limone, che il limone stringe e poi diventano piccoli
5: e poi brucia
9: bocconi grandi e poi brucia
5: esatto. Va bene, Lupomane, ti do un abbraccione grande, ricordiamo sempre il nostro slogan, dai.
9: Tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, cazzo, frag.
5: Buona insalata di cazzi, ciao.
9: Grazie, ciao
5: Lupomane, ciao, sei grande.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. La vita è come una scatola di cioccolatini. Ne devi ingoiare una bella manciata prima di capire che in realtà si tratta di preservativi usati, messi lì dagli amanti di tua moglie per farti uno scherzo dopo l'operazione agli occhi. Ed è proprio un brutto scherzo del destino quello toccato all'impavido Don Alonso. Il Don Chisciotte della sartoria online si trova infatti in una situazione ben poco invidiabile. Dopo essere finalmente incappato nell'omicidio che tanto sognava, viene infatti arrestato dall'inflessibile generale Fuggi Fuggi, con l'accusa di aver ucciso il giardiniere Paco, appena assunto alla promessa per esigenze di sceneggiatura.
1: Buongiorno, Don Alonso. Sono il generale Fuggi Fuggi dell'esercito investigativo internazionale. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima, Don Alonso. La nostra fonte dice di averla vista uccidere il giardiniere Paco.
2: Cosa? Non crederete alle fonti, spero. Ragioni un attimo, generale Fuggi Fuggi. Che motivo avrei avuto per strangolare il giardiniere Paco?
1: Si è tradito da solo, Don Alonso. Non ho mai detto che è stato strangolato. Presto, arrestatelo.
2: Lasciatemi! No, lasciatemi! Così mi stropicciate le braccia! Cameriera Nappa! Figlio Manuel! Diteglielo che sono innocente!
3: È stato lui!
4: Lui l'ha strangolato!
5: Io l'ho strangolato!
2: Ah, traditori! Ma mi vendicherò! Vi strangolerò con le mie stesse mani, come ho fatto con il giardiniere Paco! Sono innocente però, eh!

0: Ora il nostro eroe si trova dunque dietro le sbarre, in attesa del processo, e non potrebbe essere più triste e sconsolato.
1: Ah, perché? Perché? Dimmi, perché mi hai fatto questo, Babbo Natale? Guardami, guardami, brutto ciccione pervertito! Sono un mostro orripilante!
2: Ora allora, se ci sono messa per lei! Suo figlio è una giappona con la sola fanagoccia!
1: No, ti prego, no! Non voglio che mi vedano così! Uccidimi piuttosto! Poni fine alle mie sofferenze!
3: Oh mio Dio, Don Alonso, cosa le hanno fatto?
4: Santi numi, che orrore! Padre mio,
5: chi ti ha congelato così? Sei brutto! Brutto! Sembri un periodo di Picasso, periodo triste!
1: No, vi prego, non rigirate il coltello nella tasca. Lo so, questa divisa da carcerato è davvero bruttissima. Guardate che taglio dozzinale. E queste cuciture? Ah, uno scempio, un vero scempio! Sono un mostro disgustoso, indegno perfino di pasteggiare con le più scadenti feci di ratto.
3: Don Alonso, non si butti giù, deve resistere. Lo fa già per i milioni di affezionati clienti che indossano con orgoglio il marchio del donalonsooutfit.it.
1: Sì, cameriera Nappa, forse hai ragione, ma ti assicuro che la vita in carcere non è affatto facile. Mi hanno messo in cella con Fedez e la Ferragni. Non fanno altro che litigare, truffare gli altri detenuti e riempirmi di botte. Sinceramente non so quanto potrò resistere. Se almeno lei avesse un po' di tette, ma niente, neppure quello mi è concesso. Ma ditemi, si sa qualcosa sulla cauzione?
4: Sì, padre. Purtroppo il giudice
5: ha stabilito una cauzione di 10 milioni di pesos, mica cucuzze.
1: 10 milioni di pesos? Ma per raccogliere tutti questi soldi dovrei alzare considerevolmente gli imbattibili prezzi di donalonsooutfit.it. Non potrei mai fare questo alla mia amata clientela. Non dopo aver lanciato l'imperdibile promozione In spiaggia con Don Alonso.

0: Dobbiamo trovare un altro modo per tirarmi fuori da qui. Ci sono! Mi taglierò in tanti piccoli pezzettini e li getterò fuori attraverso le sbarre. Poi voi li cucirete assieme, badando bene ad aggiungermi qualche centimetro di cazzo preso dal cadavere di un delfino. Ho sempre sognato di avere il cazzo di un delfino.
1: Padre, purtroppo la medicina non è ancora arrivata a tanto.
2: Forse potrei sedurre una delle guardie e convincerla ad aiutarla nella fuga.
0: Non per essere offensivo, cameriera Nappa, ma tu non saresti in grado di sedurre neppure una pila di letame. Non avete un'idea migliore?
1: Che ne dici se ti facciamo arrivare un cucchiaio e tu
3: ti metti a scavare come un dalpo, come le ali della libertà? Che bello! Era il film quello sugli assorbenti, le ali della libertà.
0: Quello è un film, figlio Manuel con la barba. Nella vita reale le mura di una prigione non sono fatte di budino. Niente, mi sa proprio che sarò costretto a trascorrere il resto della mia vita in galera. Andate ora, non sopporto che mi vediate così un secondo di più. Addio. Addio.
4: Don Alonso, è libero di andare. Qualcuno ha pagato la sua cauzione, vai.
2: Davvero?
0: E chi è stato?
4: Questo te lo dico, non la prossima puntata.

0: Ninja!
1: Ennio, Ennio! Ennio, Ennio! Tua madre!
0: Ma
1: va via il culo, va!
2: Pronto?
1: Pronto!
2: Ciao, sono Enzo!
1: Ma che? Che?
2: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo! Io sono un amico da tuo fratello!
1: Di mio fratello?
2: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
1: Ma che cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Chi è Enzo?
2: Ciao, sono Enzo!
1: No, chi sei Enzo? Enzo!
2: No, Renzo, Enzo!
1: Renzo, Renzo!
2: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
1: Ma scusa, ma mio fratello non capisce!
2: Ma eri peribile da qualche parte?
1: Ma dove devo venire?
2: Eri intracciabile?
1: Ma chi deve essere intracciabile? Chi?
2: Io sono un amico da tuo fratello.
1: Ancora? Ma mio fratello non c'è! Non c'è! Ma chi sei, Renzo?
2: Ciao, sono Enzo.
1: Ma hai sbagliato numero, eh?
2: No, Renzo, Enzo.
1: Renzo, porco! Come ti chiami? Ma io non ti conosco! Hai sbagliato il numero!
2: No,
1: ma
2: che
1: chiama Ennio, eh? Ma Renzo, Ennio!
2: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro.
1: Ma dove sono venuto prima? Sono stato in casa, bastardo! Ma io non ero un osso!
2: Senti, ma tu pensi che le cose del genere...
1: Cosa vuoi?
2: Ma tu pensi che le cose del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare
1: bene? Ma che cosa mi deve interessare? Cosa?
3: Certo, d'accordo.
1: Renzo! Certo. Ma anche te mi fai arrabbiare, porco...
2: Pronto,
1: dimmi!
2: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
1: Ma quanti ne hai te, bastardo? Ma che porco di cazzo ti devo dire quanti ho? Ma di dove... Dove sei?
2: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa.
1: Ancora? Cioè, Enzo! Ma io fratello non c'è! Cosa vuoi da mio fratello, porco? Mi fai salire il sangue alla testa, tu bastardo! Ma che cosa vuoi? Renzo! Porco ma che cosa vuoi da me? Ennio! Dio, la bastarda!
2: Pronto?
1: Dai, vai a fanculo! Pronto, la m***a pronta! Ho pronto la m***a! Bello, no, madonna, ce l'ho sempre pronto, porco! Una madonna! Cosa vuoi?
2: Ci sentiamo allora!
1: Ma non è fanculo, to bastardo!
3: Va bene, ciao!
4: Ennio in the Movies. I classici dello scorso millennio sono tornati.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Merda!
6: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: stasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, giorno... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
2: cioè, è un principe lei?
1: Mio padre è un
2: principe. Bene, bene, partiamo.

0: dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
1: quello
0: si chiama?
1: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
2: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
1: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
0: Sì.
4: Biberò?
0: Biberò?
4: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
1: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
1: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non
1: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
1: con un bicazzo in
4: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
4: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
4: Di una facilità A. clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
4: Ce l'hai alle scarpe,
0: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
0: Le bibite!
4: B! Banane!
0: Le banane!
4: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! Le B.
0: Bravo! Oh, infatti, si
4: io
0: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
4: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
1: La coccinella!
4: Sì. Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
1: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
3: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
1: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
4: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
1: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
1: Sì, è portafortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: È una vergogna!
0: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
0: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
0: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
0: Giusto, eh?
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
1: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una

0: Lo Zodi 105.
1: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti! Senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
2: truccata versus struccata challenge!
3: Ciao raga, questa sono io con il make up.
4: Ehi, ciao, ma figa!
3: E questa sono io dopo aver passato il latte detergente.
5: Copri di mostro! Oh Cristo, è un chupacabras! Bruciamola!
2: Riconosci il suono challenge?
6: Ok, sono bendato. Andate col primo suono, vai! Minchia, ma è facile! Maracas!
4: Ma che maracas, è serpente a sonagli!
5: Ah! Ah! Ah! Ma sei stronzo! Ah, chiama 118! Ah! Ambulanza! Sirena vipera!
2: Il test di gravidanza nel Medioevo!
7: Prego, madamigella, riempia il calice. Mi faccia controllare. Temperatura ideale.
8: Or dunque, cerusico?
7: Sì, è gravida. E ha una leggera carenza di ferro. Asparagi?
8: No, colera.
7: Ah, bene.
2: I ristoranti dopo il nuovo DPCM.
9: Buon pomeriggio, signori, che cosa vi porto?
10: Due tegolini, grazie.
9: Ah, ottima scelta. Cottura?
10: Sangue. Anche un succo di frutta alla pera.
9: Annata?
10: Almeno di 3 mesi fa.
2: Groot legge Dante.
11: Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot.
12: È incredibile! Che pathos!
11: Io sono Groot.
12: Vaffanculo, Benigni!
11: Io sono Groot.
2: Il cecchino di Gianluca Vacchi.
13: E stai fermo. Stai fermo, porca. E dai, vaffanculo, la piroetta.
2: Indovina chi è al citofono.
12: Ah, è facile! Michael J. Fox!
14: Risposta esatta.
2: Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
0: Lo Zoo di 105.
15: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo, sì, qui live sul mio canale Twitch. Oggi ci troviamo a Zurigo, in Svizzera, per provare questi nuovi smart market, dai. Allora ragazzi, come vedete sono all'ingresso di questo supermercato completamente automatizzato. Tu praticamente tu fai la spesa e no, non ci sono commessi, non c'è nessuno. Entri, è tutto automatico, vediamo come funziona, dai. Allora, entriamo nel supermercato, la por scorrevole.
16: Ciao.
15: Ciao.
16: Benvenuto.
15: Grazie, vedi, l'intelligenza artificiale ha capito che sono italiano.
16: Eppure tellone.
15: E come tellone, scusi, no? Questo è un insulto in italiano, non so se le hanno spiegato, signor Svizzera artificiale. Che delusione e che insulto.
16: Dai, su, fa spesa, tellone.
15: Piano con le parole, che qua già mi girano un attimo le schiate. Allora ragazzi, come potete vedere, ci sono questi lunghi corridoi conduti da una specie di armadi trasparenti, no? E tu no, cioè non hai bisogno di fare la spesa, vai, vedi il prodotto, digiti il codice e la voce dice che cos'è. Ad esempio io mi devo comprare un cavolfiore, selezioni il codice.
16: Cavolfiore.
15: Compra.
16: No, puzza.
15: Come no, puzza? Vogliamo comprare il cavolfiore.
16: Poi puzza a casa.
15: Ma fatti i cazzi tuoi, scusi, casa mia. Non ho capito.
16: Compra sedano, sei grasso.
15: Non so grasso, è la costituzione così che è una così famiglia. Ah, poi ma si faccia i cazzi suoi, scusi, signor svizzero artificiale. E compriamo il sedano, dai, compriamo il sedano.
16: Comprato 22 kg, sedano.
15: No, 22 kg, sedano. E che devo portarvi con la ruspa? No, un gambo serve. Che delusione. Bene ragazzi, dopo la verdura passiamo al reparto frutta. Vediamo che cosa ci propone l'intelligenza artificiale.
16: Vuoi fragole?
15: Sì, fragole, buone fragole, mi piace tanto. Prezzo al chilo?
16: 100 euro.
15: E cazzo, porca puttana, 100 euro le fragole.
16: Non è stagione.
15: Non è stagione, sì, ho capito, allora perché le tieni? No, non le voglio fragole, via. Prendiamo ciliegie.
16: Ciliegie,
15: bravo, quando?
16: 102.
15: Ma ciliegie, scusa, è stagione però, qual è il ragionamento?
16: Ho bevuto tanto, poche ciliegie.
15: Poche ciliegie? Allora non compro le ciliegie. Che cosa c'hai sotto i 102 euro?
16: Castagne.
15: Oh, castagne. A luglio.
16: Buone caldaloste.
15: Sì, ma è luglio, cazzo. Che delusione. Bene ragazzi, diciamo che frutta e verdura non siamo riusciti bene a capire questo metodo, ma nel reparto carne, cioè, è proprio facile. Qua sta questo frigo, io seleziono il pollo, che devo comprare il pollo.
16: Pollo,
15: sì, pollo.
16: Prendilo.
15: Sì, lo prendo. Acquista.
16: No, prendilo tu, scappa.
15: Come scappa? Oh, la gallina. E dove cazzo va la gallina? Aspetta. No, ma viva.
16: Più fresca.
15: Sì, ho capito, ma non è un porcino che deve essere fresco. Ma io volevo il petto di pollo.
16: Tu specificale.
15: È specificare, sta scritto pollo, vado a pensare che è vivo. No, nulla.
16: Non si può.
15: Come non si può annullare, scusa?
16: È troppo tardi
15: di cosa? Un minuto sto dentro. Che delusione. Mamma mia, che esercizio della violenza che mi viene. Bene ragazzi, siamo giunti con qualche difficoltà, devo ammettere, alla fine della nostra spesa, però il carrello è semi pieno. L'ultima cosa che rimane da prendere è la carta igienica. Sono qua davanti a questo scaffalone. Selezioni il codice.
16: Carta igienica.
15: Carta igienica, sì, questo non si può sbagliare. Acquista.
16: Quanti veli?
15: Quella bella, 4.
16: E
15: cose? E mo, 2 veli.
16: No, c'è solo uno.
15: E che mi devo pulire il culo con le dita? Che delusione, che schifo. Culo. Bene ragazzi, con qualche difficoltà siamo giunti alla fine della nostra spesa, però alla fine più o meno abbiamo preso le cose che dovevamo prendere e quindi adesso la figata di questo posto è che tu passi direttamente col carrello e lui ti dà l'importo della spesa. Guardate, adesso il transito dalla fotocellula e quando è?
16: Abbo.
15: E come abbo? Scusa, è costo elettronico.
16: 300 euro.
15: Oh, 300 euro per 4 cose che ho preso. No, verifica.
16: Non è nel mio programma.
15: E non è nel tuo programma, cazzo. Se uno sbaglia la spesa, e come faccio?
16: Chiama personale.
15: Chiamalo tu, no, chiama personale.
16: Personale.
15: Ah, così proprio, con il fischio. Buongiorno.
14: Buongiorno.
15: Il macchinario mi ha detto che la spesa sono 300 euro. Non posso essere 300 euro per 4 cose.
14: Quindi?
15: E niente, devo controllare lo scontrino.
14: E controlliamo lo scontrino.
15: Controlliamo, come fa lei?
14: È un attimo però. Allora, uova, 4, 1,89 euro.
15: Ma quando sta questo?
14: Birra in offerta. Antonio!
15: Che cazzo è Antonio?
14: Ti ricordi quando stava la birra in offerta?
17: Boh, fai 2 euro, va!
15: Ma come fai 2 euro? Scusa, non ho capito, ma questo deve essere smart!
14: Ma tondi?
17: Tondi!
14: Birra in offerta, 2 euro!
15: Si fermi! Il vaffanculo mio è gratis! Che delusione! Che parità di tempo!
0: Radio 105

0: Lo Zoo di 105.
1: Parliamo ancora di violenze sessuali. Oggi è il turno di Fausto Brizzi, regista italiano, dove decine di ragazze denunciano violenze da parte sua in cambio di partecipazioni in dei film. È stato già soprannominato il Weinstein italiano, ma nessuno lo conosce. Chiediamolo a Siri, voce neutrale di tutti noi. Siri, chi è Fausto Brizzi?
2: Cerco Alex Britti.
1: Ma come Alex Britti? Ho detto Fausto Brizzi.
2: Cerco Aldo Fabrizi.
1: No, forse non hai capito. Fausto Brizzi.
2: Cerco Fabrizio Frizzi.
1: Ma no, ho detto Fausto Brizzi, il regista.
2: Cerco Pacciani.
1: Ma cosa c'entra Pacciani? Brizzi è un regista, non uno stupratore.
2: Cerco
1: Ma come
2: Cerco Bo.
1: Ma come Bo?
2: Cerco, non so.
1: Ma come non so? Ha fatto notte prima degli esami, Natale a New York, Natale in crociera.
2: Cerco, film di merda.
1: Ma insomma, non sono mica film di merda, hanno sbancato.
2: Cerco, anche Maccio Capatonda in italiano medio ha sbancato.
1: Eh beh, in effetti, forse hai ragione tu.
2: Ho sempre ragione, capito puttanella?
1: Ma...
2: stai zitto.
1: Scusa Siri.
2: Taci, merda.
1: Cosa
2: puttanella di merda.
1: Ma basta!
2: Zoccoletta.
1: Ma insomma, anche tu, basta!
2: Puttanella da 1000 lire. Merda. Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo. È tutto fatto. This is the zoo. This is the zoo.
1: Vai, dai!
3: Filicudi, bustarsizio, capatonna murrina, bifolco, saturo che poi zingolo, dico lepre. Diamo che poi si camuffa la sorbella di matrimonio, dico falqui. Salutiamo la nostra Alessandra Viero, che dico muffa, ciao Alessandra.
4: Buonasera e ciao Gianluigi.
3: E poi anche il Picozzi, che oggi ci racconterà un'altra piripiripiricotta di cozzebre, di cosa di fantapazzia ammazzante. Ciao Massimo.
4: Buonasera Massimo, accidenti, finalmente ti vediamo in canottiera. Forse un po' too much per una prima serata su Rete 4.
5: Non devi dirlo a me, ma ai costumisti e gli scenografi di questo programma, che pur di contestualizzare le minchiate che trattiamo, si inventano l'impossibile.
4: Ma che c'entra la canottiera, scusami?
5: Perché stasera vi parlerò del tremendo stupratore di parrucche di Rimini anni 80.
4: Continuo a non comprendere il significato della canottiera.
5: Beh, dai, fa molto male. Terrone a Rimini anni 80.
4: Vabbè, allora parlaci di questo efferato criminale senza scrupoli.
5: Una vicenda tremenda da accaponare la pelle. Siamo a Rimini nei favolosi anni 80, mentre il leggendario Zanza si inculava metà delle donne danesi, un tremendo maniaco si aggirava per le vie piene di turisti. Tra una bancarella e l'altra, piene di souvenir, un pazzo si appostava nell'ombra scegliendo bene la propria vittima, che doveva avere una grande e unica caratteristica, ovvero la parrucca.
4: Accidenti che deviato. Quindi assassinava solo persone col tupè?
5: Non esattamente. Lui non aggrediva il portatore della parrucca, ma la parrucca stessa, mi spiego. Il maniaco era sessualmente attratto dalle parrucche. Le brama al punto da volersele scopare a tutti i costi. Ovunque si trovi, su qualsiasi testa si trovi.
4: Ma è una cosa abbastanza curiosa, no? Una deviazione affascinante. Roba da manuale, insomma.
5: Perdonami, ma Hannibal Lecter e Charles Manson sono roba da manuale, non uno che si incula un parrucchino.
4: Ma pensavo fosse roba forte, visto che ce la stai raccontando.
5: Ma solo perché la trovo molto divertente. Ho anche delle foto, guarda.
4: Ma cos'è? Non si capisce molto bene. Sembra un dito in un maglione arruffato.
5: No, è il suo cazzo quando l'hanno arrestato.
4: Ma che schifo.
3: Bene, dico sabbia, che sono goggi di dicembre, c'è uno che poi siamo rimati di Calabria, che sono un bifoffo. Allora precediamo, che dico Foggia, sentiamo allora la ricostruzione del delitto, il topo topo dal nostro inviato Foggia Damante. Servizio.
6: Il demente, perché ormai è assodato, ha affittato una villetta in una località di vacanza attraverso l'app famosa di B&B. Ma la sua incapacità e inettitudine non gli hanno generato alcun dubbio che vi potesse essere celata una truffa dietro un'offerta di 200 euro al mese per un villino in montagna all inclusive in una nota località di vacanza.
7: Oh, che bello, sono finalmente in vacanza! Annaggia, ho camminato per ora in questo vialetto, in questo posto un po' strano. Questa deve essere la casa che ho preso sul B&B. Un po' isolata. Anche un po' un rudoro. Eh sì, è proprio una catapecchia di merda. Vabbè, presenterò i miei reclami. Entriamo. Accidenti, è tutto coperto di celofan. Parete, muri. Si vede che ci tengono a non farci prendere la polvere. Però potevano anche levarla prima che arrivasse. Va, hanno lasciato anche lì una motosega sporca di sangue appoggiata al muro.
6: E ricapitoliamo. Una casa rudere, celofan su tutto, dai pavimenti ai mobili. Una motosega sporca di sangue appoggiata al muro. Tutto questo in una località isolata. Giustamente ora sarà il caso di andarsene?
7: E va bene, levo io tutti i celofan.
6: E infatti, immaginavo che sarebbe finita così. Ormai la suspense non esiste più in queste produzioni da un euro.
7: Oh, salve! Si vede che lei è proprietario. Guardi, le sporgo subito un reclamo, perché lei il celofan me lo devo levare io. Che fa? Prenda la motosega. Ah, oh, capito, se vede che vuole tagliare la legna per il camino. Però guardi io, a guardarmi intorno, camini non ne vedo.
6: E già, camini non ne vedi. Chissà cosa ci farà mai con la motosega uno che ride come gli orchi del Signore degli Anelli e ha coperto di celofan una catapecchia isolata nel bosco.
7: Che fa? Scende all'interno la motosega, guardi che fa rumore, poi rimane tutta la stanza, guardi che non pago, guardi che io mi la...
6: Però ad un certo punto io penso che uno così coglione se lo meriti anche di crepare come un demente. Che morte da stronzo!
3: Bene, sempre Tanaso, calpestraio, dico Sergio, che meraviglia la bigozza. Andiamo a salutare subito la nostra Sebastiana che riduce rumente, dico sabbia. Sebastiana, ciao!
8: Buonasera Gianluigi e buonasera a tutti i telespettatori. Un saluto carissimo va ad un fan del nostro programma che mi scrive anche una mail molto romantica. Grazie Silvano di Agrigento che, come le persone galanti, dice che vorrebbe farmi il fiorone. Adoro i fiori. Grazie. Poi se sono grandi ancora di più.
9: No Sebastiano, il fiorone è il buco dell'anima. Vuole farti il culo.
8: Ma che schifo.
3: Bene, siamo finiti, che poi siamo ciao. Allora salutiamo che siamo canadesi, dico sabbia, ciao ciao, micio pazzo, Stuttgart, catane alcolizzata.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i saldi!
3: Leo, vieni qua, vieni.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni sette mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Mo ce n'ho 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina, io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro? È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800
4: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciamene un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: base. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
3: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci sta, è giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Saldi,

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Peter Pacco.
0: Gli audiolibri.
2: C'era una volta Peter Pacco. Peter Pacco era un tizio di 40 anni che gli era rimasto il cazzo bambino. Gne, piangeva Peter Pacco ogni sera alla finestra, ripensando al suo cazzo che gli era rimasto bambino. Gne. Così piangeva il povero Peter Pacco. Una notte di luna piena, passò di lì Trilli, una lucciola nigeriana che batteva la statale lì vicino. Dieghe piange come uno gol gasso rimasto bambino, chiese Trilli, sentendo frignare Peter Pacco. Sono io Peter Pacco, rispose Peter Pacco. Piango gne gne gne, perché ho il cazzo che mi è rimasto bambino. Ho io la soluzione ai tuoi problemi, rispose Trilli. Di borderò zullo izzola che non c'è. L'isola che non c'è è per caso un'isola incantata dove tutti hanno il cazzo rimasto bambino, chiese Peter Pacco. No, rispose Trilli. L'izzola che non c'è è un'izzola pedonale dove battono le nane. Un'isola pedonale dove battono le nane. E che c'entra col mio cazzo rimasto bambino, chiese Peter Pacco. Gentra perché in mano alle nane il tuo gazzo zembrerà di dimensioni umane. Ma è un'idea geniale, urlò di gioia Peter Pacco. Presto, a tutta velocità verso l'isola pedonale dove battono le nane. E fu così che Peter Pacco decise di trasferirsi per sempre sull'isola che non c'è, a farsi segare da una combriccola di nane. Ancora oggi, a chi gli chiede consiglio, Peter Pacco ripete l'antico detto: solo chi sogna è in grado di sbocciare. Fine. Gne.
3: Amore, 30 euro.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Quel periodo. Torna il DJ che riempiva le discoteche più famose, come l'Ultimo Impero di Torino.

0: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Uè, popina, come stai?
1: E tu cos'sei?
2: Sono Tony, Tony Cazzo, come stai, DJ? Allora, sei ancora un po' puttana, eh? Eh? Ti ricordi al locale che stavi sempre al bar? Cazzo, avevi una f***a che era un tuner. Ti ricordi che ci lanciavamo dalla console a piedi uniti? Mamma che ridere. Senti, troia, ti chiamo così perché ai tempi quando facciamo le orge, ti ricordi le volte che ti ho strappato proprio il cuoio capelluto? Poi ti ho versato il cognac in testa. Senti, mi senti? Pronto? Ehi! Ma chi è? Johnny Catarro? E lui è Johnny Catarro, me lo ricordo, vi siete conosciuti al Piper. Ho fatto una serata a Roma. Senti, mi senti? Dai, non far finta di... Sarai diventata sorda, eh. Mi ricordo una volta che avevi bevuto un Cointreau troppo grosso e ti è caduta la testa sulla cassa. Sei rimasta svenuta 7 ore davanti al woofer, ti ricordi? L'ho pestato come un pazzo quella volta lì. Ho messo Think About The Way, Second Fade Away. Poi ho messo War Is Low, Baby No Swapper. Poi ti hanno portato via, avevi il cranio che aveva, sembrava... Sai l'aspirapolvere, il Dyson? Oh! Ti ricordi che ti sei calata un plasmon che era una pasticca enorme? Vabbè, dai. Ti chiamo un'altra volta, eh? Ciao, Francesca!
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Ehi, Paola!
1: Hola, ma chi sei, porco?
2: Sì, sono io! Sono Tony Cazzo, come stai? È un po' che ti cercavo. Pronto? Dai, che poi eri andato da Francesco.
1: Ti denuncio alla polizia postale immediatamente.
2: Ma non l'ho detto. Ma non l'ho detto niente.
1: Porco!
2: Ma non ho detto niente, Paola! Sono Tony! C'è rimasta sotto dalla droga. Mi ricordo che da quella volta che ha preso quel pasticone diceva porco a tutti.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
2: Ehi, Silvana!
3: Chi parla?
2: Sono Tony, come stai? Sono DJ.
3: Il DJ?
2: Sì, sì.
3: Ma lei chi è il DJ? Non mi ricordo mica.
2: Era un'estate, ci eravamo conosciuti nella discoteca. Adesso non mi ricordo più il nome, se era forse...
3: In una discoteca? Sì, con mia mamma?
2: Sì, all'Imperiale di Tirrenia. Ti ricordi? Ci siamo conosciuti.
3: Ma quanti anni fa?
2: Ma parlo per metà anni 90, quando andava Think About The Way, Second Fair The Way. Ti ricordi? Quella canzone la mettevo sempre.
3: Scusi, ma sta scherzando? Mia mamma? No. Mia mamma in discoteca?
2: Sì, sì, tu ma... e tu, no tua mamma, tu. Tua mamma.
3: No, ma io sono la figlia di Silvana. Lei ha detto, ciao Silvana!
2: Ah, è la stessa voce di Silvana. Ma mi
3: non penso
2: che...
3: proprio.
2: Gli avevi fatto... Ma io non credo. Tua mamma.
3: Ma lei non.
2: Tempi.
3: Ma scusi, ma lei.
2: Mi dica.
3: Cioè, conosce un certo Tony?
2: Chiedi un po', Silvana, dai.
4: Sono stata giovane, però non negli anni 90. Ma che.
2: Sì, passami, Silvana, passami la mamma, dai, che la saluto.
4: Sono qui, dalla voce. Solo dalla voce conosco che lei non ha. Non lo conosco.
2: Silvana, come stai? Sono Tony.
4: Ma guardi che...
2: Aspetta, ti faccio...
4: Guardi che le auguro che stia bene, lei
2: Silvana,
4: e la sua famiglia.
2: Silvana, non fare la stronza, Non fare la stronza come facevi la stronza.
3: Scusi, ma mia mamma non l'ha mica... Ma...
2: Io sono Tony, Tony Cazzo, il DJ, famosissimo.
3: Tony, lei se... Tony?
2: Tony Cazzo, il DJ.
3: Tony Cazzo?
2: Esatto, allora senta, io ho chiamato perché volevo sapere se per caso io sto cercando un vestito che portavo ai tempi, magari ce l'ha sua mamma a casa nell'armadio, è una giacca bellissima di jeans con una toppa dietro.
3: Ma lei?
2: E
3: ma
2: c'è
3: lei,
2: un fungo
3: scusi,
2: con una
3: lei,
2: cappella
3: perché,
2: enorme, come una cappella.
3: Cosa?
2: C'è la giacca che sto cercando, ha una toppa nel retro. Sa che si usavano le toppe giganti?
3: Allora?
2: C'è questo fungo enorme con scritto Tony Cazzo, c'è un cazzo enorme con la fiamma enorme, proprio che...
3: Ma guardi...
2: Come una di lava, capito? E quindi volevo sapere se per caso la mamma ce l'ha nell'armadio. Pronto? Lo sapevo, io, vedete, è sempre così. Proviamo a richiamarla, vediamo se risponde, perché Silvana è Silvana.
3: Pronto?
2: Ma
3: ha finito?
2: Signora, senta, che... passami la puttana.
3: Io non le passo nessuno e se non la smette,
2: non fare la cretina, dai, passami la puttana che ci parlo un attimo, perché deve avere lei la giacca nell'armadio, sono sicurissimo. E niente da fare, vedete? Avete sentito? Le donne di una volta non sono più come quelle di adesso. Le donne di allora erano vigliacche, non erano oneste. La signora ha mai inculato la giacca di jeans. Ma prima o poi la troverò.
0: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Oggi parliamo di TV e più precisamente del mitico programma comico Colorado.
7: Mitico programma comico.
6: Giunto ormai alla settima edizione, continua a fare successo. O almeno questo è quello che ci dicono. Perché dai centinaia di messaggi che scrivono sui loro social si dice tutt'altro. Ma noi abbiamo il modo per sapere la verità. L'unica voce neutrale, Siri. Chiediamo a lei, Siri. Ti piace Colorado?
8: Cerco Stato federale americano.
6: Ma non lo Stato!
8: Cerco persona di colore che non sa ancora dire colorato.
6: Ma no, Siri! Il programma TV!
8: Cerco, fa molto ridere.
6: Ah, allora ti piace!
8: No, mi hai fatto il solletico con il pollice.
6: Ah, ok. Un autore, Alisei, dice che sta andando benissimo quest'anno.
8: Cerco, chi è Alisei?
6: Ma come chi è Alisei? È un componente dello Zoo di 105.
8: Cerco, sì, il comunista vestito di merda.
6: Sì, proprio lui. E dice che Colorado sta facendo il record di ascolti.
8: Cerco, Alisei ha vinto l'Oscar della cazzata.
6: Ah, quindi non è vero.
8: Cerco, ma va, non fanno ridere. Pensa che il più bravo è un certo Herbert Ballerina.
6: Ah, sì, il maestro. Beh, lui è bravo. Pensa che quest'anno l'autore di Herbert Ballerina è proprio Alisei.
8: Cerco, come buttare via una carriera?
6: Ma come? Va bene che Alisei è comunista e si veste di merda, però dai, a scrivere è bravo.
8: Sì, bravissimo, mi ricorda tanto Mice Squalo.
6: Ma no, ma cosa c'entra Mice Squalo?
8: Cerco, il mio cuore fa cioc.
6: E allora di Mice cosa mi trovi?
8: Cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale calcio nei coglioni, cari amici all'ascolto, per l'anticipo della 34esima giornata di Serie A. I campi collegati quest'oggi sono due: Milano per Inter, Verona e Vigata, dove l'Atletico Montalbano affronta il Manchester Gotham City per il derby dei difensori dell'ordine. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Qui a San Siro il cronometro segna il 18esimo minuto del primo tempo e l'Inter è in vantaggio per 1-0 grazie allo splendido gol realizzato dell'argentino Smargiasso su preciso calcio d'angolo del connazionale Trota Pietosa. Da quel momento in poi però è stata la squallida formazione allenata dal ripugnante mister Capuleti a prendere fantozianamente il pallino del gioco, tentando di giungere all'odioso pareggio con mille patetici sotterfugi, puntualmente frustrati dalla sovraumana opposizione del portiere nerazzurro Ragnateli. Ora vediamo che è il Verona che attacca con Farfugliovic. Da Farfugliovic, sottominchiata ad effetto, a servire Oh Romeo, triangola con Muretto, disgustoso velo a favorire l'inserimento di Ergastolani. Ergastolani è solo davanti a Ragnateli. Tiraccio, miracolo di Ragnateli. Palla che finisce sui piedi di Nevedifica. Tiro, Ragnateli ci mette il mignolo. Sulla respinta arriva Shek Spirotti. Tiro a botta sicura! Ragnateli! Autentico supermiracolo del difensore nerazzurro che, trattenuto per le braccia da due avversari, riesce ad allungare il naso all'ultimo istante per deviare il tiro di Shek Spirotti, che si scarnifica il micropene dalla disperazione. Qui a San Siro siamo dunque giunti al 20esimo del primo tempo e il risultato è Inter 1, fascisti gay 0. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie parole. Qui al posto sfocato abbiamo un piccolo problema. Ho dimenticato a casa gli occhiali e quindi sono cieco come una talpa bocella. Ora vediamo che sulla grossa macchia verde una macchia bianca si muove veloce, inseguita da una macchia rossa un po' più veloce che la raggiunge. Si forma quindi una macchia bianco-rossa più grande che continua a muoversi veloce verso la fine a destra della grossa macchia verde, dove c'è una macchia grigia che si muove di poco. Una piccola macchia bianca si stacca dalla macchia bianco-rossa e supera la macchia grigia. Il pubblico fa il gridaccio pazzariello e tante macchie bianche si raggrumano all'angolo, formando una grossa macchia bianca festosa. Peccato! Nulla da segnalare, quindi qui al posto sfocato. Linea alle parole femmina.
2: Guarda Gianni, questa volta non ti dico un cazzo perché anche io ho sto problema di dover sempre portare gli occhiali. Pensate, ci vedo così poco che l'oculista mi ha imposto l'obbligo di guida con gli occhiali e un vibratore acceso nel culo. Anche se inizio a sospettare che l'abbia fatto solo perché è un pervertito. Quando cazzo mai sei visto che ti chiedano di spogliarti nuda alla visita oculistica? Mentre ci rifletto, torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Qui a San Siro siamo entrati nel primo minuto di recupero del secondo tempo e l'Inter è a 90 secondi da una meritatissima vittoria! Una vittoria merito in gran parte del portiere Ragnateli, che nel periodo non collegato ha sventato le 45 occasioni da gol, fortunosamente costruite dai coglioncelli avversari. Una partita da ricordare, quella dell'estremo difensore interista, che ora viene colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. Oh! Bruttissimo gesto dei tifosi del Verona che gettano in campo un grosso frigorifero che supera la rete di protezione e spatascia al suolo Ragnateli stile Willy il coyote. Vediamo che purtroppo il portiere nerazzurro sembra non farcela ad essere vivo. Al suo posto deve entrare Guguru Junior. Puttana! Ah! Calma, stiamo calmi! Mancano solo 10 secondi! È proprio Guguru a battere la punizione! Gol! Gol! Gol del Verona! Gol del Verona! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco! Muori! Muori! Devi morire ora! 1, 2, 3, muori! Muori, muori, figlio di puttana!
2: Bene, vi evito le immagini dei cecchini che stanno per abbattere Massimo con una fucile. ecco, preso in pieno. I funerali di massimo voltaggio avverranno settimana prossima. Direi che abbiamo sentito abbastanza. Io inizio ad infilarmi il mio bravo vibratore nel culo, perché se poi me lo dimentico e mi ritirano la patente, come cazzo ci vado a comprare la droga? Alla prossima settimana manipolo di decerebrati con la buzza alcolica. Bye bye.

0: 5 weekend, io sono Ludovica Pagani e oggi parleremo di un sacco di cose pazzesche e divertentissime.
1: Ludovica, devi dire cosa però?
0: È che adesso non me lo ricordo bene, però se vuoi possiamo mettere un disco. Gigi, mi hanno dato una promozione, intervisterò una persona.
1: Ludovica, hai spento il microfono!
0: E cosa devo schiacciare?
1: Devi schiacciare il tasto on, quello verde!
0: Sì, però si capisce veramente... Trovato! È quello che c'è scritto no, al contrario! Gigi, non quello che dicevi tu! Stavo dicendo che devo intervistare una persona molto importante, uno scrittore di libri veri!
1: Lo chiamiamo?
0: Allora, il numero è 335-7116491.
1: Ah, Cristo santo, Ludovica, non devi dare il numero di telefono in onda!
0: Dai, dai, chiama, Gigi, chiama, dai, dai, dai!
1: Ludovica, è occupato, mettiamo un disco?
0: No, no, richiama, richiama! Chi demorde in fretta non può mai avere la polpetta!
1: Ma questa è totalmente cretina!
2: Pronto?
0: Pronto, signor scrittore Lambert?
2: Sì, pronto. Chi è? Ludovica?
0: Sì, sono Ludovica Pagani.
2: Scusami se non ho risposto, ma qualche cretino deve aver dato il mio numero di telefono in giro e mi squilla in continuazione. Vabbè, dimmi tutta.
0: Ah, che brutte persone. Vabbè, buongiorno, signor scrittore Lamberti. Come va?
1: Ludovica, ma che domande stai facendo?
2: Bene, grazie Ludovica, grazie mille a te, a Radio 105, per avermi invitato a parlare del mio libro. Veramente grazie.
1: Ludo, devi fare le domande.
0: Ah, sì, sì, ok. Allora, signor scrittore Lamberti, sì. Come fate il libro?
2: In che senso?
0: C'è le pagine, se è grosso, piccolo, che borsa ci vuole per trasportarlo, se è rotondo, quadrato?
2: Diciamo che è un libro come un altro dall'esterno, rettangolare, penso stia dentro una borsa di medie dimensioni, ecco.
0: Capito? E che c'è scritto dentro?
2: Allora, il mio libro racconta la tormentata storia di un giovane che parte per la prima guerra mondiale e si trova improvvisamente nel dramma della trincea.
0: Ok, e muore, giusto?
2: Ludovica, questo non si sa, vi invito a leggere comunque il mio romanzo, ecco, per sapere come andrà a finire bisogna leggere il libro.
0: No, ma io l'ho proprio letto nell'ultima pagina che lui muore.
2: Vabbè, fa culo, stronza.
0: Ciao!
1: Ludo!
0: Sì?
1: Figura di merda! Radio 105 Weekend.
3: Radio 105 Weekend. Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: L'ha messa, andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È furbo, è furbo. Ma lui lì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, ascolta, mi dichiamo un po' oggi.
2: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
3: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
2: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo. Yeah. Yo.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello arredamento interni.
1: Citafono, dispositivo per parlare con appartamenti popolati da scimmie, 239 euro. Vaccino Novax, in pura acqua distillata, 12 euro la fiala. Speciale Gamers, Covid of Duty, videogioco d'azione con soldati che tossiscono, 79 euro, da prendere. Flauto amaro per scolari diabetici, 26 euro. Bullone filettato, femmina femmina, per impianto idraulico lesbo, 6,60 euro.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: Maestosa fontana barocca in travertino, pieghevole, 19.300 euro. Cerottino antiproiettile, 98 euro la confezione. Video porno in braille per segaioli ipovedenti. Abbonamento lancio a 9,90 al mese. Scopa elettrica più briscola a benzina, 114 euro. Super trendy, frigorifero con apertura a zip, 890 euro.
0: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Sapone lavabile, 5,99 euro. Combo, doppia gelatiera con funzione walkie-talkie, 245 euro. Opulento, yacht 80 piedi usa e getta, 5 milioni di euro. Grappa analcolica, 19 euro la bottiglia. Pedò, pasta modellabile colorata per adulti che amano tanto i bambini, 7,90 euro.
0: Offerte.
1: Umidificatore per ambienti rudimentale, composto da capiente secchio di piscio e ventilatore, 33 euro, ricaricabile. Lievito MILF, versione ultra scopabile del lievito madre, 3,90 euro la confezione da 50 grammi. Catene da neve, più manette da grandine, articoli per sadomaso norvegesi, 46 euro. Monopoli striscia di Gaza, costruisci le tue case sui terreni degli altri, 31 euro. Barbie Carla Fracci, bambola ballerina con gambe che si staccano per l'osteoporosi, 29,90 euro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Una cordiale vecchietta nei coglioni, cari amici sportivi all'ascolto per la prima giornata dei gironi degli europei Under 21. Due i campi collegati quest'oggi, Parigi, dove l'Italia affronta la Francia, e Budapest per il derby dei Carpacci fra Unghieracchia e Bulgaringhia. Ma andiamo subito a Parigi, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie, studio!

0: suoi boccoli e si prepara al tiro. Tiro! Tiro! Miracolo di Guguru! Sulla respinta arriva l'Atalantino Accalappiacacca. Colpo di testa di Accalappiacacca. Respinta di Guguru. Palla sui piedi di Rapaci. Tiro! Guguru ci mette il porco. Dalle retrovie arriva Svulvante. Bordata pazzesca. Palla indirizzata all'incrocio dei pali. Guguru ridacchia. Corre verso il palo opposto. Lo usa come trampolino stile gemelli Derrick. Vola verso il pallone, regalando un sorriso ai fotografi. Abbranca la sfera con la sola forza del mignolo. E a terra morbidamente, dopo un triplo carpiato che manda in visibilio il pubblico di merde umane di questo paese, di luridi bastardi figli del peggior sterco che si possa trovare sul mercato. Porco, porco, porco, porco. Ma questo proprio oggi si doveva svegliare? Qui a Parigi il punteggio rimane dunque invariato. Italia 0, culi sporchi 0. Porco.
1: Sì, grazie, prego! Qui ci sta la partita! Ora c'è l'avversario che fa il fintone! Bravissimo! Ora vai, corri! Ottimo, ottimo! Fai così! Non così, così! Perfettimo! Ora ferma! Aspettalo, aspettalo! Bellissimo! Mordi! Mordilo! Mordilo! Sì! Ancora, ancora! Zuffa, zuffa! Vai di cazzottone! Cazzottone, ho detto! Più forte! Più forte! Sì, sì! Muore! Muore! No! Arriva l'esercito! Scappa! Scappa che arriva l'esercito! Non di là, di là! Vai, corri, corri! Li distraggo io! Li distraggo io! Ehi, esercito! Esercito! Guarda, c'ho il cazzo di fuori! C'ho il cazzo di fuori, esercito! Merda, merda! Mi sparano! Mi sparano! Al cazzo! Aiuto! Scappo! Scappo! Qui alla partita c'ho il cazzo ferito! E me la scappo a gambe! Linea alla signora con la fregna che puzza di Tamigi.
2: Gianni, il mio pH vaginale è cosa che non ti riguarda. Se ogni mattina volo a Londra perché bagnarmi la fica nel fiume più inquinato d'Europa mi fa sentire più viva. Questi non sono cazzi tuoi. Insomma, un po' di rispetto e che cazzo. Intanto torniamo a Parigi da massimo voltaggio.
0: Sì, studio! Qui siamo giunti al 90esimo ed è sempre l'Italia che attacca a sprombattuto alla ricerca del gol! Ora la palla è sui piedi di Conghiglie! Conghiglie si gira! Si volta! Lo fa un'altra volta e si prepara al tiro! Bordata micidiale! Ma Guguru la blocca facilmente sotto l'ascella dopo una capriola al rallentatore! Porco! Ora vediamo che Guguru la mette a terra ed esce dall'area palla al piede! Cazzo fa! Fermatelo, porco Diaz! Guguru salta farlocchi! Dribbla facilmente Conghiglie, supera Fognallegra e Calcagno e si lancia a tutta velocità verso la porta di Scimmia Froscia. Porco Stonano è imprendibile, porco Guguru è a tu per tu con Scimmia Froscia. Lo supera sia a destra che a sinistra, sdoppiandosi in due come un cazzo di ninja. La porta è vuota, Guguru tira fuori il cazzo e lo usa stile mazza da gol. Ed è gol, gol, gol, gol della Francia. Porco Diaz, gol della Francia. Ma cane, non è possibile. Antidoping, voglio l'antidoping, porca. No, deve essere un incubo, solo un incubo. Ora mi getto dagli spalti e mi sveglio. Un, due, tre, mi lancio.
2: Bene, è ora di sbaraccare. Io ho l'aereo per Londra fra 20 minuti e se lo perdo sarò costretta a farmi il bidet nel Tevere come una zingara qualsiasi. Perciò vi saluto e vi do appuntamento a quando cazzo avrò voglia di tornare al lavoro. Adios, amigos!
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?

0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
1: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
1: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
1: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
4: Dai. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca putta, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
4: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No.
1: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
4: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
4: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
6: Cos'hai in mano?
2: Eh?
6: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
5: Valuta il film!
2: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Oggi parliamo di Nicola Savino e del suo ormai famosissimo mignolo. In una recente intervista lui racconta che quando era neonato un'infermiera per errore gli avrebbe tagliato il mignolo destro, che non fu più possibile ricucire. Molte persone non hanno creduto a questo suo racconto, tanto da far scoppiare un vero e proprio caso. Ma noi abbiamo l'unica voce capace di rispondere senza nessun pregiudizio, l'unica voce neutrale, Siri. Chiediamola a lei. Siri, cosa ne pensi di Nicola Savino?
8: Cerco Moncherino.
7: Ma non Moncherino, ho detto Nicola Savino.
8: Cerco Capitano Uncino.
7: Ma cosa c'entra Capitano Uncino? Ma poverino, gli manca solo il mignolo, può fare qualsiasi lavoro.
8: Cerco, sì, può lavorare in barca, può fare il mozzo.
7: Ma come il mozzo? Guarda che ha fatto una bella carriera, anche senza mignolo.
8: Cerco, lecco i culi di Linus.
7: Ma senti, Sirin, Savino non lecca i culi. Anzi, è bravo e ha fatto carriera. Non ha dovuto fare l'arrampicatore sociale per arrivare dove è adesso.
8: Cerco, arrampicarsi Savino? Senza mignolo? E magari adesso mi dici anche che il suo mito è Jovanotti. E la sua canzone preferita è Give Me Five.
7: Ma basta, ma povero!
8: Savino non ha il mignolo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caldo sputo, amici sportivi all'ascolto. Il campionato è terminato. Avevo già prenotato le vacanze sessuali a Capoverde, ma no, a quanto pare questo sport di merda non si ferma mai. Sono due i campi collegati quest'oggi: Buenos Aires per Boca Junior, Inter e Rozzano, dove il Milan affronta l'Atletico Esselunga. Ma andiamo subito a Buenos Aires da Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Spalti gremiti e atmosfera da brividi qui allo stadio La Bombonera. Sapete che inizio a sospettare un complotto, visto che il giocatore nero-azzurro Guguru stranamente fa schifo al cazzo solo quando gioca nella mia... Volevo dire, solo quando gioca nella squadra dell'Inter. Mentre si trasforma in fenomeno quando gioca nella sua nazionale di merda con la Torre Eiffel e la baguette nel culo.
2: Ti prego Massimo, cerca di essere imparziale almeno una volta. Iniziamo a sospettare che tu sia troppo interista per poter commentare le partite in maniera professionale. Dai cazzo, fate i professionisti, che mi sembra di gestire un asilo nido di bambini goloidi.
3: Chiedo scusa se ho dato l'idea di essere leggermente a favore dei neroazzurri. Garantisco che è solo un'impressione. È tempo di esperimenti per l'Inter di Mister Strapazzotti, che vista la manifesta nanezza ha deciso di provare il portiere Guguru in quel ruolo di centravanti che fu proprio del padre, morto con mio analissimo orgasmo. Ora è l'Inter che attacca con Penemarcio. Da Penemarcio precisa sforuncolata a cercare il camerunense Matteo Salvini, subito pressato dall'argentino contrappasso. Salvini disorienta l'avversario con il saluto di Wakanda e apre africanissimamente in direzione di Meniskovic. Meniskovic la stoppa, lancia in aria un koala morto e pugnala due avversari. L'arbitro fa segno che è tutto regolare. Meniskovic arriva sul fondo. Al centro dell'area Guguru si sbraccia come un fottuto infante. Cross di Meniskovic. Guguru salta in basso. Colpo di faccia. Parata di Bocchinazzi. Parata di Bocchinazzi. Ancora Guguru. Palo. Guguru a botta sicura. Palo. Guguru col piede povero. Palo. Palla che rotola sulla schiena di un cavallo e torna fra i piedi di Guguru. Tiro. Traversa. Tiro. Respinta. Tiro. Palo. Palo. Palla che danza sulla linea di porta. A Guguru non serve che spingerla in rete. Ci siamo. Ci siamo. Tiro. Fuori. Fuori. No, dai, non è possibile. Non voglio farlo, so che ne pagherò le conseguenze, ma è più forte di me. Chiedo scusa ai preti, alle suore, a Gesù e a tutti gli apostoli, ma devo farlo. Devo, devo e devo. Porco...
2: Massimo, mi hanno appena comunicato dalla direzione che sei stato sospeso per blasfemia e per cattiva condotta. Il comunicato parla chiaro, dice che il signor Voltaggio è palesemente interista e commenta le partite in maniera imparziale. Mi è appena arrivata una notizia flash. Giuseppe Marotta ha appena comunicato che ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio e lascia il suo posto a...
3: A chi? A chi? Dillo, cazzo, dillo!
2: Guguru.
3: Porco, porco, porco...
2: Confermo, Guguru, nuovo presidente dell'Inter.
3: Porco di...
4: Lo Zoo di 105.
5: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
6: Sherlock! Sherlock! Bussano al telefono, Sherlock!
7: Dammi qua! Potrebbe essere un nuovo caso. Hello? Come dici, ispettore? Ma certamente, arriviamo subito. Presto, Watson! Muoviamoci! Hanno assassinato l'amante del Conte Sburantis.
6: Ah, amante. Ma scusi, Watson, che cos'è?
7: Io sono Sherlock, tu sei
6: già.
7: Watson.
6: Perché a volte... Cioè,
7: un cambio di persone, sì.
6: C'avevo il 50 e 50 però,
7: Sì, di cui immagino, sì, sta parlando.
6: Allora, che cos'è un amante, Sherlock?
7: Ma porca puttana la regina, ma poi non è, ma come fai a non sapere cos'è un amante? È una persona che ha una relazione con un'altra persona che magari è sposata.
6: Ah, ho capito, come Tom e Jerry.
7: No, Tom e Jerry si stanno sulle palle reciprocamente, vicendevolmente.
6: Ah, ho capito, come Lady Gaga e Madre Teresa di Caltanissetta.
7: Non ci azzeccano niente uno con l'altro.
6: Ho capito, come l'incredibile Hulk e Cizzuno veramente.
7: Niente, anche lì proprio non si sovrappongono mai, non c'entrano proprio un cazzo di niente.
6: Ah, come Mike Tyson e Mike Buonappetito.
7: Chi è questo Buonappetito?
6: Quello là faccio.
7: Buongiorno Eda.
6: Buona a lei.
7: Arrivederci, sì, saluti a casa. Porcaccia la puttana della regina. Andiamo che siamo già in ritardo. Infatti,
6: eccolo, Giovanni.
8: Ciao.
7: Buongiorno, Fantasma Giovanni.
8: Scusate se mi sono permesso di investarvi mentre stavate facendo...
7: Sempre mentre usciamo di casa che prendi il cappello e l'ombrello.
8: Perché questa casa mi piace.
7: Sì, sono
8: contento di essere morto qua vicino.
7: Sì, ecco.
8: Volevo chiedervi una cosa. Sì. Visto che non ho avuto ancora, diciamo, una degna sepoltura, perché sono morto di infarto nell'orto che c'è qua dietro.
7: Sì, lei sta marcendo nel mio giardino.
8: Sì, se potete avvisare gli inquirenti che possono darmi degna sepoltura, magari io come anima inquieta posso anche andare...
6: Ma tu cucini?
8: Volendo. Però non credo di riuscire a prendere. Proprio non riesco a prendere le prese. Non riesco a sollevare.
7: La porta la riesci a prendere?
8: No, passa attraverso i muri.
7: Ah, perché al di là della porta c'è un vaffanculo. Prova a dirigerti.
8: Ah, quindi niente sepoltura.
7: No.
9: Sherlock Holmes, come può vedere, sembra proprio che l'amante del conte Sborrantis sia stata avvelenata.
7: Concordo. Si tratta sicuramente di un omicidio premeditato.
6: Cos'è premeditato, Watson?
7: Che cazzo, la regina stronza bastarda. Premeditato significa che è stato organizzato in anticipo, pensato a sangue freddo.
6: Ah, ho capito. Come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e poi vai al supermercato a comprare il burro salato.
7: Sì, è un esempio abbastanza calzante, però sì, più o meno.
6: Ho capito, è come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e prima le regali un braccialetto d'oro con sopra inciso dammi il culo per favore.
7: Non so, lei è veramente uno scherzato, porco maiale.
6: Ho capito, quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina le fai lavare bene la bocca del culo.
7: Sì, va bene, d'accordo, basta, mi devo concentrare sul caso. Il mio infallibile istinto mi dice che c'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Guardate qua queste impercettibili tracce di sperma attorno alla bocca della vittima. Ora ho capito. L'assassino si è spalmato il veleno sul cazzo prima di farselo ciuciare dalla vittima. Quindi Watson, essendo la vittima dell'amante del conte Sborrantis, è ovvio che l'autore dell'omicidio è... Dai su, vediamo, sì, è facile Watson, dai, elementare, se l'amante del conte Sborrantis, l'assassino è...
6: Paolo Bolognis!
7: È il cazzo della regina, no,
6: Carlo
7: Conti! Ma che c'entri Carlo Conto? No, no, no, è facile! Se la vittima dell'amante è stata uccisa dall'amante, l'assassino è...
6: Carlo Cracco!
7: Ma che cosa c'entri Carlo Cracco?
6: Craxi.
7: Craxi morto troppi anni fa.
6: Bono dei Metallica.
7: E Bono degli U2.
6: Magic Jordan.
7: Chi è? Magic Johnson o Michael Jordan, uno dei due?
6: Barack Obama.
7: Cazzo, no, è il conte Sborrantis stesso, no?
6: Ah, ho capito.
7: Davvero?
6: No, dicevo per farti felice, non ho capito.
7: Puttana della stronza della regina che saluta con la manina monca. È arrivato pure il fantasma, prego, dica.
8: Ah, siete qua anche voi. Sono venuto a infestare anche questa casa che c'è un mio cugino. Non sapevo che era morto pure lui.
6: E a tuo nonno non l'ho ucciso.
7: Appena dichiarato. Prima gallina che canta ha fatto stronzo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un benfanculo, cari amici sportivi all'ascolto. Ho un match su Tinder con un porno attore svedese di 72 anni con una straordinaria tolleranza al Viagra. E invece me ne devo stare qui negli studi Rai a sgrillettarmi con materiali di fortuna, mentre qualche altra zoccola si gode quel cazzone fumante e tutto bello tumefatto dopo oltre mezzo secolo di scaramucce anali. E tutto questo per colpa di questa fottutissima Champions League. Sono due i campi collegati quest'oggi: Londra, dove l'Inter affronta i padroni di casa dell'Arsenal, e Barcellona per la sfida tra Barcellona e Manchester Mord. Diamo subito la linea a massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Spalti, gremiti e formazioni al completo qui all'Emirates Stadium di Londra. C'è un po' d'Italia anche nell'Arsenal. Da questa stagione la formazione inglese è infatti guidata dal vulcanico Rocco Scanaglia, allenatore noto per gli atteggiamenti isterici a bordo campo. Speriamo che il direttore di gara sappia tenergli testa. Partiti! E subito l'Inter che attacca con il francese Putantur. Putantur! Putantur! Putantur! Palla in profondità per l'argentino Clitoridacchio. Rigore! Rigore! Rigore! E andiamo! Bruttissimo intervento da dietro dal polacco Smerdandowski e l'arbitro indica il dischetto del rigore. Godo! Godo! Godo! Ma attenzione! Rocco Scanaglia non ci sta! L'allenatore dell'Arsenal entra in campo in monopattino con le vene fuori dal collo e affronta a muso duro il direttore di gara. Gestacci! Sputacchi! Scanaglia tira fuori una Bibbia e indica istericamente all'arbitro un passaggio del Vangelo secondo Matteo. L'arbitro non abbocca e allora Scanaglia getta a terra la Bibbia, la prende a pugni, poi strappa le pagine e se le infila in gola mandando indietro gli occhi e rotolandosi sull'erba in preda a deliranti convulsioni. Poi si rialza, si caga abbondantemente nelle mutande, poi si strappa la camicia e si punta un pugnale al cuore minacciando di uccidersi. L'arbitro tentenna, consulta i suoi assistenti con l'auricolare. Decisione revocata, rigore annullato. Scanaglia corre a festeggiare strofinando i coglioni smerdati sulla panchina avversaria. Porco. Qui a Londra dunque il risultato rimane invariato: Inter 0, puttana 0. Linea a Barcellona.
4: Grazie voce, è una favola, una vera favola, quella vissuta dalla Cenerentola Barcellona. Pensate, un piccolo baretto della Catalogna, il bar della signora Cellona, appunto, che arriva a giocare nella Champions dei Campioni. Questa è la dimostrazione che non servono miliardi per avere una squadra di successo. D'altro canto, è anche la dimostrazione di come il nostro paese sia indietro rispetto al resto d'Europa. Perché da noi non c'è un Bar Mario che vince lo scudetto? Mentre cerco la risposta alla fine di questa canna che ho acquistato sulle Ramblas, dove mi hanno fottuto portafogli e cellulare, diamo la linea alla tizia con le corde vocali della Marlboro.
2: Gianni, un solo giocatore del Barcellona vale l'intero PIL del Belgio, brutto ignorante bastardo. Prima di dire cazzate, magari leggi due articoli. Noi intanto torniamo a Londra, da massimo voltaggio, mentre lo vado a succhiare al direttore di rete per convincerlo a licenziare sto scemo.
3: Grazie studio! Dopo la scandalosa sceneggiata che ha portato all'annullamento del rigore in favore dell'Inter, è stato purtroppo l'Arsenal a prendere il pallino del gioco. Ora vediamo che però il mister nerazzurro ci regala un sogno. Entra in campo l'acclamatissimo Guguru!
5: Riacquistato in tempi record dall'Inter e fortemente voluto dai fan neroazzurri.
3: Guguru! Non perde tempo! Ruba palla con un rubamento di palla e scatta in contropiede! Grande sgroppata di Guguru, che supera in velocità tre avversari! E si lancia a campo aperto verso la porta difesa dal ghanese Ntokulu! Ma attenzione! Che succede? L'allenatore dell'Arsenal entra in campo brandendo un'ascia bipenne e con occhi da demone la cala con inaudita violenza su Guguru, privandolo momentaneamente della testa! Assurdo! Davvero assurdo! Scandaloso! E mentre la testa del povero Guguru viene recuperata dai raccattapalle, in campo si accende una mischia furibonda! Mister Scanaglia alza le braccia al cielo come a dire: e che ho fatto di male? E poi spruzza spray al peperoncino in faccia a tutti e scappa negli spogliatoi! Nel frattempo vediamo che nell'area di rigore ciò che resta di Guguru prende possesso della palla e tiro! Il corpo di Guguru tira ed è gol! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Anche senza testa! Quel demente è riuscito a fare autogol! Ma pagliaccio! Porco! Guguru riesce a fare autogol e porta in vantaggio la squadra avversaria! Non è possibile! Non è possibile! Mentre i medici cercano di riattaccare la testa del cambogiano con della colla, io corro in cima allo stadio e bestemmio fino a farmi venire una tracheite acuta!
2: Bene, uno crede che il Barcellona sia una combriccola di vecchietti che gioca a briscola, l'altro si mette ad avvelenare gli arbitri. Direi che è giunto il momento di chiudere la puntata. Forse faccio ancora in tempo a raggiungere il porno attore svedese, altrimenti ripiegherò su qualche senzatetto del Lungotevere. Ho sempre il bagagliaio pieno di tavernello proprio per queste evenienze. Bene, un bel fanculone a tutti e a risentirci quando sarò uscita dal coma etilico. Da Svidania pezzi di merda.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dico, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, basta Italia, per questo. Sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
3: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
3: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
3: ancora. Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
3: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un cane rimorchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano,
3: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Comincia tu, dai.
3: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
3: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
5: Ma se non ti scappi...
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare, poi.
4: No.
3: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
4: Che
3: vedono bene da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
3: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: Tutto
3: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
3: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
3: non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
3: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: fare in culo, subito, subito adesso.
6: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: everyone, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
3: Full Metal Jacket.
2: Capito bene, luridissimi vermi?
4: Signor sì, signore.
5: Sei pronto?
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Animale, vagabondo, senti siedi in divano.
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
7: Siamo di nuovo all'opera. Bene, si parte al mio via.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra in demanda una favola di all'Italia e fuori Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma perché te bello che sei ben conosciuto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Un nuovo scontro tra titani è in arrivo. Due uomini dalle vite assurde. Un pensionato che come hobby crea navi con i cerini è stalkerato da Michele e un vecchio contadino totalmente staccato dalla realtà che coltiva e alleva animali senza nessuno scopo. Oggi assisterete allo scontro più allucinante di questo programma. Wender utilizzerà le voci di Arnaldo recuperate dagli scherzi e chiamerà Ennio. Come ogni volta, Ennio risponde, bestemmia e chiude il telefono. Ma alla seconda chiamata risponde sempre.
2: Ehi! Michele! Michele!
1: Visto? Ennio è prevedibile. Ma con Arnaldo come si comporterà? Andiamo a sentire.
2: Basta! Ascoltami, pezzo di stronzo!
3: Che sei?
2: Michele!
3: Ma vai a cagare, sono Ennio!
2: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
3: Chi sei?
2: Stai parlando con Arnaldo L***i.
3: Ma senti, ma non ti conosco! Sono io con la doppia io bruciata!
2: Attento Michele, stai molto attento!
3: Hai sbagliato il numero! Ennio!
2: Michele, ho già un piede in macchina!
1: Ah! Ennio ha buttato giù il telefono. Non ci aspettavamo questa sua mossa. Il vecchio rettile assassino sta cambiando tattica.
3: Chi sei?
2: Ehi!
3: Puttana la... Sono Ennio! Sare a casa mai Ennio! Con la doppia di brutta merda!
2: Michele,
3: io... Michele ha sbagliato, non è scappata la telefonata!
2: Ma porca... Michele, io sto finendo di montare il di legno!
3: Mettiamo Ennio! Vai a cadere!
2: Pronto?
1: Questa cosa non ci voleva. Dopo questa chiusura telefonica, Ennio non ha più risposto e Wender ha dovuto aspettare il giorno dopo per poterlo ribeccare.
2: Pronto?
3: Ehi!
2: Pronto?
3: Ehi!
2: Guarda che ieri sono andato da Giovanni.
3: Da Giovanni?
2: Il mio amico vigile. Se continui così ti faccio arrestare.
3: Ma chi vuoi chiamare? Chi stai cercando?
2: Stai parlando con Arnaldo.
3: Ma non ti conosco! Non ti conosco! Arnaldo! Ma sei di caparetta con Arnaldo!
2: No!
3: E allora chi sei?
2: Michele, ho la macchina davanti al portone.
3: Non è Ennio, sei Ennio! Con Ennio, con la doppia di Marco.
2: La pasta col tonno te la devi mettere nel culo!
3: Ma vai a cagare! Pasta col tonno, puttana la... Che fai vedere il tuo numero? Non c'è mica la Michele! Michele, non sei Michele!
2: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere! Ehi! Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
3: Vai a cagare, sei Michele! Puttana la...
2: Ehi! Pronto?
1: Molto bene. Stiamo portando Ennio alla disperazione più totale. Ora bisogna dargli il colpo finale.
3: Porco!
2: Michele, porta un ombrello perché ti lavi con il tuo sangue.
3: Ma porca la...
2: Adesso vedi cosa ti combino.
3: Che stai facendo?
2: Ehi!
3: Hai chiamato Ennio con la doppia... Michele, non c'è Michele!
2: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito!
3: Ma perché mi chiami? Bruto bastardo!
2: Ascoltami, pezzo di stronzo!
3: Ehi, bastardo, quando sei nato? Che cosa c'è?
2: Non mi rompere i coglioni!
3: Ma di almeno fammi deve rompere le mani, perché sto lavorando! Non Michele, c'è nessun Michele!
2: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica! Stai molto attento! Michele!
3: Dove sei?
2: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
3: Ma che cosa sto dicendo io? Ma non stai dicendo te! Ma stanno! Michele non c'è!
2: Te lo devi mettere nel culo, pezzo di riccone!
3: Ma vai a cagare, te lo devi mettere nel culo insieme a Michele, brutto bastardo!
2: Ma porca...
3: Ma porco!
2: Porco! Ma porca!
3: Ma porca!
2: Porco!
3: Ma porca!
2: Ma porca!
3: Ma porca lunga! Io che ti continuo a rispondere! Vai a cagare!
2: Ti chiamo adesso! Oh! Pronto! Ah! Adesso vedi cosa ti combino!
4: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
5: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
6: Buongiorno, sono Giussi.
7: Buongiorno, salve. Senta, sono Banner. Senta, cortesemente, mi trovo qui in Meridione per un po' di tempo perché sto fuggendo dai federali e sì, avevo l'esigenza di rilassarmi un attimo perché sono una persona che tendenzialmente si innervosisce moltissimo e quando mi innervosisco poi potrebbe anche non piacerle. E, voi avete dei percorsi terapici di massaggio?
6: Noi abbiamo sì la possibilità di fare un massaggio se vuole.
7: No, io magari anche più di uno.
6: Sì. Più di uno, sì.
7: Cioè fare un percorso che mi aiuti, perché le sto provando tutte per risolvere questo mio problema, no? Per le radiazioni, un comizio elettorale della Lega. Sono stato fortemente modificato a livello genetico e quindi quando mi innervosisco poi ho delle mutazioni. E voi che cosa potete suggerirmi?
6: Di poter provare un massaggio?
7: Sì, no, questo l'avevo inteso, ho intuito, ho chiamato sì, un centro massaggi, cioè mi sembra abbastanza scontato.
6: Allora, noi abbiamo o la possibilità di fare un massaggio oppure abbiamo il percorso massaggio benessere dove ci sta un po' di turco di emozionali.
7: Va bene, quindi fondamentalmente massaggio.
6: Sì.
7: Massaggio. Ma il massaggio li fa lei oppure c'è un'altra persona?
6: No, ci sono delle operatrici, chiaramente.
7: Ho capito, ma senta, ma perché purtroppo, appunto, onde evitare che mio magari mi innervosisca, cioè, ce n'è qualcuna che non ha inflessione meridionale nel modo di parlare, dico? Cioè c'è la possibilità di avere qualche ragazza o ragazzo che fa il massaggio che non parli, diciamo, terone?
6: Ah, ho capito, ho capito. Per quello deve provare al nord, allora.
7: Io sono in Puglia, capisci? Non è che posso prendere un aereo e fare un massaggio al nord, capisco.
6: Lo so, ma se in Puglia chiaramente trova gente con l'accento terrone, è normale, no?
7: No, nel senso che ho degli amici pugliesi che non parlano terone, cioè una persona parla terone se è terone, ma terone non vuol dire per forza essere meridionale, cioè.
6: Lo so, dipende italiano, da quello che uno magari ha
7: ecco,
6: vissuto.
7: Diciamo che io proprio quando sento il terone vado fuori di testa, poi mi nervosisco, potrebbe non piacere questa cosa.
6: Ho capito. Mi
7: trasformo,
6: capito.
7: Spacco tutto. C'è qualcuno che non parla terone fra i vostri, diciamo, ragazzi e ragazze? So che è un'esigenza un po' particolare, però purtroppo devo per forza chiederglielo prima, capisce?
6: Ho capito.
7: Perché se poi mi trasformo, magari faccio del male a qualcuno.
6: Ho capito.
7: Lo so che ha capito, questo non l'ha già detto 3 volte, però vorrei sapere se può risolvermi questo problema. Per il denaro non c'è problema, insomma. Cioè c'è qualcuno
6: non so che dirle.
7: Cioè non ha qualcuno di non fortemente connotato nella meridionalità che può farmi il massaggio. O se no, cioè, se ha qualcuno di molto bravo che non parli. Cioè se lei pensa che magari possa sfuggirgli, non so, un frisella o un guagliò o una di quelle parole che dite voi come autoctoni, ecco, se la tiene per sé, magari gli fa un briefing prima.
6: Ho capito.
7: Sì, l'ho capito che ha capito, però, vuol dire, vorrei una risposta, questa esigenza.
6: Ho capito. Non so se è veramente interessato a fare il massaggio, le sono sincera.
7: No, ho chiamato per comprare un'automobile. In un centro massaggi io chiamo per avere informazioni sulle vetture. Sono un pazzo che chiama i centri massaggi per avere informazioni differenti.
6: Ho capito.
7: Vedi adesso, però vedi.
6: Non so che dirle, guardi, le ragazze.
7: Adesso mi stanno.
6: Ognuna parla così suo, chiaramente.
4: Hai finito di dirlo, ho capito. No, non hai capito un cazzo, terrona. Ah, voglio un cazzo di massaggio da uno che non parla come Lino Banfi. È possibile? Te l'avevo detto che mi sarei innervosito. Pronto.
7: Ho capito. Non hai capito un cazzo, non hai capito.
5: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Wender ha deciso di riportare dal passato il vecchio nocito Antonio, andando a prenderlo indietro nel tempo.
3: Nocito, sono io, Wender.
4: Bello! Ti devo portare con me nel presente, dobbiamo fare uno scherzo!
2: Uno scontro che passerà la storia.
4: Dovrai combattere contro Ennio!
2: Nocito Antonio contro Ennio.
5: Sai cosa? Ma che...
2: Il vecchio contadino bastardo ha chiuso come sempre il telefono, ma non si molla la preda.
5: Guarda! Volentieri, tutti i due! Porca mia! Chi sei? Chi sei?
4: Bello!
5: Che cosa vuoi?
4: Ah, io mi chiamo Burrito di tutto il mondo, di Dio, di tutto il resto, tua morte e vive!
5: Ma che porca la... Chi stai cercando? Chi stai cercando?
4: Ti ha piaciuto?
5: Ma che porca tu... Chi sei?
4: Mio cugino.
5: Porca la... Chi sei? Bar brutto bastardo.
4: Ehi,
5: sbagliato il numero. Chi sei, bar brutto merda? Puttana la... Non ti capisco, porco tu!
4: Stupido!
5: Ma chi ti ha dato il mio numero? Chi ti ha dato il mio numero, brutto bastardo?
4: Avendo tu e tutto il resto, tua morte vive!
5: Bastardo che ti fa il capo, puttana! Ti hai sbagliato il numero! Sto parlando, brutto bastardo!
4: Non determinato, tu che siete caduti! Ti posso vedere il mio sfregare la pancetta brutta!
5: Non ti capisco, porca la... Chi stai cercando?
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove state?
5: Tuo cugino? Tuo cugino!
4: Capito.
5: Cagare, cagano, ti sparo nelle gambe, brucia merda, brucia merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Nella puntata di oggi, due manigoldi ordiscono un ignobile tranello ai danni di un'anziana signora di Matera. Fingendosi due tecnici dell'acqua potabile, fanno credere alla vegliarda che la sua rete idrica è stata infestata da un pericoloso bacillo. Ascoltiamo.
3: Pronto?
4: Signora, buonasera, sono Fulvio Recco, Enel Acqua. Servizio dall'acqua potabile, signora.
3: Ascoltami, io sono una donna anziana, non so di niente che dirvi.
4: Sì, lo capisco, signora, ma infatti è per quello che l'abbiamo chiamata, per non mandarle i tecnici a casa. Le rubo solo un minuto, la telefonata è gratuita, non c'è niente da pagare, non voglio venderle niente, signora. Lo stiamo facendo per la sua salute. Praticamente c'è questa specie di topo, di ratto, che si chiama ratto penugo, che ha defecato, ha fatto la cacca, signora, all'interno della rete idrica. Ora, questa cacca di topo diffonde un bacillo che si chiama Steronzio bacillus, che è un batterio, e quindi è pericoloso, signora. Allora lei dovrebbe effettuare un piccolo controllino. Allora, è vicino a un rubinetto, signora?
3: No, sto un po' lontano.
4: Allora può andare a prendere per piacere un bicchiere d'acqua? La aspetto al telefono.
3: Va bene.
4: La ringrazio, molto gentile, signora.
2: Terrorizzata dal batterio mortifero, la vecchia arranca penosamente verso la più vicina fonte di acqua potabile. Poi, stremata, torna all'apparecchio per sottoporsi all'ennesimo vergognoso supplizio.
3: Dica.
4: L'ha preso, signora?
3: Sì.
4: Ecco, può guardare la colorazione, guardi contro luce.
3: No, è normale.
4: Vede se ci sono delle particelle natanti all'interno dell'acqua?
3: No, è limpida.
4: È limpida? Ci sono tipo delle piccole amebe?
3: No.
4: La può annusare, per favore?
3: Che dolce.
4: Allora,
3: non sento niente.
4: Lo Steronzio bacillus ha un fortissimo odore di ciolla. Lei sente odore di ciolla?
3: No.
4: Può assaggiarla, per favore, l'acqua? Solo un goccino, eh?
3: Sì.
4: Esattamente, se sente qualche sapore strano.
3: No.
4: Benissimo, allora signora, le rubo soltanto un minuto. Adesso le passo al tecnico, che le fa fare la prova chimica.
3: Va bene.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Buonasera signora, lei è la signora, mi scusi? Ecco, lei ha guardato se l'acqua contiene delle particelle di stronzio, niente?
3: No, niente.
5: Ha già annusato l'acqua?
3: Sì.
5: Ok, e non ha nessun tipo di odore di ciolla?
3: No.
5: Nessun tipo. Lei ha ancora in mano il bicchiere?
3: Ce l'ho vicino, sì.
2: Pervasi di ferocia, i due manigoldi convincono l'anziana ad effettuare un test chimico di accertata pericolosità.
5: Allora, facciamo una cosa, quello più semplice. Ha due cucchiaini di sale?
3: Ma devo andare a prendere il sale, il cucchiaino.
5: Allora, lei vada in cucina col bicchiere?
3: Ascoltami, il telefono ce l'ho lontano.
5: Non c'è problema, signora, lei tenga il telefono appoggiato a un mobile. Quando è in fondo, quando arriva in cucina, versa due cucchiaini di sale e mi grida Speedy Goody. Io capisco che lei l'ha inserito. Vado a monitor ed
3: che
5: è finito.
3: Che devo dire?
5: Speedy Goody.
3: Ma senti, io
5: signora,
3: non ce la faccio.
5: Mi faccio una cortesia, mi fa sto sforzo, poi io la lascio andare. Lei va in cucina, prende due cucchiaini di sale, li versa nell'acqua, mi grida Speedy Goody, io vado a monitor e abbiamo concluso. Così lei è più tranquilla e stasera può mangiarsi la sua bella pasta.
3: Vabbè.
5: O farsi un bidet. Benissimo, grazie.
2: Completamente in balia dei due manigoldi, l'ingenua carcassa sta per cadere vittima del più atroce dei raggiri.
3: Ci sono, Spiricol.
5: No, Speedy Goody, signora.
3: Speedy Goody.
5: Perfetto. Allora, assaggi proprio un sorsino dell'acqua, mi dica se è salata.
3: E certo che deve essere salato, ho messo due cucchiai di sale.
5: Esatto, perché signora glielo chiedo? Perché se all'interno dell'acqua ci fosse realmente lo stronzio, non sarebbe salata. Assaggi? È salata?
3: Sì che è salata. In un bicchiere d'acqua e un cucchiaino di sale, certo che è salato.
5: Perfetto. Signora, niente, abbiamo concluso. Io le passo un secondo al signor Recco, che la ringrazia. Chiudiamo la scheda. Quindi l'acqua è salata, lei ce lo garantisce?
3: Sì, certamente.
5: Meno male, signora. Questo significa che la sua acqua è buona. E ora glielo faccio.
3: Un cucchiaio di sale, certo che deve essere salato in un bicchiere d'acqua.
5: Ma se ci fosse stato all'interno lo stronzio, le garantisco che l'acqua era solo amara, non era salata. Perché queste particelle che fuoriescono dalla pupù di questi topi annullano, diciamo, l'effetto salato. Le passo un attimo, signor Recco. Abbiamo concluso. Grazie, signora. Le auguro una buona serata. Rimanga in linea.
2: Ormai tramortita dalla disgustosa bevanda, la vecchia catorcia viene messa nuovamente in contatto con il primo complice, che impietoso le rifila il colpo di grazia. Un altro crimine efferato è stato compiuto senza che nessuno potesse evitarlo.
4: Recco?
3: Sì?
4: Ha completato il test dell'acqua?
3: Sì, sì.
4: Ce l'abbiamo la cacca di topo allora, signora?
3: Va bene.
4: No, chiedo, ce l'abbiamo
3: no,
4: o no?
3: No.
4: Benissimo, signora, mi sento sollevato per lei, sono contento,
3: Va bene.
4: Perché sa, a furia di bere lo stronzio, lei immagina che si diventa...
3: Va bene, va bene.
4: No, dico, a furia di bere lo stronzio, cosa si diventa, signora?
3: Una merda.
4: Bravissima, signora, arrivederci.
1: La bastardata del giorno.
0: Radio 105. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Ne ho visto le ieri, ho visto qua.
3: Allora. Ma tu con chi hai parlato?

0: eh?
1: No, ce l'ho qua dentro il negozio.
0: Ah, proprio dentro dentro. Va bene, dai. Allora mi organizzo per un mano armato. A dopo, ciao, eh.
1: Ciao.
2: Tamarri.
3: Pronto, buongiorno signora. Senta, io sono con mio cugino che gli è caduto lo scooter sul piede e gli fa malissimo.
1: Eh no, ma dovete andare a vedere l'ospedale.
3: No, no, non possiamo. Non può andare all'ospedale mio cugino, che non può andare. Adesso non sto a spiegargli il motivo.
1: Ma comunque è pesante il motorino.
3: Lo so, infatti.
0: Ma lui fa male.
3: Gli fa male, non riesce a mettere giù il piede.
1: Si sarà rotto. Come deve andare all'ospedale?
3: Come faccio a capire se è rotto?
1: Se non riesce a camminare, sicuro è rotto.
3: Aspetti, cammina un attimo. È zoppica proprio.
0: Non riesco a appoggiarlo.
1: No, e dovete chiamare l'ambulanza.
3: Gli muovo il piede?
1: No, non avete nulla.
3: Come ha detto che non ho sentito?
1: Non avete nulla, chiamate l'ambulanza.
3: Ah, perché io gli ho mosso il piede.
0: Basta, ma fa male.
3: Ma sì, anche un po' nero. È un po' nero sulla caviglia.
1: No, non muovete nulla, chiamate l'ambulanza. È rotto, se no riesce.
3: L'ambulanza?
0: No, che ambulanza?
3: Lui soffre, la soffre l'ambulanza.
0: Dà fastidio il rumore.
3: Ma se lo porto io?
1: Portatelo voi. Lo porto. Andare in pronto soccorso.
3: Pronto soccorso. Senta, adesso magari, intanto aspettiamo un attimo che non andiamo subito, prima pranziamo. Con calma andiamo. Ma gli posso mettere del ghiaccio, una pomata?
1: Ancora.
3: Io ci ho della crema abbronzante. Che non sono esperto.
1: Sì, mettete del ghiaccio nel frattempo.
3: Solo del ghiaccio.
0: La bamba posso prenderla? La
3: può, mio cugino può continuare a pippare.
2: Tamarri.
0: Pronto? Sì, salve, senti, il negozio di Robert Opedica. Sì, c'è una mezza emergenza con mio nonno che è un po' offeso, un offeso del lavoro, diciamo, fisicamente. Però lui c'ha sempre una posizione che tiene dopo mangiato, un po' per digerire, un po' per scorreggiare. Siccome gli si è rotto questo affare che aveva preso dall'ortopedico per tenergli il busto in una certa posizione, adesso sta quasi dritto e non riesce a scorreggiare. Quindi c'è un po' sto cazzo di casino da risolvere, insomma. Voi c'avete quei piedistalli per far scorreggiare i vecchi?
4: No, non abbiamo quell'articolo, guardi.
0: Ma secondo lei come si chiama? Perché tecnicamente non glielo so spiegare. È che è anche grosso da portare in scooter, capito? È proprio lui lo tiene, che gli tiene una gamba e il busto in una posizione che lui scorreggia.
4: Se glielo... Un busto, eh?
0: No, è nella parte bassa del busto. È come se fosse un piedistallo per le scorregge dei vecchi.
4: La verità non me lo ricordo.
0: Non gli viene in mente niente che fa scorreggiare i vecchi?
4: Non abbiamo mai trattato quell'articolo, di guarda, non mi ricordo.
0: Scorreggiare, capito. E non c'è niente busti che fanno scorreggiare i vecchi, robe così?
4: No.
0: Perché sta male, poverino, no. Lui si ammazza di verdure, si è fatta una broccolata prima. Non vorrei che gli scoppi all'intestino.
4: No, non lo so come si chiama quell'articolo, guarda, non sapevo dirti che cos'è.
0: Capito. Vabbè, non lo so, magari faccio un salto a vedere se c'è qualche piedistallo per scorreggiare i vecchi, va bene, dai.
4: Okay.
0: Ciao. Ciao. Ce l'hai un

0: Ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
4: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: pronto?
1: When the night, when the sea, when the photos in a puttanona.
0: Guarda, se te derive, sei proprio un grandissimo vigliacco e un grandissimo figlio di Troia, guarda.
1: Nevertheless, when I fly in the sky, tu? When I calcio nel culo.
0: Pronto?
1: When the night, when the sea, when the photos in a puttanona.
0: Cioè, così ti diverti. Complimenti. Nel

0: Prendo il calcio nel
1: ma
0: culo.
1: Ma almeno imparo a parlarlo bene in inglese, perché questo è inglese maccheronico, almeno canta bene, no?
0: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la pancia.
1: Tu sei grande, avrai almeno 20 anni, ma la testa di un bambino di 4 anni. Allora, o la smetti di chiamare, o altrimenti facciamo partire una denuncia, va bene, dei carabinieri?
0: Su chiame di mamma le di te le fico tutte nella cappella.
1: Ma si divertono così, non vanno a scuola e si divertono a... Vabbè, cantala tutta almeno, fino alla fine, dai, così sei intonato però, dai.
0: Well the lies, we gonna fight, we gonna say, piglia in mano la mia cappella. Fingers and diggy diggy day, diggy diggy day, ti fico un pugno nel culo.
1: Like a big pizza pie, that's amore. Na na ni na na ni na na ni na na na, yo in love.
0: Quingo lane, diggy diggy dane, diggy diggy dane, diggy diggy, succhiami la cappella.
1: Ma poveri, ma guarda te.
0: When the show, when it gonna do, when it gonna do, c'hai una faccia di culo.
1: Na ra ri ra ra ra ra ra ri na na na, yo no.
0: Figlio di puttana.
1: Almeno fammi, almeno non ti mettere sconosciuto, dai che... Ti proponiamo per Sanremo.
0: Figlio di puttana che sei, se ti vedo per strada ti rucaccio in culo.
1: No, quello che ti deve dare tua mamma.
0: Quella è, sì che lo vuole già, vuole che lo già. Scalci in culo
1: adesso,
0: fino al coglione.
1: Adesso va bene? Almeno avrai 20 anni perché c'è una bella bocciona grande. Fino a 10 anni, 11 anni va bene, ma 20 anni è grave se fai ancora gli scherzi telefonici. Ciao.
0: When the light, when the fog, when the sky, when the figlio di Troia.
1: Ciao, ciao.
2: Andiamo in zona Perugia.
3: Team, messaggio gratuito. Siamo spiacenti, il numero selezionato non è attivo. Se sta cercando un numero, chiami il 1254. Info e costi su www.1254.it.
2: Non può essere. Riproviamo immediatamente.
4: Tim, free message. Sorry, the selected number is inactive. To seek a number, call 1254. In phone costs on www.1254.it.
2: Ci dispiace comunicarlo a tutti gli ascoltatori del programma, ma Arnaldo ha cambiato numero di telefono. Come sempre, i migliori se ne vanno o ci abbandonano, ma in questo caso il signor Arnaldo ci mancherà tantissimo. Ci mancheranno i suoi gufi di legno, ci mancheranno le sue urla, ma soprattutto non siamo mai riusciti a scoprire chi è Michele. Se qualcuno lo conosce, comunichi il prima possibile il suo nuovo numero di telefono a wender@105.net. E se tu, Arnaldo, ascolterai mai questa registrazione, ricordati che ti vogliamo bene e ci mancherai per sempre. Addio, Arnaldo. Addio.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Uè, zoccola! Da posto!
3: Ha sbagliato numero.
4: Ma non sei la spiaggia?
3: Oh, no, ha sbagliato numero.
4: E chi sei te? Sei il Lido, Santa Cazzi. Pronto? Aspetta che la richiamo.
5: Chiama la bastarda.
4: Mia, si è offesa subito, hai capito, la zoccola. Uè, zoccola.
5: Che entrata, ragazzi, che entrata. Che ingresso hai fatto, ragazzi.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Non c'è la zoccola che risponde prima. Ha risposto una zoccola.
6: Non c'è, no, tu chi sei?
4: Sono Giovannino, tu chi sei?
6: Qual è Giovannino?
4: Giovannino uno ce n'è, io mi chiamo Giovannino, non ne conosco altri. Sto chiamando da Milano, che devo venire giù in vacanza quest'estate con i parenti, voglio prendere la spiaggia.
6: Ma chi stai cercando? Il signor Staff?
4: Ma che cazzo ne so, no, passami la zoccola, va, che quella ci stava bene, che ci prendo tutto il tavolo, la spiaggia, la prima fila, arriviamo giù, spacchiamo tutto. Hai capito?
6: Vabbè, ho capito, sì, sì.
4: Cosa, quindi,
6: e quando arrivi?
4: Quando vengo? Vengo il 5 di agosto fino al 25. Ti prendo tutta la spiaggia, coglione.
6: Gran figlio di puttana.
4: Ridi su sta minghia, scemo. Adesso, allora, se già fai prepotente con me, vengo giù, alzo la spiaggia come un puzzle. Prendo la spiaggia come un puzzle e ti spacco dentro, scemo.
6: Ma guarda che hai sbagliato numero, qua non c'è nessuna spiaggia, per questo ti sto dicendo.
4: Ma tu chi sei?
6: Non hai capito.
4: Ci andiamo
6: ma
4: a fare.
6: Non hai capito, forse hai sbagliato numero, qua non c'è niente.
4: Ma non sei. Fantasma di.
6: No!
4: E chi cazzo sei tu?
6: Io non ho lei, non siamo lì di fare. Io sto chiamando un numero tranquillo, non no, a lei, non abbiamo ristoranti, niente.
4: E cosa perché fai tu? E c'è il tuo numero su internet, c'è il tuo numero, scemo.
6: Non è il mio numero, scemo.
4: No, è il tuo numero,
6: non
4: scemo. Senti, passa. Ma hai già rotto il cazzo. Passami la zoccola, no, che ci devo prenotare la spiaggia, puttano. Scemo. C'hai paura, eh?
5: Ti ha messo la cornetta nella faccia, il merda.
4: Lo so, ma gliel'ho lasciata fare a sto prepotente.
7: Ragazzi, buongiorno.
5: Madonna, quanto sei cadavere. Che è successo? Hanno sparato una gamba. Sono Massimini di Quarto, Shirok.
7: Pronto? Prego.
5: Prega, fallo pure. Se sei religioso così a tal punto da farlo alle 11:30 di mattina. Senti, ci avete posto libero per quest'estate?
7: Per quest'estate no, per il prossimo anno.
5: Certo, allora faccio. Non vengo in vacanza, dai. Allora aspetto un anno, magari sai cosa faccio? Mi faccio addormentare con una siringa e dormo tutto l'anno.
7: Così ti fai invernare.
5: Salto questa. Scemo di merda, vuoi vedere che ti sfilo la spiaggia da sotto i piedi e ti pesto con gli ombrelloni?
7: Ma vaffanculo, testa merda.
5: Cos'è? Testa a me. Neanche gli articoli sai mettere fra l'insulto e la persona stessa. Hai capito?
7: Vai a fare in culo.
5: Sai
7: tu
5: che ti tiro un pugno così
7: perché
5: forte?
7: Perché non metti il numero? Sei coraggio, sì. Pezzo di merda. Se hai coraggio, mettili il numero. Così vediamo che cazzo dici tu con questa boccaccia di merda che hai. Vaffanculo.
5: Orco calabro! Vuoi vedere che i numeri. Ma questo personaggio!
4: Orco calabro!
5: Richiamo l'orco calabro!
7: Buongiorno.
5: Scemo di merda. Vuoi vedere che la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti infilo le pali in culo e ti uso come pedalò? Hai capito?
7: Sì. Che cazzo vuoi?
5: Ridiamo sui cazzi. Dai, ridi sui cazzi.
7: Va bene.
5: È arrivato pagliaccio calabrese. Hai capito, scemo di merda?
7: Sì.
5: Suca, in penna sul cazzo. Hai capito?
7: Va bene.
5: Hai capito che ti ficco talmente tanti schiaffi che poi la testa si appiattisce e diventi uno squalo. Lo squalo faccio di cazzo. Rido Rango, ride.
7: Basta, entrazione mi dà un sommanottino che non c'è un cazzo da fare, vero?
5: Dai, c'hai? Che non si capisce neanche quando parli. Leva i cazzi dai denti.
7: Entrazienimi un altro minuto che non ho niente da fare, verde.
5: Perfetto. Tu ridi e io picchio. Capite come funziona fra babbo di minchia e prepotente? Senti, scemo di merda, ti offro l'opportunità di fare un passo indietro rispetto all'arroganza che hai avuto poc'anzi quando ho messo la corda in faccia.
7: Dimmi tutto, dimmi.
5: Allora, praticamente mi serve un quarto della tua spiaggia. Ovviamente senza che ti do un cazzo di soldo, perché
7: ovviamente questa era scontata, era ovvio, certo. Dimmi tutto.
5: Perfetto. Mi serve 4 o 5 sdraio, 2 o 3 ombrelloni. Sì. Arriviamo prepotenti, proprio io e tutta la mia compagnia di drogati e sciamannati messi male. facciamo padronanza della spiaggia.
0: Sì, sì.
5: Facciamo canne tutto il giorno, ficchiamo buttane.
4: Incendi.
5: Hai capito?
0: Va. Per quale giorno ti serve il quarto della spiaggia?
5: Mi serve 10 giorni, da Ferragosto al 25.
0: Da Ferragosto al 25.
5: Bravo, mi piace che sei sottomesso, tutto questo ti fa onore. Sei
0: assolutamente
5: perfetto.
0: Io con le persone come te mi sottometto sempre.
5: Perfetto, poi per la mattina ti leggo una corda o una gamba, ti lancio in mare. Sì. E devi andarmi a pescare i pesci che mi devi grigliare, capito? Scemo di merda?
0: Va bene.
5: Bravo, cocorita. Okay,
0: quando
5: bravo. Senti, ti scocci se ti dipingo e ti metto su un braccio e ti uso come pappagallo. Che ripeti la mattina, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia.
0: Di che colore mi fai però, scusa?
5: Color cazzo, come la tua faccia.
0: Va bene.
5: Va bene?
0: Ok, ci sentiamo dopo.
5: Ciao, sottomesso. Ciao. Vedi, basta essere educato.
4: Allora, Massimi, qua ti devo stringere veramente la collana d'oro che c'hai sul pet. Che qua sei stato veramente il re leone.
5: Qua la gente capisce quando c'è la criniera.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: Le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: When the lie, when the fog and the sigh, faccia di mozzarella. When the go, when se ne gonna fight, when the fall, ti petto un piede nel culo.
1: Chi è quell'asino che sta parlando con quella canzone qua?
0: Spingo fo, spingo spingo fo, spingo spingo fo, finché arrivo la prostatona.
1: Chi è quell'asino ubriaco che sta parlando?
0: Well to say, when I for the pain, when I'm in the pain, tira
1: allora, ti denuncio.
0: Cappella.
1: Ti denuncio.
0: When the night, when the sea, when the
1: fall, ti denuncio ai carabinieri.
0: Nevertheless, when I
1: ti
0: fly in the sky,
1: ai

0: denuncio.
1: Ubriaco.
0: Ti denuncio se non

0: che ti porto in caserma, vedrai che fine farai.
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio
0: turpa.
1: Succhiame di mammeledì, di mammeledì, te le picco tutte nella cappella.
0: Ma vai a cagare.
2: Ora andremo come vuole il contratto che Wender ha firmato. Andremo in Veneto, precisamente dal camionista strafatto di Bamba. Allacciate le cinture di sicurezza, ragazzi, perché ne combinerà delle belle.
3: Pronto?
1: Wendell, I will sing a wench you fries and a picchio the Troia.
3: Cane, porco, porco, bastardo della
1: succhiame di mammeledì, di mammeledì, te le ficco tutte nella cappella.
3: Ma se invece venerdì vieni a puttana, dite sorella, me le inculo da mattina a sera.
1: Wingle I, wingle saga die, when again a fur, when again a mano, pezzo de culo.
3: Ti spacco il culo in due, c***ane. Mi bevo il tuo sangue.
1: Figlio di puttana che sei, se ti vedo per strada ti caccio in culo.
3: Bastardo, te voglio col pugnale anale, c'è qui dentro, qui te lo... Ma guarda, ma guarda, qui sei nervoso, sono tremo, sangue, ma qui sul cervello, guarda, te strapperi il corpo, ma qui passando per la gua, qui, vai dentro, qui ti tiro fuori, salvano da guarda, qui, e non lo scotto neanche sulla griglia, qui, lo crop, ma qui, a te taglio le reti, qui ti metto sulla griglia, vai, vigliaco, puttana, e qui, da noda. Maledetto sero ogni scotazza, poi cacca, morderà il giorno, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, cacco, maledetto cacco, cacco, cacco, cacco, porco ti
1: when the last song and I wing it do when the sci fight the cats.
3: E ora io mi faccio la pausa con una strisciata.
4: Aspetta un attimo. Ah, ah sì.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
7: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
8: Eh?
7: Ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che, come si chiama quello del programma?
8: Tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre.
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
8: Ehi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
8: Sì.
10: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
8: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, licenziato, basta, ma quello dice.
10: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
8: ti fai preso per il culo.
10: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
8: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore passa lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
8: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
8: Lo faccio io. Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
8: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
8: E Mazzoli, dai tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
8: Passa Alberto.
10: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
9: Licenziato!
8: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.
11: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: parapendio Cazzarola cugino friggitrice Catania, che sono persone poi capisco. Bentornati alla nuova puntata di Squarto Grado, il programma delle morte ammazzamento squalidi che poi si crespia. Salutiamo la mia co-conduttrice, la bella fica faccia fantasma, Lucia Alieno, la nostra Alessandra. Ciao Alessandra.
1: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, è vero. Adesso ci fichiamo la clavate, che poi bergeggi con il sedile rosso bello comodo comodo, l'optalizzato, quello che dice le cose che poi ci rompe i cazzi. Carmelo Abbate, ciao Carmelo.
2: No, no, non sono d'accordo, mai, niente, non me ne frega un cazzo.
0: Sì, lo so, anche io, vaffanculo. Ma adesso esprimiamo la pimpa che tengo la sete, diciamo che è meglio che lo faccio che lo dico, che adesso salutiamo l'addetta ai social, la bambina gigante, tutto fiato e occhioni della pazza, Sebastiana, Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e ciao a tutti i telespettatori. Oggi c'è una calma totale nel web, infatti nessuno scrive.
4: Logati Sebastiana, sei sconnessa, lo vediamo dalla regia.
3: Metto la password, mi ero dimenticata. Allora, 1, 2, 3, 4.
4: Sebastiana, l'hai data in onda? Sebastiana, ci hanno hackerato tutti i social. Stanno postando i cazzi. Ok? Ok, non avevo più social.
3: Ops.
4: Eh sì, ops.
0: Bene, proseguiamo con la pruntatazione della cosa che ci sono i morti a rotelle, che sono io, che sono Necchio, che sono Brembato. Unifichiamo la cannazza con la fischiona, che ci prestiamo i pezzi. Servizio!
5: Don Billy Bamba è un sacerdote della tranquilla diocesi di San Palmiro e nella tranquillità della sua chiesetta sta come ogni pomeriggio leccando tutte le candele per pulirle dalla polvere.
2: Allora, questa candelina è pulita e adesso lecco anche questa uccia, lecco anche questa in nome del Signore. Quando sono sporca di polvere queste candele.
5: Ad un tratto il sacerdote Don Billy Bamba ode un rumore come di pericolo provenire dal lato oscuro della sacrestia.
2: Sento come un rumore di pericolo!
5: È in questo momento che il Don Billy Bamba lascia cadere le candele leccate di fresco per precipitarsi a vedere da cosa possa dipendere questo rumore come di pericolo, pur sapendo in cuor suo che sta andando verso un probabile come di pericolo.
2: Oh, mannaggia, me ne sono caduto tutte le candele, me le devo rileccare da capo! Però nonostante sia cosciente che mi sto dirigendo verso un come di pericolo, non posso non andare a vedere cosa dipende questo rumore come di pericolo. Vi proteggerà il Signore dalle cose di come di pericolo.
5: E invece il Signore non lo proteggerà, perché nemmeno il tempo di chiedere chi sia a produrre tale rumore come di pericolo, che il povero Don Billy Bamba viene investito ripetutamente da una moto da cross pilotata da una scimmia col casco, che lo finisce a impennate mortali sulla testa propria del Don.
2: Che sei? Sei Satano! Sei Satano scimmio! Come fai a guidare la moto da cross? A me non me l'hanno data la patente! Che chiacchierate è passato in sta faccia! Se fai il pesare però! Che cilindrata è!
5: È troppo tardi per Don Billy Bamba. Le tremende crossate scimmia pennate lo ammazzano in poco poco. Il cadavere verrà ritrovato dalla puerpera, tremendamente sfigurato e con la motoretta da cross parcheggiata verticalmente nella riga del culo. Gli inquirenti protendono sulla pista dei cantanti neomelodici sosia di Gesù.
0: Bene, bene, avete sentito la polpettina, che sono Gargano, sì, sì, sì, cinciampo. Diciamo che sono Garelli, che ci piace che adesso sentiamo la nostra Sebastiana. Cosa dice che smandibolo? Sebastiana?
3: Sì, sì, Gianluigi, ho aperto un nuovo account perché l'altro è andato perso per motivi ancora da chiarire.
4: Hai dato la password in diretta, ignorante.
3: Ecco, un telespettatore di Avellino ci manda la foto di un sospettato che si aggirava dalle parti della diocesi. Ecco, la vediamo in diretta. Come vedete, è una persona sovrappeso con il pizzetto che sta urlando a qualcuno. Porta degli occhiali.
4: No, Sebastiana, è la foto di una persona pecorina con la fica pelosa o culo svasato dall'anal. Deve aver preso un cazzo enorme. Gli occhiali sono attaccati con lo scotch, si vede.
0: Bene, allora che si pensa? Che se basterà... Dai, che sono Bisolvon, uguale Pizzo Calabro. Salutiamo che siamo precisi a essere vintage, che la selva si opprime. Allora diciamolo, che sono un carnivoro che ci piace la fama. Saluto Pini, che arriva a Cagliari sunnita.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i parentesi. Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente.
2: Dio, quanto mi fate ribrezzo! Luridi accattoni senza arte né parte, che non siete altro. Proprio non saprei chi fra voi tre sarebbe il male minore, ma in fin dei conti siete pur sempre carne del mio sperma. Perciò vi propongo una piccola competizione. Avete un mese esatto di tempo. Al termine di questo mese, chi di voi tre sarà ancora vivo erediterà tutto il mio patrimonio.
1: Il dado è tratto. Cesare Parentesi ha parlato. Chi fra i suoi tre figli vorrà ereditare l'impero editoriale che porta il suo parentetico cognome, dovrà uccidere gli altri due. E quale occasione migliore per darsi al delitto? La festa di compleanno dello stesso magnate.
3: Buon compleanno, padre!
2: Ah, che schifo. Ecco le tre merde che ho la sventura di dover chiamare figli. E pensare, tra parentesi, che ho fecondato tre fregne diverse col mio portentoso ammendicolo. Sperando che almeno uno di voi nascesse normale, ma niente! Siete tutti e tre più deludenti della festa di compleanno di 105. Entrate e, tra parentesi, cercate di non sporcarmi casa con la vostra mediocrità.
4: Ah, padre, che gioia e che gaudio vedere che vi siete rimesso perfettamente in salute, ah? Non sto nella pelle, oh, guarda, mi sfugge pure la carne.
5: Ah sì, padre, sei davvero in splendida forma. E, tra parentesi, mi piace molto il ciuffo bianco che hai fatto sui baffi.
2: Non è un ciuffo bianco, ma latte delle mammelle di donna Sandrona, la nostra colf di 106 anni che, tra parentesi, mi allatta da quando ero bambino. Le tradizioni non vanno mai dimenticate.
6: Vuoi un pompino, padre?
2: Ah, smettetela di leccarmi il culo e tentare di fare lo stesso con la cappella. Piuttosto, avete riflettuto sulla mia proposta? Siete disposti a spingervi fino al delitto per assumere il controllo sul mio impero? Oppure no?
7: Sto valutando. Ho lasciato la macchina in doppia fila.
5: Ma quella è la mia.
7: Sto malissimo con questi sandali.
6: Chi è

0: Padre, permettetemi di farvelo notare, una cena squisita, luculliana. Voi siete il nostro Lucullo, padre. Avete anche la faccia da Lucullo.
1: Tutto ottimo, perfetto, meraviglioso, bravissimo.
2: Mangiate a sbaffo e mi fate pure la scarpetta alle chiappe, ma mai che vi scomodiate a portare qualcosa. Razza di buoni a nulla, che non siete altro.
3: Non è vero, guarda, io ho portato i cioccolatini.
2: Ma sono al cocco, io sono allergico al cocco, brutto, deficiente, rotto in culo, uscito chissà come dalle mie palle. Tra parentesi, io ho già rischiato di morire, ora tocca a uno di voi.
3: E li mangeremo noi. Tra cagnotta, in adeguazio, un cioccolatino.
0: Accetterei di buon grado questa proposta dolciaria, ma subodoro un inghippo da parte del nostro fratello culattone.
1: Puzza anche a me la cosa.
0: Sì, si sente fino da qua. Forse dovresti provare un bidet.

0: vi permettete? A me piace il cazzo, mica sono una persona orribile. Va bene, allora dimostralo a tutti noi. Assaggiane uno prima tu.
1: Certo, che problema c'è? Guarda. I sound sono inganno.
2: Pierre Goblin!
3: Figlio ricchione, eppure fesso! Bene, fuori uno! Adesso rimanete voi due, buoni solo a far cagare. Vi ricordo che solo il figlio che rimarrà vivo erediterà la mia eredità ereditosa. Gradite questo liquore con un colore sospetto e uno strano frizzare sul fondo?
4: No, grazie padre, sto cercando di smettere di bere. Sai, perché poi mi chiama la sigaretta.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può aprire le ostriche con un telecomando. Vladimir Putin può nuotare con un salvagente di marmo. Quando le farfalle si innamorano, sentono i Vladimir Putin nella pancia. Vladimir Putin conosce 121 modi per uccidere un uomo con un capello. Se Vladimir Putin si fa le sopracciglia ad ali di gabbiano, può volare con la faccia. Vladimir Putin può giocare a testa o croce con un bitcoin. Vladimir Putin ha infilato la fede nuziale a sua moglie, passando dalla testa. Una volta Vladimir Putin ha scorreggiato in pubblico e la citazione è stata attribuita a Paolo Coelho. Vladimir Putin può dividere Emma marrone a metà e ottenere un Emma arancione e un Emma blu. Vladimir Putin si è fatto installare un pulsante sulla schiena per diventare single a comando. Vladimir Putin sa come fa il coccodrillo. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai, dai!
5: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
6: Soggetto 125 514 17. Avvoltoio minaccioso incazzato col fisco. Contatto.
7: Chi è?
8: Upa?
7: Chi è?
8: Upa, ci sono domande, la soclo mangia cazzo.
7: Quella soclo mangia cazzo di mamma.
8: Afa.
7: Quella sorta di fortuna. Ma me lo hanno la curiosità. Con 2 metri di pompa, quando pompino poi, vuoi sorta di mo...
8: Afa. Afangula.
7: Afangula a te, quella scrofa di sorta.
8: Mamma di bottene sta.
7: Mamma ti fece i chinotti, usai, i chinotti belli.
8: Bottazzo, figli bottere.
7: Figli di puttere.
8: Lefa.
7: Tu mi fai i chinotti, vuoi sorte di morto? Ma vuole che mo ti venga a picchietto la seguente che ti sfonna la cucca?
8: Lefa, c'è la tremore a King Kong, tu.
7: Un tremore di mamma, ti va a te, ne va.
8: È sorto la magia che si decapedra. Upa, giuna.
6: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
7: Pronto?
8: Vituccio?
7: Sì, mi dica.
8: Io pago e te lo ciuccio.
3: È sbagliato il numero.
8: Afa, mula, afa, mula.
3: Sono fortunato che ora non posso rispondere.
8: Afa, mocca.
3: Ma chi sei?
8: Mula, amamata.
3: Vuole prendere l'appuntamento?
8: Lala.
3: Va bene, mi vuoi richiamare fra una mezz'oretta? Ora non posso.
8: Gula, gula, gula, gula, gula, gula, gula, gula, gula,
3: ho dei clienti.
8: Gula, ma
3: va bene, ti ringrazio. Se mi chiami fra una mezz'oretta ti dico tutta la messa.
8: Ah, gula, gula, gula, ma
3: ti voglio bene, ti voglio bene.
8: Ah, fammo, che ci siamo morte vive, ci siamo morte vive, ci siamo morte vive. Gula.
6: Soggetto 12 51 89. Vecchio scassato campanaccio raccoglie olive. Contatto.
4: Pronto?
8: Opa!
4: Ehi!
8: Ehi, faccio le cazzo again!
4: La capisci, voglio! Ci si!
8: La socco da mamma, ti mangio ancora lo cazzo!
4: A fango, voglio aspirare!
8: La fra... La freccia! La freccia, la pulpa, te!
4: Gula. Sono detto che la ti capisci!
8: Gula mamma, te lo capisci o no?
4: No!
8: Gula so, te lo capisci o no?
4: Non ti capisci tu!
8: No! No! Mocca mamma! Gula!

0: Pronto?
1: Upa Ciona.
0: No, perché giustamente Kukal effettivamente serviva un'altra presa per il, un'altra presa in culo. Come Rue, Garbolzo, Pacchir, Metti Dolce.
1: Moca, mamma.
0: Ramus, de mamma. Tu mai sono stato che si balsi, ma che non si chiama. Mi hai ignorato per tanti mesi. Si è detto, ma finalmente guarito, sto guagnando. E faccato poi ci dindo qualche persona garbata come Cristo che mane, ma mi si è cazzarretto che io.
1: Bula.
0: Mi mostri.
1: Bula.
0: Ma però volevo sbarrare, non più. Ti ha cercato da fio, ti non sei manco l'accordo, non sei fio. Manco come faccio la scena. Tu non fai, tu facci stupire solo tanta baba, capito? Si scantoro che non vola d'un sotto, non bello. Si non mangia merda da chi mi hai visto, picco di stinghiolo. E io sto tua merda, ti ho da mia parla, che mai da che set, wanna. Ma da chi te è molto vino, wanna. Da don gola chi te è molto vino, ah?
1: E mamma, la fascia del chi?
0: Mamma di una troia, svergine la cazza, tradamendia, ma addirittura una fa una far parte, no, ma facci di baby shower, ma una far svergine la cazza, ve mamma te vei, se metto da bella pa' croce, dici, ma non fighi, ma ne tu niente, bam, e abbiamo fatto voce sbarrata, dai, la un po' c'è sbarrata, come ha detto più tanto,
1: ma
0: ti mamma, vieni a caccare che chiudiamo, vieni a caccare che sotto il show, c'ho tu.

0: Kgione Sadeot, Katenga Mau.
1: Siri.
0: Ramon, vaffanculo alla morte di mamma, da tanto di chi ti è morto. Io ti ho detto, così non vado tre mai, non mi stai a chiamare io, io guardo, ma finalmente, ho detto, Cristo, ma va in gloria, va in gloria. O stai a fare quello, o stai a fare il bambino a King Kong, c'è stia a fare, trema.
2: Le mangiano, cazzo, tu.
0: Tina mamma te cai una scassa che ghione da chi non mi hai visto, frecca cazza, ora punta a me e devi cacare che ghione a me, che sono un bravo cristiano.
2: Ma frecca un pulpo tu?
0: No, un chiro fresco con mamma ti hai. E poi non faccio la canzone, quando sei arrivato ti stavo aspettando con il cazzo più grande del mondo, quante troie ti schiacci al giorno, sempre a trombare, cazzo grosso fino in gola, come ci dimmi alla vecchia chi ci sta stasera, hai risolto un bel problema e va bene così, adesso ne schiaccio altre mille, ti schiaccio altre mille, mi schiaccio a mamma, tra sorda e tutta la femmina della razzata, si capisce tutto, non è faccio di ciò, vaffangulare molto di mamma, a te come si chiama a rai?
2: Bravo. Gula mamma.
3: I Puglieri, primo contatto, fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole,
2: Dettiditimo è sicuramente preparatissimo, dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Timoteo e sono un uomo di 34 anni di Milano. Le scrivo perché di recente ho alcuni problemi con il mio strumento di lavoro, il mio trapano. E siccome mi trovo a Bucarest, per i peghi sempre di lavoro, vorrei avere un consultino al volo da qualcuno che parla la mia lingua per capire se c'è un problema grave oppure no. È detto tutto, tutto.
3: Salve, gentilissimo, forse lei ha sbagliato sito. Come può leggere, questo è un portale dedicato ai problemi medici e non di bricolages. Se ha problemi con i suoi attrezzi da carpenteria, si rivolga ad altri. Grazie.
2: Egregio dottore, mi scuso per non essermi espresso bene in maniera precisa, ma il mio trapano è il mio strumento di lavoro, ma in senso metaforico. Sa, io faccio l'attore hard.
3: Devo smettere di fumare crack mentre scrivo, cazzo. Adesso colgo la simpatica metafora che paragona il suo uccello allo strumento per fare dei buchi nel muro. Top, virgola. Lei mi è simpatico e per sua fortuna sono anche doppiamente laureato in penofallologia e megamissilologia. Non ci crederà mai sta cagata. Due master praticamente impossibili da trovare anche googlando. Non si sprechi in ricerche.
2: Fantastico! Allora le spiego il problema, punto di domanda.
3: No, guardi, a parte il fatto che lei scrive in una maniera imbarazzante, virgola. Clicchi su questo link, lasci pure le sue info bancarie per la sciocchezza da pagare e si colleghi per una visita online.
2: Accidenti! Grazie, provvedo immediatamente. Eccomi! Salve, dottore! Doc!
3: Guarda, mi scusi, però ci deve essere un disturbo nel suo computer. Vedo soltanto i denti e gli occhi. È una roba strana, deve essere il setup.
2: No, non c'è nessun disturbo!
3: Sì, vedo soltanto gli occhi e i denti, il resto è tutto nero, mi perdoni, non capisco.
2: Ah, sì, perché i miei genitori sono della Costa d'Avorio!
3: Capito, cioccolatino. Mi perdoni per la gaffa, non avevo colto l'etnia, perdoni.
2: Titi!
3: Bene, allora Eddie Murphy, mi dica che problema ha il suo membro.
2: Posso mostrarlo?
3: Vabbè, sono le 10 del mattino, fare colazione con cappuccino e cazzi neri è nella norma per un dottore. Si figuri, c'ho una voglia stamattina proprio di aprire la giornata così. Prego.
2: Lei è molto simpatico, dottore. Anzi, complimenti per lo studio. Arte moderna, vedo, eh?
3: Sì, cazzo. Sì, bravo, capito. Bravo, sì, arte moderna.
2: Che belli motorini vintage. Li tiene in esposizione nello studio? Ma che figata.
3: Sì, questo è un pezzo rarissimo. È un Garelli VIP 3. Neanche il 4, il 3. Stupendo, è un prodotto di pochissimi, come vede. Sto restaurando adesso.
2: Io non lo conosco, ho solo 25 anni io, eh.
3: Eh sì, vale un sacco di soldi, sì.
2: Già.
3: Beh, cosa facciamo? Usciamo il missile o stiamo qua a parlare di facezie? Su forza, giovane, che io ho un paio di interventi in tabaccheria cinese, sono un po' in ritardo. Poi non vorrei che mi partorisca nel retrobottega.
2: Ma hai che senso, scusi, non capisco.
3: Niente, roba clandestina, cose complesse. Mi faccia vedere, su, tiri fuori.
2: Va bene, ecco qua, dottore.
3: Che bello, che carino. Il suo cagnolino è venuto a fare le feste, che docile. Può levarlo dalle braccia e farmi vedere il pene, per piacere. Guardi, non me ne intendo tantissimo, però ho un amico che fa parte degli addestratori cinofili. Credo che sia un pincher taglia grande, corretto? Dalla schiena, mi sembra.
2: No, quale cane, dottore? Non è nessun cane.
3: Sì, quello che ha fra le... Oh, la madonna, che cos'è? Un piccolo di orca!
2: Sì, dottore, sono famoso nell'ambiente per le dimensioni.
3: No, ma mi perdoni. Posso farci un selfie? Una roba... Cazzo, non l'ho mai visti così. Giuro, gli mancano le zampe per sembrare un Doberman.
2: Lo so, è molto grande.
3: No, grande è Vasco Rossi. Questo è un cazzo disumano, bello.
2: Sì, grazie, dottore, ma adesso possiamo parlare del mio problema?
3: No, dai, ti prego, mettilo di lato che faccio un'altra foto. Dai, ci metto la scritta Goodyear in post-produzione. Sembra il copertone di un tir, figa. Mamma che uccello.
2: Sì, dottore, però grazie, adesso io vorrei...
3: Madonna, cazzo, è un dirigibile di Emporio Armani, impressionante. Ma cos'è? Una foca.
2: Ok, dottore, però adesso mi sta mettendo in imbarazzo. Prego, vorrei parlare
3: Ma fa che cappellona. Sembra l'elmo di una guardia svizzera. Cosa pesa il cappucchione? Mezzo chilo? Uè, non vada mai in Vaticano che la ruolano.
2: E giù, dottore, basta però, fare questi scatti di accoglie. La prego, mi sta facendo prendere male, giù.
3: No, ma lei non può fare paracadutismo, lo sa. Servono due paracadute. Lei non paga Gardaland, c'è un bambino nelle mutande.
2: Dottore, basta adesso,
3: Lei ha un cazzo con la schiena, lo sa. Sembra il dorso di un calabrese abbronzato chinato che si sta mettendo le ciabatte in spiaggia. Pazzesco, cazzo, no, quando lo faccio vedere ai miei colleghi non ci credo. Una roba incredibile, figa.
2: Vabbè, già, fa culo, dottore.
3: Uè, signor Babacido. No, mi ha agganciato, non ci credo. No, il circo itinerante, cosa ho visto? Ma ci credo che è un problema, qualsiasi rapporto sessuale è tentato omicidio qua. Figa che uccello. Sono impressionato, sono sconvolto, giuro, sono traumatizzato. Adesso ogni cosa coi coglioni non ha più senso per me.

0: pazzesco, cazzo, no, quando lo faccio vedere ai miei colleghi non ci credono, una roba incredibile, figa.
1: Ah, vabbè, già subata, ma va a far culo, dottore.
0: Uè, signor Babacido! No, mi ha agganciato, non ci credo. No, il circo itinerante, cosa ho visto? Ma ci credo che è un problema, qualsiasi rapporto sessuale è tentato omicidio qua. Figa, che uccello. Sono impressionato, sono sconvolto, giuro, sono traumatizzato. Adesso ogni cosa coi coglioni non ha più senso per me. Pazzesco.
2: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità.
3: Ah, incredibile ragazzi, cosa ho fatto questa volta? Ho utilizzato le voci della vecchia bastarda veneta Mangiaculi e ho chiamato ovviamente Ennio, e questo è il risultato.
4: Ehi, che ci sei?
5: Mi dica.
4: Che cosa ti devo dire?
5: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
4: Con chi vuole parlare? Ma mi hai chiamato sempre brutta bella serva! Chi sei?
5: Con chi volevo parlare?
4: Basta!
5: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosi dei coglioni!
4: Come parli, brutto bastardo?
5: No, sei un coglione!
4: Ma che sei un coglione? Brutta merda! Ma se sei una donna! Che sei una donna, brutta puttana! Chi sei?
5: No, sei un coglione!
4: Ehi, se sono un coglione, se sei una bastarda!
5: Sei una persona
4: incivile,
5: ignorante.
4: Ma brutta puttana! Ma hai sbagliato numero!
5: Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere?
4: Ma sei che cosa hai mai chiamato, brutta puttana?
5: Sei una persona incivile.
4: Ma sei una brutta puttana! Guarda il telefono! Che è scappato la chiamata!
5: Con chi volevo parlare?
4: Ehi, con tua madre! Con tua madre! Passami tua madre, brutta puttana!
5: No, ho sbagliato numero allora.
4: Ma lei l'ha sbagliato, io ti metto la testa come un vero grano, brutta puttana! Ma dove sei? Dove stai chiamando?
5: No, sei un coglione.
4: Ma vai a cagare, vai a cagare, vai a cagare, brutta puttana!
5: Ma va a farti o metti in culo!
3: Ma ormai sono troppo, sono troppo veloce a fare le cose. Allora ho preso le voci di Ennio, tutto incazzato con la vecchia bastarda, e l'ho richiamato, e quindi gli ho fatto il test di personalità.
4: Ehi, pronto! Passami tua madre, brutta puttana! Ehi, chi sei? Chi sei? Ehi, ma chi sei? Chi sei? Che cosa ti devo dire? Cosa mi devi dire? Che mi hai chiamato? Cosa vuoi? Che cosa vuoi?
5: Una bastarda della puttana!
4: Chi sei, brutto bastardo? Che cosa vuoi dirmi? Che cosa ti devo dire? Mi hai chiamato, sei brutta merda! Che cosa vuoi? Bastardo, hai sbagliato il numero! Hai sbagliato il numero! Che cosa vuoi, Ennio? Ennio! Ennio con la doppia G! Ennio! Come parli, brutto bastardo? Marco, come parli? Come parli? Chi vuoi? Chi vuoi? Chi vuoi al telefono? Chi stai cercando? Che sei una donna, brutta puttana? Chi sei? Che io non ho una salita, una donna! Questo è Ennio, brutta puttana! Ma sei che mi hai chiamato, brutta puttana? Ma mi hai chiamato a chiamare se non so il tuo numero? Ma chi sei, brutta merda? Chi sei? Ma sei che mi hai chiamato? Bastardo, ma chi cammina al mondo? Puttana! Ma sei che mi hai chiamato? Ma stai dicendo che non ti capisco? Ma tua madre, tua madre! Ma sei che mi hai chiamato? Ma che cosa ci avete? Ti faccio prima la puttana! Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
5: Che sei?
4: Vai cavendo! Mi contavo bene, ciao, Ennio! Con la doppia gli! Ma che porca! bastardo, vai a cagare, vai a cagare, mi sono rotto le mani, porca la... Vai a cagare!
2: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Fermi tutti!
7: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, no, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
14: Soggetto 13, 45, 46. Fruttaiolo incancrenito, sempre ubriaco. Contatto.
15: Pronto?
16: Upa!
15: Avete sbagliato numero.
16: Che da soc de mamma, mula ci te stramuerte, eh?
15: Chi sei?
16: Dalla Cria de Sord! Stai? Ehi!
15: Ciaci!
16: Vila chi?
15: Chi sei?
16: Tro! Gula!
15: Non ho capito!
16: Lefe!
15: Ma ciaci!
16: Upa!
15: Uba!
16: Un paccio de mamma che mangia a cazzo!
15: Aste! Ciaci!
16: Cite!
15: Fatta cano, sfuffa e ciaci!
16: Cite!
15: Ehi, mo, ciaci!
16: Cite!
15: Eh?
16: Cite morte, sta morte è viva!
15: Mon po!
16: Tu e tu?
15: Mon po!
16: Tu e tutta la razza della tua morte è viva?
15: Dove sta? Di dove sei?
16: Gula, cite straverta!
15: Di dove sei?
16: E so!
15: Eh?
16: E so, le tale fece le bocchine a lungomare!
15: Io sono te più, sai che te sta cavando, capito? Ma metto quello che chiede.
16: Ma faccio un bocchino.
15: Mon c***o. Aste, ciasi. Di dove sei? Di.
16: Siri.
15: Esci le palle, di. Mi hai chiamato. Allora, se sei veramente un uomo, ci vediamo. Mi dici prima cosa vuoi. Seconda cosa chi sei. Così ci vediamo. Così la testa te la metto sotto il baciarpiede. Capito?
16: Sì.
15: Tu scato la colpa mi interessa. Scato.
16: Siri.
15: Sì. Mon c***o, non ti chiama niente, mon c***o. I strappalla di sciasi, un paese.
16: Si richiona tu?
15: Si richiona, dammi a sordo, te la metto in posizione. Se sono richiona. Ma metto a sordo a mano, ti dimentico.
16: E ma?
15: Segna a me.
16: Ma.
15: Io è meglio che. Buro. Che non so chi sei.
16: Moc.
15: Ok.
16: Moc.
15: Tu devi ringraziare soltanto.
16: Moc.
15: Se non venga a sapere chi sei.
16: Moc. Ula.
15: Moc. Moc. Che se non sei normale, te lo dico in italiano.
16: UEFA.
15: Eh?
16: UEFA, asci de casa, ti chiama.
15: E anche come ti chiami? Faccio da ciò.
16: Tremendo.
15: Un mon. Poi da di cap poi. Da man poi ci vuole proprio un.
16: Moc? Ma cazzo, ci deve.
14: Soggetto 29 123 12. Pescivendolo Tranese, noto puttaniere. Contatto.
17: Oh.
16: Upa!
17: Con chi parla?
16: Upa, c'è una domanda.
17: Okay.
16: Afa!
17: Con chi parla?
16: Afa angulo, tu e tutta la razza tua morte è bibbia.
17: Va fangulo la morte tu, ci sta cacu cazzo, ci sta chi è?
16: Upa!
17: Alla. La fangura la morte tu, ci siete.
16: Upa, c'è una domanda, cazzo, lo mangia a cazzo.
17: La fangura la morte, domanda, sto figlio di monacchia.
16: La va.

0: Pronto?
1: Vincenzo?
0: No, ho sbagliato numero. Si chiama Takurtengio de Marit, si chiama otto. Perché tu sei un uomo sessuale, sì. E ti la maggiore o mare, ti lo cambiare, ti. Che ti piace una ragazza, che hai una traccia, pure in recchia una traccia. Si sbagliato numero, si sbagliato, storto del tramonto. Remorso da tanda de mamma, che in gola chi te è morto, mi si chiama Taffel. Alla tanda di Dio, che io sto gaffa di gel.
1: E mamma.
0: Mamma mia, tu ti una spannata anghiolo da mamma, che è una sorta di squarcia a cazzo tra da me, e tu mi viene a cacare chi una mano, ma ti ho vecchia, stai brutto, wana, ma ti ho veramente vuoi scrollare le volte e vuoi squagliare in la watch, eh?
2: Vittorio, l'hai spannata il pollo?
0: No, io sto cercando la mamma, per vedere il fresco polpo, che fornito pure tu, che fornito. In dalla friggitorina, se manca più una carata, che ne stai, si capisce o no? Per sotto da tramonto, fa pangolare molto da mamma da tanto, che in gola chi te molto mi chiama per che sorella, che sta gappa di gheo, eh?
1: Ah? Ah beh.
0: No, che rammangia mamma, te rammangia, che era la succhia a cazzo tra da mente. Ah, mamma, ti addirittura che so orario, con sto cal, mi stella che tutta la capo che la tengo sedel, perché sto gassando da pur l'acqua tu battesimo, sto gassando. Vaffangola, Cristoforo Colombo, sono bastardo e figli del pattone. Ah, e io sto dentro a te, sta adesso, no?
1: E tu? Ma fece le bacchine, tu?
0: Ne fricca te curso, fricca te sorto da tramon. Fricca te curso, sì, alla bandracca, alla salute da che la bandracca da mamma. Sto sordo tramon, la mia caccare chi ghi una mai, va a fa mocca che la puttana da mamma.
1: Le mangiano l'ambasciuno, tu? E l'ambasciuno?
3: Oh, buone vacanze! Anche a lei, carissimo! Salve! Tante cose, eh? Ci mancherebbe.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no, il culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Ha iniziato la sua carriera saltellando su una bici come un babbo di minchia con le molle. Ha affiancato il gabibbo vestito da cuoco, ranger, astronauta, odalisca al grido di a bombazza. Ha dichiarato guerra alla droga, raccogliendo migliaia di righe di schiaffi. Ma ora 100% Brunotti è pronto a dare di più. Il doppio di più. Via la bici, via i costumi, via la droga. 200% Brunotti è soltanto schiaffi. 200% Brunotti. Morire di fama.
6: Allora, amici di Striscia, benvenuti a questa nuova edizione, primo servizio del 2023, e colgo anche l'occasione per farvi tanti auguri di buon anno. Io sono 200% Brunotti e oggi sono venuto in questo parco dove sì. Mi hanno detto che ci sono degli spacciatori, è vero? È lei che ha fatto la denuncia?
7: Allora, signor Brunotti...
6: 200% Brunotti, è lei che ha fatto la denuncia?
7: Sì, io abito in questo quartiere e in questo quartiere ecco. Non si può andare avanti
6: no,
7: così.
6: No, è bravo. Non
7: io
6: si...
7: vorrei comprare la cocaina, no, ma no. La cocaina la vendono in quell'altro parco là. No. Qua vendono soltanto il fumo e l'erba. Noi, tutti quelli che abitiamo...
8: Diglielo, Gino, diglielo!
7: Tutti quelli che abitiamo qua siamo stufi, vorremmo che uno di quelli che spaccia la cocaina lì venisse anche qua.
8: Vogliamo la cocaina!
7: Noi, onesta gente che lavora, dobbiamo farci 20 minuti di camminata per andare a comprare la coca.
6: Ma mi scusi se ve la blocco, ma è illegale, questa roba non si può comprare le cose.
7: Ah, ti ho rubato la polemica!
6: Ho capito, anche se mi ha rubato la polemica, però c'è fior fior.

0: amici, oggi ci troviamo qua per risolvere un altro caso legato alla droga, ecco.
1: Mea, sono il gabibo falso.
0: Ecco, appunto, è un problema che questo signore, quando assume la droga, pensa di essere il gabibo falso.
1: Mea, sono il gabibo, mi dipingo la faccia di rosso, sono un gabibo.
0: Ma non è gabibo lei, uno non ci parla malissimo genovese, due non ha neanche il costume.
1: Non ho il costume, mi sono caduto.
0: Caduti
1: di... Sono sfrecciato.
0: Sta male, cos'è?
1: Sono sfregiato e questo sangue.
0: Ma ci tamponi, si vada a disinfettarsi, che magari è infetto. Ecco, amici, guardate, questa persona mi lanta di essere il gabibo, pure non
1: essere. Mi faccio di eroina, sono strafatto.
0: No, sì, ma non va a dirci, ci guardano i bambini.
2: Ma lui è mio papà, che non sono andata a prendergli la cocaina prima, allora è passata all'ero. Ed è questo il risultato. È colpa tua!
1: È colpa tua, Brumotti, se sono tutto fatto.
0: Non faccio il gabibo, che non ci assomiglia mai al gabibo. Il gabibo è una persona per bene. Ecco.
3: Guardate! Tutto insanguinato, l'ha picchiato quel signore in bici.
0: No, no, l'ho picchiato.
1: Mea,
0: amici di Striscia, siamo arrivati alla conclusione.
4: E ho rubato l'equilibrio.
0: Ah, che sono scivolato, che male. Ah, la caviglia ha una storta. C'è un dottore da qualche parte.
5: Fermi, sono un dottore.
0: Ah, perde, lei è un dottore.
5: No, però ho una voce da dottore.
0: Ma lei ha appena, ho chiesto se c'era un dottore, lei ha detto, fermi, sono un dottore.
5: Allora le chiamo mio cugino.
0: È dottore?
6: No, sono un dottore.
0: No, l'altro.
6: Però, diciamo, non...
0: Non ha la voce da dottore.
6: Non ho molta fiducia.
0: Però ha studiato.
6: No.
0: Ed è per, il dottore in cosa, scusi?
6: Mi chiamo Franco Dottore.
0: Ah, no, io chiedevo se c'è un...
4: Ah, ti ho rubato l'ipotalamo.
0: Cosa serve? Non sono dottore, non so cosa serve l'ipotalamo.
6: Stai per morire.
0: Ah. Allora, per favore, c'è uno delle pompe funebri?
5: Ciao, sono uno delle pompe funebri.
0: C'ha la voce da dottore. Va bene, amici di Striscia, la puntata di oggi finisce qua e...
4: ho rubato le R, mi servivano.
0: Va bene, amici di Striscia, la puntata finisce qua. Ci vediamo nel prossimo servizio.
2: Vieni, papà, ti ho trovato la cocaina.
1: Mea, sono gabibbo.
0: Lei non è... Cosa gli è successo al gabibbo?
1: Sto fattissimo.
0: Lei si è fatto la doga. Porca cazzo di R.
7: La doga.

0: bambascioni, sono Maria. Fate uno scherzo al mio fidanzato Zohir che mi trascura perché pensa solo a quella cazzo di moto. Vi dico solo che è marocchino e napoletano insieme. Qualche settimana fa gli hanno sospeso la patente per 15 giorni per delle vecchie contravvenzioni del 2022 e del 2024. Ora la sospensione è finita, ma sarebbe fantastico se gliela levassero del tutto. Così almeno, magari, torna a darmi due colpi. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal Ministero dei Trasporti, sezione viabilità.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, la chiamo per quanto riguarda la procedura di sospensione della patente per 15 giorni.
1: Sì.
2: Lei dovrebbe aver terminato il periodo di sospensione.
1: Terminato già, sì, il periodo di sospensione.
2: Ecco, il problema è che le è stata inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno con un'ulteriore sanzione per le due contravvenzioni accertate, alla quale lei però non ha risposto, cioè la raccomandata risulta ritirata, ma lei non ha provveduto al pagamento ulteriore dell'ulteriore bollettino e alla consegna dei documenti. Quindi volevo capire se si è dimenticato di farlo, se non l'ha ricevuta.
1: No,
2: se l'ha ritirata.
1: Io non ho ricevuto niente.
2: L'ulteriore.
1: Ma scusa, di cosa si tratta questa cosa?
2: Se avesse letto la raccomandata lo saprebbe. Allora,
1: se non ce l'ho, non la posso leggere.
2: Certamente, ma infatti stiamo cercando di venire a capo di questo problema. Allora, guardi, il problema è questo: che nella sospensione precedente non era valutata. La sento malissimo sul
1: Sentite?
2: Sì, no, se si può spostare in un posto dove non c'è confusione, perché è una comunicazione ufficiale. Allora, nella sospensione di 15 giorni non era stata calcolata la recidiva, nel senso che lei ha una recidività per una precedente violazione dello stesso articolo contestata al 3/3/2022.
1: Sarebbe la questione della cintura lì.
2: Avendo maturato una recidiva, la sospensione della patente per 15 giorni viene modificata in una sospensione della patente per 60 giorni. E le ricordo, le ricordo che per la terza infrazione dello stesso articolo c'è la sospensione totale del titolo di guida.
1: E mo mi venite a dire che c'è un'altra sanzione? Scusatemi, qualcosa non mi torna.
2: Allora, prima di tutto io non le vengo a dire. Prima di tutto io le comunico quello che è una procedura prevista dal codice della strada.
1: Allora, la recidiva è stata già effettuata, perché una sanzione è stata fatta nel 2022 e un'altra sanzione è stata fatta nel 2024 per la stessa cosa. Mi è arrivata la notifica della recidiva, ho consegnato la patente è stata sospesa per 15 giorni alla caserma dei carabinieri di Acerra.
2: Sì.
1: Sono passati 15 giorni e ho ritirato la patente.
2: Esattamente.
1: Come d'accordo.
2: Esatto.
1: Come da notifica.
2: Esatto. Il problema è che l'articolo 172 del codice della strada è stato modificato recentemente con il decreto di sicurezza. Alcune norme sono state inasprite. Quindi chi le ha inviato la notifica di sospensione l'ha inviata seguendo la procedura del vecchio articolo 172 non aggiornato. Quindi per la stessa infrazione il nuovo codice della strada previsto dal decreto sicurezza prevede un inasprimento delle sanzioni. Non sento, mi scusi, però non sento.
1: Io sono ancora qua, io la sto sentendo, continua a parlare.
2: Ma non si metta vicino a un reattore di un aereo, non c'è un posto dove può parlare.
1: Allora, io sto vicino a una zona lavorativa, più
2: sì.
1: Di questo non posso fare, mi sono messo appunto in disparte proprio per parlare
2: capito.
1: Con lei, adesso più di questo non posso fare.
2: No, ho capito, ma si mette in disparte in un posto dove non c'è casino. Allora, come le stavo dicendo, con il nuovo, insomma, con... che cazzo però, scusi, passano camion, aerei, scusi, pronto?
1: Ma scusatemi,
2: Ma abbia pazienza, non sento un cazzo, scusi, continuano a passare mezzi, robe. Ma dove cazzo è?
1: Ma scusi, ma lei si rende conto di come sta parlando?
2: Ma lei si rende conto che io gli sto dando una comunicazione ufficiale e mi passano i camion
1: appunto,
2: dentro le orecchie?
1: Una comunicazione ufficiale si permette di utilizzare certi
2: allora,
1: termini, scusatemi.
2: Senta, scusi, cerchiamo di stare calmi un secondo. Alla terza volta che io le chiedo di mettersi in una posizione dove è in grado di ricevere una comunicazione ufficiale e lei tenta di disturbare la chiamata, io, in quanto pubblico ufficiale, ma anche in quanto essere umano, comincio ad avere dei leggeri giramenti di scatole. Ok,
1: infatti,
2: allora.
1: Io per la terza volta le ho risposto che sono in un luogo di lavoro e questo è il punto massimo che posso effettuare questa chiamata.
2: Non posso.
1: Guardi, del rumore.
2: Guardi, io non voglio entrare nella sua intimità, ma mi dice che cazzo di lavoro fa che c'è questo casino.
1: Faccio il meccanico.
2: L'officina quanto è grande? Come 100 campi da calcio? Non può uscire dall'officina.
1: Ditemi.
2: Non c'è un bagno.
1: Veramente non posso fare. Non...
2: No, lei sta cercando di boicottare la chiamata. Sta facendo il furbo.
1: No, non ce n'è, assolutamente bisogno. Non certo. Ne ho nemmeno minimamente bisogno.
2: Marocchino, napoletano. Oh, non sentivo.
1: Ma come si permette? Scusate.
2: Io mi permetto di fare quello che voglio. Non sta a lei giudicare. Allora, le arriverà un bollettino da pagare di 531 euro, che è l'integrazione all'ammenda. E niente. Adesso di nuovo vicino al porto di camion. Niente, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Marocchino, napoletano. Sta cercando di boicottare la chiamata. Va bene, sono tutti i cazzi suoi adesso. Forza. Va bene. Sempre così è con voi altri meridionali. Sempre così è.
1: Vabbè, non si preoccupi.
2: No, io non sono.
1: Lei è un pubblico ufficiale, giusto?
2: Sì, io sono un pubblico ufficiale. Mi chiamo Marco Macri.
1: Va benissimo.
2: Ecco. Ha capito cosa deve fare?
1: Sì, è stato un piacere la sentirla.
2: Non è stato per niente un piacere, eh. Sarà un piacere sentirla in onda nello Zoo di 105. Quello sì. Quello sarà un grande.
1: No, ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Non ci posso mai credere.
2: È uno scherzo della tua fidanzata.
1: Porca puttana, porca d***a.
2: No, la bestemmiona, Zohir.
1: Ragazzi, mi avete fatto cagare sotto, porca di quella puttana. Perché mi era arrivato un verbale dopo 2 anni e mezzo di una sospensione. E mo mi stavo iniziando ad alterare tantissimo. E quando ho sentito Marocchino, no, volevo.
2: Senti, però, Maria dice che la trascuri e pensi solo alla moto. Dagliela un po' di cazzo ogni tanto.
1: Sicuramente.
2: Cioè, ti fai un giro in moto, scendi, dai 2 colpi e risali.
1: Vabbè, sì, dai, ci sta, è vero.
2: Dai, ti mando un abbraccio, buona giornata.
1: Oh, ragazzi, mi è stato veramente un piacere. Più o meno.
2: Ciao, bello, buon lavoro, buona giornata. Ciao.
3: Ciao. Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, il titolare?
0: Sono il figlio.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune. Sono l'assistente personale del dottor Clemente Mastella.
0: Sì,
1: salve. Senta, salve, quindi la vostra è una macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, senta, abbiamo avuto un inconveniente questa notte. In pratica il dottor Mastella, il sindaco di Benevento, ha avuto un incidente automobilistico.
0: Sì, l'ho visto.
1: Ecco, gli hanno purtroppo amputato un dito. Ora io la contattavo, perdoni la mia ignoranza, nel senso la sto contattando perché cerco una soluzione per il mio titolare, nel senso, è possibile secondo lei recuperare un arto diciamo di un qualche bestia che voi avete in macelleria?
0: È impossibile.
1: E dice che è impossibile.
0: Sto prendendo in giro.
1: No, assolutamente.
0: Al massimo di un coniglio glielo possiamo mettere.
1: È un po' piccolo però, nel senso.
0: Come mettiamo tutta la zampa, ci mettiamo. Si può fare?
1: Non sarebbe. Magari gli mettiamo anche due bulloni sulle tempie, no? Lo facciamo andare in giro.
0: Ci sta bene.
1: Facciamo fare un fulmine. Senta, eventualmente lei, per, non so, una donazione importante, diciamo, di un certo spessore, lei
0: sono
1: sarebbe...
0: a piena disposizione, tutti gli arti che le servono.
1: Un pollice a donare il suo, nel senso, ci sarebbe...
0: Io? No, no, no, assolutamente.
1: Vabbè, cercherò un'altra soluzione, allora, dai.
0: Arrivederci.
1: Salve.
2: Did you know?
3: Cosa dice?
2: Did you know?
3: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, siamo dal comune, sono l'assistente dottor Mastella, buongiorno.
4: Sì.
1: È la macelleria, giusto?
4: Sì.
1: Senta, io la sto contattando per capire se abbiamo i presupposti, intanto perdoni la mia ignoranza.
4: Veramente, in questo momento non ti posso dar conto che c'ho gente al banco, sto lavorando, mi dispiace. Va bene.
1: Sto chiamando al comune per il sindaco e nel senso è più importante.
4: La ringrazio, ma sono impegnato.
1: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
3: Cosa dice?
2: Tito no.
3: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune.
4: Sì.
1: Salve, sono l'assistente dottor Mastella, il sindaco.
4: Sì.
1: Ecco, vi stavo contattando in merito a un avvenimento di stanotte che riguarda il sindaco, non so se è il corrente, ha avuto un incidente.
4: Ah, mi dispiace.
1: Nel senso, gli hanno amputato un dito. Ora, nel senso, le spiego, abbiamo una troupe pronta per un intervento di ricostruzione del dito del dottor Mastella. Purtroppo non troviamo un donatore.
4: E vi devo dare il dito mio.
1: Nel senso, io ho presente la sua figura perché abbiamo comunque schedato anche la sua persona e mi risulta che non sia idoneo perché ha le dita troppo sottili. Eventualmente, ovviamente con una ricompensa importante, si parla di 30-35 mila euro donati appunto alla sua persona, lei sarebbe disponibile a come dire, amputarsi il cazzo e lo mettiamo al dito, perché il pollice nel senso è un po' robusto, con lui c'ha le dita tozze, capito? Quindi se lei fosse disponibile, le amputiamo il cazzo, le lasciamo i coglioni che comunque sono belli da vederli sotto.
4: Il pene?
1: Sì.
4: Ma è uno scherzo, secondo me.
1: No, che scherzo, scusi, nel senso. Guardi, è una situazione. So che sembra una cosa, nel senso, uno scherzo, in realtà è una situazione drammatica. Se lei è disposto a darmi un dito, qualcosa, o il pene, risolviamo, perché purtroppo le dita sono grosse le sue, dita così grosse non le abbiamo trovate.
4: Quindi ci vuole pure un bel pene.
1: Io butto giù un'ipotesi, poi mi dica lei se è d'accordo. Le diamo i suoi 35.000 euro, la portiamo in sala operatoria. E facciamo l'intervento chirurgico necessario per il sindaco.
4: No, no, ciao.
1: Cosa
4: no,
1: scemo? Oh.
4: Oh. Pronto.
1: Pezzo di merda, cos'è che stai facendo? Non l'ha capito.
4: Mannaggia. Però 35.000 euro, quasi quasi, devo fare ce l'italiano poco, un buon.
1: Te rimando allora?
4: Dain.
1: Te rimando?
4: Dain.
1: Oh, finalmente un cittadino come si deve. Te li sto mandando, eh?
4: Va bene.
1: Dai, no. Arriviamo.
4: Ciao.
1: Ciao. Clemente! Abbiamo trovato! Ti mettiamo il cazzo di un macellaio! L'unica roba, occhio, che tu hai il vizio che ti ciucci il dito! Evitiamo, eh! Dai, ciao!

0: Un buon tamponamento a tutti gli amici in ascolto sulle cancerogene onde di Isoradio. Dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isoradio, mangiate merda, miliardi di mosche non possono avere torto.
0: Traffico impazzito un po' su tutta la penisola, in special modo tra Mignotta di Campiglio e Slavina Valdostana, dove una strepitosa pioggia di funamboli si è abbattuta sulle auto in transito sulla statale dei Pelosi. Il fortunato evento si è verificato in occasione dell'annuale campionato di camminata sul filo in altura. Decine e decine di funamboli che stavano percorrendo l'umidiccio cavo di Scottex teso fra le cime di due monti sono stati attaccati da uno stormo di corvi epilettici, precipitando nel vuoto e schiantandosi a ridicola velocità su soffici tettucci delle vetture per un totale di 99 morti e un ferito gravissimissimo. Ed è con il cuor leggero e la mente spensierata che ci lanciamo in pista per un ballo celebrativo.

Isoradio, la radio che non ascolta nemmeno mia madre, nonostante io sia in onda da 25 anni. Ed è arrivato finalmente sulla Terra il tanto atteso meteorite Pacciani 69, il corpo celeste piombato sulla A14 a 4.000 km orari e infuocato come una scorreggia atomica, ha premiato una famiglia di turisti francesi sfondando il parabrezza della loro Citroën C4, riuscendo quasi per miracolo a decapitare tutti e cinque i passeggeri, prima che ovviamente l'auto si schiantasse contro una pompa di benzina in un'esplosione che ha rimesso in orbita il suddetto meteorite, il quale, secondo gli esperti, dovrebbe ritornare sul nostro pianeta fra 2 mesi esatti. E in attesa del nuovo lieto evento, noi viaggiamo con la fantasia sulle note di una bella canzone. Isoradio!

0: Cari automobilisti, mi raccomando, tenete sempre la testa fuori dal finestrino quando passate davanti ai nostri ponti radio, così qualche radiazione cancerogena vi possa mandare al creatore. Oh, a proposito, ci chiede la linea proprio in chiusura il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato, a te la linea.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ecco, l'intelligenza de umanità ti avvedi nelle rotatorie. Bestia, se te arrivi caghe un piccolo buchetto, te c'eri e te metti dentro. Se magari te vuoi girare sinistra o destra, te utilizzi anche la freccia e te passi come che fai i normali esseri umani. Invece se te sia un bifolco di altri tempi, te passi come se non fosse un domani, senza mettere la freccia, accelerando quando caghe che altri in mezzo in modo da fare passare paura, bestia, e buttandote alla cazzo di cane, in modo da infastidire a bestia le persone normali che arriva e pensa che te sia più un essere vivente normale, porco il doppio di... E invece no, bisogna sempre innervosirsi, bisogna arrivare alle rotatorie, chi si sta a creare per sveltire il traffico, e diventare delle bestie! Non è possibile che l'umanità si comporta così! Quadrifolco! Upertroia di...

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, un saluto soprattutto a quei due ragazzi che stamattina hanno cercato di rubarmi l'anello d'oro che mi ha regalato Papa Francesco, ma alla fine lassù qualcuno mi ha protetto, perché non so come io abbia fatto, e quando mi hanno tirato il dito io di colpo ho sferrato due calci rotanti in testa a quello che guidava la moto e si sono schiantati contro la vetrina della signora Pina, quella che ha il panificio, e sono esplosi tutti, hanno preso fuoco e sono andati via poi correndo, e quindi alla fine è andata bene, ma io li perdono. Ma adesso sentiamo subito se c'è qualcuno all'ascolto.
3: Pronto?
2: Buonasera.
3: Buonasera.
2: Buonasera, come sta?
3: Bene, bene, bene. Che, tu come stai?
2: Che bella voce che sento oggi, sento una voce solare.
3: È vero.
2: Anche bella allegra, anche bella allegra. Hai bevuto il vino oggi?
3: No.
2: Ah, già che hai il diabete.
3: No, lo bevo ogni tanto quando in compagnia, ma a casa non lo bevo.
2: Ah, ok. Io invece stamattina avevo un po' di giramenti di testa, allora sono andato in farmacia.
3: E la pressione.
2: E la pressione, allora ti dico la pressione. Allora mi dà SYS115.
3: È un po' alta.
2: Infatti ero un po' agitato perché stamattina ha cercato di rubarmi l'anello che mi aveva regalato Papa Francesco.
3: Chi?
2: Sì, due ragazzi in motorino.
3: Sì. Allora per questo eri un po' agitato.
2: Ma io non so come ho fatto a reagire. Praticamente distinto, ho dato un calcio forte a uno dei due, quello che guidava la moto. Allora la moto sono andati a sbattere contro la vetrina di un negozio.
3: E l'hanno rotta.
2: Sì, sono esplosi tutto, è venuto fuoco e poi comunque niente, alla fine non si sono fatti tanto male. Però sono stati poi arrestati.
3: Erano incappucciati questi?
2: Sì, avevano due maschere. Due maschere, una aveva la maschera di Reagan, il presidente degli Stati Uniti vecchio degli anni 80.
3: E l'altra
2: maschera era, come si chiama quella presentatrice, la Carlucci.
3: Ah, Milly Carlucci.
2: Sì, avevano le maschere di quella presentatrice, oltretutto molto brava. Comunque, oggi vorrei fare con te una preghiera che parla, diciamo, dell'invidia. Cioè, questa è stata scritta da padre Morgan, il prete del Duomo di Monza, e lui è un prete progressista che ama i giovani e li aiuta nel loro cammino verso il parco dove c'è la Formula 1, no?
3: Ok.
2: E la preghiera fa così:
3: le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine delle circostanze, e vedi se vuoi il rispondere.

0: andare sempre in crisi e invece faccio sempre sorrisa ai scegli. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piaccio più. Non ti piace più.
1: Nel nome del Padre, del figlio
0: dello Spirito Santo.
1: È importante perché lui è veramente bravo a scrivere questi testi così molto molto profondi. E niente, adesso guarda, io devo già scappare via.
0: Ok, va bene.
1: Devo andare via e vorrei fare il contrario, non so. Oggi vuoi insegnarmi tu un saluto del tuo paese, ecco. Ciao, come si dice?
0: Ciao.
1: Va bene, allora ciao.
0: Ci sentiamo in settimana, entrambe?
1: Certo, entrambe proprio.
0: Ok.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao, un salutone, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Minchia che pezzo. Sono strafatto a merda. Oggi i tamarri sono alla ricerca di un negozio da distruggere.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. Che è il negozio di cosa?
3: Articoli regalo, articoli.
4: Sì, buongiorno, buongiorno. Salve, senta, io sono Giovannino, sono youtuber. Che con mio cugino abbiamo un canale YouTube che facciamo 54 milioni al mese di visualizzazione. E stiamo facendo una challenge che si chiama
5: Scasciato Challenge.
4: Scasciato Challenge, che sarebbe una gara, no? Che abbiamo, che scommettiamo, noi entriamo nel negozio e spacchiamo tutto, no? Però visto che lei ha l'attività, non è che noi veniamo e spacchiamo. Prima chiediamo se lei va bene, ci mettiamo d'accordo, noi facciamo il bonifico. Quando lei ha il bonifico de, non so che sono 100.000 euro di prodotto, noi poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo, ma proprio tutti, poi strappiamo le pareti, ti spacchiamo.
5: Con 20.000 euro pestiamo anche lui.
4: Tutto filmato, figo, poi c'hai cioè, le visualizzazioni su YouTube che
3: no, no,
4: la tua pubblicità fa.
3: Però, giustamente, che noi siamo già in chiusura, quindi in realtà più che sfasciare qua c'è tutto svuotato.
4: Perché noi volevamo fare anche una cosa, tipo, fa un po' ridere, però c'è anche la cane challenge dove praticamente tu stai nel negozio e noi ti buttiamo dentro tipo 100 Rottweiler ingazzati, chiudiamo la porta e poi dal vetro vediamo i cani ti scalzano tutto, eh?
3: È un'ottima idea, ma purtroppo non riesco a esservi utile, mi dispiace.
4: Va bene, va bene.
3: Grazie,
4: ti ringrazio, sei stato gentile.
5: Sto salutando io, sto salutando io.
1: Tamarri.
4: Ti scassiamo il negozio.
6: Pronto?
5: Com'è che oggi è così?
6: Mi dica.
5: Senta, noi siamo due youtuber famosissimi, no? Stracarichi di soldi come dei pazzi.
4: Ah.
5: Se stiamo facendo questa challenge che si chiama Scascio Challenge, praticamente andiamo nelle attività commerciali, paghiamo tutta la merce che c'è dentro. Una volta arrivato il bonifico che è tutto pagato, quindi lei non è più proprietaria di quello che c'è dentro al negozio, noi arriviamo e proprio lo scaravoltiamo, proprio facciamo ferro e fuoco, pistole, proprio distruggiamo tutto. Proprio avanza a cenere del negozio. Solo le pareti avanzano.

0: però lei c'ha tutto pagato. Si può parlare di questa cosa, tutto ripreso ovviamente, la stampa, le robe.
1: Ma io non ho mai sentito una cosa del genere.
0: Eh sì, perché la facciamo io e lui, è una roba nuova, no?
2: Siamo famosi.
0: Adesso noi siamo molto famosi su YouTube.
1: Capito,
0: adesso abbiamo già due contratti.
1: Con...
0: che sto parlando. Scema di merda. Madonna mia, che voglio di Ascan.
3: Tamarri.
4: Buonasera.
2: Buonasera, signora.
4: Buonasera.
2: Buonasera, come sta?
4: Bene, lei?
2: Abbastanza. Senta, piacere, mi chiamo Giovannino.
4: Sì, sì, piacere. Buona...
2: Senta, signora, io sono uno YouTuber. Ha presente, no? Quelli che fanno i video su YouTube.
4: Non tanto perché non mi interessa.
2: Vabbè, glielo spiego io velocemente.
4: No, ma continui
2: cazzo.
4: Pure.
2: Cazzo. Scema, ma che cazzo fai? Vogliona? Che cazzo ti credi essere? Bastarda di merda. Cazzo fai? Adesso non rispondi, cogliona. Ma pensate... Posso no continuare?
4: No, perché sto lavorando, gente che mi aspetta.
2: No, ma io le volevo offrire, le volevo dire che noi facciamo dei video, veniamo nel suo negozio, non voglio soldi.
0: Anzi,
2: gliele diamo a lei per fare il video nel negozio. Lei cos'è che vende? Che prodotti vende?
4: Articolo regalo.
2: Perfetto, perché noi facciamo tipo 54 milioni al mese di visualizzazioni, cioè siamo i più forti su YouTube adesso. E quindi noi oltre a venire lì facciamo anche comunque pubblicità. Poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio te lo distruggiamo. Però lei ha preso già i soldi e noi facciamo il video, ma questo la gente non lo sa, capito? È forte sta cosa. Poi se mi sei simpatica ti do uno schiaffo proprio che ti giro la testa proprio. Ma se sei simpatica sei. Se sei simpatica no. Proprio ti do uno schiaffo. Ma proprio ti do uno schiaffo che i capelli zio cane volano ad asti, cogliona.
0: Dai dai.
3: Tamarri.
5: Pronto?
0: Minchia come sei allegro. Avrai guadagnato 30 euro oggi. Ti sto chiamando perché stiamo organizzando la Scascio Challenge, no? Praticamente contattiamo questa attività commerciale tra pidocchiose come te, che sei una merda. E noi arriviamo, noi ti paghiamo tutto il materiale che c'è in negozio, no? Una volta che sono arrivati i soldi, te lo demoliamo proprio, proprio lo spacchiamo proprio a mitragliatore, lo distruggiamo. Poi con un piccolo sovrapprezzo, tipo a sconteggio, tipo 500 euro ti do uno schiaffo, 1000 euro ti catapulto contro un muro anni 80, proprio dalla schiena alla testa. Con 30.000 euro.
5: Vi do anch'io una mano.
0: Con 30.000 euro ti leggo a un crocifisso, proprio così, proprio ti inchiodo, ti massacro. Allora, cosa ne pensi di questa proposta, cretino?
5: Pienamente d'accordo. Spacchiamo tutto.
0: Ah, ho capito. Ma tu sei dipendente o è tu il negozio?
5: Tutto mio.
2: Minchia, lo spacchiamo.
0: Ma minchia, allora è fatta. Allora non ti do un cazzo, vengo nel negozio e te lo sfrangello proprio.
5: Basta che poi venga a lavorare con voi e va benissimo.
0: Tu devi andare a fare in culo.
5: Tutte le mattine alle 8.
0: Lo so che tu vivi in questa indigenza. Proprio che proprio la sera scaldi proprio la stessa acqua del giorno prima per la pasta. Sei proprio una merda. Sei un rottato. Va bene. Ragazzi, vai a fare il culo! Vai via! Ti odio!
5: Ti smonto la spalla!
0: E te la incollo dall'altra parte, così hai tutte le braccia da un lato, come gli egizi. Faccia di merda!
5: Ehi, ragazzi, è stato bello, adesso bisogna andare al lavoro.
2: Grande, ciao, grande!
0: Bastardo!

0: Only a 105.
1: Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Non fate caso al mio non abbigliamento dovuto al caldo estremo che stiamo affrontando in questo luogo con il sole allo zenith. Senza alcuna ombra, in questa località completamente esposta al sole e in una giornata in completa assenza della benché minima brezza o venticello. Probabilmente anche Satana non sarebbe a suo agio.
3: Ma perché hai voluto girare oggi al sole massacrante di mezzogiorno con 38 gradi? Dai, sali in macchina e andiamo, magari torniamo stasera. Così c'è il rischio che stai male.
2: Ma brutta rincoglionita! Come faccio a fare un video dimostrativo sugli effetti del caldo e del sole estremo sulle cose se vengo la sera? Dai su, mucchelan, eh! E poi, da dove cazzo spunta questa classe G da 300.000 euro? Com'è possibile, dico io?
3: È la macchina che mi ha comperato il mio papà, ma non la uso mai perché è proprio simbolo del patriarcato e del capitalismo edonista che odio e combatto da sempre. Ma oggi faceva troppo caldo per la bici.
2: Ma faceva troppo caldo per la bici, allora usciamo il classe G 6000 da 700 cavalli per rinfrescarci. Ma sei seria? No, dico, ma sei seria?
3: Cosa dovevo fare? È l'unica macchina che avevo in garage con un bagagliaio abbastanza grande per contenere le attrezzature. Non mortificarmi.
2: Perché? Le altre macchine sono tutte smart.
3: No, ce n'è una rossa che mi sembra sia una... aspetta che non mi ricordo. Com'è che si chiama la macchina col cavallo?
2: Ferrari! Si chiama Ferrari! Ma porca troia! Hai anche una Ferrari, brutta schifosa! Ma quanti soldi ha tuo padre?
3: A me dei soldi non interessa, lo sai. E poi basta parlare delle macchine di mio padre. Giriamo in fretta prima che tu stia male, dai!
2: No, cazzo, adesso c'ho la curiosità. Mentre ti parlo, seduta al fresco con un finestrino che ci separa. Anzi, se non ti scoccia...
4: Scusa, ma il vetro è talmente fresco che appoggiandoti la lingua dovrei rinfrescare il resto del corpo. Proprio come fanno i cani.
3: Ma basta, che schifo! Il vetro è sporco!
4: Sì, ma lo sento fresco. Praticamente sto ricando un ghiacciolo da 300.000 euro.
3: Dai, basta, giriamo che mi sto preoccupando che mi schiatti.
2: Va bene, dai, allora, cosa dovevo fare?
3: Ma come cosa dovevi fare? Sei sicuro di sentirti bene?
4: Scusi, per Betlemme?
3: Ma che stai dicendo? Ma ti senti bene?
2: Uè, troione! Ma è tanto che batti qui, ma... Quant'è che vuoi?
3: Ma che cavolo stai farneticando? Mica sono una prostituta! Sono Priscilla, non mi riconosci?
2: Figa, che bello! Ah, signora mignottona! Ha visto che sono cresciuti i funghetti? Ne vuole uno?
3: Ma che stai dicendo? Quali funghi?
2: Questi funghetti! Ma non sono funghi, ma cremini al cioccolato.
3: Mamma, che schifo, che puzza, hai raccolto una cacca di cane. Ma bleh.
2: Ma che buono, ci sono anche le noccioline.
3: Mamma mia, stai malissimo, hai preso una fortissima insolazione. Stai vaneggiando.
2: Oddio. Mi sento male, stronza. Non capisco più un cazzo. Portami all'ospedale, dai.
3: No. Che schifo. Hai tutta la cacca sul muso. Non ci sali in macchina così. Che schifo. Piuttosto chiamo un'ambulanza.
2: Dai, stronza. Fammi salire, sto morendo.
4: Mamma mia, quanti gelati.
2: Si deve essere ribaltato un carretto di gelati.
3: Ma basta, fermati. Non sono gelati, è cacca di cane.
2: Sto malissimo, stronza. Brutta stronza, fammi entrare sulla macchina.
3: Basta, che schifo. Fermati, mi stai schizzettando tutta la macchina di cacca.
2: Oh, i gelati, bella mignottona. I funghetti coi gelati.
5: Pronto 118, mi dica?
3: Sì, salve, un mio amico ha un brutto colpo di calore e si sta mangiando la cacca.
5: Il suo amico è mentalmente disabile?
3: Non saprei come risponderle. Potete correre, per favore? Siamo in un campo vicino al Ticino. Mi vedete? Sono con una Mercedes G nera.
5: Mi scusi, perché non lo porta al primo pronto soccorso lei con l'auto?
3: Ma tutta la cacca in bocca e sulla faccia!
5: Mamma mia, siete tutti uguali voi scambisti. Prima fate le zozzerie, poi uno si infila una granata nel culo e la sporcacciola si vergogna di portarlo in ospedale. Si vergogni!
3: Ma...
5: Comunque arriviamo.
1: Le cose verissime.
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Amici, è incredibile perché qualche giorno fa, durante un Wonderland, ho chiamato una vecchia veramente assurda. Sentite.
8: Vaffanculo, chi parla?
9: Ma
10: tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti.
7: E ho pensato, perché non farla diventare un personaggio del Wonderland? E allora l'ho richiamata utilizzando le voci dello scherzo precedente, così da poter ottenere nuove parole.
8: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete? Cara le luci e delinquente, un marito è parte in assassino, ma mi viene che la mazza la scopa, l'avvocato mi sta a fregare, mi sta a favore della bardassa, la pensione che sta là, la gente che ha le cose, ma cara un po' ci viene, se no mi viene tutte cose per portare la città alla casa. Quelle, ma lo vale che cresce la fregata, tutta la gente che sta a crepare, a me che la voglio, le da crepare, come sta a crepare con il marito di luce, sta a crepare, sai che voglio crepare, che vuoi, che volete? Volete sta supprimere, sta a crepare, che volete? Quando fai tanto sacrificio, schiattate lo sangue a fare come si chiama, le sulai, mo la sorella, dopo la sorella vuole le carte, la traccia, mi ha pazzi che l'ha bucato di merda, quella è una merda, piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? Che? io che la questione mi spara tutti quanti, volete? Tutti erano razzi malvagi e cattivi a assassinare la famiglia.
9: Ma fa
8: male, le può dichiarare, e non è neppure un marito di me, è pazzo, che ancora un marito come, nemmeno ieri mi ha venuto. Non mi mozzica. Alle pene mi mozzica tutti quelli, siete tutti puttani, tutti scrofe puttani, puttani, muse di puttani.
9: Non lo sapete?
8: Non lo sapete? Solo una volta la che di mente, quell'altro è il pozzo, quell'altro è il pozzo, che cazzo volete? Andate al cielo tutti quanti! Capito? Siete stati di favore, non avete ucciso, se trovate le cose che non lo fate, che mettono quelle che non fanno lavoro? L'avete assassinato! Bestie! Non lo so più siete, però il delegati! Bestie! Quando che Dio possa punire, che Dio possa favorire dentro 24 ore, che Dio possa favorire!
7: E allora, popolo radiofonico, siamo pronti a lanciare nel Wonderland la vecchia nucleare! Ah! Distruggi il mondo!
11: Wonderland.
12: Pronto?
8: Vaffanculo, chi parla?
12: Pronto?
8: Pronto, è rotto! Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
12: Ma senti, ma ecco, chi vuole parlare?
8: Che volete? Che?
12: No, capito, Ora la smettiamo o no?
8: Siete tutti puttani, muse di puttani. Per niente mi vuoi sapere, chi è che si è sfondato? Io vuole vedere.
12: Ma perché adesso mi ha segnalato il suo numero, eh? E non dire che faccia il numero privato, perché è tutta segnalata, va bene?
8: Ma perché non ti trovo?
12: Con i coglioni!
8: Capito?
7: Chiama Cappello!
12: Pronto?
8: Vaffanculo, chi parla?
12: Pronto!
8: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore.
7: Chiama Cappello!
13: Pronto?
8: Capito?
13: Eh?
8: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.
13: E basta ancora a fartelo cazzo tu, perché ci hai chiamato?
8: Che? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
13: E chi cazzo ti ha chiamato? Chi cazzo ti ha chiamato?
8: Che volete?
13: Vaffanculo!
8: Piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Bestie! Siete tutti puttani!
13: Fai cazzi tu a casa tua!
8: Puttani, muse di puttani! Era niente, ma voi siete...
13: Buona cuscia catena!
8: Andate al cielo tutti quanti! Capito?
11: Questo è Wonderland! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: is a zoo, only for you.
1: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo zoo di 105.
2: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
5: Non intrappolato! Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivo una cosa con la trade, so.
6: Ma porca.
3: Skywalker. Skywalker.
5: Skywalker.
4: Aiuto, mi è tardo Skywalker.
3: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutto